0: mondiale e anche in singoli paesi. Perché è successo questo? In parte perché l'aumento del prezzo del petrolio è stato evidente, ma non si è arrivati a livelli di guardia. Il prezzo del petrolio, soprattutto se lo guardate al netto dell'inflazione, cioè che un euro di oggi non è un euro di 20 anni fa, correggendo per questo, vedete che si era arrivati su livelli molto più alti del prezzo del petrolio, per esempio nel 2011 e nel 2012, quando c'era stata la crisi della Libia. Eravamo su livelli molto più alti nel 2008, per non parlare poi anche nel 2022 si è arrivati a un prezzo del petrolio
1: Cioè
0: più
1: con
0: alto di
1: Draghi.
0: quello attuale, quando c'è stata la crisi dell'Ucraina, la crisi è continuata, però c'è stato l'attacco russo all'Ucraina, e per non parlare poi della crisi petrolifera degli anni 70, soprattutto il secondo shock petrolifero. Quindi il prezzo del petrolio è andato su, ma non tantissimo. Il prezzo del gas è pure rimasto relativamente basso. Questo perché, secondo me, fin dall'inizio i mercati economici, i mercati di idrocarburi e anche i mercati finanziari scommettevano sul fatto che Hormuz non sarebbe stato chiuso per sempre, che un accordo si sarebbe trovato, accordo parziale, ovviamente, tra Stati Uniti ed Iran, cosa che poi è puntualmente
1: Visto che
0: avvenuta.
1: oggi Trump ha detto sospendiamo, facciamo un
0: Adesso
1: favore al
0: sospendiamo.
1: mondo e
0: E
1: all'Iran.
0: perché è venuto questo? Perché i mercati hanno cominciato a pensare questo? Semplicemente per un fatto, che Trump non si può permettere di avere il prezzo della benzina negli Stati Uniti a livelli che renderebbero troppo infelici gli elettori americani che andranno a votare in novembre. Cioè, sapete, ci sono le midterm elections. Il prezzo del petrolio non è aumentato tantissimo e poi il mondo si è adattato alla chiusura di Hormuz. Il petrolio ha cominciato a fluire da qualche altra parte, compreso il Mar Rosso, che anche lì c'è, non c'è, si passa, non si passa, però ancora qualcosa passa. E poi c'è un'altra cosa di cui ci dimentichiamo, e questa è collegata col tema delle accise. Quando il prezzo del petrolio va su, quando il prezzo degli idrocarburi va su, in generale la gente tende a consumare meno quelle cose in cui il prezzo è aumentato. Infatti, se andate a vedere gli indicatori delle movimentazioni, i trasporti, quanti hanno pagato per esempio i pedaggi autostradali, non in Italia ma nel mondo, vedete che c'è stato un calo nel traffico. È una cosa naturale. Quando la prezzo di una cosa va su, l'economia si aggiusta consumando meno
1: Scusa, si
0: la cosa.
1: aggiusta o si contrae?
0: No, si aggiusta perché tu comunque non è che smetti siccome non fai. Siccome il prezzo della benzina è andato su, non vai in viaggio, magari prendi il treno, oppure consumi meno in città, ma ti sposti lo stesso in bicicletta. Faccio degli esempi banali e la contrazione non c'è stata, in effetti, come dico, non c'è segno di rallentamento, particolarmente in Europa, che era l'area del mondo che più doveva essere colpito da questo aumento dei prezzi dal blocco di Hormuz. Le accise, perché, forse già avete capito, voglio andare, perché i provvedimenti sul taglio delle accise secondo me sono sbagliati. Il primo motivo l'ho già detto, se tu impedisci, siamo in un'economia di mercato, quando un bene diventa scarso il prezzo deve andare su, in maniera tale che i consumatori decidano di fare altre cose, di consumare meno di quel bene. Se non avesse questo, anche a livello mondiale i prezzi del petrolio andrebbero ancora più su. Invece questo modera l'aumento dei prezzi, il fatto che si consuma meno di un certo prodotto. Secondo motivo, siccome noi di soldi non ne abbiamo tantissimi, se hai soldi li devi concentrare a chi ne ha davvero bisogno. Allora vai a fare trasferimenti, se tu tagli le accise, tagli il costo della benzina per tutti, anche chi si potrebbe benissimo permettere di pagare un prezzo della benzina un po' più alto.
1: Qui ce ne sono tanti, eh.
0: Vabbè, infatti. Se hai pochi soldi, tu li devi dare a chi ne ha davvero bisogno, concentrandoli con trasferimenti, come si chiama la carta, adesso non mi
1: Sì,
0: ricordo.
1: una specie di social
0: Sì,
1: card.
0: la carta per chi ha redditi bassi, ecco, aumenti l'importo che va su quella carta.
2: Per te, sì.
1: Per
0: Per te,
1: te? Sì,
0: esatto.
1: per te.
0: Aumenti i soldi che vanno in quella carta. Dopodiché, chi riceve più soldi deciderà, fra l'altro lascia anche la flessibilità a chi riceve più soldi, se continuare a comprare la benzina a un prezzo più alto, oppure se comprasse un paio di scarpe nuove, una bicicletta.
1: Scusa, interrompo, ma solo per capire, qui c'è il discorso famoso della soglia psicologica dei 2 euro che anche viene vista questa, come con terrore, cioè, dal governo, che ci perdiamo le elezioni.
0: Ma insomma, anche quello, i 2 euro di oggi non sono i 2 euro di 10 anni fa, quindi la soglia non può essere la stessa, però noi continuiamo a usare la stessa soglia anche se 2 euro di oggi valgono molto meno di 2 euro di 10 anni fa, e poi gli altri paesi non ce l'hanno sto soglia.
1: Non hanno la soglia, forse non hanno le elezioni, no, le hanno anche loro.
0: Ma no, fortunatamente le elezioni ci sono ancora in tanti paesi. Quindi questo credo che quando...
1: Tu non l'avresti fatto.
0: No, io quando ero in Parlamento all'inizio del 2023 e facevo parte del gruppo del Partito Democratico, e il governo Meloni decise di non rinnovare il taglio delle accise che era stato fatto dal governo Draghi, io ho detto pubblicamente che il governo aveva fatto una cosa giusta.
1: Infatti poi hai lasciato il PD.
0: Infatti però. Poi me ne sono andato, perché insomma, però in questa circostanza invece il governo ha tentennato, non ha fatto cose enormi, nel senso che il taglio delle accise più grosse c'è stato subito dopo la crisi di Hormuz. Gli ultimi sono stati davvero modesti, anche quest'ultimo fatto soltanto sul gasolio. Tra l'altro il prezzo della benzina in un orizzonte di 50 anni adesso, sempre al netto dell'inflazione,
1: cioè tipo dalla crisi del Kippur, insomma, più o meno
0: dall'inizio degli anni 70, il prezzo della benzina non è particolarmente alto, il prezzo del gasolio sì, è arrivato su lì, anche in termini reali, cioè al netto dell'inflazione, è arrivato sui livelli massimi degli ultimi decenni, però il motivo fondamentale è che lì c'è stato, in passato noi detassavamo il gasolio, infatti eravamo uno dei pochi paesi al mondo in cui il gasolio costava meno della benzina, cosa che non è la normalità, perché il costo di produzione del gasolio è un po' più alto di quello della benzina, e quindi per questo il gasolio era alto. Adesso hanno fatto quest'ultimo taglio di 17 centesimi, è una roba da poco.
1: Ma quindi, scusa, non avresti fatto niente, in poche parole?
0: No, avrei dato più soldi a chi ne ha bisogno.
1: Solo con la card? O comunque...
0: Con la card, oppure anche le imprese che sono particolarmente colpite, puoi fare dei...
1: Ovviamente, se la storia va avanti, arriveremo a quello, perché sennò si svenano. Questo qui quanto costa?
0: No, quest'ultimo intervento costa poca roba, qualche centinaio, 200 milioni, qualcosa del genere. No, ma non, come dico... non credo che andrà avanti molto. Fatto dopo che è stato introdotto, il prezzo era ridisceso, perché c'era poi risalito un pochino, insomma siamo su livelli del prezzo del petrolio di 82, il WTI, West Texas Intermediate, intorno agli 83 dollari al barile, il Brent costa 4-5 dollari di...
2: Però
0: più
2: c'è, insomma. C'è Tabarelli di Novisma che dice addirittura che si potrebbe arrivare a 200
0: allora, ma anch'io posso dire, cioè, se... Anche io l'ho detto una cosa di questo genere, adesso non è il momento di spendere soldi, perché le cose potrebbero andare anche peggio. È chiaro che ci può essere un blocco completo di Hormuz e del Mar Rosso, eccetera, ma proprio per questo, proprio perché le cose potrebbero andare peggio, che non vale la pena di metterci soldi adesso. Tu mantieni le munizioni per quando la battaglia diventa davvero dura. Intervenire quando il prezzo del petrolio è a 83, no, se può andare a 200 allora ci sarà da intervenire.
2: Quindi anche secondo lei lo scenario non è affatto...
0: È una questione di probabilità. Anche Tabarelli dice non possiamo escludere, ma io ho detto anch'io, io avevo parlato di 200 un mese.
1: Dipende se voi ragionate da professori o da politici.
0: Beh, insomma, il politico deve fare il suo mestiere, io devo fare il mio mestiere. Se mi metto a fare io il mestiere politico, chi è che dice la verità?
1: Ma è questa cosa su cui invece si esaltano tutti, che mi sembra però molta demagogia, signor Prezzi, speculazione, guardia di finanza in visita, 17 centesimi, ne abbiamo recuperati 7, non 17,
0: no,
1: è sceso, sale ma non scende.
0: Ma quella è poca roba, insomma. È chiaro che in tutto il mondo quando i prezzi vanno su le imprese petrolifere aggiustano subito il prezzo, quando vanno giù ci mettono qualche giorno in più, ma sono cose abbastanza minori rispetto alla cosa più grossa che dipende, i movimenti più grossi che dipendono dal prezzo del greggio a livello internazionale.
1: Ecco, però parlando prima della scommessa, se ho capito bene, dei mercati rispetto alle previsioni della guerra, si nota un fenomeno che abbiamo già notato, l'hai accennato prima, con i dazi. Cioè, i dazi erano stati descritti come la catastrofe planetaria.
0: Allora, anche lì ci sono stati, prima di tutto...
1: Cioè, finisce il mondo, invece non è finito. Allora, le esportazioni italiane sono aumentate.
0: Allora, prima di tutto, conviene sempre fare i catastrofisti, perché se fai il catastrofista e ci becchi, sei quello che aveva previsto la crisi. Se tu prevedi che le cose vadano bene, nessuno ti ignorano fondamentalmente. Quindi c'è sempre una tendenza degli esperti di un certo settore a fare i catastrofisti. Ora, sui dazi però c'è un discorso anche un po' diverso. I dazi che inizialmente aveva annunciato Trump erano molto più alti di quelli che poi sono stati applicati. Trump poi ha avuto delle difficoltà legali con l'intervento della Corte Costituzionale. L'ultimo intervento che ha fatto è andata bene per l'Europa, nel senso che con quest'ultima tornata di dazi che rimpiazzavano quelli precedenti, che rimpiazzavano quelli originali, e questo è il terzo strumento legislativo che Trump usa per introdurre i dazi, con quest'ultimo strumento legislativo alla fine l'Europa è uscita con dazi un po' più bassi di quelli che della tornata precedente. Anche per questo, poi ricordiamoci una cosa, Trump ha venduto questa cosa dei dazi come tasse che che gli Stati Uniti imponevano sugli altri paesi. Adesso gli altri paesi ci pagheranno decine di miliardi di dollari. Questa è una evidente bufala, perché i dazi sono tasse sugli importatori americani, cioè sugli imprese americane che importano beni dall'estero, e questo fra l'altro è il motivo per cui la Corte Costituzionale ha detto: tu con questa legge non puoi introdurre nuove tasse, ha dovuto ricorrere ad altri strumenti senza entrare nei dettagli. Sono tasse sugli americani, e alla fine le hanno pagate gli americani queste tasse. Forse per questo il PIL americano adesso ha rallentato un po' di più di quanto si pensava. Nella maggioranza dei casi,
1: c'è un po' boomerang.
0: Sì, nella maggioranza dei casi, non per tutti, con qualche eccezione che vale la pena di citare, per la maggioranza dei casi le imprese italiane, farmaceutiche, meccaniche e così via, hanno continuato a esportare negli Stati Uniti lasciando invariati i loro prezzi, quindi i dazi sono aumentati e li hanno pagati gli importatori, anche perché la qualità di questi prodotti, abbiamo, non dico un monopolio per alcuni aspetti, ma nel breve periodo soprattutto gli americani hanno dovuto continuare a importare certi tipi di medicinali, certi tipi di strumenti meccanici. Mi dicono che le eccezioni hanno riguardato il settore dei vini. Per i vini invece gli export, non so nel caso specifico qui di chi è presente, ma mi hanno detto che in generale nel settore dei vini gli esportatori italiani verso gli Stati Uniti hanno dovuto abbassare il prezzo e accollarsi buona parte dei dazi. Ma non è questa stata la normalità. E in questa situazione i dazi li hanno pagati le imprese americane. L'altra cosa è da ricordare che appunto il sistema mondiale si aggiusta. Le barriere più alte erano state imposte da Trump nei confronti della Cina. E lì effettivamente le esportazioni cinesi in America si sono ridotte, però guarda caso le esportazioni cinesi nel mondo invece sono aumentate. Non è che viene il dubbio che i prodotti cinesi, invece di andare direttamente in Cina, sono passati da un paese terzo e sono finiti nello stesso negli Stati Uniti? Probabilmente c'è anche quella componente. E fermare alcuni avevano detto la globalizzazione è finita, Tremonti per esempio l'ha detto, siamo in un mondo completamente diverso, magari l'ha detto anche con una certa soddisfazione. Globalizzazione, c'è avuto un mucchio di problemi, sono il primo a dirlo. Comunque, fatto sta che la globalizzazione non è finita. Perché? Perché è una cosa estremamente forte la globalizzazione. Io ho in tasca un cellulare che è stato prodotto in Vietnam, e se fosse stato prodotto qui sarebbe costato due o tre volte, qui o in America sarebbe costato due o tre volte in più. Questa è la forza della globalizzazione. Ci sono stati periodi nella storia dell'umanità di deglobalizzazione. Il mondo prima della Grande Guerra era molto globalizzato, c'è avuto una guerra mondiale, anzi due guerre mondiali, per avere una riduzione del commercio internazionale. Più indietro nel tempo, l'impero romano, nel Mediterraneo, per il mondo conosciuto allora, era globalizzato, le merci a Roma arrivavano dalla Spagna, dalla Grecia, dall'Egitto. Ci sono volute le invasioni barbariche per far cadere il commercio. Prima ancora, nel XII secolo a.C., la civiltà micenea era molto globale, il commercio nel Mediterraneo era molto diffuso, poi c'è stata l'invasione dei popoli del mare, eccetera, mazza, crollo, crollo della civiltà micenea, per 4 secoli il commercio nel Mediterraneo si è ridotto. Quindi se ci sarà la fine della globalizzazione, io temo che ci possa essere, ma allora vorrà dire che saremo davvero nei guai dal punto di vista bellico.
1: Adesso qui hai spiegato da Omero fino a Trump, è abbastanza complesso, però voglio dire, forse la nostra illusione era quella che la globalizzazione, a parte il discorso di Tremonti che fa sempre un po' lui, no, il professorino, però il tema, l'idea era la globalizzazione renderà i cattivi buoni, e invece i cattivi sono diventati ancora più cattivi, forse sì, è un po' questo il problema della globalizzazione.
0: Beh, non solo, ma
1: cattivi
0: poi,
1: è ovviamente
0: ma forse, forse soltanto quello, il problema è che abbiamo adesso a che fare con la Cina, con un paese che ha sconvolto gli equilibri mondiali. 50 anni fa la Cina aveva il 2% del PIL mondiale, il 2% del prodotto interno lordo mondiale.
1: 50 anni fa.
0: 50 anni
1: Quindi
0: fa.
1: Quando siamo proprio al Kippur, quelle
0: sì, prima che nel 78 le autorità cinesi aprissero agli investimenti esteri, l'anno scorso la Cina, in termini di volume di produzione, ha prodotto il 30% in più degli Stati Uniti, il 30% in più. Nel settore manifatturiero cinese è il doppio di quello americano. Se andiamo a vedere alcuni prodotti di base che sono fondamentali anche in caso di guerra, il XX secolo è stato il mercato dell'acciaio, è stato dominato dagli Stati Uniti. Nel XX secolo, in quasi tutto il XX secolo, gli Stati Uniti erano il principale produttore di acciaio del mondo. Adesso la Cina produce 13 volte più acciaio degli Stati Uniti, 20 volte più acciaio, più alluminio degli Stati Uniti. Non mi ricordo il numero per il cemento, ma è più o meno dello stesso ordine di grandezza. Se andiamo a vedere le 12 materie prime che la NATO ha indicato come critiche in caso di un conflitto, la Cina sta avanti dappertutto, tranne il berillio, dove gli Stati Uniti sono avanti. Per alcune di queste materie prime, tra cui appunto alcune l'ho già citate, l'alluminio per esempio, per alcune di queste materie prime come le terre rare, lo squilibrio è enorme. Per le terre rare sapete che la Cina ha un monopolio per alcune terre rare, e dove non ha il monopolio ne produce il 90% delle terre rare raffinate. La globalizzazione, l'effetto principale della globalizzazione è stato questo, cambiare gli equilibri mondiali, e tenendo conto di come è finita, forse sarebbe stata meglio andare un po' più lentamente sulla strada della globalizzazione, perché appunto dobbiamo preoccuparci anche di possibili scontri bellici per il fatto che ci sono due galli in un pollaio, una volta ce n'erano solo gli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti sono ancora avanti in alcune cose, attenzione, intelligenza artificiale, non c'è dubbio che
1: se vediamo dei segnali di crisi anche sull'intelligenza artificiale, abbiamo visto la borsa, no?
0: Sì, sì,
1: l'idea della bolla.
0: Quello riguarda
1: investimenti e poi
0: l'eccesso di ottimismo della borsa. Se andiamo a vedere però non la finanza, ma diciamo, il settore industriale reale, tra virgolette, le imprese americane investono 3 volte in più di quelle cinesi. Speriamo che non siano soldi buttati via, però stanno avanti in termini di investimenti. Il settore militare, gli Stati Uniti sono ancora il paese che spende di più in tutto il mondo. La Cina spende il 70% di spesa militare, della spesa militare degli Stati Uniti. Hanno un arsenale di bombe termonucleari di circa, molto più modesto di quello americano, sono circa 600, solo 600 bombe termonucleari. Secondo il Dipartimento della Guerra americano, i cinesi avranno nel 2030 più di 1000 testate termonucleari, che stanno recuperando comunque anche in quell'area.
1: Sì, insomma, ci prepariamo a scenari forse ancora peggiori di quelli che stiamo vivendo oggi?
0: Sì, però insomma, andate a dormire tranquilli stanotte, perché tanto la guerra non scoppia stanotte, quindi già questo è un primo.
1: Una buona notizia.
0: No, la cosa fondamentale è che in quest'area c'è un'enorme incertezza, non è che se ci sono due galli in un pollaio scoppia necessariamente una guerra, ci sono altre tendenze che io vedo nel mondo, anche dal punto di vista economico e geopolitico, che sono molto più chiare. Una di queste è il riscaldamento globale, secondo me è troppo tardi per cambiare le tendenze. le pressioni alla denatalità nel mondo che si stanno diffondendo. Questo invece è possibile, il rischio di guerra c'è, però è aumentato, però insomma spero che non finisca male.
1: Poi riprendiamo questi temi, però volevo capire un altro accenno di prima, cioè l'Italia, non si riesce a capire se l'Italia cresce poco ma cresce sempre più di quello che tutti voi dite. Voi economisti.

0: L'Italia, insieme alla Grecia, erano il fanalino di coda dell'area dell'euro, il paese che tra il 1919 e il 2019 crescevano meno, per un insieme di motivi che se volete possiamo discutere, ma comunque eravamo in fondo. Poi abbiamo avuto un mini miracolo economico che è durato dalla metà del 2020 alla metà del 2022. Perché quello? Allora, sarà stato che c'era Draghi per una buona parte di questo periodo, però è un dato di fatto che in quei 2 anni noi abbiamo ricevuto una montagna di soldi dalle istituzioni europee. Prima dalla Banca Centrale Europea, anzi soprattutto dalla Banca Centrale Europea, e poi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lì i soldi sono andati avanti più a lungo, però in un periodo in cui i soldi dalle BCE scendevano. Ma tra il 2020, metà del 2020 e metà del 2022 c'erano i soldi della BCE che arrivavano a valanghe e più c'erano i soldi di questo PNRR. In quel periodo la Banca Centrale Europea era diventato il bancomat del governo italiano. Arrivavano più soldi di quelli che il governo italiano del deficit pubblico italiano, di quelli che il governo riusciva a spendere. Da lì, fra l'altro, questa esagerazione tipo il bonus 110%. Se io ho una scusata, io credo sia stata una stupidaggine il bonus 110%, ma se devo trovare
1: Anche il reddito, mi sembra,
0: la
1: reddito
0: cittadinanza,
1: e
0: che quello
1: cittadinanza ugualmente.
0: è stato fatto molto male quello. Però se devo trovare una scusante, vi devo dire che quando arrivano così tanti soldi che non sai dove metterli, ti metti a prenderli anche a casaccio, ecco. Allora, in quel periodo noi siamo stati il paese o tra i paesi che crescevano più del resto dell'area dell'euro. Dalla fine del 2022 questo mini boom economico è finito. Non siamo più finiti ad essere gli ultimi. Durante i 3 anni, ormai mezzo, del governo Meloni, il reddito italiano è cresciuto un po' meno della media europea. Non siamo più fanalini di coda, perché? Perché la Germania stava dietro noi, la Germania è andata in
2: Questa è una
0: crisi.
2: bella soddisfazione, però.
0: Fino a un certo punto, perché credo che un po' la crisi della
2: E lo
0: Germania
2: so, viene addosso a noi,
0: abbia
2: certo.
0: toccato anche l'Italia. Però fatto sta che non abbiamo più perso terreno, un po' meno della media. E quindi non abbiamo più perso terreno. E questo vale anche negli ultimi dati. A dire la verità, nel secondo trimestre l'area dell'euro ha fatto più 0,4, noi abbiamo fatto più 0,2, però insomma è un singolo trimestre. Cosa vuol dire però? Perché comunque non si può essere contenti da questo andamento? Siamo cresciuti un po' meno della media europea, non siamo. Perché gli altri paesi del sud Europa, dall'inizio 2023 in poi, hanno invece recuperato terreno rispetto al nord Europa. Spagna, Portogallo, Grecia, Cipro, sono tutti paesi che nei primi 20 anni di questo secolo avevano perso terreno più o meno come noi, un po' meno di noi, ma adesso stanno recuperando. Allora, abbiamo la Grecia che cresce al 2%, negli ultimi 3 anni la Grecia è cresciuta del 2% all'anno. Più o meno il Portogallo ha fatto lo stesso, Cipro ha fatto il 3,5%, sono paesi relativamente piccoli, però la Spagna invece cresce del 3%, è cresciuta del 3%. Allora, forse anche spiega perché ci siamo un po' arrabbiati adesso con Ceuta, eccetera, eccetera. Perché
2: Cioè
0: questo?
2: la Meloni si è fidanzata con Macron, ma con Sanchez non ce la fa.
0: Niente da fare. Questi puzzoni che escono al 3% Macron, adesso cresce come noi, la Francia cresce più o meno come noi, anche nel secondo trimestre, 0,2% noi, 0,2% loro, 0,2% la Germania. Spagna cresce, ha fatto lo 0,7 nel trimestre, Portogallo ha fatto lo 0,8 nel secondo trimestre. Perché questo? Perché se confrontiamo Spagna e Italia, fare attività d'impresa al momento in Spagna è più facile che in Italia e non è merito neanche, ecco, lì la critica vera bisognerebbe fare, non è merito di Sanchez, è merito del governo Rajoy che c'era prima, che ha fatto certe riforme. Sanchez ha avuto il buon senso di non modificare, come invece avverrebbe in Italia, cambia il governo, cambia tutto. Sanchez ha avuto il buon senso di dire queste riforme ci possiamo convivere, fanno crescere il paese. Quali sono queste riforme? Quali sono le aree dove la Spagna sta meglio dell'Italia da questo punto di vista? Primo, le tasse. Allora, la premessa è che

0: le imprese vanno a investire dove ci sono le condizioni per investire. Una di queste condizioni, da che mondo è mondo, è le tasse. Adam Smith e David Ricardo dicevano che le imprese tendono a investire nel loro paese, però se le tasse nel loro paese sono troppo alte, vanno da qualche altra parte del mondo. Ora, noi abbiamo una pressione fiscale, cioè un rapporto tra tasse e dimensione dell'economia e PIL, l'anno scorso ha raggiunto il 43,1%. Spagna stanno 6 punti percentuali sotto e fa una bella differenza. Allora, uno va magari a investire dove, vai anche a investire nei paesi dove le tasse sono più alte, se però hai qualcosa in più dallo Stato. Ma questo mi porta al secondo punto. Secondo punto è che interagire, per un'impresa, interagire con la burocrazia spagnola è più facile che interagire con la burocrazia italiana. Andate a parlare con un imprenditore che lavora in tutti e due i paesi, a me mi hanno sempre detto che investire in Spagna. Non investire, fare dialogare con la pubblica amministrazione spagnola, per quanto difficile, è più facile che in Italia. Lì gli esempi che potrei fare dei problemi che sono in Italia sono lunghi. Qualcosa si sta facendo, il ministro Zangrillo fa il possibile, però il confronto ancora è a svantaggio dell'Italia. Quindi tasse più basse in Spagna, burocrazia più snella. Terzo punto riguarda il costo dell'energia. Una piccola e media impresa italiana paga l'energia elettrica il 57% di più, per cento in più di un'impresa spagnola. Questo perché? Primo perché noi tassiamo di più l'energia elettrica di quanto fanno gli spagnoli. Questo però mi riporta al primo punto, vedi tasse più alte. Secondo perché in Spagna hanno sviluppato di più le rinnovabili e hanno tenuto il nucleare, che noi abbiamo abbandonato nel 1987. Io ho votato a favore del nucleare in quell'anno, c'era appena stato Chernobyl, e noi non abbiamo il nucleare. Quindi tasse più alte, burocrazia più complicata, costo energia più alto. Quarto e ultimo punto, la maggior parte delle imprese italiane hanno difficoltà a trovare personale, questo sulla base di un sondaggio pubblicato dal Ministero dell'Economia lo scorso ottobre. Non trovano persone, perché è ovvio il crollo demografico che diventerà sempre più problematico nei prossimi 10 anni, perché ogni due baby boomer che stanno andando in pensione, i baby boomer degli anni 60, per ogni due baby boomer che vanno in pensione, soltanto 1,2 giovani, se mi consentite il termine, 1,2 giovani entra nel mondo. No, nel mondo del lavoro. La Spagna ha lo stesso problema demografico, e qui arriviamo a un altro grande tema di
1: Sarà
0: grande
1: sempre.
0: attualità. Hanno lo stesso problema demografico, ma sono riusciti a risolvere il problema con i migranti, con un flusso che, a parte questa normalizzazione, regolarizzazione di quei 500.000 che già stavano lì, ma che erano integrati, avviene in modo regolare. L'anno scorso gli sbarchi in Spagna sono stati la metà degli sbarchi in Italia. Lì però la Spagna ha un vantaggio oggettivo. Il vantaggio oggettivo è che una buona parte dei loro migranti viene dall'America Latina, quindi parla la stessa lingua, c'ha la stessa religione, c'ha la stessa cultura, giocano a calcio non bene come gli spagnoli, perché la Coppa del Mondo la vince la Spagna e non l'Argentina, però si integrano comunque più facilmente. Quindi queste sono le cose su cui noi dovremmo lavorare per arrivare, non, io credo che quest'anno possiamo arrivare quasi all'1% del PIL, però non è il 3%, e finché noi non abbiamo il 2-3% del PIL di crescita ogni anno, diventa anche molto difficile risolvere il problema del debito
1: Questi
0: pubblico.
1: sono i punti, e poi c'è un quinto, la giustizia, che tu spieghi nel libro, cioè che
0: Quella
1: frenano
0: non
1: gli
0: l'ho detta,
1: investimenti.
0: allora, normalmente ne parlo, però non l'ho detta perché lì effettivamente il divario con la Spagna c'è ancora, ma si è ridotto in termini di velocità della giustizia. È stato uno degli obiettivi del PNRR dove qualcosa ha funzionato. In realtà il trend, la tendenza si era già manifestata anche prima del PNRR. 10 anni fa Berlusconi, in un famoso filmato che potete ancora trovare su YouTube, minacciò i giocatori del Milan, poi tra noi interisti possiamo anche raccontare, i giocatori del Milan furono rimproverati da Berlusconi perché avevano perso una partita, e Berlusconi gli disse: avete giocato così male che io non vi pago più, fatemi causa, sapete quanto ci vuole a una causa civile, per essere? Ci vogliono 10 anni, no scusate, 8 anni, 8 anni, e è vero, 10 anni fa la media dei processi
1: Adesso è
0: civili
1: scesa.
0: che arrivavano al terzo grado di giudizio era di 8 anni e 2 mesi. Adesso siamo sotto i 5 anni.
1: Adesso, visto che Grillo fa la causa per il simbolo contro Conte, mi ha detto che in 6 mesi arriva.
0: Probabilmente siamo anche abbastanza, sugli ultimi dati che ho in mente sono sotto, appena sotto i 5 anni, però la Spagna sta meglio, sta sotto i 4 anni, però non è più il divario.
1: Comunque queste 5 questioni sono quelle secondo te che frenano la crescita italiana?
0: Sì, perché il problema è che diventa difficile fare attività. In un'economia di mercato come la nostra, la crescita, come disse Giorgia Meloni nel suo discorso di richiesta di fiducia a fine 2022, la crescita la fanno le imprese e dobbiamo quindi fare il possibile perché le imprese vedano l'Italia come un posto dove è più facile investire.
1: Quindi, se posso dire una cattiveria sul governo, desumendola dal tuo ragionamento e dal tuo libro, il boom, chiamiamolo boom, l'andar bene delle assunzioni a tempo indeterminato potrebbe essere perché è anche più conveniente rispetto a fare gli investimenti?
0: Il vero motivo lì, sì, è conveniente, ma anche per un altro motivo, che il costo del lavoro si è ridotto per le imprese italiane, cioè i salari sono stati tagliati dall'inflazione, che non è colpa di questo governo. Il taglio dei salari in termini di potere d'acquisto c'è stato nel 2021-2022, anzi con questo governo c'è stato un po' di recupero dei salari reali, che però anche prima della crisi di Hormuz, all'inizio quest'anno i salari reali in media stavano l'8% al di sotto del livello di inizio 2021. Allora, come quando tu vai al mercato, se le pere costano meno compri più pere, le imprese quando il costo del lavoro scende assumono più persone. Quindi non è un fenomeno positivo.
1: Così positivo.
0: No, e purtroppo. E poi vengono presi lavori a bassa produttività, infatti la produttività è crollata nel 2024 e 2025, adesso vedremo il 2026.
2: Senta professore, indipendentemente dalle pere, dal petrolio eccetera, io ho bisogno di farle una domanda su Carlo Cottarelli, ma perché lei
1: non ha cambiato squadra? No. Eh? Non ha cambiato squadra?
2: Io? No, lui. No, assolutamente, penso nemmeno lui. Perché Carlo Cottarelli non diventa un buongiorno, non si alza e diventa l'uomo del sì anziché rimanere sempre l'uomo del no? 2018, no, ma presidente incaricato, dopo 3 giorni mollò. Senatore eletto nelle file del Partito Democratico, come diciamo noi tra Pisa e Livorno, è durato come un gatto sull'Aurelia. Ha detto subito no alla proposta di candidatura a sindaco di Milano. Quando diventerà l'uomo del sì Carlo Cottarelli?
0: No, allora,
2: altrimenti rischia di essere un predicatore nel deserto.
1: Scusa, è stato presidente del consiglio per almeno un pomeriggio lui.
0: No, cavolo, 4 giorni.
1: 4 giorni col trolley.
0: 4 giorni presidente del consiglio incaricato.
1: Sì, zaino e trolley.
0: Allora in quel caso lì però è un caso diverso, nel senso che lì la missione è stata raggiunta. Dall'inizio la missione non era quella di fare un governo tecnico e io sarei andato avanti, ma fin dall'inizio l'accordo col Presidente, che è quello che ho detto in pubblico, andate a vedere la conferenza stampa, è stato quello di che nel caso ci fosse stata la possibilità di formare un governo politico io avrei fatto un passo indietro. Quindi lì non ho rinunciato. È che l'obiettivo era stato raggiunto, far partire un governo politico che fosse però accettabile al Presidente. Gli altri casi, ognuno di questi c'è una spiegazione. Il Partito Democratico, lì poi la cosa la trovate dettagliata in questo libro che ho scritto dentro il Palazzo, che è uscito nel 2024, in cui si racconta questa vicenda, perché sono andato al Senato e poi perché lì la cosa, insomma, avete sentito le idee che ho, insomma. Rimanere in un partito
1: un po' a destra della Meloni, diciamo.
0: Io non ero iscritto al PD, però ero nel gruppo del Partito Democratico, a stare lì a votare delle cose in cui non credevo non poteva andare avanti. Avrei potuto cambiare gruppo parlamentare, mi hanno chiesto quelli che del terzo polo di andare con loro, però lì semplicemente non mi sembrava giusto perché io non ero stato eletto come Carlo Cottarelli, anzi dove ho corso come Carlo Cottarelli nell'uninominale a Cremona io ho perso di 25 punti percentuali contro Daniela Santanchè, nella mia città,
1: Abbiamo rivalutato anche la Sant'Anche stasera.
0: Io ero stato eletto perché a Milano mi aveva messo a capolista, quindi quello era un posto del Partito Democratico, era giusto che lo restituissi. Prossimo anno vediamo.
1: Quasi nessuno fa la restituzione.
0: Ma quello è sbagliato, secondo me. È più coerente dal punto di vista della, della Costituzione.
1: Meno conveniente. Diciamo.
2: Cosa vuol dire il prossimo anno vediamo?
0: Che se mi chiede di fare il ministro dell'economia dico di sì.
1: Però aspetta, ma chi te lo potrebbe chiedere? Perché qui siamo.
0: Questo è bello che non si capiva.
1: Cioè, no, te lo prossimo anno la signora o l'altra signora?
0: No, il prossimo anno.
1: O
0: no,
1: forse il signor Tre. Sa,
0: lì dipende tutto da Vannacci.
1: Se te lo chiede Vannacci?
0: No. Non c'è bisogno di ragionieri, io sono un ragioniere fondamentalmente. Vengo da una famiglia, mio nonno insegnava ragionieria a Cremona, quindi no, lui non gli piacciono i ragionieri, quindi sinceramente...
1: Però Cremona, Farinacci, Vannacci...
0: Ah, guarda, c'è anche la rima, non c'è la rima.
2: Però dipende tutto da Vannacci, ormai l'ha detto, quindi...
0: No, dipende da Vannacci, sappiamo perché, perché insomma se Vannacci va al 10% diventa quasi impossibile... Per la destra non prendono in coalizione, però se prendono Vannacci, Forza Italia, per la logica direbbe che se ne escono, a quel punto lì si crea un centro un po' più ampio e nessuno riesce ad arrivare al 42% e chiamano allora Cottarelli a fare il Presidente del Consiglio.
2: Io due giorni fa ho incontrato Massimiliano Simoni a Forte dei Marmi, che è il coordinatore nazionale di Vannacci, e mi ha detto che loro hanno un sondaggio in mano che li dà il futuro nazionale all'11,2%.
0: Ma è possibile. Abbiamo anche perché insomma non è il primo in Italia, abbiamo avuto questi fenomeni di astronascente che sono durati, poi alla fine gli italiani cambiano idea, però ne abbiamo visti tanti di questi casi a partire, Renzi è arrivato al 41%, nell'estate del 2019 Salvini stava al 36%, i 5 Stelle hanno vinto le elezioni del 2018 col 33%, adesso Meloni sembra andare un po' giù e Vannacci sale, vediamo. È davvero difficile pensare.
1: Però accetteresti di fare il ministro dell'economia?
0: Allora, premesso che bisogna decidere a fare cosa, ho sempre detto, però insomma avrei più competenza a fare quello che fare il sindaco di Milano.
1: Sindaco di Milano no, allora?
0: No, come l'ho detto quelli per motivi personali, ma l'ho detto fin dall'inizio che probabilmente non l'avrei fatto, poi ho confermato qualche settimana dopo per motivi personali. Lì mi aveva chiesto inizialmente di candidarmi era stato, il primo è stato, è stato Calenda, Azione, poi c'è stato Tajani e la Moratti che sono espressi, quindi Forza Italia. Quello che è stato reso pubblico soltanto successivamente, perché gliel'hanno chiesto, è stato che anche Fratelli d'Italia probabilmente mi avrebbe sostenuto, perlomeno...
1: Ho capito, sostenere Fratelli d'Italia, Forza Italia, però no.
2: E Calenda.
0: No, Forza Italia, c'era Calenda, Forza Italia, Azione, Forza Italia, poi la Russa ha detto che anche lui mi aveva chiesto di candidarmi, rimaneva la Lega, però l'idea era che la Lega si sarebbe adeguata, poi lì per motivi personali non ho accettato. Lì poi, fra l'altro, non è una politica, candidarsi che è tutta un'altra cosa di poi fare effettivamente essere eletto.
1: Quindi diciamo rimaniamo in attesa di fare la successione a Giorgetti,
0: sì, che sta facendo un ottimo lavoro peraltro.
1: Il modo Giorgetti... migliore per salutarlo questo, sì.
0: No, Giorgetti, io credevo che sono destinato a Giorgetti, però ho sempre pensato che messo sotto pressione avrebbe ceduto. Per esempio, io non ho mai capito come puoi stare in un partito come la Lega in cui c'è Borghi, Bagnai e Giorgetti, cioè come fai a stare lì? Però, e quindi ho sempre pensato che Giorgetti cedeva, invece no, si è comportato in maniera piuttosto rigorosa nella tenuta dei conti pubblici. Adesso qualche sfasamento c'è stato con la legge di bilancio del prossimo anno, questa richiesta di flessibilità dall'Europa, questi 14 miliardi per l'energia più quelli che flessibilità per la spesa militare, vuol dire che la prossima legge di bilancio è una legge elettorale, in cui ci saranno in più 22-23 miliardi senza le quali fare la legge di bilancio del prossimo anno sarebbe stato estremamente complicato. Questi soldi arrivano con qualche vincolo che può in qualche modo può essere anche aggirato, Quindi si fa una legge di bilancio per il prossimo anno che non ha una grande giustificazione economica, perché col PIL che ti cresce all'1% per un paese come l'Italia non siamo in stato di recessione, però dal punto di vista elettorale è
1: qualcosa,
0: perfetto.
1: Qualcosa devi fare.
0: Sì.
2: E poi bisognerebbe anche dire dove si trovano i soldi, no? A proposito, ecco la raccolta.
0: Oh, ecco, quello da dove si trovano. Questo riguarda tema che mi è molto chiaro, mi è molto caro. Quello della campagna, questa raccolta firme che ho lanciato poco più di 3 settimane fa a favore dell'approvazione, a sostegno dell'approvazione della legge Cottarelli. Allora, alcuni di voi vi chiedono cos'è la legge Cottarelli. In quel breve periodo che ho presentato, che sono stato al Senato, ho presentato soltanto un disegno di legge a mia prima firma. Questo disegno di legge diceva una cosa molto semplice: d'ora in poi, nelle elezioni politiche, i partiti dovranno indicare nei loro programmi elettorali non soltanto quello che vi vogliono dare, ma anche da dove prendono i soldi per realizzare le promesse elettorali. È una cosa di...
1: Sì, applaudono, ma è la morte della politica, però.
0: No, è la nascita di una politica più seria. Ecco, diciamo, è la nascita di una politica più seria. Perché altrimenti le campagne elettorali, la prossima sarà identica alle precedenti, in cui ogni partito spara numeri, promesse irrealizzabili, dopodiché chi vince le elezioni va al governo e purtroppo non ci sono i soldi. Ma non lo sapevi che non c'erano i soldi prima di fare le promesse? Chi di noi vorrebbe avere come amministratore del proprio condominio qualcuno che ti promette di fare l'ascensore nuovo, però non ti dice quanto costa? E non ti dice dove prendere i soldi. Nessuno vorrebbe un amministratore del condominio così. Però noi per il condominio in Italia è esattamente quello che facciamo. E stiamo lì passivi di fronte a questa cosa. Allora ho detto, cerchiamo di fare qualcosa per smuovere la situazione. Ho presentato questo disegno di legge in Parlamento, è stato assegnato alla Commissione Affari Costituzionali del Senato e da lì non si è smosso per 3 anni. Avvicinandoci alle elezioni del prossimo anno ho detto, qui bisogna fare qualcosa. Proviamo con una campagna di raccolta di firme insieme alla Fondazione Einaudi. Abbiamo lanciato il 7 luglio questa raccolta di firme che sta andando molto bene. Siamo arrivati a oltre 48.000 firme. Ricordato che per un disegno di legge di iniziativa popolare sono 50.000 firme, quindi abbiamo già quasi raggiunto, e la raggiungeremo domani o dopodomani, la dignità costituzionale. Non è una raccolta di firme, non è un disegno di legge di iniziativa popolare, perché il disegno di legge è già in Parlamento, però simbolicamente 50.000 firme è molto importante. Tenete conto che l'abbiamo fatto.
2: È una campagna di sostegno, diciamo.
0: È una campagna di sostegno, fatta però in un periodo estivo in cui molti talk show televisivi sono chiusi. Ieri sera sono andato sulla 7. Oh, in un giorno abbiamo fatto 8.000 firme con un passaggio televisivo, quindi a settembre, quando riaprono i talk show, credo si possa arrivare sul numero.
1: Stasera almeno 300 firme ci sono.
0: Se volete firmare, potete andare sui social di Carlo Cottarelli, Instagram, Facebook, X, oppure sul sito della Fondazione Luigi Einaudi.it. Attenzione, questa è la Fondazione Einaudi di Roma, poi c'è quella di Torino che è un'altra roba. fondazioneluigienaudi.it. Ultima cosa, se firmate tramite questa cosa qui vi rimanda a un change.org, questo sito di sondaggi, vi verrà chiesto volete fare una donazione. Ecco, quello non siamo noi, cioè non c'entriamo niente con la donazione, noi raccogliamo firme, non raccogliamo i vostri soldi, e purtroppo change.org ha questa possibilità di fare donazioni.
1: E non donare.
0: Assolutamente, anche a casa mia mia moglie si è arrabbiata, mi ha telefonato, ma come devo versare, mi chiede i soldi, no guarda non c'entriamo niente, neanche lei ha fatto un versamento.
1: Questo tema della raccolta collegata, cioè delle firme appunto per chiarire come la politica si finanzia, si lega all'altro grande tema, quando Carlo Cottarelli fu il grande tagliatore della spesa pubblica, tema storico, e poi alla fine fu tagliato solo Cottarelli, non la spesa.
0: Oppure ho tagliato via la corda.
1: E hai tagliato la corda, 10 anni fa.
0: È stato... 11, forse. No, io ho presentato le raccomandazioni a inizio aprile del 2014, sono passati 12 anni.
1: 12, cavolo.
0: Qualcosa si è fatto, non è che non si è fatto niente di quella cosa lì. L'accentramento degli acquisti, il maggior volume di acquisti fatti tramite le centrali, la Consip e le altre centrali regionali fa risparmiare, secondo Consip, circa 700, dai 700 e il miliardo e mezzo all'anno.
1: Quindi, ma l'obiettivo tuo a quanto
0: potrebbe... 32 miliardi.
1: Quindi. Il piccolo Milei?
0: Milei ha fatto qualcosa di... Allora, parliamo di Milei, per spiegare anche perché...
2: Cioè, non ho capito, 32 miliardi di riduzione...
0: Di spesa, dopo tre anni. Allora... Perché non si è fatta quella cosa e perché non si è mai fatta una seria revisione della spesa in Italia? Perché è una questione politica, non è tecnica. In che senso una pensione politica? Tagliare la spesa pubblica è politicamente difficile, perché dai comunque fastidio a qualcuno anche se tagli gli sprechi. Chi sta ricevendo soldi dallo Stato si lamenterà per il fatto che non lo riceve più. Puoi fare una cosa del genere soltanto se in un... Cioè non la puoi fare chiedendo al tecnico di andare lì con una lista della spesa, perché se lo fai il Presidente del Consiglio legge la lista, tira sulla testa e ti dice: ma dottor Cotarelli, io queste cose politicamente non le posso fare. Non le puoi fare perché non hai avuto un mandato elettorale per farle. In Italia nessuno ha mai chiesto un mandato elettorale per rivedere la spesa pubblica, e allora quando vuoi fare la revisione della spesa ti trovi non ti trovi nelle condizioni di poterla fare. Milei l'ha fatta, perché ha fatto una cosa che è incredibile dal punto di vista quantitativo. Se facendo la proporzione che stiamo parlando dell'Argentina e non dell'Italia, ma se parlassimo dell'Italia, sarebbe come se l'Italia tagliasse in un anno la spesa pubblica di 450 miliardi, in un anno, un terzo della spesa pubblica tagliato, 450 miliardi.
1: Sarebbero 60 governi contemporanei.
0: Quando noi mettiamo in legge di bilancio, c'è sempre una legge di bilancio, revisione della spesa, 2 miliardi, io stesso 32 miliardi, questo è fatto 450 miliardi in un anno, e la gente non è scesa per strada perché lui si era presentato in campagna elettorale con la motosega in mano. Più chiaro di così, era stato eletto per fare quello, fra l'altro era stato eletto per fare quello non per tagliare le tasse, con i soldi quindi che tornavano, ma proprio per tagliare il debito pubblico. Eppure è stato eletto per quello. Allora, in Italia riusciremo a fare cose... Io credo che in Italia la priorità sia tagliare le tasse riducendo la spesa, questo farà crescere più l'economia e allora la crescita economica fa ridurre il debito pubblico. Però riusciremo a tagliare le tasse soltanto se qualcuno ha il coraggio di dire alle elezioni che per tagliare le tasse di tagliare la spesa.
1: Perché adesso, scusa, quando abbiamo discusso usciamo o non usciamo dalla procedura di infrazione, stasera siamo qui a fare grandi discorsi, dalla procedura di infrazione hai detto no, perché siamo fuori dello 0,1. E io gli ho detto: ma possibile che non riusciamo a tagliare 2 miliardi, 1 miliardo, 3 miliardi?
0: No, ma lì no, si poteva fare, soltanto lì hanno sbagliato i calcoli. Cioè loro contavano di essere dentro, quindi non hanno tagliato quel miliardo, ma miliardo e mezzo.
1: Si recupera però a novembre.
0: Vediamo se si recupera a novembre. Lì non si erano dimenticati di metterci dentro 8 miliardi del superbono, che sono superbono 110%, che sono riemersi. No, lì è stato effettivamente un problema, credo, della ragioneria o della del Dipartimento della Finanza
1: del Ministero. La spesa quanti adesso?
0: 1.150 miliardi.
1: 2 miliardi non riesci a tagliarli?
0: Non li tagli se tu conti, se tu sei sicuro, quasi sicuro, che riesci a farlo lo stesso, non si sono preoccupati di dire andiamo a tagliare anche quei 2 miliardi. Proprio è stato un errore di calcolo.
1: Però secondo il professor Cottarelli, torniamo all'argomento già detto, ma lo chiariamo ancora meglio, in questo momento, visto che la questione delle tasse è decisiva, è uno dei punti fondamentali, delle 5 piaghe che elencavi, o 4 o 5 insomma, per abbattere le tasse la via maestra sarebbe la spending review.
0: Sì, certo, però la puoi fare.
1: Quale altra dovrebbe essere?
0: No, però la puoi.
1: Oppure, non so, lotta all'evasione, che è
0: lotta all'evasione
1: è un altro mistero della fede.
0: Lotta all'evasione, alla fine fai pagare di più a qualcuno e fai pagare di meno a qualcun altro, ma la pressione fiscale rimane invariata. Quindi no, la strada maestra è davvero tagliare la spesa, soltanto che per farlo credo che ci sia bisogno di qualcuno che dica onestamente: guardate, noi siamo difficile lo faccia la sinistra. Questo è un tipico discorso della destra che vorrebbe avere uno Stato più piccolo. Milei lo ha fatto, esagerando, noi non dobbiamo fare quel che fa, è loco, quello è matto, non dobbiamo fare quella roba lì.
1: Però non così matto.
0: Beh, ha fatto le cose troppo, noi non abbiamo bisogno di fare le cose così in grande. Però non abbiamo bisogno di eliminare lo Stato sociale, eccetera. A parte gli interessi, noi l'anno scorso abbiamo speso, rispetto al PIL, 6 punti percentuali di PIL di più di quello che spendevamo a metà degli anni 90. Non è che a metà degli anni 90 non ci fosse lo Stato sociale. È che pian piano aggiungi questo, aggiungi quest'altro, eccetera, eccetera, chi più ne ha più ne
1: metta. Non basta mai.
0: Scusi, mi perché cosa, appunto, allora. Allora, è chiaro che alla fine non si possono fare certe cose se gli italiani non vogliono farle. Quindi la questione è, gli italiani a un certo punto capiranno che per fare certe cose, per far crescere più il paese, per stare meglio, non bisognerà votare chi ti promette Mario Monti che domani faremo questo, domani faremo quest'altro, senza dirvi come è fatto, ma bisogna votare chi ha una visione di lungo termine e dice la verità. Io non lo so, questa raccolta di firme forse aiuta anche a far andare il paese in quella direzione, ma alla fine siamo in democrazia, noi non possiamo lamentarci di chi li eleggiamo noi, che
2: sono coperta finanziaria è corta, diciamo così, per tenere un equilibrio tra giustizia sociale e rigore dei conti, quindi si deve passare, secondo lei, esclusivamente da lì, cioè dalla riduzione.
0: Beh, insomma, se vogliamo avere un paese dove è più facile fare attività di impresa, bisogna avere le tasse più basse. E partendo da un volume di spesa pubblica che è il 51,6%, quindi ben oltre la metà, io credo che si possa fare. Se mi chiedete cosa, beh, momento, io la revisione della spesa l'ho fatta 12 anni fa e è obsoleta, quindi sono stufo di ripetere le stesse cose.
1: Però alcune cose le potresti anche ridire, sono sempre buone.
0: Ma insomma, il problema da cui siamo partiti, che ho già citato, si fanno ancora troppo pochi acquisti accentrati, bisogna comprare ancora più all'ingrosso di quello che sto adesso. Ci sarebbe da rivedere tutta la parte dell'organizzazione dello Stato, che è sparsa in tutte le province d'Italia, con troppe sedi e così via. C'è una questione che diventa sempre più grossa dei soldi che lo Stato dà alle imprese pubbliche e private, anche quelli vanno riviste. Io credo sarebbe meglio fargli pagare, perché adesso con una mano gli prendi i soldi con le tasse, con l'altra mano le ridai, ma soltanto ad alcune. Anche quello è tutto da rivedere. C'è tutta quella parte che noi chiamiamo spese fiscali, cioè deduzioni e detrazioni. Quelle sono tasse, però in realtà sono come trasferimenti, non sono molto diverse dai trasferimenti. Tu puoi beneficiare un settore o tagliandogli le tasse o dandogli dei soldi, più o meno la stessa cosa. Quindi rientrano tutte in questa situazione estremamente complicata, in cui abbiamo mille leggi che vanno a favorire questo settore, quest'altro settore, piuttosto che avere tasse basse, più basse per tutti. È una cosa di semplificazione. Anche nel settore della sanità ci sono cose che potrebbero essere, ci sono sprechi che potrebbero essere visti, magari lì si recuperano soldi e si rimettono nel settore, perché noi non spendiamo tantissimo nella sanità. C'è tutta la parte anche un po' di costi della politica si potrebbero rivedere. Quindi,
2: extra profitti patrimoniali?
0: Quelle sono tasse. Allora, le tasse, se qui andiamo al capitolo di tasse che sarebbero da aumentare, io sono contro l'aumento. La patrimoniale poi ha un problema. La patrimoniale cos'è? Una tassa su una ricchezza. La ricchezza deriva da un risparmio, che deriva da un reddito che è già stato tassato una volta. Quindi va a tassare due volte la stessa cosa. Se proprio uno vuol fare una cosa di redistribuzione, è legittimo che qualcuno pensi che ci sia bisogno di più redistribuzione in Italia, allora casomai deve andare a aumentare le aliquote sul reddito, i redditi più alti, ma non la patrimoniale. A meno che in una situazione di estrema emergenza, tipo quello che poteva essere 2011-2012, ma non siamo in quella situazione. Detto questo, la più grossa patrimoniale pagata dagli italiani, e voi non ve ne siete accorti, è stata nel 2021 e nel 2022, quando i vostri risparmi depositati in banca, in conseguenza dell'inflazione, sono stati tagliati del 17%. Voi vi ricordate la patrimoniale di Amato, quando nel 92 mise una patrimoniale dello 0,6% sui depositi bancari? Beh, tra 2021 e 2022 gli italiani hanno trangugiato senza battere ciglio una patrimoniale del 17%. E a chi sono andati quei soldi? Allo Stato italiano, perché il debito pubblico che circolava, i BTP in circolazione, il valore reale è stato tagliato corrispondentemente. Certo. Quella è stata la più grande patrimonio. Vedete la potenza dell'inflazione? Fa fare cose, la gente non si accorge di furti che vengono fatti attraverso l'inflazione.
1: Quindi comunque sei contrario alla patrimoniale?
0: Sì, sono contrario alla patrimoniale. Una qualche eccezione la farei per le imposte di successione, che sono particolarmente bassi in Italia, ma questo è tutto un altro discorso. E in ogni caso, anche se si alzassero le imposte di successione, quei soldi vanno utilizzati per tagliare le tasse su imprese, su chi lavora e chi produce, imprese e lavoratori.
1: Legge elettorale a favore o contrario, Stabilicum o Meronellum?
0: Non è un argomento che mi eccita particolarmente, mi dà fastidio che si continui a cambiare la legge elettorale ogni anno, quasi a ogni elezione. Non mi piace particolarmente questa legge elettorale, però mi piace la parte, e mi spiace che sia stata sconfitta in un voto segreto, la parte sulle preferenze. Io vorrei avere il diritto di non soltanto votare il partito che mi rappresenta, ma la persona che mi rappresenta in Parlamento.
1: Beh, ci tocca poi, siamo in conclusione o quasi, ci tocca ragionare sul mitico terzo polo, di cui Cottarelli è uno dei massimi esponenti, essendo un po' di destra, un po' di sinistra, il terzo polo.
0: No, io c'ho poco.
1: Calenda, Picerno, no, Onorato.
0: Allora, in questa è la mia area politica, chiaramente, ma fin dai tempi che andavo al liceo.
1: Eri già nel terzo polo.
0: Ero già nel terzo polo al liceo. E qui sto parlando alla fine degli anni 60.
1: A Cremona?
0: A Cremona, sì. Liceo classico Manin. Quando gli altri andavano fuori in corteo, io entravo a lezioni, figuriamoci.
1: Cioè, eri l'unico che...
0: Io e il mio amico Davò, eravamo in due.
1: Due, vabbè.
0: Marco Davò. Dunque, il terzo polo, l'area liberal-democratica è in crisi da un secolo, a partire dalle elezioni del 1924, che, come scrisse Renzo De Felice, furono vinte dal fascismo anche perché il centro era diviso. Diviso da cosa? Da personalismi. Purtroppo da lì
1: sono passati 100 anni,
0: è la stessa cosa. Anche nella prima repubblica in fondo c'era il partito liberale, il partito democratico, il partito socialdemocratico, il partito radicale, e purtroppo siamo ancora lì. Perché è così? Non lo so sinceramente. Io ho provato anche in occasione delle elezioni europee di far ricucire il rapporto tra Calenda e Renzi prima, e poi tra Calenda e Più Europa non c'è stato niente da fare.
1: Cioè, hai
0: stato
1: provato a mettere insieme Calenda e Renzi?
0: Ho provato, sì, sì.
1: Forse è più facile tagliare la spesa.
0: Sì. Però a quel momento mi era stato chiesto di fare questo tentativo.
1: Che ha avuto grande successo.
0: No, e poi, però io speravo che almeno il tentativo di mettere insieme Calenda e Più Europa avrebbe funzionato, invece alla fine
1: ho visto
0: nessuno,
1: insulti
0: tutto, sì, poi alla fine nessuno è entrato in Europa, nessuno dei tre è entrato in Europa, è stato un disastro. Adesso vediamo al prossimo anno. Adesso c'è anche Marattin, c'è il partito di Marattin, adesso, anche da non dimenticare, il partito liberal democratico. Beh, poi ci sono quelli di ora col punto esclamativo, Boldrin, quindi è ancora estremamente divisa quell'area. Io penso che una possibilità di vedere un centro più unito, a parte la cosa di Vannacci di cui ho già parlato prima, dipenderà un po' dalla legge elettorale. Finché non c'è una legge elettorale chiara, si rimane in una specie di limbo, vedremo.
2: Invece per la presidenza della Repubblica, anche lei pensa che non sia più un tabù pensare a un Presidente della Repubblica?
1: Ma pensavo Cottarelli, no, Presidente della Repubblica.
0: Quello lo farei per pensare.
2: L'affitto
0: pagato per 7 anni.
2: Sia il Ministro dell'Economia che il Presidente.
1: Può fare il Ministro dell'Economia e Presidente della Repubblica, un caso.
0: Affitto di casa pagato per 7 anni sarebbe stupendo.
1: Poi non
0: è
1: casa.
0: No, ma è ovvio che non c'è. Scusate, il tabù del non avere un Presidente di destra non c'è mai stato. Leone era di sinistra, faccio per dire. No, nel periodo della prima repubblica abbiamo avuto Gronchi, era di sinistra.
1: Beh, però diciamo che dal 90 in poi le cose
0: dalla seconda repubblica le cose sono cambiate. Quindi è vero, dalla seconda repubblica, però è sempre perché è capitato che le elezioni del presidente lo faceva Quindi è ovvio che se le prossime elezioni...
1: Beh, fu anche sciolto un Parlamento pur di non fare un presidente.
0: E quando è stato?
1: Direi che con Amato, più o meno in quel periodo lì, hanno, alla fine hanno trovato il sistema di risolvere il problema.
0: Vabbè, fatto sta che comunque io, se le prossime elezioni vince il centrodestra, è ovvio che eleggono un presidente di centrodestra. Adesso non voglio far nome, ma insomma, è tipo? Chiaro. No, non lo voglio fare, ho detto. No, insomma, non mi sembra, mettiamo in questione, secondo me nessuno è escluso dei principali personaggi.
1: Ma una lista di 6 o 7. Ah,
0: no, diciamo uno che vota interista, per esempio, potremmo avere un tifoso interista. Ci siamo intesi. No, è ovvio che deve essere un personaggio però anche non troppo divisivo, eccetera, eccetera. E se vince le elezioni di centrodestra, eleggeranno un presidente di destra. Sembra ovvio.
2: Sembra naturale, certo.
1: Naturale, ma non così tanto.
0: Ma no, ma adesso... Allora, rendiamoci conto. È chiaro che la sinistra non sarà d'accordo su questo. Dice, no, però Fratelli d'Italia... un rappresentante di Fratelli d'Italia potrebbe benissimo fare il Presidente della Repubblica. Mi sembra strano che lo faccia Meloni, ecco. Mi sembra strano, è troppo giovane.
1: Poi, la Presidente del Consiglio...
0: Poi è Presidente del Consiglio, è Presidente di un partito, il Presidente della Repubblica deve essere una personalità...
1: Quindi un interista?
0: Potrebbe anche essere un interista.
2: Però un interista è divisivo.
0: No, comunque diciamo, dovrebbe essere... Ci sono tanti personaggi della destra che non sono capi del partito, non sono Presidente del Consiglio... ce ne sono da scegliere, ma è ovvio, come dico, che un rappresentante di Fratelli d'Italia, se è di questa la preoccupazione della sinistra, potrebbe giustamente fare il principale partito degli italiani. I partiti sono tutti fascisti, quelli che votano Fratelli d'Italia, ma no, insomma.
1: Qualcuno ha detto sì qua. Qualcuno ha detto sì. Senti, facciamo l'ultima previsione, chi vince il campionato?
0: No, questo è facile.
1: L'Inter, no. Vabbè, basta. Senti, ma allora ci tocca l'ultima domanda. Hai assistito anche tu però con un certo sbalordimento a questo balletto Pirlo, Maldini?
0: Ah, quello, beh, è stato incredibile questa cosa. Allora,
1: ma anche il finale è curioso.
0: Allora, è stata una figuraccia
1: fatta. Diciamo.
0: Allora, prima di tutto...
1: Questa sarebbe la rifondazione del calcio italiano.
0: Appunto, prima di tutto, a partire dall'inizio, ci volevano facce nuove. Malagò non è una faccia nuova, però ha fatto tante cose buone, passi pure. Io avrei preferito qua una faccia nuova. Secondo, vabbè, sceglie Maldini e Leonardo, ci poteva pure stare, ma questi prendono uno, Pirlo. Ora, con tutto il rispetto, Pirlo è stato un grandissimo giocatore. È stato un disastro non averlo tenuto all'Inter, purtroppo ha giocato per Inter, Milan, Juventus, però come allenatore non ha fatto particolarmente bene. Uno può dire, beh, ma l'allenatore del club è un mestiere diverso da allenatore della nazionale, però con quella logica allora poteva essere bravissimo a fare l'ingegnere nucleare, faccio per dire. Fatto sta che la cosa più vicina a fare l'allenatore della nazionale che ha fatto è stato fare l'allenatore di club, e l'allenatore di club non l'ha fatto bene. Punto. A questo punto,
1: quindi è stata estratta la Russia per salvarci?
0: Sì, quello insomma,
1: era un pretesto, diciamo.
0: Non lo so se è un pretesto o meno, fatto sta che non era quello il motivo per cui Pirlo non doveva
1: Guardiola
0: essere.
1: Guardiola era finto.
0: Guardiola chiaramente era finto, era poter dire, ma abbiamo dovuto prendere Pirlo perché Guardiola ha detto di no, ma noi volevamo Guardiola. Sì,
2: Cancellotti è stato... stato contatto, quindi
0: vabbè, insomma, fatto sta
2: ce,
0: che
2: sono, ce ne sono state
0: a
2: due
0: questo punto,
2: diciamo.
0: A questo punto le dimissioni di Maldini e di Leonardo sono in qualche modo state automatiche, e la brutta figura ce l'ha fatta anche Malagò, perché è quello che ha nominato come direttore tecnico, e poi Leonardo non so che qualifica avesse effettivamente,
1: sì, insomma,
0: uno che due che dopo poco sono andati via, quindi è stata una figuraccia completa. Speriamo che le cose migliori. Anche la scelta di Mancini, devo dire, mi lascia un po' perplesso.
2: Ranieri invece?
0: Parlando di facce nuove. Cioè, vabbè, comunque Ranieri ha litigato con Spalletti, no? Era Spalletti. non è che finisce allo stesso modo di litigare con Mancini adesso, cioè...
2: No, Ranieri con Gasperini.
0: Ah, con Gasperini, sì, no, no, con Gasperini. Gasperini. Ranieri ha litigato con Gasperini. Non è che finisce allo stesso modo adesso con Mancini, cioè è un grandissimo allenatore Ranieri, però avere come... sempre cos'è? Direttore tecnico? Sì, direttore tecnico. Un altro allenatore... è una cosa un po' strana, perché uno che ha fatto un mestiere per tutta la sua vita e che ha fatto allenatore fino a non tanto tempo dopo, adesso dover convivere con un altro allenatore è piuttosto complicato.
1: Chi avresti scelto, insomma?
2: E lui avrebbe scelto Reali.
0: No, non lo so, lì
2: bisogna essere... al secondo.
0: No, sinceramente non ho nessun nome da questo
1: non
0: punto.
1: Non ti sei candidato?
0: No, all'allenatore nazionale sarebbe no, credo proprio che quello.
1: Però insomma, sto ritorno di Mancini è molto curioso, eh?
0: Sì, se n'è andato in una situazione, ha fatto una cosa bella quando è andato via.
1: Va bene, vedremo come verrà rifondato il calcio italiano. Per il momento vediamo cosa succede tra terzo polo, governo, e vedremo il prossimo incarico che riceverai.
0: Non come allenatore della nazionale, quello credo. Presidente della FIGC però potrebbe essere una buona idea.
1: Abbiamo risolto la serata. Bene, grazie, grazie. Ricordiamo anche il tuo libro dove spieghi tutte queste cose, oltre che sul Corriere. Devo dire che il professor Cottarelli, non perché qui, ma spiega le cose più difficili con una straordinaria facilità, pure troppa facilità a volte. Grazie, noi ci vediamo dopo domani sera con il presidente Eugenio Giani. Buonasera, grazie a tutti.
3: Questa è Radio Radicale e abbiamo terminato di ascoltare questa intervista a Carlo Cottarelli nell'ambito di incontri di Villa Mossio 2026, era il 2 di agosto a Campiglia Marittima. Adesso andiamo ad ascoltare Roberta Iannuzzi con il professor Paolo Guerrieri, Il Mondo a Pezzi.
4: Il Mondo a Pezzi, la rubrica del professor Paolo Guerrieri, economista. Buongiorno professore, ben trovato.
5: Buongiorno agli ascoltatori.
4: Allora, professore, parliamo oggi della trasformazione del sistema bancario italiano ed europeo. Venerdì sera Banco BPM ha rinunciato alla fusione con il Monte dei Paschi di Siena. Non c'erano le condizioni per un accordo. Poco prima, poche ore prima, il suo primo socio, la banca francese Crédit Agricole, aveva fatto sapere di non vedere alcun vantaggio in quell'unione. Poteva nascere un terzo grande gruppo bancario italiano accanto a Intesa San Paolo e Unicredit. Resta adesso sul Monte dei Paschi l'offerta di Intesa, che punta a rilevare la banca senese e poi a rivenderne una parte degli sportelli a Unipol. Sull'altro fronte, Unicredit ha chiuso a luglio l'offerta sulla tedesca Commerzbank ed è arrivata a controllare quasi la metà del capitale. Il cancelliere tedesco Merz ha detto che il governo non intende bloccare l'operazione. Manca il via libera della Banca Centrale Europea e dunque potrebbe trasformarsi, insomma è in trasformazione, è in evoluzione il sistema bancario italiano ma anche quello europeo. In che modo, professore?
5: Proprio diciamo dalle due operazioni, che sono naturalmente due tavoli diversi che si stanno in qualche modo, la cui evoluzione sta anche seguendo percorsi diversi, però gli effetti da entrambi questi tavoli negoziali, diciamo questi effetti che poi si produrranno nei prossimi mesi, avrebbero un'enorme rilevanza, come lei appunto anticipava, per il sistema bancario italiano, ma più in generale per il sistema bancario europeo, perché sono le due grandi banche, i due più grandi gruppi italiani, che poi sono Intesa San Paolo da un lato e Unicredit dall'altro, che sono impegnate su questi due tavoli, sono impegnati con due strategie che sono diversi, perché diversi sono proprio i modelli che perseguono questi due grandi gruppi. Il modello di Intesa è quello di in qualche modo costruire un grande campione nazionale, cioè che rimane fondamentalmente italiano, ma con una dimensione, proprio perché si sta ingrandendo, diciamo, enormemente, una dimensione che diverrebbe a questo punto europea. E questa dimensione appunto verrebbe rafforzata da questa operazione che è collegata al Monte dei Paschi di Siena. Lei appunto all'inizio riassunto quello che è successo la scorsa settimana, è stato di fatto posto un veto dai francesi di Crédit Agricole, che sono il primo azionista della Banca Popolare di Milano, su una possibile fusione con il Monte dei Paschi di Siena, di fatto diciamo un veto molto forte, perché hanno detto che non sono né interessati né vedono alcuna vera convenienza economica da questa fusione, per cui a questo punto sul tavolo cosa è rimasto quello che rimane è questa offerta che Intesa San Paolo ha avanzato per l'acquisizione del Monte dei Paschi di Siena, diciamo un'offerta sostanziosa oltre i 30 miliardi di euro, che garantirebbe ad Intesa San Paolo la totalità del capitale del Monte dei Paschi. Naturalmente, nonostante questo veto e questo fallimento di questa combinazione, non è che la partita si può dire poi per quanto riguarda il Monte dei Paschi definitivamente chiusa, perché abbiamo visto poi quante volte abbiamo assistito a colpi di scena, quindi in qualche maniera ci sono ancora passaggi che devono essere in qualche modo espletati prima di arrivare a definire questa acquisizione da parte di Intesa. Ci sarà proprio a settembre l'assemblea degli azionisti di Intesa, poi ci saranno tutte autorizzazioni naturalmente dagli enti di sorveglianza, prima di tutto la Banca Centrale Europea, però ecco, a me sembra che la strada è di fronte a questo punto a Intesa per l'acquisizione del Monte dei Paschi, diciamo di fatto si sia spianata attraverso questo positivo evoluzione di questa ipotesi di combinazione tra Monte dei Paschi e Banca Popolare di Milano. E questa operazione naturalmente avrebbe, se andasse in porto, un'enorme importanza proprio per il sistema bancario italiano, innanzitutto io direi, perché innanzitutto dopo anni, non dimentichiamoci che il Monte dei Paschi di Siena per anni è stata una banca, come dire, che è stata una spina nel fianco del sistema bancario italiano, una fragilità, diciamo, che un centro di fragilità che ha determinato molti problemi. Quindi a questo punto, come dire, l'acquisizione nel gruppo Intesa sarebbe una messa definitiva in sicurezza di questa banca, appunto un tempo fragile, oggi risanata. Ma gli effetti positivi non si fermerebbero qui, perché in qualche maniera c'è attraverso proprio il gruppo Intesa la possibilità di vedere una serie di complementarità, come dire, di differenziazioni nelle varie funzioni che poi il gruppo Intesa attraverso quelli che poi sono i suoi vari rami esercita. Quindi a questo punto attraverso l'acquisizione anche del Monte dei Paschi di Siena avremmo una grande banca che non si limiterebbe a offrire credito alle imprese, ma in qualche modo servizi molto più sofisticati, perché sono proprio i servizi poi dei quali hanno sempre più bisogno le imprese in questi mercati a livello internazionale. Sono servizi che riguardano il fatto di essere assistiti quando si vuole acquisire appunto altre unità, sono la possibilità di accedere a mercati esteri anche lontani, sono soprattutto ad esempio quello che si chiama l'investment banking, quindi il fatto di poter agire da banche di investimento, non solo di erogatori, quindi di prestiti. E qui naturalmente questa possibilità multiforme è soprattutto garantita dal fatto che il Monte dei Paschi di Siena, come sappiamo, ha incorporato Mediobanca al suo interno, quindi Mediobanca è una grande banca di investimento e questo darebbe questa possibilità di diversificazione. E poi naturalmente il dato importante è che avremo un grande gruppo italiano che a questo punto si situerebbe tra i primi 3-4 grandi gruppi dell'area dell'Eurozona per, diciamo, sia per quanto riguarda le attività, sia per quanto riguarda la capitalizzazione, sia per quanto riguarda quelle che poi sono le capacità di erogazione di credito. Naturalmente questo è importante perché le banche stanno, banche italiane, ma le banche europee stanno affrontando oggi questa enorme sfida che deriva dalle nuove tecnologie, soprattutto l'intelligenza artificiale. Sono di fronte a degli investimenti, a dei costi che sono giganteschi dal punto di vista delle risorse da mettere in campo, e quindi è chiaro che questi costi si possono reggere meglio quando le basi di un gruppo sono molto larghe, cioè quando le spalle, come dire, sono molto forti. Quindi non c'è dubbio che si possono vedere questi benefici, i vantaggi. Allo stesso tempo non va sottostimata anche quello che poi è, che sono poi problemi sempre quando ci sono queste operazioni di concentrazione, perché come sappiamo le operazioni di concentrazione possono voler dire in qualche modo una diminuzione della concorrenza, e quindi il fatto che l'Intesa sia già il primo grande gruppo italiano, incorporando il Monte dei Paschi, Mediobanca e tutte le attività collegate, il peso di questo gruppo aumenterebbe fortemente, e quando una banca diventa così dominante sappiamo poi ci sono rischi dal punto di vista appunto del fatto che ci sia minore concorrenza, minore attenzione ai territori, alle piccole imprese, quello che in qualche modo è sempre importante per quanto riguarda i rapporti tra banca e sistema industriale. Naturalmente il gruppo Intesa ha cercato di rispondere a questi possibili appunto critiche o in qualche modo fonti di rischio, perché ha premesso che cederebbe proprio tutta una parte consistente, più di 600 filiali del Monte dei Paschi, al gruppo Unipol, e permettendo la formazione attraverso poi l'Unipol e questa Banca Popolare dell'Emilia Romagna di un gruppo bancario sotto l'orbita Unipol. Naturalmente è una mossa importante, però non è che è sufficiente. Quindi il problema qui si porrà soprattutto di governo di questo consolidamento a livello di un grande gruppo italiano, perché questo, diciamo, è un dato da sempre. Non è che basta creare una banca più grande per essere sicuri sulla bontà di un'operazione. In realtà una banca più grande, e quindi un consolidamento in questa direzione, è utile solo se poi questo gruppo più grande diventa, una banca migliore, quindi una banca che esercita in maniera più efficiente, in maniera diversificata le sue funzioni. Quindi c'è un problema di governo di questa operazione, che sarà molto importante e riguarderà poi, le prime tappe di questo consolidamento. Questa è l'operazione quindi Intesa, che naturalmente si svilupperà e vedremo come nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Sull'altro tavolo c'è quello che invece è l'operazione in cui è impegnato l'altro grande gruppo italiano, che è il gruppo appunto Unicredit. E qui il modello è completamente diverso, perché il modello di Intesa è questo, creazione di un campione nazionale che assume una dimensione che a questo punto ha importanza e rilevanza anche in Europa. Il modello invece Unicredit in qualche modo è più ambizioso, perché qui si vuole, attraverso l'acquisizione di questa grande banca tedesca, che è appunto la Commerzbank, si vuole creare un vero e proprio gruppo, paneuropeo, un gruppo che a questo punto operi oltre le frontiere, che quindi metta in atto questo che poi è un obiettivo ed è sempre stato un obiettivo molto importante a livello di strategia europea, quella di creare appunto un campione europeo. Il dato più recente, diciamo, positivo è che mentre fino a qualche tempo fa questa operazione e soprattutto Unicredit appariva di fatto abbastanza isolato, perché ci aveva contro praticamente dal governo tedesco ai sindacati, a gran parte del sistema industriale in Germania e naturalmente alla stessa Commerzbank, e quello che è successo negli ultimi tempi, soprattutto nelle ultime settimane, invece è un qualcosa

E naturalmente, non sorprendentemente, la stessa Commerzbank si è immediatamente allineata perché ha detto noi in qualche modo vogliamo un dialogo costruttivo, vogliamo riaprire quindi un confronto. Questo naturalmente non significa che l'opposizione politica, economica tedesca sia venuta meno, perché in realtà resta. C'è stato un cambiamento sicuramente, perché da quello che era una posizione, come dire, di vero e proprio rifiuto, cioè di veto a questa operazione, si è passate a una posizione sia politica, cioè del governo, sia del grande gruppo Commerzbank interessato, a una posizione che a questo punto è interessata a negoziare delle condizioni, ecco. Cioè, perché questo assorbimento, questa fusione garantisca determinate condizioni. Quindi, da questo punto di vista, è una novità importante, perché naturalmente sarà poi adesso alla capacità come dire, di Unicredit di far sì che queste condizioni possano essere assicurate. Però certamente qui va sottolineato che questa è una vicenda che non è che interessa solo Unicredit e Commerzbank, perché avrebbe un valore, io lo definisco enorme anche per l'Europa, perché appunto non è il problema solo di queste due banche, perché qui in qualche maniera è in gioco addirittura la possibilità, come dire, la credibilità dell'Unione bancaria europea. Noi sentiamo da anni, da parte, diciamo, poi di quasi tutti i protagonisti di quest'area, che bisogna costruire un mercato finanziario europeo più integrato, perché l'integrazione significa più efficienza, più redditività. Sentiamo da anni che bisogna costruire dei gruppi europei in grado di competere a livello globale. Però appena una banca straniera si azzarda, diciamo, a comprare un operatore nazionale, abbiamo poi visto scattare, diciamo, quasi sempre, direi sempre, delle resistenze politiche immediate a partire dai vari governi nazionali. Il caso tedesco fino a qualche tempo fa ne era la rappresentazione più evidente, quindi era una contraddizione, la potremmo definire abbastanza tradizionale dell'Europa, di dire e di auspicare delle cose da un lato e poi a livello nazionale di muoversi in tutt'altra direzione. Il risultato infatti è che il sistema finanziario, bancario europeo è frammentato perché è sostanzialmente nazionale, ci sono compartimenti nazionali, le banche operano a livello nazionale e quindi queste operazioni oltre le frontiere sono l'eccezione e non certo la norma. Quindi, se questa operazione andasse in porto, costituire un grande gruppo bancario paneuropeo, diciamo, avrebbe un valore di grande rilevanza proprio perché dimostrerebbe che poi c'è la possibilità di muoversi nella direzione che poi è necessaria ed è auspicata da così tanto tempo. Naturalmente ci sarebbero poi vantaggi anche per l'Italia, per noi come paese, perché questo gruppo paneuropeo avrebbe un centro decisionale sostanzialmente a Milano, perché questo è il centro operativo, diciamo, dell'Unicredit, e allo stesso tempo avrebbe anche, secondo me, darebbe un segnale molto positivo anche all'intero settore bancario italiano, perché noi siamo abituati più che altro a vedere le nostre, poi non solo sono le banche, ma molte volte le imprese che sono più che altro delle prede, come dire, si sono assorbite o in qualche modo acquisite. In questo caso, invece, il gruppo italiano diverrebbe un protagonista fuori dai confini nazionali. Quindi questo sarebbe la novità.

0: Naturalmente questi benefici sono come al solito molto grandi, ma non sono affatto automatici. Bisogna poi realizzare il consolidamento, bisogna integrare una banca come Commerzbank, e tutto questo è un'operazione molto complessa perché richiede molte risorse, richiede tempo, bisogna mettere insieme strutture, culture. Quindi è tutt'altro che scontato, anche nel momento in cui l'operazione poi avesse una svolta positiva, come dire, dare poi, considerare automatica, però saremmo di fronte a questo dato sicuramente nuovo e importante. E la cosa che bisogna ricordare è che non è che abbiamo molto tempo come paesi europei, come banche italiane, europee, per fare poi queste operazioni. È uscito proprio recentemente un dato che è una fotografia di, come dire, quanto tempo si è perso e quanto poco tempo sia rimasto. E questa analisi che è uscita mostrava che semplicemente 25 anni fa, quindi non un secolo fa, 25 anni fa, quindi all'inizio degli anni 2000, le grandi banche europee erano così forti, così potenti, che ognuna di queste banche era in qualche maniera, almeno come quello che poi conta, cioè il capitale di mercato, ognuna di queste banche era nettamente superiore alla capitalizzazione della più grande banca statunitense. Quindi c'era un vantaggio significativo da parte dei grandi gruppi europei. Quello che poi è successo in questi 25 anni è che in realtà le grandi banche americane hanno giocato in un mercato integrato, perché il mercato americano poi a livello finanziario e bancario è un mercato unificato, mentre le banche europee sono rimaste, come dire, dentro questi angusti confini nazionali. Bene, il risultato di questo è che oggi, a distanza di 25 anni, la più grande banca americana, che poi alla JP Morgan Chase, è per dimensioni superiori a tutte e cinque le più grandi banche europee messe insieme, e tra queste ci sono, diciamo, colossi come la Deutsche Bank, il gruppo spagnolo Santander o BNP Paribas. Quindi è un capovolgimento che è avvenuto nello spazio di 2 decenni e che è determinato, stato determinato da certamente molte cause, ma la causa scatenante è la frammentazione in cui siamo rimasti come europei, e invece i vantaggi di scala di cui hanno goduto, oltre che naturalmente il dinamismo dell'economia americana. Quindi, diciamo, per sintetizzare, naturalmente qui non è che la soluzione è a questo punto vietare, come dire, le aggregazioni a livello nazionale. Non è questo. Bisogna in realtà far sì che queste fusioni oltre frontiera, paneuropee, diventino altrettanto semplici, convenienti e soprattutto accettate a livello politico di quanto sono poi le aggregazioni a livello nazionale. Questo è il passaggio fondamentale. Una volta che si verificherà questa operazione, che oggi l'Unicredit sta in qualche modo anche a livello pionieristico portando avanti, potrebbe diventare invece molto più diffusa e quindi aiutare di molto il rafforzamento del sistema bancario europeo nel suo complesso.
1: Grazie davvero al professor Paolo Guerrieri, finisce qui il Mondo a pezzi, ci risentiamo prossimamente.
2: Grazie a Roberta Iannuzzi e al suo ospite. È il momento adesso di andare ad ascoltare la presentazione della proposta di legge Protezione vittime di caporalato.
3: Reale di chi va in carcere a reclutare candidature e si parla di cose che non interessano al cambiamento e al miglioramento delle condizioni di vita delle persone. Noi siamo qui oggi perché a Mendolara, e cito a Mendolara come ultimo, ma sappiamo cosa è successo a Satman Singh, sappiamo cosa succede a tantissimi lavoratori e lavoratrici in questo paese che magari vengono abbandonati sul ciglio della strada con delle menomazioni o appunto addirittura come è successo per Satnam, ma come è successo per i quattro lavoratori che sono mancati ad Amendolara perdono la propria vita perché? Perché hanno osato denunciare, hanno osato, volevano provare a ribellarsi rispetto a una condizione che dire di schiavismo e dire poco, è uno schiavismo a 360 gradi. Dobbiamo dirlo perché oggi il caporalato ha assunto una forma nuova, se vogliamo, nuova e ancora più aggressiva. Di fianco a me c'è Marco Mizzolo, che dicevo è uno dei massimi esperti, oltre ad aver vissuto anche direttamente ed essere stato davvero, come dire, il primo in Italia a portare le storie sul campo, raccolte sul campo, di questo caporalato che ha ormai anche una dimensione diversa, no? Come dire, si trasforma. Oggi siamo addirittura al caporalato digitale, ma all'interno di questo flusso non possiamo e non dobbiamo girarci dall'altra parte. Allora sì, dobbiamo dirci, a 10 anni peraltro dall'entrata in vigore della legge sul caporalato, che è stato un passaggio essenziale e di cambiamento profondo nel nostro paese, ed è ripeto una legge che ha aiutato moltissimo, ma soprattutto perché ha rafforzato il contrasto penale al caporalato e allo sfruttamento lavorativo, introducendo appunto strumenti investigativi e repressivi molto utili e molto puntuali. 10 anni dopo, quella norma non solo è importante e fondamentale, è un tassello essenziale, ma a maggior ragione dobbiamo concentrarci, io credo, rispetto anche a quello che abbiamo visto nei fatti recenti di Amendolara, ma più in generale ormai in maniera diffusa nel paese. Dobbiamo affiancare al contrasto penale un sistema organico di protezione, di assistenza e di reinserimento delle persone che denunciano lo sfruttamento all'interno del mercato del lavoro e che non vengano in qualche modo espulsi dal nostro paese, ma in generale da tutto un sistema complesso. Allora, sappiamo che le leve su cui agire sono tante. Mi permetto di dire che quindi chi di noi, come dire, io c'ero quando abbiamo votato la legge sul caporalato e siamo qua oggi a provare a portare, ad offrire un ulteriore tassello in più. Vorrei che questo ragionamento si facesse anche da parte di chi propose la Bossi-Fini e che andrebbe non solo, non tanto riaggiornata, andrebbe abolita, o almeno io la penso così, e andrebbe rivista totalmente la politica di immigrazione e di come effettivamente si gestisce il tema dei flussi migratori, perché a proposito anche questo, e questo lo posso dire anche dopo aver girato in lungo e largo il paese anche come Presidente della Commissione, che il decreto flussi non sta funzionando, anzi rischia di diventare un elemento che si associa quasi al caporalato, perché crea un sistema e un meccanismo non virtuoso che viene alimentato da un sistema complesso e che appunto crea un caporalato ulteriormente innovativo, chiamiamolo così, perché più raffinato, perché paradossalmente più burocratico, più organizzato sulla rete, diciamo, potremmo chiamarlo, per l'appunto, accostandolo anche a quello che succede ai lavoratori delle piattaforme, quasi a un caporalato digitale vero e proprio che si insinua nei gangli della burocrazia. Allora, rispetto a tutto ciò, cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare, ovviamente lo dico anche come partito politico, ma cosa può fare in generale chi sta nelle istituzioni? Io credo appunto porsi il problema del fatto che parliamo non solo di lavoratori e di lavoratrici, ma di persone che provano a denunciare dei sistemi criminali. E rispetto a questo, e con questo spirito, e a maggior ragione, confesso anche con molta emozione, dopo essere stata lì di recente, dopo aver fatto un giro tra la Basilicata, la Calabria e la Campania, credo sia nostro dovere presentare questa norma, che è più organica anche rispetto ad altre proposte che erano già state presentate anche da alcuni ex colleghi la scorsa legislatura, penso all'ex senatore Tommaso Nannicini al Senato, e come dire, prenderci in carico il percorso che ci ha portato fin qua, riconoscerlo e aggiungere degli elementi, io spero il più possibile costruttivi e positivi, che possano effettivamente ridare dignità, centralità alla persona che già è in una condizione di sfruttamento, di schiavismo, ripeto, di schiavismo vero e proprio, e che se si ritrova nella condizione di denunciare rischia addirittura, come è successo ad Amendolara, di essere ucciso. Lì perde lo Stato, perdiamo tutti. E allora non possiamo permetterci che ci sia solo il cordoglio, magari qualche intervista in cui ci viene spiegato che verranno mandati i droni quando gli ispettori non hanno neanche la benzina per muovere le macchine, e poi non fare delle proposte concrete che vadano nella direzione di salvaguardare queste persone che, ripeto, sono certamente lavoratori e lavoratrici, ma sono delle persone, e sappiamo che ci sono speculazioni non solo sul tema del contratto di lavoro, eccetera, eccetera, poi su questo, come dire, volendo rispondo alle domande, non la voglio far troppo lunga, ma c'è anche un aspetto legato naturalmente alla restrizione, diciamo, del permesso di soggiorno da un lato, e tutto questo aspetto quindi legale e burocratico. C'è un tema abitativo e di mobilità di queste persone che, ripeto, va e deve essere presa in considerazione, ed è il motivo per cui, ripeto, noi vogliamo affiancare con questa proposta alla legge del caporalato una tutela che possa effettivamente essere organica a sostegno delle persone, che possa effettivamente dare dall'assistenza sanitaria a quella sociale e psicologica, penso in modo particolare anche alle donne vittime di sfruttamento e di sfruttamento sessuale in quel caso, un'ospitalità che sia temporanea e che comunque consenta a queste persone di poter stare tranquilli, lo dico così, perché molto spesso non sanno nemmeno poi dove andare, insomma, poi per fortuna questo è un paese molto generoso quando ci sono degli elementi così pesanti, ma è altrettanto vero che non possiamo sempre solo basarci sul terzo settore, sul volontariato, sulla bontà, diciamo così, anche che va un po' fuori da una dinamica, come dire, di una regola che invece deve essere regola, deve essere accessibile a tutte e tutti, e quindi questa non può essere delegata a un'eccezione, perché purtroppo peraltro eccezione non è più. E quindi noi semplifichiamo anche rispetto all'accesso alla protezione, il percorso, insomma, ridiamo anche una centralità alla figura delle prefetture, che in qualche modo possono e debbono avere, già oggi in qualche modo loro col Comitato Ordine e Sicurezza sono l'autorità competente sul territorio, è bene che magari siano anche loro coinvolti in questo percorso. Quindi lo dico anche dopo aver, come dire, ascoltato in questi anni di giri sui territori, perché mi sembra un modo anche per far sentire tutti i meccanismi e i pezzi dell'organizzazione dello Stato coinvolti in questo percorso. E lo dico perché c'è anche una parte legata invece alle imprese, e quindi ci sono anche degli sgravi contributivi pensati per le aziende che assumono le persone vittime di sfruttamento. Anche questo è un modo per poterli reinserire, perché anche questo è un altro aspetto che naturalmente crea un elemento, fatemi dire, di ansia, di preoccupazione ulteriore, no? Prima c'è la protezione, la paura, il percorso che dovrai affrontare, certo, e poi la paura di non avere più alternative dopo magari un calvario durato per tempo. E quindi tutto questo aspetto è fondamentale. Naturalmente è prevista la NASPI, sono previste l'istituzione presso l'INPS di un fondo specifico proprio per le vittime dello sfruttamento lavorativo, anche per il recupero delle somme salariali che sono state sottratte, e naturalmente per fare questo è previsto un finanziamento. Noi abbiamo fatto una proposta, naturalmente da considerare anche da trattare, che è di 50 milioni di euro l'anno dal 2026 al 2028 per finanziare il programma e il fondo. Naturalmente, come dire, lo dico provando a essere il più aperto e il più disponibile possibile, a noi interessa il principio, e se diciamo sul tema di come istituire, di quanto istituire in quel fondo, siamo anche disponibili a ragionarne, ma sono i principi che non possono più essere messi in discussione, e non possiamo aspettare l'ennesima tragedia per indegnarci di nuovo, ma non proporre mai niente che abbia un senso di concretezza e di serietà. Mi fermo qui perché l'ho fatta anche fin troppo lunga, non so se è possibile, perché non la vedevo in collegamento ed era anche il motivo per cui prendevo un po' di tempo, ma volevo capire se c'è effettivamente il collegamento possibile. C'è?
4: Io ci sono e vi sento.
3: Ci sei? Oh,
4: e vi vedo anche.
3: E adesso, e adesso ti vediamo anche noi. Silvia Guaraldi, ti ringrazio della tua presenza, non ti vediamo più, ma se ci sei ti darei subito la parola, ringraziandoti, perché, ecco, una premessa doverosa, ovviamente sono qui anche perché mi sono molto confrontata con voi, perché Oggettivamente da nord a sud del paese noi come commissione abbiamo sempre ci siamo sempre confrontati con le parti sociali, con gli apparati dello Stato, e c'è, devo dire, da nord a sud una presenza, e vi ringrazio, e va riconosciuto, perché io credo che si debba sempre riconoscere chi il lavoro lo fa quotidianamente, una presenza molto significativa e molto importante della FLAI in tutta Italia, con cui, ripeto, c'è stato un confronto molto proficuo e utile almeno per me, per arricchire e rendere, speriamo, il più possibile utile questa proposta che mettiamo a disposizione di tutti. Prego Silvia, se ci sei sempre.
4: Sì, allora innanzitutto permettimi di essere io a nome della FLAI tutta a ringraziare te, voi, tutti i collaboratori per l'attenzione, per il dialogo e per il confronto, perché non è assolutamente una cosa scontata e io credo che appunto vada assolutamente valorizzato, perché in un qualche modo noi dal lontano 2008 siamo in campo attraverso il sindacato di strada con la denuncia rispetto a quello che è il fenomeno dello sfruttamento in agricoltura, e questa attenzione non sempre c'è stata, è stata un'esperienza e continua ad essere un'esperienza importante di denuncia, e quello che in un qualche modo ha anche permesso l'approvazione di quella straordinaria legge che è la 199, ma questo ci mette anche nelle condizioni di poter essere testimoni quotidianamente anche di quelle che sono le difficoltà e di conseguenza dell'importanza della proposta che voi oggi fate di intervento normativo, perché è un affiancamento agli strumenti della legge 199, che, come dicevi prima, ha una sua parte penale di eccezionale portata, una mancanza ancora di reale e concreta applicazione nella sua parte preventiva, ma i problemi appunto delle vittime, il non essere lasciati soli, l'aver ideato e pensato una struttura che veda l'intervento legale, la concretizzazione anche dell'assistenza sindacale, perché ci sono anche tutta una serie di conseguenze di recupero somme che sono materie anche strettamente sindacali, la messa in protezione, l'allargamento ai familiari laddove è necessaria una mobilità, l'intervento a sostegno del reddito e l'intervento alla rioccupazione insieme alla formazione, e ovviamente anche l'idea delle risorse, poi ovviamente sarà da verificare cosa effettivamente è possibile mettere in campo. Sono elementi essenziali affinché si sviluppi anche e in modo ancor più strutturato la denuncia, perché la legge funziona da deterrente, ma anche quanto noi riusciamo a denunciare, quante più persone noi riusciamo a liberare dalle catene della schiavitù, perché ormai in moltissimi casi arriviamo a episodi di vera e propria schiavitù, ma anche gli episodi più lievi, se noi vogliamo finalmente sconfiggere questa piaga che colpisce il nostro paese da troppi anni senza trovare appunto una soluzione che può essere solo di sistema, e la vostra proposta è ancora, insomma, ti ringrazio dell'attenzione, dell'invito, ma anche del percorso che anche come presidente della commissione d'inchiesta hai portato in campo con la nostra audizione, con le audizioni che fate sul territorio, perché è proprio quello il senso e il modo per riuscire a dare degli interventi che poi abbiano una reale applicazione, diano delle reali risposte e non siano, passami il termine, calati dall'alto, e che magari pur nella bontà non arrivino poi a concretizzare quello che è poi il nostro obiettivo e che dovrebbe essere l'obiettivo di uno Stato e di uno Stato di diritto, che si confronta con la legalità e non con un sistema che si basa sullo sfruttamento, e con uno Stato che riprende i suoi spazi per quel contrasto agli ingredienti del caporalato, intermediazione illecita, alloggi e trasporto. Quindi ancora grazie a voi, e speriamo sia l'inizio di un cammino che faremo sempre a fianco per il bene dei lavoratori e delle lavoratrici e per il loro riscatto.
3: Grazie, grazie a te Silvia, grazie per il contributo, ripeto, so bene da, diciamo, da donna del nord che vive in una terra con una intensa attività agricola quanto la vostra organizzazione sia presente, ed era il motivo per cui ritenevo fondamentale l'interlocuzione. Ringrazio anche, ci ha raggiunto la collega Forattini, che è la nostra capogruppo del Partito Democratico in Commissione Agricoltura, della sua presenza a proposito di attenzione al fenomeno. E darei naturalmente con grande piacere la parola a Marco Mizzolo, e lo ringrazio ancora per la sua presenza.
5: Ma grazie preziosa. A voi, grazie davvero per questo invito, che è una tappa ulteriore in un percorso, come dire, di confronto, di approfondimento, di riflessione critica, io direi anche di impegno rispetto ad un tema che, lo dico con cognizione, lo affermo con cognizione di causa, in ogni luogo e anche in questo autorevole luogo interroga la nostra democrazia. Le donne e gli uomini italiani e di origine migrante che entrano dentro questa spirale perversa, che in maniera semplicistica chiamiamo caporalato, e che a volte diventa agromafie, e che a volte diventa lavoro coatto, e che a volte diventa un lavoro che lascia sul campo i morti, mette in discussione lo Stato di diritto, perché si tratta di persone che non vivono dentro il nostro Stato di diritto, dentro la nostra democrazia. Non soltanto perché vengono violati i diritti fondamentali legati al lavoro, a partire dall'articolo 1 della nostra Carta Costituzionale, ma penso per esempio anche al diritto alla salute, il diritto al futuro, il diritto ad avere una famiglia, il diritto al ricongiungimento familiare, il diritto ad una prospettiva che non sia quella di chiamare padrone un imprenditore, pseudo-imprenditore, di rispondere agli ordini di un caporale e del relativo nucleo o network criminale, e di trasformarsi quindi di fatto in macchine obbligate a rispondere agli ordini di qualcuno per gli interessi economici e a volte anche, come dire, di potere nel vero senso della parola, di un sistema molto diffuso dalla Sicilia alla Val d'Aosta al Piemonte, ma direi anche in tutto l'Occidente. Io ricordo sempre, anche per esperienza di ricerca diretta, che i casi che avete ricordato sono presenti ovviamente in Italia, ma li abbiamo trovati anche all'estero. Li abbiamo trovati in Francia, in Germania, in Romania, in Spagna, negli Stati Uniti. Allora, noi abbiamo come paese un problema enorme, abbiamo delle risorse enormi, questa proposta di legge è un ulteriore tassello nella direzione di ridemocratizzare la democrazia, perché valga per tutti e per tutte, nessuno escluso, a sostegno di persone che, badate, non possiamo rivittimizzare, cioè considerare persone che hanno paura della denuncia, perché nel corso degli ultimi anni proprio queste persone hanno in realtà presentato denunce e hanno organizzato mobilitazioni a Latina, ad Amendolara con i sindacati, a Rosarno ancora prima, a Nardò ancora prima, cioè in realtà si tratta di persone che pongono dentro la spina dorsale di questo paese una vibrazione democratica, un campanello che è sempre un campanello che scuote questo paese con un coraggio straordinario, e che finalmente vengono accompagnate nel momento in cui presentano una denuncia da uno Stato, permettetemi di dirlo così, che non è estrattivo: dammi la tua storia, dammi la tua testimonianza, poi noi pensiamo all'iter, tu resti fuori. In questo caso è uno Stato, e direi ancora meglio, è una sensibilità ed una cultura politica, perché è stato abbraccia persone che in realtà nel corso di questi anni si sono dimostrati essere da un'altra parte, che prende sotto braccio le persone e dice: noi ci preoccupiamo di te o di voi, anche quando sono, e forse soprattutto quando sono donne, permettetemi di ricordarlo vista anche l'esperienza su questo campo, di donne che vengono sfruttate al pari dei loro connazionali già sfruttati, ricevendo tra il 10 e il 15 e il 20% in meno solo in quanto donne, ma che subiscono anche ricatti e violenze sessuali, che, badate, questo è un anello ulteriore nella catena dello sfruttamento che produce stati di subordinazione a tempo indeterminato, perché peraltro dentro questa dimensione, nel caso della donna che viene ricattata e violentata, si agisce anche nei confronti della famiglia e spesso dei figli, dentro un sistema di doppio sfruttamento che ha un peso sociale straordinariamente rilevante, sul quale giocano i criminali di cui stiamo parlando, caporali e padroni. E nel momento in cui invece queste persone vengono accompagnate in un percorso che è di denuncia, ma anche di riabilitazione, di sostegno psicologico, sanitario, loro e i loro familiari, credo che si stia producendo quel rammendo della democrazia che ci fa stare dentro quell'articolo 1 della nostra Carta Costituzionale e non invece precipitare in uno Stato padronale. Perché nel corso degli ultimi anni abbiamo avuto la chiara sensazione, e i casi Satnam, Amendolara, pochi giorni fa addirittura ancora una volta, per esempio in Campania, il caso di Bakary Sakho a Taranto, ecco, un allargamento del sistema di sfruttamento anche nella dimensione, tra virgolette, civile, extraproduttiva. Bakary Sakho attraversava una città in bicicletta, non stava lavorando nelle campagne, aggredito ed ucciso per questo per l'ennesima volta, l'ennesimo caso, individuato e targettizzato come persona uccidibile. E permettetemi di fare questa osservazione: nella mia ricerca, nella mia esperienza, più volte io ho ascoltato da parte di criminali vari la frase: non solo tu non puoi denunciare perché tanto nulla cambia, io sono più forte, io sono addirittura mafioso, ne abbiamo parlato e descritto tante volte, ma io ti faccio fuori quando voglio e come voglio, cioè ti posso, come dire, annientare perché la tua vita è nelle mie mani. Questo concetto, che è pienamente criminale mafioso, grazie a questa proposta di legge viene ulteriormente messo in discussione, incrinato, come dire, speriamo definitivamente abbattuto, perché quelle 450.000 persone che soltanto nel settore agricolo, ma è una norma che ovviamente abbraccia anche molti altri settori, io penso per l'appunto al tema del cosiddetto caporalato digitale, nella cosiddetta digital economy, che poi in realtà è anche molto fisico, perché il rider è uno che, come dire, non usa le braccia ma usa le gambe, in una espressione pienamente ottocentesca dell'attività lavorativa. Ma penso anche al facchinaggio, ma penso anche all'assistenza domiciliare di tante donne che all'interno di quest'ambito vivono quella doppia dimensione del domicilio coatto dentro un luogo dove poi lavorano alle dipendenze di qualcuno che si permette di usarle come oggetti. Ecco, da questo momento, lo dico in maniera molto forte, uno Stato amico, non soltanto uno Stato che ti chiede l'atto, ma che dice facciamo un percorso insieme, ribaltiamo quest'ordine delle cose. Rompiamo questo schema che continua a produrre oltre 25 miliardi di euro, quanto una finanziaria di un paese importante come il nostro. Questa è una norma di civiltà pienamente democratica che credo sarà capace di aprire uno squarcio dentro un sistema che va completamente bonificato per definirci e finalmente sentirci pienamente democratici, non nel senso partitico, ma come dire, certo, di sistema politico. E finalmente vedere persone libere dal caporalato e dallo sfruttamento delle agromafie in un paese che certamente non ha bisogno di ulteriori lutti, ma finalmente di costruire una democrazia pienamente democratica per tutti. Grazie.
3: Grazie a te Marco, grazie per le tue parole. In effetti avevo, omesso anche la parte della, mentre ti ascoltavo pensavo a tutto il tema della tutela che viene estesa anche ai familiari, no? Conviventi, a colleghi sfruttati e testimoni che aderiscono al programma di protezione, perché sappiamo che naturalmente è un ecosistema anche, no? Quello che va preservato in un modello, ripeto, profondamente sbagliato e che deve essere rivisto nel suo complesso. Ringrazio moltissimo e le cedo volentieri la parola a Camilla Lauretti, che è con noi oggi, quasi inaspettatamente, ma sono molto contenta che la pausa dal lavoro parlamentare europeo le ha consentito di essere qui con noi, che è anche la responsabile per l'appunto in segreteria nazionale sulle politiche agricole, nutrizione, insomma tutta la lunga delega che hai, ma l'importante, ecco, che questa dimensione sia condivisa il più possibile, speriamo, no? Non solo come sul fronte lavoro, ma appunto è una questione democratica, è una questione che riguarda un po' tutti e tutte noi insieme. Grazie Camilla.
6: Grazie a te Chiara davvero per questa proposta di legge. Come dicevi tu, siamo ai 10 anni dalla 199, la legge contro il caporalato tra l'altro è una delle leggi più avanzate in Europa rispetto agli altri paesi europei, però ha vari tasselli che mancano e quindi questo è uno dei tasselli che sicuramente può far la differenza. Prima Marco diceva dopo Satnam Singh a Latina ci sono state tante manifestazioni eppure non tante denunce, proprio per quello di cui stiamo parlando oggi, perché quante persone avrebbero potuto dire vivo la stessa condizione di Satnam Singh e trovare in quel momento il coraggio per denunciare, invece questo non è successo. Io proprio con Silvia Guaraldi e con la Fly CGL non tanti mesi fa sono stata a Borgo Mezzanone in Puglia, uno dei ghetti del nostro paese, non l'unico, tra l'altro c'erano anche fondi del PNRR per il superamento di quei ghetti che non sono stati spesi, e lì davvero si può vedere dove può arrivare il caporalato. Quindi come Partito Democratico e come democratici, come diceva Marco, non solo come Partito Democratico ma davvero come progressisti, non possiamo più continuare almeno a guardare e a non agire. In quell'occasione Menini, il segretario della Fly CGL, diceva: qui il caporale sostituisce lo Stato anche per quello che riguarda il vitto, l'alloggio, i trasporti, e allora con questa proposta di legge invece lo Stato almeno si riprende un pezzetto di quello che è il suo ruolo. Due ultimissime cose: naturalmente nel lavoro del Parlamento europeo noi per la prima volta in questa politica agricola comune abbiamo inserito la condizionalità sociale, quindi no fondi a chi non rispetta i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, anche se sia l'azienda agricola dove lavoravano i quattro braccianti di Amendolara, sia l'azienda agricola dove lavorava Satnam Singh prendevano fondi della politica agricola comune. Quindi il lavoro per quella che sarà la prossima programmazione post 2027 deve essere quello di rafforzare il meccanismo della condizionalità sociale. È vero, lo sappiamo, non sono facili in primis i controlli, però questo deve essere uno dei nostri impegni per la prossima programmazione. C'è un esempio che forse possiamo prendere anche per fare un altro passaggio sulla 199, che è un bando che ha presentato proprio ieri il Comune di Roma, credo sia uno degli unici comuni che ha presentato un bando mense in cui ha allegato la priorità per le aziende agricole che partecipano ai bandi per le mense scolastiche all'iscrizione a rete del lavoro agricolo di qualità. Questo era uno dei pezzi della 199, un altro dei pezzi che non abbiamo in questi 10 anni sicuramente centrato, e questa correlazione che magari si può fare anche con la politica agricola comune può essere un altro passaggio per far sì che poi anche la 199 entri a pieno titolo. Ultimissima cosa, sarebbe lunghissima, però naturalmente bisogna lavorare anche sul costo del cibo, perché chiaramente se noi non ci domandiamo un barattolo di pelati che costa 99 centesimi, come mai costa 99 centesimi, allora non riusciremo davvero a chiudere tutto il lavoro della filiera. Abbiamo tra l'altro una legge europea che parla di divieti delle aste al ribasso e al doppio ribasso, ma sappiamo benissimo che non sono finite, che sono ancora in essere. Quindi un pezzetto importantissimo, e poi naturalmente il lavoro del Partito Democratico continua e andiamo avanti. Grazie Chiara.
7: Grazie a te, non so se ci sono delle domande, nel senso che io credo più o meno in sintesi di aver detto quasi tutto, anche le coperture economiche, cosa che non ho in genere, no, diventa poi la domanda, e quindi ho bruciato la domanda, ma è ovviamente un tema particolarmente sensibile a chi di noi fa delle proposte anche sostenibili, e quindi questo è un contributo, naturalmente sapendo che in questo momento facciamo fatica. Approfitto di questa occasione per dire che il caldo naturalmente, come dire, attanaglia tutti noi, continua a essere un elemento importante. Non mi pare che su questo, oltre a quello che dicevo già all'inizio nella mia introduzione, sia invece seriamente attenzionato. A proposito di rider, non si capisce perché non abbiano diritto a un ammortizzatore sociale o a una copertura in un momento come questo. La proposta l'abbiamo presentata, peraltro dedicata per l'appunto a un sindacalista morto prematuramente, che era Prisco, e a un giornalista che di questo fenomeno ne ha scritto tanto, che era Griseri. Dopodiché si lascia tutto alle regioni con delle delibere che sostanzialmente sospendono il servizio, ma rischia, continuo a dirlo, di essere anche, oltre al danno, a costituire anche una beffa per quei lavoratori, perché non solo vengono sospesi dal servizio ma non hanno comunque nessuna nessun sostegno economico reddituale, in un momento in cui, appunto, peraltro basterebbe guardarsi intorno, come esistono le norme a tutela dei lavoratori più esposti, in questo caso al caldo, ma potremmo dire eventi climatici particolarmente rilevanti e anche estremi, penso agli edili, penso ai metalmeccanici, esistono delle soluzioni. Noi anche su questo delle proposte sostenibili economicamente le abbiamo presentate, ma nonostante siano 3 anni e mezzo in quel caso che le presentiamo, non c'è nessuna discussione in corso. La prossima settimana, oggi abbiamo fatto l'ufficio di presidenza e il 29 pomeriggio verrà la ministra del lavoro proprio a fare una sessione, diciamo, straordinaria delle commissioni, la commissione agricoltura e la commissione lavoro, diciamo, decidendo quindi di richiedere un approfondimento ulteriore. Però, ripeto, questo è un pezzo che esula ovviamente dall'argomento di questa conferenza stampa, ma al contempo, come dire, va nella costruzione di tasselli di dignità che devono essere costruiti, perché questo è il mondo reale di cui bisognerebbe occuparsi, ripeto, anziché andare a cercare candidature in carcere in un momento in cui non mi risulta che ci siano le elezioni dopodomani. Forse sarebbe più opportuno occuparci invece delle persone che muoiono ammazzate in questo paese perché hanno il coraggio di ribellarsi a un sistema criminale, mafioso, che peraltro danneggia anche la concorrenza leale. Perché l'altro elemento che naturalmente con proposte come queste aiuterebbe, proprio perché è stato ricordato, ma se non ricordo male, Marco, gli ultimi dati che io avevo a mia disposizione, ogni inchiesta sul caporalato parte il 98% da...
2: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare la presentazione della proposta di legge sulla protezione alle vittime di caporalato. E adesso è il momento della relazione annuale del garante regionale delle persone detenute, Stefano Anastasia, che appunto è il garante delle persone detenute nel Lazio. Eravamo a Roma, 31 di luglio. Buon ascolto.
8: Buongiorno. Siamo qui riuniti per la relazione annuale del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, il professor Stefano Anastasia. In questo caso è un momento molto importante perché è la conclusione del secondo mandato del garante Anastasia, e il quale ripercorrerà questo decennio di attività per la Regione Lazio. Qui al tavolo ci sono il Giuseppe Emanuele Cangemi, che è il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, il garante Anastasia, la dottoressa Giosi Pierpaola Tomasello, segretaria generale del Consiglio regionale del Lazio, i coadiutori del garante Manuel Cartella e Sandro Compagnoni, che come il garante sono stati eletti dal Consiglio regionale del Lazio, dall'Assemblea. La dottoressa Erminia Ferrara, dirigente della struttura di supporto ai garanti regionali. La dottoressa Nicoletta Capelli, responsabile del supporto alle attività del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. E il sottoscritto Ugo degli Innocenti, responsabile dell'informazione e della comunicazione istituzionale del garante. Apriamo i lavori con i saluti istituzionali del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che leggerò io. Desidero rivolgere il mio più sentito saluto al garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Stefano Anastasia, alle autorità presenti e a tutti coloro che ogni giorno lavorano perché i diritti non restino parole scritte, ma diventino cura concreta delle persone. Non poter essere presente oggi mi dispiace particolarmente. La relazione annuale del garante è un momento importante per tutta la nostra comunità regionale. Richiama le istituzioni al dovere di guardare anche dove troppo spesso si preferisce non vedere, dentro le carceri, nei luoghi della restrizione della libertà, accanto a chi vive una condizione di fragilità e sofferenza. La pena non può mai significare l'abbandono della persona. La privazione della libertà non può
9: e non deve trasformarsi nella privazione della dignità, della salute, della speranza. Questo vale per ogni detenuto, per chi ha una disabilità, per chi vive un disagio psichico, per chi è anziano, per chi affronta una dipendenza, persone che hanno bisogno di ascolto, di assistenza e di percorsi autentici di recupero. La salute in carcere è salute pubblica, è un diritto fondamentale, sancito dalla nostra Costituzione e non conosce sbarre. Garantire prevenzione, cure appropriate, continuità assistenziale e attenzione alla salute mentale significa difendere il valore della persona e rendere più sicure, più giuste e più umane le nostre comunità. La Regione Lazio è consapevole di questa responsabilità e intende continuare a lavorare con tutte le istituzioni coinvolte affinché nessuno sia lasciato solo, perché una società si misura dalla capacità di prendersi cura dei suoi cittadini più fragili, anche di quelli che hanno sbagliato, anche di quelli che vivono lontano dagli occhi della maggioranza. A Stefano Anastasia desidero esprimere un ringraziamento profondo per il lavoro svolto in questi anni, un impegno rigoroso, coraggioso e mai distante dalle persone, un lavoro che ha dato voce a chi troppo spesso rischia di non averne, richiamando tutti noi alla responsabilità di non voltare lo sguardo. Alle donne e agli uomini che operano ogni giorno negli istituti penitenziari, nei servizi sanitari, nel volontariato e nel mondo dell'associazionismo, rivolgo la gratitudine della Regione Lazio. La vostra presenza rappresenta un presidio di umanità, di legalità e di speranza. Dobbiamo continuare a lavorare insieme perché nessuno venga ridotto al proprio errore, perché ogni persona possa ritrovare dignità, cure, ascolto e una possibilità concreta di ricominciare. E questa è la sfida che abbiamo davanti: rendere le nostre comunità più giuste, non lasciando indietro nessuno, soprattutto chi vive una condizione di maggiore fragilità. Con questo spirito auguro a tutti voi buon lavoro. La Regione Lazio sarà al vostro fianco, con serietà, responsabilità e cuore. Avvocato Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio. A questo punto chiamerei al leggio professor Anastasia, che brevemente mi permetto di ricordare i passaggi della sua attività, soprattutto nel mondo carceraria. È stato eletto alla carica di garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio nel 2016 e confermato nel 2021, eletto appunto dal Consiglio regionale del Lazio. Nel 91 è stato tra i fondatori dell'Associazione Antigone, associazione storica per i diritti e le garanzie del sistema penale, di cui è stato poi coordinatore nazionale, presidente, difensore civico e di cui è attualmente presidente onorario. Tra il 2005 e il 2006 è stato presidente della Conferenza Nazionale del Volontariato della Giustizia, poi capo della segreteria del sottosegretario di Stato alla Giustizia con delega all'amministrazione penitenziaria. Dal 2013 al 2016 è stato consulente della Commissione per i diritti umani del Senato della Repubblica. Dal 2016 al 2021 è stato garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale della Regione Umbria. Dal 2018 al 2023 è stato portavoce della Conferenza dei Garanti Territoriali, delle persone private della libertà nominati dalle regioni, dalle province autonome e dai comuni italiani. È professore associato di filosofia del diritto presso Unitelma Sapienza. Do la parola al professor Anastasia.
10: Grazie, grazie Ugo per questo, diciamo sì, specie di necrologio in vita, diciamo, me lo tengo da parte perché verrà utile, diciamo, quando servirà, diciamo, ecco. E grazie ovviamente a tutti i presenti,
11: presidente Cangemi, a tutte le autorità, a tutti gli ospiti che hanno voluto essere qui oggi, in questa mattinata di mezz'estate, la solita, terribile, lunga estate calda delle carceri e degli altri luoghi di privazione della libertà in Italia. Vi ringrazio perché avete voluto rispondere all'invito alla presentazione di questa relazione, che per quanto sembri strambo e diciamo per anche per tanti dei miei collaboratori è sembrato strambo fare questa cosa il 31 di luglio, però io penso che ci faccia stare più in sintonia con le persone di cui noi ci occupiamo, e quindi più si va dentro il caldo, diciamo, sì, e più si sente, diciamo, sì, si sentono i problemi della materia che ci impegna. E vi ringrazio perché appunto avete voluto essere presente a questa presentazione di questa relazione, che è una relazione annuale che io devo fare, diciamo sì, per dovere d'ufficio, ma appunto, come ha appena detto il dottor Degli Innocenti, anche la relazione del mio decimo anno da garante, e quindi diciamo la relazione conclusiva del mio secondo mandato, che diciamo sì, anticipo ovviamente, molti già lo sanno, ma diciamo sì, lo specifico se serve, a cui non ne seguirà un altro. Il Consiglio regionale ha già fatto il bando per le candidature a garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, e io non ho partecipato perché credo che sia giusto, dopo tanto tempo, che ci sia un ricambio, che ci siano persone con nuove e più forti motivazioni, e quindi continuerò, diciamo, ovviamente a occuparmi di queste cose, così come me ne sono sempre occupato per tutta la mia vita. Del resto avete sentito, diciamo sì, è da sempre che mi occupo di questo, continuerò a occuparmene senza fare più il garante. Non è mai facile riassumere un anno di lavoro in una relazione scritta, quella che voi avete avuto all'ingresso, figuratevi 10 in una presentazione orale, diciamo ancora più complesso. Quindi evidentemente, ricambiando la cortesia della vostra presenza qui oggi, mi limiterò a una illustrazione delle attività svolte dall'ufficio nel 2025, nel primo semestre del 2026, per poi fare qualche considerazione di carattere più generale, a partire da questa lunga esperienza, sullo stato del nostro sistema di restrizione della libertà in una prospettiva più ampia, e su quel che sarebbe utile fare. Anche questo, come tutti, non è stato un anno facile dietro le mura delle carceri, delle REMS e dei CPR. Abbiamo cercato di attraversarlo dando tutto quello che potevamo con le poche risorse umane che sono rimaste a questo ufficio mentre se ne ampliavano competenze e responsabilità. È una triste storia che conosce chiunque lavora nella pubblica amministrazione. Abbiamo seguito con attenzione i tentativi di riportare l'istituto minorile di Casal del Marmo a laboratorio della rieducazione, dopo anni di tensioni e di violenze che hanno moltiplicato le pene ad alcuni degli ospiti e fatto aprire anche un procedimento penale a carico di 11 unità di personale accusate a vario titolo di torture, lesioni e falso. Ho da sempre molte riserve nei confronti di quel termine rieducazione usato nell'articolo 27 della Costituzione. Potrebbe coprire tanto una cultura autoritaria, i campi di rieducazione dei vecchi regimi comunisti, per intenderci, quanto pratiche di infantilizzazione dei detenuti, così radicate nella nostra cultura penitenziaria. Ma se c'è un luogo dove quel termine, con o senza prefisso, può e deve essere usato, è nella giustizia minorile, dove i destinatari dell'intervento penale non hanno una pena da scontare, ma opportunità educative da acquisire per una vita che è ancora tutta davanti a loro. lo sforzo di molti, della stessa direzione, del personale, degli insegnanti, delle associazioni, del personale sanitario di Roma Capitale, non è ancora coronato dal successo che merita. Troppo pesa su quel piccolo mondo il clima da guardie e ladri che si è generato nel paese, dove alla nostra società che invecchia, i ragazzi, le loro intemperanze e le loro violenze, perché sì, lo sappiamo, i ragazzi, anche i ragazzi sanno essere violenti e quando lo sono spesso sono anche crudeli, appaiono intollerabili. I ragazzi apprendono come noi adulti non sappiamo più fare. E se gli dipingiamo un mondo violento, in cui la giustizia è di chi è capace di farsela da sé, nelle nostre strade come nel mondo intero, come forse ha pensato quel ragazzo sardo che ha inseguito qualche settimana fa lo stalker della sorella fino ad accoltellarlo, o nella sua alterazione cognitiva quel ragazzo abruzzese che preparava addirittura un attentato in stile americano nella sua scuola. Queste sono le notizie di cronaca che abbiamo ascoltato. Ecco, se noi quello che gli facciamo vedere è quel tipo di violenza nelle relazioni personali nel nostro mondo, quello, diciamo, imparano a fare i ragazzi. E se li dipingiamo come ragazzi violenti e gli diamo quella possibilità per distinguersi e identificarsi, quello faranno, in carcere come fuori, confermando a se stessi prima che agli altri l'etichetta che gli è stata appiccicata addosso, trasformando lo stigma in una distinzione identitaria. Non servono aggravi di pena, nuove imputabilità, sanzioni anche a scuola o poliziotti in divisa nelle carceri minorili per trovare le parole di una nuova comunicazione con le ragazze e i ragazzi. E lo vediamo nelle storie che incontriamo a Casa del Marmo, nei servizi della giustizia minorile, cresciuti costantemente in questi anni di pugno di ferro. Con altrettanta attenzione abbiamo cercato di tenere accesa una luce su quelle gabbie di ferro e cemento che sono i CPR, le cui performance, se così si può dire, sono sempre molto al di sotto delle loro motivazioni legali. Dal CPR di Ponte Galeria nel 2025 solo il 13,69% delle uscite è imputabile a rimpatri, con o senza scorta. Molto meno di quanti il cui trattamento non sia stato convalidato dall'autorità giudiziaria e quasi quanti ne escono per incompatibilità sanitarie. Insieme alla Garante di Roma abbiamo proposto alla Prefettura un progetto di minima civilizzazione delle condizioni di detenzione, di riattivazione di una qualche attività sportiva e culturale per rompere la monotonia di quelle giornate senza fine, tra pasti scotti, terapie ansiolitiche, telefonate disperate e baruffe per il nulla. Qualcosa è successo. Per la prima volta da che io sono garante, quindi 10 anni, complice forse la visita programmata di una delegazione del Consiglio d'Europa, il mitico campo da calcetto alle spalle del reparto maschile di Ponte Galeria è stato riparato e utilizzato. E si parla addirittura finalmente del recupero della ex sala mensa per attività culturali, proiezioni, incontri. A distanza di 6 anni dagli ultimi balli di gruppo promossi dal mio ufficio, prima che il Ministero dell'Interno li interdicesse. Piccole cose che però nella vita quotidiana di chi è privato della libertà in quei quadrati di sbarre e cemento possono fare tanto. Quello che proprio non si riesce a fare e ottenere è ottenere l'autorizzazione all'ingresso in CPR di uno sportello dei garanti per raccogliere interrogativi e doglianze delle persone trattenute e rendere effettivo il loro diritto al reclamo nei confronti appunto dei garanti previsto dalla legge. Nonostante l'unanime impegno del Consiglio regionale sollecitato dalla consigliera Tidei, che chiedeva al presidente Rocca di attivarsi in tal senso, la nostra ultima richiesta, la prima era del 2019, si arenò nel gabinetto dell'allora ministro dell'interno, è rimasta ancora una volta, anche questa ultima, senza risposta da parte della prefettura. E in effetti come si fa a dire a dei garanti che non possono attivare uno sportello in CPR laddove a benemeriti associazione è consentito di farlo? Meglio non dire nulla, e così è accaduto. Ma non ci siamo fatti fermare dalla apparente ignavia dell'amministrazione e, con il supporto della Clinica Legale per l'Immigrazione di Roma 3 e di Medici Senza Frontiere, con cui abbiamo stipulato un accordo e un protocollo, lo sportello abbiamo iniziato a farlo comunque, con l'impegno personale della collega Calderone e mio, a cui non può essere impedito di accedere al CPR e di incontrare chi lo chieda. Lo stiamo facendo e sono certo che l'ufficio immigrazione della questura presso il centro e l'ente gestore potrebbero già testimoniare che problemi non ne vengono e anzi qualcosa aiutiamo a risolvere.

del Lazio su quella realtà. E in effetti, dopo molti scambi di corrispondenza su singoli casi con i legali detrattenuti, l'ente gestore e i competenti uffici della Polizia di Stato, nel luglio scorso siamo stati accolti a pieno titolo dai responsabili del centro, che ci hanno consentito una visita dettagliata della struttura, l'accesso a ogni documentazione e colloqui individuali con i trattenuti, all'epoca 28. Poi, al momento della pubblicazione della nostra relazione, dopo un breve periodo di riservatezza che il garante Mauro Palma ci ha insegnato a suo tempo, diciamo, anzi quando era ancora presidente del Comitato per la Prevenzione della Tortura, il Dipartimento delle Libertà Civili e dell'Immigrazione ci ha informati che, sulla base di un parere del garante nazionale, i garanti territoriali non hanno competenza sul centro in Albania. Siccome la questione ha a che fare con la pienezza dei diritti riconosciuti dall'ordinamento alle persone trattenute e il divieto di discriminazione tra chi è trattenuto in Italia, che può contare sul garante nazionale e sui garanti territoriali come garanti di prossimità, e chi è trattenuto oltre confine, che secondo quella interpretazione non ne avrebbe diritto, sarà il Tribunale di Roma ad accertare se vi sia competenza dei garanti di Roma e del Lazio sul CPR di Giader. Nel nostro ultimo giro in tutti i luoghi di privazione della libertà, a cui tra gli altri ha voluto partecipare, e lo ringrazio per questo, il consigliere Novelli che è qui in prima fila oggi, qui ho costretto collaboratori e collaboratrici, direttori, direttrici e personali di tutte le carceri, delle REMS e del CPR, che ringrazio ancora per la cortesia e la disponibilità, come sempre dimostrata nei confronti del nostro ufficio e delle nostre invasioni di campo, siamo stati appunto anche nelle 5 REMS del Lazio, al momento attive. Vorrei, se possibile, una volta tanto rovesciare la narrazione abituale sulle REMS, che non le vede mai dal di dentro, ma le vede solo dal di fuori, come ostacolo alla completa presa in carico di tutti i malati di mente autori di reato. Tornerò sulla lista d'attesa e sui suoi problemi, ma vorrei innanzitutto soffermarmi sul dentro, non sugli spazi, alcuni ancora provvisori e quindi sempre più trasandati in attesa di tempi e luoghi migliori, i nuovi sempre più tecnologicamente securizzati come vuole la vulgata dei matti da legare, ma sulle pratiche e la dedizione del personale che spesso anche lì in difetto d'organico costruisce importanti percorsi di recupero di persone il cui vissuto sovrasta di gran lunga il fatto di reato per cui sono state destinatarie di una misura di sicurezza. Chi vi parla e qualcuno dei presenti ha visto con i suoi occhi gli ospedali psichiatrici giudiziari, non può perdere la meraviglia della differenza tra cura e custodia della malattia mentale. Di questa meraviglia sono personalmente grato al personale che opera in REMS, alla testarda motivazione con cui cercano soluzioni di cura e di reinserimento ai casi clinicamente e socialmente più complicati. Questo è quello che c'è dentro le mura delle REMS. E neanche per opportunismo o per disperazione si può accettare la nostalgia talvolta evocata del bel tempo andato, del manicomio criminale, sotto il cui tappeto si potevano nascondere tutti i problemi di salute mentale che la giustizia affida alle carceri e che le carceri scaricavano negli OPG, così funzionava prima. Dalla riforma che ha chiuso gli OPG bisogna andare in avanti, non indietro, né formalmente né surrettiziamente, evocando, come addirittura il CSM in un documento dal senso sfuggito ha fatto, le REMS per gli irrecuperabili. I problemi delle REMS sono fuori dalle REMS, in un eccesso di domanda di internamento. Ricordo a me stesso, prima che ad altri,

che la misura di sicurezza detentiva è l'estrema ratio di una presa in carico sociosanitario che potrebbe e dovrebbe realizzarsi altrove, al domicilio, nei centri di salute mentale, se necessario in comunità residenziali. E la difficoltà è in un sistema di salute mentale fragile e insufficiente, che non riesce a dare o a dare tempestivamente risposte altre dal ricovero coatto. Senza queste risposte non c'è limite alle possibilità di internamento, lo dobbiamo sapere. La Regione Lazio ha il massimo di posti in REMS per abitanti in Italia. Ha riconvertito una REMS provvisoria in definitiva per aumentare a regime la capienza di sistema fino a 106 possibilità di ricovero simultaneo. Eppure la Regione Lazio, nonostante usufruisca di metà dei posti nella REMS extraterritoriale di Calice al Cornoviglio alla Spezia, ha una lista di attesa tra le più consistenti d'Italia, che è stata causa di giudicati della Corte Costituzionale, così come della Corte Europea dei Diritti Umani. Possiamo risolvere tutto questo con altri posti in REMS? No, è una pia illusione. Come per le carceri, se ci teniamo chi non dovrebbe starci, non ci saranno mai posti sufficienti. Marginalità e devianza non curate non fanno altro che moltiplicare se stesse. Come diceva Basaglia, il problema non è dove lo metto, ma cosa ne facciamo. Nelle REMS del Lazio metà dei presenti sono ancora sub iudice e circa un terzo sono clinicamente dimissibili in attesa di decisione del giudice o di individuazione di una struttura presso cui proseguire il loro percorso di cura. Se il territorio avesse le risorse per farsi carico delle persone dimesse dalle REMS, se lo stigma non ne rendesse più difficoltoso l'inserimento in comunità, la parte critica, le persone trattenute senza titolo o impropriamente in carcere o in SPDC, se non l'intera componente della lista d'attesa di cui è strettamente necessario il ricovero, 27 su 70 a maggio scorso, potrebbe essere smaltita. Per questo mi ostino a dire, anche nelle raccomandazioni finali di questa relazione, che il problema non è aumentare i posti in REMS, ma potenziare il sistema di salute mentale sul territorio. Arriviamo infine al carcere, al problema dei problemi, da cui tutto nasce e che in ogni cosa si riproduce. Grazie al contributo delle università e delle associazioni convenzionate nello svolgimento delle attività di sportello in tutti gli istituti penitenziari della Regione, nel 2025 l'Ufficio del Garante ha potuto seguire 3.636 istanze individuali, 500 in più che nel 2024, 2.500 in più di quante ne riuscivamo a seguire nel 2023. Quando gli sportelli non erano ancora a regime. In cima alle richieste dei detenuti ci sono le problematiche relative all'assistenza sanitaria e in questo caso è rilevante anche la ripartizione di competenza che viene seguita fra noi garanti territoriali, garante di Roma, garante di Civitavecchia, per cui le questioni sanitarie i colleghi comunali le girano a noi, come noi a loro quelle anagrafiche e sociali. Poi dopo vengono le questioni dei trasferimenti e dei provvedimenti disciplinari, l'accesso alle misure alternative e le condizioni di detenzione. Nel giugno dello scorso anno la Regione ha adottato un impegnativo documento di programmazione dell'organizzazione dei servizi sanitari in carcere. Un documento che attende attuazione, nonostante le difficoltà anche obiettive che si frappongono alla sua realizzazione. Decine sono i concorsi espletati per il personale sanitario in carcere nelle REMS dalle ASL del Lazio. Ma se il regime privatistico consente di guadagnare assai più che da dipendente pubblico e se la complessità del lavoro in ambito penitenziario non è riconosciuto, come ha chiesto il Consiglio regionale del Lazio su iniziativa del consigliere Novelli e di altri,
Perché un giovane medico o infermiere dovrebbe scegliere di lavorare in un ambiente più difficile, guadagnando di meno di quanto potrebbe accumulare a giornata o a notte? E per carità di patria ometto di dirvi quanto un medico è riuscito ad accumulare in un mese di prestazioni a chiamata anche in carcere per un ASL della regione. Non lo dirò neanche sotto tortura. Proprio la settimana scorsa la regione ha poi approvato una delibera autorizzativa della firma del protocollo d'intesa con il provveditorato e la ASL Roma 2 per la realizzazione di una casa di comunità all'interno del complesso penitenziario di Rebibbia, che, servendo 4 distinti istituti penitenziari, potrà razionalizzare e qualificare spazi e risorse umane e diagnostiche al servizio di 1/3 della popolazione delle persone detenute del Lazio. Speriamo che in questo modo si possa affrontare la carenza di medici specialisti disposti a prestare servizio in carcere e a ridurre la pressione sui servizi esterni e quindi sul nucleo di traduzioni della polizia penitenziaria. Per cui comunque continuiamo a chiedere all'amministrazione penitenziaria regionale e nazionale un intervento straordinario che faccia fronte alla vera e propria emergenza sanitaria, non ho altro modo per definirla, determinata da un numero di visite ed esami diagnostici esterni saltati per mancanza di scorta che arriva fino al 75% o al 90% di quelle programmate. Trovate nel testo alla tabella 4 i dati a cui faccio riferimento. Anche questi sono gli effetti del sovraffollamento, che troppo spesso non vengono neanche presi in considerazione, abituati a pensare che il problema sia dove lo metto, il detenuto ultimo arrivato, non di cosa ha o avrà bisogno. E il personale, tutto il personale dell'amministrazione penitenziaria, della sanità, della scuola, per citare le 3 principali amministrazioni pubbliche che operano all'interno del carcere, è commisurato alla capienza regolamentare degli istituti. Se poi a Rebibbia un nuovo complesso, quest'anno abbiamo avuto 600 detenuti in più, quando peraltro ha chiusa l'accettazione di Regina Coeli, i detenuti, i poliziotti, i medici, gli educatori, quelli sono, e il loro mestiere lo faranno come saranno riusciti a farlo, con quei 600 detenuti in più e con quelle 600 domande in più di assistenza, di percorso e quant'altro. E questo succede come succede appunto in tutte le macchine sovraccariche, solo che in questo caso, non per responsabilità soggettiva, ma per condizioni obiettive, il rischio mette in conto la mancata assistenza di una grave patologia o la perdita di vista di una fragilità. 8 sono stati i suicidi sulle 21 morte nelle carceri del Lazio del 2025, già 5 quest'anno, e 240 i tentativi di suicidio, per fortuna e per l'intervento di compagni di detenzione, di poliziotti, di sanitari, non riusciti, e 1177 gli atti di autolesionismo. 23 gli atti anticonservativi nell'assai più limitata popolazione del CPR di Ponte Galeria. E questa è la rappresentazione della sofferenza in carcere, assai più delle manifestazioni di protesta che, finché restano pacifiche e non violente, sono legittime e, dal mio punto di vista, da garante, benvenute. Come è testimoniato dalla irrilevanza statistica nel nostro censimento della contestazione del reato di rivolta penitenziaria, mentre le manifestazioni di protesta individuali e collettive pure compaiono, quindi è possibile che ci siano forme e manifestazioni di protesta che non siano reato. In questi giorni il gruppo tecnico di coordinamento dell'Osservatorio regionale sulla sanità penitenziaria ha predisposto la bozza di un nuovo piano di prevenzione del rischio suicidario, a cui dovranno conformarsi quelli adottati nei singoli istituti.
È un momento di innovazione importante, che supera un vecchio modello di autotutela degli operatori più che di tutela delle fragilità. Ma sappiamo già fin d'ora, prima ancora che sia approvato e implementato, che potrà funzionare se le condizioni ambientali di contesto cambieranno, negli spazi, nella cura delle relazioni, nell'attenzione alle persone. E il primo vaccino da rimuovere è il sovraffollamento. Siamo ormai al 139% del tasso di affollamento nelle carceri italiane, al 149% nel Lazio. Questo significa, per materializzare le situazioni, che ogni due posti ci sono tre detenuti e il personale deve gestire quello che può, diciamo, e le proprie stesse carenze di unità, diciamo, ovviamente si amplificano perché aumentano le persone da seguire. D'altro canto, in quel 149% che ci mette nella seconda fascia tra le regioni più affollate d'Italia, è solo una media che va poi scomposta tra sezione e reparti, dove ci sono, per quanti pochi siano, per esempio, i 41 bis abbassano i tassi di affollamento, essendo in cella da soli, ovviamente. Ma emblematico è il caso di Latina, che ha il 208% del tasso di affollamento sulla capienza regolamentare disponibile, tra i più alti d'Italia, ma che si divide quasi perfettamente in due: la sezione non affollata di alta sicurezza femminile e la sezione iperaffollata di media sicurezza maschile, dove il tasso di affollamento arriva quasi al 300%. E ancora una volta, per visualizzare, immaginate un posto e tre persone. Aumentano nel Lazio le misure alternative alla detenzione e le misure di comunità, e questo è un fatto positivo, ma in maniera ancora molto lontana dalla tendenza nazionale, dove le misure e le sanzioni di comunità sopravanzano ormai da anni il numero dei detenuti. Qui ci stiamo lentamente avviando a un pareggio, come vedete rappresentato in questa grafica che troverete anche nel testo. I miei amici avvocati avranno buon gioco a dire che è colpa della timidezza del tribunale di sorveglianza, e avranno la loro parte di ragione, che si vede anche nei pochi casi decisi e negli stessi esiti delle decisioni per i reclami contro il sovraffollamento. Ma il paradosso di quel sovraffollamento quasi corrispondente al numero dei detenuti condannati a cui manca meno di 2 anni dal fine pena, 2 anni in cui si potrebbe essere in affidamento in prova, in detenzione domiciliare o in semilibertà, pesa ugualmente sull'intero sistema, in Italia come nel Lazio. Ed è su questo che bisogna intervenire se si vuole riportare l'intero sistema a funzionare per i suoi scopi dichiarati in Costituzione. Nonostante ogni sforzo, le persone occupate in carcere restano quelle, anzi diminuiscono percentualmente via via che aumentano i detenuti, come vedete da questa grafica. E quelle restano anche quelle che in carcere avviano un'esperienza di lavoro professionalizzante, o come si dice in gergo, di lavoro vero, alle dipendenze di soggetti terzi. Lavoro che può realmente dar loro una possibilità concreta di continuità e quindi di reinserimento in condizioni di autonomia e legalità. Su questo ancora tanto si può fare in termini di sensibilizzazione e di promozione nel mondo imprenditoriale, ben oltre l'ammirevole impegno fin qui prestato da parte di persone e associazioni di volontariato. Si può fare sia da parte dell'amministrazione penitenziaria che da parte delle associazioni di categoria e degli enti territoriali. E i soggetti pubblici dovrebbero assumere l'impegno di adottare una clausola che riconosca titoli negli affidamenti a chi impieghi i detenuti o ex detenuti, come mi pare abbia indicato anche l'ANAC recentemente. È il minimo che si possa fare per vincere lo stigma e la discriminazione anche nell'inserimento lavorativo nei confronti degli ex detenuti. Ma poi alla regione, proprio alla regione,
spetta la responsabilità di percorsi di formazione professionale per le persone detenute. Ancora troppo pochi, sporadici, a spot. Bisognerebbe pensare a un'offerta di formazione professionale in carcere che coinvolga potenzialmente la generalità delle persone condannate in via definitiva che abbiano più di un anno da scontare. Così come l'attivazione dei centri per l'impiego in carcere che finalmente, grazie all'intesa tra Regione, Ministero e Sviluppo Lavoro, si sta sperimentando nel nuovo complesso di Rebibbia. Più significativa è l'offerta di istruzione, che costituisce la più diffusa attività che si coltivi nelle nostre carceri e che coinvolge circa un terzo dei detenuti in attività scolastiche di ogni ordine e grado, consentendo a molti il recupero di uno svantaggio di istruzione inimmaginabile fuori dal carcere. Per avere consapevolezza della rilevanza del problema, si vede nella relazione la tabella 11, in cui sono documentati i livelli di istruzione delle persone detenute negli ultimi 20 anni, o perlomeno di quella metà, nel 2025 solo 30.613 su 63.499 in Italia, di cui sono rilevati questi dati, ed è presumibile che della metà non rilevati i dati siano anche peggiori. Il 31 dicembre del 2025 gli analfabeti in carcere tra quei 30.000 detenuti erano 149 più dei laureati. Quelli che non avevano assolto il vecchio obbligo scolastico della media inferiore, il 18,49% del totale, quasi quanti i diplomati alle superiori. Più della metà, il 54,92%, aveva solo la licenza di scuola media inferiore, ormai insufficiente a testimoniare l'assolvimento dell'obbligo scolastico. È un'immagine purtroppo non sbiadita dal tempo dell'Italia degli anni 50 del secolo scorso, a testimonianza di quanto il carcere riproduca la disuguaglianza sociale, alla cui base c'è spesso un gravissimo problema educativo. In carcere abbiamo conosciuto persone che hanno imparato a parlare in italiano, hanno imparato a leggere e scrivere, e alcune che, entrate da analfabete, si sono laureate più volte. Certo, erano autori di gravi reati per stare così tanto tempo, diciamo, per fare tutto quel percorso, cui la lunga detenzione ha consentito di fare un altrettanto lungo percorso di istruzione, magari assegnati al circuito dell'alta sicurezza, ma restano casi esemplari di quel che in carcere si può fare, senza discriminare per titolo di reato e senza angustiarli con improvvise e ingiustificate traduzioni da un carcere all'altro. A questo capitolo dell'istruzione in carcere si è aggiunta con particolare rilevanza, da quando è stata istituita la conferenza dei delegati dei rettori, qui rappresentata dal suo presidente, il professor Monina, l'istruzione universitaria, che coinvolge ormai quasi 2.000 persone in Italia, più di 300 dei quali nel Lazio, per meritorio impegno delle 5 università pubbliche, e grazie alla lungimirante politica seguita dal mio predecessore, l'avvocato Angelo Marroni, che aprì la strada, d'intesa con l'ente regionale per il diritto allo studio, alla fornitura del materiale didattico e allo sgravio fiscale per l'iscrizione all'università, cui nel tempo si sono aggiunti, con ulteriori fondi regionali, la copertura delle attività di tutoraggio in carcere e, vorremmo, borse di studio dedicate. Io lascio, ma sono convinto che il presidente di Disco, Simone Foglio, qui presente, vorrà continuare su questa strada. Qualche sofferenza hanno subito ancora l'anno passato le attività artistiche, sportive e culturali, che riempiono il vuoto del carcere, l'inattività, l'inespressività e rendono vive persone che altrimenti non sanno di avere ancora tanto da dare ai loro compagni, alle loro famiglie e alla società. Una disciplina inutilmente vessatoria alla fine è stata superata per stessa disposizione della Direzione Generale che l'aveva introdotta, ma è evidente che si può e si deve fare di più.
Il carcere dell'articolo 27 della Costituzione non può che essere un carcere aperto all'iniziativa, all'inventiva e alla partecipazione del volontariato e della società civile. La responsabilità repubblicana delineata dall'articolo 27 della Costituzione non solo esclude la possibilità che l'amministrazione si chiuda in se stessa, senza l'apporto delle altre amministrazioni pubbliche come l'istruzione e la sanità, dei servizi anagrafici e sociali territoriali, dei centri per l'impiego, ma può e deve sollecitare la partecipazione della società civile. L'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà, dice l'articolo 118,4 della Costituzione. Dal Covid in poi, invece, dobbiamo dircelo, per ragioni obiettive in qualche caso, per pigrizie mentali e scelte organizzative in altri, un po' di contributi esterni li abbiamo persi, se non li abbiamo addirittura in qualche caso disincentivati. La Regione e gli enti territoriali, al contrario, tanto possono fare per incentivare la partecipazione del volontariato e dell'associazionismo, come ad esempio fanno da quasi 20 anni la legge regionale 7/2007 per i diritti dei detenuti e le officine del teatro sociale molto attive in carcere e in REMS. Per quanto mi avvio alla conclusione, per quanto non ne riusciamo a fare a meno, l'obiettivo non può che continuare a essere il carcere della speranza, di cui scriveva Niccolò Amato all'epoca della legge Guzzini e cui giustamente il Ministero ha recentemente intitolato l'Aula Magna della Scuola di Formazione della Polizia a Roma, proprio qui a Roma. Il carcere della speranza è il carcere che offre opportunità, incentiva le relazioni sociali e familiari, ben oltre quelle telefonate date con il contagocce come se fossimo nel secolo scorso, e anche attraverso gli incontri intimi con il o con la partner, consentiti dalla legge 10 e dalla sentenza 10 del 2024 della Corte Costituzionale e di cui qui in Regione ci siamo dimenticati. Tutto il contrario del carcere chiuso, autosufficiente e ripiegato su se stesso che abbiamo visto manifestarsi nel grande gioco di ruolo di questi anni, quello tra guardie e ladri. Come se il carcere fosse il terreno di una contesa fra custodi e custoditi, detenuti e detenenti, e non un luogo di vita e di lavoro degli uni e degli altri, costretti a star bene insieme o a star male gli uni e gli altri. Non fa bene neanche alla polizia penitenziaria, io credo, questa rappresentazione del carcere come di un campo di battaglia fra buoni e cattivi, perché ne riduce la qualità professionale al contenimento e alla repressione, dove sarà sempre, io lo dico sempre ai miei amici della polizia penitenziaria, dove sarà sempre una polizia di serie B rispetto alle forze dell'ordine che lavorano sul territorio. Quando chiunque sia stato in carcere sa che ciò che qualifica un operatore di polizia penitenziaria è la sua partecipazione alla mission dell'istituzione, l'esecuzione penale proiettata al reinserimento sociale nel pieno rispetto della persona detenuta. Un'altra cosa dal modello della polizia di tra virgolette repressione. Bisogna disarmare questa rappresentazione di un conflitto permanente in carcere per riorientarne in maniera costituzionale la sua funzione sociale. Ospitare nel migliore dei modi possibili, nella pienezza dei diritti esercitabili in condizioni di privazione della libertà, le persone che vi sono costrette in forza di un provvedimento giudiziario, offrendogli tutte le opportunità, non solo per vivere meglio quel tempo di detenzione a cui sono costretti, ma per il recupero dello svantaggio sociale e per il reinserimento nella società in condizioni di autonomia e legalità. Per fare questo dobbiamo avere un sistema penitenziario adeguato alle sue necessità, in termini di spazi, personale e risorse finanziarie. Con il vice ministro Sisto ne discutiamo ogni anno, ospiti del presidente Cangemi a Formello.
Non ce la faremo mai inseguendo ogni giorno una nuova emergenza, vera o presunta che sia. Chi conosce il carcere sa che gli autori di gravi reati contro la persona o di reati legati alle organizzazioni criminali non arrivano alla metà dei detenuti. 25-30.000 persone, forse. Il resto è detenzione sociale, come diceva un altro grande capo dell'amministrazione penitenziaria, Alessandro Margara. E l'unico modo per ridurre la detenzione sociale è fare adeguate politiche sociali. Di reinserimento, certo. Ma se fai adeguate politiche sociali di reinserimento, fai anche prevenzione. E forse allora, se facciamo buone politiche sociali della detenzione sociale, potremo farne anche a meno e dedicare spazi, risorse, personale agli autori di reati più gravi, quelli per cui il carcere può essere una necessità e può svolgere una funzione non meramente custodiale. Qualche anno fa, nella sua autobiografia professionale, il nostro provveditore, il dottor Siciliano, scriveva che il carcere è l'ultimo presidio dello Stato, che non può rifiutarsi di accogliere chi, rifiutato per ogni dove, arriva al suo portone. Capisco, empiricamente ha ragione il dottor Siciliano, è proprio così, ma non ci si può rassegnare a questo stato di cose. Il sociale, le sue irregolarità, la sua devianza, va restituito alla società, che deve farsene carico senza chiuderlo dietro le mura di un carcere. Allora forse potremo superare l'eterno sovraffollamento penitenziario e praticare il carcere della speranza. Poche parole infine per salutarci. Sono grato al Consiglio regionale di ieri, dell'altro ieri e di oggi per avermi consentito di fare questa esperienza in assoluta libertà e autonomia. Sono grato alle persone che mi hanno accompagnato in questi anni, alcune fino alla loro pensione, altre fino a nuovi incarichi ed esperienze professionali, altre infine fino a questo mio congedo. Nulla di quello che sono riuscito a fare sarebbe stato possibile senza la loro intelligenza, la loro disponibilità e dedizione. Sono grato a dirigenti e operatori degli enti, delle strutture, delle amministrazioni della giustizia, dell'interno, della sanità, per la cortesia con cui hanno sopportato le mie visite, le mie telefonate, le mie lettere, con cui abbiamo condiviso qualche raro momento di soddisfazione e momenti difficili, tragici, dalle proteste per il Covid, alle morti, suicidi in carcere. Sono grato ai miei colleghi garanti nazionali e territoriali, con cui in 10 anni abbiamo cercato di far crescere una cultura dei diritti e delle garanzie delle persone private della libertà. Sono grato agli operatori dell'informazione per aver dato credito alle mie parole e aver sempre tenuto conto dell'opinione del garante dei garanti. Sono grato a tutte le persone sottoposte a misure restrittive della libertà che ho incontrato sulla mia strada in questi anni. Confratelli diversamente liberi, li chiama il mio amico Samuele Ciambriello, garante della Campania e portavoce della Conferenza Nazionale. Gli sono grato per quello che mi hanno insegnato e per la fiducia che hanno avuto nel nostro ufficio. L'auspicio è che l'impegno che io ho potuto svolgere in questi 10 anni possa continuare con la medesima libertà e con la medesima autonomia in futuro. Io non so se complessivamente ho fatto bene o ho fatto male, anzi so che spesso non ho fatto tutto quello che avrei dovuto e come avrei dovuto farlo, ma so di averlo fatto con tutte le mie risorse e tutte le mie capacità. Spero che chi mi succederà faccia altrettanto e spero che il Consiglio regionale voglia continuare a investire come si deve su questa come sulle altre autorità di garanzia, come spero che facciano le altre regioni e gli altri enti locali, perché credo che il sistema della privazione della libertà ne abbia bisogno, perché credo che nella responsabilità repubblicana a cui ci chiama l'articolo 27 della Costituzione un ruolo fondamentale lo abbiano le regioni e gli enti locali,
già costituzionalmente depositarie di funzioni fondamentali per la tutela della dignità della persona detenuta e per la sua prospettiva di reinserimento sociale. Perché credo che la tutela dei diritti fondamentali delle persone private della libertà abbia bisogno di queste figure di prossimità. Perché credo, e finisco veramente, che un pezzo delle politiche della sicurezza di cui tanto si parla si faccia qui, sul territorio, recuperando lo svantaggio sociale delle persone che finiscono in carcere, nelle REMS e nei CPR. Grazie.

0: Chiamerei al leggio la dottoressa Stefania Perri, dirigente dell'ufficio primo del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria di Lazio, Abruzzo e Molise, qui in rappresentanza del provveditore, il dottor Giacinto Siciliano.
1: Grazie. Saluto tutti a nome del provveditore, le autorità civili, religiose, i rappresentanti della Regione Lazio e i dirigenti generali delle aziende sanitarie, il signor Garante, il professor Anastasia, le colleghe qui presenti, i rappresentanti del volontariato, del terzo settore e della società civile. È con sincera partecipazione che prendo la parola in occasione della conclusione del suo mandato, professore, delle persone sottoposte, il Garante regionale delle persone sottoposte alle misure restrittive della libertà. Momenti come questi rappresentano un'occasione preziosa, non soltanto per tracciare un bilancio dell'attività svolta, ma anche per riflettere sul valore delle relazioni istituzionali, costruite nel tempo e sui risultati conseguiti attraverso il dialogo, il confronto e la collaborazione. Desidero innanzitutto rivolgere al Garante un sentito ringraziamento per l'impegno, la competenza e la costanza con cui ha esercitato un ruolo tanto delicato quanto essenziale per il nostro sistema penitenziario ma anche democratico, un ruolo che trova il proprio fondamento nella tutela dei diritti fondamentali delle persone private della libertà personale e che contribuisce quotidianamente a manifestare vivo il principio costituzionale secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione e al reinserimento della persona. In questi anni il confronto con l'amministrazione penitenziaria è stato continuo, leale e costruttivo, pur nella distinzione dei rispettivi compiti e delle differenti prospettive istituzionali. Non è mai mancato la consapevolezza di perseguire un obiettivo comune, migliore, migliorando appunto la qualità dell'esecuzione penale, garantendo le condizioni di vita rispettose della dignità umana e favorendo percorsi concreti di inclusione e responsabilizzazione. Particolarmente significativa è stata l'attenzione dedicata alla costruzione di reti territoriali, di strumenti operativi capaci di tradurre i principi in opportunità reali. In questo contesto assumono particolare valore i numerosi protocolli d'intesa che hanno visto il coinvolgimento dell'ufficio del Garante insieme alla Regione e all'amministrazione penitenziaria, a noi come provveditorato, agli enti locali, alle università, al mondo dell'associazionismo, alle realtà produttive del territorio. Tali accordi non hanno rappresentato meri atti formali, ma autentici strumenti di cooperazione istituzionale. Attraverso di essi sono stati promossi interventi finalizzati all'accesso alla formazione professionale, all'inserimento lavorativo delle persone detenute e ex detenute, al sostegno sanitario e psicologico, alla promozione alla cultura e allo sport e alle attività trattamentali, nonché al rafforzamento delle misure alternative alla detenzione e dei percorsi di reinserimento sociale. I protocolli elaborati e sostenuti nel percorso in questo mandato hanno contribuito a diffondere la consapevolezza che il carcere non può essere considerato come una realtà separata dalla società, ma parte integrante, e hanno favorito la creazione di ponti tra il dentro e il fuori, valorizzando il contributo delle istituzioni territoriali, delle imprese, delle università, del volontariato, nella convinzione che la sicurezza collettiva si costruisca anche attraverso efficaci percorsi di inclusione e di recupero. Merita inoltre di essere evidenziato il ruolo svolto dal Garante nel promuovere occasioni di confronto sui temi della salute in carcere, della tutela delle persone vulnerabili, dei diritti dei minori, figli di persone detenute, della mediazione culturale e dell'assistenza alle persone straniere, ambiti nei quali l'elaborazione di protocolli e di prassi ha consentito di sviluppare anche risposte efficaci e coordinate. Il valore di un mandato istituzionale, del resto, non si misura esclusivamente attraverso gli atti che abbiamo fatto insieme, ma anche attraverso la capacità di costruire le relazioni che ci riconosciamo pienamente, tutti noi, veramente, relazioni stabili, di generare fiducia tra i soggetti diversi e di favorire quella collaborazione interistituzionale che rappresenta una condizione indispensabile per affrontare le complesse problematiche del nostro sistema. Per questo motivo il patrimonio lasciato da questa esperienza non è costituito soltanto dai risultati raggiunti da te e dal tuo staff, ma anche dalla rete di rapporti, di competenze, di buone prassi che si è consolidata negli anni e che continuerà a rappresentare una risorsa preziosa per il futuro e che lascerà in eredità. A nome dell'amministrazione desidero quindi esprimere gratitudine per il lavoro che avete svolto, tu e personalmente con i tuoi collaboratori, per la disponibilità al dialogo, per la capacità di ascolto e l'equilibrio istituzionale sempre dimostrato, anche nei momenti più complessi, caratterizzati da criticità strutturali, da emergenze che hanno posto il sistema penitenziario di fronte a sfide impegnative. Il confronto con voi e con l'ufficio del Garante ha rappresentato un importante stimolo per noi alla ricerca di soluzioni condivise e sostenibili. Il termine di un mandato non coincide mai con una conclusione dell'impegno verso i valori che lo hanno ispirato. Al contrario, esso segna e consegna a tutti noi una responsabilità ulteriore: proseguire il cammino intrapreso, valorizzare gli strumenti costruiti e continuare a promuovere una cultura dei diritti, della legalità e della responsabilità. Con questi sentimenti desidero rivolgere al professor Anastasia il più sincero ringraziamento per il servizio reso all'istituzione e alla collettività da parte mia, del provveditore e di tutte le colleghe qui presenti e che oggi ancora sono assenti, che non sono presenti. Un ringraziamento veramente sincero, ti formulo i migliori auguri per i futuri impegni professionali, che l'esperienza maturata in questi anni possa continuare a rappresentare un punto di riferimento per quanto operano nel difficile ma fondamentale settore dell'esecuzione penale. Grazie per quanto hai fatto, per l'eredità di valori, progetti e collaborazioni che questo mandato lascia al territorio del Lazio, all'intero sistema penitenziario. Ti auguro un buon cammino fruttuoso per il futuro di ogni bene.

0: Chiederei al dottor Giuseppe Quintavalle, direttore generale della ASL Roma 1, di venire qui a Leggio. Grazie.
1: Caro Stefano, io non ho nulla di scritto perché ho scarabocchiato, ecco, un pochino di impressioni su quello che è stato detto, però voglio ricordare alcuni passaggi fondamentali. Innanzitutto devo ringraziare il dottor Anastasia Stefano perché è stato uno degli elementi di integrazione di un mondo così complesso dall'inizio, diciamo, del suo mandato. L'inizio del suo mandato coincide anche con un atto importante che la Regione ha firmato con le procure. E iniziava un ragionamento dove si cominciava a parlare, si iniziava un percorso di uniformità di linguaggio. Se ti ricordi, l'amministrazione penitenziaria, l'amministrazione sanitaria si univano in un linguaggio per far sì che le aziende sanitarie locali, i grandi ospedali, le amministrazioni penitenziarie, in tutto quello che viene rappresentato all'interno, iniziavano a dialogare in modo diverso. Obiettivi comuni, e Stefano è stato sempre un garante dei miei tavoli istituzionali, devo dire, non c'è mai stato un tavolo senza il garante, e approfittando, nel senso buono del termine, di questo ago della bilancia e di questa neutralità di intervento che ne ha caratterizzato la figura di uomo, ma soprattutto la figura di uomo che rappresentava delle persone che garantivano, perché io poco fa ho visto la commozione nei tuoi ragazzi, guardando dietro durante l'applauso, e questo testimonia che tu lasci una continuità, quindi non vai via, ma hai tracciato un percorso. Si è parlato di tantissime cose, andiamo in ordine. La Regione ha costituito il PUR, quindi un punto unico regionale, è un punto di inizio, di partenza, e questo sta permettendo a tutti noi, insieme alle amministrazioni penitenziarie, di dialogare e di verificare tutte le criticità che naturalmente, punti di forza, punti di debolezza, rappresentano un mondo difficile, complesso, dove però io vedo sempre l'entusiasmo nelle stesse persone. E in questa sala ho potuto avere il piacere di identificare persone che conosco da 10 anni, 12 anni, 14 anni, dall'inizio del 2008, cioè da quando ci fu la trasformazione e la sanità entrava, diciamo, a pieno titolo all'interno. Punti di forza, punti di debolezza, condivido il passaggio sulle REMS. Saluto il garante nazionale. Condivido il passaggio sulla REMS, non è una questione di posti letto, è una questione, questo lo sa bene il gruppo ristretto che abbiamo costruito e costituito all'interno del PUR, di rivalutazione dei sine titolo, di rivalutazione di quelle persone che stanno all'interno e potrebbero uscire, ma soprattutto, e tu lo sai, del fatto che adesso ultimamente abbiamo delle strutture che non riusciamo ad aprire, ma per carenze di personale, ma non perché non siamo autorizzati, questo deve essere chiarito, perché non accettano, perché è difficile, perché il reclutamento è diventato qualcosa di veramente ambizioso per quanto riguarda le nostre strutture. E questo, diciamo, la questione dei 106 posti, attualmente sono attivi 78, 76, e si sta muovendo qualcosa in quel di Frosinone, grazie a Arturo Cavaliere, grazie alla Regione che insieme a noi e al PUR sta cercando di fare qualcosa in più. I tavoli istituzionali sono fondamentali, la dottoressa Perri lo sa benissimo, e abbiamo contribuito e collaborato insieme in molte delle, diciamo, situazioni e delle sfide che noi viviamo. Regina Coeli, grande realtà, è stata rimodernata, ristrutturata. Adesso naturalmente stiamo facendo un passaggio differente. Adele Di Stefano la ringrazio perché con loro si è lavorato finalmente su un nuovo protocollo sull'ideazione suicidaria e sulla prevenzione, in una sorta di analisi proattiva e facendo anche fede a quello che è poi l'interesse nazionale, che come ben sapete nasce dal 2016 con un decreto legge che dava determinati paletti alle strutture sanitarie e penitenziarie, e adesso si è rivisto e fra poco insomma ci sarà un nuovo protocollo. Nuovo protocollo che mi auguro inizi a lavorare molto sull'analisi proattiva. È stato ragionato in maniera molto sintetica ma chiara e efficace. Stefano ha detto prima: lavoriamo sulla salute mentale, lavoriamo sui percorsi fuori, perché in questo momento noi abbiamo tantissime situazioni che ci mettono in ginocchio, che sono naturalmente l'utilizzo di droghe, l'utilizzo della doppia diagnosi, ma soprattutto la dipendenza che poi sfocia in una situazione diciamo di complessità psichiatrica o turbe di altro tipo. Quindi questo diciamo è un passaggio che si deve fare. L'allineamento con Regina Coeli, fra poco inizieranno i lavori per una TAC, è innovativa diciamo nel suo panorama, ma è un SAI e quindi in quanto tale con una TAC all'interno si può ridurre quello che è la fuoriuscita all'esterno dei pazienti più fragili, e i pazienti più fragili che naturalmente per carenze o per altre situazioni possono poi avere visite che vengono spostate, annullate. Quindi il problema e rimane, e il sovraffollamento lo conosciamo tutti, ma qui oggi non si parla di questo perché l'analisi che tu hai fatto all'interno anche sull'analisi proattiva e di risoluzione di tematiche dando degli spunti fa intravedere che l'impegno continuerà, che per quanto mi riguarda e a nome di tutti i miei colleghi ti porto veramente i ringraziamenti più sinceri per l'attività che abbiamo svolto insieme, e mi auguro di continuare col nuovo garante, con la tua squadra o la squadra che ci sarà, proprio all'insegna di quello che è un grande lavoro di squadra. Chiudo dicendo che anche il prefetto ultimamente si è attivato istituendo su nostra richiesta un tavolo proprio per la risoluzione di tutte quelle situazioni di mancanza di anagrafica o di problematiche di tipo amministrativo che poi portano direttamente e indirettamente problematiche relative ai trasferimenti o relative naturalmente alle ricollocazioni esterne. Grazie e complimenti per tutto quello che hai fatto.
0: Andiamo verso la conclusione. Le conclusioni le tirerà le fila il nostro vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Emanuele Cangemi, che chiamo al leggio. Grazie.
2: Io chiaramente mi unisco ai ringraziamenti. E devo dire, lo dico all'amico Stefano, sono anche un po' commosso, perché lo sai anche tu, quindi Anastasia ha anche un cuore, e scavando, no, poi si trova quel cuore che batte, però io sono emozionato anche per quello che abbiamo fatto insieme, perché io, così come la collega Bonafoni, credo, nel 2016 eravamo parte attiva di quella scelta, nel 2021 siamo stati nuovamente parte attiva e poi ci fermiamo sostanzialmente con l'epoca Anastasia. Io vengo addirittura ancora prima dalla vecchia condivisione con Marroni, quindi sostanzialmente due modi diversi di affrontare le tematiche, e con Stefano abbiamo, dico Stefano perché insomma, voglio dire, so che tu i titoli accademici, no, professori,
3: io rispetto per i titoli politici, quindi, quelli accademici,
2: però tu sai che io rompo sempre il protocollo, lo sa bene la Bonafoni, E quindi con Stefano abbiamo veramente fatto un percorso vero, serio, un percorso di condivisione anche nelle scelte strategiche, e lo abbiamo fatto con quelle persone che hanno una sensibilità, perché poi guardate, la politica non è sempre sensibile ad alcuni temi, al di là che sia di destra o di sinistra. Noi abbiamo riscontrato poca sensibilità, veramente, lo dico anche ai miei colleghi che sono presenti, no? C'è poca sensibilità. Tu invece hai dato un po' anima anche alla nostra attività, no? E guardate, la politica a volte è chiamata a scegliere, e la nomina dei garanti è un fatto complesso, perché è una elezione vera e propria, cioè l'aula si esprime con un voto segreto, quindi sceglie attraverso una figura di garanzia che deve essere appunto garanzia per, no? Per la politica anche. Tu ti rapporti al Consiglio ogni anno attraverso un'analisi di quello che è successo nell'attività in corso. Qui chiudi un decennio, sostanzialmente un periodo molto molto lungo. In quel periodo io ho tanti ricordi, alcuni anche simpatici, nel senso quando ci siamo trovati chiusi nell'ascensore di Regina Coeli. C'era questo lo raccontiamo, perché il protocollo saltato, quindi si può raccontare. Eravamo in una delle tante visite, era un caldo, era questo periodo che poi era proprio dedicata alla visita per la riapertura della struttura sanitaria. E quindi siamo entrati dentro l'ascensore, io, il sottosegretario, al tempo era Ferri, l'assessore regionale, che era la prima volta che veniva in carcere tra l'altro, e io il garante, e il comandante, il direttore del carcere di qualche anno fa. A un certo punto si blocca l'ascensore, senza luci, buio, un caldo, e quindi c'è proprio panico totale. Quindi io essendo un po' indisciplinato, mi ero tenuto il telefonino in tasca, che voglio dire, però mi ha salvato tutti, perché con la luce abbiamo trovato. E quindi diciamo è stato un episodio che spesso raccontiamo, abbiamo fatto una sudata tremenda, e per dire che poi succedono delle storie che restano un po' storie comuni, nascono anche rapporti all'interno degli istituti, nascono anche situazioni commoventi, umane, si conoscono tante persone, tante storie di vita, e io lo dico apertamente, Stefano lo sa bene, ormai sto qui da tanti anni, io diciamo tu te ne vai, io probabilmente sarò chiamato a restare, e quindi io posso dire sicuramente che una delle più belle esperienze che la politica mi ha lasciato è l'attività che facciamo negli istituti penitenziari, perché è uno forse dei momenti più belli e più umani che la politica mette in campo, perché guardate, non c'è nessun ritorno di immagine e non c'è nessun ritorno di voti, quindi voglio dire, chi lo fa perché ci crede, perché è convinto che è giusto, perché è convinto che la nostra attività è anche e soprattutto quello, quindi lo facciamo bene. Il Consiglio regionale, la Regione comunque negli anni, al di là di chi l'ha governata, è stata sempre abbastanza attenta a alcune scelte anche di natura strategica, abbiamo avuto anche risultati importanti, anche nei momenti più difficili. Firmeremo il 5 con il DAP la presa in carica della struttura all'interno di Rebibbia, come sai, per unificare le case, fare una casa unica della salute, quindi mettere insieme le quattro case attraverso un centro unico sociosanitario. Quindi questo è anche un'idea che con Stefano abbiamo analizzato con la struttura sociosanitaria, col Presidente della Regione, che devo dire su questo tema è molto sensibile, ma anche diciamo, i presidenti sono stati sempre abbastanza sensibili a queste idee, diciamo, a queste nostre attività di governo dei processi negli istituti. Finisci perché voglio dire, dopo 10 anni così hai deciso? Ma io penso che non c'era difficoltà a trovare una condivisione ancora per farti fare un altro giro.
3: Non glielo dico così, sennò poi.
2: Perché e comunque non sarà facile l'eredità di Anastasia. Sarà un lavoro che il Consiglio deve fare con attenzione, stavolta nella scelta dei nomi, come è stato sempre fatto, perché noi, Stefano Anastasia è stata una scelta vera sul merito, al di là, no, dei posizionamenti che la politica si dà all'interno dell'aula. Quindi è stata veramente una scelta che io in piccola parte voglio rivendicare. Con Marta Bonafoni abbiamo parlato a lungo di questa scelta, e quindi lascerai un vuoto amministrativo importante, ma io sono convinto che non finirà qua la tua esperienza di condivisione con i progetti regionali. Ti invito il 19 nuovamente a parlare
3: a Formello,
2: a Itaca, Cossisto, perché io penso il 19 settembre ancora sarei garante, quindi perché non so se arriviamo alla scelta entro il 19 di settembre, perché ci sono dei tempi che ti consiglio, quindi tornerai da garante. Anche perché, voglio dire, hai visto 9 anni di... magari chiediamo pure a Bonafoli se vuole intervenire, magari il partito non te lo consente, però vabbè, voglio dire, io l'invito te lo mando ugualmente. E questo perché noi abbiamo scelto di parlare di grandi temi sempre e al di là della nostra azione istituzionale o meno, cioè anche nei momenti più importanti, i momenti di condivisione anche di natura politica, abbiamo messo al centro dell'agenda questo tipo di problematiche, l'abbiamo parlato con serietà, anche su posizioni completamente differenti. Io mi ricordo un anno, qualche manettaro di troppo, no? Nella condivisione delle scelte, però questo significa anche aprire un confronto vero su uno spaccato della nostra società. Io qui vedo tante persone che negli anni sono diventati anche amici, che ci sentiamo spesso, per spendere meglio, no? Anche le risorse della nostra attività, perché noi comunque abbiamo un bilancio che è dedicato all'attività all'interno degli istituti, sia un conto capitale che spesa corrente, quindi significa anche un investimento.

0: E te lo dico, hai veramente lasciato un segno importante e profondo in questa amministrazione, te ne siamo grati. Io ho trovato anche un amico, una persona seria che rispondeva veramente nei momenti anche più difficili. E non è facile in politica, no? Quindi voglio dire, quando nascono queste cose evidentemente qualcosa c'è, no? Che traspare anche nei nostri momenti interni sui ragionamenti. Ringrazio i tuoi collaboratori, Cartella e Compagnoni, che hanno condiviso con te l'ultimo mandato del 2021, quindi è stato anche per loro, penso, una scelta importante, un momento importante anche di crescita professionale e anche umana. Quindi Stefano, buona vita, se noi siamo qua. Grazie. Penso vuole dire una cosa al signor generale.
1: Ripeto, diciamo che stanno muovendo.
0: Ecco.
2: È la parola al signor generale. La prima parola non c'è.
3: La richiesta di intervento da parte
4: parlo direttamente.
5: Bene.
4: Professor Anastasia, ci ha già eloquentemente rappresentato la somma dell'attività che ha svolto in questi 10 anni. Il solo fatto che sono 10 anni in Re Ipsa ci dice quanto è stato importante il lavoro che lei ha fatto. Mi sono onorata di una collaborazione molto breve dall'anno in cui sto qui, però queste testimonianze sono estremamente importanti. E il fare il garante delle persone sottoposte, delle persone private della libertà personale vuol dire tutto. La libertà personale è il bene individuale più prezioso. Lei vi ha assolto magistralmente e ci dà una notizia che non ha partecipato. Sono certa che assolverà i suoi ulteriori compiti con grande passione, professionalità, assicurerà la massima partecipazione, però mi consenta di ringraziarla per il patrimonio valoriale fattuale che ci trasferirà quando finirà, ancora sarà con noi. E quindi volevo ringraziarla a nome dell'intero Consiglio, ma le dico soltanto, ho letto le raccomandazioni che lei ha fatto alle autorità nazionali, ai comuni, agli istituti penitenziari, e alla regione, nonché al Consiglio regionale del Lazio. E credo che a nome della struttura tecnica del Consiglio, sicuramente il Consiglio con il suo Presidente, i Vicepresidenti, ovviamente il Presidente Cangemi qui presente, l'intero Consiglio Comunale, valorizzerà le raccomandazioni che ci ha fatto. Quindi portando avanti l'immenso lavoro che lei ha svolto con il nuovo garante che il Consiglio nominerà. E quindi la ringrazio appassionatamente.
0: Io inviterei i consiglieri regionali a salire per consegnare al professore un ricordo.
4: La ringrazio appassionata.
6: Eccoci qua.
4: Dove
6: sta? Come
0: fare? La droga è andata via.
6: Voilà. Che meraviglia. Tocca liberare una parente.
0: Bene.
6: Grazie.
7: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare la relazione annuale del

0: regionale delle persone detenute nel Lazio, Stefano Anastasia, a Roma il 31 di luglio. Adesso è il momento di Media e Dintorni a cura di Emilio Targia ed Edoardo Fleischner. Buon ascolto.
1: Questa è Radio Radicale, un buongiorno da Emilio Targia, benvenuti, bentornati all'appuntamento consueto con Media e Dintorni, il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo ormai da tantissimi anni ai nuovi scenari della comunicazione, al mondo dell'innovazione digitale, delle nuove tecnologie, delle innovazioni tecnologiche, delle intelligenze artificiali e per l'appunto dintorni. E ci aiuta nel tentativo di analizzare i temi, le notizie, i numeri della settimana anche oggi Edoardo Fleischner, che ritrovo volentieri collegato con noi e che saluto. Buongiorno Edoardo.
2: Buongiorno, buona domenica.
1: Edoardo Fleischner, analista e progettista multimediale, docente di comunicazione crossmediale. Allora, che ci aiuta ormai appunto fin dalla prima puntata, tantissimi anni fa. Nel tentativo di approfondire i temi della settimana. Tra i temi, Edoardo, immancabilmente torna quello dell'intelligenza artificiale. Tu hai scoperto un'ennesima, come dire, declinazione possibile e anche una sua caratteristica che hai un po' messo a fuoco, che ha a che fare con i libri?
2: Sì, potremmo dire, il titolo potrebbe essere Intelligenza artificiale librivora, mangia a più non posso libri. Suonerebbe, ah beh, ottimo, perfetto, che bella notizia.
1: Dipende.
2: Allora, non è una novità, no? Le aziende di intelligenza artificiale, quelli che chiamiamo gli oligarchi AI in inglese Artificial Intelligence, gli oligarchi AI acquistano libri fisici antichi e rari, anche tutti gli altri, ma anche molti antichi e rari, per addestrare i loro modelli linguistici, i famosi modelli linguistici che poi consentono a noi di chiedere di avere delle risposte, diciamo, in linguaggio naturale. Ecco. E questi testi rappresentano, attenzione, linguaggio umano puro. E dopo vediamo che succede. Linguaggio umano puro, diciamo così, non ancora contaminato, no? Non ancora contaminato dalla scrittura generata dall'intelligenza artificiale, che ormai inquina gran parte dei contenuti del web, l'abbiamo già raccontato più volte, siamo oltre il 55% del materiale trovato nel web è in qualche modo creato dall'intelligenza artificiale o da umani che usano abbondantemente le piattaforme generative di intelligenza artificiale. E gli oligarchi AI, Artificial Intelligence, acquistano libri fisici, i più recenti, però adesso vediamo che oltre ai più recenti, che sono spesso già inquinati dall'intelligenza artificiale o sono addirittura scritti da intelligenza artificiale, ecco, ricordo che questo materiale, che i modelli linguistici sono la base per avere i bot, i chatbot che noi usiamo, no? I chatbot che offrono testi, audio, video, coding, eccetera. Per quella che oggi abbiamo chiamato più volte la intelligenza artificiale generativa consumer, ovvero bene di largo consumo. Più o meno potremmo chiamarlo così. Adesso però entriamo nei particolari che potremmo definire anche orridi, qualcuno li definisce già orridi. Quali sono i particolari? Allora, gli oligarchi AI acquistano libri fisici antichi e rari, oltre a quelli moderni, attuali, eccetera. Ripeto, libri antichi e rari per addestrare i loro modelli linguistici, no? Pratica diffusa, che anche venditori affermati di libri cercano di essere clienti di queste piattaforme di intelligenza artificiale e vendergli un mucchio di libri. Però in questo momento stiamo sottolineando antichi e rari, adesso vediamo il perché. Per esempio, molti di voi, o alcuni di voi, editori o scrittori o lettori, sanno che ogni libro, non tutti, ma la stragrande maggioranza, hanno in quarta di copertina un numero, un codice che si chiama ISBN, International Standard Book Number, un numero internazionale che assegna a quel libro praticamente un numero unico, una carta di identità, un codice identificativo unico, no? Ed ecco lì l'ISBNDB, il database di ISBN. Adesso chi ci ascolta già sarà entrato un po' in confusione. Il database di ISBN sono la grande maggioranza dei libri e sono un deposito, un database di libri, il più grande database di libri al mondo, possiamo dire. Allora, per anni ISBN ha aiutato librai, biblioteche scolastiche o pubbliche, cittadine, cioè distributori, a gestire inventari, vendite. Oggi pubblicizza i volumi fisici, i libri, come i migliori dati di addestramento per l'intelligenza artificiale al mondo. Quindi il più grande database di libri al mondo, ISBN, oggi pubblicizza la vendita di libri, volumi fisici, perché, tra virgolette, leggo, sono i migliori dati di addestramento per l'intelligenza artificiale al mondo. E fin qui siamo tutti d'accordo, sì. Suona che va tutto bene, no? L'intelligenza artificiale si alimenta dei libri umani, milioni e milioni di libri, però c'è un problema, direi un grosso problema. Il problema è che i libri vengono di fatto distrutti dalle macchine da taglio usate per estrarre il testo, distrutti, non li scansionano con tutte le cure possibili come si fa da anni, no? Ci sono milioni di libri scansiti in rete e sono stati scansiti con grande delicatezza, non spaccandoli, ma aprendo pagina per pagina con tutta una serie di macchinari che fanno in modo che il libro rimanga intonso o quasi. Adesso invece tranquillamente li distruggono. Come li distruggono? Tagliano con delle taglierine particolari, tagliano il dorso, la rilegatura. I fogli sono così liberi. Quindi prendono il libro e lo distruggono. Tagliano, come dire, il dietro del libro, lì dove appunto c'è la rilegatura.
1: Sì.
2: I fogli sono liberi, poi le macchine velocemente li scannerizzano e così via. Allora, alcuni rivenditori di libri rari, perché sono proprio quelli che queste piattaforme cercano, hanno visto le loro vendite quadruplicarsi, triplicarsi, andare alle stelle. Ma però in molti casi i libri che hanno venduto erano l'unica copia e sono diventati insostituibili, non potevano essere distrutte, sono stati distrutti, una sola copia distrutta, data in pasto ai bot, ai chatbot, ai chat GPT. Ecco, questa distruzione dei libri diventa in qualche modo orribilmente la metafora del rapporto distruttivo tra intelligenza artificiale e cultura letteraria, che sta mangiando i chatbot, stanno mangiando per alimentarsi. E saremo tutti contenti che si alimentano con i libri,
1: sì.
2: Ma questa operazione li distrugge. E se distrugge i libri di cui ci sono, come dire, resi, parola terribile per autori ed editori.
1: Sì, esatto.
2: Se ci sono un mucchio di resi, vabbè, se un paio di copie vanno al macero perché hanno dovuto scannerizzarli, va bene così. Ma in realtà molti di questi libri sono copia unica, rari. E dunque è la distruzione dei libri più vecchi, potremmo semplificare e dire, dei libri più vecchi. Dunque, prima cosa che direi questa mattina, uscite, non fa ancora caldissimo, non siamo ancora oltre i 30 gradi, e andate a comprare libri vecchi, e se trovate antichi meglio, e salvateli dal macero dell'intelligenza artificiale, o meglio dalla fame dell'intelligenza artificiale. Allora, dicevo, ISBN, database enorme,
1: sì,
2: più grande al mondo, si è reinventato come fornitore di libri stampati per i laboratori di intelligenza artificiale. Attenzione, gestisce ordini da 1.000 a 1.000.000 di copie diverse, da 1.000 a 1.000.000 di libri. Arriva la piattaforma di intelligenza artificiale, voglio 3.000 libri di tutta la letteratura thailandese ed ecco che gli arrivano e li distrugge per poter incamerare i testi. E ovviamente sfrutta questa sua posizione dominante perché ha tutti i cataloghi, ha il numero di tutti i libri esistenti al mondo, perlomeno della stragrande maggioranza. L'argomento di SBN è commerciale. Dice questo: i libri pubblicati prima del 2022, prima del famoso 30 novembre 2022, di cui noi abbiamo raccontato il giorno stesso, quando arrivò su web ChatGPT, ecco, sono strutturalmente garantite. Attenzione al ragionamento. Sono DOCG, cioè denominazione origine controllata garantita, mi verrebbe da dire, no? Privi di testo generato dall'intelligenza artificiale, perché prima di quel giorno libri fatti con intelligenza artificiale sostanzialmente non ce n'erano, qualche cosetta qua e là, no? E, però ISBN dice: io evito quello che viene chiamato il collasso del modello, cioè il degrado dei modelli addestrati con i dati sintetici, cioè inquinati dall'intelligenza artificiale. Questo evitare il collasso del modello, cioè dove poi fra tutto sarà intelligenza creato o in parte o in tutto intelligenza artificiale, e evitare il collasso del modello, cioè diventare tutto intelligenza artificiale, in questo momento è un'operazione quasi non clandestina, ma insomma un'operazione fatta da moltissimi autori che vogliono evitare che tutti i libri pubblicati dopo il 30 novembre 2022, che potrebbero avere in quota in parte o tutto, testo prodotto dall'intelligenza artificiale, c'è una specie di guerriglia sotterranea da parte degli autori che dicono: dobbiamo evitare il collasso del modello. Modello, se si intende con la parola modello ChatGPT per capirci, o tutti gli altri suoi concorrenti. Dunque, che facciamo? Avveleniamo i pozzi. Sai che cosa fanno gli autori? Alcuni autori dicono: guarda, facciamo così, non posso impedirti di prendere i miei testi, perché me li prendi anche senza pagare il copyright, però posso almeno renderli tossici per il tuo sistema. Creo testi che possono contenere informazioni false, ma verosimili, come fanno quelli che scrivono i libri con intelligenza artificiale, le rendono verosimili. In questo caso io, autore che sono contro questo inquinamento dell'intelligenza artificiale nell'acquisizione dei dati, nelle masse dei dati, bene, io addirittura ce ne metto proprio false, ma verosimili, metto associazioni fuorvianti tra parole e concetti, schemi linguistici impostani anomali, contenuti dannosi per l'apprendimento automatico, insomma avveleno i pozzi, faccio in modo che tu non produca con la tua intelligenza artificiale generativa, quando ti viene chiesto da un utente, delle porcherie, e la gente si accorgerà e smetterà di. Ovviamente è un pensiero vagamente mission impossibile, perché queste grandi piattaforme continueranno a mettere dentro milioni di libri come stanno facendo. E questo tentativo di alcuni autori di avvelenare i pozzi probabilmente produrrà solo molta allucinazione, cioè molti errori, come si chiamano in gergo. Ovviamente ISBN, che compra queste migliaia di libri, milioni di libri, promette riservatezza assoluta ai clienti, cioè ChatGPT, Claude, Gemini, riservatezza assoluta, nessuno sa. E io ISBN non dirò che ho venduto a voi milioni di libri che voi infilerete dentro nel pasto dei vostri dati per allenare le vostre piattaforme. Ovviamente questa roba causa di copyright continue e incessante, perché dentro i milioni di libri ci sono milioni di copyright che tranquillamente vengono spazzati via. Un libraio specializzato in libri stranieri racconta che c'è un'impennata storica da aprile di quest'anno, da 20 a centinaia di volumi venduti alla settimana, un semplice libraio specializzato, però con ordini strani. Ha notato che sono privi di tema, cioè non voglio 500 libri di storia, di scienze, di biologia, no, indifferenti al prezzo, a qualunque prezzo, indifferenti al prezzo vuol dire anche questo, no? Ovviamente limitate solo ai titoli ISBN, no? E questo fa sospettare gli acquirenti che appunto siano le piattaforme di intelligenza artificiale e non le biblioteche, le scuole, eccetera, i clienti che in questo momento fanno queste richieste mostruose, enormi, no? Perché? Perché raccolgono libri a man bassa. E faccio un altro esempio, ci sono segnalazioni analoghe che arrivano dal forum A Libris o Biblio, che molti di voi conosceranno, e da librai antiquari olandesi. Ovviamente l'anonimato è garantito dalle piattaforme, quindi se voi chiedete a questi librai avete venduto delle piattaforme, no, se alle piattaforme chiedete avete comprato da questi librai, no, e quindi è tutto celato. Però molti indizi fanno capire che la situazione è che queste grandi piattaforme comprano milioni di libri. ISBN alla fine, incominciando a uscire un po' di articoli e di punzecchiature su questo punto, perché non si è riusciti a tenere tutto coperta questa operazione di acquisto di milioni di libri e distruzione di libri antichi, magari distruzione di libri antichi unici. L'ISBN ha rilanciato l'argomento sostenendo un argomento un po' particolare. Ha sostenuto che i libri di seconda mano hanno già adempiuto all'obbligo finanziario verso gli autori. E che il riciclo completa il ciclo dall'albero alla conoscenza, poi di nuovo all'albero. Albero, conoscenza, albero. Quindi noi riportiamo all'albero, insomma, distruggere i libri per dargli da mangiare il chatbot, l'intelligenza artificiale, e addirittura un'azione ecologica.
1: Circolare.
2: Qui la metafora della storia del cibo, per esempio, calza molto, no? Mangiavamo tutto preso dalla natura, ma proprio tutto, tutto, tutto. Oggi quanto davvero è solamente ed esclusivamente naturale, minimamente non lavorato. Che qui è proprio la metafora che fa capire, e fa capire anche che cosa? Che l'umanità dovrà scrivere sulla copertina dei libri prima di AI, dopo AI, come prima e dopo Cristo, insomma, prima di AI e dopo AI. Ce lo aspettiamo che tutte le regolamentazioni del mondo chiedano almeno questo.
1: Edoardo, rimaniamo un po' sul tema, come dire, del serbatoio di dati delle intelligenze artificiali. Quali torniamoci, l'abbiamo già parlato spesso, ma è un tema in continuo e costante mutamento, aggiornamento, evoluzione o devoluzione, dipende dai punti di vista. Quali tipi di dati nutrono principalmente i vari modelli di intelligenza artificiale?
2: Beh, questo l'abbiamo messo in scaletta, primo perché c'è un aggiornamento e vi diciamo poi su quali piattaforme puntano di più su quel tipo di dati o su quell'altro tipo di dati, come per esempio i libri o altri dati, ma anche perché ci viene chiesto costantemente, devo dire, dagli ascoltatori di Media Dintorni di parlare di cosa va a finire dentro, come si alimentano. Già abbiamo dedicato un capitolone al fatto che si alimentano con milioni di libri, però vediamo che cosa succede anche, diciamo, sugli altri elementi che alimentano le piattaforme di intelligenza artificiale generativa. Sostanzialmente sono sei i cibi, i dati, i tipi di dati che alimentano le piattaforme di intelligenza artificiale. Sei ingredienti, i più importanti. Uno, i libri, l'abbiamo già detto. Opere di pubblico dominio, titoli protetti da copyright provenienti da biblioteche online, da depositi fisici, tutti senza guardare in faccia a nessuno e soprattutto senza pagare un euro o un dollaro o quant'altro di copyright. I dati sono soprattutto dollari. I dati sono raccolti anche dalla scansione di internet, che creano un archivio enorme di miliardi di pagine web, dai blog ai siti di notizie. Insomma, internet, il web è scansito con software particolari, con bot, con software particolari, ma si fa da tempo, ovviamente per altri motivi, in questo caso per alimentare quasi gratuitamente o gratuitamente i grandi modelli linguistici. Ricordo, modelli linguistici sono quei enormi depositi di dati, appunto, anche trilioni, lo abbiamo detto tante volte, che servono poi per generare testi, video, audio, coding, richiesti dagli utenti in queste piattaforme. Quindi libri, scansione del web, altra fonte, ebbene sì, Wikipedia, fonte strutturata di testi, certo, fattuali di pubblico dominio, e poi, e questi sono gratis, e poi i dati si vanno a trovare anche in GitHub. GitHub è un deposito di codice open source, quindi disponibili. Ricchi di esempi di programmazione, quindi i programmatori, o meglio, non i programmatori, ma le piattaforme generative di intelligenza artificiale, che offrono anche la possibilità di avere codici chiedendoli a queste piattaforme per fare app, per fare software, ebbene vanno a fornirsi in GitHub. E poi i dati arrivano anche dai social media, no? Quindi post pubblicati dal popolo dei social media provenienti da piattaforme come Reddit, Stack Overflow, X, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, arriva il quinto filone di cibo per queste piattaforme, per i dati di queste piattaforme, sono i social media. Il sesto, ci sono anche tanti dati da articoli accademici, con fonti che sono come Arxiv, PubMed, sono varie, per conoscenze specialistiche. Quindi vedete, è un mix quasi totale, no? Un bel mix. Libri, dati raccolti con la scansione su web, Wikipedia, coding, dai social media, dagli articoli accademici. E dunque questi dati riflettono, attenzione, detto questo, questi dati riflettono soprattutto internet, internet pubblico, no? Anche se pubblico è un termine ambiguo, perché abbiamo visto quanto materiale è coperto dal copyright. Poi ci sono, piccoli dataset che sono molto particolari, importanti, che sono quelli per gli scienziati, le istituzioni, l'ONG, le aziende private, eccetera, eccetera. Però lì c'è tutta una serie di question mark, di interrogativi anche etici. Detto tutto questo, il problema, sì, rimane quello della trasparenza. Alcuni di questi, tipo Mistral o Bloom, dichiarano apertamente i propri dati. I nostri dati arrivano da questo, questo, questo. I soliti colossi, ChatGPT, 4, Gemini, Claude, eccetera, eccetera, tendono a nascondere i dettagli. Il motivo è evidente, no? Rivelare le fonti comporta il rischio di cause legali, controlli normativi, reazioni negative dell'opinione pubblica, e quindi zitti, zitti, zitti, zitti. Ecco. Allora, detto questo punto, vi avevo promesso un'analisi di chi si alimenta di che cosa, sì, quale piattaforma, esatto, soprattutto di che cosa si... Allora, un noto data scientist, poi il link lo troverete sulla nostra pagina di Facebook e vi leggerete bene la ricerca, mostra un grafico che io ho qui davanti, che ci dice appunto quali ingredienti che ho appena citato, dei sei che ho appena citato, sono maggiormente utilizzati dalle piattaforme generative. Le piattaforme che ho davanti sono ChatGPT, Gemini, Llama, che è la piattaforma di Meta, cioè Facebook, Instagram, eccetera, eccetera, di Claude, cioè Anthropic, e di Grok 3, cioè Elon Musk. Quindi ChatGPT, Gemini, Llama, Claude e Grok sono in classifica le 5 più utilizzate al mondo in questo momento. Di che cosa si alimentano specificatamente? Allora, data una base per tutti, quello vedete il grafico, una base per tutti che è quella che dicevo prima, gran quantità di materiale che arriva dal web. Non si paga nulla, si raccatta tutto e non si dice che cosa si è raccattato. E quindi una buona quantità. Però ce n'è una piattaforma che usa di più i dati che arrivano dal web delle altre, e questo è facile immaginare quale sia, è Gemini. Perché? Perché Gemini è Google, e Google è il più grande motore di ricerca della storia del web, almeno per ora, il più utilizzato, eccetera, eccetera. E qui si va oltre quasi il 60-62% del dati nella pancia della piattaforma di intelligenza artificiale Gemini arriva dal web, ok? Questa è la sua identità. Il sottinteso non c'è un sottinteso, ma non mi metto a dirvelo, però lo intuite, insomma, se dovete fare un certo lavoro userete più Gemini magari di altre. Poi ci abbiamo ChatGPT. Ecco, ChatGPT anche lui fa un po' concorrenza a Gemini, però ha questa caratteristica di essere un po' misto pesce. Certo, il web pesa, ma pesano anche i libri, pesa anche i depositi di codici, ha un buon mix di tutti gli elementi che ho appena descritto. Poi c'è la caratteristica di Llama, quella, la piattaforma di Meta. Ecco, Llama ha come caratteristica fondamentale, occhio, i libri. È il secondo apporto più importante l'addestramento di Llama, e cioè la piattaforma di Meta. Poi abbiamo Claude, Anthropic, dove in assoluto, più di tutto il resto, sono i papers accademici, e quindi i paper accademici, non saprei dirle meglio di dire i paper accademici, e poi abbiamo Grok X, dove era ovvio pensare, ed è così, che l'ingrediente più caratteristico sono i social media. Quindi ChatGPT misto pesce, Gemini web, Llama libri, Claude paper accademici e Grok i social. Queste differenze vi fanno capire probabilmente come utilizzare chi e perché.
1: Edoardo, abbiamo un minuto, giusto il tempo per ricordare qual è la libreria, è una pratica che ormai adottiamo da quasi 2 anni, qual è la libreria che oggi abbiamo scelto di sottolineare?
2: Sì, la libreria è un nome strano, libreria indipendente colonna 130, siamo a Fano, provincia Paese d'Urbino. Fano, libreria indipendente colonna 130, così scrive se stessa. La libreria indipendente colonna 130. Scrive che la libreria viene inaugurata ufficialmente nel 2014 e deve il proprio nome, libreria colonna 130, alla via e al numero civico dove si trovava. La libreria è un progetto politico e culturale ed un luogo fisico all'interno dello spazio autogestito Grizzly di Fano. È l'idea è stata duplice: creare la libreria per far conoscere e divulgare un enorme patrimonio, cioè la editoria indipendente, dall'altra parte anche per creare attraverso i libri dibattiti, costruzione di un pensiero critico, così sempre scrive la libreria, in grado di offrire strumenti di interpretazione, perché anche del passato e perché no anche del presente, e come deve doverosamente fare una libreria, diciamo noi, ecco. Poi c'è Barricate di Carta, che è un nome non solo del festival, ma il senso e il significato è quello che proviamo a costruire. Questa è una delle attività più importanti della libreria indipendente Colonna 130, Viale Romagna 55, Fano.
1: Allora, Edoardo, per ora e per oggi, con questa citazione di Fano, ci fermiamo con Media Dintorni, torniamo domenica prossima alle 9, sempre qui su Radio Radicale ovviamente, torniamo anche, se volete, con tutte le altre puntate disponibili sul sito di Radio Radicale, radioradicale.it, poi c'è la pagina Facebook per gli approfondimenti che gestirà Edoardo già nelle prossime ore, e poi c'è il riferimento di posta elettronica che come sempre è mediadintorni@gmail.com.
0: Grazie ad Emilio Targia e Edoardo Fleischner per Media e Dintorni. Adesso Valeria Manieri, il bandolo della matassa.
3: Bentrovati, appuntamento con il bandolo qui su Radio Radicale. La trasmissione è in collaborazione con il Centro Einaudi, la Fondazione CERM e da qualche giorno anche con la Fondazione Marco Pannella. Chi vi parla, Valeria Manieri, sono collegati con noi. Gli diamo il benvenuto, gioca sempre in casa, Giorgio Alfarasi, economista, saggista della Fondazione CERM e del Centro Einaudi. Ben ritrovato, Giorgio.
4: E tutti.
3: Grazie per essere con noi a Marco Bentivogli, coordinatore di Base Italia, condirettore del New Earth Forum, esperto di temi che riguardano il mercato del lavoro e ovviamente anche le questioni che riguardano produttività e impresa. Bentornato, Marco.
5: Ciao, ciao a tutti.
3: Ci raggiungerà tra poco anche Giuseppe Russo, il direttore del Centro Einaudi. Quest'oggi questa combinazione di ospiti ci aiuterà ad affrontare un tema molto importante su cui ciclicamente torniamo in questo spazio di approfondimento, e cioè ci occupiamo di demografia, forze lavoro e ovviamente tenuta del sistema, guardando all'Europa, in particolare all'Italia. Non mancano ciclicamente approfondimenti, articoli, studi che evidenziano la difficoltà in cui soprattutto il vecchio continente, ma ancora di più il nostro paese, le difficoltà che affronta. Del resto l'Europa e l'Italia sono uno straordinario hub demografico in questo senso, con la coesistenza di più generazioni, con l'allungamento della vita, con l'incidenza di malattie croniche sempre più, insomma, in modo importante, con la necessità di trovare nuove forze lavoro anche per coprire dei settori che piano piano si stanno spopolando e altri che stanno prendendo piede, che hanno a che fare ovviamente con le alte qualifiche e qualificazioni. C'è in tutto questo anche un tema importante di cui si torna a parlare tra l'altro in queste ore per fatti drammatici a Ceuta in Spagna, riguardo al tema immigrazione. Insomma, cercheremo in mezz'ora, che è poco mi rendo conto, di mettere in fila tutti questi aspetti, e io passo subito la parola a Giorgio Alfarasse, perché nella cosiddetta chat del bandolo, in cui decidiamo i temi settimanali da affrontare, ci ha fornito una serie di spunti, e io forse proprio da quelli, Giorgio, partirei. Intanto saluto il direttore Giuseppe Russo, economista, direttore del Centro Einaudi, che ci ha raggiunto. Giorgio, da dove la prendiamo questa?
6: Da una cosa molto, astratta, che però rende bene l'idea. Noi siamo in una situazione in cui da un certo momento in poi c'è stata una esplosione di natalità. Questa esplosione di natalità è quella legata ai baby boomers, di cui io sono parte. Cioè, dopo la guerra c'è stata questa esplosione e quindi la popolazione cresceva perché nascevano tantissimi bimbi. Dopodiché, sempre nello stesso periodo, per tutta una serie di ragioni, essenzialmente legate alla maggiore qualità della vita, si è ridotta fortemente la mortalità, nel senso che si moriva sempre più avanti nel tempo. Quindi morti, diciamo così, la morte si allungava. Non so, nel caso mio, i miei nonni sono vissuti meno di 60 anni. Ora è vero che c'era la guerra e tutto, però, no? E questa cosa si è allungata. A questo punto, a fronte di una natalità esplosa e una mortalità implosa, si è avuta una quantità abnorme di popolazione, che è quello che abbiamo sperimentato fino a un certo punto. Da un certo momento in poi la natalità si è ridotta significativamente, ma la mortalità, per quanto si stia riducendo, non ha ancora eliminato la pancia di quella grande parte della popolazione che si era formata nel dopoguerra. Di conseguenza ci troviamo ad avere sempre meno, passatemi le espressioni leggere, giovani e sempre più anziani. Ora, qual è il succo della storia? Che col passare del tempo questi anziani andranno a esaurirsi. Quindi la sovrappopolazione legata a un eccesso di anziani che si è legato all'esplosione demografica con implosione di mortalità dovrebbe andare a ridursi nel corso del tempo. Il punto della questione è che va a ridursi molto più lontano nel tempo, quando magari abbiamo dei problemi di gestione molto più vicini nel tempo. Questo è il quadro della questione. Poi, parlando di demografia, questo è vero per i paesi occidentali, con qualche mutamento, quindi non sto parlando del Pakistan, dell'Europa, forse neanche degli Stati Uniti, questa è una cosa molto europea. Quindi più guardiamo vicini, più i problemi sono veramente difficili. Più ci allontaniamo nel tempo, più vediamo che qualche spinta a semplificare le cose potrebbe esserci. E questo è il nodo di tutta la questione da dibattere. Quindi mi avete chiesto un'introduzione di 12 secondi, l'ho fatta.
3: Assolutamente. E allora io passo la parola a Marco Bentivogli, perché tra l'altro, diciamo, di questi temi anche Base Italia, New Earth Forum discutono spesso. E diciamo, questo tema dell'allungamento della vita, della bassa natalità, della estrema complessità anche intergenerazionale che oggi regna, con annesso, diciamo, le tematiche dell'immigrazione, diciamo, complicano un quadro, lo rendono interessante per alcuni, da alcuni punti di vista, ma lo rendono molto complesso su due fronti: quello della spesa pubblica, indubitabilmente, per capire come riammodernarla, come renderla coerente con il panorama che abbiamo davanti, ma soprattutto rappresenta una sfida enorme anche nel mercato del lavoro, su come collocare queste persone, come riqualificarle, come, diciamo, farle stare al passo con i cambiamenti importanti, anche tecnologici, che stanno avvenendo sotto i nostri occhi. Marco.
5: Grazie. Queste ultime due settimane ha riaperto un po' il dibattito sui temi previdenziali questa intervista lunghissima fiume di Elsa Fornero sulla stampa, diverse, siamo intervenuti successivamente. In realtà, mi sentite?
6: Adesso sì.
3: Prego.
5: In realtà sulla questione previdenziale in generale e demografica è molto fatta da slogan, soprattutto sulle pensioni, da demagogia molto spinta. E quello che accade in questa fase è che noi abbiamo le corti dell'occupazione italiana, il mercato del lavoro, che si stanno spostando sempre più sopra gli over 50, gli ultimi 20 anni sono cresciuti e raddoppiati, 4 milioni e 9 sono quasi 10 milioni oggi, e crescono gli over 65 al lavoro e gli over 70. 70 è la corte che cresce più di tutti.
3: Esatto.
5: Cosa è che c'è un problema drammatico di continuità generazionale, produttiva e aziendale? Ne parleremo nei prossimi New Year's Forum, ma c'è anche una illusione e demagogia su un patto generazionale che non esiste. Noi dobbiamo tener conto a tutte le generazioni che dicono: no, io mi sono pagato la pensione che ricevo, che non è vero, e questo non ha il coraggio nessuno di dirlo, perché guai a chi tocca i diritti acquisiti. Io già da sindacalista facevo le assemblee dicendo che era una delle più belle favole quella dei diritti acquisiti. I diritti non sono per tutti, si chiamano e si devono chiamare privilegi. Il sistema previdenziale italiano è una lotteria a tutti i vincitori. Il metalmeccanico del settore privato aveva già prima della legge Dini del 95 un sistema di calcolo molto severo, non lo stesso il pubblico impiego, non parliamo delle forze armate che addirittura prendevano il 105% dell'ultima retribuzione. È chiaro che questo cumulo di privilegi e di lotteria, come veniva definita anche all'estero, si diceva il sistema previdenziale italiano appunto è una lotteria a tutti i vincitori, c'è quello che guadagna però un piccolo gratta e vinci e c'è chi invece costruisce una fortuna su soldi che non ha mai versato. Voi pensate alle nuove generazioni, a proposito della io la pensione me la pago, che pagano contributi previdenziali per una pensione che dal 2030 in poi si avvicinerà sempre di più al 50% dell'ultima retribuzione. Immaginate 2.000 euro netti, il giorno dopo diventano 1.000 euro, soprattutto per i lavoratori discontinui e le partite IVA che non hanno un sistema forte di previdenza integrativa. Secondo, queste generazioni che avranno una pensione più magra e dopo i 70 anni d'età contemporaneamente pagano tasse più alte per pagare il sistema previdenziale di chi è già in pensione. Ogni anno il trasferimento fiscale, per cui della fiscalità generale di chi lavora, sposta 165 miliardi verso le pensioni. 65 sono assistenza, figuriamoci, anche se in questo caso c'è un tema drammatico sempre sulle partite IVA e sugli autonomi. Ma ci sono 100 miliardi, voi immaginate 100 miliardi ogni anno, che vanno sulla previdenza per colmare appunto trattamenti previdenziali che non hanno copertura. Questo significa che il tema previdenziale, il tema demografico, che per fortuna non è tutta previdenza, sono temi impopolari, a meno che non vogliamo continuare a far finta. Se continuiamo a dar ragione a tutti, hanno tutti ragione, e per cui chi è già sotto scacco lo sarà ancora di più. E per questo seguo molto quello che diceva Alfaraz. Ma facciamo attenzione, perché in tutto questo dibattito anche il mondo più liberale e riformista, quando si arriva a dire però insomma un patto generazionale è una cosa che impegna tutti, altrimenti è una finta, bisognerebbe un po' iniziare a fare un'operazione verità, perché altrimenti questo
3: è sempre not in my backyard, anche per
5: esattamente. Beh, abbiamo visto questa settimana le paleoliche Orvieto, tutti i VIP scatenati contro l'eolico, per cui è tutto un po' così l'Italia, insomma è una cosa, no? Nulla è veramente serio. La demografia è una bomba, è veramente un vulcano che crea problemi. Sono stato ieri in un'azienda in cui costruiscono automazione, mi dicevano guarda che queste cose le facciamo perché non le vuole fare più nessuno. Non le vuole fare più nessuno in assoluto, per cui lavori gravosi, difficoltosi, per cui l'automazione aiuta a lavorare vicino ai 90 gradi anche d'estate. E su questo dovremmo fare una riflessione, però una volta tanto veramente coraggiosa.
3: Grazie Marco Bentivogli che ci aiuta a inquadrare ancora meglio. E allora nel frattempo che recuperiamo l'audio arrivo a Giuseppe Russo. Giuseppe, appunto, hanno messo sia Giorgio Alfaraz che Marco Bentivogli alcune carte importanti sul tavolo, sul tema demografico, sul tema delle competenze, sul tema forze lavoro e anche sul tema previdenza. Quale carta peschi, diciamo, o meglio, quale bandolo della matassa peschi?
4: Ma provo a lanciarne uno di tipo di altro tipo. Tu prendi la dimensione del sistema economico come esso è, non come quello diviene per effetto degli investimenti. E allora tu hai che in paesi diversi, cioè in Europa più o meno, i consumi valgono il 60% del PIL, negli Stati Uniti sono più del 68%. Quindi possiamo dire che i due terzi dell'economia esistono perché ci sono dei consumatori. Tra l'altro, voglio dire, su questo siamo tutti abbastanza convinti, noi cerchiamo la crescita attraverso gli investimenti ma un allenatore di calcio direbbe che prima di andare a cercare il gol bisognerebbe cercare di non prendere le reti. Allora andiamo a vedere i consumatori. Se andiamo a vedere i consumatori hanno un pattern, diciamo, legato all'età di intensità del consumo, di propensione al consumo. Si è, diciamo, consumatori importanti dopo i 20 anni e si diventa consumatori, tra virgolette, modesti, leggeri dopo i 60. Poi i 60 si possono spostare in avanti a 65, a 67, però questo è sempre. Allora tu hai che si possono misurare quanti consumatori sono già nati e che entreranno nei prossimi 20 anni nella categoria consumatori forti. E puoi anche misurare, perché sono tutti quelli che hanno meno di 19 anni, e tu puoi anche misurare coloro che viceversa sono consumatori destinati a diventare consumatori deboli, perché sono tutti quelli che hanno, mettiamo, da 45 a 65 anni. E allora l'ideale per un'economia che, al di là del fatto che cresce per effetto dell'innovazione, che è poca, però voglio dire, l'ideale è un'economia che non prende delle reti, è un'economia che, voglio dire, ha una, diciamo, un numero di consumatori stabile, può anche essere in riduzione se aumenta il reddito, però fondamentalmente è questo. Si possono fare dei calcoli sui paesi che hanno in qualche modo più consumatori che entreranno in qualche modo nell'età del consumo importante rispetto a quelli che usciranno, e sono pochissimi, sono Messico, Brasile e qualche altro. Da un punto di vista di tutti gli altri paesi, tu hai che in Europa hai più o meno che nei prossimi 20 anni i consumatori saranno rimpiazzati per circa il 60-65%, e in Italia tu hai addirittura il 48%, cioè tra 20 anni ci sarà un consumatore forte di rimpiazzo per ogni due che escono. E allora il tema diventa importante, perché poi, tra l'altro, questo consumatore è anche quello che paga le tasse, è quello che fa la domanda dei servizi e così via. Quindi una delle questioni fondamentali è che, se vogliamo in qualche modo, io sono d'accordo con Marco Bentivogli che il diritto acquisito alla pensione in un sistema in cui tra 20 anni i consumatori forti saranno la metà di quelli attuali e sostanzialmente veleitario. Allora bisogna pensare in due modi. Un modo è che tutti i meccanismi che, diciamo, indicizzano il sistema delle prestazioni sociali alla demografia dovrebbe progressivamente legarsi a delle altre cose. E questo vuol dire, per esempio, anziché legarlo alle teste, bisogna incominciarlo a legarlo ai redditi e magari al capitale, perché il capitale cresce più rapidamente del reddito. La seconda cosa è che noi possiamo, diciamo, immaginare dei futuri possibili, a condizione che consideriamo che l'immigrazione è necessaria. E, diciamo, non prendiamo ciò che arriva, per cui non ci dividiamo tra coloro che la vogliono e coloro che non la vogliono, coloro che accoglierebbero tutti e coloro che respingerebbero tutti, ma incominciamo a pensare che gli italiani dei prossimi 50 anni devono mischiarsi con persone che vengono dal resto del mondo, perché, tra l'altro, il baby boom, come diceva Giorgio Alfaraz, è una cosa, diciamo, è un trascorso dell'economia, un trascorso ormai lontano dell'economia europea, ma per esempio il baby boom in Africa è successo 20 anni fa, no? Cioè il baby boom, e quindi noi non abbiamo la stessa situazione in tutto il mondo, quindi il pianeta in alcune parti si sta invecchiando e si spopola, e da altre parti viceversa ci sono molte persone. E tra l'altro molte persone senza che un sistema di accumulazione del capitale abbia potuto produrre il capitale che genera che cosa in un sistema produttivo in grado di sostenerle tutte quante. E quindi queste popolazioni cosa fanno? Vanno in giro e cercano di stare meglio. E in questa cosa qui si possono fare due cose, si possono appunto bloccare le frontiere e condannare se stessi al declino, si possono viceversa aprire in modo diciamo caritatevole a tutti coloro che a questo punto si hanno in qualche modo dei costi di integrazione da considerare che sono diciamo non prevedibili, però uno Stato come si deve dovrebbe prevedere e pianificare, perché c'è una terza soluzione, la terza soluzione è che si incominci a fare delle politiche di immigrazione che sono da un lato selettive, ma dall'altro lato anche, tra virgolette, smart, intelligenti, cioè che premiano per esempio l'età giovani, che premiano la conoscenza o comunque la crescita nella conoscenza della lingua italiana, che premiano i titoli di studio, cose di questo genere, e bisognerebbe anche vedere anche tutte le altre caratteristiche che sono legate alla possibilità di miscelare tutto con la popolazione italiana, perché non è vero che si possono mescolare dentro un cocktail tutte le cose così come vengono alla diffusa, perché il risultato è buono. In realtà, come sa qualunque barista, se tu vuoi ottenere un risultato gradevole, devi sapere che cosa ci metti dentro.
3: Ecco, volevo tornare, se ancora in collegamento con noi, da Marco Bentivogli e diciamo invece affrontare il tema delle competenze per come diciamo dovranno essere diciamo alimentate e riorganizzate nel mercato del lavoro, soprattutto nelle aziende, rispetto a questo allungamento dell'età media. Quali sono, diciamo, le grandi sfide che tu vedi all'orizzonte e quelle che sono oggettivamente alla portata, soprattutto in un paese che ha delle grandi difficoltà come l'Italia e che è anche da questo punto di vista una bomba demografica, nel senso appunto della vecchiaia che incombe?
5: Sì, a proposito della discussione che si è appena fatta, ne parlava anche Beppe Russo, la questione delle competenze, come sappiamo, primo, le competenze, la formazione e il diritto al futuro. Ovviamente la formazione di qualità. Noi siamo molto deboli sulla formazione professionale e abbiamo un sistema di istruzione molto compartimentato. Oggi non si parla più di STEM, si parla di STEAM, noi siamo in ritardo sullo STEM, per cui arriveremo in ritardo su una cosa molto compartimentata che oggi ha altre necessità, altre competenze, ma soprattutto, Valeria, la cosa importante è che bisogna ragionare sui metodi di apprendimento. I metodi di apprendimento segnano una difficoltà complessiva e noi invece dobbiamo costruire, e gli strumenti digitali ci aiutano su questo, a costruire percorsi di personalizzazione sempre più forte dell'apprendimento. La nostra istruzione e formazione è molto fordista, programmi uguali per tutti, metodi di apprendimento uguali per tutti, e così il pezzo che riesce a avere un ritorno nei cicli formativi è assolutamente basso. Non solo io parlo di qualità, ma nella quantità noi sulla formazione agli adulti siamo molto carenti, siamo quasi 10 punti sotto la media europea, e questo è un grande problema, soprattutto in una fase di grande trasformazione in cui il tasso di sostituzione delle tecnologie che si utilizzano è molto alto, per cui la formazione va fatta molto spesso e di alta qualità. L'OCSE dice che è uno dei tre fattori di mancanza di produttività italiana, e dice che l'Italia è intrappolata nel low skilled equilibrium, per cui abbiamo queste competenze generali troppo basse per le sfide che abbiamo, e soprattutto in questa fase bisogna assolutamente fare molto molto di più, e questo è un tema serio. Ultimissima cosa, qui sto approfondendo soprattutto in questi giorni, la percentuale in tutto, adesso è tutta una moda, no? Adesso si parla di longevity dappertutto. In realtà vai a scoprire che nelle aziende gli over 50 coinvolti in percorsi di formazione di alto livello sono lo 0, qualcosa.
3: E quindi
5: significa che da un lato Confindustria chiede di allungamento dell'età pensionabile, dall'altro in percorsi che arriveranno almeno a 70 anni di vita lavorativa dai 50 già ti parcheggiano senza possibilità di crescita professionale o quantomeno anche di upskilling minimo per continuare a lavorare. Questo è un problema molto serio che impone una riprogettazione di tutte le architetture aziendali.
3: Grazie Marco, torno da Giorgio Alfaras, richiudiamo il cerchio o in qualche modo ricompattiamo questa matassa che abbiamo provato di sbrogliare, perché non abbiamo citato se non tangenzialmente l'altro tema,

0: società creola, proprio perché ci sarebbe gente competente e brillante dei più strani posti del mondo. E lì viene fuori una storia tipo gli Stati Uniti, dove per esempio la storia non viene insegnata, perché se no litigherebbero. Ora, voi immaginatevi l'insegnamento della storia, che non è più c'era Garibaldi, poi ecco anche Cavour, ma è la storia anche di tutti quanti i paesi, che se incominci a prendere una posizione ufficiale si litiga. Perché che posizione prendi sul nazionalismo arabo? Che posizione prendi sulla Cina? No? Allora finisce che bisogna abolire gli studi di storia, se non come storia comparata, ma non è più la propaganda della storia nazionale. Questo dico una scemenza, non è una scemenza, questo dico una cosa che quando ho scoperto che negli Stati Uniti non studiavano la storia della Polonia o della Germania nelle scuole, non ho detto nelle università e ricercatori, nelle scuole, è perché sennò i polacchi e i tedeschi sarebbero sgozzati in classe. Ecco, allora tu vivrai in una società creola, quindi i matrimoni misti diventeranno sempre più numerosi, quindi anche qui l'italianità non potrà che diluirsi. In più non potrai a scuola dire ecco che la storia d'Italia inizia con Garibaldi.
1: Ma perché c'è... potrebbe anche non essere, diciamo, uno svantaggio questo, diciamo,
0: no,
1: da un punto di livello di italianità medio che, diciamo,
0: no, no, infatti
1: qui contiamo oggi.
0: Uno potrebbe anche pensare a un mondo di la gente più bella, ma non è questo. Quindi questo è il punto della questione, no? Che tu, se accetti che devi aprire le frontiere qualificandole, ecco che non puoi non immaginarti una società creola, con tutte le difficoltà, perché tutti alla fine saranno belli e cosmopoliti.
1: È un modello che secondo te si può copiare? Cioè, qualcuno avrebbe detto, per dirla la cattiva, l'australiana. C'è un modello...
0: Lì non lo so, però nel caso degli Stati Uniti mi viene difficile pensarlo, perché negli Stati Uniti hanno integrato senza stato sociale, quindi non gli costava niente.
1: Cioè
0: tu arrivavi
1: Stati Uniti
0: dalla Calabria...
1: pre e post Trump, vedremo, no?
0: No, nel secolo scorso, cioè tu arrivavi dalla Calabria, negli Stati Uniti, e mica avevi la scuola e l'ospedale. Se ti andava bene, sopravvivevi, se crepavi, fatti tuoi. Cioè, le esperienze di integrazione che si sono avute fino ad oggi sono sempre state delle esperienze di integrazione non da stato sociale. Perché se anche da noi non ci fosse lo stato sociale, evidentemente tutte le polemiche, tipo gli ospedali, sono pieni di extracomunitari e non verrebbero fuori, perché negli ospedali non ci sarebbero gli ospedali se non privati. E infatti nel cinema questa cosa si vede. Cioè, gli italiani hanno lo stato sociale che è il padrino che aiuta quelli meno messi bene, no? Quindi il padrinaggio è lo stato sociale dei poveri e degli immigrati. Quindi quello che voglio dire è che cambiano tantissime cose, ci vuole tempo. Mm-hmm. Non è che, cioè, intanto è costosa l'immigrazione, a differenza di quella degli irlandesi nel 1860 negli Stati Uniti. Poi il creolismo viene fuori col tempo, qui e lì, su e giù. Tu dirai è difficilissimo, sì, c'è un'alternativa, no.
1: Mm-hmm.
0: Allora si tratta di pensare seriamente a questi argomenti e non dire che bello vogliamo tutti oppure che bello cacciamo tutti, che mi sembrano i due momenti del dibattito politico in questo momento in Italia. Così un po' Ponzio Pilato, però secondo me c'è del vero.
1: Ma Marco Bentivogli, sei d'accordo? Qual è il modello possibile?
2: Sì, sì, sì. Beh, io a battuta direi la Romagna, ma ovviamente che è la nostra Irlanda, no? Cattolici, repubblicani, anarchici, ribelli, per cui hanno un po' di disincanto rispetto alle ideologie un po' più accoglienti rispetto ad alcune regioni, ma questa è solo una battuta. Uh-huh. Però sono d'accordo con Giorgio, sicuramente bisogna immaginare alcune politiche pensando al fatto che giochiamo su megatrend, per cui le cose di breve sono tutte inutili e dannose. Cioè, noi pensiamo a quanto l'Europa perderà popolazione e quanto l'Africa crescerà nei prossimi anni. Da 1,1 miliardi nel 2100 stimano 4 miliardi di popolazione africana, cioè 4 volte quella attuale. È chiaro che i giochini di l'estrema destra, ma anche le cose virtuose delle ZTL di estrema sinistra sono tutte cose che fanno parte del rumore quotidiano, ma non ha nessun senso in entrambi i casi per costruire un futuro dignitoso per tutti.
1: Noi ci dobbiamo fermare qui perché il tempo a disposizione è terminato. Ringrazio i nostri ospiti, Marco Bentivogli, coordinatore di Base Italia e condirettore del New Earth Forum, grazie a Giuseppe Russo, direttore del Centro Einaudi, grazie a Giorgio Alfarasse, economista saggista del Centro Einaudi della Fondazione CERM. Ringrazio chi ci segue per questo bundle e per i prossimi, ci ritroveremo la prossima.

0: prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Alla prossima.
1: Grazie a Valeria Manieri e al suo bandolo della matassa. Adesso torniamo a parlare del 2 agosto 1980. Lo facciamo con questa intervista di Lanfranco Palazzolo.
2: E Radio Radicale, siamo con Virginio Merola del Partito Democratico, che è stato sindaco di Bologna, per parlare del 2 agosto. Lei avrà vissuto tante volte, questa, da primo cittadino di Bologna, questa ricorrenza che anche quest'anno non si è scostata dalle polemiche degli anni precedenti. Ovvero ci sono due verità su questa strage: una che sostiene ed è sostenuta anche giudiziariamente della strage fascista, l'altra che tende a non ricordare questo aspetto perché è convinta che ci sia un'altra strada dietro, un'altra verità dietro questa strage. È utile proseguire su questa polemica, su questo scontro che arriva una settimana dopo, 2 settimane dopo il caso drammatico di Fakir.
3: Beh, intanto Bologna ancora una volta ha saputo reagire perché è stata una manifestazione molto partecipata con più di 6.000 persone. Molta è stata la solidarietà verso il sindaco a proposito dei fatti
2: Lepore.
3: lepore e rispetto ai fatti accaduti la settimana precedente. Siamo di fronte a un fatto abbastanza strano, nel senso che ci sono sentenze giudicate, di un giudicato, diverse sentenze ultimative, che appunto dicono che la strage è una strage non fascista. Ogni volta a destra, purtroppo, si fa fatica ad ammetterlo, nel senso che mi rifaccio alle dichiarazioni della Presidente del Consiglio Meloni, non è stata ancora una volta capace di dire appunto questo termine, strage neofascista. Questo è grave, è un atto un po' offensivo rispetto all'associazione dei familiari, perché dopo 46 anni sia i mandanti che gli esecutori sono stati condannati, in particolare il ruolo della P2, e quindi non prenderne atto, è un fatto preoccupante. È preoccupante per un semplice motivo: le parole hanno conseguenze e i silenzi pure. Parlare genericamente di pagina buia e di terrorismo, senza appunto avere la voglia di pronunciare quel termine, non fa bene alla verità storica e alla verità giudiziaria. Ogni volta si cercano piste nuove, ma ad esempio quelle che si stanno cercando adesso sono già state abbondantemente smentite dalla magistratura. Ci sono più di 2 milioni di pagine di risultati delle investigazioni della magistratura, sono 1.800 pagine l'ultima sentenza definitiva per quanto riguarda gli esecutori materiali e i mandanti, e quindi davvero questo è sconcertante, ma è sconcertante non perché le polemiche non si debbano chiudere. Per chiudere le polemiche bisognerebbe che chi fa parte delle istituzioni democratiche, se ne facesse una ragione, non venisse meno al proprio ruolo. Quello che ha dichiarato il Presidente della Repubblica è lontano mille miglia dalle dichiarazioni del Presidente della Repubblica.
2: Ha visto una città unita ieri.
3: Sì, la città era unita ancora una volta perché il 2 agosto è un fatto per Bologna è molto importante che dopo 46 anni ci sia ancora questa partecipazione, questa voglia di verità e giustizia. È un fatto esemplare non solo per la nostra città, ma per il nostro paese. Vede, ci sono due modi di affrontare questi temi. Uno è aspettare una risposta dall'alto, l'altra è avere la consapevolezza che in democrazia la partecipazione dei cittadini è comunque fondamentale. Nessuno ha mai chiesto vendetta, nessuno ha mai seminato odio, in particolare l'associazione dei familiari. Quello che si chiede è di rispettare le sentenze e di rispettare lo spirito della nostra Costituzione.
2: Voi come avete vissuto questa cosa della pista palestinese che insomma in questi ultimi anni ha cercato di riaprire il confronto sulla verità giudiziaria della strage del 2 agosto?
3: Innanzitutto affidandosi ai risultati delle inchieste della magistratura che smentiscono la possibilità di questa ipotesi. E quindi insistere nasconde secondo me proprio la volontà di non accettare quello che la storia del nostro paese e in particolare Bologna sta dimostrando, che c'è stato nel nostro paese uno stragismo terrorista di destra in diverse fasi, dalla piazza Fontana fino alla strage del 2 agosto, che ha testimoniato.
2: Che poi è proseguito anche negli anni successivi.
3: Proseguito in parte anche negli anni successivi, che ha dimostrato una volontà di risolvere con l'autoritarismo un problema di ampliamento della democrazia nel nostro paese. Oggi purtroppo assistiamo, secondo me, non tanto e per fortuna al verificarsi di un ritorno dello stragismo, ma assistiamo al fatto che in tutto il mondo, attraverso il voto, si cercano di affermare dittature della maggioranza indifferenti alle regole costituzionali.
2: Grazie come sempre a Virginio Merola del Partito Democratico, con il quale abbiamo ricordato la commemorazione del 2 agosto che si è svolta ieri a Bologna. Grazie.
3: Grazie a voi.
1: Grazie a Lanfranco Palazzolo e al suo ospite. Ci occupiamo di Conte, il già Presidente del Consiglio, il Conte pacifista. Sentiamo Lanfranco Palazzolo.
2: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Leonardo Tonno del Movimento 5 Stelle per parlare delle parole del Presidente Giuseppe Conte sulla guerra russo-ucraina. Ma Conte ieri ha spiazzato un po' tutti, perché ha detto che se lui vincerà le primarie e sarà candidato del centro-sinistra alle politiche e vincerà, la prima cosa che farà sarà quella di proporre un'iniziativa di dialogo per la pace. Allora io le volevo chiedere come ha trovato le reazioni su questo, perché ho visto che subito dopo è uscito il Partito Democratico, ha detto beh, dobbiamo fare prima il programma in vista delle primarie.
4: Non comprendo la sorpresa, perché comunque è una posizione che come movimento il Presidente l'ha ribadita più volte negli ultimi anni.
2: Non era una posizione sconosciuta,
4: è una posizione che portiamo avanti con coerenza, con determinazione da tempo, ma soprattutto basata su quello che sta succedendo. Una svolta negoziale di fatto non c'è mai stata. Oggi l'Europa fatica ancora ad individuare quella che può essere la figura che si va a sedere fisicamente ad un tavolo per provare a far mediare, perché evidentemente c'è una volontà di non farlo terminare questo conflitto, che sta avvantaggiando ovviamente lobby delle armi, aziende che si approfittano insomma di miliardi e miliardi di investimenti su armi e armamenti, però a discapito dei cittadini ucraini, dei russi e dei cittadini europei, che stanno pagando poi le conseguenze di questa guerra già da tempo. Lo vediamo con l'esplosione del costo dell'energia e tutte le altre conseguenze economiche che ne derivano. Quindi è una guerra che non sta portando da nessuna parte, se non a creare ancora di più tensioni, conflitti e a perseguire questa folle corsa al riarmo, che però ci può portare dritti verso il terzo conflitto mondiale, cosa che dobbiamo evitare. Ecco perché con coerenza stiamo portando avanti questa linea. Bene ha fatto il Presidente a ribadire quella che è la nostra posizione, anche perché poi insomma mi sembra che nel Partito Democratico ci siano diverse sensibilità su questo tema. Ecco, forse è il caso che facciano loro sintesi al loro interno, perché io credo che noi insieme ad altre forze politiche del fronte progressista siamo coerenti su questo. Il Movimento 5 Stelle assolutamente questa posizione la tiene dal primo momento, e quindi certo, bisogna andare avanti su questa linea, anche perché ce lo chiedono gli italiani. La stragrande maggioranza degli italiani vuole che questo conflitto finisca e soprattutto non vuole che si continuino a spendere miliardi e miliardi in armi e armamenti.
2: Io non le chiedo se viene prima l'uovo o la gallina, però arriva prima il programma arriva prima la scelta del vincitore delle primarie?
4: Intanto, per quanto mi riguarda, bisognerebbe capire quali sono le regole del gioco, cioè qual è la legge elettorale, perché questo governo si sta affannando, anziché discutere di quelle che sono le urgenze dei cittadini, del paese, delle imprese che sono in sofferenza, soprattutto in questo periodo in cui non arrivano risposte, si stanno concentrando sulla legge elettorale, sul proteggere Del Mastro dalle chat, cioè dall'acquisizione di queste chat da parte della Procura, quindi tutti temi che ovviamente non riguardano gli italiani, però questo governo si dedica a questo. Quindi, concentrati come sono loro sulla legge elettorale, bisognerebbe capire intanto quale sarà la prossima legge elettorale, perché da questo poi dipenderà anche la necessità di individuare o meno un candidato premier o comunque un'indicazione di candidato presidente del Consiglio da inserire nel programma. Questo non lo sappiamo e quindi ad oggi non c'è nulla di fatto. Noi sul programma stiamo già lavorando, abbiamo avviato Nova nei mesi scorsi, dove abbiamo ascoltato migliaia di cittadini, soprattutto non iscritti, che hanno contribuito a scrivere il programma. Adesso il 19 e 20 settembre ci sarà la chiusura di questo appuntamento a Milano, e quindi diciamo sul programma noi stiamo già lavorando, ci siamo già attivati, e poi quando sarà il momento di scegliere, insomma, saremo pronti a questo.
5: Lei ha capito se l'attuale maggioranza vuole utilizzare il SAFE o no, dopo la polemica che c'è stata per le dichiarazioni italiane?
4: A me sembra, insomma, che siano assolutamente determinati su questo, tant'è che
5: sicuro?
4: Io credo,
5: cioè,
4: purtroppo
5: la Lega è d'accordo, perché c'è, quando
4: purtroppo,
5: ha detto,
4: purtroppo la Lega fa una propaganda opposta a quella del governo in Europa, però poi quando in Italia si tratta di inviare, di approvare pacchetti di invii di armi all'Ucraina o di approvare le risoluzioni della maggioranza che impegnano il governo ad accedere ai fondi per gli aiuti militari, ad aumentare le spese militari, o per esempio quando si è trattato come governo di prendere una posizione sull'aumento delle spese militari, sul raggiungimento del 5% del PIL, non mi pare che la Lega si sia opposta. Quindi è solamente un tentativo per provare a distrarre i cittadini, provando ad inseguire un po' anche Vannacci, che prova a stare con un piede in due scarpe. Cioè oggi Vannacci è un po' la Meloni di qualche anno fa, tante parole, tante chiacchiere, tanta propaganda, però poi di fatto i fatti concreti poi non ci sono. Vannacci fino a qualche mese fa era con la Lega in Europarlamento, votava in un modo, e poi in Italia però la Lega votava in tutt'altro modo, era totalmente in linea con il governo Meloni. Quindi purtroppo, insomma, queste risorse sono risorse che non vanno ad aiutare gli italiani. Soprattutto nei prossimi giorni, nelle prossime ore, qui in aula verrà il ministro Giorgetti a dirci che probabilmente servirà uno scostamento di bilancio per raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati, proprio come investimenti in armi e armamenti. È una cosa inaccettabile che il Ministro dell'Economia dovrebbe venire a dirci quanti miliardi può mettere a disposizione dei cittadini e delle imprese che stanno pagando ormai da mesi il gasolio a più di 2 euro al litro, non ce la fanno più. Queste ci sono, ovviamente, questi aumenti ricadono sui cittadini, ricadono sul carrello della spesa, su tutto quello che ne deriva, quindi aumenta ancora di più il costo della vita. Gli italiani non ce la fanno più, gli imprenditori non ce la fanno più. Però purtroppo, insomma, per questo governo le urgenze del paese sono aumentare le spese in armi e armamenti. Questo ovviamente è inaccettabile, ecco perché noi stiamo continuando a dire in queste settimane che è un governo ormai che non risponde alle esigenze dei cittadini e quindi deve andare a casa il prima possibile.
5: Grazie come sempre a Leonardo Donno del Movimento 5 Stelle.
1: Grazie a Lanfranco Palazzolo e al suo ospite e sempre al suo microfono Gian Giacomo Calovini e Marco Grivaldi hanno parlato di Ceuta e dello scontro politico. Buon ascolto.
5: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Gian Giacomo Calovini di Fratelli d'Italia per parlare di Ceuta. Lo scontro di questi giorni è stato fortissimo, non si era mai visto uno scontro così forte tra, insomma, tra l'Italia e la Spagna, e volevo chiedere quali sono le ragioni dell'Italia della chiusura di Schengen. Noi non siamo un paese che confina con la Spagna, però qualcuno ha sottolineato che il confine di Ceuta non è un confine Schengen. Allora, che valutazione possiamo fare su questa invasione che ha terrorizzato gli abitanti di Ceuta? È aperto un dibattito che ha indotto molti paesi dell'Unione Europea a chiedere un Consiglio Europeo straordinario.
6: Sono molte domande che necessitano di una serie di risposte. La prima, lo scontro molto forte tra Roma e Madrid nasce perché di fatto l'Italia ha posto immediatamente sul tavolo europeo la problematica dell'immigrazione, come il governo Meloni ha cercato di fare e sta facendo, e credo, molto bene negli ultimi anni, da quando si è insediata a Palazzo Chigi. sottolineando come il tema migratorio è un tema che non può essere affrontato dai singoli stati e che non può essere affrontato con le politiche che venivano applicate fino a qualche anno fa, cioè quella delle porte aperte a tutto, perché tanto chiunque sarebbe arrivato sul suolo europeo si sarebbe ben integrato e ben inserito all'interno del contesto. La storia ha dimostrato invece come sono andate le cose. Ricordiamo tutti l'apertura del 2016 da parte della Merkel nel confronto del milione di siriani rifugiati, con tutte poi dopo le difficoltà e le crisi proprio anche in Germania a livello integrativo, a livello di tematiche sociali, che ha portato appunto la politica delle porte aperte. E siccome mi pare che la Spagna sia uno dei pochissimi paesi europei che vuole applicare ancora queste porte aperte, è abbastanza chiaro e abbastanza sorprendente come invece poi dopo, davanti a quello che è accaduto nei giorni scorsi e nelle scorse ore, Madrid abbia voluto di fatto sottolineare come il numero di immigrati che arriva sulle loro coste è un numero minore rispetto ad altri paesi, come immediatamente ha avuto la capacità di riportare sul suolo marocchino chiunque avesse cercato di invadere appunto il territorio di Ceuta e anche di Melilla, dall'altra parte, l'altra enclave che c'è all'interno del continente africano spagnolo, e così via. Quindi bene ha fatto Giorgia Meloni, sapendo perfettamente che non è un paese che confina per motivazioni Schengen con gli altri paesi europei, ha voluto comunque sottolineare come il congelamento dello Schengen fosse uno strumento che veniva e che deve essere giustamente applicato quando c'è un attacco nei confronti dei confini europei. E quello che abbiamo visto negli ultimi giorni è stato un attacco nei confronti dei confini europei. Quindi la Spagna dovrebbe invece paradossalmente ringraziare paesi come l'Italia, che hanno anche in questo caso chiesto e ottenuto un consiglio straordinario nelle prossime ore, che di fatto riporrà nuovamente il tema migratorio sul tavolo europeo.
7: L'invasione di Ceuta è un'invasione orchestrata dai MAGA, come sostiene qualche dietrologo?
6: Allora, io credo che ci siano tante dietrologie davanti a questi avvenimenti. C'è chi sostiene appunto che sia stata una volontà da parte degli Stati Uniti, chi invece sostiene che sia una ritorsione da parte marocchina dopo che Sanchez ha incontrato i vertici algerini firmando un accordo nei mesi scorsi sulla tematica energetica. Ci sono tante motivazioni per cui in un qualche modo può apparire abbastanza strana, abbastanza particolare questa invasione con numeri così importanti ed in poco tempo. Girano sui social, tutti li abbiamo visto, dei video in cui la polizia marocchina di fatto darebbe indicazione agli immigrati, ai richiedenti eventuale asilo o comunque alle persone marocchine a quale strada seguire per invadere Ceuta. Ci sono tante ricostruzioni, non siamo in grado di capire esattamente qual è la verità, però la cosa che sorprende è oggettivamente il numero estremamente importante di immigrati che ha cercato di invadere questa enclave, e soprattutto ha dimostrato come comunque la tematica migratoria nei confronti dell'Europa è ancora una tematica estremamente importante e che deve essere assolutamente affrontata con politiche rigide, non di certo con il buonismo.
7: Quando lei sentiva le parole di questi ragazzi mandati allo sbando, dicevano ci hanno abbandonato, che idea si è fatta?
6: Infatti la cosa che sorprende è che qualcuno a sinistra in questo momento preferisce occuparsi di attaccare eventualmente Giorgia Meloni, il governo italiano, e non si rende invece conto della disperazione che ancora c'è davanti a questi ragazzi che vengono gestiti da criminali che lucrano sull'immigrazione clandestina, che li fanno arrivare con ovviamente una serie di racconti, di narrazioni su quello che potrebbe essere l'Eldorado in Europa. Invece il contesto è molto più complesso. Noi da sempre combattiamo come governo Meloni non l'immigrazione, quando questa è integrata assolutamente non c'è alcun tipo di problema, ma noi condanniamo e combattiamo soprattutto l'immigrazione clandestina e ancora di più chi gestisce e chi si arricchisce grazie all'immigrazione clandestina. E dispiace, sorprende e un po' forse anche indigna che il presidente in questo momento del governo spagnolo Sanchez, idolo del centro-sinistra e della sinistra in Italia, preferisca postare le proprie canzoni dal suo ritiro delle vacanze e non invece affrontare la problematica sottolineando che sono morte decine di ragazzi.
7: La solidarietà di Parigi nei confronti di Madrid, cioè si è creato un nuovo asse dei Pirenei?
6: Ma guarda, è un asse mi pare abbastanza ballerino ed estremamente fragile, nel senso che sappiamo benissimo che sono due paesi che prossimamente andranno a votare e in questo momento sappiamo perfettamente che Sanchez non vive di certo di un buon momento dal punto di vista dei sondaggi. Il suo partito è assolutamente secondo e di parecchi punti rispetto invece al Partito Popolare di centrodestra in Spagna. Addirittura c'è anche un'importante ricrescita di Vox come partito più conservatore e più di destra, quindi non credo che in questa fase ci siano grandi assi e collaborazioni da fare, soprattutto nei confronti di Parigi, in cui sappiamo perfettamente che anche questo è un paese che andrà a votare a breve, in cui Macron oggettivamente da qualche tempo ormai ha della popolarità molto molto bassa.
7: Ritiene che l'Europa, l'Unione Europea sia sotto attacco e che questa manovra ricordi un po' anche quello che era accaduto ai confini tra la Bielorussia e la Polonia con l'ammasso di immigrati del Medio Oriente?
6: Io ritengo che l'Europa sia sotto attacco da tanto tempo e sotto diversi aspetti, e anche il tema migratorio è uno di questi, cioè non c'è soltanto il Marocco, c'era fino a qualche tempo fa l'invasione da parte della Libia, c'era ovviamente la tematica con la rotta balcanica, la legata alla Turchia, quindi è chiaro che in questo momento stiamo vivendo un momento molto particolare in cui l'Europa deve affrontare una serie di sfide importanti, tra cui anche quella migratoria. Io sono contento che da qualche tempo a Bruxelles il tema migratorio sia diventato un tema importante, a margine di ogni Consiglio europeo semestrale è nata questa riunione informale promossa dall'Italia e che vede anche il coinvolgimento di alcuni governi socialisti come quello danese della Frederiksen, una serie di tavoli in cui appunto affrontare la tematica migratoria che non può di certo essere più rimandata.
7: È un successo il fatto che ci sia questo Consiglio europeo informale da parte dell'Italia?
6: È un successo perché anche in questo caso, su richiesta italiana, quasi tutti i paesi dell'Unione europea hanno ritenuto doveroso, nel pieno dell'agosto, davanti a un oggettivo problema, riunirsi per affrontare e trovare tematiche comuni.
7: Bene. E vedremo come si svilupperà questo Consiglio europeo, poi naturalmente ci risentiremo per fare un bilancio di questo appuntamento. Io la ringrazio come sempre, grazie a Gian Giacomo Calovini di Fratelli d'Italia.
6: Grazie a voi.
7: E Radio Radicale, siamo con l'onorevole Marco Grimaldi di AWS per parlare di quello che è accaduto a Ceuta, che domani sarà oggetto di un Consiglio europeo straordinario. Allora, lo scontro è stato particolarmente forte, insieme alla sorpresa di questa che è stata chiamata come un'invasione. Allora, io le volevo chiedere come nasce secondo lei questa invasione di massa a Ceuta, come si è comportato Sanchez e come si è inserita il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in questa polemica.
8: Ma avrete visto i primi video, soprattutto di quei ragazzi che entravano a Ceuta, che ricordo non è sulle coste mediterranee ma sulle coste africane, un enclave. Avete visto quell'immagine di quei ragazzi che sono stati utilizzati, addirittura oggi lo sappiamo, ci sono stati per giorni dei messaggi che dicevano che la Spagna aveva aperto le frontiere fra il Marocco e questo enclave spagnolo che è proprio lì sulle coste africane. Quei ragazzi sono stati utilizzati come una vera arma ibrida, forse per far pagare alla Spagna gli accordi con la vicina Algeria, forse per la vicenda del popolo Sahrawi. Probabilmente in qualche modo questo si è innestato in un altro tipo di guerra ibrida, perché l'unico attacco, più che all'Europa e ai suoi confini, come sapete Schengen non c'entra nulla, tra l'altro Ceuta è anche fuori da Schengen, l'unico attacco vero è stato verso il governo spagnolo, da parte del Marocco, alleato di Donald Trump, da parte dei sovranisti di tutta Europa contro un governo che ha tenuto la schiena dritta sul riarmo, sul 5% di spese in difesa della NATO, sulla vicenda del genocidio di Gaza. Insomma, Sanchez è diventato il nemico numero uno delle destre. Il nostro governo ha fatto il patriota, possiamo dire così, ha aumentato i controlli alle frontiere, come se intanto avessimo delle frontiere con la Spagna, poi nei controlli aerei come se qualcuno arrivasse, diciamo, dalla Spagna tramite Ceuta. Davvero ridicolo, basterebbe vedere i numeri che sono zero di quelli che sono entrati illegalmente in Italia, ma anche quelli che sono entrati illegalmente in Spagna, perché la gran parte, tra l'altro, di quelle decine di migliaia di ragazzi che hanno oltrepassato la frontiera marocchina sono, come sa, ritornati indietro, ma poi ci sono più di 80 persone morte di cui nessuno parla, li hanno addirittura utilizzato gli zombie, questo l'ha fatto Elon Musk, come se fossimo invasi, no? da dei corpi malati, da un virus. Ecco, l'unico virus che vedo è quello dei suprematisti che farebbero di tutto, anche travolgere, diciamo, le nostre vite con inondando di video falsi e travisare, diciamo, la realtà come hanno provato a fare, perché appunto sembrava che la fortezza europea fosse stata espugnata. La verità è che ne vedremo delle belle. Ecco, queste sono le armi che i sovranisti hanno e non sappiamo fin dove potrebbero arrivare.
9: Quindi secondo lei quella di Ceuta potrebbe essere stata un'operazione maga?
8: È un'operazione di sicuro alimentata dai tanti suprematismi. Io parlo di MAGA, parlo di Donald Trump, ma lo stesso Putin ha utilizzato strumentalmente sulla vicenda ucraina, no? Vedete, questa è l'Europa. Ecco, io credo che così rischiamo davvero di, non solo di giocare col fuoco, ma di rendere ancora più distante la realtà da quello che in qualche modo è il vero problema invece delle politiche migratorie e dell'esternalizzazione delle frontiere, se ci pensi. Questo ci fa capire quanto questa esternalizzazione delle frontiere ci rende ricattabili, come sulla vicenda al Masri, no? Noi siamo ricattabili perché fai accordi, l'Europa fa accordi, l'Italia fa accordi con despoti, con tiranni, con dei tagliagola, con degli stupratori come al Masri, e poi ti rendi ricattabile perché questi ti dicono da un momento all'altro apriamo le frontiere, apriamo i centri illegali in cui detengono le persone illegalmente. Allora lo dico così, davanti a tutto questo Giorgia Meloni fa l'errore più grande, quello di dire che aumenterà le risorse per rendere questo paese più ricattabile. Sono dei patri idioti, sono dei patri idioti, perché in qualche modo non rendono conto che aumentando l'esternalizzazione delle frontiere il nostro governo, il nostro paese sarà sempre più ricattabile.
9: Vuole dire qualcosa su Schengen? Allora, lei prima ha detto questa cosa, che il confine di Ceuta non è un confine Schengen. Allora, per il fatto che Ceuta fa parte della Spagna, il suo confine con il Marocco non è un confine
8: Schengen? No, perché Schengen è solo nei confini europei.
9: Quindi Schengen, cioè c'è un controllo di confine.
8: Ma ci sarebbe
9: da Gibilterra.
8: Ma ci sarebbe appunto da Ceuta verso la Spagna. Quelli che entrano in Spagna entrano dentro, diciamo, quel regime, ma non certo, diciamo, non è possibile entrare da Ceuta, diciamo,
9: in Spagna facilmente.
8: Non è possibile, ma anche da Ceuta, diciamo, verso altri paesi italiani, ovviamente non valgono le stesse regole di Schengen.
9: Lei sarebbe andato in vacanza come Sanchez, perché molti hanno ironizzato su questa cosa di Sanchez che se ne andava.
8: Ma Sanchez fa bene a tenere dritta la schiena e fa bene a rendere, diciamo, il suo paese non ricattabile. Ecco, e sai cos'è la cosa più buona? Quando ha utilizzato il 60% delle risorse del PNRR per irrinnovabili, non in accordi sbagliati, ha reso più indipendente il suo paese. E io credo che l'Europa dovrebbe fare l'opposto di quello che ha fatto in queste ore, cioè non renderci ricattabili e capire che siamo davanti a una nuova era in cui i big data, in cui l'intelligenza artificiale, in cui le big tech e gli oligarchi faranno sempre di più per rompere l'Europa, per far sì che l'Europa venga disarticolata e sia merce di scambio in quel friendshoring che piace molto agli Stati Uniti e che piace molto alla bilancia commerciale degli Stati Uniti. Loro vogliono farci pagare coi dazi e con le guerre ibride il loro sbilancio commerciale, il fatto che sono indebitati fino al collo.
9: L'ultima questione, si aspetta altri tentativi di questo genere? Nel senso, noi ricordiamo che qualche anno fa ci fu una cosa analoga con i profughi della Siria e del Medio Oriente in Bielorussia, ai confini con la Polonia, ci fu uno scontro politico fortissimo. Si aspetta uno scherzo del genere da qualche altra parte?
8: Io mi aspetto, ripeto, più aumenterà l'esternalizzazione delle frontiere, più aumenteranno i ricatti, e quindi penso che dobbiamo fare esattamente il contrario.
9: Grazie come sempre a Marco Grimaldi di AWS.
8: Grazie a voi.
1: Grazie a Lanfranco Palazzolo e ai suoi ospiti, è il momento della rassegna stampa cinese a cura di Francesco Radicioni. Vi ricordo a seguire Spazio Transnazionale in diretta a cura di Francesco De Leo. Sarà poi la volta di Derrick con Michele Governatori e Stampa e Regime alle 7.35 sarà curato da Roberta Iannuzzi. Ma adesso andiamo ad ascoltare la rassegna stampa cinese a cura di Francesco Radicioni. Buon ascolto.
10: Buongiorno agli ascoltatori, al microfono Francesco Radicioni per un nuovo appuntamento con la rassegna della stampa e della blogosfera cinese di Radio Radicale. Questo è un servizio della CCTV, la televisione di Stato di Pechino, che così dava conto dell'ultima riunione del Politburo dedicata allo stato di salute della seconda economia del mondo. Come ogni anno, la riunione di luglio dell'ufficio politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese è stata osservata con grandissima attenzione dagli analisti. Perché? Perché solitamente è proprio attraverso questo incontro che la leadership della Repubblica Popolare segnala degli aggiustamenti di politica economica nella seconda metà dell'anno. E allora quali sono le novità? Innanzitutto il Politburo ha detto che è necessario prestare la massima attenzione alle difficoltà e alle sfide che gravano sull'andamento dell'economia. Il segnale questo della crescente preoccupazione che si respira nei palazzi del potere di Pechino proprio per lo stato di salute dell'economia cinese, ma non solo. Infatti il Politburo ha anche segnalato che sono in arrivo alcune misure marginali di sostegno all'economia. È necessario, si leggeva nel comunicato, pianificare e adottare con tempestività politiche incrementali pragmatiche ed efficaci, ma tutti i dettagli della riunione del Politburo li vediamo dalla Xinhua. La riunione ha osservato che dall'inizio dell'anno il Comitato Centrale del Partito Comunista, con al centro il compagno Xi Jinping, ha unito e guidato l'intero partito e il popolo cinese di tutti i gruppi etnici per avanzare con coraggio e determinazione, coordinando il contesto internazionale e quello nazionale, così come coordinando sviluppo e sicurezza, mentre la Cina ha risposto in modo efficace ai vari shock esterni e alle difficoltà interne. L'economia cinese, proseguiva il Politburo, ha mostrato una dinamica di sviluppo caratterizzato da nuovi motori della crescita e dal continuo miglioramento della struttura economica. Allo stesso tempo, però, è necessario dare la massima importanza alle difficoltà e alle sfide che gravano sull'andamento dell'economia, così come rafforzare la fiducia, affrontare con determinazione le difficoltà e le sfide, sfruttare al meglio i vantaggi competitivi, mentre si promuove uno sviluppo di alta qualità, stabile e di lungo periodo. La riunione ha sottolineato che il lavoro economico per la seconda metà dell'anno deve essere guidato dal pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era. È necessario sostenere il principio generale di cercare il progresso mantenendo la stabilità, applicare in modo completo, accurato e integrale la nuova filosofia dello sviluppo, accelerare la creazione di un nuovo modello di sviluppo, coordinare al meglio le dinamiche interne e quelle internazionali, così come sviluppo e sicurezza. È necessario proseguire nell'approfondimento delle riforme e dell'apertura, accelerare la transizione dei vecchi ai nuovi motori della crescita, attuare una politica fiscale più proattiva e una politica monetaria moderatamente accomodante, sfruttare appieno l'efficacia delle politiche esistenti, mentre si pianificano e si adottano con tempestività politiche incrementali pragmatiche ed efficaci. È necessario rafforzare gli interventi anticiclici, espandere ulteriormente la domanda interna e ottimizzare l'offerta, garantire e migliorare concretamente il benessere della popolazione, rafforzare i motori della crescita e la vitalità della società, promuovere uno sviluppo economico sempre più innovativo, qualitativo e sostenuto, così da assicurare una buona partenza per il 15° piano quinquennale. E ancora, la riunione ha sottolineato la necessità di ampliare gli spazi per la cooperazione economica e commerciale internazionale basata sul vantaggio reciproco, così come di sviluppare con vigore il commercio dei servizi e promuovere uno sviluppo più equilibrato degli scambi commerciali. È necessario anche perfezionare il sistema di gestione degli investimenti all'estero e i servizi integrati per le attività internazionali, continuando ad attrarre e a utilizzare gli investimenti esteri. La riunione, proseguiva il Politburo, ha sottolineato la necessità di rafforzare in modo concreto le barriere di sicurezza. È necessario stabilizzare il mercato immobiliare, attuare in modo efficace il pacchetto di misure per la gestione del debito, promuovere la riforma delle piccole e medie istituzioni finanziarie locali, così da risolvere i rischi, ridurne il numero e migliorarne la qualità. È necessario approfondire la riforma complessiva degli investimenti e dei finanziamenti, mentre si rafforza la resilienza e la fiducia del mercato dei capitali. È necessario individuare e risolvere tutti i rischi potenziali, prevedendo il verificarsi di incidenti gravi e particolarmente gravi. E tra l'altro, già alla vigilia di questa riunione del Politburo, la Xinhua aveva pubblicato una serie di commenti proprio sullo stato di salute della seconda economia del mondo. I titoli: il primo, sforzi coordinati sul fronte della domanda e dell'offerta per accelerare il rilascio del potenziale dei consumi di servizi. Il secondo, continuare l'espansione degli investimenti efficaci, non solo infrastrutture, ma anche attenzione alle persone. Il terzo, l'industria cinese accelera la transizione verso innovazione e qualità, mentre si rafforzano rapidamente i nuovi motori della crescita. Il quarto, gli investimenti stranieri continuano a crescere, il vasto mercato cinese conferma il suo potere di attrazione. Il quinto, le politiche macroeconomiche intervengono in anticipo e con efficacia, consolidando ulteriormente le basi dello sviluppo di alta qualità. Il sesto, il mercato immobiliare mostra segnali sempre più solidi di stabilizzazione dopo aver toccato il fondo, e in qualche modo il messaggio è chiaro: sarà in questi settori che nei prossimi mesi la leadership cinese concentrerà i sussidi, gli interventi amministrativi e gli interventi diretti dello Stato, anche perché, come hanno confermato gli ultimi dati economici, la crescita cinese continua ad avere un andamento a forma di K, e cioè accelerano le esportazioni tecnologiche tecnologiche trainate soprattutto dal boom dell'intelligenza artificiale, mentre i consumi interni e i redditi delle famiglie rimangono piuttosto deboli. Ed è interessante allora guardare l'analisi della rivista teoretica del Partito Comunista Cioche. Nella fase attuale, per aumentare i tassi di consumo delle famiglie, la chiave è ottimizzare la struttura della domanda e rendere più fluido il ciclo economico, accelerando la creazione di un nuovo modello di sviluppo basato sulla domanda interna, trainato da consumi e sostenuto da una crescita endogena. Non si tratta però di far salire artificialmente gli indicatori attraverso misure di stimolo di breve periodo, come il cosiddetto helicopter money, né tantomeno di trasformare l'aumento dei consumi in un obiettivo imposto rigidamente tramite valutazioni amministrative. L'andamento dei consumi, proseguiva Su Qiyuan, dipende dal rapporto tra l'aumento della spesa delle famiglie e la crescita del PIL. Se gli investimenti e il commercio estero crescono più rapidamente, facendo sì che il PIL aumenti più velocemente della spesa per i consumi, allora il tasso di consumo delle famiglie diminuisce. Non avrebbe però senso frenare investimenti e commercio estero al solo scopo di far salire il tasso di consumi. L'obiettivo è piuttosto promuovere un circolo virtuoso più elevato tra investimenti, commercio estero e consumi. Inoltre, concludeva l'accademico cinese, i consumi delle famiglie sono una variabile che evolve lentamente. Anche se sussidi ai consumi possono far crescere i dati statistici nel breve periodo, questi però rischiano di limitarsi ad anticipare la domanda futura. Una volta finiti gli incentivi, la crescita dei consumi potrebbe rallentare nuovamente, senza riuscire a favorire una trasformazione strutturale del modello di sviluppo. E su tutto questo noi ovviamente ci torneremo. Intanto, con quest'ultima segnalazione, anche per oggi ci fermiamo qui, non prima di aver ricordato che ci trovate anche su Instagram e su X, @FRadicioni, mentre il podcast di queste e delle altre puntate si può scaricare dal sito radioradicale.it. Un saluto da Francesco Radicioni e con la rassegna dalla stampa e della blogosfera cinese. Ci risentiamo martedì alle 7.
11: Radio Radicale, sono le 7:10 in punto. Ancora buongiorno ai nostri ascoltatori. Fra poco andrete ad ascoltare Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo. Vi ricordo al termine Derrick di Michele Governatori e poi la nostra rassegna stampa curata da Roberta Iannuzzi. Francesco De Leo, buongiorno.
12: Buongiorno, buongiorno a te Sonia, bentrovati da Francesco De Leo e Iva Radice, fin regia. Buongiorno a Giampiero Gramaglia, come sempre con noi.
13: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
12: Alcuni titoli dal Financial Times, economia e finanze russe, la Russia potenzia la flotta ombra di gas naturale liquefatto in vista del divieto dell'Unione Europea. Il numero crescente di navi consentirà, scrive il Financial Times, a Mosca di continuare ad esportare gas naturale liquefatto quando le sanzioni si inaspriranno il prossimo anno. Trump sostiene che i colloqui con l'Iran siano in corso nonostante le smentite di Teheran e ancora gli Stati americani accusano l'amministrazione Trump di condurre in un'indagine farsa sui dazi. Vediamo l'agenzia Nuova Cina. Trump conferma la ripresa dei colloqui con l'Iran, l'accordo sullo stretto di Hormuz è ormai prossimo. Il presidente USA Trump ha dichiarato che i negoziati con l'Iran sarebbero ripresi ieri pomeriggio, mentre Teheran afferma che l'accordo con l'Oman su una nuova rotta marittima attraverso lo stretto di Hormuz è in fase di completamento. Interessante quanto oggi pubblica Times of India, le prossime dimissioni del presidente iraniano saranno accettate? Secondo un articolo, Khamenei avrebbe lanciato un ultimatum finale. Leggiamo: l'Iran sta affrontando nuove tensioni politiche dopo che i media israeliani hanno affermato che la guida suprema, Mostafa Khamenei, avrebbe lanciato un ultimatum definitivo al presidente Masoud Pezeshkian, avvertendolo che qualsiasi futura dimissione sarebbe stata accettata. La notizia è stata fermamente smentita dai funzionari iraniani, scrive Times of India, scatenando una forte reazione politica. Secondo l'emittente israeliana Channel 14, che cita delle fonti informate sugli sviluppi di Teheran, Khamenei avrebbe detto a Pezeshkian che se dovesse presentare nuovamente le dimissioni, queste verrebbero accettate. Secondo quanto riferito, Pezeshkian avrebbe minacciato più volte di dimettersi a seguito di divergenze con la leadership iraniana in materia di politica. A maggio avrebbe formalmente offerto le proprie dimissioni, sostenendo che il suo governo fosse stato completamente messo da parte nelle principali decisioni in materia di sicurezza nazionale e politica estera. Channel 14 ha inoltre affermato che Khamenei abbia dato il proprio sostegno al comandante del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, la RGC, Pasdaran Hamad Vahidi, su questioni chiave relative agli Stati Uniti e al conflitto regionale, conferendogli una maggiore influenza sul processo decisionale strategico. Vediamo i quotidiani ucraini in lingua inglese. Il Kiev Independent: l'Ucraina avrebbe colpito un magazzino di Wildberries nei pressi di Mosca e San Pietroburgo, una raffineria di petrolio russa invece sarebbe stata data alle fiamme. Mentre il Kiev Post ci dice che Umerov guiderà i servizi segreti esteri ucraini pur mantenendo il ruolo di capo negoziatore di pace. Vediamo la TASS: un attacco con un drone nella regione di Mosca provoca 5 morti e 6 feriti. Secondo il governatore, tutte le persone coinvolte stanno ricevendo le cure mediche necessarie. Si occupa di immigrazione la stampa europea. più importante, vediamo il Guardian, leader di Ceuta accusa il Marocco per l'atrocità dell'attraversamento di massa del confine. Juan Jesus Viva sostiene che l'afflusso sia stato almeno incoraggiato o permesso da Rabat, mentre la Spagna chiede la solidarietà dell'Unione Europea. Un numero, scrive il Guardian, sempre maggiore di voci, accusa il Marocco di contribuire ad alimentare la crisi a Ceuta. Il leader dell'enclave spagnola ha descritto i tentativi di attraversamento del confine della scorsa settimana come un attacco all'integrità territoriale della Spagna, ritenuto, se non orchestrato, appunto almeno incoraggiato, permesso dal Marocco. Vediamo Le Monde, la crisi di Ceuta, un indicatore delle divisioni all'interno dell'Unione Europea sulla questione migratoria. I ministri dell'interno dei 27 sono stati convocati oggi per una videoconferenza, questo al fine di trarre insegnamenti dall'arrivo avvenuto il 30 luglio di circa 50.000 migranti provenienti dal Marocco. Vediamo Il Paese, la Spagna criticherà oggi a Bruxelles la reazione europea alla crisi di Ceuta. Il tono dell'incontro preliminare al vertice degli interni è stato più costruttivo però rispetto a qualche giorno fa, anche se permangono, dice Il Paese, gravi divergenze politiche tra i leader. Vediamo la stampa medio orientale, Times of Israel, in modo particolare Il Resto con il nostro ospite. Il Consiglio per la pace sembra aver firmato le condizioni per il ritiro delle forze di difesa israeliane, l'IDF, dopo l'incontro con il primo ministro, segnalato un attacco aereo su Gaza. A pochi giorni dall'affermazione di Mladenov, secondo cui il ritiro deve avvenire di pari passo con la consegna delle armi da parte di Hamas, il Consiglio per la pace, il Board of Peace, afferma ora che il ritiro oltre la linea gialla avverrà solo dopo il disarmo. Vediamo i media statunitensi con Gian Piero Gramaglia.
13: Sì, aperture differenziate questa mattina sui principali media degli Stati Uniti. Ci sono sempre Iran e Gaza in primo piano, ma c'è pure molta attenzione per vicende interne, a volte anche apparentemente minori, con l'ennesimo martedì di primarie, stavolta nel Michigan, verso il voto di midterm del 3 novembre. La CNN titola su un errore che Trump non ha finora fatto nel conflitto con l'Iran: spingere l'escalation militare al di là della sua capacità di controllarla. E riferendosi all'annuncio venuto la scorsa settimana di un accordo per il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele da Gaza, la CNN titola: la risposta di Israele sono il silenzio di Netanyahu e un weekend letale nella striscia con decine di vittime. Il New York Times, che apre con l'accordo tra USA e Giappone per rafforzare lo yen, evitando così che Tokyo venda parte delle sue quote di debito statunitense, e rende merito di questo accordo al segretario al tesoro statunitense Scott Bessent, il New York Times sull'Iran titola: l'accordo che sta emergendo potrebbe cementare il controllo dell'Iran sullo stretto di Hormuz. L'accordo risponderebbe al problema politico più urgente del presidente Trump, cioè la riapertura dello stretto di Hormuz, ma darebbe all'Iran una leva strategica che non aveva prima della guerra. Il New York Times dedica anche un servizio ai prigionieri dimenticati di questo conflitto, gli equipaggi delle navi bloccate da mesi, migliaia di lavoratori civili. Il Wall Street Journal parte dall'impatto che l'intelligenza artificiale sta avendo sull'economia americana, che sta subendo una trasformazione al di là delle previsioni, e rilancia le polemiche sull'operato della polizia antimigranti che, scrive, sta usando le piattaforme social come armi contro i suoi critici. Ma c'è anche molto spazio per la sorte della piscina, la Reflecting Pool, che sta tra il Lincoln Memorial e il Washington Monument sul Mall, la spiamata davanti al Campidoglio di Washington. Il presidente Trump voleva cambiarne il colore e, stanziando cifre enormi e spendendone molte di più, ha fatto eseguire dei lavori che però non hanno dato l'esito sperato. Delle alghe hanno proliferato e la piscina, che prima non ne aveva bisogno, ora deve davvero essere risanata. Trump non riconosce però errore di gestione da parte sua o della sua amministrazione, attribuisce la responsabilità di questa proliferazione delle alghe ad atti di vandalismo. Adesso è ai ferri corti con la procuratrice generale di Washington D.C., Jeanine Pirro, una sua fan da lui nominata, perché ha lasciato condere le accuse inconsistenti nei confronti dei presunti vandali. La vicenda va avanti da mesi, ma oggi esplode in prima appunto sul Wall Street Journal, oltre che sul Washington Post, che però l'ha, come dire, considerata un suo cavallo di battaglia da settimane. Sempre il Washington Post dà molto rilievo anche alla conferma da parte del Senato del segretario alla giustizia, l'avvocato personale del presidente Trump, Todd Blanche, che pare ora acquisita dopo che Blanche ha messo per iscritto la sua sconfessione di un accordo tra il suo dipartimento e l'Agenzia delle Entrate che garantisce immunità fiscale alla famiglia Trump e crea un fondo di 1,9 miliardi di dollari per indennizzare parenti e amici del presidente da accuse loro mosse ingiustamente, sempre a parere del presidente. Per Politico, la conferma di Blanche, anche Politico apre su questo tema, ma il Politico giudica che la conferma di Blanche non è però ancora sicura, nonostante i due senatori repubblicani che vi si opponevano abbiano ritirato le loro riserve. Blanche è sicuro di passare il voto della Commissione Giustizia, non quello del Senato in plenaria, sempre secondo il sito. Infine, Fox e Axios hanno titoli puntati sulle elezioni di midterm. Fox guarda le primarie democratiche di oggi nel Michigan con un focus critico su un candidato di sinistra, mentre Axios punta sui guai di un senatore repubblicano dell'Ohio che ha perso la fiducia del presidente. E con questo ti restituisco la linea.
12: Grazie Giampiero, a domattina 7.20 siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, ospite di oggi di Spazio Transnazionale Gian Raffaele Percannella, consulente geopolitico militare, bentornato a Radio Radicale.
14: Buongiorno, buongiorno, grazie.
12: Come sapete scrive sul Foglio, i suoi articoli sono sempre densi di notizie, da lui poi ovviamente analizzate. Allora, dottor Percannella, partiamo da due aperture. Jerusalem Post, il Ministero degli Esteri iraniano smentisce i colloqui con gli Stati Uniti e afferma che non sono previsti incontri nonostante le affermazioni di Trump. Baghei ha dichiarato al Wall Street Journal che tutti i negoziatori iraniani si trovano ancora nel paese, ad eccezione del ministro degli esteri Abbas Araghchi, che era in visita presso un sito religioso in Iraq. Baghei è il portavoce del Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica. Arab News invece, Trump afferma che l'Iran si trova di fronte all'ultima possibilità prima della decapitazione. Trump era stato predisposto un piano affinché le forze armate statunitensi sferrassero il più grande attacco dalla seconda guerra mondiale. Intanto Arab News ci ricorda che Trump aveva dichiarato che ieri sarebbero iniziati nuovi negoziati con l'Iran dopo aver deciso di sospendere i nuovi attacchi. Lei sul Foglio scrive che ci sono stati 8 annunci di fine guerra. Il Wall Street Journal, l'editorial board del Wall Street Journal, li ha proprio contati. Cosa dobbiamo aspettarci adesso?
14: Questo è l'esito di una comunicazione che tende poi a inflazionare il contenuto. In pratica il numero di volte che l'amministrazione americana ha dichiarato finito il conflitto o sconfitto l'avversario o pronti a redigere un nuovo piano di pace ha svuotato di significato questo tipo di affermazioni. Cosa che, di cui ci siamo accorti noi, ma ovviamente di cui si sono accorti anche gli iraniani, che su questa debolezza e su questa inflazione dell'efficacia comunicativa dell'amministrazione stanno stabilendo una strategia operativa nel cui conto ci sono sia il gradimento interno della guerra in Iran, negli Stati Uniti, dove il 68%, secondo un sondaggio di luglio degli americani, è contrario alla guerra in questo momento, e sia la scadenza del midterm di novembre, dove molti conti dovranno poi essere presentati, soprattutto quelli relativi al depauperamento degli arsenali e l'aumento del prezzo della benzina alla pompa.
12: Adesso ci arriviamo agli arsenali. Volevo chiederle questo: quando Trump parla del più grande attacco dalla seconda guerra mondiale, fa propaganda o ha in mente un tipo di attacco diverso rispetto a quelli a cui abbiamo assistito oggi?
14: diciamo, la seconda guerra mondiale evoca degli scenari molto apocalittici, no? Tipo Coventry, quando durante la seconda guerra mondiale, e poi la rappresaglia britannica, cioè quando intere città sono state rase al suolo, non focalizzandosi né su obiettivi militari né infrastrutture, ma semplicemente per un atto, diciamo, terroristico di Stato. Questo è quello che evoca una cosa del genere nella mente di una persona che si occupa di analisi militare. Dal punto di vista

0: e possono essere considerati crimini di guerra, come quelli che sono stati imputati o vengono imputati alla Russia nei confronti dell'Ucraina.
1: Ricordo un suo articolo in merito, molto interessante, lo trovate sempre sul foglio.it. Parliamo dell'arsenale statunitense, dottor Percannella. Lì mette in rilievo il warning di Alexei Grigory Grinkevich, che è un generale statunitense, scrivendo che è la prima volta in cui un comandante di teatro scrive formalmente al Pentagono di non poter garantire contemporaneamente la difesa di Israele e le altre priorità strategiche. Poi ci sono i dati del New York Times, no? Oltre metà dei Patriot, un terzo dei Tomahawk, più della metà dei TAD già utilizzati. Che notizie sono queste?
0: Sono notizie che ci danno la misura del fatto che è stata svolta una guerra ad altissima intensità per le prime settimane, che ha comportato l'assenza di rotazione, cioè del fatto che delle unità potessero sostituirsi reciprocamente durante il corso dei combattimenti, sia per operazioni di pattugliamento, di sorveglianza aerea e altri task, che però ovviamente essendo costretti a rimanere in servizio accumulano problemi di manutenzione, rifornimento, cambio degli equipaggi e cose di questo tipo. Quello segnalato dall'ammiraglio Grinkevich è proprio il fatto che in questo momento questa pressione, associata anche a dei problemi di manutenzione, sta rendendo impossibile coprire i teatri con l'efficacia prevista dal punto di vista procedurale. Per quanto riguarda invece la costruzione fisica proprio dell'arsenale, la cosa che in questo assessment, questa verifica fattuale fatta dai suoi colleghi del New York Times mette in evidenza soprattutto un dato più importante, è quello che l'arsenale più intaccato è quello dei missili di difesa ad alta quota, cioè quelli che servono per intercettare missili balistici lanciati dal nemico, di cui praticamente due terzi, se non pure qualcosa in più, sono stati consumati, il che ci dà più che una misura del consumo dei missili stessi, ci dà una misura dell'efficacia del fuoco iraniano, cioè sono stati capaci di sviluppare un bombardamento tramite missili balistici così importante che ha costretto gli americani a dare fondo a questo tipo di risorsa, che per essere ricostituita, e qui parlo in generale, non solo di questo tipo di arma, richiede dei tempi tecnici abbastanza lunghi, perché attualmente la capacità industriale è fasata su un periodo di pace, non è già un'economia di guerra.
1: Parliamo delle reazioni di Teheran. Il Teheran Times di oggi: l'Iran avverte che reagirà in modo deciso a qualsiasi nuovo attacco. L'Iran ha lanciato uno dei suoi avvertimenti più severi delle ultime settimane, dichiarando che qualsiasi nuova azione militare da parte degli Stati Uniti o di Israele provocherebbe una risposta decisiva e proporzionata da parte delle sue forze armate, ribadendo, scrive il Teheran Times, al contempo che continuerà a condurre operazioni difensive legittime contro l'aggressione americana in corso. Cosa ha fatto l'Iran, dottor Percannella, durante il cessate il fuoco dal punto di vista militare, e le reazioni iraniane di oggi? Se ne è occupato sempre sul foglio qualche giorno fa, cioè il fatto di colpire, no, più stati differenti.
0: Allora, quello che hanno fatto durante la tregua, più che negoziare, è stato preparare proprio un tipo di risposta a un'eventuale escalation americana. Questo l'hanno fatto coinvolgendo i loro proxies e in pratica delegando a loro le azioni offensive, in modo tale che eventuali risposte sia americane sia israeliane che Arabia Saudita fossero condotte contro i proxy e non contro gli iraniani. È un modo di allargare il confine, il conflitto, prendo vantaggio, diciamo, strategico, senza però farlo escalare fino al punto di uno scontro diretto nel quale sono perdenti. In questo senso stanno lavorando in questa direzione dall'inizio, e loro in questo momento gestiscono, effettivamente hanno la gestione dell'escalation, quindi hanno un vantaggio strategico pur avendo un problema tattico di non riuscire a contrastare la potenza militare degli Stati Uniti.
1: Per quanto riguarda invece le possibili reazioni iraniane, no? Di fronte, insomma, a un nuovo attacco, abbiamo ancora un minuto, ci dice Sole Martina allora, da studio. E poi anche aggiungo una seconda domanda, così mi risponde a entrambe.

0: Guardiamo insomma gli alleati del Golfo, no? Arabia Saudita in primis. In retroscena dicono che stanno fermando il presidente Trump invece di seguirlo e invece di incoraggiarlo, no?
1: Questo vuol dire che cosa? Che per quanto riguarda l'Iran ha la possibilità, e qui parliamo di un fattore geografico, di tenere sotto scacco tre choke points, cioè tre punti di passaggio per quanto riguarda le risorse, che sarebbero lo stretto di Hormuz, lo stretto sul Mar Rosso e abbiamo visto la capacità di colpire anche il canale di Suez. Quindi è una capacità di controllo su tre punti fondamentali. Per quanto riguarda invece gli alleati, e quindi loro la usano proprio per fare una pressione sia sugli americani sia sugli alleati del Golfo, che in questo frangente hanno scoperto che l'ombrello americano di protezione si è rivelato inefficace. Infatti, gli americani non hanno risorse né per proteggere loro sufficienti, né per proteggere loro, né per proteggere le proprie basi, visto che sono state attaccate, e né per proteggere Israele, vista la denuncia che è stata fatta dall'ammiraglio americano.
0: Chiarissimo, davvero grazie al dottor Gian Raffaele Percanella, è consulente geopolitico militare, lo leggete sul foglio, un buon proseguimento di giornata, davvero grazie.
1: Grazie a lei e buona giornata, buona giornata.
0: Grazie Iva Radice, fin regia, Sonia Martina.
2: Allora, sono le 7:31 minuti, grazie a Francesco De Leo. Adesso andiamo ad ascoltare Derrick a cura di Michele Governatori.
3: Puntata 732 di Derrick, seconda sulle ciclovie costiere dell'Italia continentale, limitatamente a Tirreno e Adriatico. Abbiamo visto l'altra volta che il versante ovest è più lungo, ma con meno ciclovie. E questo si deve forse al fatto che la costa di Ponente è leggermente meno urbanizzata di quella adriatica, perlomeno da sotto la Versilia a Roma, e che è anche più accidentata e con maggior presenza di aree protette all'interno delle quali non ci sono, come giusto, ciclabili di asfalto o cemento. Avrebbe però senso ci fossero passerelle ciclopedonali a permettere di attraversare le aree protette valicando i fiumi, l'Arno per esempio, il cui unico ponte a ovest di Pisa è quello dell'autostrada. Stesso problema nel bellissimo Parco della Maremma, non si può attraversarlo stando sulla costa, anche perché a nord non c'è un ponte sull'Ombrone e a sud diventa piuttosto accidentato verso Talamone. C'è perlomeno a sud di Alberese, ma non l'ho provata, una sterrata al confine del parco parallela all'Aurelia che dovrebbe essere percorribile, ingresso al parco permettendo, ma siamo a chilometri di distanza dal mare. E proprio la maledetta Aurelia è il problema delle bici sul Tirreno, Aurelia che da sud di Livorno a Tarquinia fa anche le veci di autostrada ed è spiacevolissima da percorrere in bici, anche nei tratti in cui è legale farlo, alcuni dei quali inevitabili. Sull'Adriatico un problema simile all'Aurelia c'è quasi solo tra Venezia e Ravenna ed è la statale 309 Romea, che però si può evitare prima stando sulle isole Ablunghe veneziane ricorrendo ai traghetti per valicare i varchi lagunari fino ad approdare a Chioggia da Jesolo, e poi avventurandosi lungamente con percorsi tortuosi sul delta del Po tra argini di canali, ponti di barche e zanzare. Poi da Ravenna a Ortona, quindi lungo più o meno un quarto d'Italia, la costa adriatica è per lo più un'unica città costiera balneare interrotta da qualche estuario, solo alcuni già dotati di ponti ciclopedonali, qualche insediamento industriale e rari promontori come il Monte San Bartolo tra Gabice e Pesaro, il Conero subito a sud di Ancona e Punta Aderci nei pressi di Vasto. Fuori da questi, quasi sempre ci sono ciclabili pianeggianti, spesso a uso ibrido pedonale sui lungomare, quindi soprattutto in estate lente, e più ad uso di passeggianti e bagnanti che adatte a cicloturisti frettolosi. Ma a patto di aver pazienza ci si può quasi dimenticare la statale adriatica. Eccezioni sono tra Fano e Torrette di Fano, dove prima un campeggio e poi una sciagurata pianificazione urbana che ha permesso negli anni del boom palazzi sulla spiaggia togliendo spazio a qualunque percorso sul mare, ne parlai in una puntata specifica della serie Camminate Impossibili, link sul blog, costringono alla statale. Così come a nord di Termoli, per lo stesso motivo, la nuova ciclabile, che ho visto in costruzione un paio d'anni fa, è tra statale e monte e non sul mare. Altro punto critico è poco più in basso, tra Molise e Puglia, tra Campomarino e Lesina, dove per almeno 15 km c'è solo l'Adriatica a ridosso del mare, nascosto da boscaglia, forse acquitrinosa, senza insediamenti. E l'unica ombra nell'interminabile rovente rettilineo sono gli ombrelloni di sparute prostitute i cui saluti hanno scandito il mio transito recente sotto un sole implacabile. Una volta a Lesina, poi, ci si può avventurare tra mare e lago, non facile, lo accennavo la volta scorsa, o oppure proseguire verso sud tagliando il Gargano con la nuovissima ciclabile fino a Manfredonia, che non vedo l'ora di provare. Testi e link di Derrick sul blog Derrick Energia. Un saluto da Michele Governatori.
2: Sono le 7.35 minuti, siete all'ascolto di Radio Radicale, noi fra poco andremo ad ascoltare Stampa e Regime, curata anche quest'oggi da Roberta Iannuzzi. Vi ricordo al termine la prima edizione del notiziario di Radio Radicale, noi apriremo il notiziario sulla situazione e le polemiche su quanto avvenuto a Ceuta, parleremo poi delle dichiarazioni del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sulla Russia e l'Ucraina, parleremo della clausola di salvaguardia nazionale, la clausola di cui parlerà domani mattina in aula alla Camera e poi alle 15 al Senato il ministro Giorgetti. Il risico bancario, parleremo anche di questo, la visita di Guterres a Cipro e la situazione in Iran. Poi la ricomparsa di Aung San Suu Kyi, l'accessibilità agli alloggi per gli studenti universitari, questi sono i temi di della prima edizione del notiziario di Radio Radicale, che poi si chiuderà come sempre con la rubrica di Adapt. Questa è l'ultima settimana dei lavori del Parlamento, la Camera si riunisce alle 10 con un lunghissimo ordine del giorno, sì, martedì 4 agosto alle 10, il Senato invece si riunisce alle 9.30. Allora, noi vediamo un attimo le ultime notizie che ci arrivano, ecco, vediamo un po' le notizie. Intanto ricordiamo assolutamente che oggi c'è la riunione d'emergenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea appunto la questione dei migranti a Ceuta, l'esclave spagnola confinante col Marocco. E nella giornata di ieri ci sono state diverse dichiarazioni, poi il governo spagnolo che se l'è preso con quello italiano, adesso vedremo sui quotidiani con la lettura di Roberta Iannuzzi, che andiamo subito ad ascoltare con Stampa e Regime.
4: Grazie, buongiorno, bentrovati. Questa è Stampa e Regime, oggi martedì 4 agosto 2026. Grazie a Iva Radicev in regia, a Sonia Martina che è in redazione. Un saluto a tutti da Roberta Iannuzzi. Allora, oggi sui giornali ancora Ceuta, ovvero la città spagnola che si trova in Africa, in Marocco, quanto è avvenuto la settimana scorsa e le conseguenze, con i ministri dell'interno dei 27 paesi europei che si riuniscono in sessione straordinaria, in videoconferenza convocata dalla presidenza irlandese dopo la lettera di 22 leader europei promossa da Italia e Danimarca e la controlettera del primo ministro spagnolo Sanchez. Al tavolo l'Italia porta al rafforzamento dei controlli sull'afflusso di migranti, la cooperazione con i paesi terzi, progetti pilota per i return hub, l'intervento su fattori di attrazione e l'attuazione della dichiarazione di Chisinau. La Presidente della Commissione von der Leyen ha accolto la convocazione, non hanno firmato quella lettera la Francia e il Portogallo, soprattutto i due paesi confinanti con la Spagna. Leggeremo diversi commenti su questo, si fanno avanti sempre più, si portano avanti appunto prove documentali di quanto è avvenuto, che è configurabile come un vero e proprio attacco ibrido all'Europa, subito sfruttato politicamente per ragioni diverse da alcuni leader, tra costoro sicuramente il leader tedesco, il cancelliere Merz, che ha delle elezioni molto difficili alle porte a partire dal ritorno dalle vacanze. dal 6 settembre, in cui appunto Alternativa per le Germania all'estrema destra, che cavalca naturalmente i temi della sicurezza, dell'immigrazione, rischia appunto di diventare il primo partito in alcuni Länder. Ma così, questo spiega anche forse l'atteggiamento in generale del Partito Popolare, di cui fa parte la CDU naturalmente, e che esprime anche la Presidente della Commissione Europea. Questo spiega anche l'atteggiamento della Presidente italiana Meloni, incalzata a destra da Vannacci, e che si avvia anch'ella a delle difficili elezioni nel 2027. Più difficile da comprendere, almeno dall'Italia, la posizione di una socialdemocratica come Mette Frederiksen, la leader danese, ma ne abbiamo parlato ieri e vedremo qualcosa anche oggi. Si parla per niente, poco, nulla ieri, qualcosa oggi, lo fa senz'altro Adriano Sofri, lo fanno le inviate a Ceuta, nell'exclave spagnola in Marocco, dei ragazzi che sono stati usati per compiere questo atto di minaccia ibrida all'Europa. 80 di loro, forse di più, sono morti. La lite tra Roma e Madrid, che è conseguenza della posizione presa dalla Presidente Meloni e poi subito dopo dal Primo Ministro spagnolo Sanchez nei suoi confronti, questo è un altro tema. Il Ministro degli Esteri spagnolo Albares ha detto che alcuni governi non sono stati all'altezza e che l'Italia è il paese con più ingressi irregolari in Europa. Il Viminale ha replicato con i dati, gli sbarchi in calo del 55% sul 2025, circa l'82% sul 2023, a Lampedusa 98 presenze, nessuna emergenza. Il dato del ministro regge, insomma abbiamo cercato di verificarlo prima di darvelo, sulla base dei dati del Dipartimento di Pubblica Sicurezza naturalmente, e il confronto con il 2023 è corretto, anche se è stato scelto perché era appunto l'anno di picco, e quindi naturalmente rispetto a quello i dati sono molto migliori. Il ministro degli esteri spagnolo parla di stock accumulato, il ministro dell'interno italiano di flusso in corso. Hanno ragione entrambi, perché utilizzano grandezze diverse e nessuno dei due porta numeri sulla questione vera, cioè i movimenti secondari verso l'Italia che hanno portato poi a quel, diciamo, innalzamento dei controlli rispetto a chi proviene dalla Spagna, probabilmente solo turisti. Perché i movimenti secondari verso l'Italia, per ammissione della stessa lettera dei 22, che vi leggerò anche se non la trovate sui giornali, sono zero. A questo tema europeo si aggiunge quello apparentemente di politica interna tra Giuseppe Conte e Elly Schlein, con il presidente del Movimento 5 Stelle, che ha chiesto, abbiamo visto anche ieri, anche attraverso un'intervista, che si passi subito alle primarie di coalizione, considerandole ormai acquisite, ha rinviato dopo la definizione del programma, in pratica chi sarà il vincitore definirà il programma, insomma qualcosa che non sembra un po' illogico, ecco, a vederlo, anche se c'è chi prova appunto a sostenere le ragioni di Conte, per esempio Marcello Sorgi sulla Stampa. La segretaria del Partito Democratico ha rovesciato la sequenza, prima il programma e poi ha spostato il confronto a settembre. Sullo sfondo pesa per il Movimento 5 Stelle la pressione a sinistra di Battista, un po' il Vannacci, ecco, quello che è Vannacci per la Lega e per Fratelli d'Italia, di Battista per il Movimento 5 Stelle, ma la frattura di merito riguarda un tema europeo, l'Ucraina. Conte ha ribadito che il Movimento 5 Stelle non vota il sostegno militare a Kiev, non lo voterà, mentre il Partito Democratico conferma anche l'invio di armi con la prospettiva che ciascun candidato faccia campagna sulla propria posizione. Vedremo come viene interpretato, ecco, questo dissidio. C'è una notizia oggi sui giornali, mi ha colpito, ecco, leggere La Verità, che dice che l'Ucraina bombarda i bagnanti in relazione all'episodio accaduto ieri. In realtà si è trattato di un drone che è stato neutralizzato e purtroppo questo ha determinato delle vittime. Vedremo di che si tratta sul Corriere della Sera. C'è poi un altro tema che riguarda il presidente Conte. Si è dimesso da componente della commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid, un atto necessario per poter essere ascoltato come presidente del Consiglio all'epoca dei fatti, cosa che chiede soprattutto la maggioranza di governo, e ha annunciato che avrebbe proprio parlato per spazzare via il fango. Però il presidente della commissione Marco Lisei ha sconvocato l'audizione che era fissata per oggi, motivando con le votazioni in aula previste tutto il giorno, sia oggi che domani alla Camera e al Senato, e ha detto che i suoi uffici cercheranno dunque altre date. Il Movimento 5 Stelle parla di circo messo in piedi dalla maggioranza, che avrebbe convocato e poi annullato. Fratelli d'Italia sostiene che Conte abbia ristretto artificiosamente la propria disponibilità ad alcune date, ecco, agostane. Alla Camera ne è seguita una bagarra che poi ha portato alla sospensione della seduta. C'è da dire che effettivamente i lavori parlamentari, lo abbiamo spiegato più volte, sia nell'agenda ieri che durante la rassegna stampa, sono molto importanti i lavori parlamentari anche questa settimana. Domani, mercoledì in particolare, è una giornata cruciale. Il ministro dell'economia Giorgetti riferisce alla Camera con comunicazioni sulle clausole di salvaguardia nazionali, e l'Aula voterà le risoluzioni, cioè gli atti di indirizzo politico al governo, ecco, come agire a riguardo. È il passaggio preliminare alla richiesta di attivare la deroga prevista dal patto di stabilità riformato per le spese di difesa, che porta con sé quindi anche la quota di flessibilità aperta il 3 giugno per l'energia. E il nodo politico è la coerenza tra il piano SAFE inviato a Bruxelles, che secondo le ricostruzioni copre spese già scritte a bilancio, e lo scostamento sulla difesa che il ministro Crosetto mette in conto per settembre. E poi c'è il vincolo dato dalla procedura per disavanzo eccessivo, che limita il beneficio effettivo della clausola per l'Italia. Tutti i problemi che per la verità non sono stati granché affrontati in questa settimana, anche perché con la crisi di Ceuta e il polverone che si è alzato di conseguenza, oggi in effetti di tutto questo troviamo traccia soltanto nelle pagine interne, oppure il Fatto Quotidiano, ecco, se ne occupa a pagina 2. C'è poi il caso del Mastro, che è un po' il contraltare di quello che avviene in commissione Covid per Conte. Sapete che la Procura di Roma indaga su un ristorante romano che sarebbe servito a riciclare denaro di un clan camorristico, il clan Senese. Il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro, che di quella società era socio, non è indagato, ma i PM volevano leggere le sue chat con uno degli imputati. Trattandosi di corrispondenza di un parlamentare, serve l'autorizzazione della Camera, che è stata negata. Però sono state consegnate quelle chat ai magistrati dalla difesa dell'imputato, che le ritiene utili al proprio assistito e dallo stesso Del Mastro. Oggi la Giunta per le autorizzazioni decide se i componenti potranno leggere la copia che la Procura ha inviato alla Camera, che finora resta chiusa in una cassaforte di Montecitorio. Vedremo il Corriere. Tiene banco ancora sui giornali il caso Spin Time, soprattutto sui giornali diciamo legati al governo, rispetto alla sfilata di personaggi noti, più o meno vicini alla sinistra, che si è vista in questi giorni. Parliamo di un ex sede IMPDAP qui a Roma, in via Santa Croce in Gerusalemme, occupata dal 2013 e che ospitava 400 residenti di 25 nazionalità. Nella notte tra il 29 e 30 luglio c'è stato un principio di incendio che ha portato all'evacuazione, quindi alla dichiarazione di inagibilità, al sequestro giudiziario dell'immobile, e gli abitanti sono fuori da allora e c'è un presidio permanente davanti ai cancelli. La destra chiede lo sgombero sul modello Leoncavallo a Scatasuna, il centro-sinistra teme che l'incendio ne diventi appunto il pretesto. C'è anche il caso Roggero, che è molto presente oggi sui giornali. Intanto parla il vicepresidente del CSM Fabio Pinelli a proposito dello stop alla grazia, che naturalmente compete al Presidente della Repubblica, che è anche il Presidente del CSM, e cosa fare in questi casi, in questo caso in particolare. L'articolo, l'intervista la trovate sul Corriere a pagina 15. Ed è senz'altro uno degli interventi. L'altro è un'intervista alla moglie di Roggero, che ci racconta che, di una cena a cui avrebbe partecipato anche Bossetti, quello del caso di Yara Gambirasio, insomma condannato per l'omicidio di Yara Gambirasio, la giovane, la ragazzina ginnasta, e che insomma è stato uno dei casi che più è stato seguito, ecco, in Italia. E poi sulla Verità una proposta, quella di intervenire sulle norme che prevedono per omicidio volontario la detenzione in carcere, prevedere anche gli arresti domiciliari, la detenzione domiciliaria. Vedremo come si configura e come, appunto, visto che le norme sono astratte e generali, ecco, si dovrebbe applicare a tutti, non solo a Roggero, diciamo, ammesso che per Roggero sia effettivamente una soluzione valida, ma insomma desta qualche stupore leggere su un quotidiano come La Verità che l'omicidio volontario potrebbe prevedere la detenzione domiciliare. C'è chi, non credo, diciamo, tra i redattori della Verità è totalmente contrario al carcere, è senz'altro più radicali, ecco, sono queste idee rispetto a quelle che immagino siano appannaggio di un quotidiano di destra, però tant'è. Invece, dicevamo, il vicepresidente del CSM viene intervistato sul caso Roggero a pagina 15 del Corriere. Mi affido alle parole di Mattarella, ma il codice penale è vecchio e va adeguato ai tempi. Grazie al PNRR dimezzati i tempi nel civile, questo rispetto alla giustizia civile. Vedremo anche questa intervista. Poi c'è un altro caso che in qualche modo appassiona, il caso di Amanda Knox, che dal 7 al 17 agosto, quindi non è ancora iniziato, porta al Fringe di Edimburgo e in altri teatri uno spettacolo di stand-up comedy, anzi quindi non un teatro, un locale, intitolato Cartwheel. Il titolo allude alla capriola che avrebbe fatto durante gli interrogatori. Il monologo ripercorre in chiave satirica l'iter giudiziario per l'omicidio di Meredith Kercher, dalla condanna alla soluzione definitiva, e nasce, ha spiegato al Telegraph, dall'esigenza di raccontare quegli anni ai due figli. Knox ha detto che a Meredith lo spettacolo sarebbe piaciuto, che scherza sulla propria demonizzazione ma non sul delitto. La famiglia Kercher si è detta libita, il legale italiano Francesco Maresca ha parlato di offesa deplorevole alla memoria della vittima. Il dubbio nota che in effetti le critiche di Knox sono rivolte soprattutto alla giustizia italiana, al di là, diciamo, dell'opportunità di tornare con quello che alla fine è uno spettacolo su questa vicenda. E poi sul carcere ci sono altre notizie, altri due reclusi che si sono suicidati, naturalmente ne parla il Dubbio. I magistrati per il sì, fuori dall'ANM, questo emergerebbe dalle chat infuocate, il post referendum insomma è ancora in corso nella magistratura, ne parla sempre il Dubbio. E poi sulla Corte dei Conti e sul blitz di Salvini per quanto riguarda il ponte, La Stampa e La Repubblica, entrambe a pagina 6. Allora ricominciamo da capo, andiamo a vedere subito la vicenda di Ceuta. E oggi David Carretta ne scrive sul Foglio in un approfondimento che mette insieme tutta la questione europea. Abbiamo letto ieri sul giornale, nell'editoriale del direttore Tommaso Cerno, di questa maggioranza Giorgia, e la maggioranza Giorgia è effettivamente il risultato di questo evento che diciamo ha sorpreso tutti, non l'intelligence spagnola a quanto pare, perché ieri sono emerse appunto anche queste notizie per cui l'intelligence avrebbe in qualche modo parlato o avrebbe documentato questo attacco in corso. Del resto un attacco simile c'era già stato nel 2021, sebbene non con questi numeri enormi, comunque corposo anche in quel caso, quindi poteva essere insomma prevedibile. Dopo la visita di Sanchez in Algeria, il Marocco poteva appunto in qualche modo avere una reazione. Naturalmente il premier spagnolo si guarda bene dall'accusare direttamente il re del Marocco o il Marocco stesso. Dicevamo che in quei giorni impegnato a festeggiare l'anniversario della sua monarchia e anche con la presenza anche di Gianni Infantino, visto che ci saranno i mondiali che saranno condivisi ancora una volta nel 2030, adesso siamo nel 2026, fra 4 anni saranno condivisi tra Portogallo e Spagna e anche con il Marocco. Ceuta era portoghese, passata poi alla Spagna, si trova in Marocco e pare che la finale dei mondiali venga giocata in un monumentale stadio in costruzione a Marrakech, proprio in Marocco. Tutto questo si unisce anche alla questione del blocco, della strozzatura di Hormuz, uno dei choke point che mettono a rischio la nostra, anzi che si stanno diciamo danneggiando l'economia globale di molti paesi, l'Italia senz'altro al centro, proprio perché in Algeria, come del resto anche Meloni, Sanchez c'era andato proprio alla ricerca di fonti energetiche. Ma insomma, leggiamo David Carretta: Ceuta non è stata una crisi di migranti, l'arrivo improvviso di 60.000 migranti nell'exclave spagnola in Africa la scorsa settimana è stato scioccante, ma è stato gestito rapidamente ed efficacemente dal governo di Sanchez. In meno di 72 ore praticamente tutti i migranti entrati all'interno dei confini dell'Unione Europea, in Africa lo ricordiamo, erano tornati in Marocco. Ma in quelle 72 ore Ceuta ha aperto una grave frattura dentro l'Unione. Su impulso del Partito Popolare Europeo, Ursula von der Leyen e la sua commissione hanno usato Ceuta come pretesto per entrare nell'arena politica e contestare un premier socialista e le sue politiche di accoglienza e integrazione dei migranti. Su iniziativa di Giorgia Meloni e Mette Frederiksen, la grande maggioranza dei leader degli Stati membri ha anteposto gli interessi elettorali nazionali alla solidarietà e alla leale cooperazione. Con Ceuta la demagogia populista ha preso il posto dello Stato di diritto e della solidarietà, due delle fondamenta dell'Unione. Nel 2023, quando l'Italia si era trovata confrontata all'arrivo di oltre 160.000 migranti sulle sue coste, von der Leyen era volata con Meloni sull'isola di Lampedusa per mostrare la solidarietà dell'Unione e presentare un piano d'azione congiunto destinato ad aiutare il paese in difficoltà. La migrazione irregolare è una sfida europea e ha bisogno di una risposta europea, aveva detto la Presidente della Commissione. Il governo di Macron in Francia, avversario ideologico di Meloni, aveva espresso il suo sostegno all'Italia. Oggi è prima di tutto il momento della solidarietà e anche della mobilitazione da parte dell'Unione per il sostegno, aveva detto l'allora premier francese Elisabeth Borne. La Germania, che aveva appena interrotto il programma di ricollocamenti di richiedenti asilo con l'Italia per il rifiuto di Meloni di rispettare le regole di Dublino, lo aveva subito riattivato. Che differenza con Ceuta. Il 31 luglio von der Leyen ha usato il social network X per definire inaccettabili le immagini dell'exclave spagnola. Non possiamo permettere a nessuno di venire nella nostra Unione senza rispettare le nostre regole. Pochi minuti prima Sanchez aveva definito l'ingresso di oltre 60.000 migranti un attacco, una violazione dell'integrità territoriale della Spagna. La parola solidarietà non compare nel post di von der Leyen, non è stata pronunciata da nessun commissario fino alla fine della crisi di Ceuta. Per contro, la Presidente della Commissione si è detta fiduciosa che la nostra partnership stretta con il Marocco avrebbe dato risultati concreti, come se il Rabat fosse più affidabile di Madrid. Secondo diversi analisti, il governo di Rabat è in parte all'origine della crisi di Ceuta, è il Marocco che ha la responsabilità del controllo del confine e, secondo decine di testimonianze, ha facilitato, se non incentivato, il suo attraversamento verso Ceuta. Non è la prima volta che il Marocco usa la pressione migratoria come arma di ricatto politico nei confronti di Madrid. Nel 2021 era stata orchestrata un'altra invasione quando il governo spagnolo aveva autorizzato il ricovero in un ospedale in Spagna del presidente della Repubblica Democratica Araba dei Sahrawi, Brahim Ghali, leader del movimento secessionista del Sahara Occidentale. Più di 8.000 migranti avevano attraversato il confine. Il 20 luglio scorso Sanchez ha compiuto la sua prima visita in 4 anni in Algeria per rilanciare i legami diplomatici ed economici, nonché la cooperazione migratoria. Il regime di Rabat non ha tollerato il riavvicinamento di Sanchez al regime rivale algerino. Poco più di una settimana dopo, 60.000 marocchini si sono riversati su Ceuta. Nel 2021 il governo spagnolo aveva risposto all'invasione mobilitando l'esercito e usando un accordo con il Marocco per rimpatriare rapidamente chi aveva superato il confine. Lo stesso ha fatto nel 2026. La Commissione e gli Stati membri avrebbero potuto aspettare di vedere l'evolversi della situazione sul terreno e invece il PPE e il governo di Meloni hanno immediatamente reagito usando Ceuta come pretesto per attaccare Sanchez. Il post su X di von der Leyen ha ricalcato in parte quello pubblicato il giorno prima dal presidente del PPE Manfred Weber. Le immagini devastanti sono la diretta conseguenza del fattore attrazione della regolarizzazione massiccia, ha scritto Weber su X il 30 luglio. Lo stesso giorno il ministro degli esteri Antonio Tajani, quindi non Matteo Salvini della Lega, ma il ministro degli esteri Antonio Tajani, che è anche vicepresidente del Partito Popolare, ha proposto di sospendere la Spagna dallo spazio di libera circolazione di Schengen. Diversi paesi dove l'estrema destra è al potere o in coalizione di governo con il Partito Popolare, come la Repubblica Ceca e la Finlandia, si sono associati. Il 31 luglio Meloni ha effettivamente annunciato la reintroduzione dei controlli alle frontiere aeree e marittime tra Italia e Spagna. La misura è inutile e destinata allo spettacolo elettorale. I controlli vengono effettuati a campione e, secondo fonti del Ministero dell'Interno italiano, non riguarderanno i passeggeri europei. Inoltre, chiunque viaggi da Ceuta verso la Spagna, il continente europeo, deve sottoporsi a controlli dei documenti di identità. Le due exclave in Africa di fatto non appartengono a Schengen. La stessa Commissione ha dovuto ammettere che nessuno dei 60.000 migranti arrivati in Marocco, dal Marocco nell'exclave spagnola, è entrato sul continente europeo. Ma sabato Meloni e la premier danese Frederiksen hanno lanciato una nuova iniziativa che svela l'obiettivo della loro offensiva, una lettera sottoscritta da 22 leader in cui si denuncia sia la regolarizzazione di massa condotta da Sanchez nei primi 6 mesi dell'anno, a cui hanno aderito oltre 1 milione di migranti. Solo Francia, Portogallo, Irlanda e Lussemburgo hanno rifiutato di firmare la lettera. I 22 accusano Sanchez di creare la percezione che l'ingresso illegale nell'Unione è possibile e che un ingresso illegale di un migrante possa trasformarsi in un soggiorno legale. Meloni e Frederiksen avevano già condotto una prima carica contro il premier socialista spagnolo al Consiglio europeo di giugno. Erano stati usati toni al limite del razzismo per giustificare le loro posizioni. La premier danese aveva chiesto di rispedire gli africani nei loro paesi, mentre Sanchez aveva spiegato che la regolarizzazione riguardava in gran parte migranti dal Sud America. La regolarizzazione dei migranti irregolari è una competenza strettamente nazionale. Del resto, i migranti regolarizzati non possono circolare liberamente nel resto dell'Unione. Gli esperti concordano che la regolarizzazione di Sanchez non è all'origine della seconda invasione di Ceuta. Il processo è già concluso e non ce ne sarà un altro in Spagna prima delle elezioni del prossimo anno. Per contro, escludere la Spagna da Schengen non è giuridicamente possibile. La reintroduzione dei controlli all'interno dell'area di libera circolazione è consentita solo in caso di minaccia seria. Secondo l'alto rappresentante dell'Unione Borrell, l'ex alto rappresentante Borrell, l'Italia e altri stati membri hanno abusato dell'ordinamento giuridico dell'Unione in palese violazione del principio di leale cooperazione che li vincola. La Commissione von der Leyen, anziché ricordare al governo Meloni le regole di Schengen oppure negare l'effetto pull factor della regolarizzazione spagnola a Ceuta, è rimasta in silenzio. Il commissario agli affari interni Brunner, anche lui membro del Partito Popolare, ha usato toni ultimativi. La situazione a Ceuta è inaccettabile. Con un paradosso, dal 2022 al 2026 la Spagna di Sanchez ha fatto molto meglio dell'Italia di Meloni nella gestione dei flussi irregolari, la metà degli ingressi e un terzo in più di rimpatri nei paesi di origine. Il primo rapporto della Commissione sull'attuazione del nuovo patto su migrazione e asilo, pubblicato a luglio, promuove la Spagna, mentre mette in evidenza che il governo Meloni non rispetta ancora le regole sui trasferimenti di migranti che sono fuggiti in altri stati membri. Anche Pedro Sanchez, il 1 luglio, ha scritto una lettera su Ceuta. Meloni e altri leader sono guidati da pregiudizi, fake news, ignoranza o interesse politico contro i principi di solidarietà che ci legano insieme, ha scritto Sanchez. L'unico leader delle istituzioni dell'Unione che ha espresso solidarietà con la Spagna nel pieno della crisi di Ceuta è stato il presidente del Consiglio europeo, il socialista portoghese Antonio Costa. A differenza di von der Leyen, ha ricordato i fatti. I cittadini di paesi terzi a Ceuta non godono della libera circolazione verso la Spagna continentale o il resto dell'area Schengen. La ferma risposta della Spagna, che include rimpatri accelerati in corso, dimostra la nostra determinazione a proteggere i nostri confini esterni. Von der Leyen e Costa si sono invertiti i ruoli su Ceuta. Il presidente del Consiglio europeo, che normalmente si esprime solo quando c'è consenso tra i 27, ha difeso un leader attaccato da altri 22 capi di governo, basandosi sui fatti e sulla legge. La presidente della Commissione ha ignorato la realtà sul terreno e i trattati per partecipare a una campagna politica orchestrata dalla destra e dall'estrema destra europea, alimentata da attori ostili all'Unione, come la Russia, il movimento MAGA e parte del governo di Israele. Solo a crisi conclusa, von der Leyen ha finalmente usato la parola solidarietà. Combattere la migrazione illegale richiede solidarietà e una risposta europea unita, ha scritto poi sempre su X. Abbiamo bisogno di un processo di apprendimento della lezione per migliorare la nostra resilienza europea, ha aggiunto von der Leyen, che probabilmente è in vacanza, così come Merz nella sua casetta, abbiamo letto nella newsletter di Politico qualche giorno fa. Insomma, queste sono le settimane clou, forse le ultime per i tedeschi, a differenza di noi italiani. Una riunione dei ministri dell'interno comunque è prevista in videoconferenza. La crisi di Ceuta offre molte lezioni, conclude Carretta. La prima è che l'esternalizzazione della gestione delle frontiere a regimi discutibili, sostenuto dalla Commissione, sottopone l'Unione e i suoi Stati membri a ricatti politici costanti. Il governo di Sanchez non ha voluto attribuire esplicitamente l'attacco al Marocco per evitare un aggravamento della crisi e assicurarsi che Rabat riprendesse i suoi cittadini. ha parlato di mafie che avrebbero organizzato questi movimenti, così come ha fatto il Marocco con dichiarazioni molto simili. In Marocco gli aiuti finanziari forniti dall'Unione in cambio della cooperazione su flussi migratori vengono usati da un regime contestato dai giovani per la mancanza di riforme e prospettive future. L'Italia, la Grecia, la Commissione evitano di criticare apertamente il regime di Kais Saied in Tunisia, il costituzionalista che praticamente è rimasto alla presidenza della Tunisia modificando la Costituzione, o le milizie che governano la Libia per timore di ritorsioni migratorie. Non è una dimostrazione di sovranità europea. La seconda lezione è che il nuovo patto su migrazione e asilo, che viene recepito proprio in questi giorni, non è fatto per le situazioni di crisi. Certo, è stata risolta rapidamente dal governo Sanchez senza dover fare ricorso a Frontex e senza conseguenze per il resto dell'Unione, ma se la Spagna si fosse trovata di fronte a un'emergenza prolungata, sarebbe stato impossibile applicare le nuove procedure di frontiera e rimpatrio a 60.000 persone a Ceuta e tenerle in centri chiusi sul continente come previsto dal patto. La reazione di panico della Commissione e di alcuni Stati membri dimostra che la bacchetta magica del patto sarebbe semplicemente saltata. La terza e più importante lezione è politico-istituzionale e rischia di avere più ampie conseguenze. La Commissione ha abbandonato il suo ruolo di arbitro imparziale, di guardiano dei trattati, per scendere nell'arena della politica partigiana, strumentalizzando Ceuta per attaccare Sanchez e accarezzare il pelo al proprio elettorato. Alcuni leader nazionali mettono in grave discussione il principio della solidarietà europea. Se gli europei non possono contare l'uno sull'altro quando uno Stato membro è sotto pressione alla frontiera esterna dell'Unione, quale fiducia dovrebbero avere che la solidarietà prevarrà quando la minaccia è militare invece che migratoria, ha chiesto il professor Alberto Alemanno, che è un analista. La Spagna, malgrado il pacifismo di Sanchez, sostiene l'Ucraina. È stata anche in prima linea nella difesa della Danimarca, quando Donald Trump ha minacciato di annettere la Groenlandia. Sanchez, nella sua lettera, è stato esplicito. Nell'attuale contesto internazionale, l'Unione non può permettersi questo tipo di reazione egoista, polarizzante e illegale. Sabato Trump ha assicurato che la Groenlandia sarà sotto il controllo americano entro la fine del suo mandato. Il ministro degli esteri ucraino, Andriy Sybiha, ha rivelato un'intensa campagna di propaganda russa in tutta Europa che utilizza immagini da Ceuta per seminare destabilizzazione. Sybiha ha ricordato che da anni Mosca utilizza la migrazione e altri temi sensibili per alimentare la paura e destabilizzare i paesi europei. La risposta di Meloni, Frederiksen e von der Leyen a Ceuta dimostra che le lezioni non sono state ancora apprese. E tutto questo, leggendo questo articolo di David Carretta, Anatomia del panico europeo, ecco, la prima cosa che mi viene in mente, ma proprio la prima, è quel discorso che fece a Monaco, una conferenza sulla sicurezza, il vicepresidente Vance, proprio a proposito delle politiche migratorie, il modello che all'epoca insomma era il modello europeo e che oggi diventa soltanto il modello Sanchez, e come ci siamo adeguati, ecco, rispetto a 2 anni e passa fa. Il titolo più bello oggi sui giornali, ecco, è diciamo più rappresentativo di quella che è la giornata, lo trovate sul Manifesto, Fratelli d'Europa. E al centro c'è Giorgia Meloni, ritratta in una foto insieme a Friedrich Merz e a Mette Frederiksen. E ricordiamo quest'ultima socialdemocratica, quindi un'alleanza che prevede o comunque un cambio di posizione, un rovesciamento di posizione che vede al centro sia il Partito Popolare che il Partito Socialdemocratico Europeo, sia i conservatori europei di Giorgia Meloni. Non si è detto quasi nulla, dicevamo ieri, a proposito delle vittime di quello che è avvenuto, ma oggi ne scrive dei ragazzi di Ceuta Adriano Sofri nella sua piccola posta in prima pagina sul Foglio. La vista dei ragazzi di Ceuta ha cambiato la nostra estate, accasciata sotto guerre estenuanti. Qui si è trattato di una vera leva volontaria improvvisa, entusiasta, uniformi di magliette colorate e torsi nudi e scarpe e sandali alla buona o piedi nudi. In 73.500, dicevano ieri le cronache citando fonti ufficiali spagnole, erano tornati indietro entro due giorni, venuti all'assalto e vinti, sgominati, dalla scoperta del mondo. L'Italia, smaniosa avanguardia dell'Europa che viene, ha sospeso Schengen, permettendo così alle guardie di frontiera dei nostri aeroporti internazionali di fermare Penelope Cruz un minuto di più, il tempo di un selfie. È l'unico, diciamo, migrante che è arrivato dalla Spagna in Italia. Abbiamo letto le spiegazioni della trama machiavellica all'origine dell'invasione, inerme e spoglia. Monarchia e governo marocchino, imparentati con il trumpismo, hanno architettato la punizione di Sanchez, reo di un'accoglienza di migranti controcorrente, per giunta premiata dai dati economici, reo di ripensamenti in favore dell'Algeria protettrice, almeno apparente, del fronte Polisario, reo di continuare a detenere due o più avanzi di colonialismo africano sul bordo strategico di Gibilterra, che domani potrebbe magari diventare un altro choke point, un'altra strozzatura. Per fortuna per il momento non lo è. Poi la piccola posta di Sofri prosegue nella pagina 2 e noi voltiamo pagina e appunto andiamo a vedere i ragazzi sono passati con la polizia marocchina che chiudeva un occhio o due, sono stati trasportati in modo organizzato sul confine, sono stati infiltrati da agenti dei servizi marocchini. Tutto è largamente credibile e insieme dubitabile. In dubbio è lo slancio col quale i ragazzi hanno giocato in un momento il tutto per tutto. Machiavellico quanto volete, il re del Marocco non può anestetizzare la lezione più spettacolosa del paio di giorni e notti di questa mezza estate, che i suoi cittadini, il fiore, i ragazzi, maschi, certo i più, ma anche le ragazze, non vedono l'ora di lasciare il paese. E lo fanno a costo della vita, di morire nella ressa, di morire annegati, di morire della ressa, perfino nell'acqua del mare, un centinaio più o meno. E loro, gli altri 80.000, 100.000, hanno madri e padri, sorelle e fratelli che si sono augurati e illusi che ce la facessero, che hanno benedetto la loro corsa. Due giorni dopo erano già di ritorno, delusi, mortificati, chissà. Decisi, penso, a riprovarci. E quale re sentirebbe saldo il proprio trono coi suoi giovani sudditi che si buttano in mare senza saper nuotare pur di andare via? So da sempre che la migrazione sarebbe stata il fomite di gran lunga principale del ritorno dei fascismi, che bisognava ridurne i danni e per quanto era possibile far tesoro dei benefici e comunque tener distinta la migrazione, la questione dai migranti. Le persone. Si è fatto il contrario e non si fa che forzare questa distorsione. Ora voglio rendere onore e tenerezza a quelle file di ragazzi scalzi e alla distesa di camere d'aria salvagente che si sono lasciati alle spalle. Ogni tanto qualche gruppo umano, superando di corsa l'intervistatore che chiede perché e rispondendo alla libertà, fa intendere da che luogo sta venendo via e verso quale sta andando. O sta credendo di andare, come quando il lapsus di un burocrate, l'obbedienza ottusa di un poliziotto aprirono il muro di Berlino. Anche lì stanno tornando indietro in tanti, ci hanno messo decenni, sono invecchiati, non devono nemmeno viaggiare, gli basta votare. Quella di Ceuta, estemporanea, estiva, luttuosa e quasi comica, è stata un'altra prova generale. Così tra l'altro scrive Adriano Sofri sul Foglio, rendendo un minimo, ecco, tributo a questa alle vittime e non solo alle vittime, anche a coloro che sono tornati indietro e notando anche il particolare, ecco, di un monarchia non proprio salda, viste quelle immagini. Ce lo documenta, ecco, anche il Sole 24 Ore, nelle pagine interne ci racconta il Marocco di oggi, un paese insomma che molti di noi hanno visitato, perché è un paese insomma splendido, dove però la disoccupazione, le disuguaglianze alimentano partenze e rabbia contro Rabat, scrive nel suo reportage Alberto Magnani. È un bellissimo reportage, trovate anche sugli altri giornali naturalmente, come quello sul Corriere di Alessandra Muglia. Lo sviluppo economico non riesce a includere giovani senza lavoro al 30%, e ci racconta di un ragazzo di 16 anni, perché ricordiamo che erano tutti giovanissimi, e probabilmente quelli che sono rimasti a Ceuta e che non sono stati rimpatriati immediatamente sono ragazzini, sono minori non accompagnati, 16-17 anni. Osman, 16 anni, è seduto su una panchina vicino a una farmacia. Pochi minuti più in là, la spiaggia di Ceuta mostra più volti nell'arco di poche centinaia di metri. Il primo affaccio è su El Chorillo, immersa in una giornata di agosto tra ombrelloni, la musica del ciringuito e le barche ormeggiate poco distante. Man mano che ci si sposta verso il confine con il Marocco, i bagnanti si diradano e la costa offre un panorama diverso, cumuli di scarpe abbandonate, salvagenti sgonfiati, qualche vestito e il via vai di gruppi di giovani sul lungomare che corre fino al confine con El Tarahal, la frontiera terrestre a sud delle Sclave. Da pochi giorni se ne è aggiunta una marittima, la barriera galleggiante che si allunga per mezzo chilometro nel Mediterraneo. Usman è uno degli oltre 60.000 migranti che si sono riversati su Ceuta in quella che è stata identificata come la peggiore crisi nella storia dell'exclave, 18 chilometri di territorio affacciati sullo stretto di Gibilterra, la linea di demarcazione tra il Marocco e la Spagna e tra l'Africa e l'Unione Europea, oggi riunita d'emergenza a Bruxelles per irrigidire le frontiere e imbastire centri di rimpatrio in diversi paesi oltre il suo perimetro. L'esodo di Ceuta sta rientrando e il tramo ha ceduto il terreno alle ricostruzioni più o meno fondate sulle origini dell'emergenza, tra tensioni bilaterali e comunitarie che vanno dalla rabbia dell'amministrazione locale contro l'inaffidabilità del Marocco alle schermaglie sull'asse tra Roma e Madrid. Sembrano più chiare le ragioni che hanno spinto decine di migliaia di giovani oltre il confine terreno e marittimo con la Spagna e l'Unione, il vuoto di prospettive di lavoro e crescita in Marocco, le sofferenze che covano sotto i numeri più lusinghieri di Rabat. Voglio aiutare i miei, spiega Usman, auspicando di rimanere oltre il confine varcato solo alcuni giorni. Non è il solo. Il Marocco, circa 40 milioni di abitanti tra Atlantico e Mediterraneo, è sospeso nel dualismo tra le prestazioni più energiche della sua economia e le fragilità implicite a un tessuto sociale tanto giovane quanto precario, un divario già esploso nell'ondata di proteste della generazione Z nel 2025, pronto oggi ad acutizzarsi in anni cruciali nelle strategie del regno di Mohammed VI. Sul versante più luminoso, quello dell'espansione, il Marocco conta su un'evoluzione con pochi paralleli. E tuttavia, non le luci, insomma. C'è molto altro oltre alle luci. Immigrazione dal Marocco, secondo l'Istat, infatti, nel 2025 c'è stato un balzo di quasi il 50% in un solo anno e il Marocco sta scalando la geografia dell'immigrazione in Italia. C'è poi la vicenda di Madrid contro Roma. Sapete che tra l'altro il governo prepara quello che i giornali chiamano decreto anti-Maranza, laddove l'espressione Maranza è totalmente fuorviante, perché naturalmente non si fanno solo leggi solo per i nordafricani, si fanno per tutti i ragazzi, e poi soprattutto non è un decreto, è un disegno di legge, quindi non è una cosa così veloce, e oggi ne parla il ministro Valditara in un'intervista. Però prima di arrivare a questo, ai Maranza, Madrid contro Roma, non all'altezza sui migranti. Manuela Perrone, sempre sul Sole 24 Ore, volano gli stracci. Mentre Trump tuona, due cose stanno uccidendo l'Europa, l'immigrazione e l'energia. Lui ci ha messo insomma di suo per quanto riguarda l'energia. E mentre la Presidente della Commissione, von der Leyen, tenta di spegnere l'incendio, scrivendo a Sanchez e richiamando l'importanza della solidarietà, ricordandosi di questa parola, la stessa forte solidarietà espressa alla Spagna ieri nella riunione del Coreper, cioè quella degli ambasciatori dell'Unione Europea che precede il vertice di oggi, alla vigilia appunto del vertice, prove di pace tra le fiamme, anche se al tavolo l'Italia ha rilanciato la linea dura. Controllo dei confini, lotta ai trafficanti, rimpatri più efficaci, avvio entro il 2027 di progetti pilota per i return hub nei paesi terzi, anche in Africa, e poi la tempestiva attuazione della dichiarazione di Chisinau. Dall'integrità delle frontiere esterne dipende il corretto funzionamento dello spazio Schengen, ha scandito il rappresentante di Roma. Ieri, per la prima volta dalla scelta della Premier Meloni di chiudere le frontiere aeree e marittime con la Spagna, il ministro degli esteri spagnolo ha messo nel mirino i governi che non sono stati all'altezza della situazione.

di andare avanti perché naturalmente, come potete immaginare, c'è tanto sui giornali. In proposito, sul Corriere a pagina 3 c'è il ministro Tajani. Capisco il loro nervosismo, sui migranti hanno fallito, Ceuta non è un fatto marginale, agire era un nostro dovere. Questo dice il ministro in un colloquio con Marco Galluzzo. Noi siamo sempre stati solidali con la Spagna, siamo amici degli spagnoli, ma la loro politica su questo dossier non è perfetta e i nostri passi li abbiamo fatti dopo un'attenta valutazione del Ministero dell'Interno. E così respinge al mittente le accuse contro il governo italiano che continuano ad arrivare dalla Spagna, respinge anche le critiche del ministro degli esteri di Madrid che dopo Sanchez punta il dito contro l'Italia. Ognuno fa le sue valutazioni, noi l'abbiamo basata su elementi oggettivi. E che fine faranno i 5.000 migranti subsahariani a Ceuta che non potranno essere rimandati in Marocco? Dove andranno? Non è un caso che il governo socialista della Danimarca abbia condiviso per primo le nostre preoccupazioni insieme a tanti altri stati dell'Unione. Quello che è successo a Ceuta non è qualcosa di marginale, è un rischio per tutta l'Unione ed è nostro diritto chiedere misure aggiuntive, chiarimenti e misure preventive. E secondo il governo spagnolo arrivano in Italia il doppio di irregolari di quanti arrivano in Spagna e dunque la vostra posizione è solo dettata da convenienze elettorali. Anche in questo caso non sono d'accordo. In primo luogo con i numeri che citano, che sono datati precedenti al 2021, i dati veri sono altri. Da noi c'è stato un dimezzamento, anche grazie a una politica estera che sul dossier migratorio, sotto il governo Meloni, è stata più che responsabile. Eppure, il giornalista a parlare, altre analisi dicono che le politiche migratorie della Spagna sui migranti, compresa la regolarizzazione dei 500.000 stranieri, funzionano e hanno un effetto sul PIL che si riverbera sui dati di un'economia che per salari e produttività è molto avanti rispetto a quella italiana. La Spagna lo sta facendo senza aver condiviso questa scelta, questa della regolarizzazione, con nessuno dei partner europei. Cioè la regolarizzazione, quello che da noi è il decreto flussi che viene fatto ogni anno, solo che è fatto in grande, diciamo, in larga scala, dovrebbe essere, diciamo, condiviso con un altro paese. Ora addirittura si apprende che sono 1 milione le domande di regolarizzazione. Chi impedisce a queste persone di circolare liberamente nell'area Schengen? Che io sappia, insomma, chi ha il permesso di soggiorno non può circolare liberamente. Ma tant'è. La Merkel, quando era al governo, ha accolto più di 1 milione di stranieri siriani e afghani integrati nell'economia tedesca, non ha chiesto il permesso agli stati europei, osserva Galluzzo. E noi in questo caso non la condividiamo, ma quel 1 milione di stranieri si trovava già in Germania. Era una situazione completamente diversa da Ceuta. Infatti non ha regolarizzato, infatti non ha regolarizzato coloro che sono a Ceuta, ma ha regolarizzato precedentemente, infatti il termine è già scaduto e non li riguarda, però insomma questo è diciamo, l'approfondimento del dibattito in Italia. Del resto ci sono dei precedenti, abbiamo già sospeso Schengen con la Slovenia e nessuno ha obiettato nulla. Per noi non esiste una politica del diritto assoluto a emigrare, tra l'altro anche il PPE spagnolo è molto critico con le scelte di Sanchez. È l'opposizione, ma insomma la sinistra italiana vi accusa di aver fatto una mossa elettorale. Guardi, per noi Vannacci è ininfluente, non prendiamo decisioni sulla base di quello che fa Vannacci. E Sanchez non è il salvatore del mondo, ognuno ha il diritto e dovere di prendere le decisioni che ritiene opportune nel rispetto però delle regole europee. Quindi ha violato le regole europee, non poteva procedere a una regolarizzazione perché le regole europee lo vietano, non credo che insomma il ministro degli esteri italiano sostenga questo, però questo emerge in questo duello tra Spagna e Italia oggi. Questo è, diciamo, purtroppo queste sono le posizioni da una parte e dall'altra. Però prima di andare avanti, a proposito della minaccia ibrida, oggi sul Corriere troviamo qualcosa di interessante da segnalare, anzi sulla Repubblica, con Welcome to Favelas. Attenzione alle fonti che consultate. Facciamo, questa è stampa regime, si critica, stampa regime significa proprio questo, insomma, non è una contrapposizione, ecco, tra la stampa e il regime.

0: Insomma, ripetiamolo ancora una volta, ma è una critica dei giornali, quindi noi qui critichiamo, le leggiamo in maniera critica i giornali e non diciamo in maniera supina. Tuttavia, quella informazione che viene fatta sui social non è paragonabile nemmeno lontanamente a quella informazione certamente più autorevole e verificata, con tutti i suoi difetti che leggiamo sui giornali. Questo per dire che insomma, molte persone oggi si vantano di informarsi soltanto sui social, che non hanno bisogno fondamentalmente dei giornali. È uno insomma, dei profili più seguiti, è questo Welcome to Favelas. E che si è rivelato, secondo un'inchiesta di cui parlano oggi Marco Carta e Giuliano Foschino, nient'altro che una filiale dei MAGA. 15 post in meno di 3 giorni, tutti nella stessa direzione. Mentre la destra sovranista internazionale prova a trasformare Ceuta nel simbolo dell'invasione dell'Europa, in Italia c'è una pagina che fa esattamente la stessa operazione. I migranti diventano i nuovi europei. Sanchez è un criminale. E dunque, se anche a voi sono arrivate inoltrate, ecco, quelle immagini, e potete appunto leggere l'articolo di Repubblica. In Italia c'è una pagina che fa esattamente questa operazione. I migranti diventano i nuovi europei, Sanchez il criminale, Meloni è la leader che alza la testa, si parla di sostituzione etnica, si invoca il modello polacco, si rilanciano influencer della galassia MAGA e si racconta una crisi migratoria che non esiste. Quella pagina è Welcome to Favelas, milioni di follower e visualizzazioni, nata come gigantesca bacheca del degrado urbano per mano di Massimiliano Zossolo, arrestato dopo gli scontri del 15 ottobre 2011 durante la manifestazione degli Indignados a Roma e poi condannato per devastazione e saccheggio. Welcome nasce proprio durante i suoi arresti domiciliari. Oggi quella pagina è diventata il laboratorio di una certa politica, una fabbrica che tutti conoscono e che allo stesso tempo sembra non esistere, almeno formalmente. Quello di Ceuta non è un episodio isolato, è il punto di arrivo di una trasformazione iniziata 18 mesi fa, quando Welcome si tramuta in un laboratorio politico capace di produrre contenuti originali, costruire campagne e dialogare con la galassia trumpiana. Esempio: Donald Trump torna alla Casa Bianca il 20 gennaio 2025, 3 giorni dopo pubblica un post in cui, Welcome pubblica un post in cui racconta di avere incontrato un emissario di Musk. Da quel momento la direzione cambia, arrivano i post in difesa di Musk, quelli dedicati a Peter Thiel, quelli che promuovono Palantir, proprio mentre in Italia si discute del riconoscimento facciale, le inserzioni per il Polymarket, la piattaforma di scommesse di Trump, di cui Trump Junior è advisor, fino al 27 luglio scorso, quando annuncia di aver presentato domanda per partecipare al programma del Dipartimento di Stato americano, che è appunto un bando che mette a disposizione fino a 3 milioni di dollari per finanziare progetti europei. Quindi stiamo attenti a quello che leggiamo online perché se avete tanti dubbi sui giornali dovete averne almeno 1 milione di volte in più quando leggete una fonte, non ne conoscete l'origine, i finanziamenti, la diffusione, eccetera. Una fonte online che vi sembra libera invece. Per quanto riguarda invece questo tema, anche la stampa ne scrive con Natalie Tocci. Se Stati Uniti e Russia mettono nel mirino l'unità dell'Unione. La crisi di Ceuta è apparentemente una crisi migratoria, ma dietro la schermata iniziale c'è la storia di un'Europa minacciata tanto esternamente da Mosca e Washington quanto internamente dal nazionalismo e dall'estremismo e il suo intrinseco antipatriottismo. I 60.000 migranti che hanno tentato lo sbarco in Europa dal Marocco rappresentano un picco di arrivi non visto dalla crisi migratoria del 2015. Questo scrive anche Natalie Tocci sulla stampa. L'editoriale del Messaggero stranamente non è dedicato a questa vicenda, ma alla tragedia di Gaza e alle assenze che pesano, è però firmato da Romano Prodi, ci siamo tutti commossi, abbiamo sofferto nel vedere come Gaza, da tempo città prigione, è stata rasa al suolo. Per settimane abbiamo vissuto la distruzione totale e la disumanizzazione di una comunità. Dopo 2 anni di distruzione si era finalmente firmata una tregua, nonostante questo i conflitti sono continuati, provocando ulteriori distruzioni. Nonostante le mirabolanti e fantasiose promesse di Trump, nessun progetto concreto è stato portato avanti nei confronti di una qualsiasi ricostruzione, il cui costo è stimato a superare i 70 miliardi di dollari. Parte da qui, dalle assenze che pesano appunto Romano Prodi, poi andiamo a pagina 18 dove troviamo il resto del editoriale e poi un commento che oggi insomma avremmo dovuto trovare in prima pagina anche sul Messaggero: l'Europa che divisa, che paga il prezzo della retorica sui migranti di Michele Marchi. Ma continuiamo a leggere Prodi e poi andiamo all'altro. Pochi giorni fa Trump ha ancora una volta annunciato di avere le carte in mano per imporre la pace tra Israele e Hamas. Il risultato è che gli israeliani vogliono che il disarmo di Hamas preceda il ritiro dell'esercito israeliano e i dirigenti di Hamas che il ritiro dell'esercito israeliano preceda il disarmo. Tutto è quindi fermo. Fin dall'inizio del suo governo Netanyahu si era proposto di colonizzare sempre più la Cisgiordania occupata, questo scrive Romano Prodi, ma l'oppressione messa in atto dai coloni è andata oltre ogni previsione, si è estesa e accelerata l'occupazione delle terre, l'espulsione delle comunità locali, le detenzioni senza processi, l'incendio dei raccolti, l'uccisione del bestiame, si sono moltiplicati gli assalti ai villaggi palestinesi con azioni sanguinose portate avanti con la diretta protezione dell'esercito israeliano. Ecco, aggiungerei che le violenze sono da una parte e dall'altra, ma questo non c'è. La geografia della Cisgiordania è così radicalmente cambiata che la pur difficilissima ipotesi della soluzione di due stati è ora del tutto impensabile, come è impensabile l'ammorbidimento della politica israeliana prima delle elezioni del 27 ottobre. L'unica ipotetica attenuazione di questa progressiva oppressione potrebbe avere l'effetto potrebbe avvenire per effetto di un'imposizione degli Stati Uniti. L'opinione pubblica americana appare infatti sempre più contraria alla moltiplicazione dei conflitti. Continuando a sperare in qualche cambiamento, è bene aggiungere all'analisi dei fatti 2 brevi considerazioni. La prima è che in questo scenario così importante i protagonisti sono solo gli Stati Uniti, Israele e l'alleanza tra Iran e Hamas. Manca per propria volontà la Cina, ma mancano l'Unione Europea e le Nazioni Unite. La prima paralizzata dalle sue divergenze interne e la seconda ha perso ogni ruolo politico e è stata progressivamente ridotta a un'istituzione umanitaria, scrive Prodi. L'Europa divisa quindi emerge anche qui, scrive il professor Michele Marchi, sempre da Bologna, dall'Università di Bologna, sebbene dal campus di Ravenna. La migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea, per questo la solidarietà è fondamentale. Parole di von der Leyen, pronunciate con il chiaro tentativo di gettare acqua sul fuoco, in particolare dopo lo scambio di accuse tra Roma e Madrid e dopo aver dato il via libera al vertice tra i ministri dell'interno. Se si vuole essere onesti fino in fondo, le parole della Presidente tradiscono un misto di retorica e di frustrazione. Ed è infatti la questione migratoria è molto più di una sfida europea, andrebbe inserita nelle dinamiche di medio-lungo periodo successive ai processi di decolonizzazione, all'emergere di quella globalizzazione che tra le sue caratteristiche ha anche l'emergere del cosiddetto Global South. Si tratta di un fenomeno, quello migratorio, non certo eurocentrico, ma essenzialmente di natura mondiale, con effetti imponenti su tutte le principali realtà statutarie. Ieri Foreign Policy notava che come è cambiato l'atteggiamento da parte degli Stati Uniti nei confronti dei migranti cubani, che prima venivano premiati perché fuggivano dal regime di Castro, adesso vengono in sostanza perseguitati. Dall'altro lato, le stesse parole tentano di celare ritardi più che decennali nel pensare a livello comunitario politiche di gestione, contenimento, ma anche valorizzazione del fenomeno migratorio. E da qui parte un'analisi un po' meno collegata, diciamo, all'urgenza politica del momento, e diciamo che cerca di guardare indietro e più lontano, anche in avanti. Così sul Messaggero Michele Marchi. Adesso torniamo alla politica italiana e poi vedremo velocemente anche le altre questioni, Conte e Schlein e le questioni della giustizia. Per quanto riguarda però la politica italiana, devo citare La Verità con questa intervista che è richiamata in prima, tutta in blu, al ministro Valditara, pronta la circolare per mettere un tetto agli stranieri in classe, quindi basta anche una circolare, non serve nessun disegno di legge né decreto. Siamo al lavoro su una circolare per un tetto agli stranieri in classe. Quando il numero di immigrati è elevato, non ci sono buoni risultati scolastici. Divieto del burka negli istituti perché è un indumento che annulla l'identità e impedisce la socializzazione. Ha proposto pure di ritirare il permesso di soggiorno agli stranieri che non mandano i figli a scuola. Anche rispetto a questo, vi invito a leggere bene perché non si può fare una legge che ritira il permesso di soggiorno solo agli stranieri che non mandano i figli a scuola. Riguarderebbe tutti quelli che sono, per esempio, fautori anche italiani dell'istruzione parentale. Simona Valpezzi del PD dice che quello sul niqab è un atto di propaganda che non tiene conto dei veri problemi della scuola, cioè c'è bisogno di una vera integrazione. Mi pare che qualcuno nel PD abbia detto anche di peggio, cioè che violerebbe la libertà religiosa. E questo è un provvedimento fondamentale per rispettare il valore della donna. E quali sono il problema dell'inclusione e integrazione e come lo vuole risolvere? Integrale vuol dire inserire una persona all'interno di un sistema di regole condivise, ma perché ciò avvenga si devono accettare i valori fondanti di una comunità. Per questo ho voluto innovare i programmi scolastici dando centralità alla cultura occidentale. Il ministro ha visto anche l'Odissea di Nolan e sta a significare che quella letteratura, il fatto che sia un grandissimo successo, quella letteratura, quei valori che sono stati espressi nel corso di 3.000 anni di storia piacciono ancora. L'elevato numero degli stranieri alla fine dell'intervista. Come sempre, diciamo, gli articoli della verità e anche le interviste vanno letti fino in fondo, perché solo in fondo arriva magari brevemente il richiamo a quello che troviamo nel titolo. Questo vale un po' per tutto, ma in particolare per gli articoli della verità. C'è un altro problema che ormai è annoso e diventa sempre più rilevante. Chiede Francesco Borgonovo, l'elevato numero di stranieri nelle classi. Tutte le ricerche dimostrano che quando in una classe è molto elevato il numero di stranieri che non conoscono bene la cultura e la lingua del paese ospitante, è più difficile l'integrazione e anche gli studenti italiani riscontrano una diminuzione delle performance. Che fare? È importante una circolare che ribadisca, rafforzi, renda più efficace la direttiva già prevista che fissa un limite del 30% di stranieri in classe, in particolare con riguardo alle competenze linguistiche. Che cosa dovrebbe vedere? Prevedere che gli uffici scolastici svolgano un'azione di coordinamento al fine di distribuire gli studenti stranieri nelle varie classi, che è un principio, diciamo, sacrosanto che vengano distribuiti nelle varie classi. Il problema è dove poi vanno a finire, cioè se devono andare a scuola in un altro comune. È evidente che occorrono anche politiche residenziali da parte degli enti locali che contrastino il formarsi di quartieri ghetti. È ovvio, infatti, che non possiamo mandare uno studente a studiare a diversi chilometri di distanza. State lavorando su questa circolare? Ci stiamo lavorando, certo. Insomma, questo e quanto. Allora, veniamo alla vicenda di Conte. Cominciamo proprio da un giornale che non abbiamo ancora visto, che è naturalmente grande spazio a Ceuta, anche su Avvenire, l'epicentro di una faglia, la periferia che disvela negli editoriali e i poveri fanti di un'illusione, gli 84 morti. Però noi leggiamo il riformista invece su Conte, la truffa populista di Conte. Giuseppe Conte ha un talento raro, quello di travestire da democrazia le operazioni più spregiudicate. L'ultima è un capolavoro del genere, il nodo delle armi all'Ucraina, annuncia, lo scioglieremo con le primarie, faremo decidere gli italiani. Insomma, la collocazione internazionale dell'Italia, stare con un popolo aggredito o consegnarlo al suo aggressore diventa per lui materia da gazebo, un quiz domenicale radicale tra un banchetto e una focaccia, e Matteo Renzi, che pure dichiara di trovare le idee di Conte indistinguibili da quelle di Salvini, rilancia entusiasta, non per ingenuità, figuriamoci, ma per cinismo. Sa benissimo che se vince Conte, la Schlein scompare dalla scena e a quel punto il capo dell'opposizione interna al contismo diventa lui. Per quella rendita di posizione è disposto a fare da notaio a una pagliacciata di cui conosce perfettamente la natura. Questo è il Claudio Velardi nell'editoriale del Riformista. Ci sono diverse interviste sul Libero, a pagina 11, a proposito dell'Ucraina, che ovviamente non può essere un tema che viene affidato a quello che appunto dovrebbero essere queste primarie. Libero con Filippo Sensi, il Corriere con Bonaccini, La Stampa a pagina 5 con Del Rio e Dario Franceschini sulla Repubblica a pagina 4. Allora, io non posso leggere tutto questo, posso leggere Graziano Del Rio: l'ex premier eviti il populismo, aiuto a Kiev non negoziabile, il senatore Dem: essere pacifisti non significa girarsi dall'altra parte. Sono tutti su questa posizione, mi pare. Leggiamo Franceschini sulla Repubblica e cosa dice. Viene intervistato da Francesco Bei: basta liti, chi vince sia guida di tutti. Questo dichiara: le primarie sono l'unica soluzione, non esiste un mister X. Di fronte alle divisioni del centrosinistra, un anno e mezzo fa, proprio su Repubblica, avanzò un'idea che sembrava l'uovo di Colombo: ognuno faccia la sua corsa e dopo le elezioni si deciderà il premier dell'alleanza. Nel frattempo il centrodestra ha escogitato una legge elettorale che costringe i progressisti a scegliere prima del voto, non è ancora legge naturalmente, però potrebbe esserlo a breve, mettendo in evidenza i problemi irrisolti della coalizione. Franceschini: è passato più di un anno dalla sua intervista, siamo tornati al punto di partenza. Visto che fa già abbastanza caldo, eviterei di infiammare l'estate del centrosinistra. Propongo a tutti un esercizio da fare ogni mattina: pensiamo a cosa vorrebbero dire per il paese altri 5 anni di governo Meloni, tra immobilismo, incapacità e rincorsa affannosa di Vannacci. Siamo sul punto di poter vincere le prossime elezioni, sarebbe colpevole rovinare tutto per colpa nostra. Sta pensando a Conte, che di nuovo ha espresso posizioni molto lontane da quelle del PD sull'Ucraina e la Russia. Non mi pare che abbia introdotto delle novità riguardo alla sua posizione, intendo rispetto alle posizioni pubbliche già esplicitate in Parlamento. La novità è nel metodo. Conte propone di risolvere il nodo Ucraina a colpi di primarie. Chi vince impone la linea agli altri. Si può fare, ci arrivo. Sarebbe bello un mondo alla John Lennon, a presente, insomma, imagine all the people living life in peace. Ma io ricordo Aldo Moro che diceva: questo è il tempo che è dato vivere, un tempo che a livello internazionale è pieno di contraddizioni, di odi, di cose vecchie che riemergono. Non è mai facile trovare un equilibrio. Dicevamo di Conte, giustamente, Bei e delle sue posizioni sulle armi all'Ucraina. Su queste cose si interrogano tutti i cittadini, non è come con la legge elettorale che resta una materia di addetti ai lavori. Ora, io non condivido il discorso che fa Conte, soprattutto quando fa riferimento al presunto ruolo bellicista dell'Europa. Però eviterei nei prossimi mesi, tra noi alleati, che appena uno esprime un'opinione, quale essa sia, gli si dia addosso a suon di putinista o americano con la K, come si diceva una volta, amici della Russia o di Trump. Queste accuse lasciamole alla destra, noi abbiamo tutti lo stesso obiettivo e sono assolutamente convinto che nell'azione di governo, come già capitato quando abbiamo governato insieme, troveremo una posizione comune nel solco europeo. Qua però la posizione comune la dovete trovare prima, non dopo le elezioni. Come la mettiamo? La metto così: siamo d'accordo che la nostra è una coalizione fatta di diversità. Ah, nessuno la può smentire su questo. È diversa la nostra storia, quella dei 5 Stelle e degli altri. Più ci allarghiamo e dobbiamo allargarci al centro, più le diversità aumenteranno. E allora non vedo alternative alle primarie. Sarebbe bello se i leader si riunissero in una stanza e ne uscissero tutti concordi sul nome del signor X o della signora Y. Ma no, non mi pare che ci siano realisticamente queste condizioni. E non c'è questo signor X. Quindi avanti con le primarie, sì, basta con questo tormentone, primarie sì e primarie no, facciamole basta, però attenzione, abbiamo dato talmente il cattivo esempio a livello di partiti nel passato che la nostra gente, anziché essere contenta di scegliere da chi farsi guidare, adesso è spaventata dai possibili effetti dilanianti. Qual è la soluzione? Ci devono essere regole precise. Intanto la sottoscrizione di alcuni punti cardine comuni, non una cosa di 300 pagine, ma i fondamentali sì. Ed è proprio questo che contesta Conte. Lasciamo scegliere con le primarie, insisto, le sembra possibile? No, non voteremo armi sì, armi no. Tra quei punti programmatici importanti che vanno sottoscritti prima, io vedo anche la politica estera. Il riconoscimento formale dell'esito del voto deve essere vincolante. Non è che chi perde poi dopo riapre la discussione. Aggiungo un'altra cosa, sembra un dettaglio, ma non lo è. Ovvero chi vince non deve mettere il suo nome sul simbolo del suo partito. Questo è pesante. Ci siamo già passati nel 2001, quando Rutelli era il candidato della coalizione e mise il suo nome sul simbolo della Margherita. Ci fece guadagnare molti voti in più. Chi vince le primarie dal giorno dopo non rappresenta il suo partito, ma il programma comune e la coalizione. Ha ragione Schlein. Le sembra che i leader siano disposti a cedere così tanto? Le rispondo con un'altra domanda. Anche se tutti i leader si vincolano al programma comune, compresa la politica estera, sarebbe la stessa cosa eleggere Renzi o Fratoianni? Naturalmente no. Esatto, c'è la politica e questo è in parte sempre fondamentale, l'intervista a Dario Franceschini. Allora, non mi posso occupare granché della storia della commissione Covid, perché appunto oggi molti scrivono anche insomma che Conte è riuscito a sviare l'attenzione rispetto a questa sua audizione, semmai fosse stato necessario, visto che oggi è 4 agosto. Il caso del Mastro lo vedremo domani con l'esito di cui ci racconta diciamo, le diverse facce il Corriere della Sera, pagina 12 e a pagina 13 con appunto due pagine dedicate allo scontro sulle chat. Oggi si decide se saranno attendibili, c'è Davis Dori, ex componente del Movimento 5 Stelle, oggi con Alleanza Verdi e Sinistra, presidente della Giunta per le autorizzazioni. Prima dovevo vederle io, così l'organismo che guido perde il suo ruolo di garanzia. Pubblicare quegli ascolti dalla sinistra un ricatto, così invece un esponente del capogruppo della Lega nella Giunta per le autorizzazioni alla Camera, due interviste che trovate sul Corriere. Sulla vicenda invece dello spin time, ecco, su questo, visto che ieri non ne ho parlato, posso leggervi Simonetta Sciandivasci sulla Stampa che scrive: Saviano al fianco degli sfollati di spin time, tutelare chi vive la città, non chi specula. Sul Corriere della Sera, ecco, ho dimenticato di leggere l'editoriale sull'affondo e la scossa al Campo Largo di Paolo Mieli, relativamente alla questione di Conte, alla vigilia appunto dell'audizione in commissione Covid, il supplizio che comunque poi sarebbe stato evitato per ragioni parlamentari, e poi la risposta di Schlein. Questo in prima pagina sul Corriere, scrive Paolo Mieli. Poi più avanti nelle pagine interne, dobbiamo ammettere, pur avendo in materia di politica internazionale opinioni opposte a quelle del presidente del Movimento 5 Stelle, che l'uomo ha imparato a fare politica e sa come stanare gli avversari, i quali peccano, come già accaduto in passato, per lentezza di riflessi. Ormai è chiaro anche ai più infervorati sostenitori di Schlein che i tempi scelti per impostare l'offensiva contro Meloni sono di tipo asiatico. Avrebbero dovuto predisporre le batterie già il 23 marzo, all'indomani della vittoria referendaria, ma si presero qualche settimana di meritato riposo. Trascorsi 4 mesi e passa, annunciano adesso che dopo un salto in agosto qui e là e qualche festival dell'unità, a settembre inizieranno a mettere mano al programma per le feste dei morti, ma più probabilmente a Natale il prezioso involucro sarà pronto. dice tutto, ecco, dice tutto questo passaggio di Mieli. Sul caso Roggero, dicevo, ecco, mi ha colpito la verità con la sua proposta dei domiciliari per chi commette omicidio volontario, ma non abbia legami criminali. Insomma, una proposta progressista che arriva dalla verità, sebbene ispirata dal caso Roggero, come detto, le norme devono essere astratte e generali, dunque si applicherebbe a tutti gli omicidi volontari che non hanno legami criminali, la possibilità della detenzione domiciliare, e sarebbe anche un provvedimento che andrebbe a svuotare le carceri relativamente, perché come sappiamo noi, non i lettori della verità, insomma, gli omicidi in Italia poi non sono così tanti, anche uno è gravissimo, oggi c'è il racconto di quello che è avvenuto. Per errore, a quanto pare, a un uomo che stava soccorrendo una donna, che era la vera destinataria del suo presunto amante di questo omicida, presunto omicida anch'egli, per la verità. Però, insomma, i numeri non sono così drammatici, quindi le carceri sarebbero svuotate fino a un certo punto. Il dubbio purtroppo si occupa dell'agosto in carcere, dei suicidi, la scia di sangue e il silenzio che diciamo con Francesco De Felice, che riguardano quello che avviene. Trovati morti, è sempre emergenza suicidi. In poche ore si sarebbero appunto tolti la vita. Teramo e Barcellona Pozzo di Gotto sono gli istituti detentivi dove la polizia penitenziaria ha trovato altri due reclusi morti. E poi invece chiudiamo davvero con un riferimento, ecco, al Blitz, alla Corte dei Conti e alle infrastrutture. Allora, la Corte dei Conti, dovete andare a pagina 6 della stampa. Allarme, ultimo appello al governo, no a derive autoritarie. Oggi in CDM il decreto che attua la riforma approvata a dicembre. Il PD vogliono controllare i giudici, la CGIL una legge pericolosa. E poi invece sulla Repubblica a pagina 6, il blitz di Salvini ai lavori pubblici per garantire il via libera al ponte. Rinnova in anticipo rispetto alla scadenza il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che è chiamato a pronunciarsi sul ponte sullo stretto. Tra i nomi anche un componente del comitato scientifico della società Stretto di Messina Spa e un iscritto al comitato Ponte Subito. Chiudo ancora una volta con il foglio e con l'Odissea. A proposito di intelligenza artificiale, come sempre, il nuovo kitsch raccontato nel Terrazzo di Michele Masneri, il nuovo kitsch dell'intelligenza artificiale. Da Vannacci al Buongiornissimo Caffè, una sagra di paese globale, dove ci vorrebbero dei redivivi, Gillo Dorfles e soprattutto Tommaso Labbranca per destreggiarci nel nuovo kitsch internettiano. Ormai navighiamo nell'AI slop, nella sbobba dell'intelligenza artificiale, ce l'hanno insegnato i siti e i giornali americani puntualissimi. Parliamo di quelle opere di grafica, diciamo, rudimentali, rispetto alle quali molti si prestano per creare delle immagini, diciamo, più o meno, ridicole o comiche o ironiche al loro modo di vedere. Un'estate d'oro e di Grok. Il trionfo dell'intelligenza artificiale porta con sé una nuova estetica, ma ci si chiede: l'AI è tamarra di suo o prende invece spunto? O prende invece spunto da noi? E poi Andrea Minus con il suo Ulisse. Non ho fatto il classico, a scuola poca voglia, perciò l'Ulisse letterario l'ho scoperto tardi. Credo anzi di aver letto prima quello di Joyce, naturalmente male, senza finirlo, per dire il disastro, pazienza. Il mito arrivava in altri modi, la villeggiatura al Circeo con mio padre che indicava il promontorio e raccontava della maga Circe come fosse la vicina d'Ombrellone, comunque attualizzando molto. Ecco, questa, diciamo, è la biografia di tutti noi, probabilmente probabilmente, ecco, nel migliore dei casi. E Minutes scrive che fondamentalmente l'Ulisse che gli è piaciuto di più delle diverse letture di Ulisse, quello di Dante, il folle volo, le colonne d'Ercole, eccetera, l'Ulisse irrequieto, eroe dell'intraprendenza, della scoperta continua, un Ulisse che Dante sbatte all'inferno perché ha osato troppo. Io ho sempre preferito questo Ulisse qui, l'Ulisse borghese o straborghese, avrebbe detto Sergio Ricossa, il patrono dei founder, di tutte le disruption, del mito della frontiera, quello che parte sapendo di non tornare e parte lo stesso. La figura che i moralisti di ogni epoca non possono fare a meno di condannare, e anche per questo continua a piacermi. Grazie per l'ascolto, ci risentiamo domani.
1: Sono le 9, apriamo la prima edizione del notiziario di Radio Radicale, Sonia Martina in studio, Ivana Radicev alla regia. Parleremo in questa edizione della situazione delle polemiche su quanto avvenuto a Ceuta, parleremo delle dichiarazioni di Giuseppe Conte sulla Russia e sull'Ucraina, ancora della clausola di salvaguardia nazionale, il risico bancario, la visita di Guterres a Cipro e la situazione in Iran, poi la ricomparsa di Aung San Suu Kyi. Parleremo dell'accessibilità agli alloggi per gli studenti universitari e poi chiuderemo come sempre il martedì con la rubrica ADAPT. A Ceuta, exclave spagnola e Marocco, è tornata la calma dopo quanto avvenuto da venerdì, quando nella città si sono riversate decine di migliaia di migranti e lo scorso fine settimana è stato caratterizzato dalle retate della polizia e dell'esercito della Spagna, che ha fatto rientrare la stragrande maggioranza delle persone in Marocco. Oltre 70 sono stati morti in mare, anche se i bilanci non sono ancora definitivi. 260 sarebbero minori non accompagnati, che dovrebbero essere accolti in strutture specifiche, secondo la normativa spagnola. Il governo spagnolo ha chiarito di non avere intenzione di dare ai migranti la possibilità di chiedere una qualunque forma di protezione internazionale. La migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea e per questo la solidarietà è fondamentale, è quanto sottolinea la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in una lettera al Premier spagnolo Sanchez. Von der Leyen scrive che l'Unione europea non accetterà ingressi di irregolari e non accetterà tentativi di usare la migrazione illegale per fare pressione su uno Stato membro. È stata dunque convocata per oggi una riunione dei ministri dell'interno dell'Unione europea sulla vicenda, così come richiesto in una lettera firmata da 22 paesi europei con Italia e Danimarca capofila, ma senza Francia e Portogallo, due paesi confinanti con la Spagna. Intanto, i toni della polemica in vista della riunione di oggi, il capo della diplomazia spagnola, José Manuel Albares, ha condannato alcuni governi europei che a suo dire non sono stati all'altezza della situazione, come ad esempio l'Italia, ha detto che è stata la prima appunto a chiedere la sospensione della Spagna dall'area Schengen. Allora, la Franco Palazzolo ha sentito su questo Gian Giacomo Calovini, deputato di Fratelli d'Italia.
2: Lo scontro molto forte tra Roma e Madrid nasce perché di fatto l'Italia ha posto immediatamente sul tavolo europeo la problematica dell'immigrazione, come il governo Meloni ha cercato di fare e sta facendo, e credo molto bene, negli ultimi anni da quando si è insediata a Palazzo Chigi, sottolineando come il tema migratorio è un tema che non può essere affrontato dai singoli stati e che non può essere affrontato con le politiche che venivano applicate fino a qualche anno fa, e cioè quella delle porte aperte a tutto, perché tanto chiunque sarebbe arrivato sul suolo europeo si sarebbe ben integrato e ben inserito all'interno del contesto. La storia ha dimostrato invece come sono andate le cose. Ricordiamo tutti l'apertura del 2016 da parte della Merkel nel confronto del milione di siriani rifugiati, con tutte poi dopo le difficoltà e le crisi proprio anche in Germania a livello integrativo, a livello di tematiche sociali, che ha portato appunto la politica delle porte aperte. E siccome mi pare che la Spagna sia uno dei pochissimi paesi europei che vuole applicare ancora queste porte aperte, è abbastanza chiaro e abbastanza sorprendente come invece poi dopo, davanti a quello che è accaduto nei giorni scorsi e nelle scorse ore, Madrid abbia voluto di fatto sottolineare come il numero di immigrati che arriva sulle loro coste è un numero minore rispetto ad altri paesi, come immediatamente ha avuto la capacità di riportare sul suolo marocchino chiunque avesse cercato di invadere appunto il territorio di Ceuta e anche di Melilla, dall'altra parte, l'altra enclave che c'è all'interno del continente africano spagnolo, e così via. Quindi bene ha fatto Giorgia Meloni, sapendo perfettamente che non è un paese che confina per motivazioni Schengen con gli altri paesi europei, ha voluto comunque sottolineare come il congelamento dello Schengen fosse uno strumento che veniva e che deve essere giustamente applicato quando c'è un attacco nei confronti dei confini europei.
1: Da Franco Palazzolo, sullo stesso tema, ha sentito anche Marco Grimaldi, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.
3: Ma avrete visto i primi video, soprattutto di quei ragazzi che entravano a Ceuta, che ricordo non è sulle coste mediterranee ma sulle coste africane, un enclave. Avete visto quell'immagine di quei ragazzi che sono stati utilizzati. Addirittura oggi lo sappiamo, ci sono stati per giorni dei messaggi che dicevano che la Spagna aveva aperto le frontiere fra il Marocco e questo enclave spagnolo che è proprio lì sulle coste africane. Quei ragazzi sono stati utilizzati come una vera arma ibrida, forse per far pagare alla Spagna gli accordi con la vicina Algeria, forse per la vicenda del popolo Sahrawi, probabilmente in qualche modo questo si è innestato in un altro tipo di guerra ibrida, perché l'unico attacco, più che all'Europa e ai suoi confini, come sapete Schengen non c'entra nulla, tra l'altro Ceuta è anche fuori da Schengen, l'unico attacco vero è stato verso il governo spagnolo, da parte del Marocco, alleato di Donald Trump, da parte dei sovranisti di tutta Europa contro un governo che ha tenuto la schiena dritta sul riarmo, sul 5% di spese in difesa della NATO, sulla vicenda del genocidio di Gaza.
1: Sentiamo anche la vicepresidente del Comitato Schengen, Elena Testor, senatrice della Lega, al microfono di Lanfranco Palazzolo.
4: Certo che è un problema grosso e che va affrontata, perché obiettivamente l'immigrazione sta mettendo anche, diciamo, noi parliamo sempre di immigrazione illegale, quella incontrollata, obiettivamente genera anche insicurezza all'interno dei territori, possiamo parlare dell'Italia ma anche di altri territori europei, e quindi è evidente che vanno trovate misure che devono essere a livello europeo, perché non vanno lasciati soli i paesi, gli stati membri.
5: E il comitato si deve riunire in casi come questi?
4: Allora, in questo momento qua il Presidente non ci ha ancora convocato.
5: Che è Graziano Del Rio.
4: Esatto, se volesse convocare urgente, anche perché ritengo che questo sia un tema che noi dobbiamo affrontare, magari oggi lo vedrò in aula e gli proporrò di fare una riunione.
5: Come ha trovato il comportamento, la postura di Sanchez, che si è comportato quasi come se non fosse, cioè c'è stata questa polemica sulla playlist dell'estate che lui ha lanciato, il fatto che lui abbia minimizzato, anzi attaccando il nostro paese, come ha trovato nel complesso il...
4: Ma devo dire che Sanchez ultimamente, diciamo, attacca abbastanza volentieri l'Italia, quindi secondo me è più una sua posizione anche politica, quella di essere lui in un certo modo anche più aperto, diciamo, verso l'immigrazione rispetto, diciamo, a una linea che vede anche tutti gli altri paesi europei preoccupati.
1: E adesso sentiamo anche Luigi Spagnolli, senatore per le autonomie.
6: Va detto che ogni volta che l'Europa viene messa alla prova da situazioni, da fatti, da casi in cui bisognerebbe dimostrare compattezza e capacità di essere uniti in un modo per difendere i nostri confini, perché tutti siamo dell'avviso che i nostri confini siano da difendere, ebbene, se in una situazione di questo tipo, anziché unirci, ci dividiamo perché per motivi di opportunità, di consenso e di ricerca di elettori, si ritiene di dover contestare un altro governo che magari è di colore diverso, ecco, questo è sicuramente qualcosa che ci fa molto male, perché i nostri avversari a livello mondiale sulla scena nell'economia mondiale, anche sulla scena della guerra globale, sono gli Stati Uniti di Trump, sono la Cina di Xi, sono la Russia di Putin, per non parlare dell'India dei Modi, e queste sono le potenze in questo momento al mondo. Noi vorremmo essere potenza, ma quando una potenza litiga al suo interno non è una potenza ed è considerata da questi soggetti terzi sicuramente più malleabile, più affrontabile, più distruggibile, perché purtroppo sappiamo che molti tra loro hanno proprio l'obiettivo di distruggere l'Europa anziché di aiutarla a crescere.
5: Chi è che ha spinto questi 80.000 a invadere Ceuta, secondo lei?
6: Ma qui è evidente che c'è una situazione pregressa che dura da secoli. Il Marocco vorrebbe che Ceuta diventasse marocchina. C'è uno scontro abbastanza acceso in questa fase storica tra il Marocco e l'Algeria. C'è una Spagna che ha avuto rapporti conflittuali col Marocco e che recentemente ha stretto un accordo con l'Algeria. E quindi ci sono circostanze che possono portare a mandare delle persone a fare questo tipo di nuotata, ma insomma a favorire persone già disperate di loro, perché evidentemente erano disperate, non è che sono stati pagati per nuotare fino a Ceuta, ma creando il caso internazionale.
1: Non votiamo il sostegno militare a Kiev. Lo ha detto domenica sera Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle. Il nodo della politica estera lo scioglieremo con le primarie, ha spiegato Conte. Faremo decidere agli italiani. Insomma, quando a settembre si aprirà il tavolo sul programma, anche sulle armi all'Ucraina si discuterà molto fra Movimento 5 Stelle, PD, Alleanza Verdi Sinistra e gli altri soggetti eventualmente coinvolti nel campo largo. La soluzione arriverà dunque con le primarie, secondo Conte. Se dovessi essere investito di questa grande responsabilità, ha spiegato ancora l'ex premier, chiamerei Zelensky, lo incontrerei per rassicurarlo. Lui è l'aggredito, ma un attimo dopo chiamerei Putin per imprimere una svolta negoziale. Putin non vuole il negoziato? Andiamoci a sedere, andiamo a vedere. Così ha detto Conte. Ma su queste dichiarazioni sentiamo intanto il deputato di Fratelli d'Italia, Marco Padovani, sempre con Lanfranco Palazzolo.
7: Ma guardi, io successivamente alle dichiarazioni del presidente Conte ho notato una gran confusione all'interno del campo largo. Vale a dire, il PD, mi sembra di aver capito, ha stoppato immediatamente il presidente Conte su una serie di iniziative che non devono essere forzate e non devono essere accelerate. Per carità, io non voglio mettermi all'interno di questioni che non mi competono all'interno di una coalizione che sicuramente è lontana da me. Però questa la dice lunga sulla situazione che abbiamo nel campo largo. Beh, ovviamente se bastasse tutto ciò per poter riassumere un percorso così importante quale quello tra Putin e Zelensky, direi, insomma, sarebbe così semplice. Evidentemente il presidente Conte non ha ben chiara qual è la situazione internazionale in questo momento. Che il centro-sinistra sia uno stato confusionale avanzato lo dimostra questa situazione. Insomma, le accelerazioni le può fare Conte, ma ha creato ovviamente il malumore all'interno del Partito Democratico. Questa è una cosa certa.
5: Secondo lei questa cosa Conte l'ha detta perché alla fine è convinto che vincerà le primarie?
7: Guardi, Conte, ripeto,
5: considerando che quando la Schlein aveva vinto le primarie all'interno del Partito Democratico si era detto, e c'era il voto di tutti, si era detto che il Movimento 5 Stelle l'aveva appoggiata.
7: Ah, io ho l'impressione che questa all'interno del centro-sinistra sia una corsa a chi vuole arrivare per primo. Io credo che il centro-sinistra sta dimostrando in questo momento tutte le sue falle, tutti i suoi errori, partendo proprio dai leader, e questo sicuramente favorirà quello che è un centrodestra che è unito, che è compatto e che sta portando avanti il programma fino a fine del prossimo mandato.
1: Sullo stesso tema sentiamo la Franco Palazzolo con Leonardo Donno, deputato del Movimento 5 Stelle.
8: Non comprendo la sorpresa, perché comunque è una posizione che come movimento il presidente l'ha ribadita più volte negli ultimi anni.
5: Non era una posizione sconosciuta.
8: Non era una posizione sconosciuta, è una posizione che portiamo avanti con coerenza, con determinazione da tempo, ma soprattutto basata su quello che sta succedendo. Cioè, una svolta negoziale di fatto non c'è mai stata. Oggi l'Europa fatica ancora a trovare, ad individuare quella che può essere la figura che si va a sedere fisicamente ad un tavolo per provare a far mediare, perché evidentemente c'è una volontà di non farlo terminare questo conflitto, che sta avvantaggiando ovviamente lobby delle armi, aziende che si approfittano, insomma, di miliardi e miliardi di investimenti su armi e armamenti, però a discapito dei cittadini ucraini, dei russi e dei cittadini europei che stanno pagando poi le conseguenze di questa guerra già da tempo. Lo vediamo con l'esplosione del costo dell'energia e tutte le altre conseguenze economiche che ne derivano. Quindi è una guerra che non sta portando da nessuna parte, se non a creare ancora di più tensioni, conflitti e a perseguire questa folle corsa al riarmo, che però ci può portare dritti verso il terzo conflitto mondiale, cosa che dobbiamo evitare. Ecco perché con coerenza stiamo portando avanti questa linea. Bene ha fatto il Presidente a ribadire quella che è la nostra posizione, anche perché poi, insomma, mi sembra che nel Partito Democratico ci siano diverse sensibilità su questo tema. Ecco, forse è il caso che facciano loro sintesi al loro interno, perché io credo che noi, insieme ad altre forze politiche del fronte progressista, siamo coerenti su questo. Il Movimento 5 Stelle assolutamente questa posizione la tiene dal primo momento, e quindi certo, bisogna andare avanti su questa linea, anche perché ce lo chiedono gli italiani. La stragrande maggioranza degli italiani vuole che questo conflitto finisca e soprattutto non vuole che si continuino a spendere miliardi e miliardi in armi e armamenti.
1: Domani 5 agosto a Montecitorio si svolgeranno le comunicazioni del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti in merito alla via della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Allora sentiamo su questo Mario Baldassarre, economista, presidente del Centro Studi Economia Reale.
9: Speravamo di uscirne quest'anno, poi lo 0,1, cioè discrepanza statistica, è rimasta la scadenza naturale della fine della procedura europea verso l'Italia e verso anche gli altri paesi, che non siamo i soli, però la mia profonda convinzione, l'ho ripetuto tante volte in questa nostra rubrica, è sbagliato il patto di stabilità, perché alla luce di tutto quello che ci siamo detti, il patto di stabilità dovrebbe dare una linea molto più severa e rigorosa sulla parte corrente del bilancio pubblico, lasciare molti più spazi sugli investimenti,
1: certo,
9: per la logica che ho cercato di esprimere anche oggi.
1: Certo, certo. Questo è la deroga al patto di stabilità per l'energia e la difesa, quello che, sì, appunto, di cui lui parlerà. Ecco.
9: Sì, ma parliamo di deroghe quando invece deve essere la regola.
1: Certo.
9: Se c'è una politica comune sull'energia, sulla difesa e su tutti gli altri temi di livello europeo, diciamo federale, e allora occorre che il patto sia coerente con questa strategia di investimenti europei,
1: certo,
9: e non viceversa, che la strategia di investimenti europei debba seguire le pieghe del patto di stabilità che, come disse Romano Prodi, è molto stupido di per sé.
1: Sono aperte due partite che possono cambiare il sistema bancario italiano ed europeo: l'offerta di Intesa San Paolo sul Monte dei Paschi di Siena e la scalata di Unicredit alla tedesca Commerzbank. La prima punta a costruire un grande gruppo nazionale, la seconda un gruppo che operi oltre le frontiere. Ne ha parlato Paolo Guerrieri Paleotti, economista nella rubrica Il Mondo a Pezzi, intervistato da Roberta Iannuzzi. Ascoltiamo allora la sua analisi nel corso della rubrica Il Mondo a Pezzi.
10: È uscito proprio recentemente un dato che è una fotografia di, come dire, quanto tempo si è perso e quanto poco tempo sia rimasto. E questa analisi che è uscita mostrava che semplicemente 25 anni fa, quindi non un secolo fa, 25 anni fa, quindi all'inizio degli anni 2000, le grandi banche europee erano così forti, così potenti, che ognuna di queste banche era in qualche maniera, almeno come quello che poi conta, cioè il capitale di mercato, l'unione di queste banche era nettamente superiore a quella, alla capitalizzazione della più grande banca statunitense, quindi c'era un vantaggio significativo da parte dei grandi gruppi europei. Quello che poi è successo in questi 25 anni è che in realtà le grandi banche americane hanno giocato in un mercato integrato, perché il mercato americano poi a livello finanziario e bancario è un mercato unificato, mentre le banche europee sono rimaste, come dire, dentro questi angusti confini nazionali. Bene, il risultato di questo è che oggi, a distanza di 25 anni, la più grande banca americana, che poi è la JP Morgan Chase, è per dimensioni superiori a tutte e cinque le più grandi banche europee messe insieme, e tra queste ci sono, diciamo, colossi come la Deutsche Bank, la gruppo spagnolo Santander o BNP Paribas. Quindi è un capovolgimento che è avvenuto nello spazio di due decenni e che è determinato, stato determinato da certamente molte cause, ma la causa scatenante è la frammentazione in cui siamo rimasti come europei, e invece i vantaggi di scala di cui hanno goduto, oltre che naturalmente il dinamismo dell'economia americana. Quindi, diciamo, per sintetizzare, naturalmente qui non è che la soluzione è a questo punto vietare, come dire, le aggregazioni a livello nazionale, non è questo. Bisogna in realtà far sì che queste fusioni oltre frontiera, paneuropee, diventino altrettanto semplici, convenienti e soprattutto accettate a livello politico di quanto sono poi le aggregazioni a livello nazionale. Questo è il passaggio fondamentale.
1: Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha visitato Cipro nei giorni scorsi, la prima visita di un capo delle Nazioni Unite sull'isola dopo 16 anni. L'Iran intanto nega di aver avviato negoziati con gli Stati Uniti dopo che Trump ha annullato gli attacchi, e nelle ultime ore in Iran ci sono state altre due condanne a morte per due giovani manifestanti. Di tutto questo ci parla Mariano Giustino in collegamento dalla Turchia.
11: Buongiorno, la prima visita a Cipro di un capo delle Nazioni Unite in oltre 16 anni mira a sondare il terreno per la ripresa dei colloqui guidati dalle Nazioni Unite in un momento di crescente urgenza per affrontare la divisione dell'isola. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è diventato il primo capo dell'ONU a visitare Cipro in oltre 16 anni, mentre le guerre che stanno sconvolgendo il Medio Oriente hanno trasformato la divisione decennale di Cipro in una crescente minaccia per la sicurezza regionale. Guterres, che ha visitato l'isola mercoledì, ha avuto colloqui separati e congiunti con il leader greco-cipriota Nikos Christodoulides e con il leader turco-cipriota Tufan Erhurwan. L'ultima visita di questo tipo risaliva all'inizio del 2010, quando Ban Ki-moon si recò sull'isola. Cipro, paese membro dell'Unione Europea, è stato di fatto diviso, come sappiamo, lungo linee etniche greche e turche nel 1974, a seguito dell'intervento militare della Turchia nella parte nord dell'isola per proteggere la popolazione turco-cipriota dal tentativo dei nazionalisti ciprioti manovrati dalla Grecia, dei colonnelli che tentarono l'annessione dell'isola stroncando l'antico sogno greco dell'Enosis. La mancanza di fiducia tra greci e turchi sta alla base di questo stallo. Come sappiamo, la fiducia crollò dopo la tenuta del referendum sul piano Annan del 24 aprile 2004, che prevedeva la riunificazione dell'isola in uno Stato federale. Allora vi fu un punto di svolta, il referendum non ebbe esito positivo perché, sebbene i turco-ciprioti si fossero espressi a larga maggioranza per il sì alla riunificazione, la parte greca invece si espresse per il no. L'Unione Europea commise un grave errore e invece di vincolare l'adesione al sì al referendum, premiò il governo greco-cipriota accogliendo accogliendolo in veste di rappresentante dell'intera isola, cioè come Repubblica di Cipro. I turco-ciprioti si videro non rappresentati e dunque considerati come paria all'interno dell'Unione Europea, e per giunta tutte le promesse e le rassicurazioni di Bruxelles per un sostegno alla parte settentrionale di Cipro, che nel frattempo si era resa indipendente, divennero carta straccia. Fu imposto un embargo, come sappiamo, allo scambio commerciale, che è ancora in vigore, i suoi cittadini non hanno tuttora gli stessi diritti degli altri abitanti dell'isola. Il presidente turco abilmente non sta facendo, Erdogan non sta facendo altro che dare una risposta alle frustrazioni che vive la popolazione turco-cipriota per gli interminabili negoziati, tutti falliti, e da ultimo quelli di Transmontana, che il presidente turco sta insistendo nel chiedere il riconoscimento dello Stato turco-cipriota, cosa questa che segnerebbe la fine di una possibile soluzione federale per l'isola. Ankara spinge affinché siano l'Azerbaigian, la Russia o i paesi africani amici i primi a riconoscere l'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro Nord. Turchia, Grecia e Gran Bretagna, come sappiamo, che governarono l'isola fino all'indipendenza nel 1960, rimangono potenze garanti nell'ambito del

0: a metodologie e contenuti tenendo conto delle convergenze già raggiunte, ha detto ai giornalisti sull'isola. Il segretario generale delle Nazioni Unite tuttavia non ha annunciato una data per l'incontro, subordinando invece i colloqui e preparativi adeguati, un segnale che indica la sua volontà di ottenere prove concrete di progressi prima di convocare un altro incontro diplomatico ad alto livello. L'incontro informale 5 più 1 guidato dalle Nazioni Unite era iniziato nell'aprile del 2021 per sbloccare la situazione di stallo tra le due parti. Finora solo tre iniziative hanno prodotto progressi tangibili: la creazione del Comitato Tecnico Giovanile, il restauro del cimitero e l'accordo su un quadro di riferimento per un organismo consultivo della società civile. Non si sono registrati progressi significativi per quanto riguarda i nuovi attraversamenti, lo sminamento e altre misure volte a rafforzare la fiducia. Infine, la rinnovata spinta delle Nazioni Unite verso i negoziati, precisiamo. Sottolineiamo, è bene sottolineare, che è strettamente legata al peggioramento dell'instabilità regionale. A causa delle turbulenze nella regione, la risoluzione della questione cipriota è diventata ancora più importante per le capitali occidentali. Con l'estensione dei conflitti nel Mediterraneo orientale e in Medio Oriente, i governi occidentali considerano sempre più il conflitto irrisolto di Cipro come un ostacolo al coordinamento della sicurezza regionale, piuttosto che come una semplice disputa congelata. I rischi si sono intensificati dopo la guerra tra Stati Uniti e Israele con l'Iran, quando un drone di fabbricazione iraniana ha colpito la base aerea di Akrotiri a marzo, spingendo Cipro a cercare un maggiore sostegno in materia di sicurezza da parte dei partner europei in contesto di crescenti tensioni regionali. Un successivo accordo di difesa firmato tra Francia e Repubblica di Cipro a giugno, che consente alle forze francesi di operare sull'isola, ha suscitato molte critiche da parte di Ankara, aggiungendo un ulteriore livello di tensione al Mediterraneo orientale. Avremo modo di parlare e approfondire tutto ciò. Infine, continua, come sappiamo, il balletto di dichiarazioni di ripresa e interruzione del negoziato tra USA e Iran. Trump sostiene che sono ripresi i negoziati con la Repubblica Islamica, ma Teheran smentisce e nega di aver avviato negoziati con gli Stati Uniti dopo che Trump ha annullato gli attacchi. Il portavoce del Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica ha detto che non ci sono negoziati con gli Stati Uniti e ha precisato che in particolare non è in corso alcun colloquio sulla questione nucleare. Altre condanne a morte, ben quattro, l'altro ieri e ieri mattina, altre due condanne a morte. Le autorità iraniane hanno giustiziato altri due prigionieri, da cui una donna nel carcere centrale di Yasui, Matba Sirmo Madi di 32 anni e Sirus Sayadi di 40 anni. Erano state condannate a morte in due processi separati, in processi sommari, con l'accusa di omicidio premeditato. Ha suscitato molto sconcerto e scalpore la condanna a morte di lunedì 3 agosto di altri due giovani oppositori che sono stati affidati al boia, impiccati al grido dell'Akbar, e sono Omid Bezat e Puria Saftar, che sono stati impiccati dopo un processo sommario e privati dell'assistenza di un avvocato e difensore. Erano due manifestanti, il regime aveva detto alle loro famiglie di non parlarne ai media, nessuna prova contro i due malcapitati, ma solo confessioni estorte sotto indicibili torture per essere costretti a confessare di lavorare per i Mossad. Per il momento è tutto, la linea Roma.
1: Grazie a Mariano Giustino. Andiamo avanti con il notiziario di Radio Radicale, sono le 9:29 minuti. Lunedì l'ex leader del Myanmar, Aung San Suu Kyi, ha incontrato Arnaud de Bouquet, rappresentante del Comitato Internazionale della Croce Rossa. Nella capitale è una notizia importante perché di Suu Kyi, che ha 81 anni, non si avevano notizie da oltre 3 anni. E allora sentiamo il nostro corrispondente dall'Asia, Francesco Radicioni. Francesco, buongiorno.
2: Sì, buongiorno a te Sonia, buongiorno a chi ci ascolta. È così, mentre i militari al potere in Myanmar proseguono in quella che è una vera e propria offensiva diplomatica regionale, come ricordavi, ieri Aung San Suu Kyi ha finalmente potuto incontrare un rappresentante della Croce Rossa e da quel che sappiamo, Sonia, questo è il primo contatto con l'esterno della storica icona della democrazia in Birmania fin dal colpo di Stato di 5 anni fa. Lo si ricorderà, all'alba del 1 febbraio del 2021 i militari

0: tornavano al potere in Birmania, rovesciando il governo eletto e arrestando centinaia e centinaia di attivisti pro-democrazia. Quello che è successo negli ultimi 5 anni è che il Myanmar è da allora sprofondato in una lunga e dolorosa guerra civile che ha provocato decine di migliaia di morti e milioni di sfollati. Ecco, da allora Aung San Suu Kyi è detenuta in un luogo segreto della capitale birmana, Naypyidaw, mentre collezionava una serie di condanne in processi a porte chiuse, con accuse che andavano dalla corruzione alla frode elettorale fino alla violazione delle leggi sul segreto di Stato. Ecco, l'incontro di ieri con il rappresentante della Croce Rossa Internazionale in Myanmar è avvenuto tra l'altro dopo che negli ultimi tempi erano aumentate le preoccupazioni proprio per lo stato di salute della premio Nobel, che, come ricordavi Sonia, ha oggi 81 anni. Solo qualche mese fa era stato il figlio di Aung San Suu Kyi a chiedere pubblicamente in diverse interviste al regime una prova tangibile che la madre fosse ancora in vita. Ecco, dopo che nella mattinata di ieri i media vicini alla giunta avevano diffuso alcune foto della premio Nobel, anche la Croce Rossa Internazionale ha confermato questo incontro con Aung San Suu Kyi, anche se nello stile della Croce Rossa, appunto, non ha fornito ulteriori dettagli. In tutto questo, Sonia, è ovviamente importante notare la tempistica con cui i militari birmani hanno finalmente autorizzato questa visita. Lo abbiamo raccontato qui dei microfoni di Radio Radicale, all'inizio dell'anno il regime birmano aveva organizzato delle elezioni farsa e ora il capo della giunta guida quello che, diciamo così, è sulla carta un governo civile. Tuttavia, Sonia, al di là della facciata non si ferma in Myanmar la repressione. Tu calcola che nelle carceri del paese rimangono più di 14.000 detenuti politici, mentre l'esercito birmano continua a bombardare i civili nelle aree dove sono più attive le forze della resistenza. Allo stesso tempo, come dicevamo, il generale Min Aung Hlaing prova anche a presentare a livello internazionale il regime come il legittimo governo del Myanmar. Nelle ultime settimane il capo della giunta è stato infatti prima in India, dove ha incontrato Narendra Modi, e poi in Cina, dove ha incontrato Xi Jinping, mentre proprio questa settimana, giovedì, volerà a Bangkok. La Thailandia confina e condivide con il Myanmar più di 2.000 chilometri di confine, e sempre la Thailandia accoglie milioni di rifugiati birmani. In questi anni proprio i vari governi che ci sono stati in Thailandia sono stati quelli più pronti a fare concessioni ai militari birmani. L'obiettivo di Min Aung Hlaing sembra quindi abbastanza chiaro, cioè la normalizzazione dei rapporti tra la giunta e l'associazione degli 11 paesi del sud-est asiatico. Ieri il governo di Bangkok ha salutato proprio con dichiarazioni pubbliche questa visita del rappresentante della Croce Rossa Internazionale ad Aung San Suu Kyi, una mossa che però, ricordano gli analisti, è poco più che simbolica e di fatto a costo zero per il regime, e tuttavia Ora la giunta birmana non sembra disposta però a fare ulteriori concessioni, tanto Sonia che nei giorni scorsi Minowlaing aveva liquidato come interferenze negli affari interni del Myanmar il cosiddetto consenso in 5 punti che era stato proposto dall'ASEAN fin dall'indomani del golpe del 2021, un piano in realtà abbastanza moderato e abbastanza cerchiobottista, potremmo definirlo, che chiedeva la fine delle violenze, l'accesso agli aiuti umanitari e il dialogo tra tutte le parti coinvolte in questo conflitto, che è una delle peggiori crisi che continua a dilaniare l'Asia. Ci torneremo, per il momento è tutto, se non hai domande, linea allo studio.
1: Grazie a Francesco Radiccioni. Allora adesso torniamo sui fatti di Ceuta e su l'incontro che c'è oggi, anche se così insomma virtuale, online, tra i ministri degli interni dell'Unione Europea. Sentiamo questa corrispondenza del nostro David Carretta.
2: I ministri dell'interno dell'Unione Europea oggi si riuniranno in videoconferenza per discutere della crisi di Ceuta, crisi che molti temevano migratoria, ma che in realtà si è trasformata in crisi di solidarietà tutta politica dopo la decisione del governo di Giorgia Meloni di sospendere Schengen per la Spagna, reintrodurre i controlli alle frontiere in deroga alla libera circolazione, e dopo la lettera promossa da Giorgia Meloni insieme alla premier danese Mette Frederiksen e firmata da altri 20 capi di Stato e di Governo, nella quale si contesta a Sanchez soprattutto la regolarizzazione di massa dei migranti irregolari presenti sul territorio spagnolo. Il premier di Madrid è accusato dai 22 leader di aver creato un pull factor, un fattore calamita di attrazione, dunque la regolarizzazione sarebbe all'origine, secondo i 22 leader, della crisi di Ceuta. In realtà non è così, lo dicono gran parte degli esperti, la regolarizzazione è chiusa, il problema centrale di questa crisi è stata provocata dal Marocco, che spesso utilizza proprio Ceuta e i migranti come arma nei confronti del governo spagnolo. Era già accaduto nel 2021 quando Sanchez aveva offerto al leader del Fronte Polisario di venire in Spagna per farsi curare. Una settimana prima che 60.000 migranti arrivassero a Ceuta, il premier spagnolo era stato in visita ad Algeri per riallacciare i rapporti diplomatici, economici e anche la cooperazione migratoria con l'Algeria, regime rivale di quello marocchino del governo di Rabat. Ieri c'è stata una riunione degli ambasciatori dei 27 Stati membri, nella quale il rappresentante spagnolo ha criticato duramente e a lungo i suoi colleghi, in particolare ovviamente i 22 che rappresentavano i leader che hanno sottoscritto la lettera contro la Spagna. Alla fine della riunione c'è stata unanimità nel mostrare solidarietà alla Spagna, proprio quella solidarietà che è mancata durante le 72 ore della crisi di Ceuta. La realtà è che diversi governi, così come il Partito Popolare Europeo e anche la Commissione di Ursula von der Leyen, hanno utilizzato Ceuta in chiave politica per criticare un premier socialista e dunque minoritario nell'Unione Europea e per criticare le sue politiche migratorie che vanno in direzione opposta rispetto a quelle promosse dal Partito Popolare Europeo e che assomigliano molto alle politiche dell'estrema destra. La riunione degli ambasciatori non ha calmato del tutto la situazione, lo dimostra il post pubblicato su X da Antonio Tajani, il ministro degli esteri del nostro paese, ieri sera, nel quale ha affermato che 21 paesi sostengono la decisione dell'Italia di reintrodurre i controlli alle frontiere e di sospendere Schengen con la Spagna. Non è così, la lettera dice qualcosa di diverso, cioè che i 22 paesi sono pronti eventualmente a reintrodurre i controlli di frontiere, ma rispettando il diritto europeo, cosa che nel caso dell'Italia non è assicurato. Insomma, la tensione rimane alta, c'è il rischio di uno scontro tra il ministro dell'interno italiano Piantedosi e il suo collega spagnolo, Piantedosi che tra le altre cose potrebbe presentare una proposta, quella di creare dei return hubs, dei centri di deportazione di migranti espulsi nei paesi africani, un progetto contestato non solo dalla Spagna ma anche dalla Francia di Emmanuel Macron. Il tema chiave è chi finanzierà questi return hubs fuori dai confini dell'Unione Europea. La proposta italiana è l'Unione Europea, la Francia si oppone, la Spagna pure. Per ora è tutto e vi restituisco la linea.
1: Grazie, grazie a David Carretta. E allora, restando sui fatti di Ceuta, i precedenti di casi simili non mancano. Nel 2002 l'occupazione dell'isolotto di Peregil da parte dell'esercito marocchino provocò la reazione muscolare del governo Aznar. E nel 2021 i controlli di frontiera si dileguarono mentre la Spagna ospitava in un ospedale il leader del fronte polisario, il movimento indipendentista Saharawi. Ma i rapporti tra Rabat e Madrid si giocano anche su terreni meno evidenti, come l'organizzazione dei mondiali di calcio del 2030. Ne ha parlato Marcello Sacco, giornalista e collaboratore del Foglio, intervistato da Roberta Iannuzzi.
3: Possiamo aggiungere una cosa invece apparentemente più leggera, ma che come sappiamo è molto importante dal punto di vista del soft power, non è hard power ma soft, è una cosa di cui in Spagna già si parla da tempo, fuori dalla Spagna molto meno, ma se succederà ovviamente poi sarà un titolo in tutto il mondo. Come sappiamo, nel 2030 si giocheranno i mondiali di calcio in Spagna e Portogallo, sono mondiali organizzati da Spagna e Portogallo, a cui solo dopo, e in maniera anche molto strana, per esempio all'insaputa del Portogallo, che poi ha dovuto comunque accettare, si è inserito anche il Marocco, e quindi diventa un mondiale organizzato a tre. Ma in questo momento c'è una battaglia a livello delle grandi dirigenze calcistiche tra Spagna e Marocco, perché probabilmente il Marocco riuscirà ad ottenere la finale. Cioè la finale potrebbe non essere né a Madrid né a Barcellona, ma in Marrakech, dove si sta costruendo, a Casablanca, dove si sta costruendo uno stadio, lo stadio Hassan II, quindi il nome del padre di Mohamed VI, che sarà uno stadio grandissimo,
4: monumentale.
3: Ovviamente monumentale, dove ci sono investimenti molto grossi, e ovviamente sia Trump sia il suo uomo nella FIFA, Infantino, premono per la finale marocchina. Non abbiamo detto una cosa, che questa crisi migratoria a Ceuta si è acuita nel momento stesso in cui a pochi chilometri da Ceuta, a Tetuán, l'ex capitale del Marocco spagnolo, dove c'è il palazzo del re, il re festeggiava i suoi 27 anni di incoronazione, c'era questa grande festa, uno degli ospiti era proprio Infantino.
1: Cambiamo ancora argomento. L'accesso ad alloggi economicamente abbordabili è uno dei fattori chiave per attrarre studenti, trattenere capitale umano e rafforzare la competitività delle città universitarie. Non si tratta solo di un problema abitativo, ma di una questione economica e culturale. Allora, di questo ha parlato Tiziano Treo, poiché la costruzione di alloggi per studenti era una, diciamo, delle parti previste dal PNRR. E allora ascoltiamolo nel corso della sua rubrica Economia e Lavoro.
4: Ora noi sappiamo che abbiamo un numero dei laureati ancora inferiore alla media europea, anche se devo dire in crescita, sia pure insomma lentamente, ma insomma ci stiamo avvicinando. La cosa che invece non va bene è che le materie STEM, che sono quelle più importanti, non perché le altre non siano importanti, ma se vogliamo la crescita negli strumenti, nelle aziende di frontiera, bisogna che investiamo lì, e questi invece purtroppo siamo meno dell'Europa di media e negli ultimi anni non siamo cresciuti. No? E noi abbiamo attualmente anche qui un investimento previsto del Piano Nazionale di Ripresa che è finito adesso.
1: Certo.
4: E siccome eravamo sotto, noi avevamo 40.000 posti letto su 650.000 persone, studenti che sono fuori sede, quindi capite, neanche il 5%, sì, poco più del 5%, la media europea è tre volte tanto. Non parliamo degli Stati Uniti,
1: lasciamo perdere, vabbè.
4: Sono stato perché lì è tutta un'altra cosa. E che guarda caso poi loro dov'è che corrono? Corrono nelle tecnologie, corrono nelle cose di punta, e noi siamo invece la povera Europa che ci mettiamo solo a regolare le cose che fanno gli altri. Ecco, il PNR aveva un buon investimento anche qui, 60.000 in più, che non è che arrivavamo un poco più di 100.000, che non è ancora…
1: A fronte di 600 sempre, no?
4: A fronte di oltre 600, insomma, era un passaggio. Beh, anche qui non ci hanno neppure provato, perché li hanno subito ridotti a metà, a 30.000. E per dire questo, già per dire quanto è ritenuto importante questa cosa, invece secondo me, secondo quello che si può vedere,
1: di questi 30.000
4: non si sa speriamo che almeno quelli li abbiano fatti, però siccome sapete che le rendicontazioni del PNR non sono ancora tutte disponibili, sono
1: come no,
4: quindi magari ne parleremo l'anno prossimo per sapere effettivamente almeno di questi 30.000 se li abbiamo fatti.
1: Ecco, così era il professor Tiziano Treo. Allora, intanto andiamo adesso ad ascoltare la pillola di ADAPT a cura di Valeria Manieri.
5: Pillola qui su Radio Radicale con ADAPT, c'è in collegamento con noi Francesco Nespoli, ricercatore appunto per ADAPT, ben ritrovato.
6: Buongiorno.
5: E torniamo a parlare di indicazioni del rapporto IMSS, in particolare di assegno unico, il dibattito che c'è intorno a questo strumento, che è uno strumento ovviamente importante per aiutare chi in difficoltà, insomma, a che punto siamo, che cosa rileva e rivela questo rapporto?
6: Sì, allora, il rapporto IMSS in realtà è un rapporto ampio che riguarda il mercato del lavoro, il welfare, le pensioni, ma ha fatto discutere in particolare per un passaggio che riguarda l'assegno unico, perché in questo passaggio si inserisce in una riflessione più ampia sulle condizioni che favoriscono o ostacolano la scelta di avere figli, e quindi la demografia e gli effetti, i fenomeni demografici che sappiamo sono molto rilevanti per il presente e soprattutto per il futuro del nostro paese. E sappiamo che da tempo demografi anche sostengono che la denatalità non si affronta con bonus, una tantum, ma con dei sistemi stabili che favoriscono la vita familiare, la scelta di avere figli. Il rapporto IMSS si inserisce proprio in questa prospettiva, perché i dati mostrano che la stabilità occupazionale aumenta la probabilità di diventare genitori e che l'effetto è ancora più forte quando entrambi i partner hanno un lavoro stabile. Questo è un dato particolare perché veniva ormai dato per scontato che il problema non fosse o non fosse solamente la stabilità lavorativa, ma fosse più che altro il salario, cioè che anche che è un problema strutturale del mercato del lavoro italiano che si sta manifestando sostanzialmente dal Covid in avanti, cioè cresce l'occupazione stabile, ma i salari stentano ad aumentare, stentano a recuperare il potere d'acquisto perso proprio durante quegli anni e poi anche a causa della crisi inflattiva. E dunque anche persone, famiglie, coppie che hanno entrambi un lavoro stabile faticano a poter garantire un bilancio familiare che sia in grado di sostenere il fatto di avere figli. Il rapporto IMSS evidenzia che circa una donna su cinque lascia il lavoro dopo la maternità, incidendo su questo molti fattori: la distanza tra casa e luogo di lavoro, gli orari, il clima organizzativo, e soprattutto la disponibilità di servizi per l'infanzia. Ma tutto ciò, quando il lavoro è stabile, è più probabile che si riesca a superare. Questo è il punto che mette a fuoco il rapporto dell'INPS. L'INPS ha osservato anche che il contributo economico ha chiaramente effetti positivi, ma soltanto dove gli asili nido esistono davvero, cioè dove i servizi sono carenti. Non basta né la stabilità lavorativa né il salario
1: Certo.
6: sufficiente, ma servono chiaramente i servizi. Non è stato un rapporto accolto in maniera unanime. Per esempio, il Forum Nazionale delle Associazioni Familiari ha detto che il limite dell'assegno unico non è la misura in sé, l'importo, ma il fatto che non sia ancora pienamente universale. Però questa è una tendenza che si tende nelle politiche a perseguire, ma che ragioni di bilancio hanno ancora impedito. Quindi diciamo che, osservando il dibattito nel suo insieme, emerge un elemento chiaro: per favorire la ripresa demografica serve che tutti questi elementi siano presenti e siano presenti assieme. Non basta puntare su uno solo di questi fattori, la stabilità, il salario e i servizi, ma vanno integrati in reti territoriali che siano in grado di garantire davvero, facilitare davvero la scelta di avere figli e dunque di aumentare il numero dei componenti di una famiglia.
5: Chiarissimo, grazie davvero per averci raccontato come sta evolvendo il dibattito sull'assegno unico nel nostro paese, appunto quelle che sono le indicazioni del rapporto IMSS, che è molto ampio, ma che su questo si è, diciamo, focalizzato almeno anche nella ripresa del dibattito pubblico e politico. Grazie ancora a Francesco Nespoli, ricercatore ADAPT, per questa pillola.
1: Ed era ADAPT, appunto, a cura di Valeria Manieri. Allora, noi chiudiamo qui la prima edizione del notiziario di Radio Radicale. Alle 10 dovrebbe iniziare la seduta della Camera dei Deputati. Noi intanto vogliamo tornare sulla vicenda delle chat di Andrea Del Mastro. Nulla di fatto ieri in giunta per il regolamento della Camera, chiamata a decidere sulla possibilità appunto di accedere per i componenti della giunta per le autorizzazioni a queste chat. Il voto è finito 7 a 6 a favore della maggioranza, con l'esponente di Azione Antonio D'Alessio che lascia la riunione prima del voto finale. Il nodo è dunque rinviato, ma non sono mancate le polemiche. Il presidente della giunta, Davis Dori, ha detto: rimettendo il voto sull'accesso ai documenti ad un voto in maggioranza, è chiaro che viene meno la natura di garanzia dell'organismo che presiedo. All'attacco anche il Movimento 5 Stelle, che parla di un precedente pericolosissimo. Sarà la maggioranza di turno di fatto a decidere chi può accedere alla documentazione e chi no. Resta l'incognita in aula. Una parte del centrodestra, ed in particolare Fratelli d'Italia spinge per il voto già questo giovedì e un'altra parte vorrebbe far slittare il tutto a settembre, segnalando il rischio numeri poco prima della pausa estiva. Una possibile buccia di banana per il centrodestra nell'iter parlamentare, che si sommerebbe alle insidie di una possibile voto segreto. Intanto il Movimento 5 Stelle porta la protesta nell'emiciclo, trasportando simbolicamente una piccola cassaforte nell'emiciclo di Montecitorio ed esponendo due lunghi striscioni con su scritto "Fuori le chat, aprite le cassaforte". E così anche il PD ha incalzato: se la destra, Fratelli d'Italia e Meloni decidono che bisogna tutelare la segretezza di quella conversazione a costo di sacrificare un procedimento contro la mafia, almeno non andassero più a celebrare Borsellino e i caduti per la mafia. Allora sentiamo intanto proprio Tommaso Calderone di Forza Italia.
7: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Tommaso Calderone di Forza Italia, vicepresidente della Commissione Giustizia a Montecitorio, per parlare del caso del Mastro, perché stasera si riunisce la Giunta del Regolamento che con ogni probabilità voterà per il ritorno della relazione che è uscita dalla Giunta in aula e quindi la conferma della relazione che chiede il diniego dell'utilizzo delle conversazioni dell'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro delle Vedove, che lo ricordiamo non è nemmeno indagato. Allora, come giudica questa vicenda, che ha avuto dei risvolti diciamo abbastanza sorprendenti, con qualche imprevisto che abbiamo visto la scorsa settimana, ha portato la Procura della Repubblica di Roma a mandare una lettera che praticamente ha interrotto i lavori dell'Aula. Potenza della magistratura, si può dire?
8: No. Direi che è stata una procedura quantomeno bizzarra, perché è come se c'è un collegio giudicante in Camera di Consiglio, gli arriva un documento a Camera di Consiglio già iniziata. Questa è la mia opinione. Io sulla questione ho un'idea ben precisa. Inviterei tutti, ma proprio tutti, a leggere la dotta relazione che ha fatto l'onorevole Pittalis, che era il relatore, perché è scritta veramente bene. Io non mi occupo di ragionamenti, come dire, che siano volgarmente populisti. Cerchiamo di occuparci di metodo, di diritto, di Costituzione. Questo è il mio pensiero nel momento in cui ci sono argomenti importanti come quello di Del Mastro. Lei ha fatto un esordio ottimo, condivisibile. Andrea Del Mastro non è indagato. Quindi,
7: anzi,
8: voleva pure dare le chat, perché ritiene e riteneva di non avere nulla da nascondere. Però poi esistono le regole, ma non le regole di una normale legge ordinaria, esistono le regole costituzionali. E la relazione dell'onorevole Pittalis scrive proprio di questo: è una questione di metodo. La richiesta che è pervenuta dalla Procura della Repubblica di Roma, che per carità è un organo dello Stato, perché la magistratura è un ordine dello Stato, ha chiesto, ha tutto il diritto di chiedere, però sia chiaro, il Parlamento ha tutto il diritto di negare, se lo ritiene giusto e conforme a legge, di negare l'autorizzazione. Ma non perché Del Mastro ha qualcosa da perdere. Io sono assolutamente convinto che Del Mastro non ha nulla da nascondere, ma è un problema di metodo. Se viene inviata, rimando al documento Pittalis, se viene inviata una richiesta dove non è esattamente indicato il perimetro, addirittura il perimetro è il segmento temporale, è chiaro che è una richiesta che non può essere accolta. E stiamo parlando non di un indagato, di una persona sottoposta a indagini. Del Mastro non è indagato, quindi stiamo discutendo veramente di strumentalizzazioni da parte della sinistra, che non dovrebbero mai trovare spazio, ma non per Del Mastro, ma per chiunque, perché oggi tocca uno, domani può toccare all'altro, ma per carità non è che noi non dobbiamo rispondere, noi parlamentari, delle azioni, però ci sono le regole, c'è l'articolo 68, c'è la legge, come dire, a corollario della norma costituzionale, quindi io credo che tornerà in aula, poi per carità ognuno è libero di votare come vuole, io chiaramente voterò in maniera convinta contro la divulgazione di queste chat.
7: Secondo lei prima o poi usciranno queste chat, si ricomincerà questa girandola di intercettazioni dove Del Mastro dice la bistecca era buona, ho mangiato bene oggi? Già questo farebbe di lui un colpevole agli occhi di un certo tipo di giornalismo.
8: Guardi, io già l'ho detto, non so a quale testata giornalistica. Io conosco il rigore di Del Mastro, l'ho visto in aula, l'ho visto in commissione.
7: Lo conosciamo tutti Del Mastro, è una brava, quindi,
8: No, non è una brava persona, è un parlamentare della Repubblica rigorosissimo ed è stato un sottosegretario ancora più rigoroso. Io ho anche litigato più volte, ecco, se io dovessi descrivere, io sono forse ai suoi occhi troppo garantista, quindi per carità io non entro nel merito, però attenzione. Qui moralizzatori non ce ne vogliono, qui esistono condotte che sono penalmente rilevanti e condotte che non sono penalmente rilevanti. Per carità, un parlamentare, ecco, io conosco quello che si potrà obiettare, però non è indagato, è un dato di fatto. Del Mastro non è indagato e bisogna gridarlo e dirlo a chiare lettere, perché veda, se noi andiamo a disorientare l'opinione pubblica, soprattutto quell'opinione pubblica che tende al populismo, facciamo capire che il Del Mastro ha qualcosa da nascondere perché è indagato. Sì. Invece Del Mastro non è indagato.
7: Non è indagato. Senta, se adesso vedremo che succede stasera per la giunta del regolamento, però sì, considerando il rapporto
8: di forza. Il rapporto di maggioranza.
7: No, non ho detto prova di forza, ho detto il rapporto tra le forze politiche.
8: Ecco.
7: Dicevo quello. Ecco. Se la Procura della Repubblica di Roma avesse vinto, avrebbe segnato un colpo, a favore della giustizia contro un altro potere dello Stato, nel senso che avrebbero impedito al Parlamento di fare il suo corso. Nel senso, il fatto di far ritornare...
8: Sì, ho capito quello che dice lei, ecco, ma non...
7: No, vogliamo più alto?
8: Qua, ecco, non c'è chi vince o chi perde. Stiamo parlando dei massimi... organi, ordini e poteri dello Stato, quindi ognuno esercita, lo ha fatto, lo vuoi, per carità, il procuratore della Repubblica di Roma non è che uno trovato per caso, quindi massimo rispetto per il signor procuratore, però anche rispetto per le prerogative parlamentari, per le norme costituzionali, quindi io credo che non ci sia chi vince e chi perde, c'è ognuno, c'è chi fa il proprio ruolo e lo fa in maniera corretta. Ecco, veda, non ci sono state scorrettezze. Se c'è stata una scorrettezza, ci tengo a precisarlo, è quella di far capire che il Del Mastro era indagato. Del Mastro non è indagato e quindi questo, secondo me, è un punto di partenza fondamentale.
7: Forse si voleva far credere che lui aveva qualche cosa da nascondere e se ha...
8: Ma se gliele vuole portare lui?
7: Ma certo, certo.
8: Quindi, quindi come vede, è un problema di metodo e di garanzie e di rispetto delle regole, non un problema di merito.
7: Bene, grazie, no, grazie, grazie al vicepresidente della Commissione di Giustizia della Camera, Tommaso Calderone.
1: E l'intervista era di Lanfranco Palazzolo, siete all'ascolto di Radio Radicale, sono le 10:04 minuti. Allora, io vi ricordo che fra poco inizierà la Camera dei Deputati con veramente un lunghissimo ordine del giorno, disposizioni recanti istituzione della giornata nazionale Enzo Torto alla memoria delle vittime di errori giudiziari è il primo punto. E poi va bene, ce ne sono tantissimi, adesso non ve li leggo tutti, vi voglio ricordare che oggi alle 9.30 si riunisce anche la seduta del Senato e noi appunto andremo in diretta con la Camera dei Deputati, che tra l'altro, ecco, questo però ve lo vorrei ricordare, a seduta, almeno così da calendario, a seduta sino alle 13 per poi, nella giornata di oggi, per poi riprendere alle 16, ma vi voglio ricordare che alle 13 è prevista la commemorazione di Giuseppe Gargani, per quanto riguarda appunto la seduta della Camera. E allora, intanto che noi aspettiamo, vediamo, intanto che aspettiamo appunto che inizino i lavori, noi vediamo le notizie che troviamo sulle agenzie di stampa. Allora, intanto vediamo un attimo la Russia. Dice che le forze armate, è una Sky News, le forze armate russe hanno colpito due navi cargo che secondo Mosca trasportavano armi e mezzi militari verso i porti ucraini. Questo lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. Le due imbarcazioni sono state attaccate durante la navigazione a sud di Odessa con armi terrestri ad alta precisione e droni. E c'erano delle notizie, mi sembra, del Financial Times, e eccole qua. E dice che la Russia ha incrementato discretamente la propria flotta ombra di navi per il trasporto di gas, acquistando imbarcazioni di seconda mano e aggiungendo le prime metaniere costruite sul territorio nazionale, in vista del divieto dell'Unione Europea sulle importazioni di carichi di gas naturale liquefatto provenienti dal paese, che entrerà in vigore il prossimo anno. Secondo la società di analisi dei dati marittimi Windward, negli ultimi sei mesi almeno 8 metaniere usate sono state vendute e successivamente impiegate per trasportare carichi russi di GNL, appunto il gas naturale liquefatto. La flotta conta ora 25 navi, incluse due nuove unità costruite presso il cantiere navale russo Svezza, così riferisce il Financial Times. Allora, è iniziata la seduta della Camera dei Deputati, è in corso la lettura del processo verbale, grazie alla regia di Ivana Radice. Entriamo nei programmi in convenzione.
9: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
10: Legge numero 2360, 2578, 2731, 2794, 2969A, nella quale intervengono il relatore Cangiano e i deputati Grippo, Amato, Colombo, Manzi e Piccolotti. Chiusa la discussione, in assenza di repliche, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Si passa alla discussione sulla linea generale del disegno di legge di ratifica numero 2957, nella quale interviene il relatore Calovini. Chiusa la discussione, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. La seduta, sospesa dalle 13.25, è ripresa alle 14.05. La Presidente dà ulteriore conto delle missioni. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Fratoianni, Braga, Riccardo Ricciardi, Benzoni, Ziello, Giacchetti, Sumaoro, Chelani, Giglio Vigna, Graziano, Pellegrini, Grimaldi, Caso, Borrelli, Saracino e Gadda. Intervengono per richiamo al regolamento i deputati Zanella, Riccardo Ricciardi e Gianassi. La Presidente rende precisazioni. La Presidente ha richiamato all'ordine il deputato Lomuti due volte e il deputato Francesco Silvestri una volta. L'Assemblea, non essendoci obiezioni, delibera il trasferimento in sede legislativa dell'ottava Commissione delle proposte di legge numero 2772 e 2057. La Presidente, su richiesta della deputata Frassini, sospende la seduta per consentire la riunione del Comitato dei Nove della quinta Commissione in ordine al disegno di legge di conversione numero 2987A. La seduta, sospesa dalle 13 alle 15.37, ripresa alle 16.05. Si passa al seguito della discussione del disegno di legge di conversione numero 2987A. L'Assemblea, previa dichiarazione di voto e respinte le restanti proposte emendative, poste in votazione, approva l'emendamento 1600. La Presidente ha richiamato all'ordine due volte il deputato Grimaldi. La sottosegretaria Albano esprime il parere sugli ordini del giorno. L'Assemblea, previa dichiarazione di voto, respinge gli ordini del giorno posti in votazione. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Riccardo Ricciardi e Buonguerrieri, durante l'intervento della quale, in seguito a reiterate proteste, il Presidente richiama all'ordine tutti i deputati del gruppo Movimento 5 Stelle e una seconda volta i deputati Tucci, Donno e Penza. I deputati del gruppo Movimento 5 Stelle scendono nell'emiciclo, quindi il Presidente sospende la seduta dalle 19.32 alle 19.38. Alla ripresa la deputata Buonguerrieri riprende il proprio intervento. Durante tale intervento, in seguito a reiterate proteste, il Presidente richiama ulteriormente all'ordine il deputato Donne, che espelle dall'Aula. Poiché il deputato Donno si rifiuta di abbandonare l'Aula, il Presidente sospende la seduta dalle 19.42 alle 19.45. Alla ripresa la deputata Buonguerrieri conclude il proprio intervento e interviene per richiamo al regolamento la deputata Montaruli. Il deputato Francesco Silvestri è stato richiamato all'ordine dal Presidente. La seduta, sospesa dalle 19.50, è ripresa alle 21.25. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni. La Camera, previa dichiarazione di voto e autorizzato il coordinamento formale del testo, approva con votazione finale elettronica il disegno di legge di conversione numero 2987A. Nel corso dell'esame del provvedimento sono intervenuti la relatrice Frassini, il ministro Foti, la sottosegretaria Albano e i deputati Grimaldi, Casu, De Idda, Maratin, Mari, Raffa, Guerra, Simiani, Scotto, Barbagallo, Marino, Gianassi, Ghirra, Borrelli, Aiello, Cartenuto, Francesco Silvestri, Cherchi, Iaria, Fede, Morfino, Quartini, Carmina, Pavanelli, Marianna Ricciardi, Davide Bergamini, Furgiuele, Ziello, Vigiano, Bonetti, Del Barba, Alessandro Colucci, Dell'Olio, Pella, Ottaviani e Giorgianni. Si passa al seguito della discussione del disegno di legge di ratifica numero 2788. Approvato gli articoli da 1 a 4, la Camera ha respinto l'unico ordine del giorno presentato, previa dichiarazione di voto e autorizzato il coordinamento formale del testo, approva con votazione finale elettronica il disegno di legge di ratifica numero 2788. Sono intervenuti il Vice Ministro Cirielli, i deputati Pozzolo, Giacchetti, Alessandro Colucci, Ghirra, Onori, Lomuti, Battilocchio, Formentini, Boldrini e Calovini. Intervengono a fine seduta i deputati Ferrari, Perantoni, Almici, che ricorda con cordoglio la figura di Franco Baresi, recentemente scomparso, a cui si associa il Presidente e il deputato Paolo Emilio Russo. La seduta termina alle 24 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 4 agosto 2026.
11: Grazie, se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che, sensi articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 95, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza, che sarà pubblicato
1: nella vicepresidente Anna Scani
11: della seduta in corso. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Ha chiesto di intervenire per richiamo al regolamento il deputato Fornaro. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
12: Grazie, signora Presidente. Colleghi, intervengo sul regolamento, articolo 8 e seguenti, per quanto è accaduto ieri in giunta del regolamento. Io credo che...
1: Del Partito Democratico.
12: ...e debba anche avere consapevolezza di quello che è accaduto. Perché noi riteniamo essere una pagina nera nella storia del Parlamento italiano, una pagina nera nei rapporti istituzionali tra maggioranza e opposizione. Ieri è stato deciso a maggioranza, 7 voti contro 6, dalla Giunta del Regolamento, di sovvertire una prassi consolidata e confermata dal regolamento. Articolo 18 bis dice espressamente che il Presidente della Camera invia immediatamente alla Giunta gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini delle deliberazioni della richiesta di autorizzazione a procedere. Cioè, l'autorità giudiziaria trasmette alla Camera, nella persona del suo Presidente, e il Presidente invia la documentazione ricevuta senza fare alcuna valutazione di merito al Presidente della Giunta delle autorizzazioni. La prassi consolidata, che è stata sempre seguita, non c'è un solo precedente differente, è stata quella che gli atti siano tutti stati sempre conoscibili da parte dei membri e componenti della Giunta delle autorizzazioni, sulla base di un principio che vorrei ribadire, che mi sembra un principio di diritto, che è quello che occorre conoscere per deliberare. Non è in discussione la possibilità e la prerogativa della Giunta, dopo la conoscenza degli atti, di assumere determinazioni differenti anche nella direzione di non rendere e di non accogliere le richieste di poter utilizzare questo materiale. E vorrei ricordare a quest'Aula che la funzione delle giunte, in particolare quella della Giunta delle autorizzazioni, è una funzione ausiliaria per l'Aula. Non spetta alla Giunta a prendere la decisione finale e invece spetta alla Giunta tutta l'attività preparatoria, perché l'organo sovrano ultimo della decisione è l'Aula di Montecitorio. Allora, con quello che è stato deciso ieri, cioè che sarà e potrà essere la Giunta e quindi il Plenum ad assumere ogni valutazione relativa alla sua presa in considerazione o meno, anche ai fini della presa a visione dello stesso, non solo da parte dei componenti dell'Assemblea, e su questo non c'è questione, ma soprattutto, ed è questo il problema, il vulnus grave che vogliamo segnalare in questa sede, si potrebbe impedire da parte della maggioranza, lo dico non con una battuta, le maggioranze girano, le regole restano e le istituzioni restano, a una maggioranza di impedire la possibilità di svolgere fino in fondo ai componenti della Giunta per le autorizzazioni la propria attività, perché si impedisce di conoscere per deliberare. Concludo, signor Presidente, adesso è convocata per le 13 la Giunta delle autorizzazioni. Come avrete visto, io non ho toccato la vicenda specifica, perché la questione è generale, creiamo un precedente che riguarda oggi e il futuro. Quello che è inaccettabile è che un organo di garanzia fondamentale, costituzionalmente garantito, come la Giunta delle autorizzazioni, sia di fatto stato messo sotto il giogo di una maggioranza. Maggioranza, concludo signora Presidente, che di fatto aveva già i suoi numeri e continua ad avere i suoi numeri, perché le giunte sono ovviamente composte in misura proporzionale a quella dell'Aula. Ma impedire anche la conoscenza, impedire anche la possibilità di valutare, è per noi inaccettabile, è un vulnus grave, è uno sfregio nei confronti della democrazia parlamentare.
11: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento, sempre per richiamo al regolamento, il deputato Grimaldi, prego.
13: Grazie.
1: Alleanza Verdi e Sinistra.
13: Siamo davanti a una grave violazione delle nostre prerogative e anche della dignità delle scelte che abbiamo preso insieme. Perché ricordo che è stata convocata una conferenza dei presidenti per capire come andare avanti davanti a quell'invio, a quella lettera arrivata dalla Procura. E vorrei ricordare al Presidente della Camera che in quella sede abbiamo deciso all'unanimità che questo approfondimento andava fatto, e andava fatto nella Giunta per le autorizzazioni. E nel trasmettere quelle lettere, quelle corrispondenze al Presidente della Giunta per le autorizzazioni Dori, così con il contenuto del CD in allegato alla nota del procuratore Lovoi, il Presidente della Camera non ha, e lo dico a verbale, dato indicazioni o definito limitazioni rivolte direttamente al Presidente della Giunta. In merito al diritto di accesso alla documentazione contenuta nel CD, al Presidente della Giunta non è mai, e dico mai, stata posta una limitazione da parte della Presidenza della Camera. E non ci risulta sussistere alcuna direttiva del Presidente della Camera per negare l'autorizzazione al Presidente. D'altra parte, se si chiede di fare un approfondimento, è difficile poi che il Presidente decida lui che tipo di approfondimento fare. Vorremmo lasciare a verbale alcuni casi. Giunta del Regolamento del 7 luglio del 92, Presidente Napolitano. Giunta del Regolamento del 23-24 marzo del 1999, Violante. Giunta per le autorizzazioni del 9 marzo del 2011, Castagneti, come riferito anche in aula da Fini nel 5 aprile del 2011 sul caso Ruby. Giunta per le autorizzazioni del 10 settembre del 2025 sul caso Almastri. Lo ripetiamo perché mi pare che non si comprenda fino in fondo. Ma vi rendete conto che il Presidente della Giunta chiedeva semplicemente di poter visionare, per approfondire, per poter fare un lavoro che è garantito dal nostro regolamento, e lo dico garantito anche dalla nostra Costituzione. Ma davvero voi volete creare un precedente per cui c'è una maggioranza che decide non se autorizzare o no, ma se aprire o no un file, se aprire o no la corrispondenza? Ma vi rendete conto il precedente che state mettendo in campo? Siamo davanti a un gioco di specchi. C'è chi consegna le chat e dice non ho niente da nascondere. Poi c'è chi ha il diritto di difendersi e dice no, perché ci sono i parlamentari che hanno dei diritti che vengono prima del diritto alla difesa. E allora però anche quei parlamentari dicono no, ma non abbiamo nulla da nascondere. Non vorremmo, Presidente, dentro nel merito, sì, perché tanto questa discussione è finita nella Giunta per il Regolamento. Non vorrei che in questo gioco di specchi ci sia una difesa più alta di quella degli avvocati. Quella che dite sì, sì, fate finta pure di consegnare le chat. Tanto c'è qualcuno che ha deciso che nessuno deve avere accesso a quelle chat, nemmeno le giunte per le autorizzazioni. Ma allora di che cosa parliamo? Ma di che cosa parliamo? Ma vi rendete conto della responsabilità politica? Politica, altro che istituzionale, politica. Il Presidente ha ammonito un deputato perché non aveva pubblicato le partecipazioni di un'azienda. Perché forse non sapeva che natura aveva quell'azienda, ma nemmeno Del Mastro lo sapeva che natura, perché è l'unico deputato che ha costruito un'azienda con una diciottenne, l'unica indagata per riciclaggio in tutta Italia. Perché lui non sapeva chi era il Caroccia, non sapeva chi era il clan Senese, ci ha solo fatto un'azienda. Cosa avete da nascondere? Cosa avete da nascondere a tal punto di violare qualsiasi regolamento e qualsiasi prassi pur di ottenere un'immunità di immagine, un'immunità che ci porta a dire che voi non volete chiarire i rapporti che avete con quelle organizzazioni, non volete far chiarezza, non volete trasparenza, volete semplicemente che questa vicenda venga dimenticata in fretta dagli italiani, ma noi non lo permetteremo. Grazie.
11: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento e sempre per un richiamo al regolamento ha chiesto di intervenire la deputata Dorso. Ne ha facoltà. Prego onorevole.
14: Grazie Presidente, io sarò molto dritta e poco diplomatica. Ieri in Giunta per il Regolamento è stata sancita la morte della Giunta per le autorizzazioni.
1: Dal Movimento 5
14: Stelle. La Giunta
1: Stelle.
14: Per il Regolamento ha messo fine alla quello che noi conosciamo come organo parlamentare della Giunta per le autorizzazioni, ma quello che più è sconvolgente e che dovrebbe far indignare dentro e fuori quest'Aula è il motivo per cui questo è stato fatto. Il motivo, le ragioni per cui è stato piegato il regolamento della Camera dei Deputati, è stata calpestata tutta la prassi consolidata fino ad oggi. E il motivo è che Fratelli d'Italia, la maggioranza, ha bisogno di scudare una persona. Quindi una garanzia funzionale, potremmo dire così, che dovrebbe tutelare la funzione di parlamentare, in realtà viene piegata alla logica di diventare uno scudo personale, un privilegio personale per una persona. E chi è quella persona? Quella persona è un ex sottosegretario alla giustizia che, mentre era seduto al Ministero della Giustizia, si metteva in società con una ragazza appena diciottenne, figlia di Mauro Caroccia, prestanome del clan senese. Questo stiamo scudando, questo Parlamento sta occultando. E come lo ha fatto? Lo ha fatto a botte di maggioranza, perché la Giunta per il Regolamento si è espressa a maggioranza anche lì. 7 voti della maggioranza che schiacciano 6 voti da parte delle opposizioni, da parte di chi voleva difendere l'istituzione. Perché vedete, là c'era in atto, c'è stato oltre che un abominio giuridico, un conflitto tra due istituzioni, tra il Presidente della Camera e il Presidente della Giunta per le autorizzazioni, perché questo noi abbiamo visto in questi giorni. Non si può dire

0: noi difendiamo a tutti gli atti che pervenivano dall'autorità giudiziaria. Non ci sono precedenti in senso contrario. Da domani, invece, la Giunta per le autorizzazioni, come organo collegiale, quindi anche lì a botte di maggioranza, potrà vagliare preliminarmente cosa far vedere ai deputati che siedono nella Giunta per le autorizzazioni e cosa non far vedere. Un vaglio preliminare che non solo sarà assolutamente disfunzionale, vedete che caos che si andrà a concepire all'interno della Giunta per le autorizzazioni, ma è un caos che è voluto, perché la verità è che questa maggioranza vuole la paralisi della Giunta per le autorizzazioni, perché ha bisogno che la Giunta per le autorizzazioni scudi, e fin dall'inizio, tutti i loro esponenti, perché a questo vuole piegare la Giunta per le autorizzazioni. E c'è un altro problema regolamentare, che vedete, così facendo si va a esautorare anche soprattutto il presidente della Giunta per le autorizzazioni. E ricordo a me stessa che il regolamento della Camera prevede che la presidenza della Giunta per le autorizzazioni vada ad un componente delle opposizioni. Questo proprio perché la Giunta per le autorizzazioni dovrebbe essere configurata come organo di garanzia, ma da domani sarà l'organo di garanzia di chi? Della maggioranza di turno, vostro e di Delmastro.
1: Grazie. Onorevole, la Presidenza prende atto degli interventi svolti, fa presente che su ciascuno degli aspetti sollevati il Presidente della Camera ha già fornito tutti gli elementi di chiarimento, come risulta dal resoconto della riunione della Giunta per il Regolamento svoltasi nella giornata di ieri e pubblicato nel bollettino degli organi collegiali. Ora ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato De Maria. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
2: Presidente, sono a richiedere un'informativa urgente del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, su quanto sta emergendo rispetto alla campagna social messa in atto in questi giorni che ha preso di mira a Bologna. Una campagna di odio, di insulti, di bugie che inquieta e preoccupa. Bene che il sindaco Lepore, a cui va tutta la mia solidarietà, abbia sottolineato la gravità di quanto è accaduto. Ora si deve fare piena luce, in particolare sull'uso di finti profili social e sulle dimensioni della campagna che è stata messa in atto. La democrazia va difesa dai pericoli di inquinamento e condizionamento. Occorre verificare se siano state messe in atto azioni organizzate volte a condizionare il libero dibattito democratico. Auspico che tutte le forze politiche dicano parole chiare contro qualsiasi attacco alla libera dialettica, e che al più presto il Ministro ci riferisca sulle notizie eventualmente in suo possesso in merito, su quali iniziative abbia assunto, sappiamo che il Sindaco di Bologna è stato messo sotto scorta, e su quali iniziative intenda assumere. Avevo già presentato negli scorsi giorni un'interpellanza parlamentare su quanto è accaduto, penso però sia davvero importante che il Ministro venga all'Aula e ci riferisca su un fatto che invito tutte e tutti noi a non sottovalutare. Grazie.
1: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento la deputata Piccolotti. Prego.
3: Grazie Presidente. Noi di Alleanza Verdi e Sinistra ci associamo a questa richiesta di informativa urgente rivolta al Ministero degli Interni Matteo Piantedosi. Sappiamo da uno studio riguardante le interazioni delle pagine social del sindaco Matteo Lepore e quelle di Fratelli d'Italia di Bologna che la discussione intorno al caso Fakir, alle manifestazioni che sono seguite, non è stata spontanea sui social, ma è stata inquinata da account probabilmente falsi che intervenivano in italiano ma avevano degli IP statunitensi. Significa che qualcuno dall'estero ha inteso agire per in qualche modo condizionare l'opinione pubblica italiana. Lo sappiamo da questo studio, ma la verità è che noi sappiamo da circa un decennio che in tutta Europa vengono messe in campo operazioni di questo tipo e segnatamente vengono messe in campo dagli Stati Uniti oppure spesso dalla Russia di Putin, operazioni che mettono in campo per l'appunto

0: e migliaia di profili fake, qualcuno dice addirittura 5 milioni, organizzati e prodotti attraverso delle troll farm che generano shitstorm, che utilizzano tecniche come l'astroturfing al fine per l'appunto di creare una gabbia cognitiva e algoritmica in cui chiudere le persone meno informate e con meno strumenti culturali. Allora, siccome questo avviene ormai da un decennio e lo sappiamo dai tempi delle rivelazioni di Christopher Wiley su Cambridge Analytica e sulle attività che l'azienda di Steve Bannon ha messo in campo in Europa e segnatamente intorno al tema della Brexit, e poi abbiamo conferma che queste attività venivano svolte anche dagli Epstein Files, dove Steve Bannon dice di essere advisor delle forze di estrema destra e di lavorare alla loro comunicazione. Ebbene, noi vogliamo che sia fatta chiarezza e che il ministro Piantedosi venga qui a tutelare la sovranità digitale italiana, la sovranità cognitiva del paese, la nostra democrazia, perché queste sono tecniche di condizionamento che possono cambiare l'esito delle elezioni, possono cambiare gli orientamenti dell'opinione pubblica. Chiudo dicendo una cosa, Presidente. È in vigore dal 2025 un regolamento europeo sulla pubblicità politica che cerca di arginare l'utilizzo di queste tecniche, perché in Europa tutti hanno approfondito molto più di quanto non sia stato fatto in Italia. Il problema in Italia è che il regolamento è in vigore, ma non esiste l'agenzia deputata al controllo e quindi all'emanazione delle sanzioni in caso di violazione degli articoli del regolamento. Noi continuiamo a chiedere che il governo nomini immediatamente l'agenzia deputata al controllo e alle sanzioni. Vogliamo sapere di che cosa avete paura. Perché lasciate che gli italiani siano bombardati da fake news e messaggi falsi senza agire a loro protezione?
1: Grazie onorevole, riferirò al Presidente delle richieste informative giunte dai gruppi. Ora su un nuovo argomento ha chiesto di intervenire la deputata, sempre sull'ordine dei lavori, la deputata Appendino. Prego, ne ha facoltà.
2: Sì, grazie Presidente. Noi chiediamo
3: al Movimento 5 Stelle
2: Meloni di venire in aula a riferire sul caro carburanti. E guardi, lo dico sin da subito, non ci interessa sentire il ministro Urso, non ci interessa ascoltare un ministro che in 3 anni e mezzo sul caro carburanti non ne ha fatta una che sia una giusta. E basta vedere quello che è accaduto negli ultimi 10 giorni. E capiamo la sua totale inettitudine. Il 25 luglio, i prezzi del carburante totalmente fuori controllo, dopo settimane in cui il ministro Urso non si vede, sentiamo la sua voce. Arriva la perla di saggezza. Dobbiamo agire. Cioè, capite? Dobbiamo agire. Buongiorno ministro, gli italiani non ce la fanno già più, sono già secco. Ma non finisce qui, perché dice vabbè, si sveglia, deve agire. E che fa? Farà qualcosa? Proporrà di tagliare le accise? Si muoverà in Consiglio dei Ministri? No! Cosa fa? Dice la colpa è di Giorgetti. Ma se fino al giorno prima il problema era suo, com'è possibile che dall'oggi al domani non se ne debba più occupare e se ne lavi le mani? Eppure, quando c'era da dare la colpa ai benzinai per coprire la scelta con cui hanno tolto lo sconto sulle accise, era velocissimo il ministro e se ne occupava, e come? Cioè un fulmine quando c'è da trovare un capro espiatorio, ma una lumaca quando c'è da assumersi una responsabilità. Ecco, buongiorno, si muove il ministro Urso. Ma non finisce qui, perché riesce anche a avere la faccia tosta di rivendicare il suo grande risultato. Il cartello con il prezzo medio, epico, non ha ridotto di un centesimo il prezzo della benzina. L'unica cosa che è riuscita a tagliare è la credibilità pochissima che era rimasta del suo ministero. E allora, Presidente, noi di misure fallimentari, di propagande, di annunci non ne possiamo più, come non ne possono più gli italiani. Nel solo mese di luglio sono stati incassati dallo Stato, tra IVA e accise, 2,9 miliardi di euro. L'ultimo decreto ha in teoria restituito 125 milioni, quello che scade domani. Cioè, di questi 125 milioni rispetto ai 3 miliardi, peraltro, nelle tasche degli italiani è arrivato a zero, perché lo sconto alla pompa nessuno l'ha visto, evaporizzati. Allora questo non è un decreto, questo è un furto, ed è un furto premeditato, perché più il carburante aumenta, più lo Stato incassa. Ed è una spirale dannosa, almeno dannosa per gli italiani, ma che a questa maggioranza, al governo Meloni, piace tantissimo. E perché? Perché piace questa spirale? Perché così possono riempire le casse dello Stato per mettere i soldi nell'unica ossessione per cui trovano sempre i soldi, sempre, e cioè finanziare le armi. Cioè voi togliete i soldi alle famiglie che partono per le ferie, a chi in ferie non ci va e rimane a lavorare, alle imprese che per il caro carburanti rischiano di dover chiudere il giorno dopo. E cosa fate con questi soldi? Ingrassate il capitolo di spesa per finanziare l'acquisto di armi. Zero sul caro vita, pochi spiccioli per le bollette, un'elemosina per la benzina, il nulla per le liste d'attesa sulla sanità, non un euro per Opzione Donna, 21 miliardi per le armi. E questa, lo ripeto, la vostra scala di valori. Ed è folle. E Presidente, l'abbiamo letto anche oggi, non venite a dirci che la coperta è corta e che i soldi non ci sono. Non ci crede più nessuno. Abbiate almeno il coraggio di rivendicare quella che è una scelta politica. E il ministro Urso è l'esecutore di questa scelta. Ma c'è un mandante. E quel mandante si chiama Giorgia Meloni, perché è lei che ha consumato il più grande tradimento, il più cinico tradimento ai danni degli italiani. Doveva azzerare le accise? Le alzate, doveva restituire i soldi ai cittadini, ha usato le accise come un bancomat per il suo personale governo e per le sue scelte folli. E allora la Presidente Meloni, chiudo, è andata alla pompa di benzina a fare un video in cui diceva e prometteva agli italiani che avrebbe eliminato le accise. Non lo ha fatto, ci torni a quella pompa di benzina, faccia il pieno, guardi sul display quanto costa quel pieno e poi faccia un altro video in cui chiede però scusa agli italiani per quel folle tradimento e la presa in giro che ha fatto. E poi oggi vada in Consiglio dei Ministri e faccia quello che doveva fare il giorno dopo che ha vinto le elezioni, abbassare le accise, facendo arrivare però davvero lo sconto in modo strutturale e tassando gli extra profitti miliardari del colosso energetici. Chiudo, avete promesso di stare dalla parte degli italiani, li avete abbandonati alla pompa di benzina mentre voi correvate a finanziare il riarmo. Questa è la fotografia vergognosa del governo Meloni.
1: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento, sempre sull'ordine dei lavori, il deputato Casu. Prego.
3: Presidente, anche come gruppo del Partito Democratico interveniamo per rinnovare la nostra richiesta di un confronto con la Presidente del Consiglio su quello che sta avvenendo oggi nel Paese. Non possiamo continuare a fare finta di non vedere. Famiglie e imprese stanno pagando a caro prezzo il conto degli errori di questo governo. Vedete, non è solo l'aumento dei carburanti. Un aumento dei carburanti che ormai è stabile, che sta toccando cifre record, interventi del governo che sono totalmente incapaci di produrre effetti di cortissimo respiro. Oggi è stato annunciato un nuovo intervento, sappiamo già che non sarà risolutivo, ma il problema è che sta aumentando il prezzo di tutto. È un'estate da bollino rosso. Il caro carburanti, il caro voli, l'aumento dei costi dei traghetti, l'aumento dei costi dei servizi. Bisogna prendere delle iniziative immediate per salvare quella che è l'estate degli italiani. E quando parlo dell'estate degli italiani non parlo solo delle vacanze, del diritto ad avere un momento di riposo di alcuni, ma anche di chi anche ad agosto dovrà muoversi, attraversare il paese per lavorare, per curarsi, perché l'Italia non si ferma e paga ogni giorno un prezzo più salato. State addirittura, l'abbiamo visto in Commissione Bilancio in queste ore, dando il colpo di grazia alla crisi del trasporto pubblico locale, con un federalismo fiscale che rischia di togliere il vincolo di destinazione al trasporto pubblico delle risorse. Voi darete alle regioni meno risorse di quelle che servono e non vincolate al trasporto, con il rischio di definanziare ulteriormente quello che è un settore già in crisi, in un'Italia che fa sempre più fatica a riuscire a muoversi. Noi come Partito Democratico abbiamo presentato tante proposte, vi abbiamo chiesto di affrontare in maniera strutturale il tema delle accise, non solo attraverso il sistema delle accise mobili con la proposta della nostra segretaria Elly Schlein, ma anche attraverso un complesso di iniziative in grado di sostenere in maniera stabile sia le famiglie che le imprese. Al tempo stesso vi abbiamo chiesto di utilizzare le risorse della flessibilità finanziaria per intervenire in maniera seria sul mix energetico, vi abbiamo chiesto di avere la capacità di avere una visione in grado di affrontare quei temi, perché non ci limiteremo a rinfacciare, questo non è il luogo in cui bisogna rinfacciare solamente le promesse tradite, i fallimenti, il fatto che chi aveva promesso di abolire le accise non riesce a intervenire in nessun modo nel momento in cui il prezzo alla pompa schizza oltre i 2 euro e rimane in maniera stabile in autostrada, e stiamo vedendo oggi, le notizie di oggi, il diesel di nuovo sopra i 2,1 euro al litro. No, noi vi chiediamo di intervenire concretamente per risolvere i problemi italiani, perché, vede, Presidente, noi abbiamo ormai, penso, condiviso, e spero che in quest'Aula ormai siamo tutti d'accordo, che alcuni elementi siano oggettivi, che Ceuta è in Africa, non è in Europa, che la rincorsa demagogica della destra tra Vannacci e Meloni, sempre più a destra, per cercare di cavalcare le paure degli italiani, per raggranellare qualche consenso, sta andando contro dati di realtà, contro la geografia, contro la matematica, contro i numeri dell'economia spagnola e dei rimpatri stessi che sono stati fatti in Spagna. Però io vorrei ricordare a quest'Aula, alla maggioranza, alla Presidente del Consiglio, che mentre Ceuta è in Africa, le pompe di benzina ormai strutturalmente, dove benzina e diesel in autostrada sono sopra i 2 euro, sono in Italia. Avete presente l'Italia? Quel bellissimo paese con il tricolore, che ha addirittura un inno fantastico che si chiama Fratelli d'Italia, che penso sia importante per chi in quest'Aula è iscritto a un partito che si chiama Fratelli d'Italia. Ecco, l'inno non finisce con Fratelli d'Italia, c'è un secondo passaggio molto bello: l'Italia si è desta, ma vogliamo cominciare a occuparci dei problemi che affrontano gli italiani ogni mattina quando si svegliano di casa? A cominciare dal caro carburanti e l'aumento dei costi in questa estate folle che sta colpendo tutte le famiglie e tutte le imprese. Chiediamo alla Presidente del Consiglio Meloni di venire qui e di affrontare questi problemi prima che sia troppo tardi.
1: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento la deputata Ghirra. Prego, ne ha facoltà.
4: Sì, grazie Presidente. Ci associamo a questa richiesta di informativa urgente, l'ennesima che rivolgiamo
5: all'Alleanza Verdi e Sinistra.
4: La Presidente del Consiglio, che in campagna elettorale prometteva di eliminare le accise sui carburanti, che invece, il cui prezzo invece continua a crescere, con un'incapacità evidente del Governo a introdurre delle misure adeguate per consentire alle italiane e agli italiani di potersi muovere, visto che il trasporto pubblico locale non funziona e sono costretti spesso a utilizzare le auto private. Invece abbiamo visto di volta in volta arrivare in aula decreti che intervenivano per pochi giorni per abbattere i costi della benzina e del gasolio, e poi solo del gasolio, arrivare in aula già scaduti di fatto, perché erano delle misure emergenziali che a nulla sono servite, visto che oggi vediamo ai distributori cartelli che indicano ovunque più di 2 euro, e immaginiamo che, visto il disastro che sta succedendo nel mondo, visto il clima freghismo generalizzato che determina una crisi quasi irreversibile, direi questi costi andranno ad aumentare. Purtroppo a questo si associa poi tutta una serie di aumenti che i cittadini e cittadini devono vivere sulla propria pelle, su cui il governo nulla ha fatto in questi anni, a partire appunto dai trasporti, come dicevo, per passare dall'energia, dove vi ostinate a rincorrere ancora le fonti fossili, mettendo da parte invece sole e vento per produrre energia pulita, e addirittura rincorrendo il sogno del nucleare, che ancora presenta tecnologie bocciate dagli italiani, e per vedere la fusione dovremo attendere decenni, con costi folli che determineranno ulteriori incrementi. Io penso che in questi ultimi mesi il governo, per mantenere il consenso, dovrebbe pensare a quelle che sono davvero le emergenze e le esigenze dei cittadini e delle cittadine italiane rispetto al caro vita, perché per tante persone arrivare a fine mese ormai è impossibile, devono sempre scegliere se accendere il condizionatore o mettere un piatto sul tavolo per la cena delle proprie famiglie, e questo è davvero intollerabile. Chiediamo che ci sia una presa di posizione, che la Presidente del Consiglio e il Ministro Urso, che è sparito dai radar, vengano qui a riferirci cosa intendano fare.
1: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento, sempre sull'ordine dei lavori, il deputato De Idda, prego, mi dice se si associa o no, così poi la lascio parlare.
6: Presidente, non ci opponiamo, ma ci associamo, poi soprattutto se il mio vicepresidente a caso interviene, mi sento sempre portato a intervenire e supportare la loro richiesta. Poi anche la collega Ghirra sa, l'accento sardo richiama sempre una doverosa risposta, quindi dico che non ci opponiamo. E ovviamente non accettiamo tutte le critiche che sono state dette, a volte ingiuste, verso il nostro governo, verso tutte che sono ammantate di ideologia, di problemi atavici che abbiamo ereditato negli anni e che nessuno ha voluto risolvere. Ma io faccio un appello all'opposizione. Noi abbiamo tenuto col vicepresidente Fitto, e lo ringrazio in quest'Aula, anche col ministro Fotti, la revisione dell'ETS. L'ETS è una misura europea che ha portato a dei rincari sul carburante, sui trasporti, su tutta la filiera della logistica, dei rincari inaccettabili. Non sono state le compagnie petroliere, ma noi l'avevamo detto fin dall'inizio. Attenzione, l'ETS è una tassa occulta che porterà al rincaro degli alimentari, delle navi, del trasporto marittimo, del TPL. Cioè, ecco, noi abbiamo tenuto che la Commissione europea la sta revisionando. Ecco, da qui a dicembre ci sarà la proposta che siano esentate le isole Sardegna e Sicilia, che siano esentate le industrie. Cioè, noi stiamo portando avanti questa proposta. Chi è che si è opposta a questa proposta in Europa? I socialisti europei e, devo dire, vicepresidente Casu, la vostra segretaria. La vostra segretaria del PD ha detto no, l'ETS non si tocca. Ecco, questo, possiamo unirci in questa battaglia dove diciamo chiaramente che l'ETS aveva uno scopo nobile, cioè quello di decarbonizzare, ma è stata applicata male? Riusciamo a trovare un punto comune dove riusciamo a trovare dei punti dove riusciamo, ecco, la sa benissimo anche lei, le ha sentite le audizioni sull'autotrasporto, sul marittimo, gli armatori, le avete sentite anche voi? Il problema è l'ETS. L'ETS paga una tassa occulta, adesso sarà peggio ancora con l'ETS 2. Saranno una tassa per l'autotrasporto e ci saranno ulteriori ricari, ma non è questo governo che lo può risolvere. È in Europa, da qui a dicembre riusciremo, studiamo un modo per decarbonizzare, e le avete sentite le audizioni, non c'è solo l'elettrico, ci sono i biodiesel, ci sono i biocarburanti, ci sono tantissime, il bioetanolo. Abbiamo tantissimi modi per decarbonizzare, ma l'ETS è una tassa che ha portato a dei rincari fino all'80% dei beni alimentari e di tutti quei beni che sono della filiera della logistica. E va bene dare sempre la colpa al governo, piove il governo ladro, ma a volte prendetevi anche le responsabilità che avete studiato qualcosa di che teoricamente faceva bello nei salotti, ma che nell'applicazione ha portato impoverimento e crisi per l'industria. Grazie.
1: Grazie. Onorevole, riferirò al Presidente delle richieste. No, non si può. Avete già parlato come gruppo. No, non si può. Avete già parlato come gruppo, collega Casu. Riferirò al Presidente delle richieste informative aggiunte dei gruppi. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge numero 441, istituzione della giornata nazionale Enzo Tortora in memoria delle vittime di errori giudiziari, e delle abbinate proposte di legge numeri 1657 e 1694. Ricordo che nella seduta del 7 maggio 2025 l'Assemblea ha deliberato il rinvio in commissione della proposta di legge in esame. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il seguito della discussione è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge delle proposte emendative presentate. Le commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso i prescritti pareri che sono in distribuzione. Avverto che fuori dalla seduta l'emendamento 1.153 bis è stato ritirato dalla presentatrice. Informo l'Assemblea che in applicazione dell'articolo 85 bis del regolamento i gruppi Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra sono stati invitati a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti adesso riferiti. Ha chiesto di intervenire sul complesso degli emendamenti la deputata D'Orso. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
7: Grazie Presidente. Allora ci accingiamo ad esaminare una proposta di legge che mira ad istituire la giornata
5: del Movimento 5 Stelle
7: dedicata ad Enzo Tortora e alle vittime degli errori giudiziari. L'iniziativa di per sé è sicuramente apprezzabile, ci trova assolutamente d'accordo, però durante l'esame un po' travagliato, dobbiamo dire, di questa proposta di legge, perché questa è la seconda volta che approda, diciamo, in aula, era stata già oggetto di esame in una precedente fase, ci siamo resi conto durante la fase emendativa di alcune imprecisioni però nella scrittura del testo, e allora abbiamo presentato, insomma suggeriamo, dei nostri emendamenti che mirano ad apportare proprio i correttivi per eliminare queste, diciamo, ambiguità. Innanzitutto suggeriamo di introdurre nel testo la definizione di errore giudiziario facciamo chiaramente riferimento alla definizione che già esiste nell'ordinamento giudiziario, ed in particolare esiste nel codice di procedura penale. Puntualmente viene definito, diciamo, errore giudiziario quello che si verifica quando il condannato con sentenza irrevocabile sia stato prosciolto in sede di revisione, sempre che non abbia dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario. Ora, perché è importante questa definizione? Quindi introdurre la definizione di errore giudiziario ed agganciarla a quella che già è la nozione condivisa, consolidata per gli addetti ai lavori, perché altrimenti si potrebbe, diciamo, correre il rischio di, anche per come è scritto un'altra parte del testo, di questo testo che ci viene presentato e proposto, che è, diciamo, al comma 4 in particolare, si potrebbe correre il rischio, dicevo, di applicare questa nozione di errore giudiziario anche a vicende che in realtà tecnicamente, giuridicamente, ma non solo, potremmo dire così, esulano da questo perimetro, da questo contesto, anche perché, ripeto, al comma 4 dell'unico articolo di questa proposta di legge viene detto che queste giornate devono essere, diciamo, istituite, insomma finalizzate, quindi per conservare, rinnovare e costruire una memoria storica. Ora, il concetto di costruire una memoria storica, ripeto, potrebbe anche questo termine dare adito, appunto, ad una discrezionalità nel modo di individuare appunto il cuore poi di questa iniziativa e delle iniziative che ne seguiranno durante queste giornate, che è quello, insomma, che ognuno, insomma, ogni contesto, ogni istituzione, ogni ente che è chiamato correttamente, legittimamente a organizzare, promuovere delle giornate di approfondimento e di sensibilizzazione su questo tema individui in modo, ripeto, assai diciamo discrezionale il perimetro proprio del contenuto stesso, dando sostanza a questa nozione di errori giudiziari. Quindi per noi era importante in realtà agganciare, ripeto, per coerenza di sistema, agganciare alla definizione già vigente di errore giudiziario questo testo di legge. Per il resto, in realtà, un altro suggerimento che volevamo dare è invece la direzione è in qualche modo quella di ampliare, perché non deve essere diciamo una nozione giuridica, quindi di ampliare il concetto di errore giudiziario, allora ci eravamo permessi di suggerire una ampliamento reale, concreto, ulteriore del perimetro di questa proposta di legge ed estenderlo anche quindi alla sensibilizzazione che riguarda le vicende delle persone offese dal reato che rimangono prive di giustizia, quindi tutti coloro che fanno una domanda di giustizia ma che rimangono poi senza una risposta di giustizia. E vedete, questo che quando diciamo questo suggerimento, questa proposta emendativa di ampliamento che era nata in una fase diciamo anche un po' risalente quando abbiamo esaminato per la prima volta questo testo di legge, oggi si rafforza, trova una maggiore concretezza, una maggiore legittimazione dal momento che è stata approvata la legge di riforma costituzionale che appunto inserisce in Costituzione la tutela delle vittime di reato, la tutela delle persone offese di reato. Quindi sotto questo punto di vista in realtà siamo stati, potremmo dire, anche lungimiranti in questo senso e adesso questa nostra proposta emendativa ha un addentellato costituzionale, potremmo ben dirlo. Quindi se si vuole in effetti ampliare il perimetro di questa proposta di legge e non necessariamente agganciarlo alla nozione giuridica e tecnica di errore giudiziario, allora il Movimento 5 Stelle in qualche modo lancia il cuore oltre l'ostacolo e vi dice: perché oggi non facciamo in modo condiviso una scelta di campo molto forte, molto bella, che è quella di alzare il nostro sguardo anche nei confronti delle persone offese che rimangono, ripeto, prive di risposta di giustizia. E ancora, abbiamo un'altra perplessità, vedete, e questa in realtà è di impatto pratico, cioè la perplessità è quella di avere coinvolto nelle giornate di sensibilizzazione gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, perché di ogni ordine e grado, cioè dove dovrebbero parlare ecco del principio del giusto processo, ad esempio dell'accertamento della responsabilità penale in contraddittorio tra le parti, e poi dovrebbero parlare di presunzione di innocenza, di quale regola di giudizio, di regola di trattamento di coloro che sono ristretti in custodia cautelare. Ecco, il punto è, io mi chiedo e vi chiedo, e lo faccio veramente con assoluta umiltà, ma a un bambino e a una bambina di 7, 8 anni, 9 anni, noi che tipo di attività facciamo svolgere, proponiamo ai fini di sensibilizzarli a questi concetti? Quindi la perplessità è più che altro pratica ed ecco perché nei nostri diciamo emendamenti, in realtà per dare maggiore concretezza a questa proposta di legge e maggiore incisività, facevamo due cose. In realtà affidiamo la organizzazione, la promozione di queste giornate a quelli che sono di solito gli organismi preposti, perché sanno veicolare questi contenuti, i consigli giudiziari, i consigli degli ordini forensi, le università. Ecco, invece di affidare alla scuola primaria ordinaria, perché anche di questo si tratta, ogni ordine e grado, la, anche la previsione, predisposizione, elaborazione di contenuti così complessi sotto il punto di vista tecnico, ecco, andavamo ad affidarla a degli organi che di questo parlano quotidianamente. E quindi in questo senso, ripeto, era per dare maggiore accessibilità, maggiore concretezza a questa proposta di legge. E ancora, individuare la platea sia di coloro che devono organizzare, sia di coloro che devono beneficiare di queste giornate di sensibilizzazione, ripeto, per noi era fondamentale ai fini di una praticabilità, di una concreta fattibilità di questa iniziativa parlamentare che, ribadisco, di per sé è assolutamente condivisibile, però, ripeto, per non far sì che rimanga, potremmo dire, quasi lettera morta, forse era più opportuno scriverla in modo diverso. Ci permettiamo di sottoporre al primo firmatario e al gruppo del primo firmatario le nostre proposte di modifica, perché in realtà, a ben guardare, sono delle proposte che andavano nella direzione di valorizzare questa iniziativa, questa proposta di legge, e non evitare che venga in qualche modo svuotata, perché poi chi deve in effetti portarla avanti non abbia gli strumenti per poterlo fare. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Sempre sul complesso degli emendamenti, il deputato Orsini. Prego, ne ha facoltà.
8: Sì, signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo. La civiltà di un popolo si misura dal codice di procedura penale che esso ha il coraggio e la capacità di approvare e di applicare. Ce l'ha insegnato Piero Calamandrei,
9: di Forza Italia,
8: eroe della Resistenza, padre della Costituzione. Ma qual è la più alta, la più nobile, la più utile funzione del codice di procedura penale? È proprio quella di limitare al massimo, in ogni fase del procedimento giudiziario, la possibilità di errore ai danni della persona inquisita o della persona imputata. Come alcuni colleghi sanno, abitualmente in quest'Aula io non intervengo su temi della giustizia. Sono grato al Presidente del nostro gruppo, all'onorevole Costa, e ai colleghi della Commissione Giustizia di avermi consentito di prendere la parola su un tema che certo non è meramente tecnico. L'errore giudiziario è il fallimento dello Stato in quella che è la sua più alta funzione, la più importante per la cultura politica liberale, la garanzia della libertà e della sicurezza dei cittadini. Per questo è un tema che non richiede soltanto uno sforzo costante da parte dei legislatori e degli operatori del diritto. È un tema che richiede un elevato grado di sensibilizzazione morale, culturale e civile della società. L'errore giudiziario contraddice in toto le funzioni dello Stato liberale. La difesa della libertà, ovviamente, perché priva della libertà un cittadino al quale dovrebbe invece garantirlo. Ma anche la difesa della sicurezza delle persone e dei beni, perché un innocente condannato significa nella grande maggioranza dei casi un colpevole assolto o non indagato e quindi libero di continuare a delinquere. È necessario che l'opinione pubblica si renda conto di cosa significa l'errore giudiziario, cosa significa per la persona coinvolta, cosa significa per chi gli sta intorno. Non posso non pensare alle parole del Presidente Berlusconi. Il processo è già una pena anticipata, una pena che coinvolge non soltanto l'imputato, ma i suoi familiari, i suoi amici, il suo lavoro, i suoi rapporti sociali. Anche quando l'iter giudiziario si conclude con l'assoluzione completa, questo avviene dopo anni, dopo decenni di angoscia, di spese, di limitazioni, di credibilità distrutta, di carriera compromessa, talora di privazione della libertà. E in ogni caso, qualunque sia l'esito giudiziario, e su questo torneremo, il danno reputazionale non si cancella mai. Penso al destino di uno statista come Bettino Craxi, costretto a concludere una illustre parabola politica con l'amarezza dell'esilio. Onorevoli colleghi, l'opinione pubblica viene sollecitata molto, forse anche troppo, su vicende drammatiche di cronaca come l'assassinio a Garlasco della povera Chiara Poggi. Ma quanti si rendono conto che in questa specie di derby di colpevolezze che viene sistematicamente alimentato dai mezzi di comunicazione, la vita di un innocente, oltre a quella di Chiara, in ogni caso è già stata o sta venendo distrutta? Che il vero colpevole sia Alberto Stasi o Andrea Sempio, chi restituirà all'innocente gli anni migliori della vita trascorsa in carcere o le angosce... o le angosce di un procedimento così chiaro a suo carico? Chi toglierà all'uno e all'altro l'ombra del dubbio? Quanti genitori, è brutto dirlo ma bisogna essere realisti, quanti genitori sarebbero sereni sapendo che la propria figlia frequenta Andrea Sempio o Alberto Stasi? Eppure uno di loro due è senza ombra di dubbio innocente, non possono essere colpevoli entrambi. In ogni caso abbiamo un innocente esposto al ludibrio, una persona totalmente innocente, e potrebbero anche esserlo entrambi. Questo, signor Presidente, è l'errore giudiziario, un errore che ha portato in carcere da innocenti negli ultimi 30 anni 30.000 persone. Riuscite a immaginare, colleghi, 30.000 persone tutte insieme? Sono la popolazione di una piccola o media città. Sono 1.000 persone l'anno. Sono più di 3 persone che ogni giorno, ogni mattina, vengono sottratte alla loro vita, alla loro famiglia, ai loro amici, al loro lavoro, senza aver fatto assolutamente nulla di male. Assolutamente nulla. Eppure accade ogni mattina a 3 nostri connazionali. Non possiamo sentirci con la coscienza a posto, come cittadini, come esponenti politici, come legislatori, mentre tutto questo continua ad accadere. La fiducia nella magistratura non c'entra nulla. Noi, a dispetto delle leggende, abbiamo profonda fiducia in gran parte dell'ordine giudiziario. Quella magistratura che lavora proprio per evitare gli errori di giudizio, quella magistratura che vince ogni volta che condanna un colpevole, ma vince anche ogni volta che sa riconoscere un innocente, quella magistratura che dimostra la sua grandezza e la sua onestà intellettuale proprio riconoscendo l'infondatezza di una tesi accusatoria e avendo il coraggio di cambiarla, di smentirla di fronte alla realtà dei fatti. Questa, colleghi, è la magistratura che ci piace, questa è la magistratura di uno Stato di diritto, questa è per gran parte la magistratura italiana. Ma come in ogni corpo sano può esistere un organo malato, così la storia dei processi, lo sappiamo, è fatta anche, sia pure in piccola parte, di errori non ammessi per orgoglio, di tesi accusatorie sostenute per ostinazione e accolte per solidarietà di carriera fra giudice e pubblico ministero, tesi alimentate da antipatie personali, da calcoli politici o di carriera. Ed è per questo, cari colleghi, che è giusto, anzi doveroso, dedicare questa giornata di riflessione ad Enzo Tortora. Il caso più emblematico della tragedia dell'ordine giudiziario. È per questo che sono voluto intervenire. Cari colleghi, io conoscevo Enzo Tortora. Sono forse uno fra gli ultimi in quest'Aula ad averlo conosciuto. Certo, non posso dire che fossimo intimi amici, io ero poco più che un ragazzo, Tortora era un grande giornalista e un grande uomo di spettacolo, forse all'epoca il più celebre in Italia. Ma io lo conoscevo e lo frequentavo perché Enzo era un liberale, come lo ero io, e non nel senso vago e nebuloso che oggi si dà a questa parola. Era iscritto al Partito Liberale, e non solo per testimonianza. Partecipava attivamente alle nostre riunioni, ai nostri convegni e anche ai nostri dibattiti interni. Era liberale negli anni in cui il Partito Liberale era un piccolo partito al di fuori dell'area di governo. Era liberale negli anni in cui l'Italia sembrava a sinistra, negli anni in cui solo il piccolo PLI, fra i partiti dell'arco costituzionale, si opponeva al compromesso storico e alla solidarietà nazionale. Dunque essere liberale non gli era certo d'aiuto. Pur essendo già popolarissimo, fu 2 volte allontanato dalla RAI per aver polemizzato da uomo libero contro il potere politico ed editoriale dell'epoca. Eppure, quando Tortora, in quella drammatica mattina, fu trascinato via in manette dall'Hotel Plaza, in favore di telecamere appositamente convocate, inaugurando così un costume che si sarebbe, ahimè, ripetuto tante volte negli anni di Tangentopoli, quella mattina, dicevo, furono in tanti a dubitare di lui. Anche nel Partito Liberale, che pure si faceva vanto della sua tradizione garantista. Anche nel Partito Liberale, nel quale conoscevamo bene Tortora e sapevamo che era un galantuomo. A tanti di noi pareva incredibile che la magistratura potesse aver fatto un errore così clamoroso. Per istinto ci fidavamo dell'ordine giudiziario, uno dei tre ordinamenti sui quali si fonda lo Stato liberale. Il segretario Zanone decise che il Partito Liberale, il partito di Enzo, non si sarebbe schierato in sua difesa, perché la magistratura, se agiva così, aveva senz'altro le sue buone ragioni. Così si diceva allora. Pochissimi esponenti del Partito Liberale, del suo partito, si opposero a questa scelta. Uno di loro fu il grande avvocato Raffaele Della Valle, che divenne il suo difensore, che gli fu accanto in ogni passo della battaglia per riconoscere la sua innocenza e che sarebbe stato poi in quest'Aula capogruppo di Forza Italia e vicepresidente della Camera. Anch'io, mi dispiace ammetterlo, come tanti, pur conoscendo Enzo, allora dubitai. Mentre Tortora, dalla sua cella, gridava con disperata indignazione la sua innocenza, mentre emergevano via via le incongruenze e gli aspetti inconsistenti e contraddittori dell'accusa, i suoi amici, in silenzio, aspettavano e dubitavano. E tanti italiani che lo avevano amato si sentirono traditi e delusi. Fu solo Marco Pannella, e questo è stato uno dei suoi più grandi meriti storici, a raccogliere la bandiera del garantismo, a fare di Tortora il simbolo di una battaglia per la giustizia giusta. Ora ho incontrato Tortora qualche volta dopo la soluzione, dopo aver capito davvero il suo dramma, ma non ho mai avuto il coraggio di chiedergli scusa. Lo voglio fare oggi, qui nell'aula di Montecitorio, a nome mio e dei tanti che hanno dubitato. Dedicare a lui il giorno della memoria delle vittime dell'errore giudiziario significa chiedere scusa non solo a lui, ma a migliaia di cittadini di cui non sappiamo nulla. Concludo, Presidente. Significa chiedere scusa a italiani come Beniamino Zuncheddu, che è diventato anziano in carcere come pluriomicidia, pur senza aver commesso alcun reato. Significa riflettere sulle tremende conseguenze del potere di decidere sulla vita e sulla morte. Quindi per Forza Italia e per me questa legge, che curiosamente in passato qualcuno ci accusava di voler affossare, è al contrario un grande gesto di civiltà.
1: Grazie, onorevole. Se nessun altro chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito il Presidente della Commissione Giustizia e il rappresentante del Governo a esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo unico della proposta di legge segnalati per la votazione. Presidente Maschio, la ascolto, mi dai pareri.
9: Grazie Presidente. Per quanto riguarda il primo emendamento, l'1.151, c'è un parere favorevole con la seguente riformulazione. Al comma primo sostituire le parole Enzo Tortora in memoria delle, eccetera, con le seguenti Enzo Tortora e. Conseguentemente al titolo sostituire le parole Enzo Tortora in memoria delle con le seguenti Enzo Tortora e. L'emendamento 1.128 Dori, parere invito al ritiro o contrario, 1.100 Giuliano, invito al ritiro o contrario, 1.101 Dorso, invito al ritiro o contrario, 1.102 Dorso, invito al ritiro o contrario, 1.105 Dorso, invito al ritiro o contrario, 1.300 favorevole, 1.152 Bisa favorevole, 1.153
1: ritirato.
9: Gli identici 1.150 Pittalis, 1.154 Bisa favorevole e l'1.110 Ascari contrario.
1: Bene, gli altri non sono segnalati. Allora passiamo ai voti. Emendamento 1.105. Ah, scusi, governo. Scusi.
10: No, conforme relatore.
1: Grazie, mi perdoni, errore mio. Allora, dicevo, emendamento 1.151. Chiedo prima alla collega Bisa se accetta la riformulazione. Non la vedo. Qualcuno del gruppo? Ah sì, perfetto, benissimo. Quindi a questo punto, se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'emendamento 1.151 Bisa come riformulato col parere favorevole di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Siamo al primo voto, però colleghi, affrettatevi, possibilmente, perché abbiamo aperto già la votazione. Leo Provenzano, Stumpo, De Micheli sta prendendo la tessera, Carotenuto è lassù, Enrico Costa sta prendendo la tessera, Pella, Madia, Queri. Ah, sta votando? No, ha votato, perfetto. Aspettiamo l'onorevole Costa che sta andando a votare. Madia, sì, l'ho vista. Collega Madia, se mette la tessera forse è più facile. Eccoci. Stumpo sta votando, benissimo. Votato tutti, la votazione è chiusa. Favorevoli 278, contrari nessuno, la Camera approva. 1.128 Dori, parere Commissione, Governo contrario, la votazione è aperta. La collega Madia ha avuto un problema, vediamo, un tecnico può aiutare la collega Madia col sistema di voto. Anche Sala non riesce a votare? Adesso ha votato, ok. Vediamo Madia. Ha risolto collega Madia, bene. La votazione è chiusa. Astenuti 33, favorevoli 68, contrari 179. La Camera respinge. 1.100 Giuliano chiede di intervenire. Prego, collega Giuliano.
11: Sì, grazie Presidente. Questo fa parte di uno degli emendamenti con cui proviamo a proporre dei correttivi per eliminare alcune ambiguità di questa proposta di legge. Ebbene, i grandi assenti di questa proposta di legge sono le persone offese dal reato che rimangono senza giustizia. E questa assenza in questa proposta di legge è tanto più pesante perché sappiamo che è stata approvata una legge costituzionale per inserire nella Costituzione la tutela delle vittime di reato. Ecco perché quando si affronta un processo non è solo la vita della persona sottoposta a processo ad essere stravolta, ma dietro i numeri che ho sentito citare in quest'Aula ci sono le storie, e ci sono le persone e soprattutto ci sono le persone vittime di reato che spesso restano senza giustizia. E quindi questo emendamento è un tentativo, un correttivo per ampliare, questa sarebbe stata davvero un'occasione preziosa, per ampliare la giornata, questa giornata anche alle persone vittime di reato che restano purtroppo spesso e volentieri senza giustizia.
1: Grazie onorevole, se nessun altro chiede di intervenire pongo in votazione l'emendamento 1.100 Giuliano col parere contrario di Commissione Governo e Quinta Commissione ai sensi articolo 81, la votazione è aperta. Borrelli sta prendendo la tessera. Prego collega Borrelli, l'aspettiamo. Ha votato? Io non la vedo. Sì, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 100, contrari 180. La Camera respinge. 1.101 Dorso, parere Commissione, Governo e Quinta Commissione, contrario a sensi dell'articolo 81. La votazione è aperta. Votato tutti, caro tenuto. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 99, contrari 178, la Camera respinge. 1.102 Dorso, parere Commissione Governo e Quinta Commissione ai sensi dell'81, contrario, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 100, contrari 176, la Camera respinge. 1.105 Dorso, parere Commissione Governo e Quinta Commissione ai sensi dell'articolo 81, contrario, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 101, contrari 179, la Camera respinge. 1.300 della Commissione, da votare ai sensi dell'articolo 86,4 bis del regolamento. Parere Commissione, Governo è favorevole, la votazione è aperta. Qui c'è il parere favorevole e arriva il collega Porta, lo aspettiamo. Porta, sì sì l'ho visto, grazie collega Girelli. Rosato sta votando? Non vota, ok. Porta votato, la votazione è chiusa. Favorevoli 283, contrari nessuno, la Camera approva. 1.152 Bisa, parere Commissione Governo favorevole, la votazione è aperta. I pareri sono favorevoli, colleghi. Votato tutti, Grippo, sì, la votazione chiusa. Astenuti 1, favorevoli 284, contrari nessuno, la Camera approva. Gli identici 1.150 Pittalis, 1.154 Bisa, parere Commissione Governo favorevole, la votazione aperta. I pareri sono favorevoli. Votato tutti. La votazione chiusa. Astenuti 101, favorevoli 185, contrari nessuno, la Camera approva. 1.110 Ascari, parere Commissione Governo contrario, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 104, contrari 177, la Camera respinge. Avverto che consistendo la proposta di legge di un solo articolo non si procederà alla votazione dell'articolo unico, ma dopo l'esame degli ordini del giorno si procederà direttamente alla votazione finale a norma dell'articolo 87,5 del regolamento. Passiamo agli ordini del giorno. Avverto che è in distribuzione la nuova formulazione dell'ordine del giorno Faraone numero 3. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere. Glieli chiamo io.
12: Sì, grazie Presidente.
1: 1 Calderone.
12: Favorevole ove fosse accettata questa riformulazione.
1: Colleghi, vi chiederei un po' di silenzio perché sennò poi chiedete di rileggere le riformulazioni. Ascoltiamole e facciamo prima. Prego, diceva.
12: Allora, favorevole ove fosse accettata dal proponente questa riformulazione. Nella premessa, laddove si legge oltre a tali emblematiche iniziative nell'ambito delle medesime pare necessario prevederne anche ulteriori atte a dare una dimensione reale degli errori di giustizia mediante un monitoraggio circa i dati relativi ai provvedimenti che li hanno causati. Nella parte dispositiva impegna il Governo a valutare l'adozione delle iniziative normative necessarie ad attuare il monitoraggio circa l'entità e le cause degli errori di giustizia. Se fosse accolta questa riformulazione il parere sarebbe favorevole.
1: Grazie. Due Boschi.
12: Il Governo si rimette all'Aula.
1: 3 Faraone.
12: Si rimette all'Aula.
1: 4 Benzoni.
12: 4 Benzoni accolto ove il proponente fosse d'accordo sulla raccomandazione.
1: Accolto come raccomandazione. Bene, allora 1 Calderone, favorevole con riformulazione, va bene? Sì? Ok. 2 Boschi, se nessuno chiede di intervenire lo pongo in votazione. Il Governo si rimette all'Aula. Non c'è nessuno. Scusate. Si rimette all'Aula. La votazione è aperta. Evi sta andando a votare. Ha votato. Votato tutti i colleghi. La votazione è chiusa. Favorevoli 185, contrari 99. La Camera approva. 3 Faraone. Anche qui il Governo si rimette all'Aula. La votazione... Ah, chiede di intervenire. Prego, collega Matto. Ah, no. Ah, era così, una manifestazione di giubilo. Allora, il Governo si rimette all'Aula e la votazione è aperta, prego. Votato
5: Radio
1: tutti.
5: Radicale, siamo in diretta con la Camera dei Deputati, sono le 11:24 minuti.
1: Favorevoli 184, contrari 39, la Camera approva. 4 Benzoni, va bene, come raccomandazione. Passiamo al voto finale. La facoltà di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Sasso. colleghi, come sempre vi pregherei, se dovete lasciare l'aula, di farlo in silenzio, così da consentire al collega Sasso di svolgere il suo intervento nel silenzio dell'aula. Prego, collega
5: Rossano Sasso.
1: Sasso
5: del gruppo misto Futuro Nazionale Vannacci.
1: Interrompere, riprendere, abbia pazienza. Prego.
13: Grazie Presidente. Futuro Nazionale voterà a favore di questo provvedimento, che ovviamente è meramente commemorativo, rispetto però ad un problema che da decenni attanaglia la storia della Repubblica, che è quella degli errori giudiziari. Vede Presidente, o meglio, eccolo qua, è arrivato il Presidente. Buongiorno Presidente. Dicevo, non è meramente un atto commemorativo dovuto e giusto alla memoria non solo di Enzo Tortora, ma di tutte le vittime della Repubblica Italiana di un uso distorto, di processi sbagliati, di pressioni giudiziarie che hanno operato purtroppo centinaia e centinaia di vittime. Presidente, gliene cito qualcuna, a parte ovviamente Enzo Tortora. Come dimenticare il sacrificio di Beniamino Zuncheddu, condannato all'ergastolo nel 1991 per la strage che non ha mai commesso, di Sinna e assolto dopo

0: televisione mi assale uno sgomento e reagisco alla mia maniera, con grinta, con rabbia e con forza di volontà. Mi dico, non devi sbagliare. Se sbaglio, se non riesco a piacere, a far ridere, la mia carriera si stoppa, finisce, si chiude. E la mia colpa in fondo sarebbe solo quella di non essere riuscito ad essere brillante. Pago un prezzo duro. E così succede ad un pilota, ad un medico, ad un giornalista, ad un avvocato, ad un operaio, ad una cameriera. Qualsiasi lavoratore che commette errori importanti, decisivi, poi paga. Tutti pagano gli errori, gli insuccessi, tranne una figura, il giudice. Il giudice non paga mai. Se sbaglia il giudice non paga, anche se sbaglia in modo grave, non paga. Eppure dietro un suo errore può esserci una vita spezzata. Gli errori dei giudici possono provocare amarezze infinite e segnare un'esistenza per sempre. Sa chi disse queste parole, Presidente? Gigi Sabbani, detenuto per 15 giorni agli arresti domiciliari con una carriera spezzata, e Dio solo sa se perse la vita per lo stress, per i malori e per le umiliazioni e le angherie subite. Ecco, Presidente, ovviamente questo mio intervento voleva essere polemico, sì, lo confesso, perché noi stiamo per votare una legge che istituisce una giornata nazionale intitolata sia ad Enzo Tortora, ma ovviamente, evidentemente, in memoria di tutte le vittime degli errori giudiziari. Allora mi sono soffermato in particolare su un punto, che è quello che riguarda proprio il testo della legge all'articolo 3, o meglio all'articolo 1,3, in occasione della giornata nazionale di cui al comma 1, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, nell'ambito della propria autonomia e competenza, iniziative volte alla sensibilizzazione degli studenti. C'è solo un problema, e l'avevo già manifestato ai colleghi che hanno firmato questa proposta, che il 17 giugno purtroppo le scuole hanno terminato l'attività didattica, o meglio, a volte sono aperte per gli esami di maturità, per gli esami di Stato, quindi o si interviene in prossimità oppure questo passo della norma è pressoché inutile. Io invece lo reputo importante, Presidente, e per suo tramite voglio far osservare alla collega D'Orso, che esprimeva anche la collega D'Orso ha espresso delle perplessità su questo punto, ma non nella misura in cui l'ho fatto io. Lei ha detto testualmente che questa proposta non potrebbe essere trasmessa nelle scuole di ogni ordine e grado, con particolare riferimento ai bambini della scuola primaria. Per suo tramite, Presidente, dico alla collega D'Orso che non è nostro compito stabilire cosa siano in grado di trasmettere ai bambini i nostri docenti e i nostri insegnanti, perché se abbiamo degli insegnanti politicizzati che portano bambini di 7 anni alle manifestazioni pro-PAL e a fare i disegnetti della flottiglia, figuriamoci se non dovessimo avere delle insegnanti capaci di trasmettere il senso della giustizia e il valore della libertà a bambini di 6 anni. E ben venga questa giornata, questa istituzione della giornata in memoria di Enzo Tortora e di tutte le vittime del sistema giudiziario malato, che purtroppo ha spesso mietuto delle vittime in Italia. Ben venga studiare anche sui libri di scuola la figura di Enzo Tortora. Grazie, Presidente.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Faraone, ne ha facoltà, prego.
2: Sì, grazie Presidente. Io sinceramente non riesco a esprimere una piena soddisfazione, nonostante sia
3: Italia Viva Casa Riformista,
2: poi i colleghi del mio gruppo, di questa proposta di istituzione di questa giornata della memoria. Ma non sono soddisfatto, Presidente, per un motivo molto semplice, perché il ritardo con cui approviamo il provvedimento in quest'Aula, nonostante i disegni di legge presentati addirittura nella passata legislatura, il mio disegno di legge è stato presentato al Senato in quell'occasione, sono stati ripresentati esattamente in questa legislatura il mio e quello di altri colleghi, noi arriviamo praticamente a pochi mesi dalla chiusura della legislatura con il provvedimento che speriamo e probabilmente verrà approvato soltanto in quest'Aula per poi arrivare a

0: Senato, quindi pregiudicando l'approvazione definitiva del provvedimento. Lo dico, Presidente, perché se oggi è in discussione un provvedimento che doveva essere approvato serenamente da quest'Aula, secondo me all'unanimità, con il consenso di tutti i gruppi parlamentari, è perché qualche mese fa, quando il provvedimento era arrivato in quest'Aula per l'approvazione definitiva dopo il voto della Commissione, la maggioranza inopinatamente ha deciso di rimandare il testo in Commissione. Presidente, è grave questo, perché tra l'altro gli emendamenti che sono stati presentati al testo sono esattamente gli stessi emendamenti che furono presentati allora. Le modifiche che stanno passando e che sono state approvate gli emendamenti in aula e che completeranno il provvedimento erano modifiche su cui era stato trovato l'accordo già qualche mese fa nel voto della Commissione. Per cui oggi, se non votiamo, se votiamo questo provvedimento così tardi e rischiamo che in questa legislatura il Senato non voterà il provvedimento, lo dobbiamo innanzitutto alla scelta scellerata della maggioranza che ci ha fatto perdere inutilmente del tempo. Presidente, è ancora più grave questo perché stiamo votando un provvedimento che sinceramente non capisco neanche le ragioni di chi pensa che debba essere un provvedimento vissuto come strumento contro la magistratura. Io penso esattamente il contrario, Presidente, e penso che aver intitolato questo provvedimento e questa giornata, il 17 giugno 1983, a Enzo Tortora, dimostra quanto la volontà dei legislatori fosse quella di riuscire a immaginare una giornata che fosse la più unitaria possibile su una personalità che sancisce rispetto alla sua storia personale l'unità da parte di tutti, non soltanto delle forze politiche. È stato riconosciuto innocente da un giudice di questa Repubblica, di questo Stato. E la vita vissuta da Enzo Tortora, quell'arresto alle 4 del mattino, Presidente, io tutto il rispetto per chi dice che il 17 di giugno le scuole sono chiuse o stanno facendo esami, per cui non ci sarà la presenza dei ragazzi ad eventuali iniziative che ricorderanno Enzo Tortora e tutte le vittime, gli eroi giudiziari. Ma quel giorno è accaduto qualcosa di clamoroso, e cioè l'arresto alle 4 del mattino di Enzo Tortora, un arresto ingiusto per detenzione, per traffico di stupefacenti e per associazione di stampo camorristico. È stato arrestato un uomo innocente e anni dopo è stato riconosciuto innocente. Quindi quella giornata credo che debba essere proprio il 17 giugno ed accadde nel 1983 proprio per dare un significato forte a questa giornata della memoria. Tra l'altro è ancora più clamoroso che si facciano distinzioni su questa giornata quando quest'Aula ha approvato delle giornate su temi che sono stati veramente assolutamente in alcuni casi anche un po' ridicoli, Presidente. Per cui a me farebbe veramente piacere che questo provvedimento fosse approvato all'unanimità dall'Aula. Però, Presidente, noi non possiamo fermarci soltanto al tema della giornata, perché così sarebbe effettivamente troppo facile, nonostante il cammino è stato reso complesso da quello che ricordavo poco fa, principalmente dal comportamento della maggioranza. Qui praticamente noi avremmo bisogno di riforme sulla giustizia, in questa legislatura non ci sono state. E il tema non è che la maggioranza si può lavare la coscienza dicendo ma noi il referendum l'abbiamo perso, abbiamo presentato un testo. Noi abbiamo sempre detto che quel referendum, seppur contenendo alcuni elementi che ci portavano a condividerlo, era un referendum che comunque, anche se approvato, non avrebbe risolto molti temi e molte questioni che sono ancora oggi in discussione e che la vostra approvazione dei nostri ordini del giorno dimostra essere assolutamente irrisolti. Cioè, io sono contento che la maggioranza ha votato i nostri ordini del giorno, quello che riguarda la responsabilità dei magistrati e la necessità, naturalmente, che poi quello che viene fatto o che viene individuato come una responsabilità erariale di colui che ha compiuto l'errore nel percorso giudiziario e che poi naturalmente debba essere prima indicato in maniera nei confronti dello Stato, ma poi lo Stato in teoria dovrebbe rivalersi, e questo è accaduto soltanto una volta nella storia della nostra Repubblica. Questo era un ordine del giorno che avete votato insieme a noi, voi della maggioranza, ma a fine legislatura ha votato un ordine del giorno. Quindi coloro che potevano, avendo i numeri in questo Parlamento, introdurre questa riforma, si limitano a votare un ordine del giorno dell'opposizione. Grazie per il voto all'ordine del giorno. Purtroppo è un ordine del giorno, non è una legge dello Stato, cosa che potevate fare. Idem il secondo ordine del giorno. Siamo contenti che avete votato per l'ordine del giorno sul tema che riguarda gli automatismi di carriera dei magistrati. Il magistrato che ha accusato Enzo Tortora ha fatto la sua carriera come se non avesse compiuto nessun errore. E quello è l'emblema. I magistrati vanno avanti con la carriera come se gli errori giudiziari che oggi stiamo a ricordare introducendo questa giornata della memoria non ci fossero mai stati. E noi con questo ordine del giorno stiamo dicendo che non dovrebbe funzionare così, che bisognerebbe prevedere per le carriere dei magistrati una valutazione anche rispetto al merito e la qualità della loro azione. Voi anche qui a fine legislatura votate un ordine del giorno, grati per averlo votato, ma non è una legge dello Stato, non andrà in Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per cui avete fatto 4 anni di legislatura senza risolvere neanche questo. Io credo che, Presidente, se poi estendessimo il ragionamento a tutto il tema che riguarda le misure di prevenzione, anche questo è un tema assolutamente centrale, non toccato minimamente da questa maggioranza per le divisioni al vostro interno. Io ho sentito spesso colleghi di Forza Italia parlare di questi temi, non per mettere in discussione la Rognoni-La Torre, che è stata una legge sacrosanta che prevede strumenti di prevenzione patrimoniale come strumenti di contrasto alla mafia, ma perché quando viene travolto un imprenditore che poi risulta innocente, intanto lo abbiamo ammazzato perché gli è stato tolto il patrimonio, perché gli è stata fatta fallire l'impresa e perché poi gli viene restituito tutto con la situazione debitoria, con Amco che poi persegue l'imprenditore a cui è fallita l'azienda per colpa di un errore giudiziario che l'aveva portato a non gestire più la sua azienda. Di tutto questo, Presidente, la maggioranza non si è occupata. Sono rimaste irrisolte tutte le grandi questioni che meritavano una riforma della giustizia. Per cui io, da un lato, voglio manifestare la mia soddisfazione se quest'Aula deciderà di votare questo provvedimento, dall'altro lato, e quindi lo facciamo in memoria di Enzo Torto, in memoria di tutti quelli che hanno subito un errore giudiziario, dall'altro lato però, Presidente, la vera coerenza con quello che facciamo oltre all'istituzione di giornate come queste sta nell'approvare leggi che evitino che si ripetano situazioni come quelle che Enzo Torto ha vissuto, e questa legislatura purtroppo sarà un'occasione mancata. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Lupi, ne ha facoltà. Prego.
2: Grazie signor Presidente. Diciamo subito che il nostro gruppo, noi moderati, è convintamente a favore di questa proposta di legge per l'istituzione della giornata nazionale Enzo Tortora in memoria delle vittime degli errori giudiziari. Per spiegare bene il valore di questa legge, di questa istituzione, vorremmo partire da 3 luoghi che sono il segno e il simbolo e che dicono più di tante parole del valore della proposta di legge che stiamo approvando. Il primo è qui vicino alla Camera dei Deputati, via del Corso, a fianco all'Hotel Plaza. Nel 2024 la giunta capitolina decide di mettere una lapide. Via del Corso è il luogo dove passano tutti, i turisti, i romani, tutte le persone che vengono a Roma. In quella lapide, che ricorda il luogo dell'arresto di Enzo Tortora quel giorno, il 17 giugno 1983, tra le altre cose alla fine si dice: qui arrestato per accuse infondate e poi assolto in via definitiva dopo anni di detenzione e di coraggioso impegno per una giustizia giusta. Anni di detenzione e di coraggioso impegno, trasformare quella ingiustizia, quel fatto che non gli rendeva ragione in un coraggioso impegno per una giustizia giusta. C'è poi un altro luogo, Milano, l'abitazione di Enzo Tortora, dove si dice condusse fino all'ultimo, e questo è il valore, trasformare un errore, trasformare una cosa malvagia, un fatto negativo per la persona in una battaglia per tutti. Condusse fino all'ultimo respiro la battaglia per una giustizia giusta in Italia. E infine il cimitero monumentale, una nicchia, la nicchia D, all'edicola F, dove si ridice in maniera molto semplice una frase lapidaria a proposito del luogo: che non sia un'illusione. Ecco, noi vorremmo partire esattamente da qui, che quella testimonianza, che quel gesto, che quell'ingiustizia che Enzo Tortora subì possa non essere, a distanza di ormai 43 anni, un'illusione. Ed è la ragione per cui accanto ad Enzo Tortora ci sono i tanti Enzo Tortora che ogni anno purtroppo subiscono non l'esito di una giustizia giusta, ma subiscono l'ingiustizia della giustizia. Si ricordava prima che ci sono, dal 1992 a oggi, si sono registrati oltre 30.000 casi di ingiusta detenzione. Significa che in media quasi 950 innocenti ogni anno sono stati privati della loro libertà, 950 persone, 950 famiglie, 950 vite che vengono rinchiuse in un luogo di detenzione e che subiscono questa limitazione della loro libertà ingiustamente. Cittadini strappati appunto dalla loro vita, e per loro e per ognuno di loro, ma anche per i loro familiari, che oggi portiamo questa proposta di legge in aula. Un provvedimento che noi moderati ovviamente vota convintamente, è un provvedimento che vuole significare che quella frase lapidaria all'edicola, nella nicchia D, all'edicola F, al cimitero monumentale di Milano, non rimanga incompiuta, che non sia un'illusione. Il 17 giugno appunto non è un orpello simbolico, ma è una ferita aperta, come ogni anno sono una ferita aperta nel nostro sistema e nella nostra civiltà che si chiama Italia e che è la cultura occidentale. È una ferita aperta, dicevo, i 980, quasi 1000 persone che ogni anno subiscono questa giusta indetenzione. Diciamo con chiarezza anche, e senza ipocrisie, lo citava prima il collega Faraone, tante occasioni però per cambiare la giustizia, e questo sistema le abbiamo avute in tutti questi anni, in Parlamento, nella prima come nella seconda Repubblica. L'ultima, anche qui un'occasione perduta, quella del referendum sulla giustizia, una straordinaria opportunità di riforma democratica per tutti gli italiani, trasformata invece nell'ennesimo scontro ideologico e quindi nell'ennesima occasione persa, nell'ennesima sconfitta di un Parlamento che ha il dovere e che aveva il dovere di non rendere quelle testimonianze, la testimonianza di Enzo Tortora, come dei tanti appunto cittadini e persone italiane accusate e rinchiuse in maniera illegittima, per non renderle vane, per non renderle illusione. La libertà, la dignità di un uomo, la giustizia non possono essere temi in cui la politica si scontra. Almeno su questo la politica dovrebbe unire tutti gli sforzi e ancora una volta abbiamo perso quella occasione. Il garantismo di cui noi moderati si è sempre fatto interprete non è uno slogan da opporre a chi la pensa diversamente, è il rispetto concreto della presunzione di innocenza come regola di giudizio e di trattamento. È la pretesa che il processo sia giusto non solo nell'esito, ma nei tempi, nei modi e nelle garanzie. Per questo è fondamentale il provvedimento che stiamo approvando, perché è un atto di fiducia nello Stato di diritto, perché uno Stato davvero forte non teme di guardare i propri errori, li riconosce, ne fa memoria e soprattutto si impegna a non ripeterli. La giustizia è il fondamento della convivenza civile, ma quando sbaglia le conseguenze non sono soltanto giuridiche, ricordiamocele, sono innanzitutto umane. Continuiamo a dire che noi oggi qui possiamo discutere, parlare degli errori giudiziari, ma bisognerebbe mettersi nella pelle, nella vita di chi subisce questi errori giudiziari. E allora forse lasceremo da parte i nostri scontri ideologici, lasceremo da parte le nostre strumentalizzazioni delle battaglie e avremo forse il coraggio dell'assunzione di responsabilità per cambiare, riformare la giustizia e perché appunto ci sia una giustizia giusta. Il ricordo senza responsabilità sarebbe un esercizio vuoto, quindi onorare la memoria delle vittime significa impegnarsi affinché quegli errori si riducano al minimo, significa interrogarsi sulla responsabilità civile dei magistrati, sulla custodia cautelare come estrema ratio e non come anticipazione della pena, sui tempi dei processi e sulla informazione di garanzia che troppo spesso diventa gogna mediatica e sentenza anticipata. Noi Moderati non chiede vendette né processi ai processi, chiede che si apra con lealtà istituzionale un confronto vero per rendere il nostro sistema giudiziario più equo, più rapido e più rispettoso della persona. Con questo spirito e con questo impegno, noi Moderati vota a favore dell'istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime degli errori giudiziari. Che il 17 giugno non sia soltanto un giorno da segnare in calendario, ma l'occasione ogni anno rinnovata per chiederci se abbiamo fatto abbastanza perché la storia di Enzo Tortora resti un monito e non si ripeta mai più, perché quella scritta che non sia un'illusione non diventi effettivamente un'illusione, ma diventi un cambiamento della realtà. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Zanella. Ne ha facoltà, prego.
3: Grazie Presidente. Cercherò di motivare il nostro voto di astensione sulla proposta di legge di
4: Alleanza Verdi e Sinistra
3: giornata nazionale Enzo Tortora in memoria delle vittime di errori giudiziari. Sicuramente il tema degli errori giudiziari e dell'ingiusta detenzione richiedono tutta la nostra attenzione. E la storia tragica, ma anche esemplare, di Enzo Tortora, come è stato proprio adesso sottolineato dal collega Lupi, merita la nostra riflessione e approfondimento, oltre che il rispetto e la testimonianza del nostro cordoglio solidale. Ma come sottolineava il collega Faraone, è stata persa un'opportunità, quella forse di giungere con un voto unanime alla istituzione di questa giornata, al di là che ormai istituire giornate nazionali rischiano anche di far venir meno l'importanza e il valore dell'istituzione stessa di una giornata nazionale. Infatti, ormai, come si diceva, come diceva qualche altro collega, non si nega quasi a nessuno e a niente, anche perché costa poco, mai è prevista una spesa aggiuntiva, quindi per affrontare effettivamente anche la celebrazione della giornata stessa. Si chiede in questo caso l'intervento delle scuole, ma come è stato osservato da qualche collega, il 17 giugno le scuole non sono aperte. Ecco, e quindi Noi ci chiediamo se questa istituzione ancora una volta non sia anche stata l'occasione per, non dico uno scontro in senso proprio, ma quantomeno un confronto aspro sulla diversa idea che abbiamo e la diversa, diciamo, anche impostazione e proposta politica che abbiamo rispetto alla giustizia. Un tema che ci divide e non va assolutamente sottovalutato, ma che divide anche il Paese, come abbiamo visto, rispetto al referendum che alcuni mesi fa si è svolto e ha visto il governo e la maggioranza soccombere rispetto alla volontà popolare. Quindi forse non era il caso di portare avanti l'approccio e il dibattito così come è stato effettuato nella Commissione. E ricordo inoltre a quest'Aula quanto il nostro gruppo, assieme ad altri, si sia speso e ancora invoco la vostra collaborazione su questo, circa l'approvazione della riformulazione dell'articolo 24 che prevede l'inserimento di un principio fondamentale molto semplice. Lo recito: la Repubblica tutela le vittime di reato. Ecco, forse il riferimento alla figura delle vittime, che spesso è svilita nell'ambito del processo, si pensi alla vittimizzazione secondaria nei femminicidi, dovrebbe essere tenuta in maggiore considerazione, anche accelerando il processo, adesso siamo alla terza lettura in Senato, dell'approvazione di questa riforma costituzionale così importante, che sembra quindi che stia a cuore a tutti, anche a noi che qui siamo oggi ad affrontare un altro aspetto, comunque che ha a che fare sempre con il nostro sistema giudiziario. Ebbene, un aspetto che ci interroga e che è emerso nel corso del dibattito, così come anche mi è stato illustrato dal collega Dori, che ha seguito direttamente e anche con molta partecipazione tutto il confronto in commissione, è l'intenzione che è emersa anche oggi, se vogliamo, e non quindi precisamente implicita, di delegittimare nel complesso la magistratura e di proporne alla pubblica opinione un'immagine distorta. Lo spiegava bene prima la collega D'Orso nel suo intervento. E il nostro gruppo, il collega Dori, ha presentato un paio di emendamenti in commissione che per le note ragioni non sono stati neanche votati, e il primo riguarda il riferimento diretto a Enzo Tortora per dare forza e un collegamento diretto con la memoria di Tortora, che qui è stato, credo, espresso da tutti e da tutte. E il secondo invece propone la nozione forse più appropriata di vittime dell'ingiusta detenzione, che avrebbe sostituito l'espressione vittima di errori giudiziari, che effettivamente risulta anche un po' troppo vago. Ebbene, noi crediamo che non possiamo assolutamente approvare con un voto la proposta di legge, ma ci asteniamo per le ragioni che ho cercato di illustrare, anche ricordando che delle posizioni che sono state talvolta espresse da esponenti della maggioranza, per esempio invocando la pena di morte, confliggono fortemente con il tema degli errori giudiziari. E quindi, quando parliamo di errori giudiziari e assumiamo quindi una postura garantista, dovremmo chiedere coerenza a noi stessi e a quest'Aula, quando invece questa maggioranza non ha fatto altro che aumentare pene, che aumentare il numero dei delitti, che aumentare con la scusa della sicurezza la persecuzione delle persone che presumiamo sempre non abbiano commesso i delitti finché non siano stati questi stessi giudicati dalla magistratura. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Benzoni. Ne ha facoltà. Prego.
5: Grazie Presidente. Mi è capitato spesso in quest'Aula, in questa legislatura, di intervenire sull'istituzione delle giornate nazionali. L'ho sempre fatto con grande ironia, anche iniziando a parlare delle mezze giornate, perché oramai ne abbiamo più di quante sono i giorni dell'anno. Questa occasione credo che invece sia un'occasione differente, perché la giornata nazionale Enzo Tortora in memoria delle vittime di errori giudiziari è qualcosa che dovrebbe unirci e non dividerci. Ed è anche una grande delusione che si usi l'istituzione di questa giornata per parlare d'altro, per parlare di garantismo, giustizialismo. Noi stiamo semplicemente parlando di quelle persone che la giustizia ha in qualche modo condannato inizialmente e poi ha detto che non era corretto il processo che ha fatto. Lo dice la giustizia. Ci saranno altre occasioni in cui parliamo se questo è corretto, se questo è meno, come poter limitare questi casi, ma oggi stiamo parlando semplicemente di una giornata in memoria delle vittime di errori giudiziari. E il titolo è corretto: vittime di errori giudiziari, non di ingiusta carcerazione, perché purtroppo ci sono tante persone che, pur non avendo subito il carcere, hanno subito degli errori giudiziari e hanno avuto la vita rovinata da quegli errori giudiziari, seppur non essendo andate in carcere. E guardi, mi spiace di un tentativo, un emendamento che voleva togliere il nome Enzo Tortora dall'istituzione di questa giornata, perché nel 17 giugno dell'83 non ho la fortuna del collega Orsini di aver conosciuto Enzo Tortora, non ero ancora nato quel giorno, però credo che tante battaglie abbiano bisogno anche di simboli, ed Enzo Tortora è simbolo degli errori giudiziari ed è una persona riconosciuta in tutto il nostro paese per un eclatante errore giudiziario, e credo che questo, emetterlo all'interno del titolo di questa giornata, non voglia dire nascondere dietro a questo nome le centinaia, le migliaia di persone che hanno subito un errore giudiziario, voglia dire anzi dargli visibilità. E l'idea di usare il 17 giugno come grande giornata di cultura, anche con i ragazzi, con le ragazze, in tutti gli organi scolastici, con le istituzioni, per raccontare cosa voglia dire subire un errore giudiziario, per spiegare come, forse prima di dare un giudizio popolare, che spesso è veloce, che spesso è mediatico, serva attendere non solo l'esito della giustizia, ma l'esito della giustizia giusta, credo che sia una battaglia di civiltà che il nostro Paese possa e debba fare. Nella battaglia del carcere che sto facendo in giro per l'Italia, mi capita spesso di incontrare una persona, un assessore regionale di un partito, non il mio, della Valle d'Aosta, che ha subito un'ingiusta detenzione per tanti anni e che ha deciso, dopo la sua assoluzione, di dedicare gran parte del suo tempo e anche delle sue risorse a girare l'Italia a raccontare cosa voglia dire stare in carcere da innocente. E la cosa che mi ha colpito di più è che la più grande sofferenza che ha avuto non sono stati 3 anni di carcere, quel racconto di quella cella che insieme a tante associazioni ripropone per dire cosa voglia dire stare da innocente dentro un buco di qualche metro quadro, ma racconta sempre come la più grande sofferenza che ha avuto è stato lo sguardo delle persone il giorno in cui è uscito dal carcere, perché nonostante l'assoluzione per la mediaticità lui era colpevole, nonostante l'assoluzione per le persone comuni era quello che aveva fatto un reato e che era complice di associazioni della criminalità organizzata. E allora ricordare le vittime di errori giudiziari vuol dire ricordare anche chi, nonostante l'assoluzione della giustizia, perché è la stessa giustizia che dice che poi ha sbagliato, non avrà mai una soluzione da parte delle persone, e su questo sarà una grande battaglia da fare. Ecco perché il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Ascari. Ne ha facoltà. Prego.
6: Grazie Presidente. L'errore giudiziario esiste e provoca danni irreparabili. E spesso chi li
4: Movimento 5 Stelle.
6: Conseguenze di nessun tipo. Abbiamo presentato emendamenti in un'ottica di dialogo, di confronto costruttivo, chiedendo più personale, di aumentare l'organico della magistratura. Abbiamo chiesto più formazione, di estendere il concetto di errore giudiziario non solo agli indagati imputati, ma anche alle vittime del reato, che quando l'autore non viene individuato o non è prevista alcuna sanzione, non ricevono alcuna tutela e giustizia, restando dei veri e propri fantasmi nelle aule processuali. Tutto questo è stato bocciato. Però io vorrei aprire, colleghi e colleghe, una parentesi per me molto dolorosa. E la voglio aprire con riferimento alla Commissione antimafia, dove nella scorsa legislatura, quando ancora si faceva inchiesta, è stata votata, grazie al supporto straordinario della dottoressa Luisa Daniello e all'investigatore Giacomo Morandi, che da sempre seguono questo caso, una relazione votata all'unanimità da tutte le forze politiche, anche della maggioranza. E faccio riferimento al caso dei mostri di Ponticelli. Parlo di indagini frettolose, di accuse non verificate, che hanno segnato per sempre la vita di 3 giovani, Ciro Imperante, Giuseppe La Rocca e Luigi Schiavo, accusati di avere seviziato, ucciso e dato alle fiamme 2 bambine, Barbara Sellini e Nunzia Munizzi, di 7 e 10 anni. Un quartiere, quello di Ponticelli, sotto shock, un paese che pretendeva risposte, una giustizia che pur di darle ha veramente scelto la via più facile, non quella più giusta. Erano innocenti e si dichiarano ancora innocenti dopo avere passato 32 anni in carcere. 32 anni. È difficile anche solo dirlo e pensarlo. Io ritengo e penso fermamente che si tratti di uno dei peggiori errori giudiziari della nostra storia di cronaca nera più recente. E voglio spiegare il perché penso che si tratti di un errore giudiziario. Perché ho avuto modo di leggere gli atti processuali, le testimonianze in Commissione antimafia. E voglio dirvi, colleghi e colleghe, che i testimoni sono stati tutti minacciati, intimoriti e arrestati, quelli soprattutto a discapito di Ciro, di Giuseppe e di Luigi, e quelli che appunto fornivano degli elementi per l'accusa, e tutti coloro che non erano allineati a quello che l'accusa voleva sentirsi dire sono stati accusati di falsa testimonianza. E in questi verbali c'è e si riporta più spesso la parola pausa di riflessione, perché nel mentre venivano picchiati e minacciati per ritornare allineati. Voglio ricordare Salvatore La Rocca, fratello di Giuseppe, una persona fragile e vulnerabile, a cui è stato perforato il timpano, con una penna per fargli rilasciare una dichiarazione di colpevolezza nei confronti del fratello Giuseppe, di cui riporta ancora oggi le conseguenze. Voglio parlare di Ciro, di Giuseppe e di Luigi, che sono stati all'interno della caserma Pastrengo, come hanno denunciato più volte e in tutte le sedi, picchiati, torturati, privati del sonno e del cibo. Vorrei raccontarvi del testimone chiave che fin dall'inizio ha sempre dichiarato di non sapere nulla e ha continuato a frequentare tranquillamente Ciro, Luigi e Giuseppe perché erano i suoi amici d'infanzia. Poi succede un fatto strano. Entra in gioco la caserma Pastrengo con un pentito. Chi è questo pentito? Si chiama Mario Incarnato, che è lo stesso pentito che ha accusato Tortora, falsamente, le cui accuse si sono rivelate tutte false. Ed entra in gioco anche qui e cambia completamente la versione del testimone chiave, costruendo un teorema accusatorio che dire fantasioso e a dire poco, con prove inesistenti, 4 foto della scena del delitto inquinata tra l'altro dalla presenza di cittadine, cittadini e giornalisti. Ma poi arriviamo al vero attore protagonista di questa vicenda, che è la Camorra, e grazie all'inchiesta delle Iene, che hanno fatto un lavoro straordinario, ecco, si è arrivati a un collaboratore che ha detto che Ciro, Luigi e Giuseppe sono innocenti e tutto è stato costruito per ottenere da un pentito i benefici di legge e soprattutto sono serviti questi 3 innocenti alla Camorra perché bisognava spegnere i riflettori, le luci, perché sennò impedivano lo spaccio di droga, le scommesse illegali, il pizzo e l'usura. Per questo, ovviamente, servivano Ciro, Luigi e Giuseppe. Ci tengo a dire e a ritornare al punto di partenza, alla vostra ipocrisia, perché in questa legislatura abbiamo proposto, e io in particolare in qualità di capogruppo in Commissione Antimafia, più e più volte di continuare a fare inchiesta su questo caso, perché qui ci sono solo unicamente delle vittime, 2 bambine innocenti alle cui famiglie va la mia massima nostra solidarietà, la massima vicinanza. E 3 ragazzi, oggi uomini, a cui la mala giustizia ha distrutto completamente la vita, marchiandoli come i mostri di Ponticelli. Oggi siete qui a parlare di errore giudiziario. Ma perché, colleghi e colleghe, avete rifiutato di continuare a cercare la verità su questo caso? Perché? È normale per voi, ma soprattutto è normale per la Presidente della Commissione Antimafia, che dal primo giorno ci ha impedito di lavorare in Commissione Antimafia. Ha fatto solo ostruzionismo, la peggiore Commissione Antimafia della storia della Repubblica parlamentare. Una vergogna. Quindi chiediamo alla Presidente della Commissione Antimafia se ritenga normale che un pentito di Camorra si trovasse dentro una caserma a interrogare i testimoni e a picchiare gli indagati. Andate a chiedere a Luigi Schiavo cos'è successo. Gli sono stati spaccati tutti i denti. È normale che la Camorra faccia tutto questo in una caserma? Non vi fa rabbrividire tutto ciò? E se fosse stati voi al loro posto? È giustizia quella che usa la violenza per estorcere dichiarazioni false? È normale? È normale ascoltare bambini, testimoni, oculari dei fatti senza i genitori e con modalità vergognose che alla fine si sono sempre allineate con quanto si voleva sentire? Chi ha veramente a cuore la giustizia e la verità ha il desiderio di fare luce su questi casi, non di ignorarli come avete fatto voi. Arrivo alla chiusura dicendo che l'istituzione di una giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari non risolve la causa dell'errore, non va alla radice. Da domani resterà tutto uguale, ci sarà solo questa bandierina, l'ennesima bandierina che verrà messa perché così date l'illusione di avere fatto qualcosa, ma voi delle vittime non importa assolutamente nulla. Questo è il pretesto per continuare ad attaccare la magistratura, è l'ennesimo pretesto per attaccarla e subordinarla al vostro potere. Chiudo, Presidente, dicendo che la vita delle vittime degli errori giudiziari resterà uguale, perciò quello che chiedo e chiediamo è che sui casi come quelli dei mostri di Ponticelli, cosiddetti mostri di Ponticelli, si lavori in commissione antimafia per arrivare a verità e giustizia. E questo è quello di cui le vittime di errori giudiziari hanno bisogno, di verità e di giustizia, non di una giornata in loro memoria. Per questo ho presentato una proposta di legge per istituire una commissione d'inchiesta sul caso del massacro di Ponticelli, e se foste coerenti dovreste approvarla subito. Chiudo veramente, Presidente, dicendo che per quanto mi riguarda io continuerò a restare al fianco di Giuseppe, di Ciro e di Luigi, perché, lo ribadisco ancora una volta, ritengo che il loro caso sia uno dei peggiori errori giudiziari della nostra storia di cronaca nera più recente. Non dobbiamo lasciarli soli, dobbiamo continuare a pretendere verità e giustizia che non sono state ancora scritte. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Pittalis, ne ha facoltà, prego.
7: Sono passati 43 anni da quel venerdì 17 giugno 1983, giorno in cui i carabinieri di Roma misero
4: Italia, Berlusconi, presidente,
7: ai polsi
4: PPE
7: di un uomo innocente, Enzo Tortora. Ricordiamo tutti quella sua espressione incredula e stordita al momento dell'arresto, un'espressione di sofferenza, simbolo di tutte le vittime degli errori giudiziari. Da allora, in verità, ben poco è cambiato. Ancora oggi ci sono troppe sentenze orfane di verità e troppi innocenti finiscono in carcere. Ultimo eclatante caso, quello di Beniamino Zuncheddu, che dopo 33 anni di detenzione è stato riconosciuto innocente per non aver commesso il fatto. Alla lista delle vittime degli errori giudiziari in senso stretto si aggiungono quelle di ingiusta detenzione, ovvero di quanti sono stati sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari e sono stati poi assolti. Sono i dati del Ministero della Giustizia che ci danno un quadro degli errori giudiziari in Italia. Pensate che dal 1991 al 30 ottobre del 2025 sono stati 32.484 i casi di errori giudiziari, in media poco più di 928 l'anno, per una spesa complessiva dello Stato tra indennizi e risarcimenti veri e propri di oltre 1 miliardo di euro, per una media di circa 29 milioni di euro l'anno. E a questi si aggiungono poi gli innocenti invisibili. Si stima che siano migliaia le persone che, pur essendo state vittime di errori giudiziari, non hanno mai ricevuto indennizzi a causa di vari motivi, come la mancanza di risorse per affrontare le spese legali. Colleghi, sono numeri drammaticamente impressionanti, soprattutto se si riflette che ad ogni numero corrisponde una vita spezzata, una reputazione distrutta, una carriera stroncata. Con l'istituzione della Giornata Nazionale per le Vittime di Errori Giudiziari, che voglio ricordare è una battaglia storica di Forza Italia e del presidente Silvio Berlusconi, diamo voce alle istanze del Partito Radicale, della Fondazione Enzo Tortora, del Comitato per la Giustizia Piero Calamandrei. Certo, questa legge non restituirà gli anni scontati all'interno di una cella, non restituirà una famiglia che non si è potuta costruire, non restituirà l'amore delle persone care perse a causa dell'errore giudiziario. Restituiamo però, sia pure in modo simbolico, dignità a tutti gli innocenti, protagonisti di storie strazianti basate su accuse grave e prive di fondamento. Rappresenta questo intervento un passo importante per ribadire il valore dei principi fondamentali su cui si basa lo Stato di diritto, perché ogni errore giudiziario non è soltanto un dramma individuale, ma anche una ferita per la credibilità della giustizia e per la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. La celebrazione di questa giornata offrirà l'occasione per riflettere sull'importanza di promuovere la tutela delle libertà personali, ponendo al centro la dignità umana e la presunzione di innocenza come regola imprescindibile del vivere civile. Sarà l'occasione per ribadire il valore del giusto processo, inteso quale unico strumento democratico per accertare con equità e in tempi ragionevoli la responsabilità penale, garantendo così i diritti fondamentali di ogni individuo. Con l'obiettivo altresì di sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso incontri, manifestazioni, commemorazioni, nonché iniziative rivolte a tali scopi, coinvolgendo il mondo della scuola e delle università. E contrariamente a quanto sostenute o da alcune critiche che ho sentito anche questa mattina, l'istituzione della Giornata Nazionale delle Vittime degli Errori Giudiziari non indebolisce il potere giudiziario e non mina la fiducia della magistratura. Al contrario, si pone come un'occasione di crescita culturale e di rafforzamento del rapporto tra i cittadini e l'amministrazione della giustizia, affinché quest'ultima non sia solo percepita come rigorosa, ma anche soprattutto giusta e umana. Un provvedimento, in definitiva, che rappresenta un segnale di impegno e di civiltà che mi spiace constatare per alcune forze politiche dell'opposizione di sinistra non è inspiegabilmente meritevole di una giornata dedicata. Lo è chi, allora? Per i fatti di chi, se non delle vittime degli errori giudiziari? E approfitto dell'occasione per richiamare all'attenzione dell'Aula la proposta di legge Zuncheddu, che vede come promotrici Irene Testa, garante delle persone private della libertà della Regione Sardegna, e Gaia Tortora, insieme ad altre vittime di errori giudiziari. Si tratta di una proposta di buonsenso civico ed umano, perché vittime come Beniamino Zuncheddu non devono essere lasciate senza alcun sostegno, sia esso morale ed economico. E infine, plaudo all'iniziativa del nostro segretario nazionale Antonio Tajani e al nostro capogruppo Enrico Costa per l'attenzione rinnovata verso il sistema carcerario italiano attraverso l'indagine conoscitiva che nella giornata di ieri abbiamo fortemente voluto riproporre. Perché noi non abbassiamo la guardia di fronte al dramma del sovraffollamento carcerario, vogliamo continuare ad affrontare con serietà e dedizione questo problema in maniera ampia e organica, e per questa ragione dedicheremo anche le giornate di questa estate, e molti di noi si recheranno nelle carceri e continueranno in una azione che è conoscitiva sì, ma anche per tradurre in provvedimenti normativi tutto ciò che serve per che l'espiazione della pena deve realmente tendere alla rieducazione in funzione appunto della risocializzazione e non deve essere concepito solo come il luogo di espiazione. La persona per noi è al centro della nostra azione politica, perché la dignità umana non deve soccombere rispetto a nessun'altra situazione, neanche quando si tratta del carcere duro. Certezza della pena, siamo perché la pena venga scontata effettivamente quando viene accertata la responsabilità, ma in condizione del rispetto della dignità della persona. Questa è Forza Italia, questa è la politica liberale, garantista e riformista che è parte integrante del nostro DNA politico. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Matone. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
8: Buongiorno a tutti. Io comincio con dei numeri. Dal 92 al 31 ottobre 25
4: della Lega Salvini
8: Premier. I casi di errore giudiziario sono stati 32.262. Per l'ingiusta detenzione noi abbiamo un tetto massimo che è di 516.000 euro a persona. Per l'errore giudiziario il tetto massimo non c'è. E perché non c'è? Perché l'errore giudiziario è una fattispecie talmente grave che non è quantificabile a priori. Dal 91 ad oggi lo Stato ha pagato 76 milioni di euro in risarcimenti. Io però non voglio parlare di denaro, ma di costo degli errori giudiziari in termini di dolore, che si trasformano poi in tragedia, vite distrutte, famiglie devastate. Voglio parlare di persone che si sono tolte la vita con il gesto estremo del suicidio. A monte dell'errore giudiziario, però, ci sono filosofie giudiziarie, perdonatemi la ripetizione terminologica, filosofie giudiziarie di intervento errate. Noi magistrati, io continuo ad usare il noi, una guida etica in realtà la avremmo. Punto primo, non innamorarsi delle proprie tesi. Tecnicamente sono studiati addirittura in dottrina, si chiamano innamoramenti investigativi, cioè seguire una sola tesi quando ce ne sono di alternative. Due, avere come principio guida l'aldilà di ogni ragionevole dubbio, principio certo ma non rigidamente rispettato. Le cronache recenti, non faccio i nomi dei processi che affliggono, se volete, le nostre serate televisive, lo dico in senso buono, ci rassicurano, ma al tempo stesso ci terrorizzano. Punto 3, non è garantismo, ma è applicazione rigorosa di una norma che discende direttamente dai nostri principi costituzionali sulla presunzione di innocenza. È quella che in Europa si chiama presunzione di non colpevolezza. Ora, il caso Tortora cominciò malissimo con quelle manette esibite in favore di telecamere ed assolutamente non necessarie, considerata la non pericolosità del soggetto e l'impossibilità di fuga per Enzo Tortora. Il caso aveva fin dall'inizio, io lo ricordo perfettamente, il germe della non credibilità, anzi della assoluta incredibilità. Dopo un calvario fatto di custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari, la Cassazione lo assolse in via definitiva. Ma la cosa più scandalosa, e alla quale io da ex magistrato penso sempre, fu la bellissima carriera che i magistrati, autori dell'errore giudiziario, più famoso del Novecento, responsabili erano tre, se andate sull'intelligenza artificiale li trovate, la bellissima carriera che fecero. I procedimenti sorti davanti al Consiglio Superiore della Magistratura furono rapidamente archiviati. I magistrati non furono né censurati né radiati, ma fecero tutti e tre carriere brillantissime, premiati con incarichi apicali che io personalmente non ho mai avuto. Questa legge non è contro i magistrati, ma è una legge per una giustizia giusta che sa riflettere su se stessa, una giustizia che sa riconoscere i propri errori. Quindi istituire una giornata nazionale per Enzo Tortora e per tutte le vittime degli errori giudiziari serve da monito, serve per non dimenticare, serve per educare le giovani generazioni ad una legalità non a senso unico, non rituale come certi tour che io definirei operator nelle scuole garantiscono, ma una legalità sostanziale, perché noi ci dobbiamo interrogare su che giustizia abbiamo. Riconoscere i propri errori è l'espressione massima della giustizia con la G maiuscola ed è per questo che la Lega Salvini Premier vota convintamente sì a questa legge.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Scarpa. Ne ha facoltà, prego.
9: Grazie Presidente. Colleghe, colleghi, ci troviamo a discutere una proposta di legge che affronta un tema di straordinaria rilevanza per il nostro ordinamento democratico. La prevenzione
4: del Partito Democratico,
9: del giusto processo e il rispetto della presunzione di innocenza. Per questa ragione voglio partire da ciò che ci unisce. È utile che il Parlamento dedichi tempo e attenzione a questi temi. È opportuno che si scelga di riflettere su una delle pagine più dolorose della storia giudiziaria del nostro Paese ed è giusto che lo si faccia richiamando la figura di Enzo Tortora, che nell'immaginario collettivo rappresenta più di ogni altra il dramma di un cittadino

fragile la condizione di chi viene sottoposto a un procedimento giudiziario prima ancora che venga accertata ogni responsabilità. Per questo guardiamo con favore a un programma che ha un evidente valore simbolico. Le giornate della memoria servono a costruire consapevolezza, a promuovere iniziative culturali, a coinvolgere le istituzioni e le giovani generazioni. Servono per ricordare che lo Stato di diritto vive anche di capacità di interrogarsi sui propri errori. Tuttavia, proprio perché riteniamo significativo questo obiettivo, avremmo voluto contribuire a migliorare questo provvedimento. E qui emerge la prima criticità che riguarda il metodo. Questa proposta è arrivata infatti in aula senza il mandato al relatore, dopo un percorso parlamentare che non ha consentito un vero confronto tra le forze politiche. Il testo unificato elaborato in commissione, imposto e non concertato, è poi decaduto. Siamo tornati ai testi originari e dopo molti mesi il Parlamento si trova a discutere senza che sia stato possibile svolgere quel lavoro di approfondimento che un tema tanto delicato avrebbe richiesto. Rischia quindi per noi di essere un'occasione mancata, perché su questioni come queste non dovrebbe prevalere la logica della contrapposizione politica, ma dovrebbe prevalere la volontà di costruire insieme strumenti migliori, condivisi, capaci di rafforzare i cittadini, la fiducia dei cittadini nella giustizia. Noi crediamo che questo lavoro possa essere svolto nel proseguo dell'iter parlamentare. E c'è poi una seconda riflessione, forse ancora più rilevante. Una giornata nazionale è certamente significativa, ma il Parlamento non può limitarsi a istituire giornate commemorative. Una giornata nazionale ha certamente un rilevante valore simbolico e culturale, ma il Parlamento non deve limitarsi ai simboli. Il nostro compito è soprattutto quello di fare buone leggi. Se vogliamo prevenire gli errori giudiziari, dobbiamo continuare a rafforzare il giusto processo, garantire un uso equilibrato delle misure cautelari e dare piena attuazione al principio della presunzione di innocenza. La memoria è fondamentale, ma deve andare di pari passo con un impegno legislativo concreto, perché sono le riforme a incidere veramente sulla vita delle persone. Ogni iniziativa per rafforzare la presunzione di innocenza, il giusto processo e prevenire errori giudiziari è per noi positiva, purché non diventi uno strumento di delegittimazione della magistratura, che va rispettata nella sua autonomia e nella sua indipendenza. Abbiamo infatti già assistito nel recente passato ad un tentativo della maggioranza attraverso la riforma costituzionale di delegittimazione e di accanimento nei confronti del principio di autonomia e indipendenza della magistratura, che per noi va assolutamente preservato. È quindi fondamentale che un confronto su questi temi, come prospettato dai proponenti, debba coinvolgere le istituzioni, la giurisdizione e l'opinione pubblica, perché la tutela dello Stato di diritto è una battaglia comune e non uno scontro tra i poteri dello Stato. C'è poi un tema di merito che avevamo provato a porre e che meriterebbe un approfondimento. L'espressione errore giudiziario ha infatti nel linguaggio comune un significato molto più ampio di quello che possiede nel nostro ordinamento. Dal punto di vista tecnico, l'errore giudiziario riguarda casi ben precisi, una condanna definitiva poi superata in sede di revisione perché emerge l'innocenza del condannato. Ma nell'opinione pubblica si tende invece a ricomprendere anche situazioni diverse. Persone arrestate e poi assolte, imputati prosciolti dopo anni di processo, cittadini che hanno subito un enorme costo umano e sociale pur senza una condanna definitiva. Sono vicende profondamente diverse sotto il profilo giuridico ed è fondamentale evitare che si generino equivoci. Non lo diciamo per ridimensionare la portata del problema, ma anzi, al contrario, per renderla evidente nella sua difficoltà e complessità. Proprio la complessità di queste tematiche rende ancor più necessario lo sforzo della politica per essere all'altezza della sfida, perché il principio che dobbiamo affermare con forza è che chiunque sia sottoposto a indagine o a processo deve essere considerato non colpevole fino alla sentenza definitiva. Questo è il cuore della presunzione di innocenza ed è questo che deve guidare non soltanto l'attività della giurisdizione, ma anche il dibattito pubblico e il racconto mediatico delle vicende giudiziarie. Anche su alcuni aspetti applicativi avremmo voluto discutere meglio. Pensiamo per esempio alla scelta del 17 giugno. Comprendiamo perfettamente il valore simbolico di quella data, ma è necessario domandarsi se una giornata destinata anche alle scuole non rischi di perdere parte della propria efficacia.

0: efficacia, cadendo in un periodo in cui gli istituti scolastici sono chiusi. Così come sarebbe stato utile riflettere sulle modalità più efficaci per coinvolgere le scuole secondarie, le università, gli enti locali, i consigli comunali e tutti quei luoghi nei quali la cultura della legalità e delle garanzie costituzionali può essere concretamente promossa. In particolare, i consigli comunali rappresentano il luogo naturale del confronto democratico e possono svolgere un ruolo incisivo nella diffusione di questi principi a livello territoriale. Analogamente, sarebbe opportuno richiamare anche i consigli giudiziari, sedi di confronto tra principali attori della giurisdizione. Ampliare il coinvolgimento di questi organismi contribuirebbe a rendere l'iniziativa più partecipata, più capillare e più efficace. La proposta di legge, quindi, può essere ampiamente integrata e migliorata. Queste critiche non vogliono essere pretestuose, vogliono essere osservazioni costruttive. Non diminuiscono in nessun modo il valore della proposta. Al contrario, nascono dalla convinzione che la proposta possa essere resa più efficace. Per tutte queste ragioni, il Partito Democratico non intende mettere in discussione il valore simbolico dell'iniziativa, né la figura di Enzo Tortora, che resta una delle testimonianze più significative della necessità di difendere sempre i principi dello Stato di diritto. Riteniamo però che il Parlamento avrebbe dovuto costruire questo provvedimento attraverso un confronto più approfondito e più condiviso. E per il modo in cui questo provvedimento è stato portato in aula, senza mandato al relatore, senza la discussione degli emendamenti e senza un vero confronto in commissione, noi non possiamo oggi esprimere un voto favorevole. È stato un metodo sbagliato che ha impedito al nostro gruppo parlamentare di offrire un proprio contributo su una materia che avrebbe richiesto il massimo della condivisione. Ma questo metodo, per quanto profondamente errato, non cancella la bontà dei principi che hanno ispirato questa proposta di legge. Il ricordo di Enzo Tortora, la riflessione sul giusto processo, la tutela della presunzione di innocenza, la prevenzione degli errori giudiziari e delle ingiuste detenzioni, temi sui quali il Partito Democratico è da sempre fortemente impegnato. Per queste ragioni il nostro voto è di astensione, è un'astensione che vuole rappresentare però anche un segnale di apertura. Se nel successivo esame al Senato sarà finalmente consentito un confronto vero e il nostro gruppo potrà contribuire a migliorare il testo, quella disponibilità potrà tradursi anche in un voto favorevole. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Pellicini. Ne ha facoltà, prego.
2: Grazie, Presidente. Arriva finalmente al voto di quest'Aula questo piccolo, ma secondo me importantissimo provvedimento che ha l'obiettivo di dedicare la giornata del 17 giugno alla memoria di tutte le vittime della giustizia. 17 giugno, il giorno in cui venne
3: Fratelli d'Italia
2: Tortora. È da tempo che questo provvedimento di legge stazionava in Commissione Giustizia. Sono contento oggi che sia arrivato all'Aula. È stato rinviato per alcuni mesi per non essere contestuale al periodo referendario, proprio perché non si voleva dare neanche l'immagine che questo fosse un provvedimento contro la magistratura. Infatti non lo è. In questo sono d'accordo con l'onorevole Faraone, che l'ha detto prima. Questo non è assolutamente un provvedimento contro la magistratura. Io voglio ribadire quello che spesso ha detto il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, che la destra italiana è sempre stata vicina alla magistratura, l'ha rispettata, l'ha considerata e l'ha ritenuta da sempre un caposaldo contro la lotta a tutte le mafie e contro la lotta al terrorismo. E anche in questa sede ricordiamo quanti sono stati i morti, pubblici ministeri e giudici che hanno condotto questa battaglia di legalità. Il provvedimento ha invece l'alto obiettivo di esaltare alcuni principi che sono presenti nella nostra Costituzione, ma che spesso il dibattito politico, lo scontro politico, la quotidianità ci fa dimenticare. Argomenti e temi importantissimi come quello della libertà personale, sancita, la cui inviolabilità è sancita dall'articolo 13 della Costituzione. Come è stato detto in quest'Aula oggi, dal 1992 ad oggi sono stati più di 30.000 i casi in Italia di ingiusta detenzione e lo Stato ha pagato quasi un miliardo di euro di risarcimento per queste persone. Soldi comunque, risarcimenti importanti, ma che mai hanno lenito fino in fondo le sofferenze che queste persone hanno subito. E poi altri principi fondamentali come il valore della dignità personale. Valore della dignità personale, quante sono le persone che a causa della gogna mediatica, dopo aver subito un arresto o aver subito magari anche solo un avviso di garanzia, sono massacrate nel loro onore, nella loro dignità. E poi il principio fondamentale, che è quello della prognosi di non colpevolezza, stabilito dall'articolo 27 della Costituzione. Anche qui, quante volte l'opinione pubblica, senza avere chiari gli elementi processuali, parteggia da una parte, è innocentista o colpevolista dall'altra. Molte volte, come diceva Leonardo Sciascia, questo lo si fa sulla base di simpatie e non sui reali dati di un procedimento penale. E anche questo è davvero importante. Poi il tema ribadito in questa legge del giusto processo, cioè di un processo celebrato in condizioni di parità davanti a un giudice terzo e imparziale. Tutti i temi che hanno fatto parte del dibattito referendario negli scorsi mesi, anche se il referendum dal nostro punto di vista non ha dato risultati soddisfacenti, cioè al nord, noi in Lombardia e anche in Veneto abbiamo comunque stravinto, anche se il risultato non è stato soddisfacente, ha permesso comunque che il dibattito in Italia ci sia stato. Io ho partecipato almeno 3 a 30 serate di dibattito referendario e ho potuto vedere la gente appassionata sui temi della dignità personale, sui temi della prognosi di non colpevolezza. E qua ho sentito prima l'intervento dell'onorevole Faraone su questa parte dissento quando ha detto: sì, avete votato il nostro ordine del giorno, ma siete arrivati alla fine legislatura senza aver portato a casa delle riforme. Io invece ribatto e dico: se Italia Viva, invece di lasciare libertà di voto, avesse sostenuto la riforma, staremmo parlando di un'altra storia. E io ho a cuore davvero questo provvedimento, perché ha rovinato gli errori giudiziari, le ingiuste detenzioni, come ho detto, hanno rovinato la vita di tantissime persone. E voglio dedicare questo provvedimento ad una persona che non ha avuto magari il clamore di Enzo Tortora, però non ha sofferto di meno. E parlo del professor Vittorio Minelli, che fu sindaco di Luino tra il 1980 e il 1990 e poi presidente della provincia di Varese fino al 1993, allorquando subì un clamoroso quanto ingiusto arresto. Ecco, un alto dirigente della RAI che ho incontrato alcuni mesi fa mi raccontò che quando era corrispondente locale di una TV locale fu chiamato e per accorrere in occasione dell'arresto del professor Minelli in qualità di presidente della provincia. Il professore fu tenuto 2 ore nei suoi uffici provinciali fino all'arrivo delle televisioni, perché l'agonia mediatica doveva arrivare fino alla fine, doveva essere ripreso ad uscire dalla provincia di Varese con le mani, con le manette. Ecco, volevo ricordare questo fatto perché il professor Minelli, dopo 11 anni di calvario, nel 2004 venne assolto dal Tribunale di Varese. Venne assolto dal Tribunale di Varese, ma questa vicenda concluse una brillante carriera politica, era uno dei maggiori leader della Democrazia Cristiana in provincia di Varese, ma soprattutto lo ferì come uomo. Ebbene, lui non rilasciò mai interviste con cui criticò la magistratura, con cui accusò qualcuno. Visse questo dolore con una grandissima dignità. Ed è per questo che questo provvedimento io lo dedico al professor Vittorio Minelli, che ci ha lasciato purtroppo un mese fa. Grazie Presidente.
1: Grazie Onorevole. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sulla proposta di legge numero 441, istituzione della giornata nazionale Enzo Tortora in memoria delle vittime di errori giudiziari. La votazione è aperta. Siamo in votazione, colleghi. Ziello, Marianna Ricciardi, Benzoni. Serracchiani e Bonelli. votato tutti, la votazione. Madia e Gadda, veloci però colleghi, perché siamo in votazione da un po'. Colleghe. Ok, stanno votando? Beh, la votazione è chiusa. Astenuti 97, favorevoli 178, contrari nessuno. La Camera approva. Dichiaro così assorbite le proposte di legge numeri 1657 e 1694. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Vinci. Ne ha facoltà, prego.
3: Grazie Presidente, visto che prima della pausa estiva stiamo cercando di chiudere diversi provvedimenti legislativi e il prossimo provvedimento invece è una mozione fatta anche per stimolare la discussione, ma insomma, in questo momento di concitazione anche sulla chiusura di molti provvedimenti, chiedo
4: Fratelli d'Italia
3: con il rinvio ad altro calendario del punto 2, quindi della mozione Ricchetti della Vedova e altri, con il rinvio ad altro calendario, quindi procedere al punto 3. Grazie.
1: Allora, sulla proposta di rinvio del seguito della mozione in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni che delle istituzioni dell'Unione Europea ad altro calendario, darò la parola a un deputato contro una favore a norma dell'articolo 41,1 del regolamento. Il deputato Ricchetti chiede di parlare, direi, contro. Prego, onorevole Ricchetti.
5: Grazie Presidente, suo tramite, no, le mozioni non
4: sono fatte
5: per stimolare un dibattito, vengono fatte per dare un indirizzo al Governo, che è la funzione del Parlamento e che tentiamo di dare questo indirizzo ormai da molti mesi. Lo dico per i colleghi che non siedono nella conferenza dei capigruppo, Azione pone questo punto da 4 mesi e in 4 mesi non si è trovato il modo di farla. Siamo riusciti a infilare tutto. Io propongo solo una cosa, Presidente, che invece che mandare ai colleghi deputati una roba con scritto ordine del giorno della settimana, ci scriviamo menu alla carte, dove la maggioranza sceglie di che cosa discutere, quando discuterne, come discuterne, perché le mozioni delle opposizioni hanno la stessa dignità, perché i punti proposti da maggioranza e opposizione hanno la stessa dignità. E siccome alla fine sono una persona costruttiva, sono un ragazzo di provincia, vengo da Modena, almeno la decenza di dire al gruppo proponente che si vede derubricato un punto, come a tutte le opposizioni, va bene, ci sono delle urgenze che da oggi si chiamano Lollobrigida, che ha urgenza quando è sul treno, quando deve venire in aula, c'ha sempre urgenza Lollobrigida, va tutto bene, facciamo le urgenze, ma a settembre possiamo riprendere con questo punto o abbiamo per caso azzeccato un punto sul quale la maggioranza non può esprimersi? O abbiamo centrato un punto che si chiama diritto di veto nelle istituzioni comunitarie, di cui è bene che il Parlamento discuta, ma sul quale non c'è una sintesi nella maggioranza? Perché se così fosse, Presidente, sarebbe non grave, gravissimo. Grazie.
1: Grazie onorevole. Qualcuno chiede di parlare a favore? Direi di no. Non vedo nessuno. Pongo in votazione con il procedimento elettronico, senza registrazione dei nomi, la proposta di rinvio del seguito della mozione in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea ad altro calendario. La votazione è aperta. Marianna Ricciardi, Tucci. Votato tutti, Tucci sta andando a votare, ha votato, la votazione è chiusa. La Camera approva per 44 voti di differenza, era senza registrazione dei nomi. Collega Bonelli, va bene, ha ragione, io non l'ho vista, ero girata di là, dopodiché non ha perso una votazione registrata perché era senza registrazione dei nomi. Mi scuso comunque, non l'ho vista. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 2670A, misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. Ricordo che nella seduta del 30 luglio sono stati da ultimi respinti gli identici articoli aggiuntivi Evi 8.05 e Cherchi 8.06, che è stato accantonato. L'articolo aggiuntivo Cavandoli 5.02. Avverto altresì che nella giornata di ieri la Commissione ha presentato l'articolo aggiuntivo 17.601, una nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 22.0600, che sono contenuti nel fascicolo degli emendamenti. Chiedo al relatore, al rappresentante del Governo, di esprimere il parere su tali articoli aggiuntivi, nonché sull'articolo aggiuntivo Cavandoli 5.02, precedentemente accantonato.
6: Grazie Presidente. sull'emendamento accantonato Cavandolo 5.02 a pagina 1 e 2 del fascicolo il parere è positivo. Sugli emendamenti 17.0601 a pagina 5 del fascicolo, emendamento della Commissione, e l'emendamento 22.0600 in nuova formulazione alla pagina 11, i pareri sono favorevoli.
1: Grazie. Governo.
7: Sì, Presidente, grazie. Conforme al relatore.
1: Grazie, avverto sin d'ora che per dare ordine alle votazioni si seguirà l'ordine di collocazione delle proposte emendative nel fascicolo degli emendamenti. Sarà dunque dapprima posto in votazione l'articolo aggiuntivo Cavandoli 5.02. Si passerà poi alla votazione dell'articolo 9. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Cavandoli 5.02 col parere favorevole di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votato tutti. Tucci, collega Tucci, se sta al posto ci aiuta molto. E la stessa cosa vale per Ziello e Bergamini e Latini. Votato tutti? La votazione è chiusa. Favorevoli 264, contrari nessuno, la Camera approva. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 9. La votazione è aperta, votiamo l'articolo, colleghi. Orsini e Matteoni che stanno andando a votare. Aspettiamo il collega Orsini. E Pella. Adesso chiudo, colleghi. Rubano, collega, se si affretta la faccio votare, altrimenti incorre nel fastidio dei colleghi. Eccolo, la votazione è chiusa. Astenuti 111, favorevoli 158, contrari nessuno, la Camera approva. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 10, la votazione aperta. Votiamo la... Ah, voleva intervenire? No. Prego, prego, siamo in votazione. Votato tutti? No. Grippo? Votato, la votazione chiusa. Astenuti 111, favorevoli 159, contrari nessuno, la Camera approva. 10.01 Forattini chiede di intervenire la collega Marino. Prego.
8: Signora Presidente, questo emendamento interviene su un tema apparentemente tecnico, ma di grande rilevanza pratica per le nostre imprese agricole, le modalità di esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli. Come è noto, l'articolo 4
4: Partito Democratico
8: del 18 maggio 2001, numero 228, disciplina la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, consentendo che essa avvenga anche sulle superfici destinate alle produzioni primarie. Penso ai campi, ai frutteti, ai vigneti, oltre che nei locali delle aziende o in altre aree già destinate. Quello che l'attuale disciplina non prevede espressamente, però, è la possibilità che sia lo stesso acquirente ad accedere fisicamente al fondo per raccogliere di persona il prodotto che intende acquistare. Parliamo di una pratica già diffusa in molte realtà agricole italiane ed europee, conosciuta come raccolta diretta. Il consumatore entra nel campo, raccoglie la frutta, la verdura, il prodotto che desidera e lo paga secondo il peso o la quantità raccolta. Si tratta di un modello che porta vantaggi, signora Presidente, concreti su più fronti. Per l'impresa agricola consente di valorizzare pienamente l'intero ciclo produttivo, riducendo i costi di raccolta, di confezionamento e di logistica e rafforzando il legame diretto tra produttore e consumatore. In piena coerenza con la ratio della normativa sulla vendita diretta, che la qualifica come principale attività agricola connessa. Per il consumatore significa un prodotto più fresco, un prezzo più equo e un'esperienza di prossimità con il mondo agricolo, che ha anche un valore educativo e culturale, specialmente per le famiglie e per i più giovani. Non si tratta dunque di introdurre un istituto nuovo, quanto piuttosto di rendere esplicita e certa, dal punto di vista giuridico, una modalità operativa che oggi si colloca in una zona grigia, esposta a interpretazioni disomogenee da parte degli organi di controllo nei diversi territori. Questo crea incertezza per le imprese che vorrebbero adottare questo modello e in alcuni casi ne scoraggia l'utilizzo per timore di contestazioni. Diamo dunque un segnale di chiarezza, governo, chiarezza normativa e di sostegno a una pratica che valorizza l'agricoltura di prossimità, la multifunzionalità delle imprese agricole e un rapporto più diretto e trasparente con i consumatori. Per questa ragione chiedo all'Aula di votare questo emendamento. Grazie.
1: Grazie onorevole, se nessun altro chiede di intervenire pongo in votazione l'emendamento 10.01 Forattini col parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Faraone. Collega Ferrara deve votare? No, la votazione è chiusa. Astenuti 1, favorevoli 118, contrari 154, la Camera respinge. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 11. La votazione è aperta, votiamo l'articolo, colleghi. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 113, favorevoli 158, contrari 2, la Camera approva. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 12. La votazione è aperta, votiamo l'articolo. La votazione è chiusa. Astenuti 113, favorevoli 157, contrari nessuno. La Camera approva. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 13. La votazione è aperta. Votiamo l'articolo. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 114, favorevoli 155, contrari nessuno. La Camera approva. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 14. La votazione è aperta. Miele. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 112, favorevoli 162, contrari nessuno. La Camera approva. Passiamo agli identici. 14.01 Forattini e 14.02 GAD. Se nessuno chiede di intervenire, li pongo in votazione col parere contrario. Commissione Governo e Quinta Commissione. La votazione aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 6, favorevoli 114, contrari 156, la Camera respinge. Gli identici 14.03 e 14.04. Collega Marino. Collega Marino, siccome dobbiamo sospendere per consentire poi alle 13 la commemorazione, lei avrebbe 5 minuti per il suo intervento, a questo punto probabilmente rinviamo sia l'intervento che la votazione su questi emendamenti alle 4. No, ma lei ha diritto di parlare 5 minuti, collega. E quindi a questo punto, essendo giunti in prossimità delle ore 13, sospendiamo l'esame del provvedimento, che riprenderà nella parte pomeridiana della seduta a partire dalle ore 14. Sospendo brevemente la seduta, che riprenderà alle ore 13 per lo svolgimento della commemorazione dell'onorevole Gargani. 13, ho detto.
9: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
10: Allora, sono le 12:56 minuti, questa lunga seduta della Camera dei Deputati, come avete sentito questa mattina. Il primo punto all'ordine del giorno era il seguito dell'esame della proposta di legge numero 441 e abbinate, istituzione della giornata nazionale Enzo Tortora, memoria delle vittime di errori giudiziari, che ahimè non è passata. Dopodiché c'è stata la richiesta di un'inversione all'ordine del giorno. Ora l'Aula sta esaminando il disegno di legge 2670, misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. È stato invece rinviato a data da destinarsi, quindi probabilmente dopo la pausa estiva, il seguito dell'esame delle mozioni Richetti e Della Vedova in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea. Adesso l'Aula ha sospeso per veramente per poco, perché alle 13 ci sarà la commemorazione dell'onorevole Giuseppe Gargani. Allora, se noi intanto vediamo ecco qua, l'Aula della Camera ha approvato con 178 voti a favore, 97 astenuti, la proposta di legge per istituire la giornata per Enzo Tortora e le vittime degli errori giudiziari il 17 giugno di ogni anno. La data scelta è quella in cui nel 1983 Tortora, giornalista e popolare conduttore televisivo, fu arrestato con un'accusa pesantissima da cui poi fu completamente assolto. Dopo un calvario giudiziario, i gruppi di centrodestra, Italia Viva e Azione hanno votato a favore, PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra si sono astenuti. Il provvedimento ora passerà all'esame del Senato. E allora, vediamo velocemente cosa intanto ci dicono le agenzie. Domani alle 8 presso l'Aula Convegni del Senato, le Commissioni Riunite Bilancio e Politiche dell'Unione Europea di Camera e Senato svolgeranno l'audizione del Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, sulle prospettive del negoziato sul quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea per il periodo 2028-2034, questo in Senato. Poi c'è ecco, c'è una conferenza stampa, c'è stata una conferenza stampa del direttivo dell'Associazione Magistrati della Corte dei Conti sulla riforma della Corte dei Conti. Mi devo fermare perché è ripresa la seduta. E allora torniamo nei programmi in convenzione.
9: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
11: Deputato per 6 legislature consecutive, dalla sesta all'undicesima. Nato a Morra de Sanctis, un piccolo comune in provincia di Avellino, il 23 aprile 1935, dopo la laurea in giurisprudenza con una tesi sull'articolo 33 della Costituzione riguardante la libertà di insegnare,
10: la commemorazione di Giuseppe Gargani,
11: professionale come avvocato, scegliendo allo stesso tempo di impegnarsi anche in politica. Appena 21enne aderì alla Democrazia Cristiana, nella quale militò per 38 anni, anche come dirigente nazionale, nelle vesti di componente del Consiglio e della Direzione Nazionale. Fin dal suo primo ingresso alla Camera dei Deputati e per i 22 anni consecutivi trascorsi a Palazzo Montecitorio, fu sempre un autorevole membro delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia. Significativa fu anche la sua presenza nell'esecutivo, in qualità di sottosegretario al Ministero di Grazia e Giustizia, incarico che gli venne conferito per la prima volta dal Presidente del Consiglio Cossiga nel biennio 1979-1980 e che mantenne fino al 1983 nei governi guidati dai presidenti Forlani, Spadolini e Fanfani. Nel 1994, dopo lo scioglimento della Democrazia Cristiana, aderì al Partito Popolare Italiano di Mino Martinazzoli. Se ne allontanò per scegliere Forza Italia, di cui fu europarlamentare, ruolo che ricoprì dal 1999 al 2014 anche per l'Unione di Centro. Negli ultimi anni fu alla guida dell'Associazione Ex Parlamentari, animando numerose iniziative rivolte soprattutto ai giovani, con l'obiettivo di avvicinarli alla politica, come la Scuola di Cultura Politica nata in collaborazione con l'Università La Sapienza. Senza la cultura, spiegava, la politica diventa politicume e vorremmo evitare che la democrazia finisca per pigrizia. Tra le rilevanti attività alle quali ha dato impulso voglio ricordare in particolare il convegno del 13 maggio scorso, dal diritto di voto alle leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia, al quale mi chiese di portare i saluti della Camera dei Deputati. È stata l'ultima volta in cui ho avuto il piacere di incontrarlo. Il primato della politica era per lui, come per tanti della sua generazione e della sua amata terra, l'Irpinia, un solido fondamento, una bussola senza la quale la nave della democrazia rappresentativa rischiava di perdere irrimediabilmente la propria rotta. Centralità del Parlamento e costruzione della Casa Comune Europea sono stati gli altri due sentieri su cui ha fatto camminare la riflessione culturale, l'impegno nella politica e nelle istituzioni. Con la scomparsa di Giuseppe Gargani perdiamo un autorevole protagonista della storia del nostro Paese, una personalità, cito il ricordo dell'Associazione degli Ex Parlamentari, che ha dedicato la propria esistenza alla politica vissuta come missione civile, testimonianza di libertà, passione e responsabilità. La Presidenza ha già fatto pervenire ai familiari le espressioni della più sentita partecipazione al loro dolore, che desidero oggi rinnovare a coloro che tra i familiari e gli amici sono presenti nelle tribune. Invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio.

0: Ha chiesto di intervenire il deputato Cattaneo. Ne ha facoltà, prego.
1: Grazie Presidente. Intervengo in quest'Aula nel ricordo dell'onorevole Gargani con un filo di commozione di natura personale, ma anche con tanta, tanta gratitudine istituzionale.
2: Forza Italia, Berlusconi,
1: Che Gargani ha
2: Presidente.
1: rappresentato non solo e non tanto per me, ma per tante generazioni di deputati, di appassionati di politica. Oggi è doveroso farlo in quest'Aula per gli importanti incarichi che ha ricoperto nella sua vita istituzionale, partito dalla sua amata Irpinia, presidente della provincia di Avellino nel 1970, e poi per 22 anni onorevole della nostra Repubblica che ha servito con la sua grande passione. Ma se è doveroso ricordarne l'impegno sui temi della giustizia come sottosegretario e poi come europarlamentare, a breve ne parlerò, io credo che la nota distintiva che rappresenta più di tutte Peppino Gargani è la sua passione politica, vera, piena, generosa, totalizzante, genuina, e per questo noi gli siamo grati. Forza Italia entrò, come è stato ricordato, in punta di piedi nel 1999, dopo essersi dimesso per tempo da componente dell'autorità per le telecomunicazioni. Entrò in Forza Italia per dare proprio credibilità a Forza Italia la sua adesione al PPE. Erano gli anni in cui si aderiva come gruppi parlamentari, come movimento, alla grande famiglia del popolarismo europeo. E lui fu maestro nel favorire il dialogo tra i popolari democristiani tedeschi, guidati da Helmut Kohl, e la compagine di parlamentari di Forza Italia, guidata da Silvio Berlusconi. E pensate oggi, quell'intuizione quanto fu corretta, giusta, con una Forza Italia che anche grazie alla sua intuizione è oggi protagonista nel Partito Popolare Europeo. E poi è stato distintivo il suo impegno per la giustizia. Mi fa piacere ricordare oggi la figura di Gargani nella giornata in cui il Parlamento ha approvato la legge che sancisce la giornata in ricordo delle vittime di giustizia dedicata a Enzo Tortora. Peppino Gargani è stato un garantista autentico, quando forse non andava di moda esserlo, quando non era semplice esserlo. All'inizio ha dialogato molto con Alfredo Biondi in Forza Italia. Provarono davvero a riformare la giustizia. Anni in cui poi si acuì lo scontro per le vicende anche per le personali legate al presidente Berlusconi, ma il presidente Gargani continuò a tenere la barra dritta. Serviva un garantismo autentico, fedele ai valori della nostra Costituzione, e per questo ha lavorato fino all'ultimo, anche con l'impegno che ha messo nell'ultimo referendum, proprio quello sulla giustizia. E noi oggi quindi dobbiamo ricordarlo e essere grati. Poi la sua terza vita politica è stata quella anche nell'impegno nell'associazione ex parlamentari, che negli ultimi anni aveva guidato con la sua passione, col suo modo di essere instancabile, artefice di iniziative di dialogo, approfondimento, dibattito, riflessione. E il suo ruolo, però, che più mi sta a cuore, è quello di mentore, guida di tanti giovani politici. Un ruolo di mentore portato avanti con garbo, con passione, dispensava consigli generosi, lo faceva, e davvero fa male adesso uscire da quest'Aula, dirigersi verso il transatlantico e non trovarlo più, perché era una presenza consueta, una presenza sempre, sempre densa di valore. Però per noi, ecco, l'onorevole Gargani in qualche modo non se ne andrà mai. E come ha detto sua figlia nei giorni in cui il feretro è stato qua nella sala Aldo Moro ed è venuto a far visita anche il Presidente della Repubblica Mattarella, a testimonianza di quanto le relazioni personali fossero intense e importanti nella vita di Gargani, questa in qualche modo è stata casa sua. Casa intesa come un luogo di cui prendersi cura, un luogo luogo sempre da manutenere al meglio, un luogo da far crescere in maniera solida. Ed è proprio questo che ha fatto Peppino Gargani. E voglio ricordare le parole di Calamandrei, che la Costituzione e le nostre istituzioni non sono un monumento di marmo da contemplare con fredda deferenza, ma un organismo vivente che respira solo se alimentato dalla nostra responsabilità quotidiana. Senza la passione politica delle nuove generazioni e la cura vigile di questa Camera, la Carta fondamentale resta soltanto lettera morta. Ecco, è proprio questo che ha fatto l'onorevole Gargani, far vivere la nostra Costituzione rendendola anima vissuta in quest'Aula. E quindi a lui va il mio pensiero commosso e grato, e ci stringiamo attorno alla sua famiglia, Elena, Alessandro, con Ciro e Ioanna, e ai 4 nipoti, Marco, Paolo, Giuseppe e Giorgio. E ora Giuseppe avrà rincontrato la sua amata Paola, e a lui davvero un commosso ricordo. Grazie.
0: Grazie, onorevole. Ha chiesto di intervenire il deputato Rotondi, ne ha facoltà, prego.
2: Presidente, parto nel ricordo dalla fine dell'intervento del collega Cattaneo. Voglio riunire il ricordo, ed è l'unico riferimento personale che faccio, il ricordo di Gargani a quello della sua compagna di vita Paola. Non me ne vorrà Elena ed Alessandro, a cui porgo unitamente ai nipoti le mie condoglianze, ma io penso che Gargani sia morto d'amore, si sia spento quando la sua compagna di vita lo ha lasciato. È rimasto in trincea, è morto da presidente dei deputati e dei senatori emeriti, ha svolto la sua funzione, ma qualcosa si era già spento. Ed è l'unico riferimento personale che faccio, trattenendo i ricordi che potete immaginare numerosi ed imperiosi, essendosi la mia vita tutta svolta nel solco di lezioni straordinarie di maestri importanti come Gargani, De Mita, Gerardo Bianco, Sullo, una covata che vedeva in Gargani il più giovane ma non certamente il meno provveduto. Ed è la riflessione che voglio consegnare a quest'Aula, dove nostro tramite lui oggi fa rientro dopo che è stata a casa sua per una vita intera. Gargani ha avuto una lungimiranza che è la cifra vera del giudizio storico che ci sarà su di lui, perché è facile talvolta anche prevedere il futuro, Presidente. La cosa più difficile per chi siede su questi banchi è rendersi conto di quello che sta succedendo, ossia del presente. Gargani, Cattaneo ha ricordato, è stato l'alfiere della giustizia giusta, non direi nemmeno un garantista, alfiere di una giustizia giusta, ma è stato anche il solo a prevedere la fine della Prima Repubblica, della Democrazia Cristiana e l'attacco al Parlamento, che non si è fermato con la liquidazione dei partiti della Prima Repubblica, perché la belva populista è sempre affamata, come lui amava dire, e quindi prima si è mangiato alla garanzia dell'immunità parlamentare, poi siamo arrivati all'attacco ai panini della Buvette, poi alla liquidazione di un terzo del Parlamento. Quanto ha sofferto per questa scellerata decisione di amputare un braccio al Parlamento perché così costava meno. E poi si è andati avanti e si va avanti con iniziative, proposte e riforme che rincorrono la bestia mai sazia, che è il vero nemico dell'istituzione parlamentare, di cui dobbiamo preservare, questa è la lezione di Peppino Gargani, garanzie, prestigio, in parole povere, la sacralità della toga che Peppino Gargani ha indossato per tutta la vita. Grazie.
0: Grazie, onorevole. Ha chiesto di intervenire il deputato Tony Ricciardi, ne ha facoltà, prego.
3: Grazie, Presidente. Collegandomi agli interventi di Cattaneo,
4: Partito Democratico,
3: a me tocca paradossalmente il ricordo territoriale. Giuseppe Gargani, Peppino, per tutti, era un irpino, anzi, era un uomo dell'alta Irpinia, in una stagione nella quale, in poco meno di 20 chilometri, da Montefalcione, passando per Nusco, Guardia Lombardi, Morra De Santis, si concentrò l'espressione forse massima di una stagione politica. E lui veniva esattamente da quel territorio che due anni prima, solo due anni prima, nel 1977, in un quaderno del Formez fu definita l'Alta Irpinia una delle zone più arretrate della penisola. Poi capitò l'immane tragedia, la più immane tragedia della storia repubblicana, il terremoto del 23 novembre 1980, e quel lembo di territorio che era sconosciuto, che agli occhi degli esterni sembrava ancora un lembo di terra dove Cristo non si era nemmeno fermato, improvvisamente cambiò. E se l'Irpinia, e se l'Alta Irpinia, la sua Morra De Santis, è cambiata e ancora oggi vive la coda di interventi che lo Stato fece in quei territori, lo si deve anche e soprattutto a Peppino Gargani. Mi lega un ricordo, Cattaneo lo diceva prima, e che mi collega esattamente alla sua tesi. Non a caso uno come Peppino Gargani si dedicò all'articolo 33 della Costituzione, la libertà di insegnamento, perché ogni qualvolta uscivamo qui in transatlantico salutava e ogni tanto, quando avvertiva l'esigenza di darti un consiglio, mi faceva così con la mano: vieni qui che ti devo dire una cosa. E allora tu lo ascoltavi in religioso silenzio, perché lui, insieme a quel gruppo al quale noi ci stringiamo, di suoi compagni di percorso politico, l'associazione degli ex parlamentari, ci ridavano quotidianamente l'immagine di una stagione politica che non c'era più, ma che loro orgogliosamente nella quotidianità ci rappresentavano. E allora, con il profondo dispiacere, ma con la convinzione che gli insegnamenti, la storia, i consigli che Peppino ha dato e dava a tutti noi, ci stringiamo come gruppo del Partito Democratico con forza un abbraccio caloroso, e ci stringiamo appunto alla famiglia tutta, ai suoi amici di una vita. Grazie, ciao.
0: Grazie,
3: Peppino.
0: Onorevole. Ha chiesto di intervenire il deputato Zinzi, ne ha facoltà, prego.
4: Grazie Presidente. Beh, gli interventi di tutti i colleghi ci descrivono un clima decisamente familiare nel ricordo dell'onorevole Gargani, perché è stato un riferimento per tutti noi, per gli ex parlamentari, lo abbiamo ricordato, per quelli che hanno tanta esperienza e sono qui da tanti anni, ma soprattutto per i parlamentari più giovani, quelli che di un consiglio in più hanno potuto beneficiare e che probabilmente di tanti consigli hanno ancora bisogno. E allora la sua scomparsa, so di non dire una banalità, ha lasciato un grande vuoto al di fuori di quest'aula, perché me lo raccontano in particolar modo gli amici amministratori irpini e anche dentro quest'aula, per quello che abbiamo ascoltato finora. Un grande vuoto che noi dovremo provare a colmare con l'esempio, ricordandolo in tutte le occasioni possibili, ricordando un politico e un parlamentare di alto rango, più volte parlamentare, europarlamentare, presidente della provincia, insomma una persona che ha fatto la storia di questo Parlamento, ha fatto la storia della politica italiana, prima con la Democrazia Cristiana e poi nel centrodestra, l'ha fatta dando l'esempio, come dicevo prima, anche sui territori ha dato l'esempio, perché ha continuato a mantenere il proprio riferimento, la propria segreteria aperta, essendo un punto di riferimento dell'ultimo consigliere comunale fino ai riferimenti politici più importanti, non solo perché aveva sempre la disponibilità di dare un consiglio, ma perché aveva una visione da condividere con chi amava la politica e la concepiva con la stessa passione, la stessa competenza e lo stesso coraggio. E allora è con grande vicinanza che oggi ricordiamo e porgiamo le più sentite condoglianze come gruppo Lega alla famiglia dell'onorevole Peppino Gargani.
0: Grazie onorevole. Ha chiesto di intervenire il deputato Gubitosa, ne ha facoltà, prego.
5: Grazie Presidente. Vede, con la scomparsa di Giuseppe Gargani la nostra nazione perde un riferimento politico, però da Irpino posso dire che la mia terra, la nostra provincia, perde un politico che negli anni ha saputo portare in questo Parlamento, al Governo e anche al Parlamento europeo delle istanze di un territorio che quando lui ha iniziato a fare politica era ancora più in difficoltà di quanto non lo sia oggi. Io non l'ho conosciuto da eletto, lui quando ha avuto ruoli parlamentari di governo, io non ero ancora entrato in Parlamento, ma ho avuto la fortuna di conoscerlo in quanto spesso nell'albergo dove io alloggio veniva a trovare i suoi colleghi ex parlamentari per curare la sua associazione. E quindi spesso a colazione ho avuto modo di stimare il suo percorso politico, di vedere come un politico per anni ha portato avanti un mandato con disciplina e onore. Su tanti temi avevamo delle linee politiche differenti, però ho potuto ricostruire pezzi di storia anche della mia terra che dall'esterno non erano visibili, così come chi come lui ha contribuito a portare sviluppo alla mia terra. Ed è per questo che esprimo vicinanza da parte del mio gruppo alla famiglia e porgo le più sentite condoglianze.
0: Grazie onorevole. Ha chiesto di intervenire il deputato Rosato, ne ha facoltà, prego.
6: Grazie Presidente, mi associo, ci associamo anche noi al commosso ricordo che quest'Aula sta facendo di Peppino Gargani, un uomo che è un deputato, un collega che ha onorato questa istituzione, l'ha onorata in lunghi anni di
7: Azione Popolare Europea,
6: in quest'Aula, negli anni di impegno nelle istituzioni anche europee, lo ha fatto ai massimi livelli, lo ha fatto come dirigente della Democrazia Cristiana, un partito che è stato un pezzo della sua vita, lo ha vissuto come tale, ha fatto politica con viene da una terra dove con lui Gerardo Bianco, Mancino, De Mita hanno costruito un pezzo importante della storia di questo paese e diciamo la capacità che ha sempre dimostrato Peppino anche negli ultimi anni da presidente dell'associazione dei parlamentari è sempre stata quella di voler non solo servire le istituzioni da dentro quando si era eletti ma anche di servirle da fuori quando nel suo ruolo di appunto di presidente ha messo insieme vecchi parlamentari ma anche giovani ex parlamentari cercando di dare vita con l'associazione a momenti di confronto e di passione per la politica. Io voglio ricordare anch'io la sua presenza costante in questi in transatlantico, uno dei pochi vecchi politici rispettati da tutti in maniera trasversale, questo dibattito nella dimostrazione, che sapeva interloquire con tutti, sapeva dire la sua con forza, con energia, nonostante l'età che avanzava. Voglio ricordare anch'io l'ultimo dibattito che ha fatto probabilmente sulla giustizia, in cui portava avanti la tradizione, anche il collega Cattaneo ha ricordato prima, che lo ha spinto a portare anche la sua professionalità, quella di giurista, in queste aule e nei luoghi dove di giustizia si parlava. Io penso che il suo ricordo non è solo un ricordo, è una presenza politica che ha dato tanto a questo Paese e gliene siamo grati. Anche noi ci uniamo alle condoglianze alla figlia Elena, al figlio Alessandro, a tutta la famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.
0: Grazie onorevole. Ha chiesto di intervenire la deputata Zanella, ne ha facoltà, prego.
8: Grazie Presidente. Con la scomparsa di Giuseppe Gargani se ne va una figura alta e generosa della vita democratica italiana, uno degli ultimi testimoni
7: Alleanza Verdi e Sinistra
8: politica vissuta come servizio alle istituzioni e alla comunità. avvocato, giurista, dirigente della Democrazia Cristiana, parlamentare per decenni, Gargani ha attraversato la storia repubblicana con discrezione, fermezza e profondo senso dello Stato. Da presidente dell'Associazione Nazionale Ex Parlamentari della Repubblica, ha continuato fino all'ultimo a difendere il valore dell'esperienza parlamentare come patrimonio da custodire e consegnare alle nuove generazioni. Per lui il Parlamento non era soltanto un luogo della decisione politica, ma il cuore vivo della democrazia rappresentativa. Ne difese la dignità con passione civile e con una fedeltà mai retorica ai principi costituzionali, alle garanzie dello Stato di diritto, all'equilibrio tra i poteri. Nel ricordo di quanti lo hanno conosciuto, l'abbiamo visto oggi, resta l'immagine di un uomo delle istituzioni, capace di unire rigore, cultura democratica e profondo rispetto per le persone. Il cordoglio che oggi lo accompagna attraversa appartenenze e culture politiche diverse, a testimonianza di una stima sincera e condivisa. Lo esprimo anche a nome mio personale. In molti ricordano il giurista autorevole, il democristiano appassionato, il parlamentare attento e leale, ma soprattutto l'uomo di ascolto, di misura, di caparbia gentilezza, come efficacemente sottolineato dal vicepresidente Mulè. Forte rimase sempre anche il legame con la sua terra, l'Irpinia, con quella terra alla quale seppe restituire attenzione, voce e responsabilità. Nel commiato a Peppino Gargano resta il sentimento di gratitudine per una vita spesa fino alla fine nella politica intesa nel suo significato più nobile: impegno, competenza, responsabilità e gentilezza. Il cordoglio e le condoglianze da parte del gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla famiglia e alla sua comunità politica e, non per ultimo, all'associazione degli ex parlamentari di cui fu presidente. Grazie.
0: Grazie, onorevole. Ha chiesto di intervenire il deputato Lupi, ne ha facoltà.
9: Grazie, grazie. Di Giuseppe Gargani si può dire,
10: noi moderati,
9: con assoluta certezza, che è stato un deputato della Repubblica nel pieno senso del termine. Peppino aveva coscienza, come pochi altri, del significato e del valore del Parlamento, della responsabilità e del compito insiti nella rappresentanza. Parlamento, rappresentanza. Parlando di un'importante riforma, dell'importanza della quale era fermamente convinto, disse: per questo rinuncio anche a fare propaganda. Dico sempre la verità ai cittadini. Pensate l'attualità di questa frase. Protagonista di una stagione politica della Democrazia Cristiana, in

0: Perché il personalismo ha preso il posto della collegialità. Noi eravamo una società solidale, come nessun paese europeo, oggi siamo divisi. La storia deve insegnare a tutti che eravamo magnifici perché stavamo insieme, non perché inseguivamo il personalismo. La capacità di stare insieme, ecco un grande insegnamento. Parlava del gruppo in cui si riconosceva come di una classe dirigente che ha combattuto per il Sud, per la Costituzione, valori che dovrebbero continuare a ispirare tutta la classe dirigente se ancora ce n'è una, diceva. E con amarezza aggiungeva, purtroppo vedo un deserto che non è un giudizio tranciante, definitivo, impossibile per uno come lui sempre amato della speranza, quanto piuttosto uno sprone per noi a seguire il suo esempio. Come presidente dell'Associazione Ex Parlamentari, in un lavoro continuo di formazione dei giovani di una nuova classe dirigente, qual era il suo metodo? La capacità di creare dialogo, lo hanno ricordato anche gli altri colleghi, in un tempo in cui il confronto politico è spesso segnato da divisioni e contrapposizioni. Ma Gargani va ricordato anche per le sue battaglie garantiste. Non dimentichiamocelo. Sempre nel nome di una giustizia giusta, rispettosa dei diritti della persona e dei principi dello Stato. Il suo garantismo lo portò a difendere il Parlamento fino all'ultimo. Per lui, indebolire il Parlamento significava indebolire la stessa credibilità della democrazia rappresentativa. E perché non ricordare, senza farsi infingimenti, anche l'ultima sua battaglia, che ancora deve essere portata a termine, come presidente dell'Associazione Parlamentari. Ridare dignità al Parlamento e ai parlamentari non è formale. La sua battaglia per l'attuazione della delibera FICO, per l'indicizzazione, come qualsiasi lavoratore in questo Paese ha per gli ex parlamentari e per le pensioni, era non una battaglia di privilegi, ma una battaglia di dignità per tutti coloro che sono stati parlamentari, ma che coloro che credono ancora nella democrazia. Difesa del Parlamento, rapporto con i cittadini, onestà intellettuale, fedeltà alla Costituzione. Grazie Peppino.
1: Grazie onorevole. Ha chiesto di intervenire la deputata Boschi, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente.
3: Di Italia Viva, Casa Riformista.
2: Io a mio nome, ma a nome soprattutto del gruppo Italia Viva, Casa Riformista, la nostra vicinanza alla famiglia Gargani, in modo particolare ai figli. Giuseppe Gargani è stato un politico, punto. È forse l'espressione più semplice, ma anche quella più vera, più autentica, e forse quella che avrebbe utilizzato anche lui per descriversi. Nel senso alto e nobile del termine, di una persona che ha dedicato tutta la sua vita alla politica come vocazione, con dedizione, con passione, ma anche con quella ricerca, quello studio, quella profondità intellettuale che non sono poi così tanto diffuse oggi. Ed è stato un uomo capace di raggiungere i vertici delle istituzioni, sia a livello territoriale, da Presidente della provincia di Avellino, che a livello nazionale, con importanti ruoli di governo. Soprattutto è stato un parlamentare, sia europeo che in questa Camera, la Camera dei Deputati, per molte legislature, sino ad arrivare a rappresentare gli ex parlamentari. E lo ha fatto da uomo di consenso, un uomo capace di ottenere la fiducia dei cittadini, di ottenere il consenso, senza però per questo dover mai alzare i toni, senza dover cedere rispetto alle proprie convinzioni, senza urlare, ma con quella eleganza, quel garbo, quella misura che gli erano propri. E con Giuseppe Gargani si poteva anche dissentire. È capitato anche a me di non avere la stessa visione, le stesse opinioni, anzi di essere magari in fronti contrapposti, per esempio durante il referendum costituzionale 10 anni fa. Eppure una contrapposizione politica non faceva mai venire meno con Giuseppe Gargani la stima, il rispetto e anche un sorriso affettuoso, vero, perché se la politica per lui era importante, le persone lo erano ancora di più, come dimostra la presenza anche qua negli spalti in tribuna di tanti ex colleghi, ma soprattutto amici di una vita, a cominciare proprio da quella grande scuola, ma anche da quella grande famiglia che è stata la Democrazia Cristiana, in cui ha militato per tantissimi anni. E allora nel salutare Giuseppe Gargani, che è vero ci mancherà in questi corridoi, in transatlantico, con la sua figura autorevole, rassicurante, lo ricordava prima Alessandro Cattaneo, i suoi figli ci hanno detto che forse ha passato più tempo qua che nella sua casa e si è preso cura di questa Camera, di questa istituzione, le ha difesa anche andando controcorrente, perché era convinto dell'importanza di tenere

0: alto il lavoro, il ruolo e il valore delle istituzioni. Con Giuseppe Gargani se ne va uno di noi, uno dei migliori.
1: Grazie, onorevole. Sospendo a questo punto la seduta che riprenderà alle ore 14 con il seguito dell'esame del disegno di legge collegato in materia di agricoltura. La seduta è sospesa.
2: E allora, come avete sentito, la seduta è terminata, riprenderà alle ore 14 e dovremmo uscire dai programmi in convenzione, grazie alla regia di Ivana Radicev.
3: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: 13 e 34 minuti, questa è Radio Radicale. Allora, intanto vi volevo dare due notizie che a Sofia dei nazisti hanno tentato di assalire un hotel con dei giovani ebrei italiani. Con le urla, con uno slogan nazista, Sieg Heil, il tentativo di entrare in albergo dove si trovavano giovani ebrei italiani, molti della comunità romana. I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa senza essere esposti alla violenza e all'aggressione verbale degli antisemiti. Un video documenta l'ignobile provocazione, i saluti nazisti. E le urla di questo gruppo di Naziskin con le magliette nere e il teschio, che hanno cercato di forzare l'ingresso di un albergo dove si trovavano decine di adolescenti, anche della comunità ebraica di Roma. E poi una brutta notizia: è stato ritrovato il corpo del marito della ministra Roccella, come sapete, disperso dallo scorso 27 giugno nel lago di Vico. E allora adesso un istante con Andrea Billau in studio, il notiziario di Radio Radicale.

0: Sono le 13.37, questa è Radio Radicale, in regia Iva Radice, in studio Andrea Bilau per un notiziario che iniziamo con le visite in carcere del Partito Radicale. Ascoltiamo questo collegamento. Radio Radicale, siamo collegati con Donatella Corleo, che è appena uscita dall'Istituto per Minori Malaspina. Buongiorno, Donatella. Cosa avete trovato e chi faceva parte della delegazione che ha visitato questo istituto minorile?
1: Buongiorno a te e a chi ci ascolta. Intanto la visita abbiamo cominciato alle 11 come da programma e siamo usciti alle 13:15. È stata una visita, diciamo, piuttosto lunga, viste le dimensioni di un carcere minorile, quale il Malaspina. La situazione, non era perché c'è caldo, perché c'è caldo anche lì, tranquilla. I ragazzi, stavano facendo alcuni corsi di recitazione. Ci ha accompagnato per tutto il percorso della visita la dottoressa Mercadante, che è una delle educatrici, e la pianta organica è coperta e ci sono personale di polizia penitenziaria e latitante, cioè latitante, non ci sono, ecco, pianta organica 58, di fatto una ventina di agenti, pochi, pochi, molto pochi. Ci ha accompagnato, dicevo, la dottoressa Mercadante e il direttore facente funzioni, il dottore Girolamo Monaco, che tra l'altro è anche direttore del DPM di Acireale, che visiteremo il 20 agosto. Che dirvi, la situazione, diciamo, ragazzi erano impegnati nelle attività che, grazie al mondo dell'associazionismo, in questo periodo, sicuramente fino a Ferragosto, continueranno a essere presenti. E non è sovraffollato il Malaspina al momento. Ci sono 26 ragazzi, di cui due stranieri, uno proveniente dalla Tunisia e uno al Marocco. Sono due 17enni non accompagnati, e tra l'altro provenienti anche, come spesso succede, da altri istituti minorili italiani. Oggi o domani ne arriveranno tre da Bologna. Non è sovraffollato anche perché ci sono due o tre celle in fase di ristrutturazione, e hanno chiesto come istituto di non mandare altri ragazzi, proprio per evitare. Loro hanno chiesto, però di fatto altri tre arriveranno. La capienza regolamentare del Malaspina di Palermo è di 48, quindi non, il problema non è quello. Il problema è come mi diciamo lo psichiatra presente, piuttosto che il direttore, che ha una lunga esperienza, è il disagio giovanile, è l'uso di sono molto, quasi tutti i ragazzi finiscono in galera per reati connessi a dipendenze, dalle nuove droghe soprattutto, quindi che può essere il fentanyl, il retrovil, addirittura gli arrivano col retrovil a portata di borsa. Quindi la situazione è il disagio psichiatrico, sicuramente, in moltissimi loro, anche se, ripeto, li abbiamo visti quasi tutti i ragazzi, perché molti, tra problemi vari e cose, preferiscono dormire. Insomma, nella soletta di socialità giocavano a biliardino, altri facevano il corso di recitazione. Una situazione tranquilla, devo dire. Hanno riavviato la riqualificazione assegnata a due ragazzi in articolo 21 dell'orto e del giardino, che è molto bello. Il problema del Malaspina è un problema di strutture, perché è proprio faccia a faccia, come si dice a Oxford, col tribunale, e i ragazzi non sempre possono usufruire di un bellissimo cortile, perché se ci sono dei processi disturbano e ci sono le lamentele. C'è stato un periodo che era un continuo di lamentele, adesso mi dicono a fasi alterne. È evidente che un istituto per minori, così localizzato, non può svolgere il suo compito, che è quello di rieducare i giovani detenuti. Ho chiesto anche se a livello delle cose che si chiedono ai ragazzini, se comandavano bene, non ci possiamo lamentare. Quindi anche come vita è il sopravvitto, nel senso che ci sono alcuni prodotti che loro vorrebbero, perché abituati a mangiare, e hanno fatto una, un domandino, una cosa a giorni, si spera che abbiano risposta positiva. Io, c'è il teatro, per adesso ovviamente il teatro non funziona, però hanno fatto delle rappresentazioni, anche l'opera dei Pupi, che da noi in Sicilia è molto molto sentita, con il maestro Angelo Sicilia, piccoli clip musicali con un cantante, io non sapevo chi fosse, Tale Kento, a quanto pare molto, molto quotato, insomma come attività ci sono e sono seguiti. Il problema, ripeto, è proprio la struttura, nel senso di localizzazione e tutto, non ci sono gli spazi, le celle sono minuscole. Non le abbiamo visitate perché nella circolare dell'autorizzazione era non era possibile visitarle, però altre volte le ho viste, sono quelle che sono piccole celle, il vantaggio, ripeto, non è sovraffollato, quindi tutto sommato è una situazione normale, non critica al momento, perché come per tutte le carceri proprio si vive di momenti distanti. Adesso sono tranquilli, può essere che tra qualche ora scoppiano incendi, sono imprevedibili, e non solo perché sono ragazzi, ma perché sono persone, sono dei ragazzi che vengono a un disagio sociale sul quale abbiamo responsabilità tutti. Cioè, e concludo, i DPM che hanno considerato, non mi riferisco al Malaspina, ma in generale, un fiore all'occhiello del sistema penitenziario italiano, e sono decaduti. Io ricordo, ora verificherò anche negli altri, ma di anno in anno è sempre un perdere, per mancanza di fondi, per mancanza di personale, per mancanza di tante cose. L'impegno c'è da parte di chi ci lavora, e devo dire, mi è sembrato oggi da questi ragazzi una buona risposta al momento di questi giovani, perché erano non ci vuole uno solo di 20 anni, c'erano 17 anni, 16-17 anni, altri più piccoli non ho visti, non mi hanno detto di avere 14-15 anni, quindi al momento i 14enni non ci sono.
0: Va bene, allora io ti ringrazio, Donatella, avremo grazie modo anche di sentirci nei prossimi giorni per altre visite. Grazie. E veniamo alla riunione dei ministri dell'interno sulla situazione di Ceuta. La riunione informale dei ministri dell'interno dell'Unione Europea dedicata alla situazione a Ceuta si è svolta oggi in videoconferenza e si è protratta per oltre 3 ore. L'incontro, convocato dalla presidenza irlandese di turno, aveva l'obiettivo di fare il punto sulla pressione migratoria e sulle implicazioni di sicurezza nell'enclave spagnola. Secondo quanto indicato dal Consiglio, i ministri hanno analizzato le misure operative attuate dalle autorità spagnole e le possibili forme di sostegno da parte degli altri Stati membri, con particolare attenzione al coordinamento tra polizie di frontiera, scambio di informazioni e capacità di risposta rapida in caso di nuovi picchi di arrivi. La presidenza irlandese ha riferito sugli scambi avuti con il governo spagnolo nelle ultime ore, sottolineando la necessità di mantenere un monitoraggio costante della situazione e di assicurare un approccio comune all'implicazione di sicurezza. Alcuni Stati membri hanno chiesto di rafforzare i meccanismi di solidarietà e di supporto tecnico, mentre altri hanno insistito sulla necessità di una valutazione aggiornata dei rischi. La videoconferenza odierna si inserisce nel calendario dei lavori del Consiglio Giustizia e Affari Interni, che proseguirà con le riunioni del 12 ottobre e del 30 dicembre 2026, quando il tema delle frontiere esterne e della gestione migratoria tornerà al centro dell'agenda. E nella video call dei ministri dell'interno dell'Unione sulla crisi di Ceuta è emersa una visione condivisa sulla necessità di continuare a combattere senza tregua il traffico di migranti, di potenziare i rimpatri, di rafforzare le frontiere dell'Unione Europea, di instaurare partenariati solidi con i paesi terzi e di migliorare la capacità di previsione. Questo rende noto il Consiglio dell'Unione, aggiungendo: i ministri hanno sottolineato che la comunicazione dovrebbe essere più coordinata e più coerente, soprattutto per contrastare attori esterni malintenzionati impegnati nella manipolazione delle informazioni e nelle interferenze dall'estero. L'Italia comprende fin troppo bene la pressione che la Spagna sta provando oggi. Conosciamo perfettamente cosa significhi trovarsi in prima linea di fronte a un'emergenza straordinaria, come è avvenuto nel corso del 2023, in particolare a Lampedusa, quando migliaia di persone sono sbarcate sul nostro territorio in pochi mesi. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nel suo intervento al Consiglio di Giustizia e Affari Interni. Eravamo da pochi mesi al governo, abbiamo dovuto fronteggiare quelle emergenze con nuovi strumenti tutti da inventare e lasciatemi dire con franchezza che in quell'occasione l'Italia non ricevette la necessaria e prevista solidarietà che ci saremmo aspettati. Al contrario, registrammo da più parti pressioni e sollecitazioni volte a evitare che si verificassero i cosiddetti movimenti secondari verso il nord Europa, lasciando il peso dell'accoglienza iniziale delle procedure d'emergenza interamente sulle nostre spalle. Non solo, in quel contesto l'Italia si è trovata a dover gestire il fortissimo attivismo delle navi delle ONG che raccolgono migranti nel Mediterraneo per condurli sistematicamente nei nostri porti. Peraltro il rigore e l'impegno profusi dall'Italia per difendere i confini esterni dell'Europa sono costati in anni passati anche un processo penale a carico di un ministro della Repubblica italiana. Piantedosi poi ha aggiunto: se un paese terzo rifiuta di cooperare sulla riammissione dei propri cittadini, l'Unione deve poter applicare forti condizionalità in ogni settore, utilizzando tutte le leve a disposizione. Non possiamo più permetterci che la diplomazia economica viaggi su un binario separato rispetto alla cooperazione in materia di sicurezza e immigrazione. E intanto sono almeno 44 le persone che mancano all'appello dopo gli arrivi in massa dei giorni scorsi nella città autonoma spagnola di Ceuta in Marocco, attualmente ricercati dai loro familiari o parenti, secondo fonti di polizia citate dall'agenzia EFE. La gran parte dei desaparecidos nel tentativo di raggiungere l'esclave spagnola in Nord Africa sono giovani e minori di età, secondo le fonti, che basano l'informazione sulle denunce presentate dai congiunti da giovedì 30 luglio ad oggi, fornendo fotografie dei dispersi e numeri di contatto telefonico cui rivolgersi in caso di notizie. Passiamo alla politica italiana. L'Aula della Camera ha approvato con 178 voti a favore e 97 astenuti la proposta di legge per istituire la giornata per Enzo Torta e le vittime degli errori giudiziari il 17 giugno di ogni anno. La data scelta è quella in cui nel 1983 Tortora fu arrestato con un'accusa pesantissima da cui fu completamente assolto dopo un calvario giudiziario. I gruppi di centrodestra, Italia Viva e Azione hanno votato a favore, PD, Movimento 5 Stelle e AVS si sono astenuti. Il provvedimento ora passa all'esame del Senato. Alcuni commenti. Da primo firmatario di questa legge non riesco a esprimere piena soddisfazione per l'istituzione di questa giornata della memoria delle vittime degli errori giudiziari intitolata Enzo Tortora. La proposta venne approvata con ritardo per responsabilità della maggioranza e c'è il rischio che il Senato non faccia in tempo a votarla. Lo dice il deputato di Italia Viva, Casa Riformista, vicepresidente del partito, annunciando il voto favorevole alla proposta di legge sull'istituzione della giornata delle vittime degli errori giudiziari intitolata a Enzo Tortora, così faraone di Italia Viva. Invece da Forza Italia si dice è una battaglia storica di Forza Italia, liberale e garantista. Lo dichiara in una nota Enrico Costa, presidente dei deputati di Forza Italia. Troppe volte abbiamo sentito affermare che gli errori giudiziari non esistono, che sono solo effetti collaterali fisiologici. Invece la mala giustizia esiste e rovina la vita delle persone che ne sono vittime. Oggi lo Stato riconosce che gli errori giudiziari ci sono e non sono soltanto quelli che si concretizzano in assoluzioni dopo gli arresti, ma anche quelli degli innocenti che sono sottoposti a calvari che durano anni e che pur senza incidere sulla libertà personale subiscono processi lunghi ed estenuanti che sono di per sé stessi una pena che lascia segni profondi. Adesso ci occupiamo del caso del Mastro, in giunta del regolamento vince in centrodestra. Ascoltiamo questa intervista di Gianfranco Palazzolo a Valentina D'Orso del Movimento 5 Stelle.
2: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Valentina D'Orso del Movimento 5 Stelle, unico membro del Movimento 5 Stelle nella giunta del regolamento della Camera, che ieri sera si è riunito perché dopo la lettera del Presidente della Camera Fontana sull'utilizzo delle chat eravate chiamati a dare una valutazione sull'utilizzo o meno delle chat. Allora, ci spiega com'è andata, perché ho visto che stamattina c'era molta polemica perché un membro della giunta ha preso e se n'è andato. Non so se doveva andare a fumare una sigaretta o che altro. Mi spiega che è successo.
3: Allora, ieri è successo che con un voto a maggioranza è stato, con uno scarto di un solo voto, quindi maggioranza 7 voti, l'opposizione 6 voti.
2: La giunta è una giunta
3: No,
2: paritaria o
3: assolutamente,
2: capita?
3: rispetta diciamo,
2: In
3: con le dovute
2: proporzione?
3: proporzioni la fotografia diciamo, dell'arco parlamentare, quindi, quindi diciamo, i rapporti di forza, potremmo dire così, tra i gruppi parlamentari presenti, quindi non è una composizione
2: Certo.
3: paritaria. Per inciso, io quando c'è stata la modifica per il regolamento ho proposto con un mio emendamento che diventasse invece tutti gli
2: Paritaria.
3: organi di garanzia, perché la giunta per il regolamento, così come le altre 2 giunte, elezioni e giunta per le autorizzazioni a procedere oggi diciamo, sotto i riflettori, sarebbero organi di garanzia e quindi la composizione diciamo, più naturale sarebbe quella paritaria per non farli diventare strumento della maggioranza di turno. E vengo al punto. Ieri con questo parere votato a colpi di maggioranza si è andata a sancire quella che io ho definito la morte della giunta per le autorizzazioni, perché nel momento in cui si attribuisce alla giunta per le autorizzazioni nella sua collegialità, quindi con voto di maggioranza, la valutazione del regime di conoscibilità o meno della documentazione che a quella giunta perviene, ecco, questa è una modalità per cui a colpi di maggioranza si potrà paralizzare l'attività dell'organo giunta per le autorizzazioni, perché vedete, se si sottraggono alla conoscibilità di tutti i membri della giunta per le autorizzazioni, la documentazione, quindi il patrimonio conoscitivo offerto in comunicazione dall'autorità giudiziaria proprio perché ne venga a conoscenza tutta nell'interezza la giunta per le autorizzazioni, perché è ritenuto quella documentazione rilevante ai fini di fare un'istruttoria, di proporre una delibera su l'accoglimento o il rigetto della richiesta di autorizzazione a procedere. Ecco, vedete, se si instaura questa diciamo, prassi, questo precedente del vaglio preliminare sulla accessibilità o meno di documentazione ai membri della giunta per le autorizzazioni, vuol dire rinnegare la funzione della giunta per le autorizzazioni. Rinnegare anche quello che è il meccanismo che fino ad oggi abbiamo conosciuto. L'autorità giudiziaria trasmette documentazione in allegato alle richieste di autorizzazione a procedere perché quella documentazione entri nella conoscibilità, nella conoscenza di tutti i membri della giunta, perché evidentemente è ritenuta indispensabile per istruire la pratica e per proporre in modo consapevole ad un'aula che deve decidere appunto la vicenda. Dico, quindi è questo quello che si consuma lo svuotamento, diciamo, viene esautorata la funzione della giunta per le autorizzazioni, per questo io ho parlato in modo forte, incisivo, di morte della giunta per le autorizzazioni, perché per un meccanismo che sembra procedurale e sembra per certi versi a chi non è addetto ai lavori anche irrilevante, in realtà si può determinare esattamente la paralisi di una
2: Sì,
3: funzione.
2: è un caso anomalo questo, considerando che Del Mastro non è indagato.
3: Per noi non è un caso anomalo nulla di quello che sta accadendo, perché si tratta di una richiesta di autorizzazione al sequestro di corrispondenza di un parlamentare. Quindi l'autorità giudiziaria non poteva fare altro che quello che sta facendo. Servono quelle chat, per appunto sviluppare quell'indagine, quel filone di indagine. Sono indispensabili, sono rilevante accedere a quelle conversazioni. Ricordiamo, tra Del Mastro è un prestanome
2: Certo.
3: del canzonese, quindi non è roba di poco conto. Serve per un'indagine incisiva su appunto gli affari di quel clan. E questo viene impedito all'autorità giudiziaria.
2: Sento, un'ultima cosa. Come avete interpretato l'assenza del rappresentante di Azione dalla giunta nel momento del voto? Avete fatto una valutazione politica su questa cosa?
3: Al momento io sono solamente rimasta basita perché mi sono voltata alla mia sinistra.
2: Ah, e ce l'aveva a fianco?
3: Due avanti, ah, diciamo, okay. E non l'ho più trovato.
2: Quindi non ha detto, vado, esco un attimino.
3: No, guardi, non ho realizzato il momento in cui...
2: Lui si è preso?
3: Beh,
2: è stato bravo perché se n'è andato con un passo felpato.
3: Probabilmente c'è da dire che io sono intervenuto, ho fatto due giri di interventi, probabilmente era mentre intervenivo di questa circostanza, non mi sono resa conto. Io so solo che al momento del voto mi sono voltata e pensando di avere un ulteriore...
2: E ha pensato quando ha saputo che, non, che il voto suo era... Ha pensato qualcosa?
3: No, io ho pensato che quel voto era determinante, questo ho pensato.
2: Però perché l'ha fatto?
3: Pari era un cortocircuito bello e buono, perché l'ha fatto lo dobbiamo solamente chiedere al deputato in questione.
2: Va bene.
3: O al gruppo in questione. Non sono io che posso...
2: No, certo. Grazie. Prego. A Valentina Turso del Movimento 5 Stelle, membro della Giunta del Regolamento della Camera dei Deputati. Vediamo oggi in Giunta delle autorizzazioni che cosa succede. Grazie.
0: L'intervista era di Lanfranco Palazzolo. Allora adesso andiamo avanti con la politica interna sulla legge elettorale. Dopo aver fatto un'ottima legge alla Camera con il passaggio al Senato dopo la pausa estiva, l'obiettivo è migliorarla ulteriormente con l'introduzione delle preferenze. Stiamo cercando la strada migliore. Il centro-sinistra alla Camera ha festeggiato come se fosse stata la vittoria dei mondiali quando è riuscito a stoppare il tentativo. Noi ci riproviamo perché crediamo che gli italiani meritino di avere la possibilità di scegliersi il proprio parlamentare. Così Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia. E la bozza di testo su cui confrontarsi, spiega, è quella che abbiamo presentato compattamente come centrodestra alla Camera. Donzelli esclude che domani ci sia un nuovo incontro degli esperti dei partiti in materia e quindi questa è la sua dichiarazione. Invece passiamo adesso alla politica estera. Nell'Ucraina centrale si sono tenuti lunedì i funerali di 5 persone della stessa famiglia spazzata via da un attacco aereo russo alla fine di luglio, mentre Mosca continuava a bombardare la regione. Secondo le autorità ucraine, il 30 luglio un missile balistico Iskander ha colpito in pieno l'abitazione della famiglia a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Le bare delle 5 vittime sono state portate in una piccola chiesa del paese alla presenza di una folla di diverse decine di persone. E proseguono però gli attacchi russi. Nelle immagini i soccorritori sono intervenuti a Sumi, nel nord-est dell'Ucraina, dove almeno 3 persone sono morte secondo l'amministrazione militare della città, ed è salito a 7 il bilancio delle vittime, tra cui 3 bambini e oltre 40 feriti provocati dalla caduta di un drone ucraino ad Arkios, la località situata sulla costa del Mar Nero. Mentre proseguono gli attacchi di Kiev contro le sedi del colosso russo dell'e-commerce Wildenbaers, dove secondo gli ucraini i russi custodiscono componenti per droni. E il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius si è lasciato sfuggire che i nuovi obici semoventi su ruote RCH-155 sono già stati consegnati all'Ucraina, circostanza sinora mai confermata ufficialmente da Berlino. Lo scrive la Bild, secondo cui durante una visita allo stabilimento KNDS di Kassel, Pistorius ha affermato che l'obice gode di grande consenso in Ucraina. Passiamo al Medio Oriente. Ha preso il via a Roma il 7° round di colloqui tra Libano e Israele, lo ha riferito l'agenzia di stampa libanese NNA. Secondo il Times of Israel, la delegazione israeliana comprende funzionari delle forze armate. Il Qatar intanto ha accusato Israele di ritardi nell'attuazione del piano di pace per Gaza, dopo che la settimana scorsa il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha annunciato che l'accordo per il disarmo di Hamas, quest'ultimo l'ha legato contestualmente al ritiro dell'IDF dalla striscia, che Israele rifiuta. È chiaro alla comunità internazionale chi sta ostacolando l'attuazione dell'accordo, ha dichiarato il portavoce del ministro degli esteri di Doha, Majed Al-Ansari. La piena responsabilità ricade sulla parte israeliana. Torniamo nel nostro paese. Confindustria Taranto, Confapi Taranto, AIGI e Confartigianato Taranto, insieme a Federmanager, esprimono forte preoccupazione per le ripercussioni derivanti dalla recente decisione della Corte di Appello di Milano, con cui è stata disposta la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto entro 90 giorni, una scadenza che spalanca la porta a un unico effetto, licenziamenti collettivi. Così le associazioni datoriali e Federmanager, dopo la riunione di questa mattina, prendere atto di una decisione giudiziaria è doveroso, ma a parere delle associazioni che hanno istituito un tavolo permanente per Taranto, accogliere passivamente le conseguenze industriali di un decreto significa rinunciare a una strategia nazionale. Accettare una desertificazione prima industriale e poi commerciale della nostra terra non è accettabile dopo una serie di decreti che hanno messo una pezza negli anni per tirare a campare. E ritorniamo all'estero, però con una notizia che riguarda il nostro paese. Gravissima intimidazione antisemita a Sofia, in Bulgaria, contro un gruppo di adolescenti ebrei italiani provenienti da Roma e Milano e i loro educatori. Un video circolato in rete mostra alcuni nazi skin vestiti di nero che urlano Sieg Heil, fanno saluti nazisti, si agitano minacciosi davanti all'hotel che ospitava i ragazzi. L'episodio risale a domenica. I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa senza essere esposti alla violenza e all'aggressione verbale degli antisemiti, ha denunciato Victor Fadlun, presidente della comunità ebraica di Roma, che ha parlato di ignobile provocazione. Ci sono stati lunghi minuti di tensione, anche perché dopo l'intervento della polizia i nazi skin sono tornati e hanno di nuovo bloccato gli ingressi minacciando e urlando i nostri ragazzi. Questo ha spiegato in una nota. La comunità ebraica di Roma condanna con fermezza questo ennesimo episodio di antisemitismo che colpisce adolescenti ebrei italiani e i loro educatori in un paese dell'Unione Europea. Chiediamo alle autorità bulgare che venga fatta luce su questa aggressione e che i responsabili vengano al più presto identificati e perseguiti. Ci sono alcune reazioni dalla politica italiana a quanto accaduto a Sofia con un gruppo di nazi skin che urla Sieg Heil e cerca di colpire adolescenti ebrei italiani. È una scena che pensavamo di aver relegato ai libri di storia, così Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva. Ma adesso ci ricolleghiamo in diretta con la Camera.
4: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
5: Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori l'onorevole Orsini. Prego.
6: Grazie signor Presidente. È giunta in queste ore la notizia di un episodio gravissimo che è avvenuto a Sofia due giorni fa. Un gruppo di ragazzi italiani, di ragazzi ebrei, è stato oggetto di un'aggressione a sfondo razziale di assoluta...
0: Di Forza Italia.
6: Un gruppo di facinorosi neonazisti ha sostanzialmente assediato l'albergo in cui si trovavano i ragazzi italiani con al grido di Sieg Heil e di altri slogan nazisti, minacciandone la loro incolumità. È un episodio che io credo dobbiamo condannare con assoluta fermezza, perché riguarda nostri connazionali che non hanno altra colpa se non quella di essere ebrei. Essere ebrei, onorevoli colleghi, nel 2026 non può essere una colpa, non può essere un motivo per avere paura, non può essere un motivo per non poter esibire i propri simboli religiosi, non può essere un motivo per non poter viaggiare nei paesi dell'Unione Europea. Oltretutto si tratta di giovanissimi, quindi di persone per definizione del tutto non responsabili anche delle accuse che qualcuno a torto o ragione rivolge allo Stato di Israele, per definizione non responsabile, come per definizione la responsabilità è sempre personale, per cui trasformare la tragedia del Medio Oriente in una ragione di discriminazione o di persecuzione del popolo ebraico è contrario a qualunque principio di civiltà, a qualunque criterio di un'Europa che vorremmo liberale, vorremmo democratica, vorremmo aperta, vorremmo inclusiva. Esiste un odio antisemita antico, che risale alla sottocultura nazista, che è l'odio che ha portato alla tragedia della Shoah, alla tragedia di Auschwitz. Esiste un odio antisemita moderno, non meno grave, che spesso confluisce, che è l'odio per Israele trasformato in antisemitismo. Io credo che questo clima sia pericolosissimo. Lo ripeto, criticare Israele è perfettamente lecito, è lecito anche in Israele, che è un paese democratico, è lecito in Europa, è lecito in tutto il mondo. Prendersela con gli ebrei non è lecito per nessun motivo e in nessuna situazione, e ci riporta all'epoca più buia della nostra storia. So che l'ambasciata italiana si è già attivata per offrire tutta l'assistenza e la tutela ai nostri connazionali, come giusto, ma chiedo suo tramite, di farsi tramite, signor Presidente, perché il Governo dia una più approfondita informativa compatibilmente con i tempi dei lavori dell'Aula. Grazie.
5: Grazie, onorevole Orsini. Sullo stesso argomento l'onorevole Ciani. Prego.
7: Grazie Presidente, ma
0: del Partito Democratico.
7: Che noi ci uniamo a questa richiesta di informativa, perché le notizie giunte da Sofia oggi sono terribili, sono particolarmente gravi. Un gruppo di giovani italiani, molti di loro romani, appartenenti alla comunità ebraica, si sono visti assaltare da un gruppo di naziskin nel luogo, nell'albergo dove si trovavano in vacanza, con lo slogan nazista di Sieg Heil. Sono pagine tragiche della storia che abbiamo già visto, che abbiamo già visto in Europa, che abbiamo già visto purtroppo in Italia e nelle nostre strade di Roma. E mi unisco con un grande abbraccio alla comunità ebraica di Roma, al suo presidente e a quei ragazzi, i miei concittadini, che hanno vissuto questo episodio particolarmente grave. Vede, Presidente, in questi mesi, in questi anni, abbiamo visto che il demone dell'antisemitismo non è morto, si è nascosto e riemerge con grande violenza troppo spesso. E questa violenza e questo demone, purtroppo, nell'estrema destra europea, italiana, si è annidata per tanto tempo, e queste braccia tese che oggi hanno visto quei ragazzi sono uno spettro che purtroppo non è finito, non è stato eliminato, e questa radice amara dell'antisemitismo continua a colpire un'antica comunità che qui in Italia e qui a Roma ha radici antichissime. Quindi per questo ci uniamo a questa richiesta di informativa, per capire anche come le autorità italiane hanno tutelato e stanno protestando con il governo bulgaro per quanto è accaduto. Ci uniamo alla vicinanza alla comunità ebraica di Roma, di Milano e in generale ai ragazzi che hanno subito questo affronto, e ribadiamo la nostra assoluta contrarietà e vigilanza contro ogni azione antisemita e contro ogni azione di violenza contro qualunque minoranza. Grazie.
5: Grazie, onorevole Ciani. Onorevole Quartini, sul medesimo argomento, prego.
0: Del Movimento 5 Stelle.
8: Sì, grazie Presidente. Ovviamente non ci sono parole per quello che è successo. Abbiamo visto che certi atteggiamenti di antisemitismo sono assolutamente inaccettabili, e quindi non possiamo che far altro che associarci alla richiesta di informativa su questo tema. E, diciamo che nel suo insieme il rischio di recidive di antisemitismo sono così consistenti, e questo fatto che è avvenuto a Sofia in Bulgaria sicuramente conferma che c'è una preoccupazione in questo senso, e quindi ben venga l'informativa che è stata richiesta. Grazie.
5: Grazie onorevole Quartini. Sempre sul medesimo argomento ho Faraone Formentini Malaguti Grimaldi, e quindi Faraone, prego.
9: Sì, Presidente, anche noi chiediamo informativa, anche se crediamo
0: d'Italia Viva
9: che al di là di informarci su quello che è accaduto, c'è una situazione in Europa, nel nostro paese, che è abbastanza inquietante. Questi episodi dovrebbero spingere le forze politiche a abbassare i toni, a provare a riprendere il patrimonio comune che, diciamo, avevamo faticosamente costruito nel dopoguerra, rispetto ad alcuni temi che erano diventati dei temi che collettivamente ci vedevano dalla stessa parte. Ora sempre più su quelle questioni maturano divisioni che hanno a che fare con la politica quotidiana, ma che poi vanno a colpire l'identità di un'Europa che era nata con delle caratteristiche nel dopoguerra, e quando vai a colpire quell'identità e rendi più fragile la società, episodi come quelli accaduti a Sofia diventano assolutamente la prassi, la ripetizione di altri episodi che abbiamo visto verificarsi in altre circostanze, purtroppo sempre più frequentemente. Per cui va bene l'informativa, ma dovremmo tutte le forze politiche prendere insegnamento da quello che accade per capire come fronteggiare in maniera comune una vicenda che sta diventando sempre più inquietante. Grazie.
5: Grazie onorevole Faraone. Onorevole Formentini, prego.
0: Della Lega.
10: Grazie Presidente, purtroppo la notizia di questo assalto di Nazischina a un hotel dove erano ospitati dei giovani ragazzi ebrei, anche della comunità ebraica di Roma, ci addolora e ci sconvolge, ma non è una casualità, viviamo tutti i giorni un clima crescente di odio, un odio che è un risorgente antisemitismo, lo abbiamo denunciato tante volte in quest'Aula. Criticare Israele è legittimo, sì, ma quando si fa un passaggio e diventa invece odio, puro odio, l'abbiamo toccato con mano anche nel nostro paese, quando i turisti provenienti da Israele vengono respinti dagli alberghi, dalle pizzerie. Questo clima purtroppo sta degenerando e sta tornando un male antico nella sua forma più odiosa, perché quel grande sogno che è stato Israele, lo Stato degli ebrei, è ora usato con questa forma di antisemitismo risorgente e si trasforma in odio per Israele. La vicinanza di tutta la Lega al Presidente della Comunità Ebraica di Roma, Vittor Fadlun, alla Presidente delle Comunità Ebraiche Italiane, Ottolenghi. Lavoriamo tutti insieme perché non succeda più, non succeda anche in Italia, perché purtroppo succede anche in Italia, e a settembre, questo è l'appello che faccio e che facciamo come Lega, votiamo tutti insieme la legge sull'antisemitismo. Grazie.
5: Grazie onorevole Formentini. Onorevole Malaguti, prego.
11: Presidente, sullo stesso argomento ovviamente mi unisco ai pensieri dei colleghi che mi hanno preceduto, perché
0: Fratelli d'Italia.
11: Episodi come questo non trovano giustificazione se non nella stupidità di chi li compie. Purtroppo c'è una tesi che sostiene che in politica a volte gli estremi si toccano, e questo è dimostrato anche dal fatto forse che le grandi ideologie del Novecento, Marx e Nietzsche, avevano letto sicuramente Engels, e ne sono venuti fuori degli orrori che hanno provocato milioni di morti, milioni di famiglie distrutte da ideologie che non tengono conto dell'uomo. Ora, questo episodio dimostra ancora una volta la necessità di approdare il prima possibile alla legge sull'antisemitismo, e spero che ci sia una unanime volontà di questo emiciclo di una condanna che vada al di là di ogni possibile schieramento e che faccia giustizia di una, episodi che nella nostra storia hanno rappresentato solamente orrore. Quindi mi unisco ai colleghi che si sono espressi prima di me. Questo è già il fatto che le sia stato fatto da diverse forze politiche, credo che sia già un buon segno. Dobbiamo guardare, non dobbiamo confondere la politica di oggi, la critica che può essere legittima verso Israele in alcune situazioni, con quello che è un vero e proprio virus che ha attraversato la storia e si modifica, come tutti i virus, per restare nella società in cui si trova. È un virus che dobbiamo combattere tutti. Questo virus si chiama antisemitismo. Noi conviviamo con le comunità ebraiche da centinaia di anni, ci conviviamo pacificamente e dobbiamo assolutamente proteggerle, perché fanno parte della nostra cultura giudaico-cristiana e dobbiamo sempre ricordarcelo. Grazie.
5: Grazie onorevole Malaguti. Onorevole Grimaldi, prego.
12: Grazie Presidente, ahimè non è così vero che ci conviviamo.
0: Alleanza Verdi Sinistra.
12: Da centinaia di anni, se no questa Camera dei Deputati non avrebbe approvato delle leggi razziali che hanno poi condotto migliaia e migliaia di persone, concittadini ebrei, nei campi di concentramento. Perché, guardate colleghi, io ringrazio davvero il collega Orsini, lo ringrazio per i toni e per il fatto che ha davvero ragione. Quei ragazzi non c'entrano nulla, ma posso dire però più in generale che essere di un'etnia, di una religione, di un popolo non ti fa cadere sulle spalle le responsabilità che i governi, che magari hanno dietro, diciamo, il sostegno di alcune etnie, di alcune religioni, perché succede così in tanti paesi al mondo. Ecco, io credo che questa vicenda va circoscritta in quello che vediamo, e sono le immagini di alcuni neonazisti che usano linguaggi e parole che hanno macchiato per sempre la storia dell'umanità. E allora ha ragione il collega, c'è poco da fare, dobbiamo non solo dare la solidarietà a quei ragazzi, ma dire che in questo mondo ci sono troppi suprematismi, e in questo anche questo ritorno dell'antisemitismo, così come di tanti odi verso le religioni, verso le etnie, ci sta portando a un'idea completamente sbagliata. Spero che il collega condivida, cioè che qualcuno ha più diritto di un altro di stare al mondo, ha più diritto di un altro di vedere i propri diritti qua sulla terra. E quindi io non credo che ci sia da polemizzare su questa vicenda, bisogna essere uniti a quei ragazzi, ai nostri concittadini, alla comunità ebraica, e anche dire che chi è nato, è cresciuto e chi è andato a scuola e ha studiato le pietre dell'inciampo oggi non può utilizzare come clava questa argomentazione contro altri. Se siamo qui è perché ci siamo liberati da quell'orrore, liberati, ma ci siamo liberati con le nostre mani, con quelle degli alleati, e abbiamo voluto chiudere la più buia pagina della storia per non riaprirla mai, mai, mai più. Grazie.
5: Grazie onorevole Grimaldi. Su altro argomento, ho capito, su. Allora prego, deputata Grip, prego.
13: Grazie Presidente, adesso era ancora su questo argomento, ci scusi ma non possiamo che unirci alla preoccupazione per quello che è avvenuto nelle scorse ore. Immagini che pensavamo appartenessero definitivamente al passato,
0: di Azione.
13: Adolescenti aggrediti a Sofia, adolescenti ebrei italiani circondati e intimiditi da estremisti neonazisti, che li hanno aggrediti, che li hanno circondati, diciamolo, scandendo slogan nazisti, gridando Sieg Heil, esibendo il saluto hitleriano. E lo diciamo perché quando succedono questi episodi non si tratta di semplici provocazioni o episodi di teppismo, stiamo parlando di giovani costretti a vivere momenti di paura, di angoscia, soltanto perché ebrei. È un fatto che colpisce profondamente la coscienza europea, ripropone simboli, linguaggi, comportamenti che dovrebbero essere consegnati alla storia e che invece tornano a manifestarsi con una preoccupante disinvoltura. Quindi ci uniamo alla richiesta di informativa per sapere che cosa accade, come si sta gestendo la vicenda, ma soprattutto ci uniamo alla solidarietà alle loro famiglie, alle comunità ebraiche che da tempo denunciano una recrudescenza di antisemitismo in Europa. Grazie.
5: Grazie deputata Grippo, e adesso restituisco di nuovo la parola a deputata Grippo per un altro breve intervento. Prego.
13: Grazie Presidente, purtroppo sì, i motivi di cordoglio e preoccupazione, ahimè, oggi sono numerosi. Signor Presidente, colleghi, nei giorni scorsi in Perù un piccolo aereo turistico si è schiantato poco dopo il decollo durante un sorvolo delle linee di Nazca. Sono morte 13 persone, 11 turisti, il pilota e una guida. Non c'è stato alcun sopravvissuto. 7 erano nostri connazionali. Da Monza Paolo Gianturco, 59 anni, la moglie Cristina Maria Bianco, i figli Matteo di 24 anni e Pietro che ne aveva 18. Da Seregno Massimo Angelucci, 58 anni, e la moglie Elena Sala e il figlio Lorenzo, 24 anni. Due famiglie della Brianza legate da anni di amicizia e da una passione condivisa per i viaggi. Erano partiti insieme, come tante altre volte, persone laboriose, riservate, radicate nella loro comunità, che avevano insegnato ai figli la curiosità per il mondo e il rispetto per culture diverse dalla propria. 3 di quei figli avevano tra i 18 e i 24 anni, quindi ci tenevo e penso di rappresentare il pensiero di tutta l'Aula nel portare un cordoglio. Con loro hanno... Desidero, concludendo, anche ringraziare l'Ambasciata d'Italia a Lima e il personale consolare che si sono attivati immediatamente sul luogo del disastro e accanto ai familiari. Auspico che le indagini avviate dalle autorità peruviane accertino con rapidità e trasparenza le cause dell'incidente, ma a Monza, a Seregno, alle comunità che oggi piangono alla memoria di Paolo, Cristina, Matteo, Pietro, Massimo, Elena e Lorenzo, va il nostro cordoglio più sincero.
5: Grazie deputata Grippo. E allora eccoci qui a riprendere il seguito della discussione del disegno di legge numero 2670A, misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. Ricordo che prima della sospensione sono stati da ultimo respinti gli identici articoli aggiuntivi Forattini 14.01 e Gadda 14.02. Passiamo dunque agli identici articoli aggiuntivi. Dunque, Forattini 14.03 e 14.04 Gadda. Marino, deputata Marino, prego.
14: Grazie signor Presidente. Per suo tramite vorrei sensibilizzare il sottosegretario D'Eramo, che lo ringrazio per essere qui, perché non possiamo...
0: Del Partito Democratico.
14: ...video di quanto siamo vicini agli agricoltori e poi quando dobbiamo essere concreti sui provvedimenti li bocciamo. Questo è un emendamento, signor Presidente, e voglio illustrarlo. Praticamente si pone come l'obiettivo di correggere una scelta del governo che sta danneggiando concretamente le imprese agricole del Mezzogiorno. L'emendamento interviene sull'articolo 16 bis, comma 1, del decreto legge 124 del 2023. La norma che ha esteso alle imprese agricole e forestali il credito d'imposta per gli investimenti della ZES unica. Con la legge di bilancio del 2025 questo Parlamento aveva alimentato aspettative legittime tra gli imprenditori agricoli del Sud, stanziando risorse per sostenere i loro investimenti. Aspettative, ahimè, che ad oggi sono state clamorosamente disattese. I provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate hanno infatti certificato una realtà molto diversa da quella promessa. Alle imprese agricole è stata riconosciuta una percentuale di credito d'imposta molto limitata rispetto alle aspettative e rispetto ai proclami del Governo. La dotazione di 50 milioni di euro prevista per il 2026 è quindi ampiamente incongrua rispetto al fabbisogno effettivo del settore e alle domande già presentate dalle imprese. Con questo emendamento chiediamo di raddoppiarla, portarla a 100 milioni di euro per l'anno 2026, in modo da fare finalmente e dare una risposta finanziaria credibile agli imprenditori agricoli che hanno programmato investimenti confidando in un sostegno pubblico adeguato. Non si può continuare a promettere sviluppo e coesione al Sud e poi consegnare alle imprese agricole strumenti vuotati nella sostanza. Per questo chiediamo con convinzione l'approvazione di questo emendamento. È una misura di giustizia verso un settore strategico per l'economia meridionale che ha bisogno di risorse adeguate e strumenti altrettanto adeguati. Vi ringrazio.
5: Grazie deputata Marino. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione gli identici 14.03 Forattini, 14.04 Gadda. Parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione. La votazione è aperta. Ci siamo. Chi altro deve votare?
15: Ah.
5: Frassini deve votare. Stanno entrando altri colleghi. De Luca. Ci siamo. Un attimo. È la prima votazione, colleghi. Abbiate pazienza tutti. Un attimo. Ci siamo. Traversi. Un attimo, Traversi. Ha votato? Da qua non lo vedo. Ok, mi pare che abbiano votato tutti. Votato? Perfetto. Votazione chiusa. Allora, contrari 152, la Camera respinge. 14.05, Gadda. Vuole intervenire. Ah, sta al tavolo dei 9, scusi. Prego. Chiedo scusa. Prego, prego.
16: Presidente, l'emendamento 4.05 pone un tema al Governo che chiedo appunto di accantonare per maggiori considerazioni. In questo emendamento non chiediamo maggiori risorse, ma chiediamo semplicemente di correggere un'omissione normativa, credo assolutamente non

0: previsioni normative che esistono da sempre e che spesso pare vengano trascurate. Intanto le finalità mutualistiche. L'altro elemento riguarda il pareggio di bilancio, che è l'obiettivo tipico in genere delle cooperative, perché appunto l'utile viene in genere appunto reinvestito nel funzionamento della cooperativa, ma anche nella maggiore remunerazione dei soci attraverso il prodotto che viene conferito. E quindi questo cosa significa? Che uno strumento importante, che è quello appunto di agricoltura 4.0, l'extra deduzione che appunto è stata prevista, è di fatto inaccessibile e inutile per le cooperative, perché appunto il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi è inferiore, appunto talvolta non c'è per le motivazioni che vi ho detto, rispetto alle imprese a scopo di lucro. Quindi noi chiediamo di far accedere le imprese cooperative allo strumento del credito d'imposta, perché altrimenti noi rischiamo di togliere appunto questa opportunità, come appunto è avvenuto in questi mesi, a una fetta importante del sistema agricolo agroalimentare, che peraltro va in una direzione fondamentale, che è quella dell'aggregazione, in un momento in cui molte, quasi tutte le filiere sono in difficoltà. Ultimo elemento, l'emendamento propone la retroattività di questa norma, quindi di questa correzione della stortura avvenuta in legge di bilancio 2026 dal 1 gennaio 2026. Perché? Beh, intanto per la certezza del diritto, perché è un diritto quello anche delle cooperative di poter accedere a uno strumento come tutte le altre imprese agricole, e poi per la continuità di investimenti che già sono stati fatti. Quindi io chiedo al governo di accantonare questo emendamento, che ripeto è una proposta di buon senso, che non chiede quello che in questo momento non è possibile, non chiede risorse aggiuntive, ma chiede di far accedere agli strumenti di investimento anche il mondo cooperativo, che ripeto per sua natura, per legge, per norma, per statuto, appunto ha la finalità mutualistica come caratteristica identitaria, e quindi c'è un tema rispetto a come gli strumenti tecnicamente vengono applicati.
1: Grazie deputata Gadda, quindi chiedo al relatore, l'onorevole Cerreto, rispetto alla istanza di accantonamento.
2: Grazie Presidente, e dunque come l'onorevole Gadda sa bene, e la ringraziamo per i contributi che ha dato anche in commissione, e delle quali ovviamente trova riscontro della sensibilità comune, su questo emendamento dobbiamo rilevare il carattere di ultroneità rispetto all'articolo 14, che tratta di materia di innovazione tecnologica da parte di AGEA, per cui per noi questo emendamento, che tra l'altro si innesta in un collegato agricolo e non in un provvedimento omnibus, non pare apportare elementi innovativi rispetto alla disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 1,454 della legge 199 del 2025, già compiutamente definita. Trova invece cittadinanza quello che la collega chiede all'articolo 2, dove il capo dell'articolo reca contributo sotto forma di credito d'imposta per i contratti di filiera e del frumento, dove all'articolo 5 vi è, al comma 5 vi è un combinato disposto rispetto a quanto la collega appunto asseriva e chiedeva in un emendamento che, collocato nell'articolo 14, è secondo noi ultroneo per materia, quindi il parere è contrario.
1: Allora, devo supporre che sia contrario? Ok, chiedo scusa. Allora, onorevole deputata Gadda, allora, rispetto al parere contrario, lei insiste per mettere in votazione la richiesta di accantonamento?
3: Sì.
1: Perfetto. Allora, pongo in votazione la richiesta di accantonamento del 14.05, Gadda, parere contrario del relatore, la votazione è aperta. Senza registrazione dei nomi, lo chiarisco. Ci siamo, colleghi? De Palma, un attimo, deve votare. Abbiate pazienza, un attimino, ancora. Ci siamo, collega? Ha votato. Votazione chiusa. La Camera respinge. E quindi pongo in votazione il 14.05 Gadda, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Ne viene

0: Votato? Ci siamo? Sì, può votare, perfetto. Votazione chiusa. Contrari 154, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 15. La votazione è aperta. Ribadisco articolo. Votazione chiusa. Favorevoli 158, la Camera approva. 15.0600 della Commissione, lo pongo in votazione con parere favorevole Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 271, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 16, la votazione è aperta. Ribadisco articolo. Un attimo l'onorevole Sasso che sta salendo. Vada onorevole Sasso. Onorevole Boff, abbiate pazienza, un attimo, ci siamo. Sasso e Boff. Ci siamo? Allora, Sasso ha votato, Boff ha votato, votazione chiusa. Favorevoli 162, la Camera approva. 17.1 Gadda. Pongo in votazione con parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta.
1: Fornaro per sottoscrivere.
0: Fornaro per sottoscrivere, perfetto. Ci siamo colleghi? Votazione chiusa. Contrari 160, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 17. La votazione è aperta. Ribadisco articolo. Onorevole Provenzano. Ha votato. Votato. Votazione chiusa. Favorevoli 162, la Camera approva. 17.0601 della Commissione. Con parere favorevole Commissione e Governo. La votazione è aperta. Furgioele, un attimino, ci siamo? Votazione chiusa. Favorevoli 277, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 18. La votazione è aperta. Ripeto, articolo. Votazione. Articolo 18. No, aspetta, io... No, io ribadisco che c'ho l'articolo. No, no, va bene, ma abbiamo sistemato? Abbiamo sistemato, il tabellone adesso è sistemato. Ribadisco articolo. Quindi, votazione chiusa. Favorevoli 164, la Camera approva. 18.01 Gadda. Lo pongo in votazione con parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 155, la Camera respinge. 19.1 Cherchi. Pongo in votazione con parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione. Ribadisco 19.1 Cherchi. Votazione chiusa. Contrari 160, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 19. La votazione è aperta. Ribadisco articolo. Votazione chiusa. Favorevoli 159, la Camera approva. 19.01 Dori. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 161, la Camera respinge. 20.1 Gadda. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Sì. Bagnasco, un attimo che deve votare. Ha votato. La collega Matone deve votare. Abbiate pazienza un attimo che sta arrivando allo scranno. Perfetto, ha votato, votazione chiusa. Contrari 164, la Camera respinge. 20.2 Gadda. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 161, la Camera respinge. Identici 20.3 Gadda, 20.4 Forattini. Ripongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 160, la Camera respinge. 20.5 Gadda. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 161, la Camera respinge. 20.6 Gadda. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione. Deputata Schifone deve votare. Votazione chiusa. Contrari 164, la Camera respinge. 20.600 della Commissione, con parere favorevole ovviamente Commissione e Governo. La votazione è aperta. Ripeto, parere favorevole Commissione e Governo, quindi la votazione è chiusa. Favorevoli 271, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 20, la votazione è aperta, ribadisco articolo. Votazione chiusa. Favorevoli 168, la Camera approva. 20.01 Caramiello. L'abate per sottoscrivere. Ma vuole anche intervenire? Prego, prego. Deputata l'abate.
1: Grazie Presidente, no, brevemente, perché questo merita, questo emendamento, per questo lo sottoscrivo, perché stiamo parlando del settore dei microbirrifici.
2: Del Movimento 5 Stelle.
1: Qualcosa che in Italia si è molto sviluppata ed è veramente necessario dare un supporto e dare anche una semplificazione. Quindi non solo stiamo parlando di inserirli nei percorsi enoturistici, una cosa che in Italia funziona bene, ma possiamo farla funzionare anche per i microbirrifici. Ma dall'altro canto è anche necessario effettuare una semplificazione fiscale e anche di contabilità. E per quanto riguarda i contenitori, ecco che ci sia anche qui un'agevolazione, quindi una ristrutturazione che possano da soli gestire quelli che possono essere i contenitori utilizzati appunto nella produzione. Quindi ci tenevo, perché in Italia ce ne sono molti, soprattutto gestiti magari da giovani, che hanno trovato in questa strada, come dire, anche una via, una nuova filiera in Italia che si sta costruendo, c'è, e dobbiamo supportarla. Grazie.
0: Sì, grazie deputata Labbate. Se nessun altro intende, sì, Forattini per sottoscrivere. Se nessun altro intende, come? Dell'olio, dell'olio per sottoscrivere. Carmina per sottoscrivere. Se qualcun altro, lo muti per sottoscrivere. Marino, vi prego, se qualcun altro, ma è tutto il gruppo del PD per sottoscrivere. Zanella. Se qualcun altro mi è sfuggito, viene qua e lo aggiungiamo senza problemi. E quindi pongo in votazione il 20.01 Caramiello, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 163, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 21. La votazione è aperta. Ribadisco articolo. Votazione chiusa. Favorevoli 165, la Camera approva. Identici 22.3 Gadda, 22.4 Forattini. Li pongo in votazione, con parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Bergamini deve votare. Deputata Bergamini, perfetto. Votazione chiusa. Contrari 164, la Camera respinge. 22.5 Forattini. Colleghi, lo pongo in votazione con parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Calovini, un attimino, ci siamo. Perfetto, votazione chiusa. Contrari 163, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 22. La votazione è aperta. Ribadisco articolo.
2: Sta volando Tabacci.
0: Sì, un attimo. Sì, sì, ho capito. Un attimo l'onorevole Tabacci. La Polidori pure, sì. Polidori ha votato, Tabacci pure, quindi votazione chiusa. Favorevoli 171, la Camera approva. 22.01 Forattini. Lo pongo. Marino, prego, deputata Marino, prego.
3: Intervengo per illustrare l'emendamento che introduce l'articolo 22 bis. Il comma 525 della legge 30 dicembre del 2024
4: del Partito Democratico
3: consente l'autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria. È una norma condivisibile nel suo impianto, accompagna la transizione energetica del trasporto su ferro, un obiettivo che come gruppo continuiamo a sostenere. Ci limitiamo a proporre una precisazione utile a evitare un effetto collaterale non voluto dalla disposizione così come è formulata oggi. Il nostro emendamento è mirato, introduce una deroga puntuale escludendo dal perimetro applicativo del comma 525 i nuovi impianti fotovoltaici da realizzare su terreni agricoli. Non tocchiamo la ratio della norma né la finalità di sviluppo delle rinnovabili per il sistema ferroviario. Lo affiniamo per evitare che in alcuni casi si traduca in un ulteriore consumo di suolo coltivabile, che invece meriterebbe una tutela specifica. I dati aiutano a inquadrare il tema. Il rapporto ISPRA-SNPA 2025 sul consumo di suolo riferito al 2024 registra che il fotovoltaico a terra ha occupato in Italia 1702 ettari, in crescita significativa rispetto ai 420 ettari del 2023 e ai 263 del 2022. Di queste superfici, circa l'80% era fino al giorno prima terreno agricolo. Un dato che riguarda da vicino anche la Sicilia. Nel 2024 la regione ha registrato quasi 800 ettari di nuovo consumo di suolo complessivo e circa 272 ettari destinati specificatamente al fotovoltaico a terra. Parliamo di aree spesso vocate alla cereacoltura, all'agrumicoltura, alla viticoltura, un patrimonio produttivo che vale la pena accompagnare con attenzione, senza però per questo rallentare gli investimenti nelle rinnovabili, che restano necessari e da incoraggiare, considerato anche i cambiamenti climatici a cui assistiamo. Questa proposta cerca quindi un equilibrio sostenibile tra sviluppo delle fonti rinnovabili e tutela del suolo agricolo, obiettivi che non devono essere messi in contrapposizione. Ed è per questo che chiedo nuovamente all'Aula di votare questo emendamento. Grazie.
0: Grazie deputata Marino. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione il 22.01 Forattini. Parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 166, la Camera respinge. 22.02 Forattini. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Colleghi che devono votare? No. Ah, sono due consiglieri là. Votazione chiusa. Contrari 170, la Camera respinge. 22.0600 della Commissione, quindi lo pongo in votazione con parere favorevole Commissione e Governo. La votazione è aperta. Ripeto, parere favorevole. Votazione chiusa. Favorevoli 278, la Camera approva. 22.03 Gadda. Pongo in votazione parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. No, no, scusi. Devo revocare la.
5: No, no, allora questa è la
0: Ma aspetti, scusi, è sull'emendamento?
4: Però c'è la votazione in corso.
0: No, voglio capire, sull'emendamento che stiamo votando. Allora
4: deve revocare la votazione.
0: Devo revocarla la votazione. Sì,
4: voleva
0: sì.
4: Su quello.
0: Perfetto, perfetto. Allora revochiamo la votazione del 22.03. GAD, ha chiesto di intervenire il relatore. Prego. Ripeto, 22.03 GAD, prego.
5: Il 22.03, Presidente, risulta assorbito dal 22.0600, che abbiamo appena approvato, quindi è da ritenersi assorbito. Grazie.
0: Grazie, perfetto. Facciamo un attimo, mi consenta, una verifica tecnica. Allora, mi confermano che è assorbito e quindi non lo metto in votazione. Quindi non va in votazione. Ringraziamo il relatore, ovviamente la deputata Gadda anche, e quindi passiamo agli identici 22.04 Gadda e 22.05 Forattini. Li pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 161, la Camera respinge. Di nuovo due identici, 22.06 Gadda, 22.07 Forattini. Li pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 166, la Camera respinge. Identici 22.08 Gadda, 22.09 Forattini. Li pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 164, la Camera respinge. 22.010 Forattini. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 165, la Camera respinge. 22.011 Forattini. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 159, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 23. La votazione è aperta, ribadisco articolo. Colleghi, articolo. Votazione chiusa. Favorevoli 169, la Camera approva. 24.601 della Commissione, lo pongo in votazione con parere favorevole Commissione e Governo. La votazione è aperta. Ripeto, favorevole. Votazione chiusa. Favorevoli 284, la Camera approva. 24.600 della Commissione. Vuole intervenire la deputata Gadda, prego.
6: Italia Viva.
1: Grazie Presidente, vorrei intervenire per ringraziare il relatore, il Ministro Lollobrigida, per aver accolto una mia proposta. Siamo nel decennale della legge 166 del 2016, la cosiddetta legge contro lo spreco alimentare, la legge antispreco, che nel corso di questi anni è stata estesa a un paniere molto ampio di beni. Si partiva dalla povertà alimentare e sanitaria per poi aggiungere nel corso del tempo, con aggiunte appunto estensioni che hanno appunto ha consentito di far raggiungere alla quotidianità delle persone giocattoli, libri, tessile, arredo, prodotti per l'igiene della persona, della casa, prodotti elettronici, addirittura materiali per l'edilizia. Mancava all'appello, mancava nel paniere di questi beni alcune tipologie di prodotti che possono risultare in eccedenza nella filiera, ad esempio florovivaistica e orticola, nello specifico piante, fiori e materiali da propagazione, in particolare sementi e bulbi. Questo credo che sia un tema molto importante, innanzitutto perché la bellezza è un diritto di tutti. Molte realtà, molti enti del terzo settore, a partire dagli empori solidali, raccontano che anche appunto in assenza di norma, molte imprese che appunto hanno a che fare con queste eccedenze di beni che sono deperibili, spesso li donano al termine delle festività, pensiamo alle festività natalizie o alcune ricorrenze dove piante e fiori sono anche caratteristica distintiva del nostro stare insieme, e poi ci sono tante donazioni che le imprese fanno alle realtà di agricoltura sociale, quelle realtà che impiegano persone con disabilità, persone svantaggiate, persone che appunto hanno delle dipendenze, che attraverso il lavoro, attraverso il lavoro agricolo, diventano appunto un bene per se stessi e per la collettività. Quindi penso che sia il modo più bello per festeggiare il decennale della legge antispreco, che è quello appunto di chiudere il cerchio anche con il riconoscimento della responsabilità sociale di tante imprese, a partire da quelle della filiera florovivaistica, che vogliono appunto declinare la loro responsabilità sociale donando dei beni così importanti. Quindi da problema della società, lo spreco, che è un costo economico, ambientale e sociale, diventa un bene per la collettività, un bene condiviso che genera ulteriore valore, perché appunto donare piante, fiori, materiali da propagazione è importante anche appunto per l'inclusione sociale e l'inclusione lavorativa. Quindi rinnovo il ringraziamento al ministro Lollobrigida, che appunto personalmente ha condiviso questa proposta.
0: Grazie deputata Gadda, anche per la sua legge di 10 anni fa sullo spreco alimentare, la ringrazio personalmente. E allora 24.600 della Commissione, parere favorevole Commissione e Governo, la votazione è aperta. Ripeto, favorevole. Votazione chiusa. Favorevoli 279, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 24. La votazione è aperta. Ripeto, articolo. Come? Ci siamo, colleghi. Votazione chiusa. Favorevoli 167, la Camera approva. Pongo in votazione, colleghi, per favore. Pongo in votazione l'articolo 25. La votazione è aperta. Ribadisco, articolo. Votazione chiusa. Favorevoli 168, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 26. La votazione è aperta. Ribadisco, articolo. Votazione. Simiani? Deve votare? No, non ha votato. Adesso sì. Votazione chiusa. Favorevoli 165, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 27. La votazione è aperta. Ribadisco, articolo. Votazione chiusa. Favorevoli 166, la Camera approva. Identici 27.01 Shulian e 27.02 Cattoi.
6: Questi con parere favorevole, giustissimo.
0: Li pongo in votazione con parere favorevole Commissione e Governo. La votazione è aperta. Ripeto, favorevole. Votazione chiusa. Favorevoli 276, la Camera approva. 27.0600 della Commissione, in votazione con parere favorevole Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 178, la Camera approva. Infine, pongo in votazione l'articolo 28, la votazione è aperta. Ribadisco, articolo. Votazione. Calovini deve votare. Votazione chiusa. Favorevoli 166, la Camera approva. E dunque abbiamo terminato con gli emendamenti e passiamo agli ordini del giorno. Avverto che l'ordine del giorno Bruzzone numero 32 è stato ritirato dal presentatore. Invito dunque il rappresentante del governo, il sottosegretario Deramo, a esprimere il relativo parere. Se il sottosegretario concorda, io glieli chiamo e lei mi dà il parere. 1 Marino.
7: Favorevole con la seguente riformulazione. Nella parte relativa all'impegno, impegna il Governo a valutare l'opportunità, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica e con la normativa unionale, di integrare, e poi si segue chiaramente con il testo iniziale.
0: 2 Cavandoli.
7: Parere favorevole.
0: 3 Faraone.
7: Parere favorevole con la seguente riformulazione. Nelle premesse, dopo la parola immateriali, dalle parole il comma 457 alle parole sui beni innovativi viene cassato. Per quanto riguarda la parte dell'impegno, impegna il Governo modificare con a valutare l'opportunità, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, di accompagnare, poi segue con il testo iniziale.
0: 4 Morrone.
7: Favorevole con la seguente riformulazione. Nella parte dell'impegno, dopo la parola tempestivamente, cassare dalla parola fintanto alla parola inoltre, successivamente aggiungere la parola ricevuta la richiesta, e dopo la parola naturale aggiungere la parola ad attivare e cassare la successiva parola tutti. Contestualmente, dopo la parola Emilia Romagna, cassare dalla parola nonché ad attuare fino alle parole di investimenti.
0: 5 Forattini.
7: Favorevole se riformulato come il 4 Morrone.
0: Ok, quindi 6 Vaccari.
7: Favorevole se riformulato come il 4 Morrone.
0: 7 Romeo.
7: Contrario.
0: 8 Andrea Rossi.
7: Contrario.
0: 9 Benzoni.
7: Contrario.
0: 10 Bicchilli.
7: Favorevole con la seguente riformulazione. Nella parte relativa alle premesse, dopo la parola dell'olivo, cassare dalla parola negli ultimi anni alle parole e dalla Grecia.
0: 11 Castiglione.
7: Aspetti Presidente, che non ho terminato.
0: Ah, non ha terminato, quindi siamo di nuovo al 10 Bicchilli.
7: Sì, sì, nella parte relativa all'impegno, modificare con a valutare l'opportunità, in coerenza con il quadro normativo europeo, di integrare, e poi continua con la versione iniziale.
0: 11 Castiglione.
7: Favorevole con la seguente riformulazione. Nella parte dell'impegno, modificare con a valutare l'opportunità di.
0: 12 Gatta.
7: Favorevole con la seguente riformulazione. Nella parte relativa le premesse, dopo le parole scorso anno, e ovvero dalle parole le esportazioni fino alle parole consumo di vino, viene cassato. Per quanto riguarda la parte relativa all'impegno, dopo le parole impegna il Governo, inserire a valutare l'opportunità di integrare. Dopo la parola, sempre nella parte dell'impegno, dopo le parole disciplina sanzionatoria, aggiungere la parola amministrativa.
0: 13, posso?
7: Prego.
0: 13 Nevi.
7: Favorevole con la seguente riformulazione. Nella parte dell'impegno, impegna il Governo modificare con a valutare l'opportunità di integrare.
0: 14 Arruzzolo.
7: Favorevole con la seguente riformulazione. Nella parte relativa all'impegno, dopo la parola impegno aggiungere impegna il governo a valutare l'opportunità di
0: 15 Boscaini.
7: Favorevole con la seguente riformulazione nella parte relativa all'impegno aggiungere dopo le parole a valutare l'opportunità.
0: 16 Cerreto.
7: Favorevole.
0: 17 Almici.
7: Favorevole.
0: 18 Gori.
7: Favorevole.
0: 19 Borrelli.
7: Contrario.
0: 20 Zanella.
7: Contrario.
0: 21 Del Barba.
7: Contrario.
0: 22 Pavanelli.
7: Contrario.
0: 23 Lomuti.
7: Contrario.
0: 24 Labbate.
7: Contrario.
0: 25 Cherchi.
7: Contrario.
0: 26 Caramiello.
7: Contrario.
0: 27 Simiani.
7: Contrario.
0: 28 Gadda.
7: Favorevole con la seguente riformulazione. Nella parte relativa all'impegno, dopo la parola impegna il governo, inserire a valutare l'opportunità di adottare misure e dopo la parola, le parole a valutare, aggiungere la parola l'opportunità e dopo le parole vitivinicola nazionale modificare in questo modo, in conformità con le disposizioni unionali, attivare le misure in grado di riadattare gli strumenti normativi e finanziari al fine di riadattare nel breve e medio periodo il potenziale vitivinicolo alla situazione reale del mercato e dei consumi.
0: 29 La Salandra.
7: Favorevole con riformulazione nella parte dell'impegno cassare dalle parole qualificare le infrastrutture alle parole produzione energetica.
0: 30 Boschi.
7: Favorevole con la seguente riformulazione nella parte relativa all'impegno modificare con a valutare l'opportunità di.
0: 31 Giglio Vigna.
7: Favorevole con la seguente riformulazione nella parte relativa all'impegno dopo le parole di qualità cassare dalla parola all'attuale assetto fino alle parole territorio italiano. Dopo l'impegno, all'interno dell'impegno, dopo le parole competenza atta, aggiungere e valutare l'opportunità di. Dopo le parole la forma, cassare dalle parole e il vettore fino alle parole promozione turistica. E sempre nell'impegno, dopo le parole l'agricoltura FAO, cassare dalle parole assicurare il sostegno fino a paesaggio storico.
0: 32 è stato ritirato. 33 Mattia.
7: Favorevole con la seguente riformulazione all'interno dopo nella parte relativa all'impegno dopo le parole nell'anno 2006 cassare dalle parole con particolare riferimento fino alle parole di Sicilia.
0: E poi 34 Pastorella.
7: Contrario.
0: Allora, ricominciamo dal numero 1. Marino accetta la riformulazione, deputata Marino? Accetta? Perfetto. E allora, Cavandoli è favorevole. Faraone accetta la riformulazione? Grazie. Morrone accetta la riformulazione? O Morrone o chi per lui? Sì. La Cavandoli, sì. Poi, Forattini accetta la riformulazione? Grazie. Vaccari accetta la riformulazione? Sì. Sta qui, perfetto. Romeo, parere contrario. Pongo in votazione parere contrario del governo. La votazione è aperta. Un attimo che i colleghi.
8: Radio Radicale, siamo in diretta con la Camera dei Deputati.
0: Sì, l'ho vista. No. Comba, l'ho vista.
8: la prima votazione sugli ordini del giorno.
0: Sì, sì, sì, aspettiamo un attimo che stanno rientrando in vari. Kelani l'ho vista. Varchi, eccola qui. Prego.
8: Misure di consolidamento e sviluppo del
0: Romeo,
8: settore agricolo
0: collegato
8: alla manovra di finanza pubblica.
0: Urbano ha votato? Perfetto. Chi altro deve...
9: Antoniozzi,
0: vabbè, ce ne sono ancora, dai. Ci siamo. Votazione chiusa. Contrari 157, la Camera respinge. 8, Andrea Rossi. Parere contrario. Lo pongo in votazione, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione. Aspetta, c'è la collega lì che... Ah no, ha votato. Votazione chiusa. Contrari 158, la Camera respinge. 9, Benzoni. Gadda vuole intervenire? Prego.
10: Grazie Presidente, intervengo per chiedere al collega Benzoni di poter aggiungere la firma, ma anche per dire che probabilmente c'è un errore in questo parere all'ordine del giorno.
8: Italia Viva.
10: Le misure che sono suggerite nell'ordine del giorno riguardano il ricambio generazionale, tante misure, tanti provvedimenti che il governo stesso sta facendo per favorire l'accesso alla terra, per favorire l'accesso al credito, per favorire la diffusione di tecnologia, innovazione e competenze. Quindi io francamente non capisco il parere secco contrario rispetto a un ordine del giorno che, ripeto, è nelle intenzioni del ministro, di tutti i membri di governo e di tutti i componenti anche della Commissione Agricoltura durante convegni e iniziative. Quindi francamente non vedo nessuna posizione contro all'operato del governo, ma semplicemente uno specificare che il ricambio generazionale è l'essenza stessa della continuità dell'agricoltura e della sovranità alimentare del nostro paese.
0: Grazie. Sì, chiede l'accantonamento, capito. E quindi io interpello il governo in questo caso. E chiedo al sottosegretario se accetta l'accantonamento, altrimenti andiamo.
7: No, Presidente, non accettiamo, anche perché iniziative simili sono già state adottate anche all'interno del provvedimento in esame.
0: E allora lo pongo in votazione, pongo in votazione il 9 Benzoni, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione, ci siamo colleghi, votazione chiusa. Contrari 163, la Camera respinge. 10 Bicchielli, accetta la riformulazione Bicchielli?
11: Sì.
0: Sì? Perfetto. 11 Castiglione, accetta la riformulazione? Perfetto. 12 Gatta, accetta la riformulazione? 13 Nevi, accetta la riformulazione Nevi?
12: Sì.
0: Io riesco a capire. 14 Arruzzolo, accetta la riformulazione? Perfetto. 15 Boscaini, accetta la riformulazione? Sì? Perfetto. E quindi 16 Cerrito favorevole, 17 Amici favorevole, passiamo al 18 Gori favorevole, passiamo al 19 Borrelli con parere contrario. Vuole intervenire? Prego.
13: Sì. Grazie Presidente. Quest'ordine del giorno è legato sempre alla vicenda
8: ABS,
13: essere animale, che è uno dei grandi limiti che ha questa norma, nonostante le rassicurazioni formali da parte del governo, noi continuiamo a vedere un'ostilità sostanziale e formale nei confronti del benessere animale. Cosa chiedeva questa impegnativa che abbiamo realizzato come gruppo AVS? Che si possa arrivare in tempi ragionevoli a non tenere più gli animali di allevamento nelle gabbie. Ma come potete immaginare di dirvi vicini agli animali, nel rispetto degli animali, nel proporre addirittura delle norme a favore degli animali, quando ogni cosa che viene proposta di concreto, in alcuni casi per alleviare il dolore di questi animali, viene respinta in modo brutale. Qua abbiamo messo anche il fatto che, secondo un più grande censimento fatto dalla Commissione europea, la più grande squadra di consultazione pubblica in materia di benessere degli animali da allevamento, su 190.063 risposte valide, di cui circa il 96,5% provenienti da singoli cittadini dell'Unione Europea, proviene un risultato che è questo: emerge un netto sostegno a una riforma della normativa europea sul benessere degli animali. In particolare, il 99% dei cittadini ritiene molto importante eliminare l'uso delle gabbie per le galline ovaiole e le scrofe. Il 98% considera eticamente problematica l'uccisione sistematica dei pulcini maschi nell'industria delle uova. E circa il 99% sostiene che i prodotti importati debbano rispettare gli stessi standard di benessere animale applicati all'interno dell'Unione Europea. Rispetto a questo, noi abbiamo posto un ordine del giorno. Ci avete rassicurati, vedremo, faremo, è già in progetto un intervento dal punto di vista sostanziale con le grandi aziende. Il dato di fatto è che noi avevamo sia proposto un emendamento che normasse ad esempio l'aspetto dei pulcini, che è una mostruosità di cui tutti ci indigniamo formalmente, ma poi non si interviene a livello legislativo. È assurdo che vengano uccisi sistematicamente appena nati, è una mostruosità. E noi avevamo proposto l'incentivo affinché questo potesse essere evitato e ci è stato respinto. Adesso noi abbiamo proposto di impegnare il governo ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative finalizzate a prevedere un apposito segno distintivo cage free, che significa senza l'uso delle gabbie, nell'ambito della certificazione di sistema di qualità nazionale per il benessere degli animali, per gli operatori del settore che abbiano completamente eliminato l'utilizzo delle gabbie in ogni fase dell'allevamento, anche sostenendo in sede europea l'adozione di una riforma della legislazione europea che migliori il benessere degli animali negli allevamenti. Guardate, il tema degli animali è legato alla modernità e al benessere anche degli esseri umani. Non riusciamo a comprendere come si possa immaginare che l'unico modo di dimostrare amicizia e attenzione nei confronti degli animali sia quello di permettere a un cagnolino di entrare al Senato. È estetica, non è sostanziale attenzione al benessere degli animali, sul quale noi continueremo a batterci, e vediamo un totale disinteresse e disattenzione da parte di questa maggioranza e di questo governo. Noi parliamo di prospettiva, dalla vicenda dei pulcini all'eliminazione graduale delle gabbie. Sono tutte azioni che noi guardiamo e vediamo che sono mostruose. È chiaro che poi ci indigniamo quando vediamo addirittura allevamenti intensivi in cui gli animali sono schiacciati gli uni sugli altri. E noi, invece di incentivare un percorso opposto di benessere animale, di rispetto della vita, continuiamo a fregarcene altamente, ignorando tutte le proposte normative, addirittura gli ordini del giorno che noi stiamo portando avanti su questo tema. Io voglio dire, e concludo, che dal nostro punto di vista, dal punto di vista del gruppo AVS, noi riteniamo altamente grave l'aver annunciato tutta una serie di iniziative a favore degli animali, e l'unica cosa che vediamo di concreto e purtroppo di fattivo è quello di fare una norma sparatutto. Per il resto, per gli animali, sia di affezione, sia di allevamento, sia di qualsiasi altro tipo, non c'è nulla, anzi le loro condizioni vengono peggiorate, e questo non è un buon bigliettino da visita, perché legato al benessere degli animali c'è la qualità di un popolo, diceva Mahatma Gandhi, che la cultura e la civiltà di un popolo si misura da come si comporta nei confronti degli animali, e noi ci comportiamo molto male, a partire dal governo.
0: Grazie onorevole Borrelli. Deputata Evi, prego.
9: Sì, grazie Presidente. Intanto per chiedere al collega di poter sottoscrivere quest'ordine del giorno e poi per chiedere al governo, al sottosegretario
8: Partito Democratico.
9: Sottosegretario, un parere negativo. Io vorrei ricordarle che era il dicembre 2024 la manovra per il 2025, in quell'occasione si votò, si approvò con un parere favorevole un ordine del giorno a mia prima firma con lo stesso identico contenuto, con di fatto la stessa richiesta, quella di introdurre un segno distintivo, quindi in poche parole un'etichettatura, un marchio, un qualche cosa che possa contraddistinguere quei prodotti che vengono realizzati senza l'utilizzo di gabbie. Questo per molti motivi che vanno ovviamente sul tema del benessere degli animali, che vanno ovviamente per dare un impulso verso un abbandono di questa pratica che io considero barbara e che deve essere archiviata il prima possibile, ma che va anche e soprattutto a sostegno di quei produttori, di quegli allevatori e di quei consumatori che già hanno fatto una scelta molto precisa, hanno scelto di abbandonare l'uso delle gabbie, hanno scelto di non comprare prodotti che vengono dall'uso e dalla sofferenza di animali in gabbia. Ecco, tutto questo perché ad oggi gli allevatori che hanno già fatto un passo di questo tipo, di fatto, se si guardano di fianco o dietro, non vedono nessuno, non vedono un governo e uno Stato che li sostiene in questa loro decisione, che ha comportato anche investimenti, ha evidentemente comportato anche un dispendio di risorse. Dunque, chi ha oggi già fatto una scelta che ha un valore etico, ma anche fortissime motivazioni sanitarie, ambientali, sanitarie, penso tutto il tema dell'uso e dell'abuso eccessivo di antibiotici, soprattutto per quell'allevamento che ancora oggi appunto avviene in gabbia. Ecco, tutto questo noi oggi credo che dobbiamo porlo al centro della nostra attenzione, quindi dare un parere negativo a questo ordine del giorno che io trovo che sia veramente fuori dalla storia, fuori dal momento che stiamo vivendo, fuori anche dal senso comune, dalla stragrande maggioranza di persone che fuori chiedono un'attenzione nei confronti degli animali e per una produzione che metta al centro davvero una compassione e un'attenzione verso il benessere degli animali stessi. Ecco, io credo che con questi provvedimenti si rischia non soltanto di non fare passi avanti, e già lo abbiamo denunciato anche riguardo per esempio al fondo per la transizione, appunto per l'abbandono delle gabbie, che è oggi di fatto ha pochissime risorse e che di fatto sono simboliche e non consentono questa trasformazione del settore produttivo. Ma addirittura stiamo facendo dei passi indietro, quantomeno sul piano politico, perché questa era una decisione che io mi aspettavo da parte di questo governo fosse già consolidata, perché appunto già un precedente ordine del giorno era stato votato favorevolmente da parte dell'Aula di questo Parlamento. Ecco, oggi dare un parere negativo significa tornare indietro e significa come dire, tradire ancora una volta la fiducia di moltissime persone, di moltissime cittadine e cittadini, significa ancora una volta infischiarsene di quella che è la enorme sofferenza dei milioni di animali che vengono ancora allevati in gabbia nel nostro paese, e significa lasciare indietro quegli allevatori che hanno già fatto questa decisione, hanno già intrapreso questo cambiamento, e credo che sia un segnale molto negativo che noi non dovremmo assolutamente dare. Dunque chiudo semplicemente rinnovando da parte del governo un ripensamento, una richiesta di ripensamento su questo ordine del giorno, e che mi aspetto e mi auguro che l'Aula, non contraddicendo se stessa, possa nuovamente approvare e poi ovviamente passare dalle parole ai fatti, perché un ordine del giorno rimane pur sempre un ordine del giorno che deve trasformarsi in azioni concrete. Grazie.
0: Grazie, grazie deputata Evi. Prestipino e Caramillo per sottoscrivere. Adesso ci ho prenotati per anche Cherchi, Gadda e poi Caramillo per intervenire. Prego, deputata Gadda.
11: Sì,
10: Grazie Presidente, chiedo al collega Borrelli di poter aggiungere la firma. Il governo e i colleghi lo sanno che Italia Viva è contraria a ogni forma di demonizzazione dell'allevamento su qualsiasi scala. Però per quanto riguarda questo ordine del giorno, credo sia un ordine del giorno di buon senso che da un lato riconosce la propensione di tanti cittadini che vogliono consumare degli alimenti che hanno alcune caratteristiche anche rispetto a come il sistema produttivo va nella direzione di un maggiore benessere animale e di conseguenza anche una maggiore qualità delle carni. E peraltro questo ordine del giorno non demonizza la filiera appunto allevatoriale avicola, ma anzi punta, credo, a sostenere gli investimenti che tante aziende stanno facendo proprio perché è il mercato stesso che sta andando in questa direzione, stanno facendo degli investimenti e quando le aziende fanno degli investimenti e provano anche a differenziarsi rispetto ad altre aziende che appunto questi investimenti non li fanno, è anche giusto riconoscere un marchio, riconoscere una identificazione precisa che consente di distinguere un acquisto da un altro, un modello produttivo da un altro. Quindi io, ribadendo appunto il voto favorevole da parte del gruppo di Italia Viva, spingerei il governo a riconsiderare almeno il parere a questo ordine del giorno, perché in ogni caso appunto anche come ho già detto per l'ordine del giorno precedente, il governo stesso sta andando nella direzione di favorire questa tipologia di investimenti, non in modo obbligatorio ma appunto nella libera scelta di imprese che però vogliono stare in un mercato che è sempre più vasto, dove cittadini a partire dalle giovani generazioni sono sempre più attenti a come appunto le filiere produttive riguardano il benessere animale e appunto i modelli di produzione. Al contempo, e anticipo l'intervento sull'ordine del giorno successivo, come ho detto all'inizio, dal momento che Italia Viva è contraria a qualsiasi demonizzazione dell'allevamento, perché appunto nel nostro paese esistono diversi modelli di agricoltura, come giusto che sia, nelle aree marginali, montane del paese, nelle aree periferiche, ma anche in tanti appunto territori di pianura esistono delle piccole realtà allevatoriali che vanno preservate, che vanno tutelate anche appunto in un'ottica di presenza sul mercato. Dall'altro lato, nel nostro paese abbiamo bisogno di qualità, sì, certo, ma anche di quantità, e quindi non credo, riferendomi all'ordine del giorno 20, che possa essere possibile demonizzare allevamenti di tipo anche più grande che rispettano le norme non solo di questo Stato ma le norme europee sul tema del benessere animale, perché sicuramente come in tutti i settori produttivi esistono casi di cronaca che mostrano appunto delle devianze, ma la stragrande maggioranza degli agricoltori e degli allevatori italiani rispettano le regole e rispettano il benessere animale, anche gli allevamenti di tipo intensivo che esistono nel nostro paese. Quindi appunto, ribadendo la giunta la firma all'ordine del giorno 19, appunto anticipo il voto contrario all'ordine del giorno 20.
0: Grazie deputata Gadda, lo muti per sottoscrivere. Onorevole Caramillo.
11: Sì, grazie Presidente. Chiedo al collega Borrelli di poter sottoscrivere quest'ordine del giorno, un ordine del giorno di buon senso. Io lo dissi anche la settimana scorsa quando sono intervenuto nel merito, sottosegretario. Praticamente oggi, rispetto agli anni 60, quando sono nati gli allevamenti intensivi, si sta cambiando un po' la narrazione, il paradigma, cioè la tutela del benessere animale oggi ha un punto focale, un punto più importante, e ce lo ritroviamo anche nella Costituzione, nell'articolo 9, grazie al lavoro che è stato fatto nella scorsa legislatura. E secondo studi recenti, il 99%
8: Movimento 5 Stelle
11: oggi ritiene molto importante eliminare l'uso delle gabbie per le galline ovaiole, per le scrofe, e il 98% considera eticamente problematica l'uccisione sistematica dei pulcini maschi nell'industria delle uova. Lo dissi, ripeto, la settimana scorsa, la questione dei pulcini maschi oggi ancora è una barbarie, milioni di pulcini maschi annualmente vengono triturati vivi perché non vengono considerati nella filiera alimentare. È una cosa che non è più concepibile, non è più accettabile, quindi bisogna investire in nuovi macchinari per verificare il sessaggio, quindi dell'uovo entro i 12 giorni per non far provare quindi dolore al pulcino. Si può intervenire, si deve intervenire, quindi anche la Commissione europea in merito alla tutela e benessere animale ci sta chiedendo di intervenire, di cambiare quindi anche gli allevamenti intensivi e spostarli in allevamenti estensivi. Abbiamo milioni di ettari di terreno abbandonati che potrebbero essere messi a disposizione per i pascoli. Basta con le gabbie.

0: le gabbie e quindi cambiamo finalmente il modo di gestire in Italia quindi la tutela e il benessere animale. Grazie.
1: Grazie onorevole Caramiello. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione il 19 Borrelli, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Sì, vediamo un attimo. Mangialavori. Votato? Mangialavori un attimo. Perfetto. Chi altro deve votare con lei? Nevi? Nevi? Deve votare Nevi. Perfetto. Votazione chiusa. Contrari 154, la Camera respinge. 20 Zanella. Prego, deputata Zanella.
2: Grazie Presidente. Ecco, questo ordine del giorno, in continuità con quello precedente, pone il problema...
3: Alleanza Verde e Sinistra.
2: ...allevamenti intensivi. E guardi, Presidente, attraverso di lei mi rivolgo alla collega che mi ha preceduta, e dicendo Gadda, dicendo che noi non demonizziamo gli allevamenti intensivi, ma ci mancherebbe altro, non sono il demonio, sono un pessimo modo di produrre e di allevare gli animali, perché dal punto di vista ecologico sono dei luoghi in cui si produce inquinamento, in cui si produce CO2, si produce ammoniaca che a sua volta produce polveri sottili, e sono luoghi in cui si è manifestata la presenza di patogeni e quindi sono pericolosi per la salute pubblica, quindi è tutto evidente che è necessaria una transizione, per questo ritornando una transizione ecologica anche dell'agricoltura, perché se non si mette al centro la necessità di andare oltre l'attuale modo di produzione, ma mi sembrava che su questo solco si muovesse anche il ragionamento dell'altro giorno del ministro Lollobrigida parlando della sua politica rispetto a favorire la libertà degli animali di allevamento negli spazi collinari o di montagna, e comunque orientata a favorire le piccole, esattamente come proponiamo noi, le piccole imprese, perché vedete negli ultimi 10 anni sono state ben 320.000 le piccole imprese agricole che sono andate o fallendo o chiudendo, mentre contemporaneamente le grandi e molto grandi imprese agricole, appunto in cui si alleva in maniera intensiva e si sfrutta industrialmente anche il terreno che rimane ovviamente sempre più bisognoso di acqua e impoverito degli elementi essenziali per una produzione sana, e quindi non si capisce perché questo ordine del giorno non veda e non abbia visto un voto positivo, al limite una riformulazione, e invece una netta contrarietà, a dimostrare che quando si va nel concreto poi la differenza di politiche culturali anche in questo ambito, e soprattutto l'assoluta lontananza da una cultura ecologista e ambientalista, contraddistingue questa maggioranza e questo governo.
1: Grazie deputata Zanella. Pongo in votazione il 20 Zanella, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Chi altro deve votare, colleghi? Si alza la mano. No, votazione chiusa. Contrari 157, la Camera respinge. 21 Del Barba. Lo pongo in votazione con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 154, la

0: Camera respinge. 22 Pavanelli. Lo pongo in votazione con parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione, colleghi, votazione chiusa. Contrari 160, la Camera respinge. 23, Lomuti. Prego, onorevole Lomuti.
1: Grazie. Grazie, grazie Presidente. Sinceramente ci stupisce il parere contrario a un semplice ordine del giorno da parte del Governo che semplicemente si richiamava a dei principi di buona amministrazione, che erano la sostenibilità, l'equità, la ragionevolezza, la trasparenza. Perché vede, noi avevamo chiesto al Governo di prendere, assumere una posizione di responsabilità verso il momento più delicato.
2: Movimento 5 Stelle.
1: Forse anche più concreto rispetto al contenuto del provvedimento di oggi, che ha ad oggetto un comparto, un settore che costituisce al contempo anche un motore economico estremamente importante, non soltanto per il Paese, ma estremamente importante anche per le aree più fragili, penso alle aree interne, penso anche a quei territori del mezzogiorno più svantaggiati, che è appunto il comparto dell'agricoltura. E qual è il momento più concreto? È quello dell'attuazione, perché questo provvedimento comprende diversi rinvii poi a decreti ministeriali, dove è lì che poi si deciderà su quali devono essere i criteri, le priorità, le modalità dell'erogazione dei sostegni pubblici in favore di chi fa agricoltura. E allora volevamo capire semplicemente se questo governo aveva interesse, no, a sostenere realmente l'agricoltura, o se ancora una volta ci troviamo di fronte a un provvedimento i cui effetti vanno poi in favore ai soliti grandi operatori del settore maggiormente strutturati. È perché noi crediamo che debbano avere priorità quelle categorie di soggetti, come ad esempio i piccoli imprenditori, le piccole imprese, le microimprese che lavorano in questo settore e che quel territorio lo vivono e lo fanno vivere, e quindi che seguono dei criteri della sostenibilità ambientale, della tutela del territorio, della tutela delle risorse idriche, della tutela della fertilità del suolo, della tutela del benessere degli animali, della tutela di chi fa agricoltura di qualità, di chi fa biodiversità. E allora, Presidente, vede, non c'era soltanto questo, c'era anche un richiamo ai principi della buona amministrazione, perché avevamo chiesto attraverso quest'ordine del giorno semplicemente un impegno al Governo di attenzionare anche la trasparenza nell'erogazione dei sostegni. E oltre alla trasparenza anche la ragionevolezza, sono tutti principi che si studiano all'università in diritto amministrativo. Allora perché questo voto contrario? Noi non ce lo spieghiamo. Ecco, allora, se oggi approviamo un provvedimento nel quale addirittura non dentro il testo normativo originale, non dentro il testo prodotto da un parlamentare attraverso una proposta emendativa, attraverso un semplice ordine del giorno, diamine nemmeno un accoglimento come raccomandazione, giusto per fissare il punto da qua al futuro, nel momento in cui si darà concretezza al contenuto del testo normativo che approviamo oggi, che approveranno oggi, e invece no. Un diniego totale. Allora questo è uno schiaffo in faccia a chi fa veramente agricoltura, che sono i piccoli agricoltori, sono quelli che rispettano il territorio, consapevoli del fatto che il patrimonio naturale è quella la vera ricchezza di chi fa questo mestiere. Presidente, questo diniego fa buttare un'altra volta la maschera a questo governo e al ministro Lollobrigida su quanto realmente tiene a costruire una competitività sana del settore agricolo, perché a questo punto dovremmo credere che lì, quando ci saranno quei decreti ministeriali, allora forse avrò ragione. Qualcuno mi darà ragione. Grazie Presidente.
0: Grazie onorevole Lomuti. Pongo in votazione il 23 Lomuti, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Colleghi, per favore, Iaria. Ha votato Iaria? Torto deve votare. Ah, Torto deve votare. Iaria? Ce la famo? Dai. Ce l'ha fatta? Ha votato, da qua non si vede perciò. Vabbè. Votazione chiusa, contrari 159, la Camera respinge. 24 l'abbate. Prego, deputata.
2: Grazie Presidente. Ah, io continuo il discorso del collega che ha appena detto, ma com'è possibile bocciare un emendamento che alla fine sta andando nella direzione di quello che stiamo oggi preparando? Quindi,
3: Movimento 5 Stelle.
2: Settore agricolo. Qui abbiamo semplicemente chiesto di dare supporto in Puglia alla problematica della xylella fastidiosa. Ormai la xylella è stata dimenticata? Cioè l'avete dimenticata? Ma lì stiamo parlando di agricoltura, stiamo parlando di ulivi, stiamo parlando di produzione, di persone che non riescono più a lavorarci, stiamo parlando di territori che anche dal punto di vista del paesaggio sono veramente diventati così tetri. E quindi io voglio intervenire proprio per mettere agli atti che questo governo ha detto no, non a un emendamento, ma a un ordine del giorno, che pure, come dire, fatemi la faccia lavata di scrivere a valutare l'opportunità di. Dice, vabbè, abbiamo fatto vedere che alla Puglia ci teniamo, che gli agricoltori che si sono in Puglia, che hanno avuto questo problema con gli ulivi, noi ci teniamo. Dice no, completamente negativo. Ci sono altre cose in questo DG, ma questo era veramente importante, come anche chiaramente è stato aggiunto il discorso sempre dell'acqua, perché mi sembra chiaro che se continuiamo a avere questi problemi di siccità, non so l'agricoltura come dovrà andare avanti, la sussistenza proprio alimentare come dovrà andare avanti. Nel sud questo problema dell'acqua ce l'abbiamo, quindi va bene che avete detto, mi ricordo sì, qualche nostro emendamento sul discorso di riutilizzare l'acqua reflua, ma nei fatti poi non vediamo che quello che viene poi approvato a volte si traduce in una reale azione. E la siccità ce l'abbiamo oggi, anzi ce l'avevamo ieri. E quindi le cose devono essere fatte adesso, devono essere fatte in questo momento, ma ripeto, anche qui avete bocciato anche questa cosa. Non è che abbiamo chiesto denaro o fondi particolari, semplicemente un'attenzione a queste due problematiche pugliesi che sono veramente molto gravi, la xylella e la gestione appunto oculata delle reti di irrigazione che possono essere efficienti, del riuso dell'acqua reflua per l'agricoltura. Però ripetiamo, avete detto no, stiamo dicendo una cosa che non va bene, noi gli agricoltori pugliesi non li vogliamo aiutare.
0: Grazie deputata Labbate, pongo in votazione il 24 Labbate, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Ci siamo colleghi? Lauriemma? No, ha votato, votazione chiusa. Contrari 151, la Camera respinge. 25 Cherchi. Deve intervenire? Prego.
4: Anche il bottone. Grazie. Grazie Presidente. Sono tutti agitati perché sto parlando io, non so perché. Comunque. Presidente, colleghi, il mio ordine del giorno, che è legato alla canapa, va bene? E nasce da una considerazione molto semplice. L'agricoltura italiana sta vivendo una delle fasi più difficili degli ultimi decenni. Gli agricoltori stanno affrontando una crisi che non dipende dalla loro capacità. o dalla voglia di lavorare, dipende da fattori esterni che stanno mettendo in ginocchio l'intero settore. I cambiamenti climatici non sono più una previsione che dice forse sì, forse no, ci sono, sicuro. Sono una realtà quotidiana. Le ondate di calore ci sono e sono sempre più intense, la siccità c'è, gli eventi meteorologici estremi ci sono, le grandine improvvise ci sono, le piogge torrenziali stanno causando perdite enormi economiche e sono sempre più frequenti, e a tutto questo si aggiunge l'aumento dei costi dell'energia, dei fertilizzanti, dei mangimi e dei carburanti. Chi lavora la terra affronta dei rischi micidiali, perché sono molto superiori rispetto al passato, e continua a ricevere comunque strumenti insufficienti per affrontarli. Cioè non, anche il governo sembra che, io non lo so se è così che lo sento io, ma sembra quasi che il governo lo faccia apposta a schiacciare i più deboli. Io spero che non sia così, io spero che sia soltanto una mia sensazione, però molte volte, anche quando ieri parlavo dei rider e si parla delle persone più deboli, sembra quasi che si faccia quasi una politica, quasi, può darsi che non sia così, per i più ricchi senza avere a cuore l'Italia più povera. Da quello che capisco io, spesso questa cosa non viene fuori. Quindi quando parliamo dell'agricoltura, parliamo di un settore economico, parliamo della sicurezza alimentare del nostro paese, della tutela del territorio, della tutela del paesaggio, della prevenzione, dell'abbandono delle campagne, che anche quella è una cosa importantissima, perché più le campagne sono abbandonate, più è facile che vengano bruciate. Perché è più facile da quel punto di vista. Se un'agricoltura chiude, non perde l'azienda, perde il territorio, perdono i cittadini, perde l'intero sistema produttivo italiano. Infatti, per questo io penso che lo Stato dovrebbe avere maggior coraggio e dire investiamo su queste filiere agricole che possono rappresentare una concreta opportunità di sviluppo sostenibile. Tra queste filiere c'è la filiera della canapa industriale, che parliamo di una cultura che richiede generalmente meno input economici rispetto alle altre produzioni, che contribuisce alla diversificazione delle culture, offre nuove opportunità economiche agli agricoltori, trova applicazioni in comparti produttivi importanti, nell'edilizia, nei biomateriali, nel tessile, nella cosmetica, fino all'alimentazione e alla bioeconomia. La canapa rappresenta una delle culture sulle quali molti giovani imprenditori hanno investito con tanto entusiasmo, tanta voglia di fare, senza però aver avuto poi un sostegno adeguato. E il rischio è che molta di questa gente non riesca più a sollevarsi. Io diciamo che non capisco una cosa, no? La canapa agricola era un periodo, nel periodo diciamo del fascismo proprio, era negli anni del fascismo era un prodotto che veniva utilizzato molto per i vestiti, per le corde, per una serie di materiali, ed eravamo tra i primi, c'era, forse prima di noi c'era la Russia, però noi eravamo tra i primi produttori di canapa e eravamo fieri di questa cosa qui. Quindi io non riesco a capire che cos'è cosa è successo, qualche cosa per cui la canapa, che prima era un prodotto veramente importante per noi, improvvisamente è iniziato a diminuire l'importanza, e questo non lo capisco. Quindi io voglio veramente chiedo al governo di rivedere questo giudizio così negativo, perché la canapa aiuta e poi costa poco lavorarla, il terreno c'è per poterlo fare, i ragazzi vogliono lavorarla, non ci sono quei problemi che voi pensate che ci siano, l'uso di sostanze stupefacenti è una stupidaggine, perché quel tipo di quel prodotto è talmente basso che non c'è, non è pericoloso. Quindi io non capisco perché non possiamo aiutare i giovani che hanno anche già investito tanto in questo. molti giovani hanno molto investito e si stanno, i prodotti si stanno deteriorando. Aiutiamo i giovani e non diamogli un calcio perché non servono o perché per loro, per il governo non è importante. Aiutiamo i giovani e io chiedo al governo proprio che si impegni a sostenere le imprese che operano nel settore della canapa, perché sono fatte soprattutto di ragazzi che hanno bisogno di essere aiutati da voi, dal governo e da tutti e anche da noi, perché ci sono dei prodotti fatti con la canapa che sono veramente, io lo dico, io ho comprato un olio fatto con la canapa per il mal di testa che è bellissimo, veramente.
0: Spieghi, per favore.
4: È un prodotto che in farmacia, in parafarmacia, mi hanno dato ed è un prodotto veramente efficace, dato nella parafarmacia. Allora, è possibile che ci siano tanti prodotti che siano utili alla produzione, ai giovani? Aiutiamo i giovani, grazie.
0: Grazie deputata Cherchi. Abbiamo sullo stesso ordine del giorno la deputata Forattini e poi Pavanelli. Prego, deputata Forattini.
3: Grazie Presidente, ma per chiedere alla collega di sottoscrivere questo ordine del giorno e per chiedere al sottosegretario un ripensamento, perché vede, il Consiglio di Stato ieri ha rinviato alla Corte Europea di Giustizia il provvedimento del ministro Schillaci che appunto, come dire, ha vietato l'utilizzo del
5: Partito Democratico
3: e devo dire solo per ideologia, e questo ha messo veramente in difficoltà il settore, ma soprattutto ha portato alla disoccupazione 15.000 addetti. Anche la Coldiretti ha sostenuto questo ricorso, quindi io le chiedo veramente di ripensarci, perché il settore è stato messo in seria difficoltà.
0: Se deputata Forattini, Gadda per sottoscrivere, la parola alla deputata Pavanelli, prego.
4: Sì, grazie Presidente, per chiedere di sottoscrivere l'ordine del giorno della collega e appunto per chiarire un po' qual è la situazione. Voi avete fatto in modo che migliaia di giovani agricoltori
5: Movimento 5 Stelle
4: dovessero per forza chiudere le loro imprese agricole, il loro shop mettere in crisi di fatto tutta la filiera, considerando che l'Italia era il maggiore esportatore di canapa sativa in Europa. Avete di fatto cercato in tutti i modi di vietare un prodotto che è ambientalmente corretto, che non è una droga, e chi sostiene questo evidentemente deve andare a studiare un po' di più quali sono le vere prove che sono droghe, tant'è che l'Europa dice esattamente il contrario e proprio pochi giorni fa ha introdotto un nuovo regolamento europeo che introduce appunto dal 2027 limiti specifici per le foglie di canapa destinate all'infusione e le bevande pronte. E allora capiamo che l'Europa sta andando in una direzione, il nostro paese va in un'altra direzione, eppure abbiamo già una filiera, perché la canapa industriale significa poter produrre, e lo avevo già detto numerose volte sia in commissione sia in quest'aula, poter produrre tessile ecosostenibile made in Italy, visto che vi piace tanto il made in Italy, magari cerchiamo di ampliare e di non togliere questa possibilità di giovani agricoltori, giovani che rivivono, che danno vita anche alle aree interne, che riprendono aree agricole abbandonate. Possiamo ovviamente fare tantissimi prodotti alimentari, cosmetica,
6: Noi siamo i maggiori produttori di cosmetica in Europa, ebbene si utilizza anche la canapa sativa per produrre questa cosmetica. Insomma, tantissimi prodotti, possiamo ampliare le filiere, possiamo anche bonificare tante aree inquinate ed è un modo poco costoso per poterlo fare in un momento in cui stiamo di fatto combattendo una crisi climatica sempre più evidente. Dobbiamo anche bonificare aree che sono inquinate, aree che negli anni passati sono state completamente abbandonate. Ebbene, voi invece di potenziare questo settore, che ovviamente significa maggiore lavoro, creazione di nuovi posti di lavoro, creazione di nuove imprese, creazione di nuove filiere, perché ovviamente si possono incrementare con l'innovazione e la ricerca dei nostri giovani che credono tantissimo in questo prodotto, che ripeto non è una droga ma bensì la possibilità di poter far rivivere le nostre aree interne, riprendere le nostre aree agricole abbandonate e magari anche tenerci i nostri giovani nel nostro paese invece di spingerli continuamente a dover emigrare, perché tante imprese quello che hanno dovuto fare è stato proprio andare a cercare terreni in altri paesi europei per proseguire la produzione, perché appunto gli serviva per la filiera. Tutto questo a causa di questo governo che purtroppo continua a mettere i paraocchi. Questo ordine del giorno era importantissimo e vediamo anche, ripeto, l'Europa che va in una direzione completamente diversa. Vedremo come andranno le prossime sentenze, visto che stanno appunto arrivando in Europa da parte dei nostri giovani agricoltori e dei nostri giovani produttori. Grazie Presidente.
0: Grazie deputata Pavanelli, sottoscrivono Raffa, Benzoni e Grippo, oltre a quelli che ho già detto. La parola prima all'onorevole Caramiello e poi per Antoni. Onorevole Caramiello.
7: Sì, grazie Presidente. Io non avevo dubbi sul parere contrario su quest'ordine del giorno. Ne avete fatto una battaglia ideologica, ma state mettendo, anzi avete già messo in ginocchio
5: Movimento 5 Stelle,
7: parto che impiega tra le 11.000 e 15.000 lavoratori, e quindi voglio dire siete intervenuti soltanto ideologicamente sulla canapa agroindustriale. Non stiamo parlando di droghe, anche perché per la canapa sativa light il contenuto di THC è praticamente inferiore allo 0,5. Come diceva prima la collega Cherchi, durante il fascismo girano tante fake news, no? Sul fascismo, se mai qualcosa di buono aveva fatto, forse questa cosa di buono l'aveva fatto durante il periodo fascista, perché eravamo uno dei maggiori produttori quindi di canapa industriale ed esportavamo nel mondo questo prodotto. Invece oggi invece mettiamo in ginocchio un comparto, migliaia di creiamo disoccupazione, perché noi vietiamo l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio e la spedizione, la consegna delle infiorescenze della cannabis sativa light. E questo settore coinvolge, dicevo, tra 11.000 e 15.000 lavoratori, 800 aziende produttrici, quindi 1.500 imprese specializzate. Allora mi dovete dire perché date un parere contrario, va bene, un ordine del giorno, ma in generale la vostra ideologia su questo tema, su una sostanza che non è drogante, che parla di quindi agricoltura di canapa agroindustriale, e su questo invece non fate passi indietro, non rivedete la vostra posizione, mettendo, ripeto, in ginocchio e in estrema difficoltà le tantissime aziende che sono quindi in Italia. E questo ordine del giorno impegnava a sostenere le imprese operanti nel settore della canapa industriale. Quindi veramente non si capisce, anzi forse si capisce perché, ripeto, ideologicamente siete contro queste imprese, siete contro questo prodotto che non è drogante e che è applicato all'agroindustria, quindi non vi chiedo nemmeno di rivedere il parere perché proprio ideologicamente siete proprio da un'altra parte.
0: Grazie onorevole Caramiello, Vaccari e Furfaro sottoscrivono. Onorevole Perantoni, prego.
8: Sì, grazie Presidente, anch'io vorrei sottoscrivere quest'ordine del giorno. I colleghi che mi hanno preceduto hanno un po' illustrato tutti i punti che riguardano...
5: Movimento 5 Stelle.
8: Io vorrei ancora una volta però invitare il Governo, invitare i colleghi della maggioranza a fare dei distinguo. Insomma, qua noi stiamo parlando di una pianta assolutamente utile da un punto di vista economico, da un punto di vista ecologico, da un punto di vista dello sviluppo dell'agricoltura, un'opportunità di lavoro per decine e centinaia di giovani agricoltori. La canapa ha una storia lunghissima e non credo che i disastri che l'umanità sta vivendo in questi anni derivino dalla canapa. Tutti voi conoscete il palio di Siena. Il palio di Siena inizia quando cade il canapo, cioè una corda fatta dalla canapa. Anticamente le vele venivano fatte con la canapa, le cime delle imbarcazioni venivano fatte con la canapa, i vestiti venivano fatti con la canapa. Tanti oggetti di uso quotidiano venivano fatti con la canapa. Ora, ripeto il mio invito, cercate di spogliarvi da un vostro preconcetto ideologico e quantomeno cercate di capire che c'è una tipologia di canapa che ha degli effetti e dei contenuti stupefacenti, è una tipologia di canapa invece che non li ha. Ora non mettete tutto dentro il sacco della canapa, insomma, fate un distinguo che possa essere utile all'agricoltura italiana, che possa essere utile ai giovani agricoltori italiani e che possa essere utile anche a tornare indietro sui vostri passi, insomma, una certa onestà intellettuale, tornare non fissarsi sull'ideologia, non fissarsi su quello che è esclusivamente l'apparenza, avere il terrore di una parola. Guardate che se voi accogliete quest'ordine del giorno, non credo che perderete voti o che i vostri elettori andranno a inseguirvi per la strada perché avete aperto alla canapa industriale o perché avete sostenuto gli agricoltori che coltivano la canapa industriale. Voi non avrete un detrimento dall'accoglimento di questo ordine del giorno. Non è un problema che voi dovete affrontare come se fosse un problema politico dal vostro punto di vista. Affrontatelo da un punto di vista scientifico, portatelo avanti da un punto di vista razionale e cercate di andare incontro alle esigenze di decine, di centinaia di lavoratori e di agricoltori che dalla canapa industriale vorrebbero vivere. Grazie.
0: Grazie onorevole Perantoni. Se non ho capito male, prima Iaria e poi Appendino, giusto? Prego. E De Maria per sottoscrivere.
9: Sì, grazie Presidente, ma quando c'era lui la canapa andava tantissimo.
5: Movimento 5 Stelle.
9: Nel 1935 il vostro duce, cari fascisti 2.0, il vostro duce aveva aumentato le coltivazioni di canapa.
0: Prevole però, per favore... Fascisti 2.0, no. No, per favore no. Se no ricominciamo come ieri. No. Fascisti 2.0 non si può sentire. No,
9: allora...
0: Per favore, no.
9: Mamma mia. Cioè Giuseppi colleghi, sì, fascisti 2.0 no.
0: No.
9: Qual è l'aggiornamento del fascismo che abbiamo oggi? Qual è l'aggiornamento ultimo del fascismo? Che versione siamo arrivati?
0: Onorevole,
9: allora, ditemi che versione siamo arrivati del fascismo e poi io dico il numero giusto.
0: Non è così che può ragionare però, onorevole, per favore. Non è così che si può ragionare.
9: Io no, però non mi interrompa sulla... Ho detto fascisti 2.0, la mia opinione politica. No. I fascisti esistono, sono esistiti, posso onorevole, dire anche che esistono ancora
0: onorevole,
9: adesso.
0: Onorevole, per favore, la prego.
9: Hai capito? Cioè, ma... Presidente, non ho capito che cosa ho detto, non hai insultato nessuno, ho detto che i fascisti esistevano, esistono tuttora, e c'è anche una versione ancora più schifosa che è quella rappresentata da Futuro Nazionale. Esistono ed esistono ancora. Quindi esistevano nel 1935 i fascisti e il duce, il loro duce, quello che ha il quello del busto del presidente La Russa, del busto del presidente La Russa, quel duce lì, nel 1935 aveva implementato le coltivazioni di canapa per aumentare l'autarchia del nostro paese, perché aveva delle sanzioni per avere materia prima, questa è storia. Quindi io dico, se vi vedesse il duce adesso che bloccate la canapa, cosa direbbe, ragazzi? Vi chiamerebbe e direbbe, ragazzi, state sbagliando. Non è che perché quattro canne, qualcuno che si fuma le canne, voi bloccate una filiera industriale che riesce a recuperare ettari di terreno adesso non coltivato. Cioè, questo è il tema di oggi, cari fascisti 2.0.
0: Ma lei si riferisce a chi con i fascisti 2.0? Se qualcuno in aula non è accettabile.
9: In generale,
0: non è
9: se
0: accettabile
9: uno...
0: in aula. Non è accettabile in aula.
9: Al generale e in generale, no. Mi riferisco, ha ragione.
0: Onorevole Iaria.
9: Mi riferisco al generale e in generale.
0: Anche io sono un generale. Sì, sì.
9: Però poi, Presidente, adesso io adoro quando si fanno i richiami al regolamento, articolo 8 e seguenti, ma se io comincio a fare una mia dichiarazione di voto con delle mie idee politiche, perché devo essere interrotto ogni 3 minuti?
0: No,
9: cioè quando una collega di Fratelli d'Italia dice 80 volte Giuseppi prendendolo in giro, 80 volte non viene interrotta, io faccio un discorso politico perché per me il fascismo esiste e va combattuto.
0: Assolutamente.
9: E lei mi ferma perché ho detto fascisti.
0: No,
9: se loro si sono arrabbiati, forse perché si sentono toccati.
0: L'importante
9: allora
0: è che non si riferisce a persone in aula.
9: Io non ho indicato nessuno, fascisti 2.0.
0: Perfetto. L'importante è che non si riferisce a nessuno in aula.
9: Quindi, dicevo, il caro Benito del busto che c'è nell'ufficio di La Russa, del presidente La Russa, avrebbe detto: in Piemonte ci sono. Bignami,
0: per
9: collega
0: favore,
9: Bignami,
0: per
9: vuole
0: favore
9: dire qualcosa?
0: Per favore.
9: Ah, ho capito. Allora, dicevo, in Piemonte ci sono circa 5.000 ettari, possono essere coltivati a canapa, recupererebbero terreni che adesso non sono utilizzati, riuscirebbero anche a mitigare l'impatto della pioggia che arriva a una velocità enorme e che va subito a valle, ma fermerebbe anche l'acqua aiutando i problemi di dissesto idrogeologico, porterebbe un'economia che adesso prima era florida, adesso si è abbassata nei numeri grazie alle vostre cavolate che avete fatto su questo tema. E quindi da questo punto di vista, adesso qui è un ordine del giorno, ma il tema è importante, state bloccando un'economia che era a costo zero per tutti e portava solo soldi e benefici ambientali ed economici e faceva lavorare molte imprese giovani. Quindi, cari miei, ritornate a pensare qualche volta in maniera ideologica con le vostre ideologie del fascismo, e su questa cosa potevate anche approvarla. Grazie.
0: Grazie, onorevole deputata Appendino, per favore, c'è l'Appendino prima.
10: Grazie, Presidente. Ma io intervengo a sostegno di quest'ordine del giorno perché
11: Movimento 5 Stelle.
10: Stiamo parlando di un qualcosa di astratto. Qua stiamo parlando di posti di lavoro, stiamo parlando di investimenti che sono stati già fatti, stiamo parlando di filiere che potrebbero diventare l'eccellenza del Made in Italy su cui e con cui vi riempite spesso la bocca. Però niente, voi cioè proprio non ce la fate a vedere tutto questo. E all'inizio di questo mandato, perché più volte abbiamo discusso di questa vicenda in aula, pensavo che fosse davvero la vostra ideologia a non rendervi capaci di andare oltre, di andare a vedere i numeri, di andare a vedere le facce di questi ragazzi e queste ragazze, spesso giovani, che hanno investito, hanno aperto un'attività. Poi ho capito che non è l'ideologia. Voi proprio non volete O meglio, voi proprio volete utilizzare la vicenda della canapa per far finta di avere il pugno duro contro la droga, perché avete bisogno di una vostra identità che non sapete più far vedere fuori, perché sui migranti e sulla sicurezza non ne avete azzeccata una. E allora, Ale, usiamo la vicenda della canapa, che non c'entra nulla con la droga, non c'entra nulla con lo spinello, e voi lo sapete, ma non volete farlo sapere fuori. E allora, Presidente... Vede, non è accettabile, perché qui ci sono le cose migliori di questo paese, c'è una filiera innovativa che potrebbe crescere, c'è un percorso che è sostenibile, ci sono i giovani. Ora, io non mi rassegno al fatto che questo paese ci sia l'esodo nascosto, la vera piaga sociale che sono i giovani che scappano. Aveva bene pagarli poco, precarizzarli, e ora pure se apre l'attività a lei con la mannaia perché non meritano di essere protetti. E allora chiudo, Presidente, sa qual è il punto? Forse non è neanche l'ideologia, forse non è neanche il fatto che avete bisogno della vostra identità. La verità è che questa filiera non ha voce forte, non è una lobby, e allora per voi è sacrificabile e ve ne fregate, perché fossero banche, fossero colossi energetici, allora sicuramente le norme per loro le avreste fatte.
0: Grazie, onorevole deputata Appendino. Mi pare di aver capito, l'onorevole Sasso vuole intervenire. Ovviamente parliamo sempre dell'ODG 25.
12: Presidente, parliamo dell'ODG 25. Io ho il massimo rispetto, lo dico per suo tramite, alla collega Appendino, che è appena intervenuta seriamente su un tema al quale...
5: Gruppo misto componente Futuro Nazionale Vannacci.
12: Quello che non comprendo però è come mai su un ordine del giorno che parla di un tema particolare lei abbia consentito ad un suo collega di partito di dare alla componente di Futuro Nazionale dei giudizi arbitrari. Allora, per suo tramite, sempre nell'ambito di questo ordine del giorno, Presidente, Futuro Nazionale non può e non deve ricevere in sua presenza o di chiunque altro al suo posto, ed esprimo solidarietà al dottor Santoro, che evidentemente si era reso conto, a differenza sua, di quello che Iaria diceva, noi possiamo essere accusati di essere una componente identitaria, sovranista, di destra vera, l'unica qua dentro. Però, Presidente, non è consentito a nessuno di dire quello che ha detto il collega Iaria. O lei interviene ogni qualvolta Iaria dà spettacolo e segni di degrado in quest'Aula, altrimenti così non va bene, Presidente. Detto questo, è evidente che il tema sia caro al Movimento 5 Stelle. Però, Presidente, per suo tramite, io dico veramente, ma il livello del dibattito di quest'Aula, ogni qualvolta interviene un esponente del Movimento 5 Stelle, può essere sempre simbolo di degrado? È ora di finirla. Grazie, Presidente.
0: Grazie, onorevole Sasso. Onorevole colleghi, onorevole Boff, prego. Per favore, sentiamo l'onorevole Boff, per favore. Onorevole Boff, prego.
13: Allora... Presidente,
0: prego.
13: Diciamo che sul tema oggetto dell'emendamento sicuramente ci sono posizioni, come dice anche l'onorevole Appendino, che molte volte distorcono da quella che è l'attenzione sul tema reale di questa filiera produttiva. Devo dire che apprendo dall'onorevole Iaria con insomma sorpresa che finalmente anche dalla sinistra ci si rende conto che la storia non va interpretata ma va semplicemente letta, e quindi riconosce...
5: Gruppo misto componente Futuro Nazionale Vannacci Free.
13: Che ci siano stati periodi della nostra storia in cui molte cose positive sono state fatte per il nostro paese, e lo ricorda, non lo ricorda Futuro Nazionale, lo ricorda giustamente l'onorevole Iaria nelle sue parole. Dove, sostenendo il suo emendamento sulla filiera della canapa, si riferisce al periodo fascista, perché riconosce che in quel periodo le istanze del Movimento 5 Stelle erano portate avanti proprio dal Duce nel ventennio. Complimenti, onorevole Iaria, complimenti. Il fatto che lei abbia scoperto la storia finalmente ci fa sommo piacere, e che il fatto che a sinistra si riconosca veramente la storia del nostro paese ci fa piacere nel bene e nel male. Detto questo...
14: Colleghi...
13: No, guardi, ho ascoltato con attenzione, ho ascoltato talmente con attenzione le parole dell'onorevole Iaria e dell'onorevole Appendino che mi hanno veramente convinto a votare favorevolmente a questo emendamento. Grazie.
0: Grazie onorevole Boffo. Onorevole Tucci, sempre sull'ODG 25.
9: Sì, grazie Presidente. No, per dire, sempre per il suo tramite, che intanto prendiamo atto che l'onorevole Boff e l'onorevole Sasso si sono autosmentiti, perché uno si è offeso
15: del Movimento 5 Stelle.
9: Lui Iaria gli avrebbe dato dei fascisti, l'altro dice no, i fascisti hanno fatto anche cose buone, aggiungerei anche quando c'era lui i treni arrivavano in orario, così magari l'abbiamo fatta completa. Presidente, la realtà è una. Qua siamo di fronte a una componente che si è creata in questo Parlamento che in qualche modo da una parte parla, sussurra tutte quelle anime pseudo fasciste o presunte tali, e dall'altra nessuno si può azzardare a dargli dei fascisti perché casomai si offendono. Contemporaneamente lo stesso Boff dice complimenti però a Iaria che ha scoperto la storia, che non l'ha interpretata, perché il fascismo ha fatto anche cose buone. Complimenti onorevole Boff, complimenti veramente.
0: Grazie onorevole Tucci, pongo in votazione l'ODG 25 Cherchi, parere contrario del governo, la votazione è aperta.
16: Penso 5 Stelle per sottoscrivere l'intero gruppo.
0: Sì, vabbè. 5 Stelle per sottoscrivere l'intero gruppo, l'ODG 25. Ci siamo colleghi, avete votato? Chi manca? Alzate il braccio perché da qua non riesco. Hanno votato tutti, mi pare. No, la collega Frassini. Maullu. Frassini ha votato? Sì, ha votato. Maullu ha votato, votazione chiusa. Contrari 150, la Camera respinge. Allora, colleghi, dovevamo terminare alle 16, ci siamo un po' allungati, poiché l'ordine del giorno della seduta appunto prevedeva che si passasse alla discussione generale del decreto legge in materia di giustizia, migrazione, e residuano ancora 10 ordini del giorno da esaminare. Interrompiamo a questo punto l'esame del provvedimento, che come previsto dal vigente calendario dei lavori riprenderà per lo svolgimento delle dichiarazioni di voto finale, la votazione finale, dopo la conclusione dell'esame del decreto legge in materia di giustizia, migrazione e asilo. Quindi sospendo la seduta per 5 minuti prima di passare alla discussione generale di tale decreto. La seduta è sospesa.
17: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
15: Sono le 16:17 minuti, siete all'ascolto di Radio Radicale, allora sospensione di 5 minuti, noi ci ricollegheremo fra poco con Montecitorio, con la Camera dei Deputati. Intanto però diamo uno sguardo alle agenzie, oggi ci sarà poco spazio per i nostri notiziari consueti, quindi ne approfittiamo anche per dare qualche aggiornamento, anche perché appunto i lavori della Camera hanno un'agenda particolarmente nutrita e quindi ci accompagneranno fino a questa sera inoltrata. Allora, innanzitutto guardiamo un attimo le agenzie per quel che riguarda i sondaggi che vengono resi noti oggi sull'aumento del gradimento e della possibilità di voto per Futuro Nazionale di Vannacci. Uno dei primi a intervenire per commentare questa notizia è Nicola Fratoiani di AWS, che dice: aumenta Vannacci nei sondaggi, è una brutta notizia per il paese, perché è una forza che esplicitamente assume posizioni xenofobe con temi come la remigrazione, o meglio da leggere deportazione, è il peggio che si possa oggi pronunciare in un paese che vorrebbe ancora definirsi civile, ma è un problema per il paese, non per Meloni. La Meloni non si occupa di salari, dice ancora Fratoianni, non perché c'è Vannacci, diciamo la verità, con Vannacci ha cominciato a correre ancora di più verso l'estero come faceva in campagna elettorale, con promesse che poi non ha mantenuto. Fratelli d'Italia e Meloni su queste questioni sono quella roba lì, ma non si occupano di salari, non perché c'è Vannacci, non si occupano di salari perché Meloni sta dalla parte delle grandi lobby, stanno da un'altra parte, contro il salario minimo e contro tutte le misure che abbiamo proposto, che servono, servivano e serviranno per dare dignità ai lavoratori di questo paese. È una destra, dice Fratoianni, che è contro una legge che limiti la precarietà, ma è una scelta di campo, loro stanno dall'altra parte e questa è la destra italiana. Diamo uno sguardo ancora anche per quel che riguarda il tema, il caso, la vicenda dell'ex vice ministro Delmastro. Il deputato di Azione Antonio D'Alessio non ha partecipato ieri sera al voto in giunta del regolamento della Camera per motivi personali, lo precisa lo stesso D'Alessio in una nota. Di fronte a qualche lettura strumentale di quel che è accaduto ieri sera in giunta per il regolamento, sento il bisogno di precisare tre aspetti di questa vicenda. Primo, sono stato costretto a abbandonare i lavori della Giunta a causa di un'imprevista di natura personale e familiare che ha richiesto altrove la mia presenza. Non ho partecipato ai lavori di oggi e non potrò farlo nei prossimi giorni. Il giovedì avrei tenuto la dichiarazione di voto per il mio gruppo, ribadendo che per quanto riguarda Azione siamo assolutamente favorevoli a che si conosca il contenuto di queste chat. Secondo, il mio voto, anche se presente, non sarebbe stato decisivo perché in caso di pareggio sarebbe stato fondamentale il voto del Presidente della Camera. Punto terzo, Azione, come ho ricordato e come ha già dichiarato il segretario Calenda, il capogruppo Richetti, voterà perché si autorizzi la pubblicazione delle chat di Delmastro. Questa è stata e sarà sempre la nostra posizione, dice ancora D'Alessio. Spostiamoci in Medio Oriente. La Giordania ospiterà domani una riunione dei ministri degli esteri degli stati arabi, membri del comitato ministeriale arabo incaricato di coordinare gli sforzi internazionali per contrastare le politiche e le misure illegali israeliane nella Gerusalemme occupata. È quanto riporta l'agenzia di stampa Petra, precisando che il comitato comprende, oltre alla Giordania, Tunisia, Algeria, Arabia Saudita, Somalia, Palestina, Iraq, Qatar, Egitto e Marocco, il segretario generale della Lega Araba. Alla riunione di domani parteciperanno anche i ministri degli esteri di Indonesia, di Pakistan, Turchia e Malesia. I partecipanti discuteranno degli sviluppi a Gerusalemme nei suoi luoghi santi islamici e cristiani al fine di definire una posizione comune in risposta all'escalation delle misure israeliane che prendono in mira l'identità della città e i suoi luoghi santi islamici e cristiani, ha precisato Petra. Andiamo avanti con altre notizie di questo pomeriggio. Il tema migranti: l'Armenia non ha ricevuto alcuna proposta per la creazione di un centro per migranti irregolari provenienti da stati membri dell'Unione Europea, ha detto oggi la portavoce del ministro degli esteri armeno Ani Badalian. Non abbiamo ricevuto alcuna proposta di questo tipo, né la questione sarà discussa con noi, ha detto Badalian, le cui dichiarazioni rilasciate l'agenzia di stampa Armen Press sono state rilanciate dai siti russi. In precedenza il Corriere della Sera aveva riportato che l'Italia avrebbe presentato una proposta al Consiglio Europeo di oggi per la creazione di centri di identificazione e rimpatrio di migranti irregolari provenienti sul modello di quelli d'Albania. L'elenco preliminare dei paesi in cui tali centri potrebbero essere aperti includerebbe Armenia, Egitto, Etiopia, Ghana, Libia, Mauritania, Montenegro, Ruanda, Senegal, Tunisia, Uganda e Uzbekistan. Intanto per quel che riguarda invece il PNRR, lo ricordiamo perché fra 8 minuti il decreto PNRR infrastruttura approderà al Senato in aula senza mandato relatore. Al provvedimento sono stati presentati 136 emendamenti e 7 ordini del giorno. Il Presidente della Commissione Bilancio di Palazzo Madama, Nicola Calandrini, di Fratelli d'Italia, si legge nel resoconto di seduta, fa quindi presente che, poiché il provvedimento è calendarizzato dall'Assemblea nella giornata odierna, non vi sono le condizioni per concludere l'esame con la votazione del mandato al relatore. Questo per quanto riguarda anche il tema del PNRR. Allora, intanto quel che succede in Spagna dopo l'onda d'urto a Ceuta, resta critica la situazione. Il governo della città autonoma stima in circa 1 migliaio i minori stranieri non accompagnati presi in carico dopo appunto l'onda d'urto di circa 72.000 arrivi in massa, dei quali 70.000 hanno già fatto rientro in Marocco, secondo i dati indicati dal ministro dell'interno Fernando Grande Marlaska. Questo lo segnala il portavoce dell'esecutivo locale Alejandro Ramirez nella conferenza stampa successiva al Consiglio Comunale, ammettendo che non è possibile dare una cifra esatta al momento, per cui il processo di localizzazione e inserimento dei migranti minori nel sistema di protezione è ancora in corso e molti ragazzi si trovano ancora vagando nei quartieri cittadini. Ramirez ha segnalato che la gestione è molto complessa sul fronte minori, di cui 862 sono già stati presi in carico. Il Ministero spagnolo della Gioventù e dell'Infanzia ha reso noto di aver rafforzato le procedure di identificazione individuale, indispensabile per definire il numero esatto dei minori e trasferirli nelle strutture di protezione. Intanto il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, rivolge un pensiero per quanto riguarda il ritrovamento del corpo del marito del Ministro Roccella proprio poche ore fa, ed è appunto notizia che campeggia già anche nelle homepage di numerosi quotidiani. Intanto, per quanto riguarda ancora il tema del PNRR, la Will Trasporti che commenta un emendamento della Commissione Bilancio alla Camera sul decreto PNRR Infrastrutture, che dice che se l'inaccettabile passo indietro del governo sulla formulazione della gara Intercity, con l'eliminazione del riferimento al lotto unico, fosse confermato nell'incontro convocato con i sindacati domani al MIT, ci troveremo di fronte a una situazione che non possiamo avallare per il rispetto e la tutela di tutte le lavoratrici e i lavoratori del settore, per la quale avevamo già sospeso uno sciopero il mese scorso dopo le rassicurazioni ricevute. Così la Will Trasporti. Intanto, e torniamo alla crisi migratoria, all'invasione, all'onda d'urto dei 75.000 nella città di Ceuta, sale a 75 intanto il numero delle vittime accertate nell'ondata migratoria della settimana scorsa, lo conferma oggi la delegazione del governo della città autonoma dopo il recupero ieri di altri 3 cadaveri nelle acque antistanti le coste spagnole, portando totalmente a 75 il bilancio complessivo e purtroppo ancora provvisorio dei migranti che hanno perso la vita, mentre proseguono senza sosta le ricerche in mare di dispersi da parte del servizio marittimo della Guardia Civile. Le autorità locali avevano indicato in 88 i corpi recuperati nell'enclave iberica, mentre dal lato marocchino sarebbero 11 le vittime dichiarate da Rabat. Ma ci ricolleghiamo con la Camera.
17: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
0: Sulle linee generali. I presidenti dei gruppi parlamentari Partito Democratico, Italia Democratica e Progressista e Movimento 5 Stelle ne hanno chiesto l'ampliamento. La Commissione Affari Costituzionali si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire la relatrice, la deputata Chelani. Prego.
18: Grazie Presidente, io nel ringraziare il lavoro degli uffici per l'ottimo supporto che come sempre ci danno nella disamina di questi provvedimenti tanto complessi e importanti, io chiedo l'autorizzazione al deposito della relazione.
0: Grazie.
15: L'Italia
0: è autorizzata ovviamente e quindi ha facoltà di intervenire il rappresentante del governo, prego.
19: Si riserva,
0: perfetto. Va bene, non si preoccupi. Allora, deputata Baldino, prego.
19: Grazie signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi e colleghe. Oggi ci chiedete di convertire in legge un decreto che presenta e tratta due materie totalmente diverse.
15: Il Movimento 5 Stelle.
19: Direi assolutamente disomogenee tra di loro, come alcune disposizioni sulla giustizia e altre disposizioni, il capo 2 di questo decreto legge in conversione, che si occupa di disporre l'attuazione sul piano nazionale del nuovo patto europeo per l'immigrazione e per l'asilo. Quindi due materie assolutamente disomogenee, totalmente diverse, che non potrebbero stare all'interno dello stesso decreto, ma si sa, questo ormai è prassi consolidata, una prassi sbagliata in questo Parlamento. E anche rispetto al primo capo di questo decreto, quello relativo alle disposizioni sulla giustizia, siamo di fronte ad una palese, plastica inefficienza di questo governo, perché se ci troviamo a convertire un, diciamo, un piccolo mille proroghe in materia di giustizia, un decreto che reca proroghe di termini di legge e altre disposizioni, evidentemente siamo davanti a una totale inefficienza da parte del governo, che non è riuscito a evadere per tempo tutti i termini e le scadenze che incombevano rispetto ad un tema, quello della giustizia, che è un tema cruciale per il sistema paese. Siete intervenuti nuovamente, dopo essere già intervenuti con una legge delega, in tema di riforma dell'esame per la abilitazione per la professione forense, ma anche qui si è persa un'occasione, perché avevamo nell'ambito di questo progetto di

scritti e della prova orale. Abbiamo perso un'occasione per tutelare effettivamente i tanti candidati e le tante candidate che ogni anno si apprestano a sostenere l'esame di abilitazione. E poi altre misure, alcune anche condivisibili, sull'organizzazione degli uffici giudiziari, per dare continuità ai servizi digitali dell'amministrazione della giustizia. Anche qui però vi avevamo proposto degli emendamenti che potessero rendere conto al Parlamento dello stato di attuazione delle norme finanziate con tanti soldi, devo dire, da questo decreto per la continuità dei servizi digitali della giustizia, ma anche qui la risposta della maggioranza e del governo è stata un muro, perché evidentemente gli emendamenti delle opposizioni, proprio perché sono presentati dalle opposizioni, non vengono accolti, non trovano accoglimento, e quindi perdiamo l'occasione di migliorare quello che può essere migliorato. E poi arriviamo al capo 2, quello che si occupa di dare attuazione al nuovo patto europeo per l'immigrazione e per l'asilo, patto che è stato approvato il 22 maggio del 2024, è entrato in vigore l'11 giugno successivo. Diciamo che dopo 2 anni oggi siamo qui a dover per forza inserire questo capo in questo decreto in fretta e furia, perché i termini scadono, e anche qui siete stati totalmente inefficienti. Questo patto europeo per l'immigrazione e per l'asilo è stato presentato dal governo italiano come una vittoria del governo italiano su tutta la linea. L'Europa ci segue in tema di migranti. Ma è proprio così? No, direi proprio di no. E andiamo a vedere perché. Perché questo nuovo patto per l'immigrazione e per l'asilo danneggia sia i richiedenti asilo, sia gli Stati membri, ma soprattutto danneggia l'Italia, e soprattutto danneggia quei paesi come l'Italia, che sono quei paesi tradizionalmente considerati i cosiddetti paesi di primo approdo, che continueranno anche con questo nuovo patto per l'immigrazione e l'asilo a farsi carico dei meccanismi di gestione dei migranti arrivati sul proprio territorio. Non c'è la solidarietà paventata, si parla tanto di solidarietà, ma non ci sono effettivamente dei meccanismi di solidarietà, perché i meccanismi previsti consentono agli Stati membri di prediligere delle misure alternative rispetto ai ricollocamenti negli altri Stati membri. E questo per noi è un punto fondamentale, perché noi abbiamo sempre detto che il fenomeno dell'immigrazione è un fenomeno che deve essere gestito a livello europeo. Non possiamo continuare a lasciare gli Stati membri soli di fronte alla gestione di massicci flussi migratori, come accade per l'Italia, come accade per la Spagna, come accade per la Grecia, come accade con tutti quei paesi che sono tradizionalmente paesi di prima approdo e che sono tradizionalmente paesi più danneggiati e continuano ad essere danneggiati anche da questo nuovo patto di immigrazione e asilo. Ma oltre a essere dannoso per l'Italia per questo punto di vista, perché è mancato il coraggio di andare in Europa e negoziare il superamento reale del regolamento di Dublino e del principio del paese di primo ingresso, è anche infattibile, perché si allungano c'è un uso massiccio e prolungato dei tempi di detenzione negli hotspot e nei CPR secondo procedure, tempi e meccanismi che sono incompatibili con quelli attualmente previsti. Quindi noi prevediamo una detenzione prolungata di persone che hanno l'unica colpa di richiedere asilo, ma non saremo in grado di rispettare nemmeno questi nuovi tempi e nemmeno i nuovi procedimenti di frontiera. Se guardiamo ai tempi tradizionalmente che noi impieghiamo per evadere le richieste di asilo, in media 2 anni, e i tempi che noi abbiamo visto di detenzione, che sono 3 mesi, ma anche soprattutto di capienza, perché noi attualmente, a fronte di, parliamo di quest'anno, 66.000, l'ultimo anno rilevato, 66.000 ingressi irregolari. Ora non sono in grado di stabilire quanti siano di questi 66.000 ingressi richiedenti asilo, però sicuramente sono di più dei 2.307 posti che noi abbiamo a disposizione tra hotspot e CPR attualmente. Ne possiamo ragionevolmente pensare di trasformare le nostre regioni in hotspot e CPR, e quindi di creare delle prigioni nelle nostre regioni dove confinare i richiedenti asilo, perché questo è al limite del rispetto dei diritti umani. Quindi ancora una volta ci troviamo di fronte ad un disegno irrealizzabile, ancora una volta ci troviamo dinanzi ad una mancanza di visione da parte degli Stati Uniti.

0: membri e da parte dell'Unione Europea, perché il problema è che noi possiamo continuare a parlare, a gestire il tema immigrazione come un problema, possiamo continuare a parlarne per slogan, possiamo continuare a parlarne indossando una maglietta piuttosto che un'altra, ma continueremo a parlarne all'infinito, non risolveremo mai il problema dell'ordinata gestione dei flussi migratori se non decidiamo una volta per tutte di abbandonare la propaganda. E questo lo abbiamo visto proprio in questi giorni, ne abbiamo avuto la dimostrazione plastica, perché questo nuovo patto europeo per l'immigrazione e l'asilo, presentato come una nuova frontiera della solidarietà europea tra Stati, prevedeva sostanzialmente che questo meccanismo di solidarietà potesse scattare in tre scenari. In caso di una situazione di pressione migratoria, in caso di procedure di sbarco a seguito di operazioni di soccorso e in caso di situazioni di crisi. Quello che si è verificato praticamente la settimana scorsa, qualche giorno fa, a Ceuta, in Marocco, nell'enclave spagnola. Quella era una situazione straordinaria di pressione migratoria, quella poteva essere considerata sicuramente una situazione straordinaria di crisi. E qual è stata la risposta dell'Europa? E qual è stata la risposta dell'Italia, che da sempre invoca giustamente la solidarietà degli altri Stati membri e la solidarietà dell'Unione Europea? La propaganda. La propaganda, perché è molto più facile utilizzare la propaganda piuttosto che poi, oltre che pretendere la solidarietà, darla la solidarietà quando è necessario. In quel momento la Spagna aveva bisogno di solidarietà, così come noi abbiamo chiesto solidarietà quando c'è stata la grande crisi umanitaria a Lampedusa e l'abbiamo ottenuta la solidarietà. Invece in questo caso non abbiamo ricambiato gli altri paesi con la stessa moneta, perché a noi basta, a voi basta utilizzare la propaganda per dire al paese nei telegiornali in quel momento, mentre scorrevano le immagini di flussi di persone che arrivavano a Ceuta, che l'Italia usa il pugno duro, chiude Schengen. Peccato però che non serviva a nulla chiudere le frontiere, sospendere Schengen, perché Ceuta ha un regime speciale. Però tutto questo nei titoli dei telegiornali era troppo difficile, era troppo complicato dirlo agli italiani, quindi il messaggio che è passato è che Meloni sospende Schengen e tutela l'incolumità degli italiani e impedisce che i marocchini arrivino in Italia chissà come, chissà perché, visto che do una notizia a Donzelli: l'Italia non confina con la Spagna. Ecco che quindi la prima occasione utile per applicare il patto europeo per l'immigrazione e per l'asilo l'abbiamo sprecata così. Ecco la prima violazione del nuovo patto europeo per l'immigrazione e per l'asilo, come se ci fosse bisogno di dimostrare che era solo fuffa ed era solo anche in questo modo propaganda, perché l'unico modo per fermare le partenze, per fermare le morti, diceva ieri la collega Chelani, l'unico modo per fermare le morti è fermare le partenze, per fermare i morti in mare e fermare le partenze, l'unico modo per impedire che ci siano ancora dei morti in mare e fermare le partenze irregolari. L'unico modo è questo, perché la storia dell'umanità ci insegna che le partenze irregolari non si fermano né con i blocchi navali che sono impraticabili, né con i muri che vengono sfondati, né con altri sistemi di contenimento che vengono superati. E né tantomeno con la propaganda. Le persone disperate che hanno bisogno di scappare, scappano. Quindi l'unico modo per fermare le morti in mare è fermare le partenze irregolari. L'unico modo per fermare le morti in mare è aprire delle vie legali di accesso. Io non riesco a capire come fate a non comprendere che sia così una cosa così elementare. Anche perché questo è il vero punto politico. Da anni ci raccontate che il problema sono gli sbarchi. Costruite campagne, intere campagne elettorali permanenti sulla paura. E avete promesso cose realizzabili come blocchi navali, muri, porti chiusi, posto che poi alla fine le barche non arrivano nei porti ma arrivano nel mare. Poi però questo governo, il governo Meloni, e i numeri ci raccontano che ogni anno autorizzate e continuate a autorizzare attraverso i decreti flussi migliaia di ingressi per lavoro. Quindi poi da una parte c'è la propaganda, porti chiusi, blocchi navali, fermiamo le partenze, tutti a casa, aiutiamoli a casa loro, dall'altra parte però ci sono i fatti. E voi nei fatti, negli atti, ammettete che l'economia italiana ha bisogno dei lavoratori stranieri, perché siete voi che autorizzate attraverso i decreti flussi gli ingressi per lavoro, che poi molto spesso non sono altro che sanatorie di irregolari presenti sul nostro territorio. Allora abbiate quantomeno il coraggio di dirlo. Dopo 4 anni e mezzo di governo abbiate il coraggio di dirlo. Il problema non è la nazionalità di chi arriva, il problema è l'assenza di una politica seria sul tema dei migranti. Perché senza canali legali di accesso ci saranno sempre i trafficanti che sfruttano la disperazione, ci saranno sempre i morti in mare, ci sarà sempre l'illegalità, ci sarà sempre la marginalità, ci sarà sempre l'insicurezza. Ecco l'equazione immigrazione e sicurezza. Nasce da qui, da una cattiva gestione del fenomeno, dall'incapacità di capire che bisogna abbandonare il terreno di propaganda per andare a trovare una soluzione a quello che voi considerate un problema. Questo continuare a gestire così il fenomeno migratorio, continuare a tapparsi gli occhi di fronte a tutto questo, crea sì disordine, crea sì maggiore sicurezza. E allora bisogna interrogarsi anche se veramente l'Europa è l'Europa della solidarietà, non solo tra le nazioni, ma anche tra gli uomini, sulle cause delle migrazioni, anche per prevederne i flussi. Così si riesce ad affrontare il problema, a gestire il fenomeno con visione. Se noi capiamo quali sono le cause, riusciamo a prevederne anche le conseguenze, riusciamo a prevederne anche i flussi. E nessuno attraversa il deserto, attraversa il mare, paga migliaia di euro ai trafficanti e rischia la vita o fa rischiare la vita ai propri figli perché gli piace. Lo fa perché scappa dalla guerra, perché scappa dalla fame, perché scappa dalla disperazione, o lo fa perché spera di dare un futuro migliore ai propri figli. Non sono persone irresponsabili, non sono carichi residuali. I migranti che arrivavano, che speravano di arrivare sulla spiaggia di Cutro in quel febbraio, la maggior parte di loro volevano raggiungere i loro parenti in Germania. Arrivavano in Italia perché arrivavano in Europa e poi dall'Europa volevano raggiungere, ricongiungersi con i loro familiari in Germania. Non hanno fatto in tempo a farlo perché è stata proprio la propaganda, secondo me, non ho nessun timore a dirlo, a portare quella barca a frantumarsi sulla secca e alla morte di 94 persone. Se avessimo avuto il coraggio di saper affrontare questo fenomeno senza propaganda, probabilmente quelle persone sarebbero state soccorse e probabilmente quelle persone non sarebbero morte. Quindi il fenomeno va gestito e la situazione così com'è non si può più ignorare, ma sia chiaro, noi non siamo quelli delle frontiere aperte, non lo siamo mai stati. Da questa parte non c'è chi dice accogliamoli tutti, così come racconta la destra. È una semplificazione propagandistica. Uno Stato deve sapere chi entra sul proprio territorio, deve saper distinguere tra chi ha diritto alla protezione e chi non ce l'ha e deve poter rendere effettivi i rimpatri se sono previsti dalla legge. Ma la legalità si costruisce non con la paura e si è visto perché i numeri ci dicono che la vostra paura, alimentare il sentimento di paura nei confronti del diverso e una propaganda sull'immigrazione non ha portato risultati. Oggi in un'intervista al Corriere della Sera il ministro Tajani ha dichiarato che sui migranti la Spagna ha fallito, ma se andiamo a vedere i numeri degli ingressi irregolari dal 21 al 26, secondo Frontex, in Italia sono arrivati 478.600 migranti, in Spagna 234.760 migranti. Quindi se la Spagna, seguendo il ragionamento di Tajani, ha fallito, a dirlo è il re dei falliti, perché altrimenti non si spiega. E quindi, Presidente, concludo perché mi sembra abbastanza chiaro come noi continueremo a parlare di questo tema, perché è più comodo parlarne piuttosto che gestirlo e piuttosto che risolverlo, perché una persona irregolare non è soltanto una persona che commette un illecito, è una persona vulnerabile, è una persona facilmente ricattabile, è una persona sfruttabile, è una persona che può finire nelle mani della criminalità organizzata. E lì chi perde è lo Stato. E quindi l'unico modo per fermare le partenze, per fermare le morti, è avere coraggio. È avere coraggio di abbandonare il terreno della propaganda. Ed è qui la differenza tra noi e voi. Noi vogliamo aprire canali regolari di accesso per consentire a chi ne ha veramente diritto di venire in Italia da regolare. Noi vogliamo aumentare i meccanismi di integrazione diffusa che funzionano e hanno funzionato nel nostro Paese. Noi vogliamo quindi superare il meccanismo della legge Bossi-Fini, che è una fabbrica di irregolari. Ecco la differenza tra noi e voi. Da una parte ci sono gli slogan e dall'altra parte ci sono le soluzioni. E governare vuol dire risolvere problemi, non avere bisogno che i problemi persistano per continuare a fare propaganda. Questo è quello che voi state facendo, questo è quello che noi non faremo.
1: Grazie deputata Baldino. Presidente Boldrini, prego.
2: Grazie signor Presidente, signor Sottosegretario Molteni, colleghi e colleghe. Vi dico una cosa, che questi giorni mi dava a pensare...
3: Del Partito Democratico.
2: Sapete a chi? Al gioielliere Mario Roggero. A lui mi è venuto di pensare, condannato, lo si sa, in via definitiva, per aver ucciso due persone che fuggivano dopo un tentativo di rapina, sparando loro alle spalle, ferendo una terza persona, che è diventato, Presidente, un eroe della destra. Pensato a lui, perché io immagino che Mario Roggero in queste ore si stia giustamente chiedendo: ma si sono già dimenticati di me? Ma che fine hanno fatto Meloni, Salvini, Nordio? Erano tutti qui. Dove si sono cacciati? Ebbene, signor Roggero, sono fatti così. Oggi sono tutti presi da quel che è avvenuto a Ceuta. Come prima erano tutti presi da Garlasco, dalla famiglia Del Bosco, durante il referendum, il sottosegretario se lo ricorderà, che poi vi è andata veramente male, diciamo. Andò addirittura la famiglia Del Bosco ospite dal Presidente del Senato. E allora l'uso puramente strumentale dei fatti di cronaca dalla parte della destra cosa rivela? Rivela due punti. Innanzitutto un vuoto di strategia politica, un vuoto immenso. Tutto si gioca sui fatti del giorno e se un giorno non accade nulla c'è quasi il silenzio, perché che cosa andiamo a commentare? E poi la tattica di fomentare la paura per usarla in maniera spregiudicata. Qui abbiamo dei maestri, il partito del sottosegretario non è secondo a nessuno. E in questo ambito, per le destre italiane e non solo italiane, i migranti che cosa sono? Sono la gallina dalle uova d'oro. Questo sono i migranti. E lo dimostra anche questo decreto, un decreto del tutto anomalo e anche immotivato, perché la sentenza dimenticata dalla maggioranza 22 del 2012, parliamo della Corte Costituzionale, ha chiarito che i decreti legge debbono possedere un requisito di omogeneità che questo decreto non possiede affatto. E allora lo ricordo a quest'Aula, di che tratta questo decreto? Beh, ce n'è per tutti. Passa dalla riforma dell'esame di avvocato e arriva a nuove procedure di identificazione alla frontiera per i richiedenti asilo. Parla di norme che riguardano chi? I notai. E poi arriva dove? Al fermo di polizia anche per i minori stranieri non accompagnati. Allora, adesso, Presidente, lei mi deve dire che cosa c'entra. Cosa tiene insieme queste cose? Nulla. L'omogeneità non c'è. E allora la domanda è, c'è l'altro elemento, cioè la straordinaria necessità e l'urgenza? Ma quale urgenza c'è? Il patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo è stato approvato, indovinate quando? Non 6 mesi fa, non 7 mesi fa, ma 2 anni fa, il 14 maggio del 2024. E il governo, che conosceva benissimo i tempi di attuazione, nel maggio scorso che cosa aveva fatto? Aveva presentato un disegno di legge che il Parlamento avrebbe potuto discutere perché c'era procedura ordinaria. Bene. E questo andava anche in linea con quello che la Commissione europea aveva raccomandato agli Stati membri, cioè di coinvolgere non solo il Parlamento, ma anche le parti sociali, ad esempio i sindacati, le autorità comunali, la società civile che si occupa di questo tema, le regioni. Questo aveva raccomandato l'Unione europea. Bene, tutto questo non è stato fatto. Il disegno di legge è stato abbandonato. E ora abbiamo un decreto privo di qualunque requisito di urgenza che taglia fuori ogni possibilità di approfondimento. E allora, perché si arriva a un decreto a effetto immediato, oltre che, come si è detto, per evitare il confronto? Perché? Perché il governo è preda della paura, una paura terribile. Non ragionano più. E sapete, questa paura ha un nome, si chiama Vannacci. È bastato che un generale scendesse in politica e fondasse un nuovo partito per seminare il panico e mettere in fuga tutti, Salvini, Meloni, compagnia cantante, non li nomino tutti. E quindi, ancora una volta, che si fa? Si ritorna alle origini, al tema che paga di più. E allora dagli al migrante, forza, caccia al migrante. E dunque quel patto europeo del 2024, che a noi non piaceva perché era già segnato dalla logica della fortezza Europa, che nega quindi i valori di accoglienza, di protezione, di solidarietà, che sono valori fondativi dell'Unione Europea. A noi non piaceva, e non piaceva quel patto, ma almeno, dobbiamo ammettere, lasciava agli Stati membri in sede di attuazione una certa elasticità, consentendo di legiferare tenendo conto delle prescrizioni costituzionali e di diritto internazionale. Cosa ha fatto il governo Meloni? Ha scelto di dare l'interpretazione più autoritaria, dico autoritaria, ai principi del patto, il quale in ogni caso non può superare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la Convenzione di Ginevra, la Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia. È questo decreto a farlo, a confliggere con il dettato costituzionale e con il diritto internazionale. Si introduce un fermo amministrativo generalizzato, misura che già esiste nella nostra legislazione, ma per ragioni di ordine pubblico, per minaccia alla sicurezza, non per trattenere esseri umani che chiedono protezione. Vergogna assoluta su di voi, che in questo modo cancellate l'articolo 10 della Costituzione. Un fermo da realizzare in un modo non ben specificato, basta leggere, si dice in un luogo specifico, cioè si fermano queste persone che chiedono protezione, che fuggono dalle persecuzioni dei regimi e, quando va bene, dalle guerre, li puoi fermare in un luogo specifico per tutto il tempo necessario a completare le pratiche. Gli uffici sono in ritardo, non fa niente, non c'è fretta. Intanto quella persona rimane detenuta, non si può muovere. Ma ve lo ricordate o no che c'è un articolo della Costituzione, l'articolo 13, che dice che la libertà personale è sacra e inviolabile, e sarebbe invece violata con una detenzione di fatto, perché voi andate a introdurre questo senza un atto motivato dell'autorità giudiziaria e senza che il diretto interessato abbia la benché minima responsabilità del ritardo. E una delle cause del ritardo e del caos che si sta registrando, questo ce lo dicono in tanti territori, è che avete recepito e avete introdotto lo screening sanitario, ma attenzione, senza investire un euro. e senza un accordo con il Servizio Sanitario Nazionale per renderlo operativo. Ma scusi, sottosegretario, a lei non le arrivano le segnalazioni, ma arrivano a me che le questure che non possono accogliere la domanda d'asilo senza lo screening non ricevono più le persone. Ma le pare normale questa roba qua? Non avete messo un centesimo e le persone sono costrette a dormire per strada, nei parchi, sulle panchine, per causa vostra, che volete creare questo degrado con i vostri provvedimenti. E allora, Presidente, lei mi suona, capisco che devo andare a concludere, ma mi dia 15 secondi in più. Ovviamente è tutto volto a destrutturare il sistema d'asilo, a fine di abbattere il numero delle domande accolte. Questo è l'obiettivo, procedure sempre più accelerate, ma anche prive delle minime garanzie per persone che arrivano nel nostro paese, aspettandosi dall'Italia stessi diritti, a prescindere dalla nazionalità, cultura, religione, colore della pelle. E invece voi che gonfiate il petto con le parole nazione, patria, voi state facendo del male alla reputazione dell'Italia, alla sua identità storica del nostro paese, che è frutto di incontri, di contaminazione. E allora oggi, e chiudo, Presidente, nella giornata di oggi vi siete prodigati a cercare di far aprire i return hubs prima possibile. Avete fatto di tutto nell'incontro dei ministri degli interni, e faccio una previsione, non funzioneranno come non hanno funzionato quelli albanesi. Ebbene, avete chiesto la riunione urgente, avete chiesto per accelerare sui return hubs e per mettere Sanchez sulla griglia. E com'è finita, Presidente? È finita che sulla dichiarazione finale non c'è traccia dei return hubs e si sono congratulati tutti per la gestione della crisi rientrata in 48 ore. Ecco, l'ennesima figuraccia, non è la prima e per voi non sarà l'ultima. Grazie, signor Presidente.
1: Grazie, Presidente Boldrini. Onorevole, aspetta, sistemato? Onorevole Michelotti, prego.
3: Grazie Presidente, intervengo a nome di Fratelli d'Italia per esprimere la nostra piena soddisfazione rispetto a un provvedimento molto importante che si articola su due direttrici, quello della giustizia, della riforma di una parte della giustizia e sul patto europeo per asilo e immigrazione. E mi corre l'obbligo anche, ma lo farò tra poco, di rispondere a quelle che sono delle vere e proprie accuse infamanti che una parte dell'opposizione ci ha rivolto anche durante questa discussione generale, ma lo farò fra poco. Intanto per ricordare quello che di buono contiene questo provvedimento, perché la giustizia è un sistema complesso e composito che va affrontato pezzo per pezzo per dare risposte in termini di efficienza, e quindi ringrazio anche il lavoro fatto da qui, in questo punto di vista, dal Governo per tutelare un sistema complesso senza che venga fatta propaganda. Intanto andiamo a riformare l'esame di avvocato e quindi diamo delle certezze a tutti quegli aspiranti avvocati che si approcciano a un percorso sicuramente arduo, sicuramente complesso, che richiede appunto certezze. Un'unica sessione, una stessa sede dove affrontare le due prove scritte e l'unica prova orale, con regole certe, regole chiare, una commissione esaminatrice finalmente equilibrata e con la possibilità quindi di poter anche selezionare i più bravi, i meritevoli, coloro che ambiscono e aspirano legittimamente a conseguire il titolo di avvocato. Poi questo provvedimento risolve anche due procedure di infrazione europea, quella sulle misure cautelari in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore, quella sui ritardi nei pagamenti delle intercettazioni e poi alcune proroghe che dovevamo necessariamente fare. Mi riferisco a quella dell'introduzione del GIP collegiale, in composizione collegiale, che andrà a decidere sulle misure custodiali in carcere, una misura fortemente voluta dal centrodestra e che quindi sarà prorogata ma che entrerà poi in vigore, e poi ancora una proroga sulle infrastrutture per le digitalizzazioni, perché per completare la migrazione tecnologica non possiamo che questa migrazione e questo passaggio ricada sull'efficienza dei tribunali e della giustizia, e quindi occorreva una proroga, occorreva un differimento, così come c'è un differimento importante per l'introduzione del tribunale per le persone, per i minori e per le famiglie. Altra cosa importante, degna di nota e di menzione, il rafforzamento dell'ufficio del processo, che è un organismo a cui teniamo molto, è un organismo, in questo provvedimento viene ricollocato e viene rafforzato e precisato il processo organizzativo, ma soprattutto viene introdotta la possibilità di collocare gli uffici del processo anche nei tribunali per i minorenni, una iniziativa molto importante che darà la possibilità di potenziare e di migliorare il servizio anche per i tribunali per i minorenni. E poi l'investimento, questo governo ha investito più di tutti nelle infrastrutture digitali e nella digitalizzazione della giustizia, 70 milioni di euro fino al 2034 sono soldi, sono fatti, non sono chiacchiere, perché crediamo che la giustizia debba camminare su gambe efficienti e soprattutto debba farlo grazie anche alla digitalizzazione delle infrastrutture tecnologiche. Infine, non ci siamo dimenticati dei notai, che chiedevano a gran voce risposte certe, certezze soprattutto su un tema che poteva sembrare di minore importanza, quello della responsabilità, dell'azione di responsabilità verso i notai. Abbiamo introdotto un termine molto preciso, che sono 15 anni per esercitare l'azione di responsabilità verso i notai dal compimento della prestazione. Perché introdurre termini chiari, certi, significa non solo dare certezze agli operatori del diritto, significa anche ridurre il contenzioso e snellire quelle odiose pratiche che purtroppo a volte in maniera anche inutile impegnano i nostri uffici giudiziari. Due pilastri, dicevo, di questo provvedimento. Uno è quello sulla giustizia che ho appena ricordato, l'altro è quello relativo al patto europeo su immigrazione e asilo. E su questo finalmente noi poniamo fine alla grande truffa delle domande strumentali dei richiedenti asilo, introducendo dei requisiti stringenti, molto chiari per coloro che richiedono asilo, e quindi facendo una grande distinzione. Perché parlo della grande truffa? Perché molti, troppi, per tutto questo tempo si sono approfittati dello Stato italiano e hanno avanzato richieste di protezione e asilo quando in realtà non avevano assolutamente requisiti. Noi operiamo una grande, netta distinzione, una summa divisio, fra chi ha diritto alla protezione e chi deve essere accolto e protetto e chi invece diritto non ne ha, ma usa quella domanda come scorciatoia per rimanere, per permanere all'interno dello Stato italiano illegittimamente e poi magari per darsi alla macchia o per, nel peggiore dei casi, commettere degli atti illeciti o criminali. Una grande truffa che noi vogliamo e dobbiamo evitare, con l'obbligo di risiedere in un luogo specifico e con criteri più stringenti per valutare anche, ad esempio, il pericolo di fuga. Chi si rifiuta di collaborare, chi fornisce delle generalità false, chi in qualche modo non si mette a disposizione di quelli che sono gli operatori del diritto. Ecco, in tutti questi casi noi abbiamo introdotto dei termini per valutare la necessità, la possibilità di negare questo permesso, anche perché su questo il governo Meloni può vantare dati che nessun altro governo ha in termini di contrasto all'immigrazione clandestina. Con i governi Letta, Renzi e Gentiloni eravamo arrivati a oltre 620.000 immigrati in 4 anni, con una sinistra che non solo in Italia ma anche in Europa proponeva e propugnava il modello dell'apertura incondizionata. L'abbiamo sentito anche in quest'Aula pochi minuti fa, il fatto di dover accogliere tutti indiscriminatamente. Anzi, era la sinistra che fino a qualche tempo fa diceva: sentite cosa dice l'Europa, seguite l'Europa. Oggi abbiamo invertito il modello, oggi è l'Europa che segue l'Italia, perché dopo il tridente Letta, Renzi, Gentiloni è arrivata Giorgia Meloni, e Giorgia Meloni non soltanto ha invertito il paradigma, non soltanto ha cambiato il paradigma per quanto riguarda l'approccio e la lotta all'immigrazione clandestina, ma ha permesso che sia l'Europa in qualche modo a seguire questo modello, e l'Italia oggi è diventata modello che l'Europa segue, a cui l'Europa guarda. Quando ci siamo insediati 4 anni fa si contavano 105.000 sbarchi, quest'anno abbiamo meno 55% di sbarchi da gennaio, dal 2023 quindi dal primo anno effettivo di governo, si contano meno 82% di sbarchi. Sono dati reali, sono dati che insegnano che si può governare e contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, che si può con determinazione, quella stessa determinazione che ha avuto Giorgia Meloni, dare risposte a un fenomeno che non è soltanto un fenomeno italiano, ma che è un fenomeno di carattere europeo. L'Italia è un modello oggi nella gestione dei flussi migratori e detta la linea all'Europa, e l'abbiamo visto anche in questi giorni, perché le immagini gravi, gravissime, sconcertanti che sono arrivate da Ceuta non soltanto ci hanno insegnato ancora una volta che il modello socialista, il modello della sinistra europeo è un modello fallimentare, ma hanno fatto capire come Giorgia Meloni fosse un esempio da seguire, un modello di riferimento, perché ha dettato la linea agli altri 21 paesi europei. I 22 paesi che hanno sottoscritto la lettera, dei 22 governi hanno sottoscritto una lettera, hanno seguito di fatto passo per passo quello che Giorgia Meloni ha chiesto: fermezza nella difesa dei confini, basta con l'immigrazione clandestina e rimpatri effettivi. È la posizione di Giorgia Meloni, è la posizione del centrodestra di Fratelli d'Italia, che è diventata oggi la posizione dell'Europa. Sembrava impensabile fino a qualche anno fa, oggi invece è così. E mi prendo qualche minuto, Presidente, anche per rispondere e replicare alle gravissime parole che ho sentito in quest'Aula provenienti dal gruppo del Movimento 5 Stelle, perché continuare a attribuire per mera propaganda politica il dramma, quello che è accaduto a Cutro qualche anno fa, è un'opera di sciacallaggio che noi non possiamo accettare. Non è possibile ascoltare in quest'Aula, in una, come dire, sotto una forma di un cinismo che è veramente degno di miglior causa, quello che è accaduto a Cutro è il risultato di un'operazione di scafisti criminali che il governo Meloni ha combattuto e continua a combattere come mai nessun governo ha fatto nella storia di questa Repubblica. E dobbiamo rendere grazie e dire grazie al governo, al Ministro dell'Interno, per tutto quello che è stato fatto, per le misure che anche all'indomani della strage di Cutro il governo Meloni decise di assumere in maniera coraggiosa e anche inedita. Così come ho sentito in quest'Aula che noi, che il centrodestra alimenterebbe la paura del diverso. Noi alimentiamo soltanto una cosa, il rispetto delle regole. Il rispetto delle regole per chi entra in Italia deve avere i diritti e deve averne i requisiti, altrimenti nel nostro paese non c'entra. È finita la stagione per cui lo Stato era il difensore d'ufficio dei criminali, era il difensore d'ufficio delle persone che pensavano di poter entrare qua dentro, fare quello che gli pare, come se fossimo così il paese in qualche modo alla mercé di tutti. Oggi noi abbiamo cambiato la linea, abbiamo dettato un modello, abbiamo affermato un paradigma, non soltanto, e potrei citare anche il tema degli hub nei paesi terzi, ma Presidente, voglio soltanto ricordare quello che ho detto poc'anzi, che Fratelli d'Italia e il centrodestra guardano a questo provvedimento con grande fiducia e con grande senso di responsabilità, perché sulla giustizia, sulla sicurezza dei confini, su il pragmatismo e soprattutto sulla contrasto al traffico degli esseri umani e dell'immigrazione clandestina, la strada l'avevamo già tracciata, è la strada giusta e siamo convinti che il governo la perseguirà, perché è questo che abbiamo promesso in campagna elettorale, è questo che l'Italia ci chiede e le risposte che noi vogliamo dare. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Michelotti, e adesso la deputata Scarpa, prego.
4: Grazie Presidente. Colleghe e colleghi, prima di entrare nel merito, lasciatemi dire una cosa. Io trovo francamente insopportabile, a tratti offensivo, del dibattito che dovremmo fare all'interno di quest'Aula, sentire ancora dai banchi della maggioranza proclami e vanti sulla diminuzione dei numeri degli sbarchi negli ultimi anni di governo Meloni, senza che si citi il record di morti in mare che nel 2026 ha raggiunto il 150% rispetto al 2025. Tutti quelli che non rientrano nei vostri numeri e nelle vostre statistiche stanno o in fondo al mare o abbandonati nel deserto del Sahara. È insopportabile sentire parlare di domande strumentali d'asilo, quando lo sappiamo tutti, colleghi, che il sistema di asilo è intasato, perché per legge Bossi-Fini non esiste un modo di entrare in modo legale e sicuro nel nostro paese regolarmente. Allora ci credo che le persone vanno a intasare il sistema d'asilo. È insopportabile sentire parlare di modello Albania e di Meloni che detta la linea in Europa, quando chi ha studiato sa benissimo che i return hub del patto nulla hanno a che fare con il modello albanese, che per la cronaca, i colleghi della maggioranza non lo sanno perché non fanno accessi agli atti ed evidentemente neanche delle ispezioni approfondite, ma dai dati che io posseggo, alla meglio ha rimpatriato circa 101 persone in 2 anni e milioni e milioni e milioni di soldi dei contribuenti italiani buttati. Ed è stato insopportabile in questi giorni sentirvi sputare sullo spazio Schengen e sulla conquista della libera circolazione in Europa in nome della difesa di una frontiera fisica con la Spagna che non esiste, e di sentirvi parlare di invasione di fronte alla tragedia che è successa a Ceuta, dove almeno un centinaio di persone sono morte perché sono state ingannate da notizie false che le hanno spinte ad attraversare a nuoto quella frontiera, per poi essere strumentalizzate da tutta la destra internazionale e mondiale mentre i loro corpi stavano ancora in mezzo al mare. Veramente insopportabile, colleghi, è una vergogna che il dibattito vada avanti così per frasi fatte. Io penso che ogni discussione relativa ai temi dell'immigrazione andrebbe fatta tenendo in mente alcune cose, anzi renderei obbligatorio per chiunque desideri occuparsi di questa materia così delicata di guardare almeno per qualche ora gli occhi sperduti e sconvolti, ad esempio, di quel ragazzo marocchino a cui a Ceuta un cronista ha detto che no, non sarebbero stati fatti entrare in Europa, sarebbero dovuti tornare tutti indietro e che li avevano presi in giro. Oppure renderei obbligatorio per almeno una settimana di curare le ferite dei piedi di chi attraversa la rotta balcanica. Oppure di raccogliere i corpi dei bambini morti sulle nostre spiagge, sulle coste del nostro Mediterraneo. Oppure di toccare le cicatrici di chi è passato per i centri di detenzione in Libia o di scucire le bocche cucite e di medicare le braccia tagliate di chi si è fatto anche solo qualche mese in un CPR, piuttosto che di andare a raccogliere almeno per un giorno sotto il sole i pomodori insieme ai 19enni che muoiono schiavi del caporalato. Ma costringerei anche, e non penso che sia meno importante, a entrare in contatto almeno una volta con il desiderio feroce, con la speranza e con la vitalità di chi, pur venendo dalla povertà, dalla guerra, dalle conseguenze delle nostre stesse scelte politiche su alcuni paesi o della crisi climatica, vede nell'Europa un orizzonte possibile, una terra di diritti, un futuro diverso per cui vale la pena addirittura rischiare la propria vita e qualche volta persino quella dei propri figli. Ecco, senza avere in mente queste cose, io credo che in questa discussione noi smarriamo degli elementi essenziali. Uno è umano, sostanzialmente. Voi direte buonista, immagino. Per me la bontà in politica è una medaglia al merito, è una cosa di cui essere orgogliosi. E uno identitario. Europeo, su che cosa significa essere europei, su che cosa significa dare carne e sostanza ai valori dell'Unione Europea. Il decreto che discutiamo oggi, almeno sul fronte immigrazione, fa esattamente il contrario di tutto questo. È un decreto che cerca scorciatoie e che impone delle rigidità e delle strette sui diritti anche laddove il patto non ci obbligava assolutamente ad assumerle. È un decreto raffazzonato, incompleto, tardivo, nonostante che i regolamenti che recepisce siano stati approvati ormai 2 anni fa. E questo sostanzialmente implica una compressione del dibattito democratico e del ruolo delle Camere, che è l'opposto della democrazia su cui l'Unione Europea e l'identità europea si fonda. È un decreto che proprio per questa fretta amplia gli spazi di discrezionalità amministrativa e favorisce automatismi incompatibili con il principio di valutazione individuale, che è il presupposto giuridico del diritto d'asilo. È un decreto che quindi punta a cristallizzare un'operazione politica che ormai è evidente portate avanti da tempo, quella di creare una nuova categoria giuridica di persone di serie B, gli irregolari, per cui gli standard europei e costituzionali non possono valere, perché la loro colpa è essere migranti e per questo vanno puniti per legge. Una nuova categoria giuridica di persone per cui alcune parole restano in apparenza le stesse, ma perdono il loro senso profondo e tornano a investirle con un significato opposto. Penso a tre parole che ricorrono molto spesso all'interno del testo che discutiamo oggi: frontiera, libertà e vulnerabilità. Frontiera. Frontiera in teoria è una linea che divide due spazi. Attraversarla significa entrare in un ordinamento diverso, un ordinamento giuridico diverso, con i diritti e le protezioni che quell'ordinamento garantisce. Il patto, questa definizione, la stravolge e trasforma la frontiera in un dispositivo. La zona di frontiera non è più territorio dello Stato e chi vi si trova è fisicamente presente ma giuridicamente tagliato fuori, sospeso. Grazie al dispositivo della frontiera sbarcare non significherà più entrare, essere soccorsi non significa più essere accolti, si chiama finzione di non ingresso e questo decreto ne fa sostanzialmente la nuova ordinarietà, spostando e moltiplicando le frontiere anche all'interno del territorio nazionale. Un luogo senza tempo e spazio dove si svolgeranno screening obbligatori e la schedatura biometrica sistematica, ma dove le garanzie costituzionali compresse e automatizzate dai tempi strettissimi delle procedure accelerate varranno inevitabilmente e sistematicamente meno. Libertà. Per noi persone di serie A, la libertà personale è inviolabile. È così perché lo dice la Costituzione, è così perché lo dice la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Lo dice anche il Patto Europeo che oggi con questo decreto andiamo ad attuare. Eppure il patto introduce un sistema in cui chi attende l'esame della sua domanda d'asilo può essere trattenuto alla frontiera fino a 12 settimane in strutture che non si chiamano centri di detenzione ma servono di fatto a detenere le persone. E il governo ha scelto l'opzione più restrittiva di quelle che si potevano mettere in campo secondo l'articolo 9. Applica la limitazione della libertà a tutte le persone sottoposte a screening, comprese quelle che si presentano spontaneamente per fare richiesta d'asilo. Se non è un disincentivo questo, sottosegretario. Così comunque la libertà personale non diventa più la privazione della libertà personale non diventa più la risposta a un comportamento, non dipende più da ciò che la persona fa, dipende da ciò che la persona è. Un passo indietro enorme, io credo, e imperdonabile nell'Europa dei diritti. Vulnerabilità, la parola svuotata per eccellenza. Svuotata perché si continua a dire che i vulnerabili vanno protetti, ma si prevede di identificarli in soli 7 giorni nel contesto caotico dello screening obbligatorio di frontiera e perché quando viene riconosciuta quella stessa vulnerabilità può diventare la condizione per un trattenimento ancora più lungo. Colleghi, in questo quadro, e vado a chiudere, c'è anche un tema pratico e pragmatico. Se non si tiene conto delle condizioni effettive in cui una norma opera, il richiamo alla discrezionalità finisce per legittimare scelte arbitrarie che possono trasmodare nell'illegittimità. Non possiamo ignorare il contesto materiale in cui queste procedure si innestano. Come si concilia l'ampio ricorso alla clausola di invarianza finanziaria con il dissesto del nostro sistema giudiziario? Come si faranno a reggere i tempi velocissimi e la quantità di procedimenti che si stima sarà almeno triplicata? E perché in due anni dall'approvazione del patto non si è aperta nemmeno mezza interlocuzione con gli attori che di tutto questo lavoro dovranno farsi carico? E ancora, se questo è il modello Meloni che arriva in Europa, perché l'Italia ci è arrivata così impreparata? Perché ci arrivano dalla Sardegna, dalla Sicilia, dal Friuli segnalazioni di prassi illegittime e di abusi che si stanno già verificando, di mancato coordinamento con il Servizio Sanitario Nazionale e di mancato accesso alla consulenza legale? In questo decreto manca colpevolmente, e chiudo, Presidente, un meccanismo nazionale di monitoraggio indipendente sulla tutela dei diritti fondamentali. Chi ci garantisce che l'arbitrio non diventi prassi, io onestamente non mi fido. Invece che fare l'unica cosa che serve, una vera solidarietà europea, canali di ingresso legali e sicuri, una politica di regolarizzazione ed incentivo al lavoro, voi ci gettate con questo decreto nel caos. E nel caos voi forse prosperate politicamente, ma muore il diritto europeo, muore l'Unione Europea e alla lunga, io temo, ci morirà anche la nostra democrazia.
1: Grazie deputata Scarpa. Abbiamo l'ultimo intervento all'ordine del giorno, l'onorevole Zaratti. Prego.
5: Alleanza Verdi Sinistra.
6: Grazie signor Presidente, signor Sottosegretario. Ancora una volta un decreto eccessivamente eterogeneo, peraltro non urgente. Effettivamente hanno ragione i colleghi e le colleghe che mi hanno preceduto dicendo che la questione dell'abilitazione alla professione di avvocato con le questioni dei migranti, dei richiedenti asilo, c'entra davvero, davvero poco. Ma voglio spendere due parole sui nostri ragazzi e ragazze che si accingono a diventare avvocato. Fino a qualche tempo fa, durante il Covid, l'esame di Stato era un semplice colloquio orale dovuto all'emergenza. Immediatamente dopo si è deciso di fare una sola prova scritta e una prova orale. Però a supporto di questa nuova normativa è stato imposto ai ragazzi e alle ragazze laureate in giurisprudenza di fare 3 corsi semestrali a supporto anche dell'attività di praticantato già richiesta ovviamente dalla legge. 3 corsi semestrali a pagamento, ognuno con un esame finale, e questo giustificava il ricorso a una sola prova scritta. Ora voi siete arrivati a proporre 2 prove scritte e contemporaneamente a tenere in piedi quel sistema che sfrutta ulteriormente le famiglie dei ragazzi e delle ragazze, perché fare 3 corsi a pagamento significano altre migliaia di euro che vengono spesi e peraltro inutili, perché evidentemente le 2 prove in realtà le rendono tali. Questo sarebbe il sistema che i colleghi della destra dicono a vantaggio dei ragazzi e delle ragazze, a vantaggio dei giovani avvocati. Ma a vantaggio dei giovani avvocati bisogna fare una cosa semplice, fare in modo che gli esami che vengono tenuti dai diversi ordini siano uguali in tutte le parti d'Italia, siano uguali a Milano come a Campobasso, a Roma come a Reggio Calabria, e invece lei sa bene, signor Sottosegretario, che così non è, e quindi si creano delle disparità per chi affronta l'esame da una parte o piuttosto dall'altra, ma non soltanto per la facilità, anche per il prestigio che si ha nella propria carriera, se si è, diciamo così, raggiunto l'obiettivo di iscrizione all'albo in un ordine prestigioso piuttosto che in altro che lo è meno. Era l'occasione questa per mettere le mani e creare delle giuste e uguali opportunità alle nostre giovani, ai nostri giovani. Ma a voi non vi interessa niente. Mantenete in piedi il sistema di sfruttamento di questi ragazzi attraverso i corsi obbligatori a pagamento e fate anche in modo di, come dire, creare ancora più difficoltà all'iscrizione all'albo. Non è così che si aiutano e si crea il futuro della nuova professione forense, che meritava ben altra discussione. Ecco, io penso che anche sulla questione dei migranti sarebbe necessario che voi fate un po' di chiarezza, perché uno degli elementi che voi tirate sempre fuori è che voi siete contrari ai migranti clandestini, ma voi siete favorevoli ai migranti regolari. Tanto è vero che ogni anno viene fatto il cosiddetto decreto flussi. Signor Sottosegretario, sa quanti sono stati i posti messi a disposizione dal decreto flussi nel 2025? Sono stati messi a bando 165.000 posti. Sa quante sono state le domande accolte? Sono state 14.349, il 7,9%. Sono stati tutti rifiutati. Questo sarebbe il vostro sistema di ingresso regolare in Italia. Ma voi non vi rendete conto il danno che fate anche alla nostra economia? Perché ci sono centinaia di migliaia di richieste che dal mondo dell'industria e dal mondo dell'agricoltura vengono rivolte affinché possa entrare manodopera in Italia. E questa è la vostra risposta. E perché questa è la vostra risposta? Perché voi siete intrisi di ideologia, perché voi utilizzate soltanto la questione dei migranti unicamente per propaganda, per costruire consenso, adesso più di prima che siete scavalcati a destra dal generale Vannacci. Questa è la questione fondamentale, signor sottosegretario. Certo, io penso che serve una nuova politica, ma mi sarebbe anche piaciuto questa volta vedere l'Italia che rompesse un po' quella tradizione a cui ci ha abituato i vecchi regimi ai quali alcuni di voi fanno riferimento, che è quella del tradimento. Siete stati dei traditori nei confronti di un alleato fedele come la Spagna, di un popolo fratello come quello degli spagnoli, i quali nel 2023, quando la Meloni invocava l'aiuto dell'Europa, la solidarietà dell'Europa per quello che accadeva a Lampedusa, sono stati tra i pochi ad aiutarci in quell'occasione. Tra i pochi ad aiutarci. E avete fatto alleanza in questa occasione con quei paesi nordici che allora furono i nostri principali nemici, quelli che non volevano darci alcun aiuto nel gestire quella emergenza e quella crisi che noi abbiamo vissuto. Siete dei traditori. Siete dei traditori e questo io ve lo voglio ricordare in questa occasione. Anche perché quello che andate dicendo, diciamo, i vostri ministri in questo caso, dicono delle cose che francamente sono totalmente false. Si è detto che, diciamo, Schengen, chi entrava a Ceuta avrebbe invaso l'Europa, i 50-70 mila. Ci immaginavamo già le code, le persone, le folle nelle strade di Barcellona, di Madrid, pronti a attraversare le frontiere e a venire in Italia. Ma voi lo sapevate meglio di noi che questo è falso. È falso, perché le persone a Ceuta non fanno parte dei Schengen, o meglio, non possono utilizzare le procedure di Schengen. Tant'è vero che, diciamo così, nessuna di esse è arrivata in Spagna. Questo è falso. Così come è falso che per garantire tutta questa procedura era necessario la sospensione di Schengen. Ma io vi voglio dire anche di più. Io avrei voluto sentire da qualcuno il rammarico, e io lo voglio fare, le condoglianze alle famiglie di quelle oltre 100 persone che sono morte in quell'occasione. Le condoglianze a quelle
1: Lega,
6: persone.
1: Per favore, per favore.
6: Io avrei voluto sentire.
1: No, quando toccherà a lei interverrà, sicuramente.
6: Io avrei voluto sentire che ci fosse qualche, come dire, attestato. Ancora oggi ci sono più di 44 persone disperse e le famiglie di queste persone sono tutte quante in fila per sapere che cosa è accaduto ai loro congiunti. Quelle decine di migliaia di ragazzi e ragazzi che sono stati buttati a mare da un regime che l'ha utilizzato unicamente per pressione politica nei confronti dell'Europa, e voi questo lo sapevate! Lo sapevate, non una parola avete detto per difendere l'Europa, per difendere uno Stato alleato. Non avete detto una parola. E ricordatevi, voi siete, come dire, molto bravi a fare tanti ragionamenti, narrazioni. A volte vi ammiro anche. Su una cosa siete molto scarsi, sono i numeri. I numeri vi tradiscono sempre. Perché dal 2021 al 2026 in Italia sono arrivate 478.600 persone, dai Balcani 340.000, in Europa intendo, dalla Grecia 259.000 e dalla Spagna 234.000. La vostra narrazione per cui 70.000 si sono mossi perché il nostro ministro degli esteri dice che Sanchez non ha regolarizzato ma ha dato la cittadinanza spagnola a 500.000 persone. È falso, è ancora una volta falso. Ecco, voi siete dei bugiardi seriali, dite le menzogne, continuate a dire menzogne, continuate a prendere per il naso l'Italia sperando che questo vi salvi le prossime elezioni politiche, ma non sarà così. Voi fate una battaglia totalmente ideologica, ma insomma volete leggere anche qualche documento, come per esempio

0: sono rientrate. Ora, Tajani dice che non sono 2.000 quelle che sono rimaste, ma sono anche 5.000. Ma permettetemi di dire, ma l'Europa ha paura di 5.000 persone, in gran parte minori, in gran parte, e questa sarebbe l'invasione, e questo sarebbe il motivo per chiudere le frontiere di Schengen, e questo sarebbe il fatto che le persone non possono più, come dire, transitare liberamente in Europa, una delle più grandi conquiste europee, il fatto di poter transitare liberamente. Questo è quello che voi pensate che si debba fare. Ebbene, io penso una cosa, che qualcuno ha fatto riferimento al fatto che, come dire, il governo Meloni è stato il governo che ha improntato la sua azione nella caccia ai grandi trafficanti di esseri umani. Io vi voglio soltanto ricordare che l'unico trafficante che avevate nelle mani l'avete riportato in Libia con il volo di Stato al Masri, ve lo devo ricordare, e che per il resto la caccia ai trafficanti di esseri umani che avete scatenato su tutto il globo terracqueo non ha portato neanche un arresto, non ha portato a casa nulla, mentre le persone in mare continuano a morire. Questa è la verità, e difendo la verità, non vi potete nascondere, perché sono i numeri che lo dicono, sono i fatti che lo dicono, ed è ora che questi fatti possano essere conosciuti dagli italiani e dalle italiane, i quali si sono stufati, credetemi, delle vostre menzogne, delle vostre bugie, delle vostre narrazioni tese soltanto a mantenere il posto sul quale sedete. Il potere per il potere. Ma io credo che questa vicenda, anche questa verità che noi cerchiamo di dire, farà capire agli italiani che è ora che avete andato a casa, e anche di corsa.
1: Grazie onorevole Zaratti. Non vi sono altri iscritti a parlare, e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali, e ha facoltà di replicare la relatrice, la deputata Chelani. Prego.
2: Grazie Presidente.
3: Fratelli d'Italia.
2: Mi rimetterò alla dichiarazione di voto finale tutta una serie di considerazioni di natura politica relativa ai numeri che sono stati, insomma, comunicati durante questa discussione generale, il numero dei morti, il numero degli sbarchi. Mi riporterò a tutto quanto riferirò in dichiarazione di voto. Invece, Presidente, io vorrei fare un appunto di natura regolamentare, perché io ho sentito, sì Presidente, perché io ho sentito in quest'Aula riferire purtroppo continuamente parole come traditori, bugiardi, menzogneri, corresponsabili del disastro di Cutro. Presidente, io le ricorderei che lei ieri non ha avuto modo di bloccare un'aula semplicemente perché la deputata di Fratelli d'Italia diceva Giuseppi, che veniva ritenuto un insulto da parte del Movimento 5 Stelle. Qui ci hanno chiamato e ci continuano a chiamare xenofobi, razzisti, traditori, bugiardi, menzogneri. Io chiedo che venga considerato di rimanere, quando si sta in discussione generale, di rimanere entro i limiti della continenza verbale, perché non mi pare che Giuseppi sia un insulto. Traditori, bugiardi, menzogneri, lo è. La ringrazio, Presidente.
1: Grazie deputata Chelani. E allora ha facoltà di replicare il rappresentante del governo, il sottosegretario del Mondo. Prego. Ah, non ha rinuncia. Avverto che sono state presentate, a norma dell'articolo 96 bis comma 3 del regolamento, le questioni pregiudiziali Zaratti ed altri numero 1, Bonafede altri numero 2, Alfonso Colucci ed altri numero 3, che saranno esaminate e poste in votazione prima del seguito dell'esame del provvedimento. Passiamo quindi all'esame di tali questioni pregiudiziali. A norma del comma 4 dell'articolo 40 del regolamento, in caso di più questioni pregiudiziali, ha luogo una unica discussione. In tale discussione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 40, potrà intervenire uno dei proponenti, purché appartenenti a gruppi diversi, per illustrare ciascuno degli strumenti presentati per non più di 10 minuti. Potrà altresì intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi non firmatari per non più di 5 minuti. Al termine della discussione si procederà, ai sensi dell'articolo 96 bis comma 3 quarto periodo del regolamento, ad un'unica votazione sulle questioni pregiudiziali presentate. Illustra la questione pregiudiziale Zaratti ed altri numero 1 la deputata

0: Birra. Prego, deputata.
1: Alleanza Verdi Sinistra.
2: Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signor Sottosegretario. Mentre che sta a discutere l'ennesimo decreto legge che tratta i migranti come cose e non come persone, il Mediterraneo e la frontiera di Ceuta ci ricordano ancora una volta quanto il fenomeno migratorio continui a rappresentare una delle più grandi sfide politiche, umanitarie e giuridiche del nostro tempo. Migliaia di persone cercano di raggiungere il territorio europeo, aumentano le tensioni alle frontiere, crescono il numero delle vittime e la pressione sui sistemi di accoglienza. È una situazione che richiederebbe lucidità, cooperazione tra gli Stati membri, rafforzamento delle capacità amministrative comuni e soprattutto pieno rispetto del diritto internazionale. Eppure ancora una volta il governo italiano sceglie una strada diversa. Di fronte a un fenomeno strutturale e complesso risponde esclusivamente irrigidendo gli strumenti di controllo e comprimendo le garanzie delle persone. Come se il problema fosse l'esistenza dei diritti e non l'incapacità di costruire politiche migratorie realmente efficaci. E questa è l'impostazione politica che attraversa l'intero decreto. Ed è per questa ragione che la nostra contrarietà non nasce da una posizione ideologica, ma da un'attenta analisi giuridica del testo, delle osservazioni formulate nel corso delle audizioni e del confronto con il diritto europeo e con i principi costituzionali, elementi ben descritti nella nostra pregiudiziale di costituzionalità. Il Governo giustifica il ricorso alla decretazione d'urgenza con la necessità di dare attuazione al Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, ma questa motivazione non ci convince affatto. Il Patto europeo è stato approvato nel maggio del 2024. Il legislatore europeo ha previsto 2 anni per la sua attuazione, proprio perché era pienamente consapevole della complessità della riforma e dell'impatto che essa avrebbe avuto su diritti fondamentali, libertà personali, organizzazione amministrativa e ordinamenti nazionali. 2 anni durante i quali sarebbe stato possibile svolgere un confronto parlamentare approfondito, ascoltare le istituzioni, gli enti territoriali, il mondo dell'università, la magistratura e le organizzazioni della società civile. Invece il governo ha lasciato trascorrere quasi interamente questo periodo e alla scadenza dei termini ha deciso di decorrere al decreto legge, una scelta che sotto il profilo politico, che prima ancora che costituzionale, determina un'evidente compressione del ruolo del Parlamento. E ciò pare ancora più incomprensibile se si considera che lo stesso governo aveva già predisposto un disegno di legge ordinario per l'attuazione del patto, poi sostanzialmente abbandonato. Non si è dunque trattato di un'urgenza imprevedibile, si è trattato di una scelta che incide direttamente sull'articolo 77 della Costituzione e sul corretto equilibrio tra governo e Parlamento, così come sugli articoli 70 e 72 che presidiano la centralità della funzione legislativa parlamentare che calpestate continuamente. Continuate a ripetere che il governo sarebbe stato costretto ad approvare queste norme perché così impone l'Europa. Non è così ed è importante dirlo con chiarezza. I regolamenti e la direttiva che compongono il patto europeo disciplinano certamente molti aspetti delle procedure di frontiera, dell'accoglienza e dell'esame delle domande di protezione internazionale, ma le disposizioni lasciano agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità. Il legislatore europeo non ha imposto automaticamente la soluzione più restrittiva, ha lasciato agli Stati la possibilità di scegliere come esercitare quei margini nel rispetto delle proprie costituzioni, delle convenzioni internazionali e delle tradizioni costituzionali comuni. Il dato inequivocabile è che ogni volta che il patto consentiva una scelta, il governo italiano ha sistematicamente optato per quella che comprime maggiormente i diritti fondamentali. Ogni volta. Non siamo quindi di fronte a un recepimento neutrale, siamo di fronte a una precisa scelta politica. La questione diventa particolarmente evidente quando si affronta il tema della libertà personale, considerata inviolabile ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione. Non è una formula retorica, è uno dei cardini del nostro ordinamento costituzionale. Ogni limitazione della libertà deve essere prevista dalla legge, necessaria, proporzionata, rigorosamente motivata e sottoposta al controllo dell'autorità giudiziaria. Questo principio, che costituisce uno dei pilastri dello Stato di diritto, viene invece progressivamente indebolito dalle disposizioni contenute negli articoli 10, 11 e 12 del decreto. Il nuovo sistema costruisce infatti una successione di misure limitative della libertà personale. Prima il fermo amministrativo durante lo screening, poi l'obbligo di permanere in un cosiddetto luogo specifico, successivamente il possibile trattenimento nell'ambito delle procedure di frontiera. Si crea così una sequenza nella quale la limitazione della libertà personale diventa l'ordinario strumento di gestione delle procedure amministrative. È un cambiamento culturale prima ancora che normativo. La persona non viene più considerata anzitutto come titolare di diritti, ma diventa l'oggetto di una procedura amministrativa che deve svolgersi nel modo più rapido possibile. E se per accelerarla occorre comprimere alcune garanzie, il decreto sceglie sistematicamente questa strada. Pensiamo al fermo amministrativo previsto durante lo screening. Il regolamento dell'Unione Europea 2024-1356 non impone affatto agli Stati membri una misura generalizzata di privazione della libertà, indipendentemente dal comportamento della persona interessata. Prevede invece che la persona rimanga a disposizione delle autorità competenti durante gli accertamenti. Il governo italiano ha scelto una misura restrittiva generalizzata. È una scelta che suscita seri dubbi di compatibilità con l'articolo 13 della Costituzione e con l'articolo 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Lo stesso vale per il cosiddetto luogo specifico. Anche qui il decreto utilizza un istituto solo formalmente diverso dal trattenimento, ma sostanzialmente destinato a comprimere in maniera significativa la libertà di circolazione della persona, giustificato con un generico rischio di fuga, trasformando una misura eccezionale in ordinaria, non tenendo conto di un comportamento specifico dalla persona, ma determinando un trattamento incessantemente restrittivo solo in considerazione della condizione di migrante. C'è poi il tema delle persone vulnerabili, un tema centrale, perché lo ribadisco ancora una volta, il diritto d'asilo non può essere ridotto a una procedura amministrativa standardizzata. Dietro ogni domanda di protezione internazionale ci sono storie profondamente diverse. Donne sopravvissute alla tratta, vittime di violenze sessuali, persone sottoposte a torture, a detenzioni arbitrarie, a persecuzioni politiche o religiose, persone affette da gravi patologie fisiche e psichiche, esseri umani che arrivano nel nostro paese portando con sé traumi che spesso emergono solo dopo un lungo percorso di ascolto e di presa in carico. È proprio per questo che il diritto internazionale e quello europeo prevedono un sistema fondato sulla valutazione individuale, sistema che viene scardinato da questo decreto, andando a confliggere con l'articolo 10, terzo comma della nostra Costituzione, che riconosce il diritto d'asilo quale diritto fondamentale della persona, ma anche con gli articoli 2, 3, 24, 32 e 117 della Costituzione, nonché con gli obblighi derivanti dalla CEDU e dalla Convenzione di Ginevra. Vi è poi un ulteriore profilo che considero particolarmente grave ed è quello che riguarda i minori. Per quanto riguarda la rappresentanza legale del minore straniero non accompagnato, il decreto introduce la figura della persona formata per salvaguardarne l'interesse superiore e il benessere generale, ma non chiarisce quale sia la natura giuridica di questa figura, quali poteri eserciti, secondo quali criteri venga individuata e soprattutto se possa realmente svolgere le funzioni proprie del rappresentante legale. Non è una questione formale, ma di garanzie fondamentali. In assenza di un'effettiva rappresentanza legale, il rischio è che le decisioni vengano assunte senza che il minore disponga di chi possa realmente tutelarne gli interessi. Particolarmente grave è la disciplina riferita ai minori, in particolare ai minori stranieri non accompagnati, nella possibilità di applicare misure limitative della libertà anche a bambine e adolescenti, compresi i minori presenti in nuclei familiari, che si pone in contrasto con l'articolo 31 della Costituzione, che impone alla Repubblica di proteggere l'infanzia e la gioventù, nonché con l'articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, secondo cui in tutte le decisioni relative ai minori il superiore interesse del minore deve costituire considerazione preeminente. Il decreto legge appare altresì incoerente con la legge del 47 del 2017, che costituisce un presidio avanzato di tutela dei minori stranieri non accompagnati e che riconosce loro un sistema di protezione fondato sull'inespellabilità, sull'accoglienza dedicata, sulla nomina del tutore e sul rilascio del permesso di soggiorno per minore età. Presidente, purtroppo il tempo non mi consente di illustrare compiutamente tutte le questioni che sono ben descritte all'interno del testo della nostra pregiudiziale di costituzionalità, ma io confido che quanto detto e quanto emerso dalle audizioni e anche dalla discussione generale di oggi vi porti a fermarvi e a non portare avanti l'approvazione e la conversione in legge di questo decreto e quindi di approvare la nostra questione di di costituzionalità. Grazie.
0: Grazie deputata Ghirra. Illustra la questione pregiudiziale Bonafede altri numero 2 il deputato Paolo Ciani, che l'ha sottoscritta in data 3 agosto 2026. Prego onorevole Ciani.
3: Del Partito Democratico.
4: Grazie Presidente.
3: Presidente, colleghe, colleghi, rappresentante del Governo, la questione pregiudiziale che oggi discutiamo non è un espediente procedurale, è uno degli strumenti con cui il Parlamento richiama se stesso e il Governo al rispetto della Costituzione. Ed è proprio questo il punto della discussione. Oggi non stiamo discutendo se sia necessario governare i fenomeni migratori, certamente lo è. Stiamo discutendo invece di come lo si fa. Se lo si fa nel rispetto della Costituzione oppure no, se lo si fa rafforzando lo Stato di diritto oppure indebolendolo, se lo si fa rispettando il ruolo del Parlamento oppure mortificandolo. Ogni volta che questa maggioranza affronta il tema dell'immigrazione costruisce lo stesso schema. Da una parte chi difenderebbe i diritti, dall'altra chi difenderebbe la sicurezza. È una contrapposizione che non accettiamo, che riteniamo falsa anche sul piano politico. Noi non abbiamo paura della parola sicurezza, anzi vogliamo la sicurezza per tutti. Pensiamo che i flussi migratori debbano essere governati, che le regole debbano essere rispettate e che lo Stato debba esercitare fino in fondo la propria autorità. Ma proprio perché crediamo nello Stato, chiediamo che esso agisca sempre entro il perimetro della Costituzione, perché la forza di una democrazia non si misura dalla presunta durezza delle sue norme, ma dalla capacità di tenere insieme sicurezza e diritti, legalità e dignità della persona. Il primo problema di questo decreto è il metodo. Ancora una volta il Governo ricorre alla decretazione d'urgenza senza che ricorrano i requisiti della straordinaria necessità e urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione. Lo fa con un provvedimento che mette insieme materie profondamente diverse, la professione forense, il notariato, l'organizzazione della giustizia, gli uffici del processo, l'attuazione del Patto europeo sulla migrazione e molte altre disposizioni. È l'ennesimo decreto omnibus, in evidente contrasto con quel requisito di omogeneità che la Corte Costituzionale richiama da anni. Ma c'è un elemento ancora più significativo. Il Governo aveva scelto un'altra strada, aveva presentato un disegno di legge per recepire il patto europeo, aveva quindi riconosciuto che una materia tanto delicata meritava il confronto parlamentare. Poi improvvisamente cambia strada, accantona il disegno di legge e sceglie il decreto legge. È difficile non vedere in questa decisione la volontà di comprimere il ruolo delle Camere proprio su una materia che riguarda i diritti fondamentali, libertà personali e principi costituzionali. E questa non è un'eccezione. Siamo all'ennesimo decreto sull'immigrazione di questa legislatura. Ogni volta ci viene annunciata come la riforma decisiva. Ogni volta ci viene spiegato che finalmente il sistema funzionerà. Poi, pochi mesi dopo, arriva un nuovo decreto che modifica quello precedente. Lo stesso schema della sicurezza. Cambiano le competenze dei giudici, si riscrivono le procedure, si correggono norme appena approvate. Questo continuo rincorrere l'emergenza dimostra una cosa molto semplice, quello che manca una strategia. Lo abbiamo visto anche con il protocollo Albania, presentato come la soluzione destinata a cambiare radicalmente la gestione dei flussi migratori. Dopo mesi di annunci e molti soldi sprecati, sono arrivate le difficoltà applicative, le decisioni della magistratura, le continue correzioni normative. E oggi siamo ancora qui a cambiare nuovamente le regole. Forse il problema è proprio questo. Le migrazioni non si governano con gli slogan, si governano con istituzioni che funzionano, con amministrazioni efficienti e con norme costituzionalmente solide. Ma oltre al metodo, anche il merito di questo decreto presenta criticità profonde. Si attribuiscono nuove competenze alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, si passa dalla decisione collegiale a quella monocratica, proprio in procedimenti che incidono su diritti fondamentali, ma non si rafforzano gli organici e non si prevedono risorse adeguate. Ancora una volta si pensa che basti modificare una norma per risolvere problemi che invece richiederebbero personale, organizzazione e investimenti. C'è poi un aspetto che considero emblematico. Il Patto europeo non contiene soltanto strumenti di controllo delle frontiere, contiene anche garanzie per la tutela dei diritti fondamentali. Tra queste vi è l'obbligo di istituire un meccanismo indipendente di monitoraggio delle procedure di frontiera. Ebbene, proprio su questa parte il governo sceglie di non attuarla. Si recepisce ciò che rafforza il controllo e si lascia da parte ciò che rafforza le garanzie. È una scelta politica precisa, che altera però l'equilibrio stesso del patto europeo. Preoccupano anche le norme che incidono sul diritto di difesa. Si restringono i termini per ricorrere, si limita l'effetto sospensivo dei ricorsi, si riduce l'effettività dell'assistenza legale e della mediazione linguistica, proprio nelle fasi più delicate delle procedure. Così si rischia di rendere meno giuste e persino meno affidabili le decisioni adottate. Ma il punto che considero più delicato riguarda i minori. Per la prima volta, Presidente, il nostro ordinamento introduce misure limitative della libertà personale nei confronti di minori stranieri non accompagnati, esclusivamente in ragione della loro condizione migratoria. Non perché abbiano commesso un reato, non perché rappresentino un concreto pericolo, ma semplicemente perché sono migranti. È una scelta che pone interrogativi profondissimi rispetto agli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione e rispetto alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, che impone di considerare sempre preminente l'interesse superiore del minore. E qui c'è un tratto tutto italiano che noi andiamo a perdere, Presidente, perché ci prendevano in giro per il mondo, per la nostra attenzione ai minori, cuore di mamma. Ecco, purtroppo queste norme vanno ad inserire un minore da tutelare, quello italiano, e un minore che sembra non essere minore come gli altri, il minore straniero. I padri e le madri costituenti conoscevano bene cosa significa uno Stato che limita le libertà personali in nome dell'emergenza. Avevano conosciuto il fascismo, avevano conosciuto l'arbitrio del potere. Per questo hanno scritto una Costituzione che mette al centro la persona e sottopone ogni limitazione della libertà a rigorose garanzie di legge e di giurisdizione. Difendere quella scelta oggi non significa essere indulgenti verso l'immigrazione irregolare, significa essere fedeli alla Repubblica. Ed è proprio qui che emerge un'altra grande contraddizione del provvedimento. Negli ultimi anni abbiamo visto un'Europa inseguire sempre più l'approccio securitario delle destre, spostando il baricentro del dibattito quasi esclusivamente sui controlli. Ma quando uno Stato membro affronta una vera emergenza, come è accaduto in questi giorni alla Spagna con la crisi di Ceuta, l'Italia non sceglie la strada della solidarietà europea, sceglie invece quella del gesto simbolico, reintroduce controlli alla frontiera interna con la Spagna, una misura dal forte valore mediatico ma dall'efficacia assai discutibile, considerando che Ceuta si trova in Africa e non appartiene allo spazio Schengen. Più che una risposta europea, è sembrato l'ennesimo messaggio destinato ai titoli dei giornali. Presidente, oggi non è in discussione soltanto un decreto sull'immigrazione, è in discussione il modo in cui intendiamo esercitare il potere in una democrazia costituzionale. La Costituzione non è un ostacolo da aggirare quando i problemi diventano difficili, è esattamente il contrario, è la bussola che serve proprio quando i problemi sono difficili. Perché è facile difendere i diritti delle persone che ci assomigliano, delle persone che suscitano consenso. La vera forza della Costituzione è che protegge la dignità di ogni persona, anche quando è più fragile, più sola, perfino quando è più impopolare. Le migrazioni sono uno dei grandi banchi di prova delle democrazie contemporanee, ma la forza di uno Stato non si misura da quante libertà riesce a comprimere e tantomeno da realizzare cittadini di serie A e di serie B. La forza di uno Stato si misura dalla capacità di far rispettare le regole senza smettere di rispettare le persone. Se perdiamo questo equilibrio, non avrete certo difeso la sicurezza, avrete semplicemente indebolito la nostra democrazia. Per queste ragioni chiediamo all'Aula di approvare le questioni pregiudiziali di costituzionalità. Grazie.
0: Grazie onorevole Ciani. Illustra la questione pregiudiziale Alfonso Colucci ed altri numero 3 la deputata Auriemma. Prego.
1: Del Movimento 5 Stelle.
4: membri del governo, colleghe e colleghi. Il decreto legge che stiamo chiamati a convertire porta scritta già nel suo titolo e preambolo la propria contraddizione, giustizia e migrazione. Due macrosettori accostati senza alcun nesso funzionale e all'interno di ciascuno una sequenza di norme che nulla hanno a che fare tra di loro. L'esame di abilitazione forense accanto alla responsabilità dei notai, il rinvio di riforme processuali accanto al trattenimento amministrativo dei migranti. Questo non è un decreto, è un contenitore e i contenitori per definizione non rispondono a straordinaria necessità ed urgenza, ma rispondono alla comodità di chi li riempie. Partiamo dalla giustizia. Le norme sull'accesso alla professione forense non sono un dettaglio tecnico. Esse incidono sulla formazione della futura classe forense, la selezionano. Voi state cambiando le regole del gioco a ridosso della sessione 2026 e le state cambiando per chi quelle regole le sta già studiando, quindi anche in maniera scorrettissima nei confronti di migliaia di ragazzi che si stanno preparando su un esame che evidentemente verrà, le cui modalità verrà modificato. Questa non è una decretazione d'urgenza, questo è un intervento ordinamentale che avrebbe richiesto un dibattito parlamentare, audizioni, il tempo che la Costituzione impone per le scelte destinate a durare. Lo stesso vale per l'ufficio per il processo, che non può essere un oggetto di continui rapporti rattoppi normativi, senza una visione organica, senza risorse stabili. Si riforma per decreto ciò che dovrebbe essere pensato per legge. Ma è sul fronte immigrazione che il decreto rivela tutta la sua natura preoccupante. Il patto europeo su migrazione e asilo è stato approvato a maggio 2024. Gli Stati membri avevano 2 anni di tempo per recepire. Questo tempo non era dato a caso, ma era proprio un tempo necessario per consentire ad ogni Stato membro di adeguare in maniera graduale e immediato l'inserimento di queste indicazioni europee nei propri ordinamenti nazionali. E invece il governo arriva oggi in affanno proprio grazie ai suoi stessi ritardi e chiede a quest'Aula di ratificare in via d'urgenza ciò che avrebbe dovuto avere un procedimento completamente diverso, quello previsto dalla legge 234 del 2012, cioè una legge di delegazione europea, quindi un passaggio con le commissioni competenti, che sono le commissioni politiche europee. Tutto questo non c'è stato. Questi strumenti, la legge di delegazione europea, il passaggio con le commissioni parlamentari che hanno la delega a ciò, sono strumenti pensati per garantire al Parlamento e non solo all'esecutivo che possa esercitare effettivamente la funzione di indirizzo sulle scelte discrezionali che il diritto dell'Unione Europea lascia agli Stati membri. E voi avete privato il Parlamento di questo. Qui non c'è nessuna circostanza straordinaria e imprevedibile, c'è soltanto un ritardo del governo, non so se è inerzia o semplicemente calcolo, non spetta a noi stabilirlo, ma quel ritardo per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale non può legittimare il ricorso all'articolo 77. Trasformare il proprio errore di tempistica nell'urgenza altrui è un cortocircuito istituzionale che comprime il dibattito parlamentare proprio su una materia che incide sui diritti fondamentali delle persone. E in realtà, se si vanno a leggere anche le norme, non si tratta nemmeno di un recepimento organico del patto. Il decreto sceglie, privilegia le procedure di frontiera, il trattenimento, i controlli accelerati e rinvia tutto il resto. Si fanno delle scelte politiche su ciò che si vuole recepire e ciò che non si vuole recepire. Non è un'attuazione del diritto europeo, è una selezione politica delle parti più coercitive, spacciata per un obbligo comunitario. Il patto lascia agli Stati membri ampi margini di discrezionalità, che qui vengono usati tutti nella stessa direzione. Guardiamo che cosa produce questa scelta. Misure che, anche se vengono chiamate amministrative, producono nella sostanza restrizioni della libertà personale, anche verso persone che non hanno nessuna contestazione né penale e né amministrativa a proprio carico. Riportiamo l'articolo 13 della Costituzione, è chiaro, la libertà personale si limita solo in via eccezionale, con legalità, tassatività, motivazione, controllo giurisdizionale effettivo e non con automatismi amministrativi. Libertà personale è inviolabile e l'articolo 13 della nostra Costituzione ha come soggetto non l'individuo, non il cittadino, ma la libertà personale, proprio perché va a avere una rilevanza costituzionale e voi la state limitando senza nessuna garanzia giurisdizionale. E poi ci sono i minori. Dal 2017 il nostro ordinamento ha costruito, non per caso ma per una scelta di civiltà, un sistema fondato sul superiore interesse del minore. Il decreto non attribuisce con chiarezza al Tribunale per i minorenni, l'unico organo competente con delle competenze specialistiche, le decisioni che riguardano i minori stranieri non accompagnati. Non è un dettaglio organizzativo, è una garanzia sostanziale imposta dalla nostra Costituzione, dalla Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, dal diritto dell'Unione Europea. Ogni scorciatoia su questo terreno è una scorciatoia sui diritti di chi non ha voce per essere difeso da solo. Manca infine il meccanismo indipendente di monitoraggio previsto dagli stessi atti europei per vigilare sul rispetto del diritto dei diritti fondamentali durante le procedure di frontiere. Un'assenza che non è casuale, è voluta, è la spia di un impianto pensato per il controllo e non per la garanzia. Colleghi e colleghi, la domanda che questa pregiudiziale pone non riguarda soltanto gli stranieri, riguarda il modello di Stato scritto nella nostra Costituzione, perché quando un ordinamento accetta di comprimere le garanzie fondamentali per una categoria di persone in ragione di una condizione particolare, non crea un'eccezione, crea un precedente e i precedenti non restano fermi dove nascono. Le categorie cambiano, le maggioranze cambiano, le convenienze politiche cambiano. Il precedente però resta e resta a disposizione di chiunque domani voglia usarlo contro qualcun altro. Per questo le libertà costituzionali si difendono sempre, non quando riguardano soltanto noi soprattutto quando riguardano anche gli altri, perché la garanzia che oggi si nega a una persona è la stessa che domani dovrebbe proteggere ciascuno di noi dall'esercizio arbitrario del potere pubblico. Per queste ragioni, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento, chiediamo a quest'Aula di non procedere all'esame del disegno di legge di conversione, non per ostacolare il recepimento del patto europeo, ma perché quel recepimento merita di essere fatto bene, con il Parlamento nel suo pieno ruolo e non sottratto con la scorciatoia del decreto legge al confronto democratico che la nostra Costituzione impone. Grazie.
0: Sì, grazie deputata Auriemma. Onorevole Gentile, prego.
5: Sì, grazie Presidente. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni criticano fortemente il provvedimento, anzitutto con riguardo all'asserita mancanza dei requisiti di necessità e urgenza tipici
1: di Forza Italia.
5: Ebbene, su questo la Corte Costituzionale ha più volte affermato, con una giurisprudenza ormai consolidata, che il controllo sui presupposti del decreto legge incontra limiti ben precisi e può tradursi una declaratoria di illegittimità soltanto nei casi di evidente e manifesta carenza dei requisiti di necessità e urgenza. E riteniamo non sia certamente proprio questo il caso. Le disposizioni contenute nel provvedimento perseguono finalità di evidente interesse generale. Il governo ordinato dei flussi migratori, la tutela delle frontiere esterne dell'Unione Europea, la piena garanzia del diritto di asilo per chi ne abbia effettivamente titolo, il contrasto dell'immigrazione irregolare e contestualmente il rafforzamento dell'efficienza del sistema giudiziario. Si tratta di obiettivi pienamente riconducibili preminentemente all'interesse pubblico e coerenti con il dettato costituzionale. L'urgenza non deriva da una scelta discrezionale del Governo, bensì dalla necessità di assicurare l'immediata operatività di una parte essenziale del nuovo quadro normativo in materia di immigrazione e diritto di asilo, evitando vuoti normativi e garantendo una prontezza dell'Italia all'applicazione del nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo. L'adeguamento all'ordinamento nazionale era in questo senso indispensabile per consentire alle amministrazioni competenti e all'autorità giudiziaria di operare con strumenti normativi certi, coerenti e pienamente conformi agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea. Non siamo dunque di fronte a un'urgenza artificiosamente creata dal governo, non siamo davanti a una porta girevole, siamo davanti alla necessità concreta di garantire continuità amministrativa, certezza del diritto e pieno rispetto degli impegni europei assunti dall'Italia. Le opposizioni contestano ancora l'impianto della riforma, sostenendo che esso determinerebbe una compressione dei diritti fondamentali. Anche tale ricostruzione non può, a nostro avviso, essere condivisa, poiché il decreto si inserisce nell'attuazione del nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo, dando esecuzione ai regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili e operando all'interno di un sistema nel quale continuano a trovare piena applicazione la Costituzione italiana, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e gli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese. Nessuna disposizione del provvedimento determina un arretramento delle garanzie costituzionali. Le eventuali limitazioni previste dalla disciplina sono accompagnate dal controllo dell'autorità giudiziaria, dal diritto di difesa, dall'assistenza legale, in uno da tutti gli strumenti di tutela previsti dal nostro ordinamento. È pertanto improprio rappresentare questo decreto, fornire l'immagine di questo decreto come un intervento volto ad attenuare lo Stato di diritto, perché in questo senso non vi è alcuna violazione degli articoli della Costituzione, né tantomeno degli articoli 10 e 24 della Costituzione. Il diritto d'asilo continua a essere pienamente garantito nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dal diritto all'Unione Europea. Le procedure introdotte disciplinano modalità e tempi dell'esercizio delle tutele senza una compressione del diritto di difesa, senza eliminare il controllo giurisdizionale. Parimenti infondate è la censura relativa all'articolo 13 della Costituzione. Ogni eventuale misura incidente sulla libertà personale continua a essere sottoposta alla riserva di legge e al controllo dell'autorità giudiziaria nel rispetto delle guarentigie costituzionali previste per la tutela della libertà personale nel nostro ordinamento e nell'ordinamento internazionale. Il decreto mira, al contrario, a rendere il sistema più efficiente, assicurando procedure più rapide, ma sempre nel pieno rispetto dei principi fondanti del nostro ordinamento. Per Forza Italia, sicurezza e tutela dei diritti fondamentali non rappresentano valori alternativi. Umanità e fermezza non sono in contraddizione. Lo Stato di diritto si rafforza proprio quando riesce a garantire insieme legalità, accoglienza, umanità nei confronti di chi ha effettivamente diritto alla protezione internazionale, ma fermezza verso chi utilizza impropriamente gli strumenti previsti dall'ordinamento. Garantire procedure efficienti significa anche assicurare risposte più rapide a chi ha realmente bisogno di protezione, contrastando al tempo stesso gli abusi che finiscono per compromettere la credibilità dell'intero sistema. Quanto ai profili poi concernenti, profili riguardanti i minori, le persone vulnerabili, il nostro ordinamento continua a prevedere forme di protezione rafforzata pienamente coerenti con il diritto europeo e internazionale. Il superiore interesse del minore resta principio guida dell'intero sistema, così come rimangono fermi il divieto di trattamenti contrari alla dignità della persona e alle garanzie previste per la tutela dei soggetti più vulnerabili. Per tutte queste ragioni, signor Presidente, riteniamo che nessuna delle censure formulate dimostri un effettivo contrasto con la Costituzione, non vi è un'eterogeneità dei fini, ma al contrario rivendichiamo le scelte politiche e legislative compiute da questo Governo e da questa maggioranza, respingendo al mittente delle questioni pregiudiziali che si risolvono in valutazioni di carattere eminentemente politico e che non sono in alcun modo in grado di incidere sulla legittimità costituzionale del provvedimento. Per tali ragioni, a nome del gruppo di Forza Italia, annuncio il voto contrario sulle questioni poste in quest'Aula oggi.
0: Grazie, onorevole Gentile. Onorevole Davide Bergamini, prego.
6: Grazie Presidente, Governo. Oggi siamo qui appunto a trattare sulla pregiudiziale che è stata presentata e voglio annunciare fin da subito il voto contrario alla questione pregiudiziale presentata oggi, proprio perché riteniamo che la pregiudiziale sia un tentativo di bloccare da parte della sinistra con argomentazioni che sono sterili e sono lontane da quello che sono le effettive esigenze degli italiani, portando timori che sono
7: il gruppo misto Futuro Nazionale
6: in quest'Aula. Noi però vogliamo anche rivolgersi al governo dicendo che dal 2023 ad oggi gli sbarchi sono stati oltre 300.000, mentre i rimpatri, come abbiamo già detto più volte in quest'Aula, sono stati 17.000, quindi una quantità totalmente insufficiente che dimostra che quella remigrazione che il generale Vannacci chiede da tempo all'interno di quest'Aula attraverso i propri parlamentari non è assolutamente in grado di essere attuata ad oggi e non va nella direzione di difendere quelli che sono i nostri confini. Pur apprezzando all'interno del provvedimento l'aumento degli agenti di polizia a difesa dei confini, che però saranno attivi solamente dalla fine dell'anno, da dicembre 26, e crediamo che siano insufficienti a difendere quelle che sono le nostre coste, i nostri confini, perché comunque stiamo assistendo anche nell'ultimo periodo a quello che sono dei tentativi di invasione di massa anche dell'Europa da parte dei paesi del Nord Africa. Noi l'abbiamo ripetuto in più occasioni, il vero pericolo dell'Italia e dell'Europa stessa è il fronte mediterraneo, serve una maggiore attenzione, servono delle leggi più incisive e noi ci saremmo aspettati da un governo di centrodestra anche all'interno di questo provvedimento delle azioni più incisive che andassero a difesa degli italiani, dei nostri cittadini, che andassero a regolamentare meglio quella che è l'immigrazione, quelle che sono determinate regole da seguire all'interno del nostro paese, come possono essere il conferimento di cittadinanze, piuttosto che l'utilizzo del velo, piuttosto che le moschee che sono presenti all'interno del nostro paese, oramai in un numero che probabilmente non conosciamo nemmeno con esattezza, perché vediamo ogni giorno all'interno delle nostre città capannoni, edifici trasformarsi in moschee abusive. Credo che gli italiani chiedano ad un governo di centrodestra un qualcosa in più da parte di un provvedimento come questo. Siamo certi che Futuro Nazionale sia stato anche un motore di questi provvedimenti che sono stati portati in aula, sia stato un'accelerazione che è stata trasmessa anche a tutto il centrodestra che sta governando il Paese, perché il generale Vannacci, attraverso il gruppo parlamentare all'interno di quest'Aula, sta portando quelli che sono i problemi dei cittadini, sta dando voce a migliaia di cittadini che ci chiedono ogni giorno maggior sicurezza, una gestione diversa dell'immigrazione da parte di questo governo che possa dare maggior sicurezza e possa essere al fianco di quelle che sono le esigenze vere del Paese. Noi riteniamo che serva una stretta proprio su quello che è il discorso di tutta l'immigrazione che stiamo subendo oramai da anni in Italia e che sta mettendo a repentaglio la sicurezza delle nostre città. Lo vediamo tutti i giorni sulle cronache, quindi chiediamo una maggiore attenzione, ma con questo vogliamo rigettare invece quell'ideologia di sinistra che, nonostante questo provvedimento riteniamo sia ancora un provvedimento timido per far fronte ad un problema reale, ma non abbia nulla a che vedere con ciò che la sinistra oggi vuole portare all'interno di quest'Aula con questa pregiudiziale, quindi annuncio il voto contrario di Futuro Nazionale.
0: Grazie onorevole Bergamini. Onorevole Giachetti, prego.
7: Grazie signor Presidente, noi non siamo abituati ad abusare delle pregiudiziali di costituzionalità, spesso abbiamo anche posizioni non favorevoli a quelle che sono state presentate, ma questa volta noi voteremo convintamente queste pregiudiziali di costituzionalità e non soltanto per il merito, e verremo a quali sono secondo noi le parti della Costituzione che vengono violate da questo decreto legge, ma anche per il metodo. Signor Presidente, siamo davanti all'ennesimo decreto legge con il quale il Governo arriva in Parlamento quando ormai il tempo è scaduto, ma questa volta la cosa è ancora più evidente perché il patto europeo sulla migrazione, signor Presidente, sulla migrazione e l'asilo, non è che è piovuta dal cielo. È noto da 2 anni che c'era questo patto e che bisognava in qualche modo intervenire. 2 anni nei quali il Governo avrebbe potuto studiare le norme, ascoltare il Parlamento, confrontarsi con gli operatori, preparare le amministrazioni, organizzare le risorse. Niente. Sono 2 anni passati così e che succede? Si aspetta, si rinvia, si lascia trascorrere il tempo, poi quando il tempo è finito improvvisamente tutto diventa emergenza. E allora il Governo arriva qui e ci dice bisogna, indovina un po', bisogna fare presto. E noi vi diciamo che avreste dovuto cominciare prima, non fare presto adesso, perché non può essere l'inerzia del Governo a diventare l'urgenza del Parlamento. Questa non è una sottigliezza procedurale, signor Presidente e colleghi, è l'articolo 77 della Costituzione. Il decreto legge non è uno strumento ordinario del governo, è un'eccezione, dovrebbe essere un'eccezione. E l'eccezione è giustificata quando accade qualcosa che non è possibile prevedere. Qui invece era tutto assolutamente prevedibile ed è proprio questo che rende particolarmente grave la scelta e una palese violazione dell'articolo 77, perché il governo non sta utilizzando la decretazione d'urgenza per fronteggiare un'emergenza, sta utilizzando l'emergenza come metodo di governo. E c'è una differenza enorme, perché quando si governa sempre attraverso decreti, quando si aspetta sempre l'ultimo momento, quando il Parlamento viene chiamato a ratificare decisioni già confezionate, il problema non è soltanto il rapporto tra il governo e l'opposizione, il problema è il rapporto tra il governo e il Parlamento. E noi non siamo disponibili ad accettare che il Parlamento diventi semplicemente il luogo nel quale il governo viene a farsi convertire i decreti. Soprattutto quando stiamo parlando di diritti fondamentali, perché questo decreto interviene sulle libertà personali e qui vorrei essere molto chiaro, non pensiamo e non penso personalmente che l'Italia debba avere frontiere senza controlli, non lo dice nessuno. Non penso che l'immigrazione irregolare non debba essere contrastata, non penso che lo Stato debba rinunciare a governare i flussi. Penso esattamente il contrario, ma penso che una politica seria dell'immigrazione debba essere efficace prima ancora che muscolare. E l'efficacia non si misura dal numero di divieti che scriviamo in un decreto, si misura sulla capacità dello Stato di identificare, decidere, accogliere chi ha diritto a rimpatriare chi non ha diritto a rimanere, rapidamente, ma legalmente. E qui c'è la nostra principale obiezione. Questo decreto rischia di trasformare la limitazione della libertà personale in uno strumento di ordinaria gestione amministrativa. Persone che non hanno commesso alcun reato possono essere fermate, sottoposte a restrizioni, obbligate a determinate condotte. E allora la domanda è semplice: da quando una condizione amministrativa di... La condizione amministrativa di una persona è diventata sufficiente per comprimere la sua libertà? L'articolo 13 della Costituzione ci dice che la libertà personale è inviolabile, non ci dice che è inviolabile quando ci conviene, non dice che è inviolabile salvo che si tratti di un migrante, dice che è inviolabile. E questo principio vale per tutti, anche per chi non ci piace, anche per chi è arrivato irregolarmente, anche per chi vorremmo rimpatriare, perché è proprio questo il senso dello Stato di diritto. Se le garanzie vengono soltanto per le persone che riteniamo meritevoli, non sono più garanzie, sono privilegi. E noi non vogliamo vivere in uno Stato nel quale la Costituzione vale con i forti e diventa elastica con i più deboli. E poi ci sono i minori. Qui francamente credo che la politica dovrebbe riuscire a mettere da parte per un momento la propaganda, a voi riesca difficile, perché stiamo parlando di bambini e ragazzi. Il decreto prevede misure che possono incidere sulla libertà anche di minori stranieri, compresi minori non accompagnati, e questo dovrebbe farci riflettere a tutti. Un minore non è un adulto che ha commesso qualcosa di meno grave, è un minore, e la Repubblica ha nei suoi confronti un obbligo costituzionale di protezione. Non possiamo costruire un sistema nel quale, ho finito signor Presidente, un ragazzo che dovrebbe rivolgersi alle istituzioni per essere protetto abbia invece motivo di temere le istituzioni, perché così non otteniamo più sicurezza, otteniamo invisibilità, e un minore invisibile è un minore più esposto alla tratta e allo sfruttamento della criminalità. Queste sono le ragioni per le quali noi voteremo a favore delle pregiudiziali e ovviamente poi nel merito contro il provvedimento al nostro esame. Grazie.
0: Grazie onorevole Giachetti. Onorevole Vinci, prego.
8: Grazie Presidente. Anche questa volta l'opposizione ha perso un'ottima occasione per parlare nel merito di questo provvedimento
9: e i Fratelli d'Italia
8: delle questioni pregiudiziali di costituzionalità che mai mi hanno visto così lontano, in particolar modo da quanto appena riferito il collega Giachetti, che parla di mancanza di urgenza su questo provvedimento, quando in realtà sì, ci può essere stato qualche ritardo, ma il ritardo non è sicuramente di questa maggioranza, ma è un ritardo di tutto il Paese per quello che è la gestione del problema immigrazione. Allora oggi c'è urgenza, è sotto gli occhi di tutti, c'è urgenza di adottare un provvedimento di questo tipo, e è veramente strano leggere in questi atti che per la prima volta l'opposizione, dopo avere in questi mesi attaccato in questi anni ripetutamente il governo Meloni dicendo che eravamo contro tutti, che non riuscivamo a convincere proprio nessuno delle nostre tesi sull'immigrazione, bene, vengono presentate tre questioni di pregiudiziali di costituzionalità su questa norma, e per la prima volta da parte della sinistra c'è un attacco frontale alle normative europee, dicendo che così come sono state interpretate violano la Costituzione e l'Europa non può violare con le proprie norme dei principi costituzionali italiani. Quindi è la prima volta che si dà atto, seppur storpiandone il significato, che l'Europa ha preso atto della bontà della linea italiana sull'immigrazione, sui respingimenti, e ha approvato delle norme che noi recepiamo e facciamo applicare sui recepimenti, tanto che la sinistra adesso urla all'incostituzionalità non più delle norme italiane ma addirittura delle normative europee, ed è messo per la prima volta nero su bianco su queste pregiudiziali. Vi è poi qualcosa che non è assolutamente condivisibile, ma lì è proprio un cambio di mentalità e di ottica tra noi e chi ci sta di fronte, cioè le opposizioni, perché nel momento in cui si dice che il fermo amministrativo di un clandestino che arriva in Italia non può essere effettuato perché quando si viene fermati bisognerebbe subito essere identificati e rilasciati, perché questo viene di fatto detto in queste pregiudiziali, noi diciamo assolutamente no, perché chi arriva alla frontiera, chi arriva dall'estero non è un cittadino italiano, non ha i documenti. Se fornisse tutti i documenti, ma sappiamo benissimo che non li fornisce, che non è in regola e che non aiuta neanche le forze dell'ordine, allora sì che non si renderebbe necessario un fermo amministrativo, ma il fermo amministrativo serve proprio a bloccare i clandestini, a chi viene in Italia senza averne diritto, perché ve lo ricordiamo che in Italia ci sono ancora decine di migliaia di persone che provano ad entrare senza averne diritto. Per voi tutto il mondo ha diritto, per noi no, come in tutto il resto del mondo esistono ancora le frontiere e noi le facciamo rispettare. Da ultimo, una sciccheria che avete inserito sempre in queste pregiudiziali, che dicono semplicemente: ma perché la burocrazia e i tempi delle lungaggini amministrative nell'identificazione di tutte queste migliaia di persone devono ricadere su questi poveri clandestini che arrivano in Italia? Perché non li liberiamo? Perché devono sobbarcarsi loro i tempi della burocrazia? Perché se lo fanno i cittadini italiani di sobbarcarsi i tempi delle lungaggini amministrative, lo faranno anche gli stranieri clandestini al confine. Non possono superare la coda come vorreste fargli fare voi. Per questo motivo siamo assolutamente contrari e voteremo contro queste pregiudiziali.
0: Grazie onorevole Vinci. Sono così esauriti gli interventi sulle questioni pregiudiziali e passiamo dunque al voto. Pongo in votazione le questioni pregiudiziali Zaratti ed altri numero 1, Bonafè ed altri numero 2, Alfonso Colucci ed altri numero 3. La votazione è aperta. Un attimo, colleghi, ci siamo colleghi? Colleghi, chi altro deve votare? Se alza Borrelli, per favore.
9: Marocco,
0: Scerra, no, Marocco. Ha votato?
9: Casasco.
0: Tanella ha votato. Ah, non riesce a votare la collega. C'è riuscita? C'è riuscita, perfetto. Colleghi, chi altro deve votare per cortesia? Mi pare che abbiano votato tutti, no? Votazione chiusa. Allora, contrari 154, la Camera respinge. Essendo state respinte le questioni pregiudiziali, passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto legge. La Commissione Bilancio ha espresso il prescritto parere che è in distribuzione. Ha chiesto di intervenire il Ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani, e ne ha facoltà. Prego, signor Ministro.
10: Sì, grazie Presidente, colleghi deputati. A nome del Governo e autorizzato dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge numero 3053, recante conversione in legge con modificazioni del decreto legge 12 giugno 2026 numero 100, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato della Repubblica. Grazie.
0: Grazie signor Ministro. E allora è stata posta la questione di fiducia. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori la deputata Daniela Torto. Prego.
11: Sì, grazie Presidente. Io devo denunciare la vergognosa seduta della Giunta delle autorizzazioni avvenuta e chiusasi poco fa, perché una banda di azzeccacarbugli di destra voleva convincere questo paese, avere un elisir di menzogne. Un elisir di menzogne. Presidente, azzeccacarbugli è una parola che ritroviamo nei pronti sposi,
0: ma banda no.
11: Assolutamente non la riteniamo indecorosa per quest'Aula, ma semplicemente indecorosa per quello che era il tentativo di sovvertire di questa destra quello che sta avvenendo sulla vicenda del Mastro. Ma noi non ci beviamo i discorsi giuridici che devono difendere un signore che fa affari con la camorra, perché, caro Presidente, questa Giunta delle autorizzazioni è stata utilizzata come uno strumento per aiutare la camorra, per difendere un amico di partito. È questo che sta avvenendo ed è vergognoso, vomitevole, nauseabondo. Ed è questo che i cittadini italiani devono sapere, perché loro possono nascondere le chat, possono fare tutto quello che vogliono, ma i cittadini hanno capito, perché chi non teme la verità non la nasconde, Presidente. E di fronte alla lotta alle mafie non c'è nessuna immunità che tenga, Presidente. E nascondersi dietro questi trucchetti, questi giochetti, e chiamarle anche prerogative parlamentari è schifoso, Presidente. Ed è proprio la parola giusta da utilizzare in quest'Aula, perché io sono andata via da quella giunta davvero con la nausea, perché il potere dei numeri ha soppresso una funzione parlamentare e soprattutto l'opportunità alla procura di poter fare il suo corso, il suo lavoro alla magistratura. E se tanto queste destre davvero dicono che non ci sia niente in queste chat, allora che paura hanno a farcele vedere, a darle alla procura? Perché guardi, io non ho nessun interesse a leggere quelle chat. I cittadini, anzi, meno ne sappiamo dei loro affari loschi e meglio è. Però il problema è un altro, che la magistratura deve verificare, deve uscire la verità, perché la prima prerogativa parlamentare è quella di andare a votare, di esprimere un parere sapendo la verità, ed è questo quello che non è avvenuto. E il Presidente della Camera, che ci ha fornito quel materiale come da articolo 18 bis del regolamento della Camera, di cui lui è garante, ci ha poi vietato la possibilità di conoscere cosa c'è in quel materiale. E allora che cosa ci dovevamo fare con quel materiale? Dovevamo giocare a carte, Presidente? No, perché qui stiamo parlando della messa in scena di un vero schifo alto che circo mediatico. Voi siete il circo mediatico, colleghi, che state davvero disonorando questo paese. E mentre noi parliamo di questo problema, il collega del Mastro, anzi il signor del Mastro, perché non lo reputo un collega, Ok, Presidente,
0: colleghi,
11: continua a stare
0: collega,
11: in quest'aula seduto e sa che cosa fa mentre noi lavoriamo in quest'aula? Chatta, e come chatta lui non sa chattare nessuno, Presidente, e noi prendiamo le distanze da questo scenario vomitevole che si sta mettendo in piedi e che a breve si consumerà, perché con la forza dei numeri queste destre proteggeranno una persona, un ex sottosegretario che siede ancora in quelle poltrone e che faceva affari con la camorra. Noi, Presidente, questo schifo lo rimandiamo al mittente e siamo qui a rappresentare i cittadini italiani onesti, con la schiena dritta e non i prestanome dei clan mafiosi.
0: Deputato, allora adesso ho Zaratti, Gianassi.

0: Il procuratore Lo Voi invia il materiale, il dischetto al Presidente della Camera, si riuniscono i capigruppo, il Presidente decide, secondo me correttamente, di inviare questo materiale alla Giunta per le autorizzazioni a procedere. Dopodiché c'è un intervento da parte del centrodestra che chiede un parere della Commissione della Giunta per il Regolamento, il Presidente della Camera lo concede, si va alla Giunta per il Regolamento che rimanda tutto quanto alla Giunta per le autorizzazioni e i commissari della Giunta delle autorizzazioni dicono che non vogliono approfondire. Questa è la realtà, questo è quello che è accaduto. Alcune domande si pongono, ma intanto i commissari o comunque i componenti dell'autorevole giunta per l'autorizzazione, se non approfondiscono in casi come questo, a che servono? Non svolgono la funzione per la quale sono stati chiamati dalla Camera dei Deputati, cioè quello di verificare se esistono le condizioni per procedere rispetto ad alcune richieste che vengono dalla magistratura o meno. Perché se si rifiutano loro stessi di, come dire, approfondire il materiale che il Presidente della Camera ha messo loro a disposizione, questo non può funzionare, perché questo mina il funzionamento della Camera dei Deputati su una questione fondamentale che riguarda l'autonomia certamente dei deputati, ma che riguarda anche quando è il momento di concedere autorizzazioni per verificare cose che riguardano l'interesse generale dello Stato. E questo è un punto delicato. L'altro punto delicato che io vi voglio sottoporre è questo. Ma il dischetto, il materiale è stato ricevuto giustamente dal Presidente Fontana, il quale ha trasmesso questo materiale alla Giunta per l'autorizzazione per i necessari approfondimenti. Quindi perché? Mi domando e vi domando per quale motivo è stato impedito poi alla Giunta delle autorizzazioni di visionare il materiale che dovevano approfondire. Non vi è alcun motivo. Anche questo muina il funzionamento di questa importantissima istituzione. Laddove non esiste un ordine gerarchico, ma esistono delle funzioni alle quali ognuno di noi è chiamato a svolgere con onore e con trasparenza e con serietà. Una di queste funzioni, una delle tante di queste funzioni, è quella dei presidenti delle giunte, in modo particolare in questo caso del Presidente della Giunta delle Autorizzazioni, che ha il dovere, quando gli arriva il materiale che gli è stato messo a disposizione dal Presidente della Camera, di mettere quella disposizione alla lettura dei commissari. E questo diritto dovere del Presidente è stato totalmente inficiato da questo teatrino del giro del teatrino delle parti, del fatto che si va da una parte e poi si ritorna dall'altra, poi si va alla Giunta del Regolamento, poi si ritorna alla Giunta delle Autorizzazioni. Questo Presidente non è serio, questo non fa bene alla istituzione Camera dei Deputati, che è un'istituzione che vive anche dei suoi precedenti, della prassi, e la prassi in molti casi è stata contraria a quello che si è fatto in questa occasione, perché sempre si è data la possibilità alla Giunta di approfondire, sempre, sempre. Allora, io penso che si stia facendo un gravissimo errore, come vedete non entro nel merito della vicenda del Mastro, ci sarà occasione per dire a ognuno di noi quello che pensiamo a tal proposito, ma stavolta davvero si è fatto un errore gravissimo che riguarda la stessa identità dell'istituzione Camera dei Deputati.
1: Grazie onorevole Zaratti. Onorevole Gianassi e poi Iaia.
2: Sì, grazie Presidente. Ogni giorno il caso del Mastro ha la sua pena e se ogni giorno pensiamo di essere arrivati al punto più basso, il giorno seguente la destra ci smentisce e ci fa vedere come è possibile sprofondare sempre più giù. Eravamo a chiedere alla Giunta per le autorizzazioni di fare quello che è sempre stato previsto, di fare quello che è sempre stato previsto come diritto intoccabile di un parlamentare membro della Giunta, cioè accedere ai documenti che sono depositati presso la Giunta, esaminare.

0: di valutarli nell'obbligo di riservatezza e segretezza al cui rispetto ciascun membro della Giunta è tenuto. Di fronte a questo sacrosanto diritto riconosciuto in tutti i casi, io sono nella Giunta da 4 anni, abbiamo affrontato casi complessi, alcuni casi riguardavano la sicurezza nazionale, c'erano documenti riservati e segretati dell'intelligence o documenti provenienti da fonti private, in tutti i casi è stato consentito di esaminare la documentazione, in tutti i casi. Ma no, per il caso del Mastro occorre costruire un nuovo precedente. Il precedente in forza del quale un membro della Giunta ha diritto di accedere a tutta la documentazione, a meno che non si tratti di documentazione che preoccupa enormemente e terrorizza il partito di Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni. Questo è inaccettabile. Ma non è bastato questo. Oggi è stato deciso di fare un passo ulteriore. Non solo non si consente l'accesso alla visione delle chat con l'obbligo di riservatezza o della documentazione che è lì depositata, addirittura si dice che non si procede ad alcuna integrazione dell'istruttoria, nemmeno se nei giorni scorsi la Procura di Roma, che ha chiesto l'autorizzazione al sequestro della corrispondenza, ci ha evidenziato che è successo un fatto nuovo, e cioè che il legale del Caroccia, che è indagato nel procedimento penale a Roma per intestazione fittizia di beni e riciclaggio aggravati dall'agevolazione mafiosa, il quale si difende dichiarando che in quelle chat ci sono gli strumenti a sua difesa, cioè la chat con l'ex sottosegretario Del Mastro e i dirigenti di Fratelli d'Italia. Ecco, nemmeno di fronte a questa comunicazione formale, che non è arrivata alla Giunta per le autorizzazioni dal procuratore di Roma, è arrivata dal presidente della Camera Fontana, che l'ha ricevuta e l'ha trasmessa formalmente alla Giunta per le autorizzazioni. Nemmeno di fronte a un fatto di questo tipo qui, la destra ha voluto effettuare un'integrazione dell'istruttoria. Perché? Perché hanno paura, perché hanno bisogno di chiudere il più velocemente possibile, perché devono venire in quest'Aula e dire no alla Procura di Roma, no al sequestro di corrispondenza, anche se quel no c'è scritto negli atti, determina la caducazione, l'impossibilità a procedere in un procedimento penale contro la mafia. Prevale l'esigenza di tenere segreta la conversazione di un dirigente di Fratelli d'Italia piuttosto che l'interesse costituzionale a perseguire reati gravi commessi da persone che sono già state condannate con sentenza definitiva per reati aggravati dall'agevolazione mafiosa. Nemmeno questo, no, non conta nulla. Oggi sappiamo che la Giunta per le autorizzazioni non può nemmeno effettuare un'integrazione dell'istruttoria. Ora, le argomentazioni che sono state usate sono oggettivamente strampalate, frutto della preoccupazione che si possa ulteriormente approfondire i fatti. È stato detto, ma la Procura di Roma ha commesso un'anomalia mandandoci questi atti. Cioè, scusate, ma sul concetto di anomalia bisognerà un po' intendersi. Io l'ho detto anche prima in giunta, tendo a ritenere che sia anomalo e un'anomalia che un sottosegretario con delega al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che gestisce il 41 bis e i detenuti condannati per mafia, divenga socio in affari di una ragazza diciottenne, figlia di un prestanome per la mafia, quando questo è già stato condannato. Per noi questa è un'anomalia, non il comportamento della Procura di Roma, che cerca di contrastare la criminalità mafiosa e che, nel rispetto rigoroso della sentenza costituzionale del 2023, ci dice: Camera dei Deputati, non posso sequestrarle io se voi non mi date l'autorizzazione, dunque vi chiedo di concedermi l'autorizzazione. Sappiate però che, come prevede l'articolo 68 terzo comma della Costituzione, sì, per me è necessario, indispensabile, rilevante e determinata la richiesta che ti faccio, altrimenti non posso procedere. No, nemmeno in questo caso è anomalo per la destra il comportamento della Procura di Roma. Poi ci hanno detto, ma questo è un caso molto particolare perché non ci sono precedenti esattamente uguali a questi. E aggiungo, fatevi una domanda ma datevi anche una risposta, perché non è mai successo in 80 anni di storia repubblicana che un sottosegretario alla giustizia, invece di contrastare la mafia, facesse affari con un soggetto già condannato per mafia. È certo che non ci sono casi precedenti, e meno male, e speriamo che non ce ne siano nemmeno altri, ma la tematica non è il precedente specifico, è il principio. E il principio è che un parlamentare che è membro della Giunta per le autorizzazioni deve avere accesso alla documentazione che è depositata presso la Giunta. Questo è il principio. Poi farà una valutazione su quel contenuto. Non è rilevante, non è indispensabile. Sarà il merito su quella valutazione a esprimere il parlamentare. Concluda. Ma non può essergli impedito questo. Ho letto che le agenzie dicono che il relatore di maggioranza, Pittalis, dice: ma quelle chat non aggiungono e non tolgono nulla. Scusate, ma se noi non le abbiamo lette e voi non le avete lette, come fate voi a dire che non aggiungono e non tolgono niente? C'è qualcuno che le ha lette? Chiaritecelo questo aspetto. perché se qualcuno che non sta tra i banchi dell'opposizione le ha già lette e quelli che stanno nei banchi dell'opposizione e stanno nelle commissioni non possono leggerle, c'è un problema ulteriore. Allora, voi avete paura e volete nascondere la verità dei fatti. Noi pensiamo che su fatti così gravi bisogna accertare la verità dei fatti a tutela delle garanzie costituzionali, che se male utilizzate indeboliscono il ruolo dei parlamentari e umiliano le garanzie costituzionali, che invece meritano rispetto. Grazie. Ma sono rispettate se non vengono oltremodo estese.
1: Grazie. Onorevole Iaia, prego.
2: Grazie Presidente, intanto vorrei rassicurare i colleghi delle opposizioni. Noi siamo assolutamente sereni, siamo assolutamente tranquilli. Mi sarebbe piaciuto ascoltare queste argomentazioni in giunta autorizzazioni, soprattutto da parte della collega Torto, la quale è stata in religioso silenzio durante i lavori della giunta autorizzazioni. Probabilmente perché la giunta autorizzazioni ha affrontato dal punto di vista tecnico-giuridico quella che è la questione che ci interessa. E cari colleghi, io vorrei ricordare sommessamente a quest'Aula che nel momento in cui si piega il diritto alle convenienze politiche si comincia ad aprire la porta alla barbarie, e questo è quello che sta avvenendo, cari colleghi, in quest'Aula. E spiegherò anche le ragioni. Esattamente, barbari, vi spiegherò anche le ragioni. Intanto.
1: Per favore, colleghi, no.
2: Capisco che.
1: Non ricominciamo, per favore. Ascoltiamo.
2: Come abbiamo anche visto ieri, toccato con mano ieri, quando tocchiamo argomenti che, rispetto ai quali siete sensibili, siete adusi a bloccare l'oratore che sta intervenendo, l'abbiamo visto anche ieri. Ma partiamo da un punto che deve essere chiaro: l'onorevole Del Mastro non è indagato, non è persona indagata. Cominciamo a chiarire questo aspetto. Collega Torto, capisco che per lei questo aspetto è secondario, però lei probabilmente svolge un'altra professione e non riesce a comprendere cosa significhi non essere indagati nel diritto italiano.
1: Collega Iaia,
2: ma andiamo avanti, Presidente, mi consenta perché lei ha consentito alla collega Torto di proferire delle frasi gravissime nei confronti del collega Del Mastro. E le ho riportate,
1: colleghi,
2: testualmente per non sbagliare. La collega dei 5 Stelle ha affermato che l'onorevole Del Mastro faceva affari con la camorra. Bene, questa è un'affermazione, un'espressione diffamatoria, e io la invito a rinunciare all'immunità in questa sede in maniera tale da discutere poi di questi affari con la camorra, perché, caro Presidente, le parole sono pietre e hanno un senso, perché se poi dobbiamo parlare in questa sede come se fossimo davanti a un bar, lo facciamo, prendiamo atto di questo e andiamo avanti. Per cui, cara collega Torto, rinuncio all'immunità in maniera tale che poi in giunta autorizzazioni, magari con la sua presenza, avremo modo di discutere di questo procedimento per diffamazione. Ma andiamo avanti. Io qui, caro Presidente, la relazione della giunta per le autorizzazioni, domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente i deputati Bonifazi e Boschi. Io invito i colleghi del Partito Democratico ad andare a rileggersi che cosa hanno detto in occasione di questa richiesta di sequestro di corrispondenza da parte del GUP del Tribunale di Firenze. Voi avete detto esattamente, mi rivolgo al Partito Democratico per il suo tramite, avete detto esattamente l'opposto di quello che avete sostenuto in quest'Aula adesso e di quello che avete sostenuto in giunta per le autorizzazioni. E poi c'è la giravolta straordinaria del Movimento 5 Stelle. Mi dispiace ripeterlo, ma in ordine alla questione che ha interessato il senatore Scarpinato, vi siete rimangiati tutto quello che avete sostenuto in maniera molto serena. vi siete opposti a che i componenti della Commissione antimafia potessero prendere visione delle intercettazioni tra il senatore Scarpinato, componente della Commissione antimafia, e l'ex magistrato Gioacchino Natoli, indagato per favoreggiamento alla mafia. Vi siete opposti a questa lettura? Addirittura Scarpinato ha promosso ricorso alla Corte Costituzionale, mi pare che sia così, e mi pare che la Corte Costituzionale abbia dichiarato inammissibile questo ricorso, perché non sapete neanche che non è una prerogativa del singolo parlamentare quello di ricorrere alla Corte Costituzionale, ma è una prerogativa dell'organismo. Quindi quello che noi stiamo tutelando oggi è la prerogativa di quest'Aula e la libertà delle Camere di poter agire. Non stiamo difendendo l'onorevole Del Mastro, ma stiamo difendendo la prerogativa di tutto questo organismo parlamentare per far sì che possiamo agire e muoverci nella massima libertà, senza avere paura di comunicare tra di noi, di comunicare all'esterno. Concluda. Attraverso i messaggi. Per queste ragioni noi rispediamo al mittente tutto quanto è stato sostenuto in maniera assolutamente superficiale. Avremmo apprezzato che queste argomentazioni le avessero preferite in giunta e non adesso nell'aula, per fare in modo che questo circo mediatico che hanno alimentato da 20 giorni a questa parte potesse andare avanti.
1: Grazie onorevole Iaia. E allora, l'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei documenti conto consuntivo della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2025 e progetto di bilancio della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2026. Ricordo che nella seduta del 27 luglio, dopo la relazione del Questore, l'onorevole Alessandro Benvenuto, si è svolta e conclusa la discussione congiunta. Dunque, facoltà di replicare l'onorevole Questore Paolo Trancassini. Prego.
3: Minuti, Radio Radicale, siamo in diretta con la Camera dei Deputati.
4: Grazie Presidente, mi prendo qualche minuto per replicare agli interventi che ci sono stati in aula, in discussione generale sul bilancio, soprattutto per il conto consuntivo e sul progetto di bilancio, per dire che insomma, nonostante la dotazione invariata, che resterà invariata fino al 2029, abbiamo un bilancio sano con un avanzo di 68 milioni. Ci tengo a precisare però che la sfida che avevamo iniziato 4 anni fa non era quella di tagliare o risparmiare, la vera sfida era quella di ottimizzare, e cioè dimostrare che si possono fare tante cose facendolo in modo oculato e magari nel contempo anche avere qualche risparmio. Ebbene, anche quest'anno, soprattutto quest'anno, abbiamo fatto tantissimi lavori ordinari e straordinari di manutenzione, abbiamo fatto tantissime assunzioni, perché erano anni che era ferma diciamo, la macchina delle assunzioni. Siamo stati vicini ai gruppi, approveremo, ahimè, soltanto a maggioranza, degli ordini del giorno finalizzati a dare maggiori soldi ai gruppi per migliorarsi sulla importante sfida dell'intelligenza artificiale, come è stato fatto richiesto da parecchi parlamentari. E poi dal 1 maggio sono diventati dipendenti della CD Servizi anche i dipendenti dell'Operosa, e quindi adesso finalmente abbiamo 400 persone che sono uscite dal regime della cooperativa e sono all'interno della CD Servizi, che ricordo è una società 100% capitale Camera. C'è un'altra sfida che contiamo con i colleghi di risolvere, di vincere entro la fine dell'anno, che è quella degli allegati A e degli allegati B. Io devo dire, vi confesso che da cittadino, da legale, da ex sindaco, tutto pensavo meno che alla Camera ci fossero situazioni di questo tipo, e cioè quello che abbiamo trovato appunto nella gestione delle cooperative e quello che abbiamo trovato gli allegati A, gli allegati B non hanno certezza, c'è cioè, insomma anche una situazione di incertezza che li porta, diciamo, a li accompagna da anni. Ecco, noi da qui alla fine dell'anno sicuramente cercheremo di accorparli e dare a loro quella dignità che meritano, e penso che sia durato anche troppo questo loro stato. Rispondo a due osservazioni, due critiche che sono avvenute prima di passare ai pareri degli ordini del giorno. I due interventi in aula del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle hanno sottolineato una mancanza di trasparenza sulla gestione della CD Servizi, in particolar modo sul fatto che ci sono dipendenti di Camera che non sono stati portati nel bilancio. Allora, questo a parte che sono state fornite tutta una serie di documentazioni anche puntuale nel tempo e anche a seguito di ordini del giorno dello scorso anno, e a parte il fatto che, insomma, che è la regola anche di altri CD di società in house come appunto Difesa Servizi, e a parte anche il fatto che la società di revisione ha affermato appunto di non contabilizzarli, però c'è una riflessione che io volevo fare con voi alla luce anche degli ultimi confronti, e cioè che sembrerebbe che il tema vero è questo utile di bilancio che c'ha la CD Servizi. Allora, secondo noi contabilmente la CD Servizi ha fatto un utile di 450.000 euro nel 2024 e 1.950.000 euro nel 2025. Secondo i colleghi non è così, però io vi invito a fare questa riflessione. Noi abbiamo deciso e messo nero su bianco che gli utili di questa società andranno ai dipendenti. Quindi a me sembra che sia anche una contrapposizione sterile, e magari forse è il caso di concentrarci su quello che possiamo fare per migliorare ancora di più la vita del personale ex cooperativa, anche perché abbiamo nel frattempo aumentato gli orari, abbiamo dato i buoni pasto, abbiamo aumentato gli importi dei buoni pasto, abbiamo individuato delle posizioni di coordinamento, ci siamo occupati anche dei permessi, insomma abbiamo avviato quel percorso grazie a quest'utile che deve portarci da qui a un anno a migliorare ancora di più la vita di queste persone. L'altra osservazione, l'altra critica che abbiamo ricevuto e che poi fa parte di un ordine del giorno, è la richiesta di sottoscrivere alla richiesta della sala stampa della Camera, diciamo chiedere al parlamentare che chiede l'utilizzo della sala stampa di sottoscrivere un documento nel quale si dichiara che all'interno della sala stampa lui diciamo rispetterà i dettati della Costituzione. Allora, a parte che c'è un tema di insindacabilità e, insomma, permettetemi la battuta, cioè non è che la Costituzione la possiamo sbandierare a giorni alterni, o c'è o non c'è, l'articolo 68 relativamente al parlamentare è molto chiara, ma la domanda che ho posto io e che abbiamo posto noi a maggioranza come questori, se c'è un tema, perché il riferimento poi è riferito in particolare sulla legge Scelba e sulle modifiche della legge Mancino, se su questo argomento non c'è sufficientemente tutela, non si è normato abbastanza, io credo che il tema non è quello che decidono i Collegi dei Questori, il tema è che il parlamentare deve fare il parlamentare, quindi fa una proposta di legge e modifica la legge Mancino, la legge Scelba o comunque quello che voi ritenete di dover modificare su questo argomento. E poi una domanda, non è che questo cambia, perché non è che noi cioè io dichiaro che non commetterò un reato, poi entro e commetto il reato, non sposta nulla. E la prova provata della serenità del Collegio dei Questori è che noi abbiamo sanzionato un atto penalmente irrilevante proprio in quest'Aula quando si è fatto riferimento alla decima, e lo abbiamo sanzionato indipendentemente dalla sua rilevanza penale e indipendentemente dalla sottoscrizione di un documento. Ecco, ci tenevo a fare questo passaggio, ma poi comunque se volete ne parleremo dopo. E per ultimo, permettetemi di ringraziare tutti i dipendenti della Camera, a cominciare il Presidente della Camera, ma a cominciare dal Segretario Generale, funzionari e dirigenti, ma per farlo voglio parlarvi di un importante risultato che abbiamo raggiunto, e cioè che noi dal 1 gennaio 2026 come Camera dei Deputati ci siamo distaccati dall'AMA perché vedevamo insomma che secondo noi si poteva fare meglio e si poteva risparmiare. E distaccandoci dall'AMA e dando i rifiuti della Camera ad operatori privati, noi abbiamo risparmiato 400.000 euro in 6 mesi, ma soprattutto, lo dico perché ci sono parecchi ordini del giorno in tal senso, noi siamo al 77% di raccolta differenziata in questi palazzi. Allora, se fai al 77% di raccolta differenziata, vuol dire che funziona dal segretario generale, dai dirigenti, ma anche dall'ultimo, apparentemente ultimo, dipendente. Vuol dire che c'è una macchina che in questo ambito, ma io dico in tutti gli ambiti, lavora molto bene. Quindi a tutti loro un grazie davvero e di cuore.
1: Grazie onorevole Trancassini. Passiamo ora all'esame degli ordini del giorno presentati. Ricordo che, come univocamente chiarito dalla Presidenza della Camera nella seduta del 24 luglio 2008, alla procedura di esame degli ordini del giorno riferiti al bilancio interno non trovano applicazione le norme contenute nell'articolo 88 del regolamento, che si riferisce unicamente al procedimento legislativo, bensì una disciplina consolidatasi in una prassi di molte legislature. Se dunque nessuno chiede di illustrare gli ordini del giorno, do la parola all'onorevole questore Trancassini per esprimere i relativi pareri. Prego, onorevole.
4: Grazie Presidente. Prima di entrare nel merito degli ordini del giorno desidero svolgere alcune precisazioni a nome del Collegio dei Questori. Ricordo che sulla base della prassi oramai consolidata tutti gli ordini del giorno debbono intendersi quale invito rivolto al Collegio dei Questori o all'Ufficio di Presidenza a valutare l'opportunità di operare nel senso indicato dai rispettivi dispositivi. Preciso inoltre che il giudizio formulato in merito agli ordini del giorno ha riguardo esclusivamente alle parti dispositive. Per quanto attiene alle parti motive, anche in questo caso sulla base di una prassi consolidata, il Collegio non proporrà alcuna riformulazione per ragioni di economia procedurale, senza che ciò comporti adesione o meno alle affermazioni ivi contenute. Alle premesse, il Collegio farà riferimento esclusivamente nei casi in cui lo ritenga funzionale ad una più compiuta argomentazione delle motivazioni poste a base dei pareri formulati. Resta inteso che ove le riformulazioni proposte non siano accolte dai presentatori degli ordini del giorno, si intenderà che il parere sugli stessi è contrario. Sull'ordine del giorno 1 De Maria il parere è favorevole. Sull'ordine del giorno 2 De Maria il parere è favorevole con la seguente riformulazione: a definire entro la fine della presente legislatura, previo confronti con i gruppi parlamentari, misure volte a salvaguardare anche sotto il profilo dei livelli occupazionali e retributivi la specifica professionalità ed esperienza dei dipendenti iscritti negli allegati A e B, assicurando più incisive forme di tutela. Anticipo che sugli ordini del giorno numero 3 De Maria, 5 De Maria, 12 Sciullian, 15 Della Vedova, 27 Cavandoli e 36 Mari, vertenti su analogo oggetto, il parere è favorevole con la medesima riformulazione dell'ordine del giorno numero 2 De Maria. Sull'ordine del giorno 4 De Maria il parere è favorevole compatibilmente con le clausole dei contratti in essere e alla disciplina in materia di contratti pubblici. Sull'ordine del giorno 6 De Maria il parere è favorevole con la precisazione che l'impegno è in parte già attuato e nel senso di valutare ulteriori misure volte ad agevolare l'accesso al servizio di ristorazione per il personale che lavora per i gruppi. Sull'ordine del giorno 7 De Maria il parere è favorevole in quanto già attuato. Sull'ordine del giorno 8 De Maria il parere è favorevole con la precisazione che l'impegno è in parte già attuato e nel senso di valutare ulteriori misure volte ad agevolare l'accesso al servizio di ristorazione per il personale che lavora per i gruppi. Sull'ordine del giorno 9 De Maria il parere è favorevole in quanto già attuato. Sull'ordine del giorno 10 De Maria il parere è favorevole, sull'ordine del giorno 11 De Maria vi è un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Sull'ordine del giorno numero 13 Ascani il parere è favorevole, sull'ordine del giorno 14 Della Vedova il parere è favorevole con la seguente riformulazione: aggiungere infine le seguenti parole: fermi restando per quanto riguarda le assunzioni della CD Servizi SPA i limiti previsti dalla delibera normativa e dallo statuto e per quanto riguarda l'ingresso nei ruoli della Camera dei Deputati il superamento di un concorso pubblico. Sull'ordine del giorno 16 Della Vedova e Baccari il parere è favorevole con la seguente riformulazione: a dare più puntuale evidenza nei documenti di bilancio della Camera dei corrispettivi dovuti per i servizi resi da CD Servizi SPA, fermo restando che per quanto riguarda il personale distaccato rimangono valide le regole di redazione del bilancio analoghe a quelle vigenti anche per altre società in house e quelle in materia di pubblicità che si applicano a tutti i dipendenti della Camera distaccati presso altri soggetti pubblici. Sull'ordine del giorno 17 Colombo e Mollicone è favorevole Sull'ordine del giorno 18, Zucconi e Mollicone, è favorevole in parte già attuate. Sull'ordine del giorno 19 e 20, Mollicone, è favorevole. Sull'ordine del giorno 21, Urzì e Mollicone, è favorevole con la precisazione che saranno ulteriormente sviluppate le misure già poste in essere nel senso indicato dall'ordine del giorno. Sull'ordine del giorno 22, De Idda e altri, è favorevole. Sull'ordine del giorno 23, Rizzetto e Mollicone, è favorevole con la seguente riformulazione: aggiungere infine le seguenti parole, compatibilmente con gli spazi a disposizione e previa istruttoria da svolgere con i gruppi parlamentari in ordine all'utilizzo effettivo degli spazi già assegnati. Sugli ordini del giorno numero 24, Candiani e Mollicone, 25 e 26 Cavandoli, è favorevole. Sull'ordine del giorno 28, Casu e Mulè, è favorevole compatibilmente con le clausole dei contratti in essere e la disciplina in materia di contratti pubblici. Sugli ordini del giorno 29 Gadda e 30 Del Barba è favorevole. Sugli ordini del giorno 31 Coluccio Alessandro è favorevole con la seguente riformulazione: a valutare in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 15 del regolamento l'opportunità di adottare modalità di quantificazione del contributo unico e onnicomprensivo iscritto nel bilancio di previsione della Camera dei Deputati che tengano conto di tutti gli oneri, anche quelli di natura tributaria, effettivamente sostenuti dai gruppi parlamentari. Sull'ordine del giorno 32 Mari e altri è favorevole con la precisazione che l'impegno è in parte già attuato e nel senso di valutare ulteriori misure volte ad agevolare l'accesso al servizio di ristorazione per il personale che lavora per i gruppi. Sull'ordine del giorno 33 Mari e altri è favorevole con la seguente riformulazione, che riprende quella dell'ordine del giorno numero 2 De Maria: a definire entro la fine della presente legislatura, previo confronto con i gruppi parlamentari, misure volte a salvaguardare anche sotto il profilo dei livelli occupazionali e retributivi la specifica professionalità ed esperienza dei dipendenti iscritti negli allegati A e B, assicurando più incisive forme di tutela nonché la loro formazione in materia di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale. Ordine del giorno 34 Zanella, 35 Zaratti e altri, 37 Caso e 38 Fontana Ilaria, 39 Pavanelli e Cappelletti è favorevole. Ordine del giorno 40 Caramello è favorevole in quanto già attuato. Ordine del giorno 41 Bruno e altri, 42 Dorso, 43 Sportiello, 44 Labbate, 45 Pavanelli, 46 Iaria e Costa Sergio, 47 e 48 Sportiello è favorevole. Sull'ordine del giorno numero 49 Ascari e Morfino è favorevole con la seguente riformulazione che fa seguito alla valutazione espressa dal Comitato Pari Opportunità su tale materia all'esito dell'istruttoria svolta, ad avviare iniziative volte a promuovere la conoscenza di strumenti già esistenti in tema di contrasto alla violenza di genere, alla quale tra l'altro il numero gratuito di pubblica utilità 1522 curato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sull'ordine del giorno 50 Giuliano è favorevole con la precisazione che l'impegno è in parte già attuato. Sull'ordine del giorno 51 Giuliano e Ascari è favorevole. Sull'ordine del giorno 52 Silvestri Francesco e altri è favorevole con la seguente riformulazione: a valutare l'opportunità di avviare un'istruttoria volta a svolgere un'analisi comparativa tra la disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi vigente nell'ordinamento interno della Camera e le disposizioni contenute nel disegno di legge 1780 approvato dall'Assemblea della Camera dei Deputati il 29 gennaio 2026 in prima lettura e attualmente all'esame del Senato, evidenziando negli aspetti più rilevanti nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alla Camera dei Deputati dall'articolo 64 della Costituzione. Sull'ordine del giorno 53 Morfino, 54 Costa Sergio e Mollicone, 55 Alifano e Quartini, 56 Fontana Ilaria, 57 Labbado, 58 Dorso è favorevole. Ordine del giorno numero 59 Caro Tenuto è favorevole con la seguente riformulazione: a valutare iniziative di competenza per individuare all'interno dei palazzi un'area da dedicare al consumo dei pasti per il personale delle ditte appaltatrici, eventualmente attrezzandola con elettrodomestici di base, frigo e microonde per il mantenimento e riscaldamento dei cibi. Sull'ordine del giorno numero 60 Pavanelli è favorevole in quanto già attuato.
1: Grazie onorevole Trancassini. Allora, numero 1 De Maria accolto. Passiamo al 2 De Maria, sul quale è stato espresso parere favorevole ove riformulato. Poiché la proposta di riformulazione dell'impegno di tale ordine del giorno coincide con quella proposta anche con riferimento agli impegni degli ordini del giorno De Maria numero 3 e 5, Giulia numero 12, Della Vedova numero 15, Cavandoli numero 27 e Mari numero 36, tali ordini del giorno saranno esaminati consecutivamente. Pertanto, chiedo dunque al deputato De Maria se intende accogliere la proposta di riformulazione dei suoi ordini del giorno 2, 3 e 5 o se intenda portarli in votazione. Dove sta il tavolo dei 9? L'accetta. Chiedo a Shulian se intende accogliere la riformulazione del 12. Ok, perfetto. Della Vedova per il 15, Pastorino, ok. Cavandoli per il 27. Dove Cavandoli? accettato? Accetta. Mari per il 36? Accetta? Perfetto. E allora, passiamo al 4, quindi abbiamo tolto il 2 e il 3. Il 4 è De Maria, accolto. Il 5 già è passato, sì. Il 6 De Maria, accolto. Allora, il 7 De Maria, accolto. L'8 De Maria, accolto. Il 9 De Maria, e l'abbiamo già visto prima, quindi accolto. Il 10 De Maria, accolto. L'11 De Maria è respinto e quindi ho invito al ritiro. L'onorevole De Maria chiede di intervenire. Prego.
5: Presidente, non ritiro l'ordine del giorno, credo che venga messo in votazione, ne voglio spiegare le ragioni. C'è un tema nel nostro paese che merita chiarezza e posizioni chiare, è quello del fascismo e dell'antifascismo. In una fase nella quale una forte deriva populista rischia di mettere in discussione principi e valori fondamentali della nostra democrazia e delle democrazie europee, ritengo indispensabile ribadire senza ambiguità che la Repubblica Italiana è nata dalla Resistenza ed è fondata sull'antifascismo. Per questo abbiamo presentato alla Camera dei Deputati questo ordine del giorno, che impegna Ufficio di Presidenza e Collegio dei Questori a valutare un rafforzamento delle regole per l'accesso e l'utilizzo della sala stampa e degli altri spazi destinati alle conferenze stampa di Montecitorio. L'iniziativa nasce anche alla luce da quanto è accaduto con la conferenza stampa dove era presente Casa Pound presso la sala stampa della Camera dei Deputati. Di fronte alla scelta di consentire lo svolgimento di quell'evento, le opposizioni hanno protestato con iniziative in sala stampa per difendere i valori costituzionali. Tra i deputati che hanno partecipato alle proteste c'ero anch'io, insieme a tante altre colleghe e tanti altri colleghi sono stato sospeso, con un provvedimento a mio avviso evidentemente sproporzionato, anche perché ancora non vedo dove abbiamo violato i regolamenti parlamentari. Ritengo che quella vicenda renda ancora più evidente la necessità di una riflessione sulle regole di utilizzo degli spazi istituzionali. La Camera dei Deputati è il luogo nel quale si esercita la rappresentanza democratica della nazione e deve sempre essere tutelato il prestigio della sua funzione costituzionale. Chi accede ai suoi spazi per organizzare iniziative pubbliche deve assumersi la responsabilità del rispetto della Costituzione e dei suoi principi fondamentali. Per questo abbiamo proposto che il deputato richiedente, e come sappiamo è tutti gli effetti colui che richiede la sala stampa, decide chi invitare e stabilisce i contenuti dell'evento, e i soggetti esterni invitati sottoscrivano una dichiarazione con la quale si impegnano a rispettare la Costituzione della Repubblica Italiana e a non porre in essere, nell'ambito delle iniziative svolte presso la Camera, comportamenti o manifestazioni in contrasto con i principi dell'ordinamento costituzionale democratico, e riferimento in particolare alla 12ª disposizione transitoria e finale che vieta la ricostituzione in qualsiasi forma del disciolto partito fascista, o riconducibile alle fattispecie previste dalla legge Scelba e la legge Mancino. A qualcuno può non piacere, ma grazie ai padri costituenti in Italia il fascismo non è un'opinione, è un crimine. Voglio sottolinearlo. Non si tratta certo di mettere in discussione il principio costituzionale dell'assenza di vincolo di mandato e di insindacabilità per i parlamentari, un principio che va difeso e rispettato. Si tratta però di rispettare prima di tutto qui alla Camera i principi costituzionali. Credo che il pieno rispetto della Costituzione sia la prima e la più importante responsabilità di tutti noi parlamentari della Repubblica. Abbiamo scelto di concentrarci sulla sala stampa, che è la più rappresentativa della Camera dei Deputati e che è normata in modo specifico, ma ovviamente nulla osta se si vorrà assumere una regola analoga per tutte le sale della Camera. Voglio poi sottolineare che regolamenti analoghi valgono in tantissimi comuni e in tantissime regioni. Come Camera dei Deputati siamo in ritardo rispetto ad altri livelli istituzionali. L'antifascismo non appartiene a una sola parte politica. È il fondamento della nostra democrazia e della Costituzione repubblicana. Difendere l'antifascista significa difendere la democrazia, le istituzioni e la storia della nostra Repubblica.
1: Se, grazie onorevole De Maria. Sempre sull'11 l'onorevole Sasso, prego.
6: Sì, grazie Presidente. Vede Presidente, io speravo che quanto accaduto alla Camera dei Deputati venerdì 30 gennaio 2026 fosse soltanto uno spiacevole
3: inciampo. Gruppo misto Futuro Nazionale.
6: Un inciampo, perché errare è umano ma perseverare è diabolico. Il collega, glielo dico per suo tramite, Presidente De Maria, pretende di poter sottoporre l'articolo 21 della Costituzione, che glielo ricordo, prevede la libertà di pensiero per tutti, ad una sorta di patentino dove la polizia del pensiero unico pretende di dire chi può parlare e chi no. Presidente, evidentemente questo ordine del giorno durerà pochissimo, ma voglio che venga messo agli atti che ancora una volta la componente del PD, ma immagino che sia condiviso con tutta l'opposizione, pretende davvero di schiacciare l'articolo 21 della Costituzione, come hanno provato con violenza privata il 30 gennaio a schiacciare la libertà di opinione del collega Forgiuele, un deputato della Repubblica che è stato soverchiato anche fisicamente al canto di Bella Ciao perché voleva fare una cosa, ma state zitti e prendi la pillola delle 7.
1: No.
6: Semplicemente, Presidente, se non lo fa lei lo faccio io. Si devono stare zitti quando
1: colleghi,
6: parliamo, devono avere rispetto.
1: Onorevole Pensa, sì, che si segga. Prego.
6: Dicevo, con pacata sobrietà e lucida moderazione, che non è il PD che decide chi può parlare e chi meno. Se c'è una conferenza stampa autorizzata e loro in 30 impediscono con una violenza verbale e fisica ad un parlamentare, è giusto che siano stati sospesi.
1: Colleghi,
6: è giusto,
1: favore,
6: che
1: colleghi,
6: siano stati sospesi. Perché è bello citare la Costituzione, ma è anche bello rispettarla, perché in questa Camera ne abbiamo visti di tutti i colori, compresi i fiancheggiatori dei terroristi islamici, e nessuno si è permesso di venire a sgomberare quell'aula, perché era giusto che si sapesse la gente che portate qui dentro. Per cui Futuro Nazionale voterà con orgoglio contro questa schifezza di ordine del giorno. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Sasso. Ho prenotato, se non ho capito male, la deputata Orrico e Quartini, giusto? Prego allora.
7: Grazie Presidente, chiedo se il collega De Maria è d'accordo di poter sottoscrivere quest'ordine del giorno, perché ero anch'io nella sala
3: Movimento 5 Stelle
7: stampa quando insomma il deputato Forgiuele cercò di far entrare alla Camera dei Deputati esponenti neofascisti, skinheads, condannati, neonazisti, condannati anche per aver aggredito delle persone che la pensano diversamente da loro, aggressione che non è avvenuta nella sala della conferenza stampa, nella quale pacificamente abbiamo in qualche modo dimostrato che questo luogo, che è la culla della nostra democrazia, che rappresenta tutti coloro che hanno offerto la propria vita per garantire la nostra libertà, per consentire poi ai padri e alle madri costituenti di scrivere le regole della nostra democrazia, ecco, entrare in questo luogo è un privilegio, è un onore nel quale bisogna trasmettere idee e valori alti e soprattutto bisogna essere degni, così come noi da deputati dobbiamo dimostrare ogni giorno di essere all'altezza di quei valori e di quei principi che sono stati scritti con il sangue di donne e di uomini, di intere generazioni che hanno perso la vita contro il fascismo e contro tutte le dittature per affermare i nostri diritti e le nostre libertà. Quindi questo ordine del giorno, caro collega Sasso, non è una schifezza. La schifezza sono le affermazioni che in quella sala stampa si volevano fare da parte di esponenti neonazisti e neofascisti, perché quelle non sono idee, sono crimini contro l'umanità, sono crimini contro la nostra Costituzione che è sacra.
1: Sì, grazie deputata Orrigo. Onorevole Quartini, prego.
8: Sì, grazie Presidente. Anch'io chiedo al collega De Maria di poter sottoscrivere quest'ordine del giorno. Io ero tra i sanzionati 5 giorni perché ho...
3: Il Movimento 5 Stelle.
8: Ho difeso l'onore di questo luogo. Ho difeso l'onore della democrazia, ho difeso l'onore della democrazia costituzionale antifascista. Questo è quello che abbiamo fatto e l'abbiamo fatto con orgoglio, con grande forza. L'abbiamo fatto rispetto a delle persone che erano condannate per crimini seri. Si parla di Casa Pound, si parla di Skinheads Veneto. Quindi era una situazione assolutamente imbarazzante. Se è vero che dobbiamo proteggere, è giusto farlo in termini di costituzionalità, l'articolo 21 della Costituzione che riguarda la libertà di pensiero, sicuramente non riguarda la libertà di crimine, perché è questo quello che si voleva fare all'interno di questo palazzo. Allora, in questo senso, credo che sia assolutamente ragionevole che si prenda in esame quest'ordine del giorno. È un ordine del giorno assolutamente di buon senso, limita in maniera significativa la possibilità di commettere un crimine qui dentro, un crimine serio, anche legato alle truffe semantiche, perché si sono inventati la parola remigrazione quando è una vera e propria deportazione. Anche questo non è accettabile, non è assolutamente accettabile. Allora io credo che per l'onorabilità di questo luogo, che è il tempio della democrazia, dove ci sono persone che vengono rammentate proprio lì, Giacomo Matteotti, per essere morte in nome di questa democrazia, io credo che questo ordine del giorno sia assolutamente di buon senso e dovremmo approvarlo. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Quartini. L'abate Pellegrini sottoscrivono. Allora, io ho in ordine Rosato, Amato, Fornaro e Ferrara.
9: E anche Mari.
1: Mari anche dopo e poi vabbè, vediamo strada facendo. Quindi Rosato intanto.
10: Grazie Presidente. Quest'ordine del giorno è firmato dal collega De Maria, di cui ho stima e siamo stati siamo amici, abbiamo lavorato tanti anni insieme e quindi io voglio interloquire con lui per spiegargli perché noi non possiamo condividere e votare quest'ordine del giorno. Non per le motivazioni che il collega De Maria porta, e cioè quella di evitare che in queste, in particolare nella sala stampa, ci siano manifestazioni contro legge, perché le manifestazioni contro legge siamo tutti d'accordo, o quasi tutti, o almeno spero che siamo tutti d'accordo, che non possono esserci. E diciamo, il rispetto della Costituzione io lo do per preacquisito per un parlamentare nel momento che si candida e che viene eletto qui, perché se noi mettiamo in discussione questo, lo dico con stima al collega De Maria, per cui bisogna firmare una dichiarazione perché noi vogliamo rispettare, stiamo facendo delle cose. Dopodiché sento anch'io il collega Sasso e le sciocchezze che dice o che vorrebbe dire, ma perché gli servono per esistere a lui, il collega Forgiuele, eccetera. Le fanno per esistere, non perché lo fanno per altri motivi. E però non è che noi possiamo fare le regole perché, per consentire a loro di esistere. e per consentirgli a loro di fare le conferenze stampa contro. Allora, noi dobbiamo dire che ci sono delle regole che caratterizzano la presenza in questo luogo, che sono il rispetto delle leggi. Non ci possono essere colleghi che sono qui e che non danno per scontato il dovere di rispettare le leggi. Quando è cominciata questa legislatura, io ho avuto un grande onore, che è stato quello di fare il discorso con cui ha accolto questa, ha aperto questa legislatura. E io ricordo in me un'emozione che io sento sempre quando intervengo in quest'Aula, in alcuni momenti la senti di più. La solennità di questo luogo, il valore che ha questo luogo, dove c'è gente che è venuta qui dopo aver lottato e fatto la resistenza per liberare questo paese. E se noi non siamo consapevoli di questo, all'interno di tutte le nostre discussioni, e diciamo, cominciamo a fare gli spicchi dei principi di legalità da rispettare per fare un'iniziativa in un luogo o nell'altro, io qui, per venire in quest'Aula, penso che noi dobbiamo tutti essere, diciamo, servi della Costituzione, più di qualsiasi altro italiano, al servizio della Costituzione, più di qualsiasi altro italiano. Quindi io sono d'accordo con quello che scrive il collega De Maria, ma non lo vorrei mai far firmare a nessun parlamentare. Ecco, allora io invito il Collegio dei Questori a fare una riflessione comunque su questi temi, che riguardano non solo la sala stampa, ma tutte le sale, perché lo dico non per aprire il dibattito a cose più ampie, ma quando vedo iniziative che sostengono paesi che sono sotto sanzione, a me, ecco, il fegato fa un po' male, eppure le vediamo in questo Parlamento, iniziative che sono fatte in questa cosa. Allora, io credo che noi dobbiamo essere più rigorosi, noi tutti, in particolare chi ha responsabilità di gestione di questa, della struttura, ma dobbiamo stare attenti a non cadere nella trappola di Sasso e Forgiuele o chi per loro sta qui, perché loro cercano questo. Ecco, allora io penso che per rispetto di quest'Aula, per rispetto di chi in quest'Aula ha costruito le regole che consentono a noi di venire qui e di dibattere liberamente su questo e tanti altri temi, dobbiamo essere molto consapevoli della gravità delle cose che facciamo e cogliere il punto che cita il collega De Maria, ma non trasformarlo in un punto divisivo, ma dare per scontato che è un prerequisito, ecco, perché chi entra qui in qualsiasi aula e non pensa di rispettare la legge non è degno di stare qui dentro, non solo non è degno di fare una conferenza stampa.
1: Grazie onorevole Rosato. Dunque, io nell'elenco c'ho Amato, Fornaro, Ferrara, Mari, Del Barba e Mulet per parlare. Se ho sbagliato mi aiutate voi. Intanto il Movimento 5 Stelle come gruppo sottoscrive e adesso la parola all'onorevole Amato. Prego.
11: Grazie Presidente, era per la sottoscrizione ma è già stata fatta. Io quel giorno non c'ero, avrei voluto esserci però, perché proprio per quello che diceva l'onorevole Rosato,
12: il Movimento 5 Stelle,
11: posso considerare quello che dicono l'onorevole Sasso, l'onorevole Ziello, l'onorevole Pozzolo e gli altri di Futuro Nazionale un gioco da bambini, sono dei parlamentari della Repubblica. Io prendo seriamente quello che loro dicono e non come un gioco da ragazzini. Avrei voluto esserci, perché essere punito per quello era una medaglia.
1: Grazie onorevole Amato. Onorevole Fornaro, prego.
13: Grazie signor Presidente, innanzitutto sottoscriviamo tutto il gruppo del Partito Democratico sottoscrive questo ordine del giorno. Vi confesso che intervengo con una profonda...
12: Del Partito Democratico.
13: Perché nell'ottantesimo della prima seduta dell'Assemblea Costituente, nell'ottantesimo del ritorno alla libertà e della Repubblica, vedere bocciato questo ordine del giorno fa male. Fa male perché non avremmo avuto bisogno di presentare questo ordine del giorno, se i tempi non fossero cambiati e cambiati in peggio, allontanandoci da quei valori fondativi di 80 anni fa. Qui non è in discussione l'articolo 21, non è in discussione, lo dico per il suo tramite al collega Rosato, il fatto che ognuno di noi dovrebbe avere fino in fondo la concezione e il rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana. Questo è dato per scontato. Purtroppo dobbiamo utilizzare sempre di più il condizionale, dovrebbe, perché quello che è avvenuto quel giorno dimostra che tutto questo non è stato acquisito fino in fondo. E ci si dimentica, questo è il senso profondo di questo ordine del giorno, il luogo in cui siamo. Questo è quello che fa più male. E da dove veniamo? Quali lutti, quali tragedie hanno portato a dove siamo oggi e dove eravamo 80 anni fa? Mi rivolgo davvero al Collegio dei Questori. Potevate riformulare. Ma negare che non ci sia la necessità di porre un freno rispetto alla possibilità che figuri, esponenti di partiti e movimenti che si richiamano dichiaratamente, e non mi riferisco a nessun movimento o partito in quest'Aula, al fascismo e al nazismo, possano tranquillamente varcare quel portone del Tempio della Democrazia, possono vantarsi, possono minacciare di fare la marcia e noi dobbiamo farli entrare come se niente fosse, questo è francamente per noi inaccettabile. Ma non perché noi vogliamo dare patenti, non perché noi sosteniamo il pensiero unico, perché abbiamo rispetto di questo luogo e abbiamo rispetto di dove siamo, da dove siamo venuti. Questo era un tentativo di evitare quello che è successo il 30 gennaio, di farlo per il futuro, di trovare delle regole condivise per evitare di avere il paradosso che 30 colleghi che non hanno fatto nessuna violenza privata nei confronti di Furgiuele, chiedo formalmente al collega Sasso di ritirare questa accusa falsa, altrimenti non ci sarebbero state le sanzioni nei termini che ci sono state da parte dell'ufficio di presidenza se ci fosse stata violenza fisica. Quindi lei ha detto una cosa falsa e la invito a ritirare quello che ha detto, perché è grave nei confronti dei colleghi che hanno manifestato pacificamente e in maniera non violenta le ragioni per le quali certi individui non hanno diritto a varcare quel portone. E continueremo a ribadirlo. Non hanno diritto. Chi sostiene le tesi del nazismo non ha diritto a entrare nel Tempio della Democrazia. Non c'entra niente con l'articolo 21.
1: Gassas, per favore.
13: No, tranquillo. Non ho nessuna difficoltà, collega Sasso.
1: No, parli sempre perché... col Presidente.
13: No, ma non ho... sono molto sereno.
1: Per cortesia.
13: Vuole che le dimostri come faccio a non essere sereno? Io non credo,
1: no, onorevole,
13: sto parlando
1: Fornale.
13: Molto serenamente. È evidente che c'è stata ed è stata rilevata come una violazione del regolamento una occupazione di quell'aula, ma ecco, in maniera non violenta. Se poi il canto di Bella Ciao è considerato una violenza privata, io non so proprio cosa farci, caro collega Sasso. E lo abbiamo fatto anche in quest'Aula, quindi io mi permetto, proprio nel richiamo alla Costituzione, e concludo, signor Presidente, a quell'assenza di vincolo di mandato di chiedere ai colleghi della maggioranza di votare secondo coscienza. Dall'altra parte ci sono colleghi che hanno in tasca la tessera dell'AMPI, che partecipano con noi alle manifestazioni di ricordo e commemorazione partigiana. Io li invito a essere coerenti con quelle presenze, con quelle partecipazioni e di votare a favore di questo ordine del giorno che sta dentro quello spirito, lo spirito di una Repubblica democratica nata dalla lotta di resistenza e che

0: testimonianza che mi ha lasciato sorpresa e vorrei leggere una lettera che ho ricevuto dalla Federazione Internazionale
1: del Movimento 5 Stelle,
0: che riunisce oltre 60 associazioni della Resistenza in 25 paesi europei. Si tratta di associazioni democratiche e antifasciste, eredi e continuatrici di coloro che si opposero al terrore fascista e nazista, lo combattero e lo sconfissero come i partigiani, combattenti, soldati civili. Insieme rappresentiamo più di 1 milione di membri in tutta l'Europa, discendenti delle donne e degli uomini che si opposero attivamente al nazifascismo. Siamo profondamente preoccupati e inquieti per le sanzioni imposte a seguito degli eventi del 30 gennaio alla Camera dei Deputati. In quell'occasione, da eletti del popolo, avete agito per impedire lo svolgimento di un'iniziativa legati a gruppi di estrema destra e neofascisti, tra cui esponenti di Casa Pound e di altri movimenti estremisti. La vostra azione, volta a contrastare la normalizzazione di ideologie fondate sul razzismo, esclusione e autoritarismo all'interno di istituzioni democratiche, rientra pienamente nel contesto storico e costituzionale della Repubblica Italiana. Pur nel rispetto delle regole istituzionali, sanzionare chi ha cercato di difendere fondamenti antifascisti della Repubblica rischia di inviare un messaggio inquietante, che la resistenza al ritorno di ideologie estremiste negli spazi democratici venga punita anziché riconosciuta. La FIR ricorda che i valori della democrazia in Europa sono stati costruiti sulla sconfitta del fascismo e del nazismo e che la vigilanza contro il loro riemergere resta una responsabilità condivisa. La presenza all'interno di sedi parlamentari, di organizzazioni e individui apertamente ispirati a tali ideologie costituisce di per sé un motivo di grave preoccupazione. Le esprimiamo pertanto la nostra piena solidarietà per aver agito in difesa dei principi costituzionali e della memoria storica. Il vostro gesto riflette l'impegno duraturo affinché le istituzioni restino fedele all'eredità antifascista su cui sono state fondate. La FIR invita le istituzioni italiane a riflettere attentamente sulle implicazioni di queste sanzioni e a riaffermare senza ambiguità il proprio impegno nella lotta contro ogni forma di neofascismo, razzismo e odio. In questo spirito, la FIR ribadisce che difendere la democrazia richiede talvolta coraggio e che tale coraggio dovrebbe essere riconosciuto, non punito, da parte del vicepresidente generale Filippo Giuffrida Repaci e il segretario generale Ulrich Schneider. Adesso, di quei 5 giorni quando sono stato chiamato per spiegare la cosa, io comunque ho fatto riferimento all'articolo 68, cioè si viene a dire a noi che non possiamo dire quello che pensiamo qua dentro, perché comunque quella sala, durante l'orario in cui era stata, diciamo, prenotata, non è stata bloccata da nessuno e neanche siamo arrivati a quel punto, perché nella realtà chi ha deciso di bloccarla è stato il presidente che l'ha bloccata, non ha fatto più entrare nessuno e quindi se qualcuno deve essere, fra virgolette, analizzato, è stato il comportamento del presidente che in quel giorno ha bloccato la Camera nel non far entrare più nessuno, non noi che abbiamo bloccato l'ingresso. Grazie.
2: Grazie onorevole Ferrara. Onorevole Mari.
3: Grazie Presidente. Per suo tramite, innanzitutto voglio dire che le considerazioni fatte dall'onorevole Rosato sono assolutamente di buon senso, però qui ci troviamo di fronte a una situazione particolare, ci sono momenti in cui non bisogna dare per scontato niente, questo è il punto. Cioè,
1: di Alleanza Verdi e Sinistra.
3: Qualcosa sta cambiando ed è lì che bisogna alzare il livello di attenzione. Credo che questo è quello che sia stato fatto in quel giorno in sala stampa ed è quello che stiamo cercando di fare adesso, perché non si tratta di libertà di pensiero, di articolo 21. Io spero che nessuno si rizzeli, come è avvenuto anche nel corso della giornata, ma credo che qua siamo dentro.

0: trova la dodicesima disposizione transitoria. E quello è il punto. Noi abbiamo il dovere di rilevare i tratti distintivi, i segni, quando qualcosa sta accadendo e si sta riproponendo qualcosa di tragico che avviene sempre dal punto di vista prima del pensiero e poi di altro. E quindi, secondo me, quando noi abbiamo la rappresentazione di idee in esplicita violazione dei diritti umani, che vengono portate da persone, da partiti che si dichiarano esplicitamente neofascisti o neonazisti, il combinato disposto di queste due cose obbliga noi ad adottare delle misure. Questo è il punto. Obbliga noi a fare in modo che queste due cose assieme non si possano presentare, non possono avere cittadinanza in questo luogo. Non è una facoltà, è un dovere, è un obbligo che noi abbiamo. Il senso dell'ordine del giorno del collega De Maria, io credo che sia questo: sollevare di fronte al Parlamento la necessità di misure che impediscano in futuro il ripresentarsi di questa condizione. Questo è il pericolo che c'è. C'è nella società italiana, non voglio aprire discussioni in generale, ma c'è oggi, a nostro avviso, nella società italiana. Noi qui dentro abbiamo il dovere di fare in modo che non arrivino, che innanzitutto non arrivino qui per limitarne l'espansione nella società. Quindi l'ordine del giorno ha questo senso. Si possono adottare, come è stato detto, misure diverse. Anch'io invito i questori a ricercare formule nel regolamento che, anche se non dovesse essere così cogenti, comunque in qualche modo ci tutelino rispetto al futuro. Ma ripeto, idee in esplicita violazione dei diritti umani portate da soggetti o da partiti, da organizzazioni che si richiamano esplicitamente al neonazismo, sono per noi un problema e purtroppo sono un problema di questo tempo rispetto al quale dobbiamo provvedere. Non abbiamo alternative.
1: Grazie onorevole Mari. Onorevole Del Barba, prego.
2: Grazie Presidente. Per suo tramite vorrei rivolgermi prima di tutto al collega onorevole Sasso. Credo che nessuno di noi dovrebbe mai trovarsi in imbarazzo o pensare che gli venga limitata la libertà di parola ogni qualvolta gli venga chiesto di rispettare la Costituzione o anche di firmarlo. Credo che tutti noi dovremmo stare a testa alta di fronte a una richiesta del genere.
3: Italia Viva.
2: Tuttavia, Presidente, vorrei rivolgermi sempre per suo tramite anche all'amico onorevole De Maria, perché questo ordine del giorno, che pone un tema molto serio, molto importante, e fa riferimento anche a un episodio avvenuto in questa legislatura che ci deve interrogare, che deve interrogare questa istituzione. Ragazzi. Per favore, scusi Presidente, deve interrogare questa istituzione rispetto a come in questi luoghi la Costituzione, come in tutta Italia, vada rispettata, ancor di più in questi luoghi. Tuttavia, Presidente, c'è un aspetto di questo ordine del giorno che, ricordiamolo, non siamo qui a discutere di una risoluzione sul ruolo del parlamentare e nemmeno di una risoluzione sull'antifascismo. Stiamo parlando del bilancio della Camera e di come la nostra istituzione deve organizzare le proprie regole, i propri regolamenti, affinché si svolgano i lavori con correttezza e secondo rispetto della Costituzione. Ebbene, quello che viene chiesto in questo ordine del giorno interpella profondamente le nostre coscienze politiche. Le dico personalmente, e qui faccio un riferimento personale, non al mio gruppo, mi costringe a mettermi dinanzi alle mie radici, che sono profondamente antifasciste. Vengo da Morbegno, città di Ezio Vanoni, a cui ho sempre ispirato la mia attività politica, indegnamente sicuramente, ma mai rispetto al valore dell'antifascismo, mai. E mai avrei pensato di vivere una fase politica della mia vita, della vita che riguarderà i nostri figli, in cui il tema dell'antifascismo fosse all'ordine del giorno di questi banchi e quindi all'ordine del giorno della nostra e della mia coscienza. Però, vede, così come credo che sia importante interrogarsi su come in una conferenza stampa che si tenga in questi luoghi non si possa dare cittadinanza a tematiche fasciste o a chi si dichiara fascisti, ma ci sono strumenti, una targa, questo è un luogo della libertà antifascista, ci sono strumenti regolamentari, ma la parte che più mette a dura prova la coscienza di un politico antifascista è quella di chi chiede a un parlamentare di questa Repubblica ogni santo giorno, nel momento in cui dovesse fare una conferenza stampa, di mettere mano alla penna e dichiararsi antifascista. Ripeto, ciascuno di noi non dovrebbe provare imbarazzo in questo, ma qual è il significato che noi trasmettiamo, non solo a questa istituzione, ma fuori di qui, rispetto ai nostri tempi? Io credo che questa sia la domanda che rispetto a tutto quello che ha detto il collega De Maria, che ci trova d'accordo, però non ci fa propendere rispetto al voto favorevole con queste modalità e con questi strumenti. Così come ci fa dire con chiarezza l'onorevole Sasso che non è accettabile paragonare la richiesta di rispetto della Costituzione alla violazione dell'articolo 21. Questo deve essere dato per scontato e se viviamo tempi in cui non è dato per scontato è giusto che il nostro regolamento se ne occupi, ma richiedere ad ogni parlamentare oggi, ogni mattina mentre si alza, di dover firmare che rispetta la Costituzione, altrimenti su di lui lasciamo un legittimo sospetto, ecco, la mia coscienza antifascista crede che questo non sia lo strumento giusto. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Del Barba. Presidente Mulì, prego.
3: Grazie Presidente. Signore Questori, onorevoli colleghi,
4: Forza Italia.
3: La stima che nutro nei confronti dell'onorevole De Maria mi ha portato in passato a condividere con lui una legge che abbiamo votato nel 23, una legge profondamente antifascista che esalta lo spirito di 650.000 militari che con il loro no al regime fascista e alla Repubblica di Salò germogliarono la resistenza italiana. Quella legge venne votata all'unanimità dalla Camera e per quanto mi riguarda, per la stima che ho per l'onorevole De Maria, rappresenta altro che una dichiarazione, rappresenta il fatto che il Parlamento italiano all'unanimità ha detto che quel periodo non solo è da dimenticare, ma che non può più tornare. Allora la premessa è d'obbligo affinché sia chiaro il motivo della contrarietà. Chiedere ai soggetti esterni, ai deputati, di sottoscrivere una dichiarazione ogni giorno, ogni volta che entrano in sala stampa, equivale, lo dico anche per suo tramite all'onorevole Del Barba, forse se ho interpretato bene il suo pensiero, a riconoscere una irrecivibile forma di debolezza, direi anche di sconfitta, rispetto a ciò che siamo e ciò che rappresentiamo. Il principio che vuole introdurre l'ordine del giorno è infatti l'ammissione di un vulnus che questo organo costituzionale non può riconoscere. L'adesione ai principi costituzionali è precondizione per essere ammessi non solo nella sala stampa, ma alla Camera dei Deputati. È precondizione per avere cittadinanza e vivere nella comunità civile e democratica che noi rappresentiamo e che è l'Italia. Le leggi che discendono dalla Carta disciplinano l'eventuale sanzione nei confronti di coloro che abiurano questi principi. Lo dirò con un linguaggio semplice. L'attestazione che prevede l'ordine del giorno vorrebbe questa istituzione in una sorta di costante preallarme democratico, di pericolo sulla tenuta democratica dello Stato, addirittura come possibile luogo che da Camera diventa anticamera di un colpo di Stato. Poniamo il caso che un deputato, quei soggetti esterni non sottoscrivono la dichiarazione. Che facciamo? Prendiamo i documenti, li mandiamo alla Procura della Repubblica, chiamiamo i carabinieri, li facciamo mettere all'ingresso per farli arrestare. E allora, per noi, per tutti noi, la Costituzione è un patrimonio che va ascritto banalmente allo splendore della nobile semplicità. Il credo laico della Costituzione, l'adesione ai suoi principi fondamentali, è anteposto a qualsiasi azione susseguente. Abdicare a questo dogma di democrazia significa consumare una biura, significa mettere in discussione ciò che viene prima, colleghi, rispetto alla staticità istituzionale e ordinamentale dello Stato. A un chirurgo non si può chiedere di rinnovare il giuramento di Ippocrate ogni volta che va in sala operatoria, ma quel giuramento, per quanto cogente moralmente, è comunque di rango inferiore rispetto al fondamentale diritto, l'unica volta che la Costituzione lo scrive, il fondamentale diritto sancito dall'articolo 32 della Costituzione. La superiorità della Costituzione è ancora una volta qualcosa che va oltre, perché è superiore a tutti noi. Sarebbe dunque offensivo affermare che il voto negativo equivale a disconoscere la sacralità della Costituzione e l'impegno antifascista. È esattamente il contrario. Proprio riconoscendo dal primo all'ultimo degli articoli l'alfa e l'omega del nostro vivere civile, non sentiamo il bisogno di ribadirla ogni volta, ogni giorno che andremo in sala stampa. Sarebbe un'inversione dell'onere della civiltà democratica. I regimi pavidi e insicuri, Presidente, quelli dei forti con i deboli, quelli dei poveri di intelletto, quelli impauriti da cervelli liberi, loro sì avevano bisogno di reiterare e far giurare. Erano i fascisti, quelli che nel 31 imponevano ai professori, tranne 12 di loro, di dichiarare e di impegnarsi a formare cittadini operosi, probi e devoti alla patria e al regime fascista. Ma noi qui, parafrasando quell'antifascista geniale che fu un martire della nostra Repubblica, che è Piero Gobetti, non abbiamo nulla a che fare con gli schiavi. Per l'Italia del 2026 l'antifascismo è modo di stare al mondo, è una questione morale con valore religioso, di stile, di istinto. La dichiarazione proposta ha dunque il pericolo di essere interpretata come sintomatica di una immaturità civica prima ancora che politica, e noi la rifiutiamo. Viviamo di quella ostinata intransigenza che ci fa essere saldi, sicuri, nella convinzione che la nostra non è soltanto opposizione politica a chi rigetta i principi costituzionali, ma un rigetto morale e culturale. Di questo ne rivendichiamo orgogliosamente il primato. Abbiamo anticorpi tali da resistere ai barbari che mai dovessero avere l'ardire di bestemmiare, per giunta qui dentro, la Costituzione. Guardate, questa è la forza invincibile, indistruttibile, rassicurante della democrazia e della forza dell'Italia. Grazie.
1: Grazie, Presidente Mulì. Presidente Boldrini, prego.
4: Sì, grazie signor Presidente. Io coglierei questa opportunità per ringraziare in quest'Aula il collega De Maria per aver fatto questo ordine del giorno. A me sembra un ordine del giorno che lascia intravedere uno sforzo da parte sua dovuto a un senso di responsabilità di trovare proprio un minimo comune denominatore, perché fa specie pensare che qualcuno possa ritenere, come dire, chiedere troppo a un deputato o a chi viene invitato qui dentro di fare due cose: di chiedere il rispetto della Costituzione e di porre in essere comportamenti o manifestazioni che non siano in contrasto con i principi dell'ordinamento costituzionale. Cioè, ma a me sembra il minimo che si possa richiedere. Allora, posso dire che questo ordine del giorno è necessario perché c'è stato un vulnus, perché se quei 30 deputati e deputate non si fossero messi in sala stampa, seduti pacificamente, e se non avessero, come dire, se non fossero stati lì leggendo gli articoli della Costituzione, cantando Bella Ciao, in quella sala stampa sarebbero arrivati esponenti di formazioni politiche che inneggiano al nazismo e al fascismo. Allora io lì mi sarei immaginato che chi rappresenta qui i questori, le istituzioni di questa Camera, cioè, avessero considerato quello uno sfregio. Invece noi siamo stati chiamati siamo stati interrogati a giustificare il nostro comportamento, che è stato un comportamento a tutela dell'istituzione, perché viviamo un tempo in cui c'è chi invita, chi si professa nazista, c'è chi invita, chi si processa e professa pubblicamente fascista. Allora, voglio chiarire che al collega Forgiuele non è stato torto un capello. Ha avuto più attenzione mediatica che in tutta la sua vita, probabilmente. Nessuno l'ha toccato, e venire qui a dire che c'è stata violenza è un falso storico. Io mi indigno, trovo che sia una ferita sia il parere contrario a questo ordine del giorno, ma anche è stata una ferita la sanzione data a chi non ha fatto nulla che potesse meritarla. Io mi aspettavo un encomio da parte dell'ufficio di presidenza, e vorrei capire ancora oggi perché noi siamo stati sanzionati. Allora, questori, ditemi, cos'è che non va bene in questo ordine del giorno? Trovate strano che chi entra qui dentro si professi fedele alla Costituzione? Strano? Inopportuno? Indegno? Ditemi, che cos'è che non va bene in questo ordine del giorno? Ce lo dovete motivare, perché il questore anziano non l'ha motivato, non l'ha motivato, quindi che cos'è che convince lei e la maggioranza a votare contro? Non c'è nulla di stravagante, c'è il minimo comune denominatore in questo ordine del giorno, quindi io veramente trovo molto pericolosa questa china non si sa dove ci porterà. Perché se poi entrano i fascisti e i nazisti, vorrei capire voi che cosa fate? Accettate tutto questo? Vi congratulate? Lo ritenete normale? Lo considerate un'espressione di democrazia? No, vorrei capire questo perché non mi è chiaro. Quindi veramente sono molto indignata di questo parere e penso che voi dovreste rifletterci ancora prima di ritenere che un ordine del giorno di questo genere possa essere considerato un ordine del giorno irricevibile. Vi ringrazio.
1: Grazie Presidente Boldrini. A beneficio di tutti voglio chiarire che in ogni caso è l'ufficio di presidenza, seppure a maggioranza relativa, ha dato questo parere, non i questori. E allora, Squeri? No. Chi è tre? Allora, colleghi, siamo giunti in prossimità delle ore 20, ma poiché vi sono ancora tre deputati iscritti a parlare per dichiarazione di voto su quest'ordine del giorno, se non vi sono obiezioni, io direi procederemo con i nostri lavori per chiudere l'ordine del giorno, fino alla votazione di quest'ordine del giorno, per poi necessariamente sospendere e riprendere come era previsto alle 21:30. E quindi, se cortesemente siamo sintetici negli interventi conclusivi prima del voto e della sospensione, per rispettare il calendario che si è fissato precedentemente e che non ho fissato io ovviamente. Onorevole Squeri, prego.
5: Sì, grazie Presidente, ma io intervengo a titolo personale, fatemi dire, perché voglio rispondere al collega Fornaro quando ha fatto l'appello a chi
6: Forza Italia.
5: I membri di maggioranza partecipano alle manifestazioni il 25 aprile tra le tante per ricordare la fine della guerra e la libertà riconquistata. Io a queste manifestazioni da membro di maggioranza quali sono? Partecipo, sono senza alcun merito consigliere dell'Associazione Partigiani Cristiani, per cui diciamo mi ci ritrovo a essere diciamo un testimone che grazie, l'ho già detto altre volte in quest'aula, grazie all'esperienza di mio padre, di mia madre che hanno fatto i partigiani, a essere testimone dei valori che loro hanno portato avanti con tanti altri compagni di lotta. Ma da questi principi io però devo dire che convintamente voterò contro quest'ordine del giorno. E voterò contro in maniera convinta per il mio modo di pensare, ma me l'avete dimostrato con i vostri interventi oggi, perché avete fatto interventi che addirittura vanno oltre quello che questo ordine del giorno contiene in maniera letterale. E se passasse questo ordine del giorno avreste modo poi, chiunque in seguito avrebbe modo di utilizzare questo ordine del giorno proprio per avvalorare quanto avete detto, che non è nello spirito di chi ha combattuto contro il regime fascista. Chi ha combattuto il regime fascista senza essere vincolato a ideologie avverse, ma proprio nello spirito della libertà di ogni individuo di poter esprimere il proprio pensiero, direbbe che in quest'Aula anche un nostalgico del fascismo potrebbe venire a parlare. E lo dice la nostra legge, la legge Scelba, quando punisce l'esaltazione pubblica di esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, non li punisce in quanto tali, ma quando siano idonei a favorire la ricostituzione del partito fascista. E non siamo nel caso, per esempio, di quando avete evitato quella conferenza stampa, citando Casa Pound come il male assoluto, che secondo i miei principi è certamente lontano anni luce, ma ricordiamoci che Casa Pound si è candidata più volte alle elezioni politiche e se avesse avuto i requisiti di ricostituzione del partito fascista non penso che le commissioni e le autorità avrebbero potuto permettere la loro presentazione. E addirittura ci sono, siccome ovviamente questo argomento è stato oggetto anche di ricorsi alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale ha ribadito che non ogni manifestazione è punibile, ma solo quella concretamente idonea a ricostituire il partito fascista. Per cui, convintamente, da rappresentante di questa maggioranza, da immodestamente portatore dei principi che i partigiani hanno voluto portare avanti, molti sacrificando la propria vita e comunque poi testimoniandola anche finita la guerra, io dico che è vera democrazia se in quest'Aula o nella sala conferenze anche un nostalgico fascista possa venire a dire le sue idee, che certamente sono, ripeto, lontani mille miglia dalle mie. Grazie.
1: Grazie onorevole Squeri. Onorevole Stumpo, prego.
6: Grazie Presidente. Sarò breve come lei ci ha chiesto. Volevo soltanto ricordare a tutti noi, a quest'Aula, che questo è l'anno in cui ci sono diverse cose che ricorrono nel
7: Partito Democratico.
6: Uno di questo è stato l'amnistia che l'allora ministro Togliatti fece per i reati che avevano avuto fino a 5 anni di reclusione durante il fascismo. Vede, chi parla non aveva l'età minimamente per poter partecipare a quella storia, ma crede di appartenere a una storia ben più profonda e ha consapevolezza di quello che ha scritto oggi l'onorevole De Maria, che ringrazio, anche quello che abbiamo fatto per impedire che alcuni personaggi potessero entrare in quest'Aula, poco fuori da qui, nella sala stampa, a poter profanare il luogo della democrazia. Perché si sono potuti cancellare i reati, ma non si può cancellare la memoria di quello che è successo. E vorrei che anche quest'Aula, che oggi si è indignata giustamente per i fatti di Sofia, deve sapere che non sono differenti le cose, perché se si crea un clima per il quale tutti quanti poi ci indigniamo per quello che succede a Sofia, non ci si può nascondere dietro un dito quando quelle persone emuli di quei nazisti che oggi hanno provato a entrare in un albergo contro dei ragazzi rappresentano una cultura politica che noi insieme dobbiamo veramente negare. Questo è quello che diceva non solo l'ordine del giorno, ma quello che abbiamo fatto. E vedete, e concludo, Presidente, io sono stato uno tra quelli che ha subito i 5 giorni di sospensione. Ho provato anche a chiedere perché c'erano chi ha avuto 5 giorni e chi ne ha avuto 4. Sono andato a parlarne privatamente con il Presidente della Camera dopo aver scontato quei 5 giorni. Mi è stato spiegato che c'era una differenza tra chi aveva occupato la Presidenza e chi no. Io ho subito 5 giorni senza aver occupato la Presidenza. Non ho chiesto che venisse ridotto. Questa cosa sanciva che anche chi ha preparato quelle punizioni l'ha fatto in modo arbitrario, perché è stato un fatto politico. E la cosa insopportabile è che in questo luogo della democrazia ci sia chi arbitrariamente prende certe decisioni. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Stumpo. Prima del voto abbiamo, e della sospensione successiva, l'onorevole Tabacci, che ha massimo fino a 1 minuto. Perché ha già parlato nella discussione generale, non per altro. Diamo voce, lo deve, apra il microfono per favore.
7: Presidente, non so a quale legislatura faccia riferimento. Non ho parlato in nessuna discussione generale, anzi sono silenzioso da parecchio tempo.
1: Il tempo del misto.
7: Io posso anche rinunciare, però
1: no,
7: volevo semplicemente dare all'Aula il consiglio di evitare di infilarci dentro una discussione di questa natura fatta in questi termini.
8: Il gruppo misto.
7: Assolutamente pericolosa. Voglio ricordare che negli anni 70 mi capitò di partecipare ad un dibattito che era organizzato dalle ACLI e si chiedeva di fare una dichiarazione di anticapitalismo per poter parlare. Io che ero e sono un sostenitore dell'economia sociale di mercato, è evidente che avevo degli elementi di forte critica nei confronti del capitalismo, ma non per questo immaginavo che per prendere la parola dovessi fare una dichiarazione di quel tipo. Quindi mi pare che, essendo deputato della Repubblica Italiana non da qualche giorno, sia incorporato alla storia democratica del nostro Paese e che per andare in sala stampa non debba fare alcuna dichiarazione. Diversa è la gestione che deve essere compiuta dagli organi preposti, la Presidenza della Camera e l'Ufficio dei Questori. È chiaro che quelli che non sono in grado di rispettare sia la legislazione Selba che la legislazione Mancino e devono essere orchestrati quando partecipano ad iniziative all'interno della Camera dei Deputati. Ma i singoli deputati no, perché il vincolo di mandato cui fa riferimento la nostra natura essenziale di deputati va ben oltre. Anzi, dice che tu rappresenti il Paese nella tua interezza, non rappresenti gli elettori del tuo collegio. Quindi è molto più vasta la questione. Allora non è il caso di infilarci. E se proprio dobbiamo fare un dibattito sulla natura democratica,
1: concluda.
7: Sappiano i colleghi che hanno altre intenzioni per la testa, che la storia non si riscrive. Il mio maestro è stato Albertino Marcora, che è stato un comandante della Val d'Ossola ed era un diretto collaboratore di Mattei, l'ho detto altre volte. E mio padre è finito, dopo aver fatto la guerra fino all'8 settembre, tra i partigiani di Tito. Quindi non ho nulla da aggiungere. La mia storia è quella, ma quella di fare un dibattito così poco calzante mentre dovremmo discutere del bilancio della Camera, è una cosa che crea in me un grandissimo imbarazzo. Vi prego di tenerne conto se è possibile.
1: Grazie, onorevole Tabacci. Si sono aggiunti l'onorevole Bergamini e Bruzzone. Però chiedo a entrambi la cortesia, perché abbiamo l'impegno già previsto da calendario, principalmente l'audizione in altra parte di Montecitorio. La preghiera, per carità, avete il tempo previsto alla legge, ma la preghiera è di essere il più rapido possibile. Onorevole Bergamini, prego.
9: Grazie Presidente, sarò molto breve. Abbiamo sentito parlare in quest'Aula di solennità di questo luogo e siamo assolutamente tutti d'accordo. Sono d'accordo con l'intervento del collega, dell'onorevole Rosato, dove dice che non possiamo cambiare le regole in base a chi chiede le cose all'interno...
10: Gruppo misto Futuro Nazionale.
9: Proprio come ha detto l'onorevole Tabacci adesso, esistono già delle regole e la Camera ha l'obbligo di verificare quando un deputato chiede di poter organizzare una conferenza stampa. Crediamo che quello di oggi sia l'ennesimo tentativo di una sinistra senza argomenti che vuole provare anche con questo ODG, in un momento dove andiamo a votare il bilancio della Camera, a tappare la bocca a quelli che sono gli avversari politici. E credo che gli italiani a casa che ci stanno ascoltando, che ci ascolteranno domani, abbiano più paura dell'islamizzazione radicale piuttosto che di una conferenza sulla remigrazione, che non è una parolaccia, ma è un tentativo di difendere gli italiani che hanno la necessità di avere più sicurezza all'interno del nostro Paese. Sentire parlare l'onorevole De Maria, e mi dispiace perché è stato eletto in un collegio come quello dell'Emilia-Romagna, dove ci sono successi proprio negli ultimi mesi casi anche eclatanti legati all'islamismo radicale, quell'islamismo radicale che è stato portato, in base a quello che abbiamo letto sui giornali, quindi non sono io a dirlo, anche con persone vicine all'islamismo radicale all'interno di questa aula, all'interno della sala delle conferenze stampe, da parte di una certa sinistra che ha già dimostrato di volere un approccio con una parte dell'islamismo, ma essere contraria quando qualcuno all'interno della destra vuole portare all'interno di quest'Aula temi che sono cari agli italiani. E concludo, Presidente, perché voglio rispondere anche all'onorevole Rosato su una battuta che ha fatto nei confronti dell'onorevole Sasso. Non che l'onorevole Sasso abbia bisogno di un difensore, perché, come vediamo tutti, si sa difendere benissimo da solo, che non abbiamo bisogno di spot per creare consensi all'interno di quest'Aula, perché i consensi di Futuro Nazionale arrivano ogni giorno sulle piazze da parte degli italiani che ci chiedono di portare avanti determinate battaglie all'interno di quest'Aula e che fino ad oggi nessuno è riuscito a portare avanti come vorrebbero i nostri concittadini che ci stanno ascoltando da casa. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Bergamini. Allora do la parola... Ah no, ha rinunciato. E allora... Pongo in votazione l'11 De Maria, parere contrario dell'UDP, la votazione è aperta.
10: Radio Radicale, siamo in diretta.
1: Colleghi,
10: con
1: ci siamo?
10: Deputati, 20 e 10 minuti.
1: Sì, l'ho vista.
11: La Marchetto Aliprandi.
1: No, ha votato. Sì. C'è qualcun altro che deve ancora votare? Mauri deve votare? Sì, abbiate pazienza, proprio l'ultimo passaggio. Ci siamo, collega Mauri? Vida un po'? Ho votato, da qua non vedo. Votazione chiusa. Contrari 155, la Camera respinge. Allora, sospendiamo l'Aula che riprenderà, mi hanno informato adesso, alle 21.45. La seduta è sospesa.
10: 20 e 11 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta, come avete sentito dalla voce del Presidente Sergio Costa, la seduta è sospesa e riprenderà alle ore 21.45. Usciamo dai programmi in convenzione.
12: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
10: 20 e 12 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta. E allora, come preannunciato, alle 21.45 ci ricollegheremo con l'assemblea di Montecitorio. Nel frattempo diamo un'occhiata a quelle che sono state le notizie della giornata e quelle che troveremo in qualche modo sulle prime pagine, sui giornali di domani. Ancora scontro infatti tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella videocall con gli omologhi dell'Unione Europea, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile e il commissario dell'Unione Europea Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Nell'ex enclave spagnola, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'UE è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi, spinta dall'Italia e dalla Danimarca. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini e sul tavolo del Consiglio dei Ministri arriva una bozza di decreto per l'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Si parla poi ancora di caro carburanti, vertice tra la Presidente del Consiglio Meloni, il Vice Premier Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti, prima del Consiglio dei Ministri deve decidere sulla proroga dello sconto sui carburanti. Sul caso delle chat di Delmastro, la Giunta per le autorizzazioni a procedere ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Valutiamo un ricorso alla Consulta, dice il Presidente della Giunta Dori. Nel campo largo un pranzo suggella la ricomposizione tra Conte e Schlein dopo la fuga in avanti del leader del Movimento 5 Stelle sulle primarie e il no ribadito alle armi a Kiev. La dialettica rimane, ma nel rispetto reciproco, assicura Conte. A Sofia, Nazi Skin tentano di assalire ebrei italiani. Sigail e poi il tentato assalto ad un albergo dove alloggia un gruppo di ebrei italiani. L'atto antisemita denunciato dalla comunità romana è avvenuto a Sofia. I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa senza essere esposti alla violenza antisemita, dice Victor Fadrun, presidente della comunità ebraica di Roma. Il tentato blitz è documentato da un video dove si vedono i saluti nazisti, si sentono le urla Sigail e poi il gruppo di Nazi Skin indosso magliette nere con il teschio che cerca di forzare l'ingresso dell'albergo. Dopo l'intervento della polizia i Nazi Skin sono tornati e hanno di nuovo bloccato gli ingressi minacciando i ragazzi, aggiunge Fadrun. Spiragli per Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent apre la possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto già oggi o domani. Il Qatar conferma i colloqui anche se non diretti. Iran e USA non si parlano ma gli sforzi continuano. Resta la tensione tra gli Houthi e l'Arabia Saudita col pito con un drone l'aeroporto saudita di Najran. Le voci di un possibile accordo USA-Iran fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli $80. Sperano le borse. Milano, la migliore in Europa, chiude al massimo storico oltre i 53.000 punti dopo Wall Street. Allora adesso ci occupiamo della giornata sugli errori giudiziari già approvata dalla Camera dei Deputati e che dovrà passare in Senato. Radio Radicale, la Camera ha approvato la proposta di legge che istituisce la giornata nazionale delle vittime di errori giudiziari da celebrare il 17 giugno, anniversario dell'arresto di Enzo Tortora, una iniziativa promossa dal Partito Radicale che ora chiede al Senato di completare l'iter e di approvare anche la proposta appunto di legge Zuncheddu sui risarcimenti. Ne parliamo con Irene Testa, tesoriere del Partito Radicale, che salutiamo. Ciao Irene, ben trovata.
11: Ciao Enrico e un saluto agli ascoltatori.
10: Allora, dicevamo il 17 giugno, tra l'altro scelto dal Partito Radicale come anniversario dell'arresto di Enzo Tortora, di quella barbarie, un valore simbolico, che dopo il voto della Camera qual è l'appello che rivolgete al Senato e alle forze politiche?
11: Ma allora, intanto noi dobbiamo dire che già da quasi una decina d'anni, insomma almeno 8 anni, avevamo proposto a tutti i gruppi parlamentari questa proposta di legge e abbiamo visto come sono passate praticamente quasi 2 legislature senza che questa proposta venisse in qualche modo approvata. Abbiamo già visto un passaggio, diciamo, era arrivata in aula ma poi alla fine non si è riuscito a deliberarla. Allora, noi accogliamo naturalmente con favore quello che è accaduto oggi, nel senso che l'approvazione alla Camera è un primo passo importante, però dobbiamo essere anche molto realistici e sappiamo che la legislatura sta volgendo al termine, insomma meno di un anno, ed è chiaro che dobbiamo mettere in conto che, come abbiamo visto in passato, c'è il rischio che si possa arenare al Senato. Ecco, noi auspichiamo che questo non avvenga, perché davvero è il minimo sindacale che si possa ottenere l'approvazione di una proposta come quella della Giornata Nazionale delle Vittime degli Errori Giudiziari, che è una proposta tra l'altro senza costi, senza copertura finanziaria, perché prevede semplicemente che in quella giornata, che ricorda, diciamo, l'emblema di una giustizia ingiusta, di una giustizia malata, possa in qualche modo essere celebrata ricordando che esistono anche queste storture del sistema che creano appunto degli errori, delle ingiuste detenzioni, e abbiamo visto che anche, diciamo, per questa proposta, insomma, si sono sempre levate le barricate da più parti. Ecco, quindi crediamo innanzitutto che sia necessario in tempi brevissimi, dopo la pausa estiva, già mettere il Senato nelle condizioni di poter avere un iter veloce affinché venga approvata, e contemporaneamente chiediamo anche che venga associata, visto che è già depositata alla Camera dei Deputati, la proposta di legge Zunke e due altri, che prevede che le vittime degli errori giudiziari ottengano in tempi brevi un sussidio, diciamo una provvisionale economica che gli possa consentire di andare avanti, di poter vivere in attesa dell'ottenimento di un risarcimento danni, perché sappiamo purtroppo che questo non avviene. Noi abbiamo scelto come simbolo Beniamino Zunkeddu, che rappresenta, come dire, una delle vicende più tristi e più lunghe di errori giudiziari, visto che Beniamino è stato 33 anni in carcere da innocente, ma come Beniamino ce ne sono stati altri, magari che hanno fatto meno anni di carcere, ma hanno comunque subito anni e anni di processi e a volte di carcerazione. Persone che sono dovute persino ricorrere alla Caritas perché non avevano sostentamento da parte di nessuno, persone che hanno avuto evidentemente le vite distrutte, perché poi questi episodi diciamo travolgono le vite delle persone, quindi a volte si può perdere una professione, nel senso che si viene anche licenziati, altre volte si perdono vanno in rovina le aziende, ad esempio, e altre volte ancora ci sono persone che neanche riescono a sopportare questo dolore, quindi sono famiglie che si sgretolano. C'è un mondo di sofferenza immensa, con uno stigma tra l'altro che spesso uno si tiene anche dopo la soluzione. Quindi, diciamo, proprio perché queste sono comunque vittime di un sistema che non ha funzionato, è necessario che lo Stato intervenga, che si possa, e che il legislatore naturalmente faccia la sua parte e legiferi là dove ci sono tra l'altro dei buchi normativi, perché sulla questione del risarcimento danni è vero che si possono ottenere, ma è anche vero che per ottenerli occorrono almeno 10 anni, e allora noi ci chiediamo, ma una persona che è stata in carcere per tanti anni, che magari oggi ha 50 anni, ne ha 60, a quale età dovrebbe ricevere questo risarcimento danno, e che cosa se ne fa una volta che arriva magari a 70 anni? Ma a prescindere poi dall'età, perché anche se si tratta di persone più giovani, è comunque, io credo, una legge di buonsenso e di civiltà giuridica quella di consentire a un cittadino che subisce ingiustamente una situazione di questo tipo di poter ottenere un risarcimento danni. Quindi quello che chiediamo è questo: approvazione della proposta di legge di iniziativa popolare Zunke e due altri, ma soprattutto anche in contemporanea anche questa dedicata appunto alla giornata nazionale delle vittime degli errori giudiziari, che appunto non possiamo dare per scontato che questa proposta vedrà il via libera, però insomma abbiamo anche visto che la maggioranza, se vuole, riesce ad approvare determinate proposte. Tra l'altro ci sarebbe anche da fare una critica, mi piacerebbe capire, non ho letto gli atti e non ho purtroppo avuto modo di ascoltare le dichiarazioni di chi si è astenuto, ma reputo comunque vergognoso che la politica non riesca a superare le divisioni politiche su un tema che dovrebbe riguardare tutti, perché cioè si sa, la politica no, è fatta anche così, però ci sono anche temi che in realtà dovrebbero dare l'esempio ai cittadini, cioè la politica dovrebbe su alcuni tempi saper dare anche l'esempio ai cittadini e quindi legiferare uniti e compatti, proprio perché si tratta di una legge che può riguardare tutti, perché ricordiamolo, nella tritacarne della giustizia ci può finire chiunque, ci può finire anche qualcuno che magari con molta convinzione può alzare la mano e dire io no, mi comporterò bene, non ci finirò mai, magari ha un incidente stradale, investe qualcuno e finisce in carcere, per dire. Ecco, la giustizia, diciamo, è un qualcosa che dovrebbe riguardare davvero tutti, senza colore politico, senza divisioni. Purtroppo abbiamo visto che nella maggior parte dei casi non è così. E quindi, insomma, speriamo che da questo punto di vista prevalga il buon senso almeno al Senato.
13: Assolutamente, anche perché insomma le persone che hanno subito un errore giudiziario, un'ingiusta detenzione, sono ancora purtroppo molte. Allora, cara Irene, noi naturalmente continueremo ad aggiornarci e a sentirci qui su Radio Radicale. Nel frattempo ti auguriamo buon lavoro, ricordiamo gli ascoltatori, abbiamo parlato con Irene Testa, tesoriera del Partito Radicale, insomma, che qui non ha bisogno di presentazione. Grazie ancora Irene, buon lavoro.
11: Grazie. Saluto agli ascoltatori.
13: Sono le 20 e 23 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale, cambiamo argomento. È stato ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei laghi più pericolosi d'Italia. I vigili del fuoco erano impegnati nella perlustrazione anche con l'ausilio di sonar e robot subacquei da oltre un mese. Si chiude un'attesa straziante. Ringrazio chi con umanità e dedizione ha cercato il mio amato Luigi fino al suo ritrovamento. Questo è il messaggio della ministra Roccella. E poi l'ultimo applauso al capitano Baresi, core, sciarpe, rossonere, e l'ultimo lunghissimo applauso per scandire l'addio a Franco Baresi in un funerale che è cerimonia religiosa ma anche rito laico del tifo più sincero. Oggi per la leggenda immortale, lo striscione tributo della Curva Sud che accoglie il feretro davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio, piena per salutare il mitico capitano del Milan, bara portata in spalla dai compagni di squadra, tra loro Albertini e Costa Curta. Fuori la chiesa arrivano gli applausi per Maldini e Van Basten e pesanti contestazioni per il proprietario del club rossonero Cardinale. Gesù ama i piscinin, scandisce nell'omelia l'abate di Sant'Ambrogio, consegnando Baresi alla predilezione ultraterrena. Continuiamo ad occuparci di carcere, così come abbiamo fatto con Irene Testa, e lo facciamo proponendovi questa intervista a cura di Andrea Billau con Donatella Corleo sulla visita al carcere Malaspina di Palermo.
14: Radio Radicale, siamo collegati con Donatella Corleo, che è appena uscita dall'Istituto per Minori Malaspina. E buongiorno Donatella, cosa avete trovato e chi faceva parte della delegazione che ha visitato questo istituto minorile?
15: Buongiorno a te e a chi ci ascolta. Intanto la visita, abbiamo cominciato alle 11 come da programma e siamo usciti alle 13:15. È stata una visita, diciamo, piuttosto lunga, viste le dimensioni di un carcere minorile quale il Malaspina. La situazione e non era perché c'è caldo, anche lì, tranquilla. I ragazzi stavano facendo alcuni corsi di recitazione. Ci ha accompagnato per tutto il percorso della visita la dottoressa Mercadante, che è una delle educatrici, e la pianta organica è coperta e ci sono. Personale di polizia penitenziaria è latitante, cioè latitante, non ci sono, ecco. Pianta organica 58, di fatto una ventina di agenti, pochi, molto pochi. Ci ha accompagnato, dicevo, la dottoressa Mercadante, il direttore facente funzioni, il dottore Girolamo Monaco, che tra l'altro è anche il direttore del DPM di a Cereale, che visiteremo il 20 agosto. Che dirvi, la situazione, i ragazzi erano impegnati nelle attività che grazie al mondo dell'associazionismo in questo periodo, sicuramente fino a Ferragosto, continueranno a essere presenti. E non è sovraffollato il Malaspina al momento, insomma, ci sono ragazzi di cui due stranieri, uno proveniente dalla Tunisia e uno dal Marocco, sono due 17enni non accompagnati, e tra l'altro provenienti anche, come spesso succede, da altri istituti minorili italiani. Oggi o domani ne arriveranno tre da Bologna. Non è sovraffollato anche perché ci sono due o tre celle in fase di ristrutturazione, e hanno chiesto come istituto di non mandare altri ragazzi proprio per evitare, loro hanno chiesto, però di fatto altri tre arriveranno. La capienza regolamentare del Malaspina di Palermo è di 48, quindi non, il problema non è quello, il problema è come mi diciamo lo psichiatra presente, piuttosto che il direttore, che ha una lunga esperienza, è il disagio giovanile, è l'uso di sono molto, quasi tutti i ragazzi finiscono in galera per reati connessi a dipendenze dalle nuove droghe soprattutto, quindi che può essere il fentanyl, il retrovil, addirittura gli arrivano col retrovil a portata di borsa, quindi la situazione è il disagio psichiatrico sicuramente in moltissimi loro, anche se ripeto, e li abbiamo visti quasi tutti i ragazzi, perché molti tra problemi vari e cose preferiscono dormire, insomma, nella soletta di socialità giocavano a biliardino, altri facevano il corso di recitazione, una situazione tranquilla, devo dire. Hanno riavviato la riqualificazione assegnata a due ragazzi in articolo 21 dell'orto e del giardino, che è molto bello. Il problema del Malaspina è un problema di strutture, perché è proprio faccia a faccia, come si dice a Oxford, col tribunale, e i ragazzi non sempre possono usufruire di un bellissimo cortile, perché se ci sono dei processi disturbano e ci sono le lamentele. C'è stato un periodo che era un continuo di lamentele, adesso mi dicono a fasi alterne. È evidente che è un istituto per minori così localizzato, non può svolgere il suo compito, che è quello di rieducare i giovani detenuti. Ho chiesto anche se a livello delle cose che si chiedono ai ragazzini, se comandavano bene, non ci possiamo lamentare, quindi anche come vita è il sopravvitto, nel senso che ci sono alcuni prodotti che loro vorrebbero, perché abituati a mangiare, hanno fatto un domandino, una cosa a giorni, si spera che abbiano una risposta positiva. Io, c'è il teatro, per adesso ovviamente il teatro non funziona, però hanno fatto delle rappresentazioni, anche l'opera dei Pupi, che da noi in Sicilia è molto, molto sentita, con il maestro Angelo Sicilia, piccoli clip musicali con un cantante, io non sapevo chi fosse, Tale Kento, a quanto pare molto, molto quotato, insomma, come attività ci sono e sono seguiti. Il problema, ripeto, è proprio la struttura, nel senso di localizzazione e tutto, non ci sono gli spazi, le celle sono minuscole, non le abbiamo visitate perché nella circolare dell'autorizzazione era non era possibile visitarle, però altre volte le ho viste, sono quelle che sono piccole celle, il vantaggio, ripeto, non è sovraffollato, quindi tutto sommato è una situazione normale, non critica al momento, perché come per tutte le carceri proprio si vive di momenti distanti. Adesso sono tranquilli, può essere che tra qualche ora scoppiano incendi, sono imprevedibili, e non solo perché sono ragazzi, ma perché sono persone, sono dei ragazzi che vengono a un disagio sociale sul quale abbiamo responsabilità tutte. Cioè, e concludo, e i DPM che hanno considerato, non mi riferisco al Malaspina, ma in generale un fiore all'occhiello del sistema penitenziario italiano, e sono decaduti. Io ricordo

0: essere 14-15 anni, quindi al momento i 14 anni non ci sono.
1: Va bene, allora io ti ringrazio Donatella, avremo grazie modo anche voi di sentirci nei prossimi giorni per altre visite. Grazie.
0: Grazie.
2: 20 e 33 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale. A proposito di carcere, la Camera ha approvato l'istituzione della giornata Enzo Tortora per commemorare le vittime di errori giudiziari. 178 i voti a favore, ma a far rumore sono i 92 astenuti provenienti dalle fila di PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. La data scelta dalla proposta presentata dal deputato di Italia Viva Davide Faraone non è casuale: il 17 giugno, giorno in cui nel 1983 il popolarissimo conduttore di Portobello veniva arrestato, dando inizio al suo calvario giudiziario. Dopo lo che è arrivato dall'aula di Montecitorio, si attende l'approvazione definitiva da parte del Senato, discorso rimandato alla ripresa dei lavori parlamentari a settembre. Esulta la maggioranza, che per tutta la durata delle dichiarazioni di voto difende l'importanza della proposta. Dal 1992 quasi 950 innocenti ogni anno sono stati privati della loro libertà, spiega il leader dei Noi Moderati Maurizio Lupi. Per loro e per le loro famiglie votiamo a favore di questa proposta di legge. La mala giustizia esiste e rovina la vita delle persone che ne sono vittime, commenta il capogruppo forzista Enrico Costa. Durante l'esame degli ordini del giorno viene anche approvata la proposta di Italia Viva per impegnare il governo sul tema della responsabilità giuridica dei magistrati. Sul tema Costa annuncia una PDL di Forza Italia per garantire ai cittadini il risarcimento dei danni nei casi di mala giustizia. È sempre il capogruppo di Forza Italia a guidare le proteste contro l'astensione di Movimento 5 Stelle, PD e AVS, da lui definita uno schiaffo alle vittime di errori giudiziari. Vadano a spiegare questa scelta, attacca Costa, 100.000 innocenti che hanno perso ingiustamente la libertà, una decisione contestata anche dal presidente dell'Osservatorio Giustizia della Fondazione Einaudi, Gian Domenico Gagliazza, che parla di una cambiale da pagare alla leadership politica di ANM per la vittoria del no. La decisione delle opposizioni viene motivata per l'assenza di un vero confronto in commissione, come spiega durante le dichiarazioni di voto la deputata Dem Rachele Scarpa. Questo dunque sulla approvazione dell'istituzione della giornata Enzo Tortora per commemorare le vittime di errori giudiziari. Ci occupiamo adesso di Ilva e lo facciamo proponendovi questa intervista a cura di Lanfranco Palazzolo.
3: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Francesca Viggiano, parlamentare del PD pugliese, vicepresidente del PD Puglia, per parlare con lei della crisi dell'Ilva. Allora, noi ci eravamo sentiti la scorsa settimana quando era stato varato il decreto. Il governo ha fatto subito un decreto per affrontare l'emergenza degli stipendi, però l'azienda non vede, i dipendenti dell'azienda non vedono una prospettiva, perché non c'è nessun compratore per l'Ilva e ci sta interrogando sul futuro di questa azienda. Innanzitutto per vedere se può essere nazionalizzata. Allora, questa ipotesi è reale? Ho visto che il ministro del Made in Italy, Urso, tifa per una cordata di imprenditori italiani, ma dove si trovano questi imprenditori disposti ad investire nell'Ilva? Punto interrogativo.
4: In realtà il ministro, quando parla di cordata di imprenditori italiani, vuol dire che veramente non ha null'altro diciamo nel piatto, proprio perché quando ritorna il leitmotiv della cordata italiana vuol dire che non ci sono altri acquirenti, non ci sono proposte serie e lui la butta sul tavolo giusto per mantenere, diciamo, la trattativa aperta. Quello che mi preoccupa di più non è soltanto l'azienda, ma a me interessa della città. Oggi viviamo anche un momento in cui per l'ennesima volta vengono messe, tra virgolette, non contro, però diciamo in contrapposizione i lavoratori e i diritti dei lavoratori e il resto della città. E ovviamente con lo sciopero e con le manifestazioni ci sono necessariamente degli interrogativi che la città si pone, perché è vero che l'ex Ilva occupa diciamo migliaia di lavoratori, ma c'è da considerare l'intero comparto della città, che non può essere valutato a prescindere dal resto degli stabilimenti. Quindi se non si può trattare Genova a discapito di Taranto, non si può trattare Taranto senza comprendere il

0: complesso delle situazioni, ma è anche oggettivo che per l'ennesima volta riscontriamo un'assoluta mancanza di visione. Noi dobbiamo tutelare innanzitutto la città, dobbiamo tutelare i lavoratori, ma dobbiamo anche tutelare il futuro di Taranto, perché il rischio vero è che il provvedimento della Corte d'Appello di Milano segni, è vero, una cesura nel diritto anche, quindi potrebbe essere anche diciamo apripista per ulteriori vertenze, per ulteriori situazioni ambientali, però è anche vero che c'è una grande impreparazione da parte di chi sta gestendo ad oggi la vertenza ex Ilva, anche perché non c'è un vero piano. Noi abbiamo provato a proporre che i fondi che il governo ha voluto spostare dal Ministero dell'Ambiente al Ministero del Made in Italy innanzitutto venissero vincolati allo stabilimento di Taranto e soprattutto che ci fosse un utilizzo reale di quei fondi che erano destinati alla decarbonizzazione. Perché il rischio vero è che quei fondi con una nomenclatura così generica, quindi politiche di decarbonizzazione, vengano poi utilizzati in altri ambiti e noi non ci possiamo permettere che Taranto non solo sia stata oltraggiata dal punto di vista sanitario e ambientale, ma che continui ad essere oltraggiata anche sotto il profilo economico, perché magari quelle risorse poi verranno utilizzate per la realizzazione di altri impianti, ovviamente compatibili con l'ambiente e con la salute, ma non nello stabilimento di Taranto e non nell'area di Taranto. Il governo dovrebbe occuparsi innanzitutto di comprendere che quel provvedimento va ovviamente eseguito e va eseguito nel senso più favorevole alla città, senza dimenticarsi poi che le politiche ambientali e sanitarie non possono ovviamente camminare da sole, hanno bisogno di ulteriori fondi. Noi abbiamo bisogno che ci sia la caratterizzazione, che ci siano le bonifiche e soprattutto che ci sia il reimpiego dei lavoratori, magari in altre realtà produttive. Lui dovrebbe creare sì una cordata, ma per portare altri stabilimenti compatibili con la vita nell'area di Taranto e nelle zone limitrofe, proprio perché noi abbiamo bisogno di lavoro che sia pulito e che soprattutto non vada contro la vita.
1: Allora, la vicenda è una vicenda caratterizzata dall'intervento della magistratura. Ritiene che qualcuno abbia cercato di scaricare tutto addosso alla magistratura, in particolare per quest'ultima sentenza alla Corte di Appello di Milano?
0: Facile, è un passepartout, quello della magistratura l'abbiamo già visto anche con, diciamo, la vicenda referendaria, che il governo quando non sa come risolvere una vertenza dice che è colpa della magistratura, ed è ovvio che sino ad oggi la magistratura ha avuto dei provvedimenti. Io stessa quando ero amministratore locale non abbiamo lavorato tanto sulle ordinanze a tutela del diritto alla salute dei cittadini, vincevamo al TAR, perdevamo al Consiglio di Stato. Adesso è inevitabile e non si può più negare che quello stabilimento così com'è è contrario alla vita, quindi è contrario anche alla vita dei lavoratori che oggi dovrebbero e dobbiamo anzi combattere una, noi non la chiamo battaglia perché sono contro la guerra, però diciamo che la nostra missione deve essere quella di riunire, di ricucire la parte dei lavoratori con la parte della città che ormai è stanca di subire soprusi e soprattutto di non vedere una reale ricaduta poi in termini anche di ricchezza e di potere d'acquisto nella città. Noi abbiamo bisogno di linfa nuova, di aziende nuove che siano compatibili con la vita.
1: L'ipotesi della nazionalizzazione è una ipotesi reale? L'Unione Europea darebbe l'ok a un'operazione di questo genere, visto il costo sociale del fallimento dell'eventuale fallimento dell'Ilva?
0: Io credo che l'Europa ci andrà molto cauta rispetto a un'eventuale nazionalizzazione, poi dobbiamo capirci nazionalizzazione per cosa, se è perché vengano assicurate quelle operazioni che vengono ritenute indispensabili da parte della magistratura e della Corte d'Appello di Milano e quindi con l'eliminazione dei rischi da un punto di vista ambientale e sanitario e poi si parla di una eventuale rimodulazione e quindi di un rinnovamento dello stabilimento in altri termini compatibili con la vita, perché no, assolutamente sarebbe l'opzione migliore per tutti, però che lo Stato riesca a superare non solo i vincoli europei che in qualche modo comunque potrebbero essere superati, ma dobbiamo capire qual è la missione, perché se la missione è continuare a produrre così è non solo antieconomico, è irrealizzabile, ma soprattutto continua ad essere contrario alla vita. Quindi dal mio punto di vista è bene che lo Stato, se deve fare lo Stato, sia a tutela di tutti e sia a tutela della popolazione, dei bambini che hanno bisogno di avere delle certezze nel loro futuro e che sia a tutela di tutti i cittadini e le cittadine di Taranto.
1: Bene, vedremo che cosa accadrà, perché questa è stata presentata come la settimana decisiva per la sorte delle.
0: Io ne ho viste tante di settimane decisive. Io ho capito soltanto che le settimane, quando vengono definite decisive da parte di questo governo, vuol dire che comunque non si arriverà al venerdì o al sabato o alla domenica con una soluzione che sia reale e realistica. E soprattutto noi sono anni che ormai aspettiamo che ci sia una presa di coscienza, ci sono stati errori anche da altre parti politiche, io non lo nego, non ho mai negato che ci siano state delle superficialità e delle responsabilità anche in passato, ma ad oggi con i dati di cui disponiamo non si possono proprio più chiudere gli occhi e soprattutto chi chiude gli occhi in malafede. Ci poteva essere un momento in cui l'emergenza e l'urgenza hanno dettato delle decisioni sicuramente opinabili con il senno di poi, ma ad oggi, a dati certi, non si può più né procrastinare né soprattutto eliminare quelle che sono le nostre conoscenze in termini ambientali e sanitari.
1: Grazie all'onorevole Francesca Viggiano del Partito Democratico, con la quale abbiamo parlato della drammatica situazione dell'Ilva dopo il pronunciamento della Corte d'Appello di Milano e il decreto del governo che ha tamponato l'emergenza di questi prossimi mesi, ma non ha risolto la questione. Grazie.
0: Ah,
1: Prego,
0: un'ultima
1: prego,
0: cosa.
1: prego.
0: Noi abbiamo presentato un emendamento anche circa il nuovo finanziamento che è stato richiesto da parte
1: Nel
0: del
1: decreto.
0: governo. Sì, nel decreto c'è un emendamento a firma mia, dei colleghi Guerra, Stefanazzi e La Carra, anche per innanzitutto aumentare la dotazione in maniera tale da avere almeno una sicurezza economica maggiore e
1: E
0: soprattutto
1: avere
0: di
1: il tempo
0: tagliare.
1: per.
0: Anche di tagliare quei fondi in maniera intelligente, in maniera tale che vadano ad agire sul futuro dei lavoratori e ovviamente sul futuro della città. Io non slego mai gli aspetti, lei non mi sentirà mai
1: No,
0: dire che il
1: no, certo.
0: lavoro vale più di altri diritti, perché per me sono tutti non solo costituzionalmente garantiti, ma Taranto non può
1: Certo.
0: prescindere dalle tutele.
1: Ma in commissione per il decreto ve la vedete con Urso con
0: Commissione Finanze.
1: Commissione Finanze ve la vedete con Urso con il ministro Giorgetti.
0: Spero non essere pronto.
1: Va bene, l'ha detto a voce bassa. Va bene, grazie all'onorevole Francesca Viggiano del Partito Democratico.
0: Grazie.
2: Intervista alla cura di Lanfranco Palazzolo, 20 e 45 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale, cambiamo argomento, ci occupiamo della crisi di Ceuta e potrebbero non essere gli hub europei la panacea all'immigrazione irregolare per la Commissione dell'Unione, infatti ci sono altri strumenti più efficaci per contrastare e prevenire gli arrivi, a cominciare dalla possibilità di svolgere le procedure di asilo al di fuori dell'Unione Europea, in un paese terzo sicuro. Nella riunione straordinaria dei 27 ministri dell'interno, il tema degli hub europei di rimpatrio è stato menzionato, ma non è stato il tema centrale. Il progetto a cui 6 paesi stanno lavorando, Olanda, Danimarca, Germania, Grecia, Austria e Italia, è legittimo, riferisce il commissario dell'Unione alla migrazione Magnus Brunner. Tuttavia si tratta di una iniziativa di un gruppo ristretto di paesi con ancora molte incognite. Essendo uno strumento innovativo previsto dal nuovo regolamento rimpatri, potrebbe anche essere finanziato da fondi comunitari, ma questo dipenderà dalle discussioni non facili che avverranno sul prossimo quadro finanziario pluriennale 2028-2034. C'è poi da capire la struttura operativa che tali centri potranno avere, oltre al nodo degli accordi da stipulare con i paesi ospitati. Più facile forse sfruttare il nuovo concetto di paese terzo sicuro, ovvero quei paesi alle frontiere dell'Unione Europea che potrebbero già garantire di per sé una protezione umanitaria ai richiedenti asilo, impedendo loro di fatto di raggiungere l'Unione Europea. Diverso è il caso invece della lista dei paesi terzi di origine sicuri, come il Bangladesh, la Colombia, l'Egitto, l'India, il Kosovo, Marocco, Tunisia, più i paesi candidati dell'Unione Europea, che consente una procedura accelerata delle analisi delle domande, lasciando sempre obbligatoria la valutazione individuale dei singoli casi. Il percorso è quello tracciato dalla Commissione Europea e condiviso oggi anche dagli Stati membri nella lettera della Presidente Ursula von der Leyen al Premier spagnolo Pedro Sanchez, che prevede una maggiore cooperazione con i paesi partner, il rafforzamento delle frontiere esterne anche attraverso il nuovo mandato di Frontex che sarà adottato dopo l'estate, infrastrutture fisiche nei punti critici, lo smantellamento delle reti di trafficanti e l'accelerazione dei rimpatri. L'ultimo punto riguarda i sistemi di allerta precoce. dobbiamo monitorare le tendenze della disinformazione anche sui social media, lavorando con Europol e le altre agenzie dell'UE, spiega Brunner, avvertendo della presenza di attori che non hanno alcun riguardo per la sicurezza o persino per la vita di persone innocenti. E forse è proprio questa la vera novità di questa crisi migratoria lampo, ora rientrata, un test ampiamente superato, a detta del commissario. Il ruolo degli attori esterni e dei social che hanno fatto rimbalzare tra la popolazione marocchina disinformazione e false speranze, ma anche l'uso strumentale e politico della situazione anche dai nemici esterni del progetto europeo. Ecco perché, per evitare il diffondersi di una propaganda anti-UE, alla fine alla riunione dei 27 è emerso un messaggio unanime di solidarietà alla Spagna. Il riferimento alla mega sanatoria di Sanchez, che ha regolarizzato oltre 600.000 migranti come possibile pull factor, motivo di attrazione per i migranti, è stato solo menzionato e non è stato direttamente collegato all'assalto di Ceuta. Di certo per l'esecutivo dell'Unione Europea non è un buon segnale per il resto d'Europa. Sul ruolo delle autorità marocchine invece occorre attendere l'esito delle indagini che la Spagna sta conducendo, riferisce Brunner. Quello di oggi è stato solo un primo confronto. I contorni delle soluzioni innovative sui migranti si definiranno nei prossimi mesi, a cominciare dal Consiglio dell'Unione Europea Affari Interni del 1 ottobre e poi soprattutto al Consiglio Europeo del 15 e 16 ottobre, in cui i leader dell'Unione Europea avranno un dibattito sostanziale sul tema. Parallelamente prosegue l'iniziativa della dichiarazione di Chisinau, adottata dai 46 Stati membri del Consiglio d'Europa il 15 maggio scorso, per spingere la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a interpretare in maniera più morbida le convenzioni internazionali sulla migrazione e l'asilo, un'azione che vede l'Italia in prima linea e su cui il ministro Matteo Piantedosi ha insistito molto anche oggi. Allora, su Ceuta, Ramirez denuncia che negli ultimi giorni sui social media come WhatsApp e TikTok circolano post che invitano le persone a partecipare a gruppi di messaggistica creati con l'obiettivo di attraversare il confine di Ceuta il 15 agosto. I canali di messaggistica indicano la città marocchina di Castillejos, al confine con Ceuta, come punto d'incontro. Il gruppo è identificato dal nome Araga MRC, un riferimento al termine Araga usato nel Nord Africa per indicare coloro che tentano di emigrare o attraversare illegalmente i confini, in questo caso del Marocco. E su Ceuta ascoltiamo queste interviste a cura di Lanfranco Palazzolo, la prima ad Emanuele Perfido di Fratelli d'Italia e poi a Bobo Craxi.
1: Radio Radicale, siamo con Emanuele Perfido di Fratelli d'Italia per parlare della crisi di Ceuta. Allora, oggi ci sarà questo Consiglio Europeo informale, io le volevo chiedere insomma se ritiene che sia stato giusto sollevare questo scontro che praticamente ha diviso in due l'Unione Europea, e se si riesce anche a spiegare il comportamento di Macron, che a Ventimiglia non fa passare neanche uno spillo e oggi ha dichiarato una grande solidarietà, in questi giorni ha dichiarato una grande solidarietà nei confronti di Sanchez. Allora, c'è qualcosa che non torna oppure tutto torna?
3: Ma innanzitutto la situazione è complessa, ma soprattutto la priorità rimane quello del controllo dei flussi migratori. Il controllo dei flussi migratori è un dovere da parte di ogni singolo Stato membro, è una sorta di responsabilità nei confronti degli altri Stati membri, perché controllare le identità di chi entra vuol dire garantire la sicurezza degli Stati membri. Abbiamo visto come all'interno dei grandi flussi migratori ci sono anche delle strategie da parte dei movimenti fondamentalisti, i quali usano magari le maglie larghe di qualche paese membro per infiltrare qualche elemento terroristico. E dunque, come il governo Meloni dal giorno in cui si è insediato insegna, bisogna controllare le frontiere, bisogna realizzare delle strutture per controllare, bisogna anche dialogare con i paesi dai quali queste persone entrano. Questo è un nuovo paradigma. E non è vero che l'Europa si è divisa in due, perché 22 membri su 27 hanno adottato e sostenuto la linea del governo italiano, quindi non è come dice la sinistra italiana che è l'Italia isolata, è la sinistra italiana che guarda Sanchez come un modello che è isolata in Europa. E Cosa è successo? Il governo Sanchez, dopo aver effettuato una sanatoria di 500.000 migranti, evidentemente è diventato un paese attrattivo per chi vuole entrare clandestinamente in Europa. Abbiamo visto tutte le prime immagini di quanto accadeva a Ceuta, dove la polizia e l'esercito spagnolo non faceva alcunché per impedire l'ingresso dei clandestini in Spagna. Richiamato all'ordine da parte dei paesi membri dell'Unione Europea, il giorno dopo il governo socialista Sanchez ha stanziato l'esercito e ha installato un muro mobile di 500 metri lungo le coste con Ceuta, e ha dichiarato lo stesso governo Sanchez socialista che ha rimpatriato più di 45.000 clandestini. Quindi vuol dire che la sinistra, che si era fatta portatrice di valori come l'accoglienza degli indiscriminati, invece è intervenuta per rimandare a casa i clandestini. Cosa succede adesso? Nel momento in cui la Spagna adotta un atteggiamento responsabile, in questo momento può arrivare la solidarietà degli altri paesi, perché è normale che i paesi che abbiano le frontiere così ampie con il mare possano avere il supporto da parte dei paesi europei per contrastare il flusso migratorio, in modo tale appunto che sia un atteggiamento per identificare chi entra, consentire a chi ha diritto di asilo di rimanere, chi invece entra illegalmente, clandestinamente, non rispettando le regole, ed è un puro migrante economico, viene rispedito a casa.
1: Ritiene che dietro questa manovra su Ceuta ci sia il tentativo da parte del Marocco di controllare più agevolmente lo stretto di Gibilterra, rivendicando Ceuta in qualche modo?
3: Innanzitutto, ricollegandomi anche a quanto aveva chiesto prima, l'atteggiamento del presidente Macron della Francia, come diceva lei, a 20 miglia non fanno entrare neanche uno spillo. Ma
1: i Pirenei sono più aperti.
3: I Pirenei sono più aperti, ma la sera in cui sono iniziati ad arrivare i migranti a Ceuta, hanno inasprito i controlli. Ovviamente il timore della Francia può essere il fatto che nel momento in cui gli altri sospendono Schengen con la Spagna, non lo fa la Francia, evidentemente questi clandestini si possono fermare in Francia, dove tra l'altro la comunità marocchina, la comunità algerina, la comunità maghrebina sono molto forti. Ecco, allora, che queste sono questioni.
1: E non hanno buoni rapporti tra di loro.
3: Appunto, queste sono questioni da analizzare, quindi è da capire eventualmente quali potrebbero essere le ripercussioni all'interno della politica interna del governo Macron, del governo francese, che come sapete è molto instabile. Detto questo, non sappiamo se c'è una volontà del Marocco di voler utilizzare la leva migratoria per far pressioni politiche sull'Europa. Certo è che da parte dell'Italia, dalla parte dell'Europa, ci devono essere rapporti dialoganti con i paesi confinanti. Il governo Meloni parla sempre di Mediterraneo allargato, di dialogo. Addirittura il governo Meloni ha fatto partire il piano Mattei con investimenti di cooperazione e sviluppo con questi paesi, per fare in modo che chi nasce in quei territori abbia l'opportunità di poter rimanere nella propria terra e poter avere una vita migliore in quelle proprie terre e non avere come unica opzione quella di dover emigrare. Ecco, allora, la fase nuova di questa Europa è una fase che richiede responsabilità, controlli, ma anche dialogo e cooperazione con i paesi del Mediterraneo allargato.
1: Ritiene che sia un successo il Consiglio informale europeo di oggi, oppure dividerà ancora di più l'Unione Europea?
3: Io confido che sia un successo, ma soprattutto un successo per il governo italiano. Se pensiamo dove eravamo 4 anni fa, dovevamo gestirsi da soli i problemi dei flussi migratori. Oggi il problema dei flussi migratori è un tema condiviso da 22 paesi dell'Unione Europea, a dimostrazione che l'Italia è riuscita a far capire come sia una questione da affrontare in modo unitario. E anche il modello dei centri per gli espatri nei paesi terzi è diventato un modello, al punto tale che, mentre lo critica soltanto la sinistra italiana, gli altri paesi iniziano a valutare l'ipotesi di fare i famosi return hub nei paesi terzi a livello internazionale.
1: Bene, grazie come sempre Emanuele Luperfido di Fratelli d'Italia.
3: Grazie a voi.
1: E Radio Radicale, siamo con Bobo Craxi per parlare di Ceuta, dopo quello che abbiamo visto tutti, questa invasione che ha sconvolto questa, si chiama exclave spagnola in territorio marocchino. E oggi ci sarà un Consiglio europeo informale straordinario. in video call, quindi i leader europei non si vedranno, spinti anche dalla pressione di Giorgia Meloni, da altri paesi dell'Unione Europea, non il Portogallo, la Spagna e la Francia, che si sono tenuti un po' fuori da questa cosa. Allora, che cosa è successo a Ceuta e soprattutto come ha trovato il muro tirato su in tutti i sensi dal governo italiano?
4: Ma partiamo con ordine. L'immigrazione clandestina esiste, è un problema del nostro tempo, se non facciamo i conti con un problema di questa natura. Solo che quella che appare essere una disperazione del mondo più povero che si rivolge verso il mondo più ricco è utilizzato sia dalle mafie dell'organizzazione clandestina di questa immigrazione e purtroppo, come si è visto nel caso recente, viene utilizzato a scopi, diciamo, di guerra ibrida, perché di questo si è trattato sostanzialmente. La frizione fra il Marocco e la Spagna su problemi, diciamo, sia di natura economica che di natura politica. Economica, perché la Spagna ha chiuso con l'Algeria un contratto molto vantaggioso di trasporto del gas direttamente dall'Algeria verso la Spagna, che prima invece passava attraverso il Marocco. Ma il Marocco e l'Algeria sono in una crisi, diciamo, permanente, ma che si è acuita sul problema del Sahara spagnolo, cioè delle vecchie del Sahrawi, cioè nel vecchio territorio conteso fra le due nazioni. E poi sicuramente c'è, come si vede da parte dell'amministrazione americana, un faro puntato sul governo Sanchez per le sue insubordinazioni durante la guerra con l'Iran e anche precedentemente per le ragioni del suo, diciamo, della negligenza nel voler partecipare alle spese della NATO, che peraltro mi pare abbia corretto in corso d'opera. Su quelle, diciamo, le frizioni con Israele si conoscono, e le ragioni, diciamo, del sostegno alla causa palestinese molto, molto eloquente da parte di Pedro Sanchez, questo ha creato una sorta di isolamento politico e in qualche modo agevolato questa che considero, diciamo, una manifestazione di forza, perché trasportare 50.000 persone in un giorno solo vuol dire comunque...
1: Beh, molti sono quanti venuti tutti a nuoto,
4: Beh, non è così, insomma, in parte sono venuti a nuoto perché una sentenza della Corte spagnola diceva che era obbligatorio dare rifugio a coloro che raggiungevano il territorio nazionale attraverso il mare, e nel caso di Ceuta, essendo appunto un enclave all'interno del Regno del Marocco, questa cosa si è agevolata. Detto tutto questo, il problema c'è, esiste, lo si può, diciamo, affrontare in modo diverso. C'è una strumentalizzazione politica, nel senso che le grandi destre europee che vanno al voto tra questo anno e il prossimo anno hanno tutto l'interesse a elevare il problema dell'immigrazione come un problema principale e sostituire ad un problema che è un problema umanitario, che è un problema di governo, diciamo, di questo fenomeno, preferire di elevarlo a emergenza perpetua, e quindi rinunciando a qualsiasi tipo di capacità di governo del fenomeno, e addirittura strumentalizzando o sciacallando sulla vicenda spagnola. Ricordo tra l'altro che il governo spagnolo è l'unico governo, diciamo, insieme al Portogallo, delle sinistre nell'Europa continentale. Questo significa naturalmente essere l'unico baluardo, diciamo così, democratico di fronte all'onda nera che sta montando, e quindi questo ha assunto anche dei risvolti politici che abbiamo visto, e anche delle strumentalizzazioni odiose. Io non commento, diciamo, la scelta così frettolosa di chiudere Schengen, l'ho fatto sostanzialmente nella giornata di venerdì sera, non verificando neanche il nostro governo di che cosa si trattasse esattamente. Si è trattato chiaramente, diciamo, di un passo di guerra ibrida, dopodiché lo trovo in questo momento un errore.
1: Cioè, lei considera la chiusura, la, la chiusura delle frontiere di Schengen come un atto di ostilità nei confronti della Spagna?
4: Sicuramente di non solidarietà nei confronti dell'Unione, cioè se l'Unione Europea vuole costruire la sua identità politica, e sappiamo quanto è difficile, questa si costruisce elevando la solidarietà. Qualsiasi governo ci sia alla guida delle nazioni europee, non è che se c'è un governo a guida di destra viene meno, diciamo, alla solidarietà di un governo di sinistra e viceversa. È tutto un gioco politico, onestamente, che sottolinea un fatto, che c'è anche una frattura all'interno della destra europea, cioè nel mondo popolare, per esempio, che è un mondo ispirato dalla religione cattolica, sul terreno delle questioni umanitarie. E questo determina probabilmente questo tipo di atteggiamento molto, molto negativo, cioè una guerra permanente all'interno dell'Unione che favorisce tutti coloro che vogliono minare alla base l'unità europea.
1: Adesso che succede, nel senso che noi abbiamo visto che molti di questi ragazzi che hanno invaso Ceuta sono tornati indietro, altri hanno rimproverato chi li aveva mandati in qualche modo allo sbaraglio di essere stati usati. Ecco. Allora, lei vede anche una regia maga dietro queste cose?
4: Una regia macabra, sicuramente, perché la bomba umana è parte, diciamo, della guerra ibrida che si esercita nelle azioni di sabotaggio verso le reti elettriche, verso la rete informatica, si esercita attraverso la diffusione di notizie false, e questa è parte, diciamo, della nuova forma, diciamo, di conflitto, che non necessariamente deve essere fatto come un tempo con le armi. Nello specifico, i minori non accompagnati che già stavano nei campi, diciamo, di raccolta di rifugiati a Ceuta sono stati trasferiti in continente proprio per liberare, diciamo, una parte degli hub che sono già presenti all'interno di quel territorio spagnolo. È chiaro che dietro l'angolo, presto o tardi, c'è una rivendicazione di carattere territoriale, di sovranità in un territorio che si pensa essere sovrano, ed è parte anche...
1: Cioè lei pensa che il Marocco voglia rivendicare quella...
4: Sì, al di là del fatto che non ci sono delle ragioni storiche per poterlo fare, ma c'è un problema legato all'identità, all'affermazione della nuova identità africana rispetto al resto del mondo, e quindi quello che non è un retaggio, attenzione, del colonialismo del 700 e dell'800, ma è addirittura risale al 1400.
1: Le volevo chiedere questo: sì. Se il Marocco ottenesse il controllo di un versante dello stretto di Gibilterra, ci sarebbero maggiori difficoltà per alcuni traffici commerciali, considerando la vicinanza del Marocco con gli Stati Uniti?
4: Una difficoltà nei confronti delle merci che arrivano
1: da Occidente, dagli Stati Uniti.
4: Questo no, nella misura in cui, diciamo, l'altro lato,
1: o dal Sud America,
4: lato sia da versante spagnolo, perché prima di Gibilterra c'è un altro ismo che è Tarifa, con un porto, e quindi in realtà le vecchie colonne d'Ercole sono comunque, in qualche modo, diciamo, non sono come Hormuz. Ecco, non c'è un... Certo, sul piano militare è chiaro che il controllo definitivo da parte, diciamo, di uno Stato che in questo momento ha una partnership con gli Stati Uniti, ma che domani potrebbe anche cambiare spalla al proprio fucile,
1: certo
4: provocherebbe.
1: No,
4: il Marocco è stato sempre comunque un regno, sia dalla vicenda del padre Hassan II, che ha avuto nella solidarietà interafricana e euroafricana uno dei capisaldi della propria esistenza.
1: Certo, allora, lo dicevo questo perché lei saprà meglio di me, insomma, che Mussolini rivendicava Ceuta quando, per esempio, durante la guerra civile spagnola occupò l'isola di Maiorca assimilandola all'Italia per 3 anni, aveva avanzato anche delle richieste su Ceuta per, in funzione anti-inglese, ecco.
4: Sì, naturalmente noi non siamo negli anni 20 e se l'ordine internazionale verrà ripristinato abbiamo grosso modo, diciamo, la certezza, certo, del diritto,
1: allora,
4: e anche dei confini.
1: Certo. A livello propagandistico, secondo lei il presidente Meloni ha centrato il suo obiettivo coalizzando tutti questi paesi dell'Unione Europea per farsi sentire, anche per riprendere quota con Trump?
4: No, contesta alla Spagna una politica immigratoria, nel senso perché la Spagna ha, diciamo, concesso il permesso di soggiorno a un certo numero di immigranti, va detto, lavoratori e presenti sul territorio spagnolo come lavoratori. Ma quello che abbiamo fatto noi, cioè né più né meno di quello che abbiamo fatto noi, solo che la Spagna, rispetto a quello che abbiamo fatto noi, ha molta meno circolazione di immigrazione clandestina, ha saputo padroneggiare meglio, governare meglio e devo dire anche utilizzando, tante volte sono stati rimproverati per questi governi socialisti spagnoli, utilizzando anche il pugno duro. È vero che è esposta su un solo versante, mentre l'Italia è esposta da più versanti, diciamo, no? L'Italia è esposta a nord come a sud e le isole addirittura sulle isolette. Però è anche vero, e quindi fa bene giustamente l'Italia a rivendicare una solidarietà. Il problema è che non si capisce come mai nel momento in cui la Spagna si trova in difficoltà l'Italia fa questo, non voltafaccia, fa questo atto sostanzialmente, compie un atto ostile. Io penso che Giorgia Meloni sia ritornata ad essere una sorta di cavallo di Troia del governo Trump all'interno dell'Unione. Aveva perso questa delega, sta cercando di recuperarla. E lo fa, secondo me, su un terreno molto scivoloso.
1: Certo. Le volevo chiedere come giudica l'atteggiamento di Macron, che da Ventimiglia non fa passare neanche uno spillo nei confronti della Spagna.
4: Sì, sì. È diverso però dalla sospensione di Schengen.
1: Sì, certo, certo, certo. No, no, io ricordavo il fatto che lui non fa passare uno spillo a Ventimiglia, considerando che, insomma, ha dimostrato una grande amicizia nei confronti di Sanchez.
4: Beh, intanto perché è certo, rispetto a come avremmo dovuto essere certi noi, che la strada da Ceuta all'Unione Europea era una strada
1: ai Pirenei
4: era una strada piuttosto lunga e quindi difficilmente avrebbe avuto un'invasione, cosa che doveva capire anche Tajani. Carta geografica alla mano. C'è una ragione in questo momento che è quella che sta in capo alle cose che ho detto all'inizio. C'è un'offensiva, vengono utilizzati gli immigrati come strumento per destabilizzare l'Unione Europea e quindi le leadership avvedute tentano, diciamo, di ridurre il danno di una divisione europea. Quello che dovrebbe fare naturalmente anche l'Italia e anche al proprio interno e anche all'interno delle stesse coalizioni. E quando le coalizioni politiche si dividono su punti che io considero, non dico principi non negoziabili, ma fondamentali per una grande democrazia come la nostra, e cioè la politica estera, si commette un errore. E lo stanno commettendo anche nel cosiddetto campo largo. Non si parla più di centrosinistra, si parla appunto di campo largo. Si possono ammettere dentro una coalizione delle sfumature, delle tendenze diverse, questo è chiaro, sarebbe imperdonabile o impensabile che tutti la pensassero allo stesso modo, però ci sono dei principi che sono fondati sul rispetto del diritto internazionale, del suo ordine, della sovranità degli stati, del riconoscimento dell'Unione Europea, delle Nazioni Unite e di tutto ciò che ha costituito il nostro riferimento internazionale per più di 60 anni, ormai quasi 80. Di più, il nostro è un paese che è un paese cerniera fra est e ovest, lo è sempre stato, e quindi dobbiamo sapere che noi possiamo esercitare un ruolo autorevole se abbiamo duttilità e non rigidità nei nostri atteggiamenti, ma se abbiamo saldi principi che intendiamo far rispettare. Se un paese invade un altro, è chiaro che noi stiamo dalla parte di chi viene invaso, non dalla parte di chi invade. Se un paese aggredisce un altro, se un paese democratico, come è accaduto in terra di Palestina, commette un eccidio come quello che è accaduto a Gaza, è chiaro che non possiamo stare dalla parte degli aggressori, ma siamo dalla parte degli aggrediti.
1: Chiarissimo, io la ringrazio della sua disponibilità come sempre, grazie a Bobo Croxi con il quale abbiamo parlato della situazione di Ceuta.
2: L'intervista era qualcuno di Lanfranco Palazzolo. Continuiamo ad occuparci di Ceuta, sono 21:13 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale, vi ricordiamo che la seduta della Camera è sospesa, riprenderà alle ore 21:45. quando ci ricollegheremo in diretta con l'assemblea di Montecitorio. Dicevamo Ceuta e proseguiamo ad occuparci, lo facciamo proponendovi queste interviste a cura di Roberta Iannunzi, a Michele Marchi e a Marcello Sacco.
5: Radio Radicale, siamo in collegamento con il professor Michele Marchi, storico, insegna al campus di Ravenna dell'Università di Bologna. Buongiorno professore, ben trovato.
6: Buongiorno, salve.
5: Parliamo con lei della crisi di Ceuta. Oggi intanto i ministri dell'interno dei 27 si sono riuniti in videoconferenza straordinaria. Al termine il commissario europeo Brunner ha dichiarato che nessun migrante proveniente dall'exclave spagnola in Africa è entrato nell'area Schengen, mentre il ministro spagnolo ha parlato di 72.000 ingressi irregolari dalla frontiera e di 70.000 rientri in Marocco e ha chiesto la revoca immediata dei controlli reintrodotti dall'Italia sui collegamenti con la Spagna, che il ministro invece italiano Piantedosi ha confermato. Allora, intanto cominciamo dai fatti. Che lettura dà di quanto è accaduto in questi ultimi giorni?
6: Ma allora, diciamo che i fatti, insomma, intanto ci fotografano una possibile, prima di tutto, diciamo, crisi umanitaria. Non dobbiamo perdere di vista il fatto che il tema delle migrazioni, il tema dei rapporti tra le due sponde del Mediterraneo è spesso si tinge, diciamo, di una dimensione di tragicità che non va, e anche in questo caso così è accaduto, quindi questo è un primo elemento da tenere presente. L'altro grande elemento, diciamo così, di guardando con il grand'angolo, ci parla di un immenso fallimento da parte dell'Unione Europea del dopo Maastricht nella gestione del tema dei flussi migratori e direi anche di più nella mancata applicazione completa e totale di quello che è il Trattato di Schengen, perché noi viviamo il Trattato, noi intendo, diciamo così, europei comunitari, viviamo il Trattato di Schengen come la libera circolazione all'interno dei confini dell'Unione Europea, ma dentro a quel trattato vi è anche scritto, vi è anche, diciamo così, la seconda parte, e questa non è mai stata completamente applicata, cioè quella che non dovrebbero esistere più confini nazionali esterni, ma solamente confini comunitari. E come è stata approcciata la situazione a Ceuta ha mostrato in maniera evidente che non è questo il tipo di riflessione alla quale sono pronti e preparati i 27. Ci entriamo, vi è poi una dimensione importante nazionale, diciamo, di singoli dibattiti nazionali che va considerata nelle varie reazioni, nelle varie prese di posizioni, prima fra tutte quella appunto di sospendere, come è stato il caso italiano, per un mese mi pare, gli accessi, diciamo, Schengen e gli accessi possibili, insomma, dalla Spagna. Peraltro, diciamo, se la vogliamo sciogliere immediatamente questo passaggio, che è stato un passaggio eminentemente, mi viene da dire, ideologico / simbolico, tecnicamente premetto che non sono un esperto di diritto internazionale, però mi pare proprio che l'area di Ceuta sia considerata extra Schengen, quindi pur essendo spagnola, quindi per muoversi da Ceuta nello spazio comunitario comunque i controlli ci devono essere allo stesso modo, quindi diciamo che la presa di posizione è emblematica del livello di ideologizzazione che il tema dello spostamento dei migranti e quindi delle migrazioni ha nei dibattiti, nei singoli dibattiti nazionali.
5: Qualcuno ha notato anche che i movimenti secondari verso l'Italia sono veramente scarsi, quindi diciamo tutti i pericoli che questi arrivassero effettivamente in Italia questi ragazzi per lo più arrivassero in Italia erano veramente scarsi anche quelli. Rispetto però alla, diciamo, alla novità politica di questi giorni, oggi il manifesto titolava Fratelli d'Europa e al centro c'erano Merz, Meloni e la premier, la prima ministra danese Frederiksen. Secondo lei si è creato l'incipit, insomma, l'inizio di una nuova politica che vede questo asse?
6: Ma nel senso, da un lato, diciamo, questa è un'esagerazione, credo, politica, però ha un fondo, diciamo così, di verità che mi viene quasi da dire di natura tecnica, cioè mi spiego meglio. La Commissione europea, in particolare la presidenza della Commissione europea, cioè Ursula von der Leyen, all'indomani, diciamo, del suo nuovo mandato, della rielezione al secondo mandato, è indubbio che su queste tematiche in particolare, ma anche su molte altre, si sia, diciamo così, possiamo dire in maniera un po' brutale, si sia fatta dettare l'agenda da alcuni Paesi membri. Ed è indubbio che da un lato la Germania, dall'altro in parte l'Italia o la Danimarca su queste tematiche abbiano fatto qualcosa di più che suggerire prese di posizione da parte della Commissione. E questo tecnicamente per il ruolo che dovrebbe avere la Commissione, cioè la Commissione è l'organo sovranazionale per eccellenza, è da un punto di vista diciamo così anche giuridico custode dei trattati, tecnicamente il braccio intergovernativo dovrebbe essere la presidenza del Consiglio, quindi tecnicamente dovrebbe essere Costa eventualmente a farsi interprete di posizioni nazionali su un tema così delicato. Quindi questo è un primo problema che, ripeto, può sembrare tecnico ma è molto politico, che ha mostrato la Commissione von der Leyen in tutto il suo secondo mandato e nello specifico sul tema delle migrazioni. E vi sono poi le ragioni, potremmo dire, nazionali che hanno spinto per certi aspetti in primo piano quelle leadership, appunto, che diceva e sulle quali titolava il manifesto. Beh, da questo punto di vista, allora, su Merz potremmo parlare a lungo, sappiamo delle difficoltà, sappiamo tutt'altro che ha questa delicata elezione regionale ad inizio settembre, delicatissima non tanto per le dimensioni di questo land della Sassonia-Anhalt, ma per il fatto che Alternative für Deutschland è dato oltre il 40% e ci sono, diciamo, consistenti possibilità che si prenda il governo di un Länder, e questo significherebbe da un punto di vista simbolico molto, ma anche da un punto di vista tecnico, perché per la prima volta Alternative für Deutschland entrerebbe dentro al Bundesrat, cioè laddove sono rappresentati i governi regionali. Meloni e Frederiksen, cioè, diciamo, questa strana coppia, insomma, che è stata anche descritta da tanti reportage, anche dalla nostra stampa, dalla stampa europea, l'idea che da posizioni di destra, da posizioni socialdemocratiche e socialiste si giunga poi a proporre soluzioni simili. Per quale ragione? Ma anche qui forse bisogna essere da un lato realisti e anche chiamare le cose con il proprio nome, cioè oggettivamente il tema delle migrazioni determina le campagne elettorali delle principali liberaldemocrazie europee non da 10 anni, non da 20, ma da un quarantennio. Se io penso alla Francia degli anni 80, all'emergere del Front National di Jean-Marie Le Pen, è sul tema delle migrazioni. All'epoca erano non sempre migrazioni che provenivano dall'altra parte del Mediterraneo, ma addirittura migrazioni interne allo spazio europeo. I portoghesi e gli spagnoli, che si diceva facevano dumping sociale e accettavano lavori a basso costo nel contesto francese. La sindrome idraulico polacco del no al trattato costituzionale europeo in Francia, il Leave che vince Brexit su quel tema, quindi è evidente che quel tema è un tema ad alto tasso di ideologizzazione e anche ad alto tasso di oggettive problematiche, potenziali di scontro socio-economico. Allora, lo comprendiamo su Meloni, come facciamo a vederlo attuato sulla Frederiksen? Beh, lì il contesto sappiamo che ha di recente vinto le elezioni con grossa difficoltà, sappiamo che negli ambienti di voto classico al Partito Socialista danese c'è un'avanzata anche qui di partiti diciamo così radicali, di destra radicale, ma soprattutto sappiamo che il modello di welfare danese, di Stato sociale danese è messo in discussione, è messo in crisi da un certo tipo di afflusso di migranti, e quindi è evidente che Mette Frederiksen assume posizioni che per certi aspetti non sono in linea con gli approcci dei socialisti europei o comunque della sua parte politica. Per chiudere però il ragionamento, questi approcci nazionali, questo alto livello di ideologizzazione e polarizzazione del tema possono essere sicuramente funzionali ad ottenere degli ottimi risultati, magari anche o a cercare di tamponare l'avanzata di forze che magari sono alla destra di questi soggetti, penso al caso appunto di Vannacci nei confronti della Meloni. Il rischio però concreto è l'impatto che tutto ciò ha sulla coesione della UE a 27, perché ciò che esce dalla crisi di Ceuta è che parliamo da mesi, da settimane, da mesi della necessità di dotarsi di un'autonomia strategica, di mettere in piedi una difesa europea, e poi di fronte ad un evento che peraltro, attenzione bene, i media hanno amplificato, ma è un evento che nella sua tragicità individuale è grave, ma non è un evento di questa grandezza, la coesione europea va in pezzi. 22 firmano una lettera, 5 si oppongono, si va alla riunione e tutto sommato sembra tutto ricomposto, ma in realtà all'uscita il ministro degli esteri spagnolo dice bisogna immediatamente ritirare quella sospensione di Schengen, e quindi in pezzi finisce l'idea di coesione dell'Unione Europea 27.
5: Indicando il fattore di attrazione delle politiche di Sanchez sulla, diciamo, sulla regolarizzazione dei migranti, come diciamo, il fattore che ha determinato questo afflusso di migliaia, decine di migliaia di ragazzi dal Marocco all'exclave, in qualche modo si sta diciamo, indicando anche che quel modello, che una volta corrispondeva fondamentalmente a quello di tutta l'Europa, quello che Vance nella conferenza di Monaco aveva criticato, la nostra progetti di sostituzione etnica, ecco come la vede lui, è come se si volesse estirpare proprio quest'idea dal continente europeo. La vede anche lei così oppure no?
6: Sì, in parte però ricordandoci allora da un lato che i molti leader che parlano di prerogative di sovranità nazionale dovrebbero ricordarsi che la possibilità di, come è stato il caso della Spagna, di regolarizzare un certo numero di irregolari è una prerogativa nazionale, è una prerogativa ancora degli Stati-Nazione, quindi che non riguarda l'Europa e sulla quale, come più volte in varie occasioni si è parlato di non interferire nelle decisioni nazionali, questo non dovrebbe essere fatto nemmeno in questo caso. Dall'altra parte io sinceramente ho visto ciò che è accaduto a Ceuta in realtà come la prova da parte del Marocco nell'applicare una strumentalità sul tema delle migrazioni che negli anni passati altre realtà del Nord Africa avevano fatto nei confronti dell'Europa. Cioè a me questa diciamo così sorta di invasione provocata mi ricorda molto di più scelte che ad esempio la Libia di Gheddafi aveva fatto nei confronti dell'Italia, messaggi diciamo così lanciati, se li vogliamo chiamare in questo modo, nei confronti dell'Italia, o comunque strumentalizzazioni, penso alla famosa rotta orientale che nel 2016 per il negoziato condotto da Angela Merkel con la Turchia era stata chiusa a spese dell'Europa, si calcola che circa quel passaggio sia costato già all'Unione Europea circa 10 miliardi di euro, e di conseguenza io ascrivo questo alla leva strategica che alcuni paesi al di là del, diciamo così, del Mediterraneo utilizzano nei confronti ancora una volta di un'Unione Europea che non si dimostra all'altezza di quel tipo di politica che dovrebbe condurre per la gestione di questi flussi migratori, che in parte sono utili, e anche qui bisogna diciamo così, abbandonare o forse un po' di retorica, cioè l'accoglienza, potremmo così dire, con uno slogan si fa con il cuore, però poi l'integrazione, la gestione si fa con la politica, e ciò che manca è proprio questa dimensione politica.
5: Quanto alle ingerenze esterne, non so quali sono le sue valutazioni, si è parlato dell'alleanza tra il Marocco e gli Stati Uniti con Israele, poi anche delle ingerenze russe attraverso questi bot o comunque la diffusione di questi video che magari sono arrivati, non so se sono arrivati anche a lei, ma insomma imperversano i video che ci raccontano appunto come l'Europa viene invasa, invece veniva invasa Ceuta e basta, in quelle ore, non l'Europa.
6: Io sono, non ho nessun tipo di naturalmente prova, però sono abbastanza certo sul fatto che a eventi in corso sicuramente la propaganda, la disinformazione russa ha senza dubbio cavalcato questo tipo di passaggio, mandando appunto video o altro. Sull'ingerenza, o che dir si voglia, statunitense, israeliana, si è parlato appunto del Marocco e dei trattati di Abramo, quindi di questo legame. Io sarei molto, ma molto più dell'idea che c'è stato uno sgarbo sicuramente importante da un punto di vista diplomatico da parte della Spagna con la visita del primo ministro all'Algeria. Sappiamo che c'è questo contenzioso sul Sahara occidentale, l'impressione un po' è quella che Marocco abbia voluto dimostrare che tipo di leva potenzialmente ha di ricatto o comunque nei confronti della Spagna. È chiaro che la reazione che è poi giunta dagli altri paesi europei in questa settimana di dimostrazione plateale di una totale mancanza di coesione non è stato sicuramente un buon messaggio, ad esempio lanciato nella direzione di Mosca, che guarda a questa mancata coesione, poi per altre tematiche che sono quelle della guerra in Ucraina, che conosciamo bene.
5: Tornando all'appuntamento di oggi, quello dei ministri dell'interno, secondo lei, non dico che chiuda questa crisi, ma c'è stato un chiarimento, un'intesa?
6: Ma no, che la chiuda no, ha cercato nel comunicato finale, c'è tutto quello che potremmo dire per certi aspetti bisognerebbe fare, c'è scritto sostanzialmente che i confini esterni sono confini comunitari e non nazionali e così andrebbero trattati, c'è scritto che bisogna contrastare le organizzazioni malavitose, c'è scritto che bisogna mettere in piedi partnership con i paesi terzi per arrivare ad una gestione dei flussi migratori che non sia, tutto sommato parole che e anche in pratica aveva tentato di mettere in piedi, mi permetto, quello che viene spesso denigrato come il metodo Minniti, ma che su questo si fondava, e a quel punto viene anche citata la famosa esternalizzazione poi dell'espulsione dei rimpatri, che però anche qui delle due l'una, se il sistema diventasse un sistema gestito, politicamente gestito, la migrazione clandestina dovrebbe diventare residuale. E quindi non sarebbe nemmeno così tragico avere uno o due centri di esternalizzazione dei rimpatri, perché non dovrebbe più essere un problema di massa se il problema è di flussi migratori gestiti. E quindi le famose espulsioni e i rimpatri in tempi medi dovrebbero diventare solamente una ricaduta, che nessuno pensa che possa essere completamente eliminata, però di una migrazione clandestina che appunto dovrebbe essere residuale e non il 90% della migrazione. Quindi sicuramente io penso che nei prossimi giorni, insomma, la temperatura forse ideologica potrà abbassarsi. Mi pare però di aver visto già circolare pare nuovi messaggi che annuncerebbero per il 15 di agosto un'altra possibile, diciamo così, assalto a Ceuta, quindi è evidente che se il tema

0: stata solidarietà, ecco, tra paesi, per usare un eufemismo, insomma, sì, all'inizio, ma non ci sono state nemmeno delle parole per i morti, perché in fondo sono morti almeno 80 ragazzi, 80 migranti in questo attacco. Com'è possibile, ecco, un paese come il nostro, che è passato da un eccesso forse all'altro?
1: Ah no, questo è a mio parere, diciamo così, da un punto di vista morale, ma dall'altra parte, se vogliamo anche non fermarsi alla dimensione morale, ideale o etica, ma anche politica, dovrebbe essere inaccettabile. Cioè l'idea che si possa affrontare questo tema, e peraltro proprio mentre arrivavano la dichiarazione finale del vertice in videoconferenza, sono anche arrivate le notizie di questa barca giunta, direi, a Maiorca, sull'isola di Maiorca, che era partita con 19 persone e ne aveva solamente due vive all'arrivo. Quindi è il continuo reiterare di questa idea che il Mediterraneo sia una sorta di cimitero a cielo aperto. È inconcepibile, io diciamo così lo ascrivo anche un po' a questa assuefazione oramai all'imbarbarimento, cioè quando si dice, quando magari gli esperti, i politologi, ma anche noi storici utilizziamo questo termine di polarizzazione, che sembra, ma la polarizzazione nel concreto è proprio questa assuefazione alla drammaticità, alla dimensione tragica che non viene più considerata come tale, ma che viene ascritta oramai alla notizia di cronaca. Cioè, tutto sommato, noi abbiamo trasformato un tema comunque epocale nella sua drammaticità in notizie che solitamente leggiamo, scorriamo, anche questo magari con scarsa sensibilità, che però riguardano casi di appunto omicidi individuali o altro, che so dire, è evidente che sono gravi, però appartengono all'evoluzione del mondo. Ecco, noi oramai, proprio per questa polarizzazione, ci siamo assuefatti, ma come questo lo si nota nell'assuefazione oramai che abbiamo, ad esempio, alle uscite, alle prese di posizione, ai tweet del Presidente degli Stati Uniti. Questa idea che noi oramai li ascriviamo nella giornata di oggi non c'è stata ancora una uscita di Trump, ma spesso dentro a quei messaggi c'è una violenza, una drammaticità, un imbarbarimento tale che ci dice molto del livello di degenerazione alla quale siamo arrivati, e che questi temi passino quasi inosservati è abbastanza drammatico, e ci dice molto, è un'altra faccia della crisi delle libere democrazie. Ecco questo.
0: Grazie, grazie davvero al professor Michele Marchi, le auguro intanto una buona estate e ci risentiamo fra qualche settimana.
1: A presto, grazie.
0: Radio Radicale, siamo in collegamento con Marcello Sacco, giornalista e collaboratore del Foglio. Buongiorno e bentrovato, Marcello.
2: Buongiorno, bentrovata.
0: Allora, parliamo con te di quanto è avvenuto a Ceuta. Ricordo ai nostri ascoltatori, il 30 e 31 luglio decine di migliaia di persone hanno attraversato il confine tra il Marocco e la città autonoma spagnola che si trova in Nord Africa. Le stime hanno parlato di circa 60.000 arrivi, un bilancio di vittime oggi arrivano, almeno sui giornali italiani, intorno a 70-75, con insomma, preoccupazione che possa essere anche più alta. Comunque, la gran parte delle persone sono già rientrate in Marocco. E però si è aperta una crisi a livello europeo notevole, perché in particolare con Roma, che ha accusato Madrid intanto per le sue politiche migratorie, per la sanatoria come fattore di attrazione, e ha preso già provvedimenti rispetto a quanto avvenuto a Ceuta, sospendendo, si dice, ecco, sospendendo Schengen, ma fondamentalmente attuando dei controlli alle frontiere per chi proviene dalla Spagna per un mese, e ci sono naturalmente state le risposte di Pedro Sanchez e questa lettera di 22 leader europei, che ha in qualche modo avallato.

0: Roma insieme appunto alla leader italiana Meloni, anche una socialdemocratica, la danese Frederiksen, e anche il cancelliere tedesco Merz. Ma le ragioni di questa di quello che Madrid ha vissuto come un vero e proprio attacco alle sue frontiere, e le immagini che insomma vengono riversate in queste ore, sono in questi giorni sui social, raccontano e sembrano dare verosimiglianza appunto all'idea di un attacco, di un'arma migratoria usata contro la Spagna. Le ragioni sono profonde e diverse, diciamo, e non riguardano soltanto le questioni che evidentemente riguardano appunto l'immigrazione o le migrazioni, ma hanno ragioni più profonde che riguardano invece i rapporti tra il Marocco e la Spagna. Partiamo da questi, Marcello. Fino a che punto, ecco, possiamo approfondire, anche diciamo tornando indietro negli anni, questo rapporto difficile tra il Marocco e la Spagna?
1: Sì, il rapporto di vicinato non è dei migliori, soprattutto da quando c'è il re attuale, Mohamed VI. Basterebbe ricordare il fatto che solo 3 anni dopo la sua salita al trono si ebbe la famosa crisi dell'isola di Berezil, cioè praticamente l'esercito marocchino ha occupato questo sperone di roccia e i due eserciti, all'epoca la risposta era del primo ministro del Partito Popolare, José María Aznar, fu una risposta più muscolare. Ci fu questo quasi scontro sfiorato sull'isola. Sono cose di cui poi non si perde facilmente la memoria, ma che restano insomma nella storia dei rapporti diplomatici tra i due paesi. E poi c'è il caso che invece tutti hanno ricordato anche in questi giorni, quello in cui il Marocco ha fatto praticamente la stessa cosa nel 2021. Di fatto cadono i controlli, o si dileguano i controlli di frontiera, e soprattutto via mare migliaia di marocchini arrivarono a Ceuta nel 2021, questo quando Madrid aveva accolto, la Spagna aveva accolto il leader del fronte Polisario per curarlo in un ospedale spagnolo. Era malato di Covid, un anziano leader. E il fronte Polisario è il fronte appunto indipendentista saharawi, perché la grande questione, una delle grandi questioni, è proprio quella sulla autonomia o indipendenza di quello che era il Sahara spagnolo, l'ex colonia spagnola, e che già poi nel 75 venne, man mano, durante la transizione democratica spagnola, venne occupato da una marcia, la famosa Marcia Verde, cosiddetta Marcia Verde, venne occupato dai marocchini, ma ha un popolo che invece chiede l'autodeterminazione, il popolo locale. Tra l'altro Marcia Verde che oggi, in questi giorni, in queste ore, è stata ricordata anche dalla stampa spagnola, perché insomma, si tratta appunto di occupare un territorio, e in quello che abbiamo visto in questi giorni a Ceuta è l'occupazione, anche se solo temporanea, di una città di 80.000 abitanti, che è stata occupata da diverse decine di migliaia di immigrati, con risultati anche drammatici proprio da parte di chi la occupava, perché come hai detto tu poco fa e come hai ricordato, c'è un bilancio di decine di morti, che sono poi quelli che sono emersi, insomma i corpi ritrovati in mare. Quindi una situazione davvero, davvero drammatica. Dispiace vedere che poi in Europa la cosa si risolve o si crede di risolverla con litigi interni tra soci europei, in cui da una parte si applicano dei controlli, o si parla di sospensione di Schengen, quando in realtà nessuno di questi immigrati ha lasciato Ceuta, dove ci sono dei controlli particolari che esulano dalle regole di Schengen, stiamo parlando di una città che si trova comunque nel Nord Africa, non come è stato anche detto, come qualcuno ha confuso Ceuta con lo stretto di Gibilterra. Insomma, non hanno attraversato lo stretto di
0: No,
1: Gibilterra. Questi,
0: non sono arrivati a
1: si
0: Gibilterra,
1: tratta
0: certo.
1: semplicemente di raggiungere a nuoto lo sperone di Ceuta, saltando la zona di frontiera dove c'è un controllo terrestre più stretto. Tra l'altro proprio questo è un altro dei grandi temi che potrebbe essere una delle motivazioni che hanno spinto queste decine di migliaia di disperati a tentare la fortuna, perché c'è stata una recente sentenza del Tribunale della Corte Suprema spagnola che praticamente sospende le espulsioni immediate, quelle a caldo, quelle loro le chiamano in caliente, per tutti quelli che arrivano a nuoto. Cioè il fatto che non venga superata una barriera fisica fa sì che quelle persone che arrivano a nuoto a Ceuta, questa è la lettura che la Corte Suprema dà della legge spagnola, rispondendo ovviamente al ricorso di un migrante, il fatto che non superino una barriera fisica fa sì che tutte le persone che arrivino a Ceuta abbiano diritto a un'assistenza legale prima di essere espulse.
0: È un tipo di giurisprudenza che potrebbe, insomma, avere corso anche da noi qualora appunto un giudice la adottasse, perché è un principio, diciamo, comprensibile.
1: Certo, certo, potrebbe averlo, così come probabilmente la Spagna procederà a una modifica della legge in questo momento, o addirittura c'è chi parla di costruire anche in mare una barriera fisica, quindi un muro, una sorta di barriera marittima per circondare completamente la città.
0: Non abbiamo sentito neanche molte parole, non abbiamo sentito solidarietà nei confronti della Spagna, ma neanche parole di cordoglio per le vittime. Questo è la cosa, diciamo, il dato più sorprendente di tutta questa vicenda. Quanto invece...
1: I due dati molto tristi sono questi: il fatto che in questo momento si sente parlare molto poco di cordoglio, i soci europei litigano tra di loro, appunto chi approfitterà o chi vuole approfittare ne approfitterà per condannare le politiche migratorie di Pedro Sanchez, mettendo dentro anche la legge questa sanatoria per gli stranieri di extracomunitari che lui ha lanciato, tra l'altro prevedendo circa 50.000 richieste, circa 500.000 richieste, e al momento siamo oltre il milione, quindi anche lì insomma i servizi gli amministrativi interni sono molto preoccupati, perché ci potrebbe essere un collasso proprio della capacità di risposta. Però poi dall'altra parte devo dire che fa tristezza anche vedere che uno Stato come lo Stato spagnolo, o un governo come il governo spagnolo, preferisca poi comprare a buon mercato una polemica con l'estrema destra. Già oggi Alvarez, il ministro degli esteri, parlava di internazionale reazionaria, no? Contro il governo di Madrid, e non siano capaci poi di spendere una parola, anzi spendono parole di ringraziamento al governo marocchino, che a un certo punto, una volta esplosa la crisi, ha anche poi dato una mano a far rientrare.
0: Certo, infatti la reazione
1: però
0: non
1: sono in grado di dire una cosa su un paese che li tiene sotto schiaffo da anni.
0: La reazione di Sanchez è stata quantomeno ambigua nelle parole rivolte, diciamo, al Marocco. Non ha, insomma, non ha parlato esplicitamente di quello che è avvenuto.
1: Devo dire che sono, in questo momento sono delle versioni molto allineate, cioè attribuiscono il fatto alle mafie, che è vero, esistono, che si dedicano al traffico di esseri umani, alle reti sociali, alle fake news che girano come virus improvvisamente sulle reti sociali, però questo lo ha detto recentemente anche corrisponde alla dichiarazione di Mohamed VI, e quindi
0: sono sulla stessa linea, mentre mancavano, ci dicono le cronache, le guardie di frontiera che hanno lasciato passare, ecco, non dico che le abbiano spinte le persone, ma almeno le abbiano lasciate passare, questo è un elemento.
1: La pistola fumante non c'è, non ci sarà mai, però è chiaro che si è sparsa una voce sul fatto che ci fosse via libera, e via libera c'è stato. E questo è un problema che ovviamente è chiaro che, insomma, oggi la stampa spagnola lo dice chiaramente, lo scrivono anche giornali tradizionalmente più vicini al governo come il País, insomma si parla di attacco ibrido.
0: Certo, certo. E visti i precedenti che tu ci hai raccontato, ora visto proprio quello che era già successo, com'è possibile che il governo non fosse preparato, sia stato colto di sorpresa?
1: Questa è, le ultime notizie parlano di rapporti chiari dei servizi segreti, che invece già avevano annunciato un rischio simile. E tra l'altro il flusso migratorio quella settimana lì era già in aumento notevole da diversi giorni a Ceuta, e quindi gli abitanti di Ceuta, le autorità di Ceuta se ne erano accorte. Perché il governo non ha fatto niente sarà probabilmente un altro degli argomenti politici scottanti delle prossime ore, dei prossimi giorni. Cioè,
0: è un governo che ha mille difficoltà, non è che chiaramente non ne abbia, anzi, diciamo, dalle questioni giudiziarie a diverse questioni di politica estera, economia, eccetera. Però,
2: 21 e 49 minuti, interrompiamo questa intervista, quella di Roberta Iannuzzi a Michele Marchi, a Marcello Sacco, riproporre più tardi, perché ci colleghiamo in diretta con la Camera dei Deputati.
3: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
4: La seduta è ripresa. Comunico che, sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione decorre la ripresa notturna della seduta sono complessivamente 92, come risulta l'elenco consultabile presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A, resoconto stenografico della seduta in corso. Riprendiamo il seguito della discussione.
2: C'è deputata Anna Scani alla Presidenza.
4: Dei documenti conto consuntivo della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2025 e progetto di bilancio della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2026. Ricordo che prima della sospensione è stato da ultimo respinto l'ordine del giorno De Maria numero 11. Essendo già stata accettata dal deputato Sciulli alla riformulazione dell'ordine del giorno numero 12 a sua prima firma, passiamo all'ordine del giorno Ascani numero 13, accolto dall'ufficio di Presidenza, e direi, essendo Ascani io, che andiamo oltre. 14 della Vedova, accolto. 15 della Vedova, chiede di intervenire il deputato Vaccari, no, è accolto, scusate, è della, 16 della Vedova, accolto, è questo, giusto, accolto con riformulazione, che non accetta e chiede di intervenire. Prego, siamo al 16.
5: Sì, grazie Presidente, provo a motivare il perché. D'accordo anche con il collega della Vedova, non accettiamo la riformulazione che ci ha proposto il Collegio dei Questori, premettendo che su questo tema della CD Servizi abbiamo avuto, assieme al collega della Vedova, come gruppo PD...
4: Colleghi, però serve un po' di silenzio, io capisco che l'ora è tarda, che abbiamo appena ripreso, però l'onorevole Vaccari sta cercando di intervenire sull'ordine del giorno 16 della Vedova e noi lo dobbiamo ascoltare in silenzio. Prego, collega Vaccari.
5: Grazie Presidente. Dicevo che provo a motivare il perché non accettiamo, assieme al collega della Vedova, la riformulazione che ci ha proposto il Collegio dei Questori, premettendo che sul tema della CD Servizi S.P.A. abbiamo in più di un'occasione in ufficio di Presidenza avuto modo di esprimere le nostre perplessità, anche le nostre contrarietà in fase iniziale, ma abbiamo
2: il Partito Democratico
5: messo al centro anche delle nostre prese di posizione il ruolo dei dipendenti e tutto ciò che andava a loro favore ha avuto il nostro assenso. E proprio per questo abbiamo anche cercato di chiedere, rispetto alla gestione della CD Servizi, il massimo di trasparenza rispetto a quello che è il ruolo anche di questo Parlamento, rispetto al bilancio della Camera. E in merito all'ordine del giorno 16, noi abbiamo richiesto di dare una rappresentanza esaustiva e accurata dei reali risultati economici legati alla CD Servizi e ovviamente congiuntamente al bilancio consuntivo della Camera. È veramente difficile.
4: No, collega Vaccari, è impossibile, lei, diciamo, sta facendo l'impossibile. Colleghi, c'è davvero troppo rumore. Prego, collega Vaccari.
5: Grazie. Dicevo, abbiamo chiesto di dare rappresentanza esaustiva e accurata ai reali risultati economici, congiuntamente al bilancio della Camera dei Deputati e ovviamente non solo attraverso il bilancio periodico di verifica della CD Servizi relativo alle entrate e le spese, ma anche attraverso un documento distinto delle spese, secondo la loro natura, provenienza, con riguardo sia alla gestione complessiva sia a quella dei singoli servizi e con particolare riferimento all'assetto organizzativo, all'inquadramento contrattuale di tutto il personale a relativo costo. E per chi non lo sapesse, l'articolo 86 bis del regolamento del personale prevede al comma 3 che gli oneri del trattamento economico del personale della Camera distaccato, in qualsiasi ente, ma in questo caso della CD Servizi, siano a totale carico della Camera. L'articolo 86,1 dello stesso regolamento prevedeva invece la regola generale, e cioè che l'organismo presso cui avviene il distacco dovesse rimborsare e deve rimborsare alla Camera il 75% del trattamento economico spettante ai dipendenti. E quindi, se non fosse stato introdotto l'articolo 86 bis nel marzo del 2024, dopo la costituzione della CD Servizi, la Camera avrebbe risparmiato sul proprio bilancio il 75% degli stipendi di quelle 8 figure professionali. Di contro, la CD Servizi avrebbe dovuto registrare nel proprio conto economico il 75% dei costi aggiuntivi del personale distaccato dalla Camera. E quindi, trattandosi tra l'altro di figure apicali per coprire le retribuzioni lordi, gli oneri riflessi dei distaccati. Inoltre l'operazione di distacco avrebbe dovuto sottostare ai rigidi paletti anche di anzianità e limiti numerici previsti per le altre amministrazioni. Quindi un'imputazione ordinaria dei costi avrebbe ridotto drasticamente l'utile di esercizio che prima ci è stato raccontato e portato il bilancio della società, se non in perdita, almeno in pareggio, a meno di un contestuale aumento dei corrispettivi riconosciuti nei contratti di servizio. Nella riformulazione dell'ordine del giorno che ci è stata proposta si afferma che per quanto riguarda il personale distaccato rimangono valide le regole di redazione del bilancio, analoghe a quelle vigenti anche per altre società in-house. Però c'è un problema, perché nelle altre società in-house della pubblica amministrazione l'articolo 86 bis non esiste, vige invece l'obbligo di rimborso integrale dei costi del personale all'ente presso cui i dipendenti sono assunti. E tutto questo ribadisce quanto abbiamo sostenuto da un po' di tempo in ufficio di presidenza, e cioè l'utile, che secondo noi è sbagliato chiamare così, meglio chiamarlo i ricavi della CD Servizi, non derivano dall'economicità delle scelte o dall'efficienza della gestione, che non abbiamo mai messo in discussione, ma il frutto dell'articolo 86 bis. E l'utile attuale esiste unicamente perché la Camera presta gratuitamente, fra virgolette, alla società il proprio personale, anche dirigenziale. E se questo costo venisse correttamente internalizzato nel bilancio della società, essa sarebbe probabilmente, come ho detto, o in pareggio o più facilmente in perdita, perché se aggiungiamo a questi soldi anche i 400.000 euro prestati a inizio mandato, che poi si è deciso di integrare tra le risorse da distribuire ai dipendenti. Ciò dimostra che non vi è, a nostro avviso, una vera efficienza aziendale, ma solo un trasferimento di oneri. La Camera finanzia la società, come anche giusto che sia per chi l'ha deciso, non solo tramite i contratti di servizio, ma anche fornendo manodopera gratuita. Ecco perché nel nostro ordine del giorno abbiamo chiesto di conoscere quanto ammonta l'incidenza reale del costo del personale della Camera distaccato. Tutto qui, ed è per queste ragioni, molto semplice ma molto chiare, che la riformulazione proposta non risponde a questa richiesta, ed è per questa ragione che non l'accettiamo e chiediamo che il nostro ordine del giorno originale venga messo integralmente in votazione.
4: Grazie. Onorevole, ha chiesto il questore Trancassini di intervenire. Prego.
6: Sì, grazie Presidente. Le osservazioni del collega Vaccari meritano sicuramente una risposta.
2: Di Fratelli d'Italia.
6: Innanzitutto, collega Vaccari, suo tramite la Presidenza, io ho spiegato che l'utile viene completamente reinvestito nei dipendenti. E quindi io penso, lo dico soprattutto a me stesso, che quello che ci divide da ormai troppo tempo diventa una polemica sterile, perché noi stiamo cercando di far arrivare al personale che per troppo tempo è stato vessato dalle cooperative che hanno gestito i servizi all'interno della Camera quanto più tutele possibili. Non c'era un dipendente che aveva la 104, non c'era un dipendente che andava in malattia quando siamo arrivati noi. Ma fermo restando questo, perché non mi sottraggo, lei ha detto noi prestiamo del personale alla CD Servizi, quindi lo prestiamo a noi stessi, perché la CD Servizi è 100% capitale Camora. Ora io, che non conosco la storia di tutti i parlamentari, ma mi potrei divertire a fare dei nomi di parlamentari che hanno una storia maggiore della mia e della sua, cioè che hanno una presenza maggiore qui alla Camera, chi sta alla quarta, alla quinta, alla sesta legislatura, e chiedere loro se ce n'è uno che quando ha avuto un problema al parcheggio ha parlato col presidente di quella cooperativa, quando ha avuto un problema a mensa ha parlato col presidente di quella cooperativa, quando ha avuto un problema di pulizia ha parlato con quel presidente cooperativa. La verità, onorevole Vaccari, è che noi abbiamo prestato i dirigenti della Camera alle cooperative per anni, perché chi si occupava dei servizi erano dirigenti della Camera. Con una piccola differenza, che ieri il dirigente era il dirigente di una società privata, oggi è il dirigente di una società al 100% di capitale pubblico. Per ultimo, perché se tutto quello che io ho detto non bastasse, io faccio una domanda a lei e la faccio a tutti quanti noi, ma se tra le 400 persone che noi abbiamo assorbito ci fosse stato un nostro figlio, saremmo stati contenti o meno se passava da una dipendenza di una cooperativa a contratto a tempo determinato con 4 ore con orario spezzato o passava in una società a 100% di capitale pubblico?
4: Grazie onorevole. Collega Del Barba, credo voglia intervenire. Ho avuto un sospetto, ma non sono sicurissima. Sbaglio? Prego, collega Del Barba.
7: Grazie Presidente, grazie di aver notato la mia mano alzata. Ma sì, mi domandavo se intervenire in questa disputa tra cooperative e società pubbliche. Io credo che nel frattempo l'Italia ha conosciuto anche la bellezza del libero mercato, ha conosciuto il fatto che le imprese non sono delle organizzazioni vessatorie verso i dipendenti, ha conosciuto il fatto che i nostri figli fortunatamente studiano, vanno avanti con le loro risorse e non hanno bisogno che noi gli diamo delle garanzie pubbliche per il loro futuro. Questo però lo lascio al dibattito dei colleghi. Io voglio ringraziarli per questo dibattito, ma ricordare che noi, dovendo dibattere del bilancio della Camera, abbiamo il dovere intanto di spendere bene i soldi degli italiani che ci vengono dati e non di spenderli secondo un'ideologia o un'altra ideologia. Quindi io inviterei anche il questore in questo caso più che altro a tornare ai numeri. Ci va bene che le persone vengano garantite, lo vedremo in altri e prossimi emendamenti, soprattutto quando parleremo di allegati B. L'esperienza... Scusate, possiamo mettere in viva voce la telefonata del collega così?
4: Prego, collega Del Barba, è già in viva voce temo, perché la sentivo anche io. Prego Del Barba.
7: Grazie, no, non volevo disturbare. Quindi, al di là dei confronti ideologici, e già ne abbiamo avuto uno molto impegnativo per le coscienze di ciascuno, sempre sul bilancio della Camera, io credo che se ci limitassimo a vedere se abbiamo speso bene questi 16 euro annui per ogni italiano, se stiamo onorando il nostro incarico, se questa istituzione con i soldi degli italiani sta raggiungendo o meno i risultati che si deve prefiggere e non se ciascuno di noi attraverso l'istituzione sta raggiungendo i propri, forse faremmo un buon servizio all'istituzione.
4: Grazie Deidda.
7: Solo 30 secondi per correggere il questore anziano Trancasina. Ha sbagliato esempio. Non se un nostro figlio, se un nostro, vista l'età dei dipendenti che hanno vissuto troppo precariato, anni, veniva, passava da una situazione precariata a una situazione che lo rendeva uguale a tutti i dipendenti della Camera, saremmo stati felici, magari un nostro genitore, ma non ci sgombriamo il campo delle parentele. Abbiamo conosciuto questo personale e che cosa ci chiedevano? Che volevano avere la stessa dignità dei dipendenti di quelli a tempo indeterminato e ci hanno ringraziato quando noi abbiamo fatto questa operazione. Ci siamo trovati dalla destra alla sinistra, mi ricordo il collega Zaratti che coraggiosamente disse la propria opinione, si schierò in questa battaglia perché conoscevamo i dipendenti della Camera dei Deputati, li abbiamo conosciuti, ci abbiamo parlato e non è una questione di ideologia, liberisti o non liberisti, è una questione di umanità. Di giustizia sociale, non è una questione di da troppi anni precariato e basta. Grazie.
4: Grazie Fornaro, prego.
8: Ma grazie Presidente, signora Presidente, trovo fuori luogo, lo dico con rispetto, il tenore della risposta del questore
2: del Partito Democratico,
8: perché è anziano, sì, si dice così perché è quello che ha
4: colleghi,
8: avuto più voti.
4: Si dice anziano, non ha detto niente di sbagliato, prego collega Fornaro.
8: Questione anziano si chiama così, spiegaglielo perché qua prendono tutto
9: è
8: come
9: un
4: prego collega Fornaro, prosegua, poi magari spieghiamo la cosa anche agli altri. Prego.
8: Si chiama così.
9: È un complimento.
8: No, no, non è anziano perché è anziano perché ha preso più voti. Oh, miseria, ma... Allora, no, perché io vorrei riportare alla ratio di questo ordine del giorno e rassicurare il collega De Ida per il suo tramite. Questo ordine del giorno non rimette in discussione scelte che sono state già fatte, punto. E quindi anche ritornare continuamente, quella scelta è stata fatta, c'erano opinioni differenti, si rispetta. La scelta che è stata fatta. Detto questo, il Collegio dei Questori non ha risposto in realtà a una domanda semplicissima che vale in qualsiasi azienda. In un'altra vita facevo il dirigente d'azienda. I processi di internalizzazione, come quelli di esternalizzazione, sono prassi normali nel mondo delle aziende. Ma per poter fare una valutazione oggettiva, e per poter dire che la società internalizzata produce un utile, bisogna avere massima trasparenza. E quindi la domanda che è stata posta è corretta e io da deputato chiederei di avere la risposta. Qual è il valore economico delle risorse umane che sono dipendenti della Camera e che lavorano per la questa società o per qualsiasi altra società, qual è questo valore? Perché è evidente che a quel punto, se fossimo in un holding, faremmo poi il bilancio consolidato e alla fine nel consolidato evidentemente troveremmo risultati economici differenti. Per cui oggi dire che, lo dico con un esempio, c'è 400.000 euro, come mi pare di aver sentito, di utile. Se io ci metto personale della Camera per, faccio una cifra a caso, 800.000 euro, non è una società inutile per 400.000, è una società in perdita per 400.000 e posso scegliere che rimanga in perdita, però non posso andare in giro a dire che ha 400.000 euro di utile e questo utile io lo darò ai dipendenti. È semplicemente una questione di trasparenza. Alla fine, dopo un'analisi di questo genere, si possono fare tutte le scelte possibili, però cerchiamo di rimanere all'oggetto di questo ordine del giorno. Questo ordine del giorno chiedeva semplicemente questo, per poter fare una valutazione, fermo restando che quella scelta è stata fatta e ovviamente fin tanto che non la si cambierà, quella scelta vale, esattamente come però non è che le cooperative erano scelte in vari modi, erano scelte attraverso appalti fatti dalla struttura, fatti dalla struttura secondo le norme e i regolamenti della Camera, perché se lei ha prove differenti Trancassini lo deve dire e deve rivolgersi esattamente dall'altra parte del banco, perché sennò è troppo facile. gettare la pietra e nascondere la mano, come dicono in dialetto dalle mie parti. Non è accettabile questa cosa. È stata fatta una domanda: quante risorse della Camera dei Deputati sono oggi impiegate in quella società? E quindi, conseguentemente, in una logica di consolidato, qual è il reale utile o perdita di quella società?
4: Grazie. Zaratti. Prego, onorevole Zaratti.
9: Grazie, signora Presidente. Pensavo che questa discussione fosse stata messa, diciamo così, un po' da parte, fosse stata...
2: Alleanza Verdi e Sinistra.
9: Una discussione che corre il rischio di diventare sterile, perché capisco che ci sono delle differenze di opinione e, come succede spesso in democrazia ma anche nelle aziende, alla fine si sceglie una strada e si cerca di governare insieme la nuova strada che si è deciso di percorrere. A un certo punto noi abbiamo fatto una lunga discussione sul fatto se era il caso di internalizzare i servizi che nel corso del tempo erano stati esternalizzati, o se invece convenisse continuare con la strada che già era stata presa dalla Camera dei Deputati. Io faccio parte di una forza politica che negli ultimi anni ha riflettuto molto su questa questione e riteniamo che l'esternalizzazione dei servizi da parte del pubblico, in questo caso la Camera dei Deputati, ma le regioni, i comuni, ha comportato una perdita netta di potere d'acquisto per i lavoratori, ha comportato una perdita di posti di lavoro e ha incrementato, come dire, maggiori costi per quanto riguarda la pubblica amministrazione. Questo non riguarda soltanto la Camera dei Deputati, ma riguarda tutti gli enti che sono stati governati. La frenesia della privatizzazione, che ahimè ha colpito anche una parte consistente della sinistra, ha comportato esattamente questo: l'allontanamento da quei ceti popolari, da quelle persone che lavorano e che lavorano ad ore. E questo è stato il punto centrale che ha portato la nostra forza politica a sostenere l'ipotesi di internalizzazione dei servizi alla Camera dei Deputati. E voglio ricordare a tutti noi, a me anzi, neanche a voi, voglio ricordare a me stesso che in questa Camera le persone che ci portavano da mangiare al ristorante guadagnavano 500 euro al mese e che quelli che stavano al garage non arrivavano ai 600, per non parlare del pacchinaggio e di tutto il resto. Una cosa ignobile. Ignobile che alla Camera dei Deputati, che è il momento più alto della democrazia, una delle istituzioni più prestigiose, avvenisse questo. Era necessario fare qualcosa. Io non entro nel merito delle cooperative o delle società che in qualche modo lavoravano nella Camera dei Deputati, né metto in dubbio la procedura, l'onestà delle procedure. Questo non è oggetto della nostra discussione e se qualcuno ha qualche elemento potrebbe giustamente anche tirarlo fuori e sarebbe oggetto però di una denuncia da fare alla magistratura. Non è questa la questione. Io penso che il sistema non funzionasse e che era necessario cercare di farlo funzionare meglio. E io penso, e di questo voglio ringraziare in primo luogo gli uffici, a cominciare dal segretario generale, a tutti gli altri che hanno lavorato intensamente in questa direzione, che la CD Servizi è stata una scelta giusta. È stata una scelta giusta. Abbiamo internalizzato questo tipo di attività ed è giusto che sia gestita dal pubblico, che sia gestita nel miglior modo possibile. Vi dico sinceramente, è evidente che ancora molti lavoratori prendano uno stipendio ancora troppo basso. Noi siamo quelli del salario minimo. Noi siamo quelli che hanno proposto questa questione e che facciamo battaglia. Non ci possiamo accontentare dei salari che prendono i dipendenti che lavorano alla Camera, così come non ci possiamo accontentare dei salari minimi che non vengono dati in tutto il nostro Paese. Deve valere alla Camera come fuori di essa, ma anche alla Camera. E credo che questa strada di miglioramento delle condizioni dei lavoratori è stata portata avanti con grande coraggio. Dopodiché, e vado a chiudere, Presidente, dopodiché voglio dire anche un'altra cosa, che i costi vanno valutati tra il prima e il dopo. Tra il prima e il dopo, perché i funzionari della Camera dei Deputati che, diciamo, lavorano nella gestione della CD Servizi erano gli stessi che lavoravano nella gestione degli appalti. Non è che prima la gestione degli appalti la facessero le cooperative o facevamo il bando di chi doveva gestire gli appalti, lo faceva sempre la Camera con quegli stessi funzionari che prendevano lo stipendio dalla Camera dei Deputati. E allora di che cosa stiamo parlando? Dopodiché vogliamo più trasparenza, io sono d'accordo. Dopodiché vogliamo che ci siano più informazioni, io sono d'accordo. Dopodiché vogliamo che ci sia, diciamo, una maggiore partecipazione, sono d'accordo, ma questa deve cominciare anche però, e lo voglio dire, anche dal fatto di partecipare effettivamente quando siamo in sede di controllo analogo, perché non è possibile che quando siamo in sede di controllo analogo, che è un dovere per l'ufficio di presidenza, al quale nessuno si possa attrarre, qualcuno si alza e se ne va e fa finta, anzi non fa finta, non vota. Perché questo non è nella disponibilità di chi deve fare il controllo analogo, perché quella è la sede nella quale esercitiamo il diritto di controllo. E allora io penso che a volte bisogna essere anche crudeli con la propria parte politica, con se stessi, perché quando rivendichiamo i diritti fuori di qui, li dobbiamo rivendicare anche qui. Grazie.
4: Grazie Rosato.
10: Grazie Presidente. Io penso che sia stata una scelta coraggiosa costituire una società in-house per gestire una serie di servizi, che come tutte le scelte abbia avuto aspetti positivi e aspetti negativi, e penso che bisognerebbe riconoscere e partire da questo. Allora, io ideologicamente col collega Zaratti capisco il suo approccio, ma non penso che quello che viene gestito dal pubblico è meglio di quello che viene gestito dal privato. C'è un principio di sussidiarietà che è anche un principio costituzionale e direi che il privato sa gestire bene tante cose. Quindi non è questo il punto. Il punto è però che noi tutti quanti qui dentro siamo partiti dall'idea, quando è nata quella società, di certo conservare la qualità del servizio.
2: Attenzione.
10: Possibile migliorare la qualità del servizio, ma anche togliere quella differenza incredibile che c'era tra una classe di lavoratori che stava all'interno di questa struttura e, diciamo, altri lavoratori che questa struttura ci sono. Siamo riusciti in questo intento, lo chiedo ai questori. Siamo riusciti a fare un passo in avanti in questa direzione? Il questore Trancassini risponde naturalmente, perché l'ha fatto lui, che sì, anzi, siamo stati bravissimi. Io penso che forse alcune cose hanno funzionato, alcune cose non hanno funzionato. Adesso il rischio di prendere questo mio intervento, di riportarlo nei blog in cui dicono la casta, eccetera, è altissimo, quindi non dico nulla. Però penso che una riflessione sulla qualità dei servizi in alcuni ambiti, poi glielo dico personalmente perché il collega Trancassini è un operatore del settore e quindi se ne intende, glielo dico personalmente, forse si potrebbe fare in alcune cose, ogni tanto io mando qualche fotografia, qualcosa. Però il mio punto resta sulla qualità della vita dei lavoratori. E io penso che su questo noi dobbiamo fare ancora qualche passo avanti, lo dico al Collegio dei Questori. Perché chi lavora qui dentro non può considerarsi un paria rispetto ad altri colleghi che sono qui dentro e che lavorano nel contesto. Allora, se abbiamo costituito una società in-house, deve avere delle conseguenze. Il problema non è quanto utile fa. A me non interessa che una società in-house faccia utile, per me la società in house, se è stata costituita come società in house, non deve fare utile. Non siamo qui per fare utile con i soldi che la Camera versa, sarebbe assurdo, non ha nessun senso. Il problema è la qualità del servizio e anche la qualità della vita di chi lavora per noi. Quindi chiederei al Collegio dei Questori che in questo ultimo scorcio di legislatura faccia una riflessione per lasciare a chi verrà dopo un contesto e una situazione che insomma sia nel binario di quel motivo che ha spinto questo Parlamento a costituire quella società. Perché se questa costituzione della società avrà favorito una miglior qualità della vita a chi lavora qui dentro e un miglior servizio a chi non usufruisce, avremo avuto un risultato positivo. Se uno di questi due pezzi non funziona, vuol dire che era meglio lasciare tutto come prima, anche perché io personalmente considero il lavoro che hanno fatto gli uffici fino al prima della costituzione della società un lavoro molto trasparente, molto pulito e molto in linea con le norme sugli appalti. Grazie.
4: Grazie onorevole, pongo in votazione l'ordine del giorno della vedova Vaccari col parere contrario dell'ufficio di presidenza. La votazione è aperta. Stiamo votando, colleghi, se riusciamo ad affrettarci. Cavo.
11: Ciocchetti.
4: Mascaretti. Varchi, che è qui vicino a me. Mascaretti sta votando, Varchi anche, la votazione è chiusa. Astenuti 9, favorevoli 97, contrari 150, la Camera respinge, 17 Colombo è accolto, 18 Zucconi accolto, 19 Mollicone accolto, 20 Mollicone accolto, 21 accolto, Urzì, 22 Deid accolto, poi ho 23 Rizzetto accolto con la riformulazione, va bene? Mi fate un cenno dal gruppo? Sì. 24 Candiani accolto, 25 Cavandoli accolto, 26 Cavandoli accolto, 27 accolto già come riformulato, 28 Casu accolto, 29 Gadda accolto, 30 Del Barba accolto, 31 con riformulazione, Colucci va bene? Colucci sì. 32 Mari accolto, 33 Mari riformulazione va bene? Sì. 34 Zanella accolto, 35 Zaratti accolto, 36 già accolto, 37 Casu accolto, 38 Fontana Ilaria accolto, scusate, eccoci, 39 Pavanelli accolto, 40 Caramella accolto, 41 Bruno accolto, 42 Dorso accolto, 43 Sportiello accolto, 44 Labate accolto, 45 Pavanelli accolto, 46 Ieri accolto, 47 Sportiello accolto, 48 Sportiello accolto, 49 Ascari accolto, con la riformulazione va bene, 50 Giuliano accolto, 51 Giuliano accolto, 52 Francesco Silvestri accolto con riformulazione va bene? Sì. 53 Morfino accolto, 54 Sergio Costa accolto, 55 Alifano accolto, 56 Laria Fontana accolto, 57 Labate accolto, 58 Dorso accolto, 59 Caro Tenuto va bene la riformulazione? Sì. 60 Pavanelli accolto. Si è così concluso l'esame degli ordini del giorno. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul conto consuntivo che per prassi avranno luogo congiuntamente a quelle sul progetto di bilancio. Chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Del Barba. È distratto ma deve comunque parlare, caro onorevole Giachetti. Prego onorevole Del Barba.
12: Ogni parte è compiuta, presidente.
7: Grazie presidente. Onorevoli colleghi, intanto vorrei ringraziare il questore anziano Trancassini per la proiezione di questa sera del documentario dell'Istituto Luce sulla come funzionava il bilancio della Camera quando il confronto era tra cooperative piuttosto che aziende pubbliche. Lo dico con un po' di ironia, presidente, naturalmente con molto rispetto per il questore Trancassini, a cui va la mia gratitudine come a tutti gli altri questori. Perché con un po' di sorpresa questa sera abbiamo parlato poco di numeri e molto di ideologie, mentre io credo che fosse più appropriato e forse anche nostro dovere parlare dei numeri trattandosi di bilancio della Camera.
2: Italia Viva.
7: Parlando di un bilancio che costa 16 euro all'anno per ogni italiano. E quindi dobbiamo domandarci se questi 16 euro di contributo pubblico per il bilancio della Camera che chiediamo agli italiani in un momento difficile in cui sappiamo che molte famiglie fanno fatica ad arrivare alla fine del mese. Oltre 2,5 milioni di famiglie hanno problemi di povertà energetica in questo momento, mentre noi siamo qui con l'aria condizionata a fare il nostro lavoro, seppur di notte, loro hanno da affrontare il caldo del global warming senza potersi rinfrescare, e potremmo continuare con i tanti mali di questo paese. Cioè dobbiamo chiederci se questi 16 euro pro capite annuo siano ben spesi oppure no. Innanzitutto, dopo aver ringraziato i questori nella loro collegialità, credo, e con questo anticipo quella è la nostra opinione sulla risposta a questa domanda, che vada davvero ringraziato il personale della Camera dei Deputati, e con il personale anche tutto il personale equiparato, i dipendenti dei gruppi, i decretati, gli allegati A, gli allegati B dei gruppi, eccetera, eccetera. Cioè tutti coloro che hanno contribuito al funzionamento di un'istituzione che, voglio premettere a nome del mio gruppo, è un'istituzione che con questi 16 euro sta funzionando, e sta funzionando i tempi in cui l'abbiamo messa a dura prova. E voglio con questo riferirmi al fatto che in questa legislatura, e mai come in questa legislatura, abbiamo stravolto i calendari con una facilità estrema, non sapendo la mattina quello che avremmo fatto la sera, eppure mai e poi mai è capitato che i dipendenti di questa istituzione non abbiano saputo fare la loro parte, anche quando erano chiamati a farlo veramente in condizioni che qualcuno avrebbe giudicato impossibili. Quindi a loro i ringraziamenti per il buon funzionamento in questa legislatura, ma credo che il giudizio debba estendersi oltre il funzionamento di questa legislatura e rimanere sull'aspetto economico. Ebbene, noi stiamo assistendo al fatto che addirittura nel 2025, come nel 2024, abbiamo aumentato l'avanzo di gestione. Naturalmente lo abbiamo fatto per dei fattori esogeni, diciamocelo, perché la parte delle entrate dovuta agli interessi attivi è andata enormemente oltre le aspettative. Questo significa che noi abbiamo dei depositi ragguardevoli, e poi se avrò tempo mi soffermerò nel ricordare cosa sono questi depositi, ma soprattutto che è stata fatta un'oculata gestione, che quando si fa riferimento agli interessi bancari di questa istituzione per provare a suscitare scandalo, in realtà ci stiamo riferendo a condizioni di mercato che hanno premiato anche questa istituzione con oltre 30 milioni, vado a braccio, cioè a memoria, per ricordarmi, oltre 30 milioni di interessi che non erano previsti a bilancio e che hanno contribuito al nostro avanzo di gestione. Però tornando a questi quasi 950 milioni annui di contributo pubblico, dell'amministrazione pubblica per il nostro funzionamento, a cui si aggiungono per l'appunto gli interessi, a cui si aggiungono le quote per la sanità, l'assistenza sanitaria, per la previdenza che i parlamentari versano e che contribuiscono alle entrate del nostro bilancio. Dobbiamo davvero congratularci con noi stessi, ma soprattutto con il personale, perché pur avendo mantenuto da più di 20 anni immutato il contributo pubblico per il funzionamento della Camera dei Deputati, abbiamo saputo modernizzare l'istituzione e mantenere alto il livello di servizio. Questo credo che sia innegabile, che al di là di ogni riferimento tecnico che ora potremo approfondire, è soprattutto dovuto alle qualità umane delle persone che fanno vivere l'istituzione. Dopodiché chiedo di poter riflettere ulteriormente su un aspetto che nel dibattito non è stato minimamente affrontato, cioè se guardiamo il trend degli ultimi 20 anni dei bilanci della Camera e dei Deputati, vediamo esclusivamente una grandezza in continua crescita, ovvero la spesa per la previdenza. sulla spesa per la previdenza, esattamente come avviene al di fuori di questa istituzione, esattamente secondo le dinamiche della nostra società, che è una società che invecchia, nella quale i lavoratori attivi che sostengono le pensioni di chi è appunto pensionato sono in proporzione sempre di meno. La stessa cosa accade nella nostra Camera dei Deputati e la spesa per la previdenza è esattamente quella grandezza che in continua crescita non è per minimamente finanziata dai contributi previdenziali versati, ma che rientra, lo ricordiamo, nel bilancio della Camera. Non è però una spesa che possiamo considerare fuori controllo, è una spesa che anche si ha subito un rallentamento proprio nello scorso anno e che è chiaramente destinata a crescere, ma crescendo all'interno di questo virtuosismo dei conti della Camera dei Deputati, che ogni anno consegna un avanzo di gestione, è pure destinata a rimanere sotto controllo. Allora, dopo aver ringraziato chi è davvero l'artefice di questi successi, ringraziato i Questori per aver mantenuto questo ordine contabile, quello che credo vada sottolineato è come nel modernizzare l'istituzione e mantenere i conti in ordine abbiamo contribuito anche noi, perché ricordo che solo pochi anni fa da questi banchi si levavano degli interventi tesi a suscitare l'indignazione di chi ci ascoltava, spero pochi a quest'ora, e su temi che sono stati così poco sviscerati, andando a sottolineare spese per la quiescenza che in realtà sono sotto controllo, andando a sottolineare spese per l'assistenza sanitaria che in realtà, come si vede dai bilanci, sono interamente finanziate dai versamenti degli analoghi contributi, e andando a sottolineare dei privilegi che sono stati cancellati oramai da decenni. Io credo che questa fase l'abbiamo superata con la maturità di tutte le forze politiche, l'abbiamo superata soprattutto con la professionalità dei dipendenti, che mai si sono scoraggiati, nemmeno nei momenti più bui nei quali l'onorabilità di questa istituzione veniva lesa anche a loro svantaggio. Grazie a loro per aver mantenuto saldi i risultati, pur avendolo fatto con costi che sono sotto controllo.
4: Grazie. È scritto a parlare il deputato Alessandro Colucci. Prego.
11: Grazie Presidente. La Camera è chiamata ad esprimersi sul conto consuntivo relativo all'esercizio 2025, sul bilancio di previsione per l'esercizio 2026 e sull'allegato al bilancio pluriennale per il triennio 26-28, per i quali annuncio sin da ora il voto favorevole del gruppo di Noi Moderati. Questi documenti hanno certamente un significato contabile.
2: Noi Moderati.
11: Soprattutto un valore.
2: 22:31 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta con la Camera.
11: Il lavoro svolto, ma anche per il cambio di passo che c'è stato in questi ultimi anni, il Presidente Fontana, il Collegio dei Questori e l'amministrazione, a cominciare dal Segretario Generale Castaldi. Credo che innanzitutto dalla relazione del Questore Benvenuto e poi dall'intervento che abbiamo ascoltato poche mezz'ore fa del Questore Trancassini emerge un quadro dei conti di solidità e stabilità, e colpisce che nonostante ci sia stato un incremento dei prezzi la dotazione richiesta dalla Camera al bilancio dello Stato resti invariata. Ma contestualmente registriamo in questa legislatura una forte dinamicità della Camera. Dopo la scorsa legislatura in cui l'unica parola d'ordine era il risparmio, in modo così insistente sino a precludere qualsiasi ipotesi di investimento. E sia ben chiaro, per Noi Moderati eliminare gli sprechi è una priorità, ma superato questo impegno la parola chiave è investire, che significa spendere in modo appropriato ed efficace le risorse pubbliche, vuol dire spendere bene ed ottimizzare. Non ci stancheremo mai di esprimere questo concetto. Nel concreto reputiamo molto importante anche con la realizzazione di una serie di ordini del giorno che nelle scorse occasioni come queste abbiamo anche noi proposto, come noi moderati abbiamo proposto anche in questa bilancio un ordine del giorno per rafforzare le dotazioni per i gruppi. Noi consideriamo che i gruppi parlamentari sono lo strumento attraverso il quale svolgere adeguatamente il nostro lavoro, in particolar modo quello legislativo, e quindi cercare ad esempio con l'ordine del giorno che ho accolto dopo la riformulazione dei questori, che prevede l'attribuzione dei

l'ammodernamento degli impianti di sicurezza, la spinta verso l'innovazione tecnologica, il miglioramento di servizi di supporto alle attività dei deputati e all'utenza interna, la prosecuzione dell'attività di reclutamento con i concorsi per rafforzare la struttura amministrativa. Finalmente abbiamo superato l'idea che chi lavora per la Camera è una casta al pari della casta politica, ma si è capito il valore dei funzionari e dei dipendenti della Camera dei Deputati, che ci vengono richiesti ogni legislatura come distacco da altre istituzioni dello Stato per la preparazione e il particolare livello professionale. Ed apprezziamo le tante iniziative e tanti eventi realizzati alla Camera, come ad esempio quelle relative per gli 80 anni del referendum istituzionale e dell'Assemblea Costituente, che hanno visto un'ampia partecipazione e che rafforzano l'apertura della Camera verso i cittadini ed in particolare verso i giovani. Tutto questo in conseguenza ad un indirizzo politico forte e a determinare un cambio di passo e che ha incoraggiato e sostenuto l'amministrazione, che è doveroso veramente ringraziare. Ho fatto poco fa riferimento al segretario generale, però facciamo in queste occasioni i ringraziamenti alle figure che quotidianamente ci danno mano, i consiglieri, i documentaristi, i segretari, gli assistenti parlamentari, l'autorimessa, che le figure istituzionali utilizzano giustamente e correttamente in questo Parlamento. Tutto il personale caratterizzato da professionalità, dedizione e lealtà, che ci viene spesso invidiato e richiesto da altre amministrazioni. In occasioni come queste bisogna riconoscere l'impegno ed il lavoro di tutti, anche di chi in alcuni casi non ha vinto un concorso alla Camera, ma che quando vediamo all'interno dei nostri ambienti sappiamo che sono lavoratori, magari in passato delle cooperative, oggi della CD Servizi, che è stata una visione lungimirante per tanti aspetti che ha sottolineato il questore Trancassini. Io credo che meriti un passaggio d'attenzione una novità nata nel marzo del 2024. Avevamo tanti lavoratori che in modo diverso ma con pari impegno, dignità e lealtà prestavano la loro professionalità alla Camera. Oggi le abbiamo inquadrate all'interno di CD Servizi, che è dotata di trasparenza. Io ho sentito alcuni interventi dei colleghi poco fa, ma vorrei ricordare a proposito dell'ordine del giorno della vedova Vaccari che in attuazione delle deliberazioni del Collegio dei Questori del 17 giugno 2026, in data 20 luglio 2026, contestualmente alla pubblicazione del conto consuntivo 25 e del progetto di bilancio di previsione 2026 della Camera, sono stati pubblicati nel sito internet della Camera Deputati all'interno della sezione Camera Trasparenza e più precisamente nell'area di tale sezione dedicata agli atti relativi alla CD Servizi S.p.A. anche il bilancio di esercizio 2025, il bilancio periodico di verifica al 31 dicembre 2025 della società in-house, la pubblicazione del bilancio periodico di verifica. Io credo che queste cose, per essere seri e chiari tra di noi, dobbiamo dircele, altrimenti passano concetti di opacità che non ci sono, né su come l'amministrazione gestiva gli appalti, e assolutamente è sempre stato di chiarezza e di qualità, ma neanche nel lavoro che come CD Servizi si è fatto successivamente. E oltre a questa trasparenza abbiamo garantito ai lavoratori certezze e serenità, che mi sembra sia una cosa doveroso che non solo la maggioranza, ma anche il campo largo, l'opposizione e il centro-sinistra dovrebbero privilegiare e tenere in grandissima considerazione. Allora, bisogna sempre tener conto di chi col suo lavoro ci supporta nella nostra attività. Per questo è necessario intervenire per individuare forme di tutela per i dipendenti che hanno maturato anni di lavoro presso i gruppi parlamentari e che tuttora sono impegnati in questa attività. Mi riferisco agli allegati A e B. Anche noi gli anni scorsi abbiamo presentato degli ordini del giorno su questa categoria di lavoratori, non li abbiamo presentati in questo bilancio perché sono già

0: stati approvati nelle occasioni precedenti, ma sappiamo il lavoro istruttorio che il Collegio dei Questori ha svolto e a cui si darà certamente risposta. E allora io credo che, e noi crediamo che la credibilità della Camera non si misura soltanto nella qualità delle leggi che approva, ma anche nel modo in cui amministra se stessa. Da questo punto di vista la deliberazione dell'ufficio di presidenza sono leggi a tutti gli effetti, quindi anche le decisioni che ad alcuni possono piacere poco una volta assunte, ma vanno realizzate. Mi riferisco alla tanto discussa e oggetto di numerose valutazioni delibera dell'ufficio di presidenza 14 del 2018, nella quale si interviene in un modo che non ho mai condiviso. Io quella delibera io non l'ho mai votata, non ne condivido il contenuto, ma prevede una riduzione degli assegni degli ex parlamentari, ma allo stesso tempo delibera un aggiornamento, una indicizzazione di ciò che percepiscono alcuni ex parlamentari e adeguare gli assegni previdenziali al costo della vita, visto che è una regola, è una legge, è una norma prevista all'interno di una delibera, quella del 14 del 2018, che io non ho condiviso, ma prevista e che va realizzata. Capisco, Presidente, che devo concludere, ma credo che questo è un passaggio che, se sottacciamo in quest'Aula, è un gravissimo errore. Perché se il Parlamento e la Camera dei Deputati non rispetta le leggi, credo che sia il presupposto per cui gli italiani possono non rispettare le leggi. Allora, mi sembra che questa deliberazione è un diritto necessario, che non è un privilegio ma un vero diritto. Concludo sottolineando che il lavoro fatto in questi anni io credo che abbia dato una dignità e uno standing al Parlamento che mancava da molto tempo. Su questo profilo, su questo impegno noi moderati c'è e sarà al fianco il lavoro dei questori, del Presidente dell'amministrazione, perché la Camera rappresenta la casa degli italiani e se lavora bene, grazie, lavora bene per la qualità della loro vita e del nostro Paese. Grazie.
1: Grazie onorevole. Iscritto a parlare il deputato Zaratti, ne ha facoltà, prego.
2: Grazie signora Presidente. Poche parole, insomma, per parlare del bilancio della Camera. Ancora una volta credo che sia doveroso sottolineare la sobrietà di questa istituzione che in un momento difficile del Paese continua con una politica di risanamento, diciamo, dei propri conti, che non è in verità iniziata soltanto con questa legislatura ma anche da prima. Anche quest'anno si possono registrare 68 milioni risparmiati rispetto alla dotazione che viene data annualmente alla Camera dei Deputati, 68 milioni di risparmio che sono un altro obiettivo importante, soprattutto in un momento, come dicevo, nel quale il Paese soffre e che quindi il fatto che un'istituzione così prestigiosa e importante come la Camera dei Deputati dia un contributo, diciamo così, ad affrontare la grave crisi economica del Paese. Io penso che ci sono molte questioni ancora che noi dobbiamo affrontare. Alcune sono state accennate durante la discussione anche a relazione del questore anziano. Il riferimento agli allegati A e B, la soluzione di questo problema che è decennale, pluridecennale alla Camera dei Deputati e che deve trovare assolutamente una soluzione. La precarizzazione di questi lavoratori, di queste lavoratrici che sono importanti e fondamentali per il funzionamento dei nostri gruppi politici, credo che sia un obiettivo da perseguire con serietà, sia un obiettivo da perseguire e un problema che finalmente va e deve essere risolto. Io penso che, ecco, nel rivolgere un ringraziamento anch'io al segretario generale, ai funzionari, ma veramente il mio ringraziamento vuole andare anche un po' al di là. Voglio dire che questo personale della Camera dei Deputati noi dobbiamo tantissimo. Sono quelle persone che fanno le notti insieme nelle commissioni, insieme a noi, che ci guidano nella produzione degli atti legislativi. Quelle persone e quei dipendenti e quei funzionari che, a differenza di tutti gli altri funzionari, spesso della pubblica amministrazione, quando si chiede e quando si pone un problema ti dicono subito siamo disponibili a trovare una soluzione. Non c'è mai nessuno che si tira indietro rispetto a una richiesta, i nostri problemi, le nostre necessità vengono sempre affrontate con grande serietà. È un bene preziosissimo, è una cultura che si trasmette da generazione a generazione all'interno della Camera dei Deputati e che io spero possa continuare molto a lungo, perché la qualità dei nostri funzionari, delle nostre funzionarie, dei nostri dipendenti, delle nostre dipendenti è una qualità straordinaria e io penso che sia giusto ricordarlo in questa occasione. Così come penso che sia giusto ricordare che questo personale è il personale della Camera dei Deputati, è il personale di ognuno di noi, di ogni deputato e di ogni deputata. Non ci sono i deputati per i nostri funzionari di maggioranza o di opposizione, ci sono unicamente i deputati e questo e anche di questo va dato loro merito e sicuramente considerazione. Grazie a tutti e a tutti, mi rivolgo anche a tutte le persone che lavorano nelle strutture, nelle altre strutture, dall'infermeria a tutte le altre strutture che sono da supporto alla nostra attività. Grazie di cuore, ma grazie soprattutto della grande rivoluzione che sta accadendo sotto i nostri occhi e della quale forse non ci accorgiamo. Il ringiovanimento della Camera dei Deputati, il fatto che abbiamo assunto e che sono state assunte centinaia di ragazzi e dei ragazzi bravissimi, qualificati, tra i migliori in Italia, che daranno futuro a questa nostra istituzione, che daranno ancora maggiore qualità, freschezza, dinamicità alla nostra Camera dei Deputati. Abbiamo investito nella qualità, abbiamo investito nell'entusiasmo nelle giovani e nei giovani e credo che questa sia stata una scelta che è stata fortemente voluta certamente dall'ufficio di presidenza, non solo il nostro, ma soprattutto dal management, diciamo così, della Camera dei Deputati. Abbiamo grandi aspettative per quello che sarà il futuro della Camera dei Deputati, un'istituzione democratica importante, sempre aperta rispetto alla società, con grande capacità di innovazione. Detto questo, rimangono aperte una serie di questioni, io non le voglio negare perché, come si dice, tutto quello di cui abbiamo parlato in queste poche ore di discussione serve unicamente a fare cosa? A fare in modo che le rappresentanti e i rappresentanti del popolo possano fare bene il loro lavoro, che possano legiferare bene, che possano rispondere alle necessità del Paese. Ecco, da questo punto di vista io credo che dobbiamo fare di più. Con un referendum che io non ho condiviso, sono stati ridotti i deputati e le deputate da 630 a 400. È stato un gravissimo errore che ha diminuito la qualità e la quantità del nostro lavoro e che costringe oggi i deputati e le deputate a fare un lavoro a volte, come dire, più frettoloso di quanto sia necessario. Per ovviare a questa difficoltà è necessario investire in strutture e servizi a servizio dei deputati e delle deputate. Non chiediamo più soldi, non è questo il punto. Quello che invece ci interessa è avere il personale che ci aiuta ancora di più per svolgere la nostra attività. Abbiamo bisogno di più servizi, abbiamo bisogno di più tecnici, di tecnici informatici che possano aiutare, ci possano aiutare nei gruppi politici e ci possano aiutare individualmente a svolgere al meglio il nostro lavoro. Abbiamo dato dimostrazione, tutte e tutti, di maggioranza e di opposizione, che sappiamo e vogliamo lavorare giorno e notte e lo abbiamo fatto in questi anni. Ecco, è necessario però che ci sia un supporto, ci siano locali adatti, che ci siano personale adibito a farli funzionare e che possa permetterci di migliorare ancora di più la qualità della Camera dei Deputati. Quindi ancora grazie a tutti, ma soprattutto guardiamo con ambizione al prossimo futuro per permettere a noi tutti e a noi tutte di svolgere al meglio la funzione di grandissimo onore e di grandissima responsabilità di rappresentanti del popolo italiano. Grazie.
1: Grazie collega Zaratti, la ringrazio perché mi dà l'occasione in maniera forse inusuale di aggiungere al suo ringraziamento il mio personale e quello della Presidenza, ai nostri funzionari, a tutto il personale della Camera che anche questa sera ci supporta. E adesso do la parola al deputato Sottanelli. Prego, onorevole.
3: Grazie Presidente, quindi mi associo subito dopo di lei nel ringraziare tutti i collaboratori che in questi anni, in particolare nell'ultimo anno 2025, ci hanno con loro operato, ci hanno assistito e ci hanno quindi hanno collaborato con noi. Il bilancio interno della Camera dei Deputati è un provvedimento che deve andare oltre le appartenenze partitiche. Nonostante tutto, questa sera siamo riusciti anche in alcune sfumature a non cogliere questo aspetto importante. È uno strumento importante che finalizza tutto l'organizzazione e l'efficienza che bisogna dare a una macchina complessa come quella della Camera dei deputati. Abbiamo un consuntivo che supera leggermente i mille milioni e abbiamo avuto delle economie, un avanzo di 53 milioni, addirittura maggiore di quello del 2024. Una nota che volevo sottolineare è che il 98% di queste somme sono state giuste nelle previsioni, perché appunto quindi il bilancio di previsione era stato ben calibrato. Abbiamo avuto interessi attivi importanti, quindi frutto di una dote che abbiamo nel nostro patrimonio. E una cosa che volevo sottolineare, perché si parla sempre di casta, di soldi che si spendono, che dal 2013 la dotazione statale che viene data alla Camera dei Deputati di 943 milioni è rimasta intatta, quindi sono passati 23 anni dove la Camera dei Deputati non ha aumentato nessun onere, nessun costo rispetto al bilancio dello Stato italiano. E in questi anni abbiamo avuto spese di funzionamento per meno 164 milioni e per spesi beni e servizi meno il 31,24%. Dal 2006 l'ufficio di presidenza ha ridotto l'indennità dei parlamentari per ben tre passaggi e ne ha congelato l'adeguamento, mai più corrisposto da allora. Rispetto al parametro che i costituenti pensarono all'inizio della nostra Repubblica, ho fatto un conto, abbiamo circa il 40% in meno di quello che i padri costituenti avevano previsti perché legati allo stipendio dei giudici della Corte di Cassazione. Quindi in sintesi il guadagno di la remunerazione di un deputato è il 40% in meno. È certo che il taglio dei parlamentari è stato solo una propaganda, perché se si pensa che impatta sul bilancio l'8% esclusivamente, solo l'8%, capite che è stato solo una propaganda a danno ovviamente della rappresentanza del territorio, che ne è venuta molto molto meno. C'è stato un grande ricambio generazionale e qui io penso che abbiamo fatto un grande sforzo, perché abbiamo messo dentro delle nuove generazioni che hanno delle professionalità importanti, e questo è stato fatto anche riducendo il costo del personale. Quindi abbiamo assunto nuove persone e il costo è diminuito dell'1,8%. Assumere nuovi giovani talenti e spendere meno non è una contraddizione, qui si è stato capace di essere fatti. Volevo anche aggiungere qualcosina rispetto alle considerazioni che il questore anziano Trancassini prima ha parlato e poi è stato anche da alcuni colleghi è stato precisato, non ultimo anche il collega Rosato, che con un intervento di equilibrio, che è quello che serve, che spesse volte non c'è stato, non penso che si possa dire che tutte le cooperative sfruttano i propri lavoratori, perché penso che sia ingiusto verso le tante cooperative che invece quotidianamente trattano molto bene i propri collaboratori. Così come anche non si può permettere il questore anziano nel dire che prima magari venivano sfruttati qui, perché comunque si rappresenta un'istituzione sia in continuità, quindi bisogna anche tutelare chi c'era prima, e non penso che i dirigenti della Camera che dovevano vigilare sui contratti in outsourcing non abbiano fatto bene il loro mestiere. Penso che queste dichiarazioni devono essere fatte con più equilibrio, come bene ha richiamato il collega Rosato. Certamente gli ordini del giorno che abbiamo approvato sono ordini del giorno che danno ovviamente al bilancio e quindi all'ufficio di presidenza e per esso i questori l'indirizzo dove vogliamo andare a porre i nostri obiettivi per fare in modo di migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti, dei collaboratori, dei gruppi, immagino il riconoscimento dei buoni pasto, ma anche di altri istituti, cioè quello di dare maggiore dignità e trattare anche, così come avvengono in altre istituzioni pubbliche e private, diciamo quel welfare aggiuntivo che ad oggi in molti casi è mancato qui alla Camera, ma anche importanti i nuovi spazi. Si è parlato di una sala stampa da rendere più ospitale, più anche più importante, più grande, perché oggi quella che abbiamo non sempre riesce ad adempiere bene al proprio compito, ma anche tutto quello che bisognerà fare per la formazione e anche affrontare in maniera intelligenza l'impatto con l'intelligenza artificiale, sia ovviamente per tutti i collaboratori, sia dei gruppi che dei singoli parlamentari, ma dei dipendenti della Camera e per noi deputati. L'ordine del giorno, volevo anche spendere due parole sull'ordine del giorno, sull'astensione che abbiamo dato sull'uso della sala stampa. Un principio è quindi condiviso sull'attenzione alta sui valori costituzionali dentro a Montecitorio, ma certamente non possiamo, ci sono state delle anomalie nel fare nel comporre l'ordine del giorno. Cioè, è impensabile far sottoscrivere a un deputato della Repubblica un impegno che già discende di per sé dal mandato che abbiamo, oppure l'obbligo tarato sulla sola conferenza, sull'uso della sala della conferenza stampa, perché abbiamo tanti altri spazi che vengono dati anche all'esterno, immagino tutta la sala della regina e non solo, e quindi riteniamo che questo ordine del giorno, ci siamo astenuti per questo motivo, non sia stato formulato nei modi corretti, ma tutti anche gli investimenti che si sono pianificati e quindi che si faranno, immagino per quanto riguarda gli impianti audio e video qui in aula a Montecitorio, tutta la manutenzione, il rinnovamento delle sedi, tutti gli investimenti sulla cyber security 1,7 milioni e i 22 milioni l'anno sull'informatica. Nel chiudere volevo anche fare una riflessione sull'ottima mostra degli 80 anni che è stata allestita. Penso che sia stata una grande opportunità per tante persone, per le scuole che sono venuti qui al Palazzo. Io ritengo che è stata anche buona prorogarla fino al 31 dicembre, ma forse anche provare ad andare anche oltre, perché penso che sia in particolar modo in questa fase storica in cui stiamo attraversando un segnale molto, molto importante. Chiudo nel dire che il nostro voto a questo bilancio sarà favorevole per le considerazioni che abbiamo espresso. Grazie.
1: Grazie onorevole. È scritta a parlare la deputata Alifano. Ne ha facoltà. Prego.
4: Grazie signora Presidente, colleghi, colleghe, i numeri danno ragione di una buona amministrazione della Camera dei Deputati e qui siamo a ringraziare il Collegio dei Questori e segnatamente il collega Filippo Scerra che vedo lì seduto. E andiamo un po' ad analizzare anche un po' i numeri. L'avanzo di 53 milioni di euro della gestione di competenza del 2025, in miglioramento rispetto al risultato del 2024, penso che parli assolutamente da sé. Così come parla da sé anche l'ordine contabile che si è operato attraverso la cancellazione dei residui attivi e passivi, anche un'altra cosa che sicuramente ha dato un miglioramento del quadro della finanza della Camera dei Deputati. E attualmente abbiamo, grazie a questa operazione, che l'avanzo di amministrazione finale del 2025 sia pari a 496,7 milioni di euro. È un ottimo risultato sicuramente. È una somma che consentirà la sostenibilità strutturale del bilancio per il triennio 2026-2028. Sia il conto consuntivo che il progetto di bilancio per il 2026 confermano quindi la solidità dei conti della Camera e un'oculata gestione delle sue risorse, anche grazie al blocco delle retribuzioni dei parlamentari. Voglio ricordare che questa è stata una storica battaglia del Movimento 5 Stelle, adesso accolta anche dalle altre forze parlamentari, e di questo non possiamo che compiacerci. Avremmo voluto dire altrettanto. In questa settimana abbiamo parlato della gestione del bilancio dello Stato, quindi avremmo voluto dire altrettanto anche per il rendiconto dello Stato, che invece ha subito un peggioramento di quasi tutti i saldi di competenza rispetto al 2024. E quindi ci troviamo al paradosso: il bilancio della Camera ha dei saldi di competenza sicuramente favorevoli e nella stessa settimana ci troviamo ad analizzare il rendiconto dello Stato, che invece lancia una fotografia assolutamente preoccupante dei saldi di finanza pubblica. Vorrei fare altre notazioni, signora Presidente. Quello che riguarda la spesa per il personale dipendente, che sconta una riduzione di 1,8 milioni di euro, confermando un trend che seguirà anche nei prossimi anni. E nonostante ci siano state delle assunzioni, si è parlato, ho sentito anche dai colleghi che mi hanno preceduto, si è fatto riferimento all'immissione nei ruoli di tanti giovani con le loro competenze, che sicuramente il fatto che costituirà un arricchimento per tutti gli uffici. E voglio anche rammentare che la Presidenza FICO ha dato di fatto adito a questo rinnovamento del personale della Camera e poi ha dato anche la stura a concorsi che poi sono stati espletati durante questa legislatura. Tuttavia ci sono anche delle criticità che non possono non essere rilevate. Si è anche detto dal collega che mi ha preceduto, la spesa pensionistica si prevede, ahimè, in crescita. E un'altra criticità è data anche dall'incremento dei prezzi delle utenze del gas e dell'elettricità, che tuttavia al momento non hanno dato luogo a variazioni di spesa, anche perché non sono state quantificate e quindi restano un'incognita. Del resto, previdenza, costo dell'energia sono temi che, ahimè, affliggono noi che siamo qui dentro, ma soprattutto e con sicuramente maggiore preoccupazione tutti i cittadini italiani fuori da quest'aula. Volevo anche mostrare una soddisfazione da parte del mio gruppo per il fatto che sono stati accolti tanti ordini del giorno che abbiamo proposto. E sono stati per l'appunto sottolineate le ragioni della tutela dell'ambiente, del risparmio energetico, dell'attenzione alla disabilità, della cura degli ultimi. Penso a un ordine del giorno a firma del collega Caramiello che per l'appunto poneva l'accento sul fatto che si potessero dare gli avanzi delle nostre mense anche a persone disagiate che vivono al di fuori di questo palazzo attraverso enti caritatevoli. E ancora ricordo un ordine del giorno molto pregevole a firma della collega Sportiello, sulla lotta contro le discriminazioni di ogni genere. Parlo ancora di un ordine del giorno che pure mi ha colpito e che sono stata molto contenta che sia stata accolta a firma della collega Fontana, con la quale si chiedeva il ripristino dei punti di erogazione dell'acqua in tutte le parti comuni. Ecco, c'è un'attenzione all'ambiente, un altro dei temi che sono molto molto cari al Movimento 5 Stelle, così come gli ordini del giorno che sono volti a ridurre lo spreco di carta, cosa possibile anche attraverso un maggiore impulso al processo di digitalizzazione. Noi ci siamo anche preoccupati di depositare un ODG con il quale si chiedeva di potenziare il servizio di raccolta differenziata e di recupero dei rifiuti. Fortunatamente anche questo ODG è stato accolto. Inoltre, altro tema al quale siamo sensibili e ugualmente ha visto il parere favorevole, è stato accolto in sede di esame degli ODG, vorrei parlare del tema della fruibilità per tutti i cittadini, massimamente dei più giovani, dell'importante, importantissimo patrimonio storico, artistico, culturale, archeologico della Camera. Noi spesso ci soffermiamo a guardare anche tanti dipinti, anche noi che siamo qui all'interno, che viviamo questo palazzo e magari non ne abbiamo piena conoscenza. È sicuramente un patrimonio molto ricco che vale la pena di rendere fruibile anche da parte di coloro che vivono e sono al di fuori di questo, della Camera dei Deputati. E anche questo DG è stato fortunatamente accolto, perché è giusto che venga per l'appunto data a tutti la possibilità di conoscere quello che è qui all'interno del palazzo. C'è un altro tema, ecco, che volevo però sottolineare, signora Presidente, che è stato anche svolto dal collega Zaratti. Il punto è che non è stato, diciamo, analizzato ancora una volta il tema della precarizzazione del personale dei gruppi parlamentari. Questo è un tema che purtroppo anche in questa occasione non è stato svolto e mi premeva rammentarlo in questa sede. Un altro pensiero ovviamente lo rivolgo a tutti noi che viviamo ogni giorno queste sale, e dovremmo ricordare che la Camera dei Deputati è il centro della nostra democrazia e dei valori della nostra Costituzione, che noi ci impegniamo, nonostante pericolose derive, ogni giorno a difendere sempre. Annuncio infine il voto favorevole del Movimento 5 Stelle per il consuntivo e un voto di astensione per il bilancio di previsione.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Patriarca, ne ha facoltà. Prego.
5: Grazie Presidente. Colleghe e colleghi, il gruppo di Forza Italia esprimerà il voto favorevole sia sul conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2025, sia sul progetto di bilancio della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2026. Ma credo che il dibattito sul bilancio interno della Camera non possa e non debba esaurirsi in una semplice elencazione di numeri. Esso rappresenta piuttosto l'occasione per interrogarsi sul modo in cui questa istituzione interpreta il proprio ruolo e su quale idea di amministrazione parlamentare vogliamo consegnare al futuro. Da questo punto di vista la 19ª legislatura merita un giudizio positivo. È stata infatti capace di proseguire lungo una traiettoria ormai consolidata di razionalizzazione delle spese, evitando però di trasformare il risparmio in un valore assoluto, in una sorta di ideologia del segno meno. Per troppo tempo nel dibattito pubblico italiano si è diffusa l'idea che qualsiasi euro risparmiato nel funzionamento delle istituzioni fosse automaticamente una vittoria della buona politica. Noi non abbiamo mai condiviso questa impostazione, perché ridurre gli sprechi è un dovere, razionalizzare i costi è un dovere, Eliminare le inefficienze è un dovere, ma comprimere indiscriminatamente le risorse destinate al funzionamento delle istituzioni democratiche non è sempre sinonimo di buona amministrazione, anzi può diventare il suo contrario, perché la Camera dei Deputati non è un centro di costo qualsiasi, è il luogo nel quale si forma la volontà democratica della Repubblica, è il luogo nel quale si esercita la rappresentanza popolare, è il luogo nel quale si scrivono le leggi che incidono sulla vita di milioni di cittadini. E allora il vero equilibrio non consiste nel tagliare sempre e comunque, consiste nel coniugare il rigore finanziario con l'efficienza amministrativa, consiste nel garantire servizi moderni, strutture adeguate, tecnologie aggiornate, sicurezza, assistenza qualificata ai deputati e conseguentemente ai cittadini che attraverso di noi sono rappresentati. È proprio questo equilibrio che a nostro giudizio emerge dai documenti oggi all'esame dell'Assemblea. I risultati economici positivi non sono stati conseguiti sacrificando la qualità dell'amministrazione. Al contrario, essi hanno consentito di programmare investimenti sulle infrastrutture tecnologiche, sulla sicurezza degli edifici, sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare storico della Camera, sul miglioramento dei servizi interni e sull'innovazione digitale. Vorrei soffermarmi però su quello che considero uno dei dati più significativi di questa legislatura. Dopo molti anni nei quali il blocco del turnover aveva progressivamente ridotto gli organici dell'amministrazione parlamentare, la Camera dei Deputati è finalmente tornata ad assumere. È un passaggio che consideriamo particolarmente importante, non solo perché consente di sostituire il personale collocato in quiescenza, ma soprattutto perché introduce energie nuove, competenze nuove, professionalità nuove. In questi anni abbiamo visto entrare nell'amministrazione giovani funzionari, documentaristi, tecnici informatici, assistenti parlamentari, professionalità altamente qualificate che rappresentano un investimento sul futuro della nostra istituzione. E consentitemi di dire che questa scelta assume un valore ancora maggiore se consideriamo che avviene dopo la riduzione del numero dei parlamentari. Se il Parlamento ha oggi 400 deputati anziché 630, le funzioni costituzionali della Camera non sono però diminuite. L'attività legislativa è la stessa, l'attività di controllo è la stessa, l'attività internazionale è la stessa. Il rapporto con i cittadini è semmai ancora più intenso. Per questa ragione il rafforzamento dell'amministrazione non rappresenta un costo da sopportare, ma un investimento necessario affinché la qualità dell'attività parlamentare possa essere mantenuta ai livelli che la tradizione della Camera ha sempre garantito. Per questo desidero rivolgere al nome del gruppo di Forza Italia un sincero ringraziamento a tutto il personale della Camera dei Deputati, a chi presta servizio da molti anni e rappresenta la memoria storica di questa istituzione, ma anche ai tanti giovani che sono entrati recentemente attraverso procedure concorsuali pubbliche e meritocratiche e che stanno già offrendo un contributo importante al funzionamento dell'amministrazione. Accanto al personale desidero rivolgere un ringraziamento al Collegio dei Questori e all'Ufficio di Presidenza. La gestione amministrativa della Camera è finalmente silenziosa. Non occupa più come un tempo le prime pagine dei giornali. Abbiamo recuperato il valore e il senso di responsabilità dell'attività politica a cui per un certo periodo si è abdicato in nome di comunicati, post e like, come se la comunicazione avesse fagocitato il contenuto della politica. Anche per questa ragione è necessario oggi, come non mai, assumere equilibrio, competenza e senso delle istituzioni come valori portanti dell'azione di questo Parlamento. Credo che il lavoro svolto nel corso di questa legislatura abbia dimostrato tutte queste qualità. Oggi, però, dovremmo avere finalmente la serenità di riconoscere che la stagione dei grandi interventi di riduzione della spesa tout court ha prodotto risultati ormai strutturali. La vera sfida del futuro, dunque, non sarà continuare a rincorrere nuovi tagli simbolici. La vera sfida sarà mantenere alta la qualità dell'amministrazione parlamentare, perché un Parlamento efficiente non è un privilegio della politica, è una garanzia per i cittadini. Una democrazia funziona bene quando funzionano bene le sue istituzioni, e le istituzioni funzionano bene quando possono contare su amministrazioni autorevoli, competenti, moderne ed organizzate. Questo, a nostro giudizio, è il messaggio che emerge dai documenti oggi in esame. Rigore senza demagogia, risparmio senza pauperismo, equilibrio dei conti senza rinunciare agli investimenti necessari. È una linea che condividiamo pienamente e che riteniamo debba continuare anche negli anni a venire. Per queste ragioni, Presidente, confermiamo il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia sul conto consuntivo della Camera dei Deputati per l'esercizio finanziario 2025 e sul progetto di bilancio per l'anno finanziario 2026.
1: Grazie. Onorevole, è iscritto a parlare il deputato Cecchetti. Ne ha facoltà. Prego.
6: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto rivolgere, come hanno già fatto altri interventi prima del sottoscritto, un sincero ringraziamento al Presidente della Camera, all'Ufficio di Presidenza, al Collegio dei Questori, al Segretario Generale e a tutto il personale della Camera e dei Deputati per la professionalità e lo spirito di servizio con cui lavorano ogni giorno. L'esame del consuntivo 2025 dell'assestamento 26-28 non è un semplice adempimento contabile. Ci consegna un messaggio politico chiaro. La Camera è un'istituzione solida, efficiente e capace di gestire con responsabilità le risorse pubbliche. I numeri parlano da soli. Per il quarto anno consecutivo la gestione si chiude con un risultato positivo. Il 2025 registra un avanzo di oltre 53 milioni di euro che insieme ai residui passivi cancellati porta l'avanzo di amministrazione a sfiorare i 497 milioni di euro. È un risultato che nasce da una gestione improntata al rigore, all'efficienza e alla capacità di programmare. Questa solidità si riflette anche nelle previsioni per il prossimo triennio. Pur prevedendo un graduale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, al termine del triennio la Camera manterrà comunque una disponibilità superiore ai 400 milioni di euro, preservando quindi una solida capacità finanziaria. Tutto questo non nasce oggi, ma è il risultato di un percorso iniziato anni fa. La dotazione della Camera infatti resta ferma a 943 milioni di euro, lo stesso importo fissato nel 2013. In oltre 10 anni, mentre l'inflazione saliva, i costi energetici aumentavano e i servizi rincaravano, la Camera non ha chiesto un solo euro in più ai cittadini italiani. Anzi, la spesa complessiva prevista per il 2026 è inferiore di 58 milioni rispetto al 2013. E solo i costi di funzionamento sono diminuiti di oltre 164 milioni, quasi il 24% in meno. Non è la politica dei tagli, è la politica della buona amministrazione. Tre aspetti in particolare meritano di essere evidenziati. Il primo è la conferma del contenimento di indennità e rimborsi dei deputati, che evita maggiori oneri per oltre 30 milioni di euro. Il secondo è la riduzione della spesa del personale, che si attesta al di sotto dei 200 milioni di euro, garantendo al contempo il necessario ricambio generazionale attraverso nuove assunzioni. Sempre sul tema del personale, desidero sottolineare il percorso avviato per rafforzare le tutele dei collaboratori dei gruppi parlamentari, il cui contributo quotidiano è essenziale per il buon funzionamento dell'attività parlamentare. Infine, si conferma il contenimento della spesa per beni e servizi senza rinunciare agli investimenti strategici per la modernizzazione della Camera, grazie al rinnovamento degli impianti audio e video dell'Aula, al rafforzamento delle infrastrutture informatiche e ai progetti di innovazione tecnologica. Sono interventi che non rappresentano un costo, ma un investimento sulla qualità del lavoro parlamentare, sulla sicurezza e sui servizi offerti ai deputati e cittadini. Il quadro complessivo che emerge da questi documenti è quindi quello di un'amministrazione capace di coniugare equilibrio finanziario, trasparenza, efficienza e visione. Per queste ragioni il gruppo della Lega esprime soddisfazione per il lavoro svolto e voterà convintamente a favore sia del conto consuntivo 2025 sia dell'assestamento del bilancio 2026-2028, perché gestire con rigore i soldi pubblici significa rispettare i cittadini, dare forza al Parlamento e rendere credibili le nostre istituzioni. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato De Maria. Ne ha facoltà, prego.
7: Grazie Presidente. I conti consuntivi della Camera dei Deputati relativi al biennio 2024-2025 mettono in luce l'andamento reale e le dinamiche effettive delle entrate e delle uscite della nostra amministrazione e testimoniano l'importanza del lavoro che è stato svolto. Nel corso del 2024 le entrate totali accertate sono state pari a 1.309,1 milioni di euro, a fronte di spese effettivamente impegnate per 1.263,8 milioni di euro, determinando un avanzo di gestione annuale di 45,3 milioni di euro. L'esercizio successivo ha registrato un ulteriore consolidamento della stabilità finanziaria. Le entrate sono attestate a 1.314,6 milioni di euro, mentre le spese reali sono leggermente diminuite a 1.261,6 milioni di euro, con un risparmio netto di 2,2 milioni. In conseguenza l'avanzo di gestione per il 2025 è salito a 53 milioni di euro. Voglio sottolineare come siano stati avviati rilevanti interventi di ammodernamento tecnologico, sicurezza e innovazione strutturale. Anch'io voglio ringraziare funzionari e personale della Camera per il loro lavoro così prezioso e anche per la qualità del loro impegno e la loro professionalità, che sono un supporto fondamentale all'attività istituzionale e una risorsa delle nostre istituzioni e della nostra democrazia. Come voglio sottolineare che la scelta di realizzare nuove assunzioni, che deriva anche dalla legislatura precedente, è stata molto importante, ha consentito davvero l'arrivo di persone giovani, di grande qualità e anche quel turnover del personale di cui parlavamo da tempo. Allargando l'analisi al triennio 2023-2025 si evidenziano nel quadro complessivamente positivo che ho ricordato alcune criticità che voglio velocemente sottolineare. Una prima, e non riguarda solo la Camera dei Deputati, riguarda un po' tutto il Paese, è la vulnerabilità dell'istituzione alle fluttuazioni dei prezzi energetici, le quali hanno spezzato le continuità delle politiche di contenimento con l'extracosto di 1,15 milioni di euro registrato nel 2025. Secondo elemento critico, che però abbiamo già molto approfondito in questa nostra discussione, concerne la società in house di servizi. Io ribadisco qui che noi vogliamo conoscere qual è il costo delle 8 figure di personale dirigenziale che sono distaccate presso appunto la CD Servizi, per avere, come è stato ricordato prima, piena contezza del reale equilibrio finanziario della società in house. Voglio anche dire che nella discussione in aula questore anziano ha svolto alcune considerazioni sulla fase precedente, quella dell'appalto alle cooperative. Per noi, se questore anziano ha conoscenza di scorrettezze su quella fase, di criticità, farebbe bene, diciamo, a darne notizia pubblicamente con piena trasparenza. Noi risultano bandi realizzati nel pieno rispetto della normativa vigente, peraltro non da, diciamo, organi politici, ma la struttura tecnica dell'amministrazione della Camera. Voglio poi svolgere alcune riflessioni sul ruolo del Parlamento, di cui oggi esaminiamo il bilancio di una delle due Camere. Infatti credo sia importante non fermarsi a una semplice analisi dei costi e dei risparmi che si sono realizzati, ma questa deve essere l'occasione per una riflessione più complessiva sul ruolo della nostra istituzione. L'ultimo rapporto sulla produzione legislativa, predisposto dall'Osservatorio sulla legislazione del Servizio Studi della Camera, conferma in qualche modo aggrava tendenze già evidenziate negli anni precedenti. Nel periodo considerato, 13 ottobre 2022, 13 giugno 2026, delle 331 leggi complessivamente approvate, 248, 74,9% sono di iniziativa governativa, 78, 3,6% iniziativa parlamentare, una 0,3% iniziativa popolare, una di iniziativa regionale 0,3% e 3 di iniziativa mista 0,9%. Numeri che confermano un'ascendenza ormai strutturale, il forte ricorso alla decretazione d'urgenza, la prevalenza in particolare per la conversione dei decreti legge per la legge di bilancio di una sorta di monocameralismo alternato, in cui diventano molto rari i casi di modifica nel secondo ramo parlamentare di esame, il ricorso a diverse forme di intreccio tra decreti legge e contemporaneamente all'esame delle Camere. Questa concentrazione dell'attività legislativa sui decreti legge, che assume dimensioni maggiori e carattere sempre più multisettoriale e frammentato, è evidente che ha avuto e sta avendo un impatto significativo sulla qualità della legislazione, ma anche sulle procedure parlamentari e sull'attività parlamentare. L'indebolimento del ruolo dei parlamenti è un fenomeno non solo italiano, riguarda tutte le democrazie europee. I parlamenti sono chiamati a reagire. Un Parlamento più forte rende più forti i governi, più fiduciosi i cittadini, più certo l'avvenire delle generazioni future. Soprattutto la sfida oggi è rafforzare e non indebolire le istituzioni democratiche in una fase di così grandi cambiamenti. Infine voglio ricordare, ma davvero brevemente perché abbiamo discusso in modo molto approfondito, l'ordine del giorno che abbiamo presentato sull'utilizzo della sala stampa, che ritengo di grande valore sul profilo democratico della fedeltà della Camera ai principi costituzionali. Nella discussione che abbiamo fatto, fra chi ha votato contro, comunque ha mostrato criticità rispetto all'ordine del giorno, ci sono stati accenti diversi, alcuni che per essere sinceri per me sono inaccettabili e mi hanno ancora più confermato di aver fatto bene a presentare questo ordine del giorno, altri più costruttivi di confronto nel merito. Certo è che come gruppo del Partito Democratico continueremo a porre un tema che riteniamo fondamentale e fondante per la nostra istituzione. Chiudo questo intervento confermando il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sia sul progetto di bilancio sia sul conto consuntivo. Grazie.
1: Grazie. È iscritto a parlare il deputato Angelo Rossi. Ne ha facoltà. Prego.
8: Grazie signor Presidente, mi permetta di ringraziare il Collegio dei Questori, in particolare il Questore anziano Paolo Trancassini, per l'ottimo lavoro svolto e per la predisposizione dei documenti contabili che oggi andiamo ad approvare. Amministrare bene la Camera è una responsabilità che viene prima di ogni scelta politica. Il bilancio serve proprio a verificare come questa responsabilità sia stata esercitata. Per questo non è un semplice adempimento contabile. I numeri che esaminiamo oggi ci dicono come sono state utilizzate le risorse pubbliche e se sono state impiegate con equilibrio, attenzione e buonsenso. È questo il significato dell'autonomia contabile della Camera, poter gestire le proprie risorse ma anche rispondere delle scelte compiute. I documenti oggi all'esame mostrano una gestione attenta e risultati positivi. Il conto consuntivo 2025 si chiude con un avanzo di competenza di oltre 53 milioni di euro. Ancora più significativo è l'avanzo di amministrazione che cresce di oltre 68 milioni di euro, passando da 428 milioni a 496 milioni. Anche la relazione dei Questori conferma questo andamento. Gli impegni assunti rappresentano oltre il 98% delle previsioni definitive di bilancio, a conferma dell'attendibilità della programmazione finanziaria della Camera. Programmare bene significa anche evitare interventi improvvisati, significa individuare le priorità, rispettarle e dare continuità alle scelte nel tempo. Naturalmente un bilancio non si giudica soltanto dai saldi finali, si giudica soprattutto da come vengono utilizzate le risorse. Conta la capacità di migliorare i servizi, rendere più efficiente l'organizzazione e investire dove serve. È questo il valore che emerge dai documenti oggi in esame. In questo quadro assume particolare rilievo la scelta di mantenere invariata la dotazione della Camera. Anche per il triennio 2026-2028 resta fissata a 943 milioni di euro. Sono ormai 16 anni consecutivi senza alcun aumento, nonostante la forte crescita dei prezzi registrata nello stesso periodo. Contenere la spesa non ha significato rinunciare agli investimenti o rinviare gli interventi necessari. Al contrario, il progetto di bilancio dimostra che è stato possibile coniugare una gestione prudente con il miglioramento dell'organizzazione e dei servizi. In questi anni la spesa di funzionamento della Camera si è ridotta di oltre 164 milioni di euro, pari quasi al 24%. Questi risultati non arrivano per caso, sono il frutto di una gestione attenta che ha utilizzato al meglio le risorse disponibili senza compromettere il funzionamento dell'istituzione. Perché amministrare bene non significa semplicemente spendere meno, significa spendere meglio destinando le risorse agli interventi che rendono la Camera più efficiente e più capace di svolgere le proprie funzioni. È quello che emerge anche dagli investimenti previsti. Pensa agli interventi per l'innovazione tecnologica dell'Aula di Montecitorio, all'ammodernamento degli impianti audiovisivi e dei sistemi di sicurezza, ma anche al miglioramento e all'ampliamento dei servizi resi ai deputati e all'utenza interna. Sono tutti interventi che incidono sul funzionamento quotidiano della Camera e rendono più efficiente il lavoro parlamentare. Penso anche agli interventi di manutenzione e rinnovo del patrimonio immobiliare della Camera, necessari per conservarne l'efficienza e il valore nel tempo. Va nella stessa direzione anche l'introduzione di un sistema autonomo di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che ha consentito una riduzione della spesa per la Tari di oltre 400.000 euro, dimostrando come una gestione più efficiente possa produrre risparmi concreti. A questo si aggiunge la prosecuzione delle procedure concorsuali necessarie per assicurare all'amministrazione le professionalità di cui avrà bisogno negli anni futuri. Accanto agli aspetti finanziari meritano di essere ricordate le iniziative promosse dalla Camera nel corso dell'anno, tra queste quelle dedicate agli 80 anni del referendum istituzionale e dell'Assemblea Costituente, a testimonianza dell'attenzione che la Camera continua a dedicare alla propria storia senza dimenticare le proprie radici, ma guardando al futuro. Presidente, il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia nasce da queste considerazioni. Non riguarda soltanto l'approvazione di due documenti contabili. Esprime una valutazione positiva su un modo di amministrare la Camera fondato sulla responsabilità, sull'equilibrio dei conti e sull'utilizzo attento delle risorse pubbliche. I risultati dimostrano che è possibile mantenere i conti in ordine senza rinunciare agli investimenti, all'innovazione e al miglioramento dei servizi. E questa è la strada che i documenti di oggi all'esame indicano, perché i conti solidi non sono un obiettivo in sé, sono la condizione per consentire alla Camera di svolgere pienamente il proprio ruolo al servizio della nazione e dei cittadini. Per queste ragioni il gruppo di Fratelli d'Italia esprime il proprio voto favorevole ai documenti in esame.
1: Grazie onorevole. Passiamo ai voti. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul conto consuntivo della... Colleghi, capisco l'entusiasmo, però conteniamoci. Indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico sul conto consuntivo della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2025. La votazione è aperta. Votiamo il consuntivo, colleghe e colleghi. Abbiamo votato tutti? No, Pella.
9: Colucci, Alfonso.
1: Collega Colucci, qualcuno la può aiutare? Colucci è lì, grazie. La votazione è chiusa. Favorevoli 247, contrari nessuno. La Camera approva. Indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico sul progetto di bilancio della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2026. La votazione è aperta. Votato tutti. Lassù Tucci non riesce a votare, ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 29, favorevoli 121, contrari nessuno, la Camera approva. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per esercizio finanziario 2025 e disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026. Ricordo che nella seduta del 3 agosto si è conclusa la discussione generale congiunta. La relatrice e il rappresentante del Governo hanno rinunciato a intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame degli articoli di disegno di legge recante il rendiconto generale amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025. Non essendovi emendamenti, li porrò direttamente in votazione. Se nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, pongo in votazione l'articolo 1. La votazione è aperta. Stiamo in aula, colleghi, che votiamo. Votato tutti. No, chi è che non ha votato? Trancassini, lei non so se può votare, adesso ci penso, ci rifletto. Ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 13, favorevoli 150, contrari 86, la Camera approva. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione articolo 2, la votazione aperta. Votato tutti. Billi. La votazione chiusa. Astenuti 13, favorevoli 149, contrari 85, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 3, la votazione aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 13, favorevoli 149, contrari 86, la Camera approva. Pongo in votazione articolo 4, la votazione aperta.

0: favore 149 contro 86 la Camera approva. Pongo in votazione articolo 7. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 9, favorevoli 148, contrari 90. La Camera approva. Passiamo al voto finale. Risulta alla Presidenza che tutti i gruppi hanno rinunciato allo svolgimento di dichiarazioni di voto, concentrandole sulla votazione finale dell'assestamento. Applaudite da soli. Indico quindi la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge numero 3005, rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025. La votazione è aperta. Comaroli ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 9, favorevoli 149, contrari 89, la Camera approva. Passiamo ora all'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026. Passiamo all'esame dell'articolo unico con le annesse tabelle. Avverto che consistendo il disegno di legge di un solo articolo al quale non sono stati presentati emendamenti, non si procederà alla votazione dell'articolo unico, ma dopo l'esame degli ordini del giorno si procederà direttamente alla votazione finale a norma dell'articolo 87,5 del regolamento. Passiamo agli ordini del giorno. Invito la rappresentante del Governo ad esprimere il parere. Glieli chiamo io. Uno snato.
1: Favorevole con la riformulazione a valutare l'opportunità di confermare nell'ambito delle future manovre di bilancio compatibilmente con le risorse disponibili il livello di finanziamento attualmente destinato alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'Interno, capitolo 2309.
0: Due Alifano.
1: Eliminata l'ultima premessa, impegna il Governo favorevole, impegna il Governo a proseguire, se riformulato, nell'ambito dei futuri provvedimenti di natura finanziaria e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, le iniziative già intraprese volte a sostenere i redditi più bassi anche attraverso un equilibrato impiego degli strumenti fiscali e degli interventi di spesa e a continuare a monitorare gli effetti delle misure adottate in materia fiscale e di sostegno ai redditi da lavoro, valutando eventuali ulteriori interventi diretti a favorire l'equità del sistema tributario, la crescita delle retribuzioni, il miglioramento della qualità dell'occupazione.
0: 3 Torto.
1: Contrario.
0: 4 Labbate.
1: 4 Labbate. Favorevole con riformulazione dell'impegno a continuare nell'ambito delle iniziative già in essere e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica a promuovere il progressivo rafforzamento degli strumenti di monitoraggio degli impatti ambientali e climatici delle politiche pubbliche anche in coerenza con gli indirizzi adottati a livello europeo.
0: 5 Carmina.
1: Favorevole con riformulazione a continuare a monitorare lo stato di attuazione degli interventi infrastrutturali e delle misure di sostegno all'intermodalità valutando nell'ambito delle risorse disponibili e della programmazione vigente ogni utile iniziativa volta a migliorare l'efficienza dei collegamenti ferroviari e logistici, con particolare attenzione alla rete siciliana e ai collegamenti con porti e aeroporti.
0: 6 Donno.
1: Favorevole con riformulazione a proseguire nell'azione già intrapresa a sostegno dei pensionati, con particolare attenzione ai titolari di trattamenti pensionistici più bassi, monitorando l'evoluzione del quadro economico e valutando eventuali ulteriori iniziative compatibili con le risorse disponibili e con gli obiettivi di finanza pubblica.
0: 7 Dell'Olio.
1: Anche questo, favorevole con riformulazione, a proseguire nelle iniziative già intraprese in materia di riforma del sistema fiscale, monitorando gli effetti dei regimi agevolativi e delle spese fiscali e valutando eventuali interventi di razionalizzazione che possano contribuire a rafforzare l'equità, l'efficienza e la sostenibilità del prelievo, anche a beneficio di lavoratori, pensionati e del sistema produttivo.
0: Grazie, passiamo ai voti. Uno snato, favorevole con riformulazione, va bene? Sì. 2 Alifano, favorevole con riformulazione, non va bene, lo mettiamo ai voti col parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Colleghi, stiamo in aula che è più facile. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 12, favorevoli 82, contrari 150. La Camera respinge. 3 Torto, parere contrario. Lo pongo in votazione. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione chiusa. Astenuti 47, favorevoli 36, contrari 160. La Camera respinge. 4 Labbate, favorevole con riformulazione, va bene? Qualcuno del gruppo? Va bene. 5 Carmina, favorevole con riformulazione, va bene?

0: Sì. Sei donno favorevole con refugio? No, lo votiamo col parere contrario del governo. La votazione è aperta. Sei donno, parere contrario. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 92, contrari 148, la Camera respinge. 7, Dell'Olio, favorevole con riformulazione, va bene? Dell'Olio mi dice se va bene? Dell'Olio va bene? Dell'Olio va bene? Va bene? Sì? No? Riformulazione? Va bene, perfetto, mi sembra convinto. Passiamo al voto finale, ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Faraone. Prego, ne ha facoltà.
1: Presidente, ma io che le devo dire a quest'ora? I migliori sono i vannacciani, che sono quelli più duri e sono andati via tutti a casa. Non è rimasto neanche uno. Io, Presidente, per la gioia dei colleghi, consegno il mio intervento. Domani ascoltatemi però nell'intervento che farò col Ministro Giorgetti. Grazie.
0: Grazie onorevole, autorizzato a consegnare. Alessandro Colucci, prego, ha facoltà di intervenire.
2: Presidente, anch'io procedo con la consegna a condizione che i colleghi mi applaudino molto di più di quanto hanno fatto col collega Faraone. Grazie.
0: Adesso diventa una gara di applausi.
3: Di nome della D.
0: Anche lei. Collega Zanella ha facoltà di intervenire. Colleghi, in silenzio però, va bene l'applauso, poi ripristiniamo il silenzio. Prego, collega Zanella. Collega Zanella, tocca a lei intervenire, prego. Nel silenzio dell'Aula, col microfono.
4: Grazie, Presidente, anch'io consegno il mio intervento.
3: Alleanza Verdi e Sinistra.
0: Collega autorizzata, ovviamente. Collega Bonetti, prego.
5: Grazie Presidente, a questo punto io mi trovo costretta ad adeguarmi, però se mi permetterete, penso di, come dire, suscitare l'ira dei colleghi, io penso sia estremamente svilente ritrovarci in un clima che va ad affrontare comunque un passaggio importante per i bilanci pubblici, quale quello del rendiconto e dell'assestamento. No, scusate Presidente,
0: colleghi,
5: non uso i miei 10 minuti.
0: No, lei dichiaro, può usare tutto il tempo che ha.
5: Lo voglio fare, dichiaro il voto di astensione in una gestione dell'aula della Camera di queste ore, di queste giornate, indegna, dove abbiamo messo la qualunque, dove c'è stato il capriccio dell'un ministro, dell'altro ministro, dei soliti accordi tra la parte della destra e la parte della sinistra, del finto ostruzionismo e del contro finto ostruzionismo che la maggioranza si autofà, per arrivare qua a dire che consegniamo e lasciamo, come dire, agli atti i provvedimenti per non occupare le ore notturne, perché noi siamo stanchi, io sono in commissione bilancio, non ci siamo fermati un minuto oggi perché siamo pure andati in audizione dal ministro Giorgetti, arrivare ad uno svilimento totale. Io mi auguro che questa Camera un salto di qualità, di maturità, prima o poi lo possa fare. Siamo un po' fuori tempo massimo, ma ce lo possiamo aspettare. Grazie.
0: Grazie onorevole, autorizzata naturalmente a consegnare. La deputata Torto ha facoltà di intervenire. Prego onorevole.
6: No, io Presidente intervengo anche perché veramente siamo di fronte a un provvedimento importante. Due parole mi sento di dirle a nome di tutto il Movimento. E vede, Sottosegretaria, noi abbiamo le idee molto chiare sulla politica economica di questo governo Meloni. Le avevamo 4 anni fa e le abbiamo ancora oggi, perché guardando il rendiconto ma anche l'assestamento di bilancio, purtroppo troviamo la conferma che, di tutto quello che vi avevamo previsto e vi avevamo detto, perché questi documenti, vedete, non raccontano più quella che è la vostra propaganda, ma raccontano la realtà, e la realtà è quella di un paese fermo. E allora voglio un po' ripartire dall'inizio, perché quando siete arrivati al governo avete trovato un'occasione storica, oltre 200 miliardi ottenuti dal governo Conte, mi riferisco a quelli del PNRR, una possibilità unica per poter investire in Italia, per poterla modernizzare, per creare lavoro, per investire sulla sanità, sulla scuola, sulle infrastrutture, sull'innovazione. E voi che cosa invece ci avete lasciato dopo 4 anni? Ci avete lasciato un paese con pochissimi margini di crescita, anche perché avete accettato un nuovo patto di stabilità, e questo patto di stabilità, lo dobbiamo raccontare, limiterà grandemente la possibilità di aiutare sia le famiglie che le imprese, e lasciate in più un impegno, chiamiamolo così, enorme e gravoso a tutti coloro che vi seguiranno, e che è quello di aumentare progressivamente la spesa militare fino al 5% del nostro prodotto interno lordo. Io capisco che è tardi, sottosegretaria, però in poche parole ci avete detto che chi governerà dopo di voi dovrà affrontare un paese che cresce poco, un paese con meno risorse disponibili e un paese senza più il sostegno straordinario del PNRR. Praticamente, anziché gestirlo, questo paese l'avete ipotecato. Ecco, questo è il bilancio della vostra politica economica. E vedete, in questi anni abbiamo anche sentito ripetere il ministro Giorgetti frasi come un mantra allo specchio, e cioè i conti sono in ordine, però i numeri questa volta nel rendiconto e quindi anche nell'assestamento raccontano un'altra cosa. Sto specchio, come Biancaneve, vi ha restituito un'altra verità, e cioè che i conti effettivamente in ordine non li avete tenuti. Allora, partiamo da un fatto: che la crescita dell'economia, abbiamo detto, è praticamente ferma, che per 4 anni consecutivi il PIL è rimasto inchiodato allo 0, e questo non lo potete confutare perché è scritto in tutte le pagine del rendiconto, e il debito pubblico che fa, sottosegretaria? Continua a salire. Bene, non lo sa, però glielo diciamo noi. Sa quale domanda potrebbe risponderci questa sera? Allora, se il paese non cresce, come si può davvero migliorare i conti? Se siamo fermi al palo, questi conti non sono migliorati. E qui arriviamo al primo punto tecnico di questo rendiconto. Bene, sottosegretaria, il ministro rivendica di aver aumentato l'avanzo primario. E allora le chiediamo: che cos'è l'avanzo primario? E anche qui non ci risponde. Però su ChatGPT non lo trova, così come neanche nei messaggi. Allora, se ci ascoltiamo un attimo, ce lo spieghiamo con semplicità, anche per farlo capire ai cittadini che magari domani rivedranno queste nostre sedute. Beh, l'avanzo primario significa che lo Stato incassa più soldi di quanti ne spende. Perché cosa? Di quanti ne spende per i servizi pubblici, per le pensioni, per gli stipendi, per gli investimenti, e restano fuori soltanto gli interessi sul debito. E fin qui, diciamo, in teoria è una cosa pure positiva, però bisogna chiederci come ci siete arrivati a questo incasso. Perché, vede, sottosegretaria, un conto è arrivarci grazie a un'economia che cresce, grazie alle imprese che investono, grazie a più lavoro nel paese, più redditi. È un conto invece arrivarci come ci siete arrivati voi, aumentando le tasse e riducendo gli investimenti. È come una famiglia che decide di risparmiare, però rinuncia alle cure mediche, rimanda alla manutenzione della casa, toglie l'istruzione ai propri figli. Certo, a fine mese potrà dire che ha speso di meno, però quella famiglia non è diventata più ricca, non sta meglio, e sta semplicemente rinunciando al proprio futuro. Ed è esattamente quello che è successo in Italia, perché senza crescita economica non esiste un vero risanamento dei conti pubblici. Esistono soltanto più sacrifici che continuate a chiedere ai cittadini e alle imprese. Poi c'è un secondo aspetto che voglio sempre illustrare con chiarezza, sottosegretaria. Il governo rivendica di aver ridotto il deficit, però bisogna dire agli italiani come ci siete riusciti. Pensiamo ai bonus edilizi. Il ministro Giorgetti che cosa ci dice? Che ha cambiato effettivamente il modo di contabilizzare la spesa nel bilancio dello Stato. Cioè una parte della spesa è stata fatta ricadere negli anni precedenti e un'altra parte è stata distribuita negli anni successivi. Ecco, così il deficit di Giorgetti degli ultimi anni è apparso più basso. Miracolo. Però attenzione, perché voi non siete dei maghi, eppure se lo foste, insomma, sareste dei pessimi maghi, perché il trucco è evidente a tutti. Spostare la spesa da una cartella del bilancio all'altra non significa ridurre il deficit. E voglio ritornare all'esempio di quella famiglia che citavo prima, perché questa famiglia, facciamo sempre l'esempio, è come se rinviasse la rata del mutuo dal mese di luglio al mese di settembre. E poi dice: ho speso meno a luglio. Ebbene, però non ha risparmiato, ha solo cambiato il calendario. Ecco perché noi non diciamo che quella riduzione del deficit raccontata dal governo non rappresenta un vero miglioramento della situazione economica del paese. E poi arriviamo al tema delle tasse. Dunque, con voi al governo la pressione fiscale è arrivata al 43,1% del PIL. Che cosa significa, sottosegretaria? Però stasera non risponde a nessuna domanda e glielo diciamo noi. Significa semplicemente che praticamente una quota sempre maggiore della ricchezza prodotta dagli italiani finisce nelle casse dello Stato. Sapete come? Attraverso le tasse e attraverso le imposte. Insomma, dal governo, invece che sostenere che l'aumento della pressione fiscale dipende, voi continuate a dire che questo aumento della pressione fiscale dipende dall'occupazione. È vero, però questa è una follia, perché è un ragionamento che non tiene, perché allora per abbassare la pressione fiscale, no, dovremmo aumentare la disoccupazione. E cioè, praticamente è evidente che state dicendo un'assurdità. La verità invece è molto più semplice. La verità è che le tasse sono aumentate, che l'IVA sui pannolini, sul latte in polvere, i seggiolini è aumentata, che è aumentata la cedolare secca sugli affitti brevi, che sono state ridotte le detrazioni per il ceto medio, che sono stati tagliati gli incentivi alla prima casa, che sono state eliminate le agevolazioni per i giovani per acquistare la prima abitazione, sono stati ridotti gli incentivi per le imprese che investono e poi, sapete cosa avete fatto? Avete aumentato le accise dei carburanti, proprio quelle accise che una fozza Gioggia andava alle pompe di benzina e raccontava di voler eliminare. Ma questi sono i vecchi tempi della propaganda per prendere qualche voto in più. E come se non bastasse, arriviamo a una tassa occulta, la tassa segreta. Sapete qual è? Perché lo dobbiamo dire ai cittadini, quella che questi fenomeni al governo Meloni prima vi dicono che vi danno aumentando lo stipendio e poi quando vi hanno aumentato lo stipendio voi vi ritroverete nello scaglione fiscale successivo.
7: Concluda, onorevole.
6: E quindi la tassazione è molto più alta. Ecco, questa si chiama fiscal drag, signora sottosegretaria. Insomma, siamo di fronte ad un periodo di zero crescita, zero riforme strutturali, zero visione, e questo è il vero vostro rendiconto. E nell'assestamento avreste dovuto togliere le spese militari e mettere più sanità, più scuola, più infrastrutture,
7: grazie,
6: più sviluppo e più progresso per questo paese. Quindi ve l'abbiamo riscritto noi il rendiconto.
7: Onorevole, ha esaurito il suo tempo. Grazie.
6: Grazie.
7: Grazie. È iscritto a parlare il deputato Pella. Ne ha facoltà. Prego.
8: Sì, grazie Presidente. Nel dichiarare il pieno consenso da parte del gruppo di Forza Italia dei risultati raggiunti da questo governo, consegniamo e naturalmente votiamo a favore.
7: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Ottaviani. Ne ha facoltà. Prego onorevole.
9: Presidente, naturalmente il nostro sarà un intervento brevissimo, ma non possiamo non replicare quelle che sono delle indicazioni che promanano dai banchi soprattutto di una forza della minoranza dell'opposizione che fa parte di questo non campo largo ma di questo campeggio allargato, perché poi di questo stiamo parlando. Si fa riferimento quindi a quello
3: Lega.
9: Che rendi conto come atto fondamentale di carattere tecnico, no, è un atto politico, è un atto nel quale oggi emerge tutta la bontà di quella che è stata l'impostazione delle scelte di responsabilità e di realismo dell'intero governo di centrodestra, a iniziare dal ministro dell'economia e quindi ad iniziare proprio da Giancarlo Giorgetti. Si faceva riferimento a quelli che sono i risultati, ma soprattutto i marker. I marker sono relativi ad un saldo netto da finanziare che passa da 151 miliardi a 143, quindi c'è una riduzione importante e notevole come differenza tra le entrate e quelle che sono le spese finali. Per quanto riguarda il risparmio pubblico c'è una differenza in positivo di 4 miliardi, passiamo da meno 4 miliardi del 2024 a più 3 miliardi del 2025, quindi in realtà se poi andassimo a sommare quello che è il profilo algebrico addirittura il differenziale sarebbe di 8 miliardi. Per passare molto velocemente poi a quello che è il ricorso al mercato, meno 413 miliardi con un miglioramento di 22 miliardi rispetto al 2024. Potrebbe dire qualche autorevole esponente dell'opposizione e della minoranza, ma attenzione perché l'indebitamento netto a cui si faceva riferimento prima, in realtà quel dato sembrerebbe che sia peggiorato, da meno 139 a meno 142. La risposta non la dà la Lega, la risposta non la dà il centrodestra, la dà il dottor Mauro Orefice, che è il presidente delle sezioni riunite della sezione di controllo della Corte dei Conti, che dice testualmente: per quanto riguarda il deficit, la differenza è spiegata dall'emersione in gran parte in attesa dei nuovi crediti edilizi sul superbonus. Queste mega truffe che sono andate in giro per l'Italia, che non sono state controllate, che hanno portato quel risultato che è sotto gli occhi di tutti. Con una refusione da parte dello Stato di 40 miliardi fino al 2027. Qualcuno ci dice no, ma non è un problema quello in realtà di competenza, è un problema soltanto di cassa. Sono soldi che comunque vengono sottratti agli altri 59 milioni e mezzo di italiani, perché quella vicenda ha beneficiato soltanto 500.000 famiglie su 60 milioni di italiani. Per passare poi molto velocemente a quello che è il profilo del gettito, qualcuno può dire ma il gettito complessivo è aumentato e però quello IRPEF perché è diminuito? Perché grazie al cielo si è fatto un investimento da parte di questo governo sulle famiglie e sui lavoratori dipendenti, abbassando quella che era la percentuale di tassazione che andava a incidere sui redditi, soprattutto i redditi fino a 50.000 euro, e abbiamo sì tassato un'altra categoria, questo lo dobbiamo dire, lo dobbiamo ammettere amici della maggioranza. La categoria sapete qual è? È quella delle banche e delle assicurazioni che lo scorso anno hanno contribuito per 10 miliardi. Quelle stesse banche e assicurazioni sempre additate dalla sinistra di Stato, chiamiamola così, e che in realtà l'avevano sempre fatta franca in passato. È stato chiesto poi da parte nostra ai contribuenti la compliance, quindi la possibilità di rimettersi in regola, perché su questo dobbiamo essere chiari. Chi non vuole pagare non paga neppure se ci sono 10 o 20 scappatoie. Noi abbiamo ridato la possibilità a chi voleva rimettersi in regola di ridiventare contribuente a pieno titolo del nostro Paese e del nostro Stato. E allora per quanto riguarda poi la questione relativa ai tempi medi di pagamento della pubblica amministrazione, nel 2022 quando si è insediato il nuovo governo Meloni c'erano 37 giorni medi, oggi si è arrivati a 27 giorni. Si dirà ma questo che cosa comporta? Comporta che le imprese hanno la necessità di approvvigionarsi di meno al sistema bancario, indebitarsi di meno, investire e fare sostanzialmente autofinanziamento per quanto riguarda la possibilità di migliorare. E allora andiamo velocemente a chiudere vincolandoci a quelle che sono state le nostre premesse. Quando si fa riferimento al rendiconto. Io credo, signor Presidente, che il migliore osservatore di quello che si fa non sia il soggetto che si autoincensa o si autopredica, ma siano i mercati e soprattutto quelli che sono gli indici internazionali che vengono portati avanti da quelle stesse agenzie di rating che nel 2011 fecero dimettere di fatto un governo legittimamente eletto, portando lo spread di fatto, favorendolo artificiosamente a 570 punti, e se oggi lo abbiamo ad appena 78 punti, il merito qualcuno se lo dovrà anche intestare. E allora, sotto questo punto di vista, non possiamo non ribadire il concetto che finalmente quelle stesse agenzie di rating oggi hanno portato questo Paese in situazione prossima e contigua a quello che è un profilo di alta positività. Se questo sta avvenendo è grazie a quella che è una revisione del modo di fare, a quella che è una revisione del modo di intendere la politica, ma anche l'indipendenza rispetto ai mercati internazionali, rispetto a quelli che con la manina, e non era quella di Adam Smith, intendevano regolare anche la nostra democrazia. Ecco perché il nostro voto è sicuramente favorevole e abbiamo piena fiducia che continuando così si potranno centrare tutti gli obiettivi compromessi e fissati con il nostro elettorato nel 2022.
7: Grazie onorevole, iscritta a parlare la deputata Guerra, ne ha facoltà, prego.
10: Grazie Presidente, sono qua che penso a un film che ho visto tanto tempo fa, Non si uccidono così anche i cavalli. È un film di Pollack che narra di una gara di ballo in cui gente disperata arrivava fino a stramazzare a terra pur di poter vincere un premio. Bene, ci avete costretti in questo modo. Noi siamo qua a mezzanotte meno due minuti a fare un intervento e nessuno si azzarda neanche a farlo, mi starete già uccidendo perché parlo. Su che cosa? Niente po' di meno che il consuntivo e l'assestamento del bilancio dello Stato, ma non possiamo neanche pensare di fare davvero un ragionamento, perché siamo tutti morti di stanchezza per una conduzione stupida dei lavori di aula, non ovviamente da parte di chi è, la dirige, ma da parte di come la maggioranza organizza i lavori. Allora c'è un altro film più allegro che vorrei citare, che è un film, è anche una favola, ed è Cenerentola, che quando arriva a mezzanotte deve scappare, sta per suonare la mezzanotte, guardate l'orologio, guardate che ora è, e io qua perdo la scarpetta, no. Allora vi dico solo una cosa, due cose, anzi risposta, insomma, ricordando quello che ha appena citato l'onorevole Ottaviani, fra le tante cose di cui mi piacerebbe discutere con lui, ce ne sono due. Una velocissima, i condoni che lui ha richiamato come elemento che portano a far portare qualcosa nelle casse dello Stato. Secondo, la parificazione del consuntivo, di quello di cui stiamo parlando, hanno comportato le quattro rottamazioni 54 miliardi di omessi versamenti, quelli che dovevano essere versati, quelli che secondo lui dovevano entrare, mancano all'appello 54 miliardi, va bene? Questo è il primo dato. L'altro dato che vi voglio dare riguarda sempre una cosa che ci viene raccontata. Sì, è vero, sono stati fatti provvedimenti di riduzione del cuneo fiscale, importanti, significativi. Come sono stati pagati? Col fiscal drag. Lo sapete cos'è il fiscal drag? È l'aumento del gettito banalmente indotto dall'inflazione. Su chi? Sui lavoratori dipendenti e sui pensionati, cioè gli unici che sono dentro l'imposta progressiva. A tutti gli altri l'inflazione non li fa un baffo. L'unico dato che vorrei che voi leggeste di questo assestamento è quello che ci dice, non lo dico io, lo dice il vostro documento, che questo governo si è ritrovato con un miglioramento dell'andamento dell'indicatore della spesa netta, perché il fiscal drag non è stato compensato. Quindi il fiscal drag ha portato via a lavoratori dipendenti e pensioni nel 2026 1,7 miliardi, nel 2025 3,4 miliardi, nel 2024 1,7 miliardi, fanno 7 miliardi non compensati, lo dice la Commissione Europea, lo dice la relazione tecnica al vostro assestamento, votatelo, noi votiamo contro.
7: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Lucaselli, ne ha facoltà. Prego onorevole.
11: Sì, Presidente, grazie. Davvero pochi minuti. Innanzitutto per rasserenare per suo tramite la collega Guerra, perché mi pare ci sia stato un accordo di maggioranza e opposizione per arrivare a discutere di assestamento e rendiconto a quest'ora, e nessuno ha immaginato di comprimere i tempi di alcuno. E anzi, crediamo che questa sia una discussione estremamente importante alla quale qualche risposta va data, soprattutto per suo tramite sempre ai colleghi dei 5 Stelle. Vede, Presidente, quando qualcuno dei 5 Stelle parla di economia, gli italiani iniziano ad avere un po' di malore, che non è determinato soltanto dal caldo di questi giorni. Hanno degli scompensi che evidentemente dipendono dal fatto che i grillini, adesso penso si possano chiamare ancora così, o contini, insomma una cosa del genere, e hanno veramente difficoltà a capire come sia regolato il mondo dell'economia, perché quando si parla di pressione fiscale non si può confondere l'aliquota con l'indicatore, sono due cose estremamente diverse, e già capire questo darebbe le risposte alla collega Torto sul perché oggi si parla di una pressione fiscale aumentata, che dipende sostanzialmente dal fatto che questo governo, il governo Meloni, ha portato il record storico di persone a lavoro, e credo che questo sia un elemento molto banale, molto semplice da capire. La collega Torto chiedeva anche, e io mi permetto sempre per suo tramite di rispondere, chiedeva anche come mai si parlasse di avanzo primario. Ora, io non entro nella volontà di spiegare cosa sia l'avanzo primario, ma credo di dover sottolineare soltanto due piccolissimi aspetti che secondo me possono aiutare la collega Torto a chiarirsi un po' le idee. Questo è il governo che ha raggiunto la cifra record per gli incassi dall'evasione fiscale. Oltre 26 miliardi. Nel totale, dalle entrate, dalla riscossione, sono stati superati i 36 miliardi. Ecco, questo è l'avanzo primario. Da questo il governo ha raggiunto l'avanzo primario. Ora, come promesso all'inizio, io non mi dilungherò sui punti e sugli elementi che sono stati inseriti all'interno di questo documento. Sono i numeri difficilmente possono essere interpretati e difficilmente possono essere maneggiati. È importante però ricordare a tutti, prima di tutto a noi stessi, ma ancora di più agli italiani, che un dato reale c'è. E il dato reale è che quando questo governo si è insediato, oltre a trovare il superdebito del superbonus, l'hanno già detto altri colleghi della maggioranza, ha trovato un dato importante, cioè nel momento in cui è arrivato il governo Meloni, lo Stato italiano spendeva oltre 8 miliardi all'anno per quella che secondo i 5 Stelle era stata la loro politica nello sconfiggere la povertà degli italiani. In realtà, di questi oltre 8 miliardi spesi all'anno, hanno prodotto un lavoratore su 10, cioè questi 8 miliardi hanno portato al lavoro un'unica persona su 10. Credo che già solo questo dato faccia capire la differenza abissale che c'è nella gestione dei conti fra il governo Meloni e tutti i governi che lo hanno preceduto, ed è per questo che annuncio il voto convintamente favorevole di Fratelli d'Italia.
0: Grazie, onorevole. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge numero 3006, disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026. La votazione è aperta. Del Mastro. Ha votato. La votazione è chiusa.
7: astenuti 7, favorevoli 153, contrari 84, la Camera approva. Colleghi, vi ricordo che c'è ancora un voto. L'ordine del giorno reca la deliberazione in merito alla costituzione in giudizio della Camera dei Deputati in relazione a un conflitto di attribuzione elevato innanzi alla Corte Costituzionale dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano, di cui all'ordinanza della Corte Costituzionale numero 94 del 2026. Comunico che l'Ufficio di Presidenza, nell'odierna riunione, preso atto dell'orientamento favorevole espresso dalla Giunta per le autorizzazioni nella seduta del 29 luglio 2026, ha deliberato di proporre all'Assemblea la costituzione in giudizio innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 37 della legge numero 87 del 1953 in relazione ad un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano per violazione dell'articolo 68, terzo comma della Costituzione, in relazione ad atti ritenuti lesivi delle prerogative costituzionali del Senato. Tale conflitto è stato dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale con ordinanza numero 94 del 2026, di cui la medesima Corte Costituzionale ha disposto la notifica anche alla Camera dei Deputati, in ragione dell'identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare. Ai sensi dell'articolo 41,1 del regolamento, su tale proposta darò la parola a un oratore contro e una a favore per non più di 5 minuti ciascuno. Chi chiede di intervenire contro? Vedo nessuno. Chi chiede di parlare a favore? Nessuno. Pongo quindi in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, la proposta dell'Ufficio di Presidenza di costituzione in giudizio innanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 37 della legge numero 87 del 1953, in relazione a un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano, per violazione articolo 68, terzo comma della Costituzione, in relazione ad atti ritenuti lesivi delle prerogative costituzionali del Senato. La votazione aperta. Votato tutti i colleghi? Direi di sì. La votazione è chiusa. La Camera approva per 80 voti di differenza. La Camera ha pertanto deliberato di costituirsi in giudizio innanzi alla Corte Costituzionale. Avverto che secondo le intese intercorse tra i gruppi, nella seduta di domani, mercoledì 5 agosto, dopo lo svolgimento delle comunicazioni del Governo in merito all'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, avrà luogo la commemorazione della tragedia di Marcinelle. Alle ore 16.15 sarà iscritto all'ordine del giorno l'esame della relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza nei confronti del deputato Del Mastro delle Vedove. La votazione per appello nominale sulla questione di fiducia posta sull'articolo unico del disegno di legge numero 3053 avrà luogo a partire dalle ore 20.15, previe dichiarazioni di voto a partire dalle ore 18.30. Le successive fasi di esame del provvedimento fino alla sua conclusione avranno luogo con prosecuzione notturna ed eventualmente nella giornata di giovedì 6 agosto. Estraggo a sorte il nominativo del deputato o della deputata dal quale avrà inizio la chiama. La chiama avrà inizio dalla deputata Onori. Avverto infine che nella seduta di giovedì 6 agosto, al termine delle votazioni, avrà luogo l'informativa urgente del Governo, con la partecipazione del Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare, in ordine ai recenti eventi sismici che hanno colpito l'area dei Campi Flegrei, allo stato di attuazione degli interventi per la popolazione. Al termine avrà luogo la commemorazione delle vittime della strage di Vergarolla. Comunico che nella seduta di oggi, martedì 4 agosto 2026, la prima commissione ha approvato in sede legislativa la seguente proposta di legge. Senatori croati ed altri, istituzione della giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza. Comunico che nella seduta di martedì 4 agosto 2026 l'ottava commissione permanente ha approvato in sede legislativa la seguente proposta di legge. Senatori Mennuni ed altri, istituzione dell'area marina protetta Isola di Capri. Passiamo agli interventi di fine seduta. Ha chiesto di intervenire il deputato Porta. Ne ha facoltà. Prego.
12: Grazie Presidente. Un'imbarcazione carica di migranti si è inabissata a pochi chilometri
3: dal Partito Democratico.
12: Un'imbarcazione carica
7: colleghe
12: di...
7: Colleghe e colleghi, se volete restare in aula va benissimo, però dovete farlo in silenzio e dovete consentire al collega Porta di svolgere il suo intervento di fine seduta. Grazie. Prego, collega Porta.
12: Un'imbarcazione carica di migranti si è inabissata a pochi chilometri dallo stretto di Gibilterra a Capo Palos, in Spagna, una nave carica di oltre 1000 persone partita da Genova e diretta in Brasile, Uruguay e Argentina, la rotta degli emigrati italiani in fuga dalla miseria e dalla fame per dare un futuro migliore alle loro famiglie e aiutare coloro che sono rimasti a casa. Pare che questo naufragio sia stato causato dal tentativo di fare un approdo sotto costa per imbarcare i migrati clandestini, una pratica comune allora come oggi. Sì, perché sto parlando di un naufragio avvenuto esattamente 120 anni fa, il 4 agosto del 1906, il naufragio del Sirio, dove morirono tra 300 e 500 immigrati prevalentemente italiani, forse la più grande tragedia dell'emigrazione italiana nel mondo. Un dramma immortalato da una celebre ballata di Francesco De Gregori. E oggi come allora la storia si ripete, perché come ci hanno ricordato Papa Francesco prima, Papa Leone dopo, siamo tutti migranti. La storia del mondo e quella dell'Italia in particolare è storia di emigrazione e di mobilità. E agli avvoltoi di ieri e di oggi che continuano a speculare su questo fenomeno ricordiamo una tragedia di 120 anni fa affinché aprano gli occhi e la mente e la smettano di giocare a riscrivere la geografia o la storia. Per questi motivi il naufragio del Sirio e tra pochi giorni la tragedia di Marcinelle meritano di essere ricordati, perché da un popolo senza memoria nasce una società ingiusta e diseguale, e fare memoria invece è un atto di giustizia e di grande coscienza civile e democratica.
0: Grazie onorevole. Sempre per intervento di fine seduta ha chiesto di intervenire la deputata Torto, ne ha facoltà, prego onorevole.
13: Sì, grazie Presidente. Io ci tengo a prendere la parola per una dovuta precisazione. Ho avuto modo di rivedere l'intervento mio pomeridiano e mi sono resa...
14: Movimento 5 Stelle.
13: Di enfasi oratorio, mi sono lasciata andare in un'espressione ellittica che ha sintetizzato in modo non corretto il mio pensiero circa la frase il sottosegretario fa affari con la camorra, un'espressione che ha potuto provocare un qualche risentimento e di questo me ne dispiaccio e mi scuso qui così come ho fatto personalmente con l'interessato. Grazie.
0: La ringrazio, onorevole Torto. Adesso, sempre per intervento a fine seduta, è iscritto a parlare il deputato Perantoni. Prego, ne ha facoltà. Collega Perantoni,
15: sì, grazie.
0: Lei. Capisco che nel frattempo c'è il delirio intorno, però proviamoci.
15: No, vabbè, grazie Presidente. Nonostante l'ora, però ci tengo a segnalare un fatto grave, un grave episodio che è avvenuto sabato notte a Lula nel Nuorese, un atto intimidatorio che è consistito nell'aver incendiato due autovetture di proprietà di due ricercatori che lavorano presso il sito di Sos en Athos, dove si sta realizzando l'Einstein Telescope. Come sappiamo è un importantissimo progetto che prevede la realizzazione di un osservatorio per lo studio delle onde gravitazionali. Un atto isolato sicuramente al quale tutte le istituzioni hanno immediatamente reagito con parole di indignazione e condanna, a partire dalla Presidente Todd, il Sindaco di Nuoro Fenu. Condanna e solidarietà nei confronti dei coniugi Giunchi, coloro che hanno subito questo attentato, condanna e solidarietà alla quale mi associo. Per condannare l'episodio, inoltre, e per esprimere la solidarietà della popolazione, il sindaco di Lula, Mario Calia, ha convocato per domani un consiglio comunale straordinario. Confido nel fatto che la magistratura identifichi quanto prima i responsabili e li assicuri alla giustizia. L'atto intimidatorio, se collegato in qualche modo al progetto Einstein Telescope, non sortirà alcun effetto. Il progetto andrà avanti, la Sardegna e la gente di Lula non accetta intimidazioni. È questo progetto un'occasione importantissima di crescita e di sviluppo legato alla ricerca, alla cultura e all'innovazione, non solo per Lula e per il Nuorese, ma per tutta la Sardegna. Un gesto criminale non potrà fermare l'Einstein Telescope, ne potrà compromettere la cultura di ospitalità e accoglienza della mia gente. Grazie Presidente.
0: Grazie onorevole. Allora, nella seduta di domani, dopo la commemorazione sulla tragedia di Marcinelle, avrà luogo anche la commemorazione della strage di Bologna del 2 agosto 1980. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 5 agosto 2026, ore 9, comunicazioni del Governo in merito all'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Ore 15, svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. Ore 16:15, esame della relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza nei confronti del deputato Del Mastro Le Vedove. Ore 18:30, seguito della discussione del decreto legge recante misure urgenti in materia di giustizia per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. Seguito della discussione del disegno di legge recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge recante disposizioni in materia di cinema. Seguito della discussione del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa. La seduta è tolta.
14: Mezzanotte e 19 minuti, Radio Radicale, abbiamo seguito così in diretta i lavori della Camera dei Deputati. Adesso la Camera è stata convocata, come avete sentito dalla voce di Anna Ascani, per ormai oggi, mercoledì 5 agosto del 2026, ma alle ore 9. Usciamo dai programmi in convenzione.
16: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
14: Mezzanotte e 20, così lasciamo il microfono alla nostra direttrice Giovanna Reanda.
17: Questa è Radio Radicale, è il momento della programmazione notturna, programmazione che apriamo con la festa della Lega Romagna che si svolge a Cervia, a Milano Marittima. Dal 2 di agosto vogliamo farvi ascoltare un dibattito a cui hanno partecipato Jacopo Morrone, e poi ancora Cristiano Bosco, che è portavoce di Matteo Salvini, Francesco Paolo Capone, segretario generale dell'UGL, Luca Toccalini, coordinatore della Lega Giovani, Francesco Emilio Borrelli di AVS, Suaz Bai, capo dipartimento integrazione delle comunità straniere e pari opportunità della Lega, e poi Giuseppe Valditara, ministro dell'istruzione e del merito, insieme alla giornalista Simona Branchetti. Subito dopo, dall'estate del Principe, un incontro con l'editore Urbano Cairo. Siamo a Viareggio, sempre il 2 di agosto, e Urbano Cairo è intervistato da Pierluigi Pardo. Poi andiamo a Sabaudia Incontra, l'anno elettorale che verrà, Dialoghi in Corte 2026, la rassegna promossa dal Comune di Sabaudia e condotta dal vice direttore del TG La 7 Andrea Pancani. Siamo sempre nel 2 di agosto e sono intervenuti Roberto Morassut, Raffaella Paita, Raffaele Nevi, Nicola Procaccini, Francesco Silvestri, insieme al direttore del Messaggero Roberto Napoletano. A seguire parleremo dell'accordo con l'Albania, lo faremo con un'intervista a cura di Lanfranco Palazzolo. E poi a 50 anni dal congresso del Midas, che nel 1976 segnò l'inizio della segreteria di Bettino Craxi e l'avvio della stagione del rinnovamento socialista, il Partito Socialista Italiano, l'Avanti PSI, ha promosso un momento di approfondimento e di confronto dedicato a una delle pagine più significative della storia del socialismo italiano. Questo convegno, il Rinnovamento Socialista 1976-2026, si è svolto a Roma il 16 luglio scorso e sono intervenuti Bobo Craxi, che è fondatore e dirigente del giornale online Socialist, il socialista clandestino, Saro Freni, dottore di ricerca in studi politici, Giada Fazzalari, direttore responsabile dell'Avanti, Claudio Martelli, presidente della Fondazione Pietro Nenni, Fabio Martini, editorialista della Stampa, ed Enzo Maraio, che è segretario del Partito Socialista. Alle 6 Fortezza Italia, a cura di Andrea Billau. A seguire ci occuperemo del terremoto a Napoli con un'intervista a Francesco Saverio Borrelli a cura di Lanfranco Palazzolo. e poi capire per conoscere a cura di Sonia Martina con il professor Mario Baldassarri alle 7:10 in diretta Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo e alle 7:30 la nota settimanale di Walter Vecellio, direttore di Proposta Radicale, alle 7:35 la rassegna stampa di Radio Radicale curata da Roberta Iannuzzi. Ma come vi dicevamo, andiamo a Cervia, Milano Marittima, 2 di agosto, festa della Lega Romagna, un dibattito a cui hanno partecipato molti esponenti anche di partiti diversi dalla Lega e concluso con un'intervista al Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Buon ascolto.
18: Andiamo subito, visto che abbiamo diversi panel, Cristiano Bosco, che è un amico, ma è soprattutto il portavoce del ministro Matteo Salvini, e un altro amico, Francesco Paolo Capone, segretario generale UGL. Grazie a voi.
19: Buonasera a tutti e grazie mille a Jacopo che mi dà l'opportunità di tornare a fare quello che era il mio mestiere diversi anni fa. Io, come ha detto, sono portavoce del ministro Salvini, ma questa sera parlo con la mia voce per intervistare Francesco Paolo Capone. Grazie, benvenuto.
20: Grazie a voi per l'invito. È ormai una tradizione, sono 3 anni di seguito, quindi abbiamo nuove cose da dire.
19: Un abitué di Milano Marittima.
20: Sì.
19: Segretario generale dell'UGL. Si parla di lavoro, lavoro che molto spesso non appare magari nelle prime pagine dei giornali, ma ricordiamo che, essendo menzionato all'articolo 1 della Costituzione, è una parte centrale non solo delle vite di tutti noi ma del paese. E io partirei da una riflessione, da quelli che sono i dati, da far parlare i numeri. I dati sull'occupazione al momento in Italia sono positivi o sono negativi?
20: Assolutamente dati positivi, e lo vediamo dalle statistiche che ci restituisce l'Istat, quindi dai dati ufficiali, non sono rilevazioni o percezioni. L'Istat ci dice che questo governo, da quando è iniziato da quando si è insediato, ha prodotto 1.600.000 lavoratori in più, ha prodotto 600.000 precari in meno, ha prodotto una maggior crescita del lavoro stabile rispetto a quello precario, sono state assunte più donne che uomini. Nel sud, che è l'anima un po', cioè che è il punto un po' più critico per il lavoro, il tasso di occupazione è aumentato dell'1,5%, mentre l'1% al centro e lo 0,9% al nord, perché ovviamente il nord già ce n'era abbastanza, mancava in altre parti del territorio. Quindi c'è un quadro assolutamente positivo è costruito su evidentemente interventi legislativi con iniziative che hanno dato al lavoro il giusto peso. Questo vuol dire che è andato sicuramente bene gli incentivi per le nuove assunzioni, è andato bene in parte negli ultimi tempi il pezzo della ZES, cioè della zona economica sociale, che ha riguardato tutto quanto il sud e che ha, come dire, incentivato le imprese del sud a investire in attività produttive. È andata bene anche sotto l'aspetto del potere di acquisto. Noi negli ultimi 30 anni, non negli ultimi 3 giorni o 3 anni, negli ultimi 30 anni abbiamo avuto un'erosione del potere d'acquisto del 5%, cioè Paolo Capone, che lavorava in banca 30 anni fa, quando ha iniziato a lavorare in banca, aveva un potere d'acquisto 5% in più rispetto a quello di oggi. Essendo passati 30 anni, c'è qualcosa che non ha funzionato. Per avere il metro del che cosa non ha funzionato, i lavoratori francesi e i lavoratori inglesi, che più o meno sono, diciamo così, simili ai lavoratori italiani per quello che riguarda l'industria, il paese, per come funziona il paese, hanno avuto 25 e 28% in più in questo trentennio. Quindi evidentemente in Italia c'è stata una compressione del potere di acquisto, c'è stata una scarsa attenzione, i tagli del cuneo fiscale di questo governo, prima soltanto come prima prova sperimentale, poi sono stati resi stabili, quindi in finanziaria stabilmente c'è il taglio del cuneo fiscale che restituisce circa 100 euro al mese in più, che fatto un anno, fatto due anni, fatti tre anni, hanno contribuito ad avere, a rendere, diciamo così, le retribuzioni un po' più, come dire, un po' più giuste di quelle che erano. Ecco, quindi questo è il quadro d'insieme. C'è da dire che di fronte a questo quadro è imbarazzante quello che dice la sinistra, dove pur dovrebbero albergare persone che hanno a cuore i destini dei lavoratori italiani. E la battuta che fanno regolarmente, quando uno dice c'è stato 1.600.000 lavoratori in più, dice sì, ma poveri. Allora, perché? Non è vero. C'è stato 1.600.000 lavoratori in più, ci saranno stati quelli che sono entrati con livello più basso e avranno avuto uno stipendio, una retribuzione rispetto al loro livello, e ci saranno quelli che saranno entrati con livelli più alti e avranno avuto, secondo le loro competenze, secondo il loro curriculum, degli stipendi più alti. Ma non c'è un lavoro povero in assoluto. Perché devono tutte le volte, ma voi sentite i dibattiti, li avete visti, credo anche voi, c'è proprio una tendenza a, come dire, a negativizzare per forza le cose. Allora, se è povero il lavoro, dipende da noi organizzazioni sindacali che abbiamo negoziato i contratti, non dipende dal governo, che su questo non c'entra. Fermo restando che peraltro nel pubblico impiego hanno fatto quello che è invece di competenza del governo, hanno messo le poste per rinnovare il contratto di tutto il pubblico impiego. La settimana scorsa è stato rinnovato il contratto della sanità ed è un contratto che si è rinnovato dopo 7 mesi che è stato rinnovato quello vecchio, perché stavano in arretrato di 6 anni circa. Quindi credo che su questo non ci si possa lamentare. Va restituita però un quadro chiaro, un quadro vero, un quadro realistico del lavoro. Dice poi tutto questo, siamo tutti contenti, siamo bene. No. Non siamo ancora contenti, ci sono ancora i disoccupati, sono diminuiti e sono arrivati a essere il numero più basso negli ultimi, da quando sono iniziate le statistiche dell'Istat, la serie storica. Non basta, perché dovremmo avere la piena occupazione, non basta perché dovremmo avere retribuzioni più importanti, non basta perché dovremmo avere sgravi maggiori, non basta mai, ma non si può non partire dal dato che è stato fatto molto di più di quanto era stato fatto nei 30 anni precedenti. E questo è un fatto innegabile che ricade su tutti quanti i lavoratori. D'altra parte, come dire, c'è chi, io faccio il sindacalista, quindi di questo mi occupo, c'è qualche mio collega che facendo lo stesso mestiere si occupa della Palestina, cosa ci mancherebbe, legittima come occupazione personale, un po' meno se diventa l'occasione per fare scioperi generali che non interessano i lavoratori, un po' meno se si perde tempo, per esempio, nella settimana scorsa Landini nel fare un'istanza alla Corte dei Conti per vedere se le spese finora sostenute del ponte sullo stretto di Messina, che ancora non è partito, siano state legittime o meno. Insomma, su questo poi ognuno è in grado di giudicare chi sta dalla parte del lavoro e dei lavoratori e dell'Italia e chi invece segue interessi differenti.
1: Sul ponte poi ci arriviamo, mettiamo un po' di pepe a questa intervista. A proposito di dati dell'occupazione, una parte che storicamente è il tallone d'Achille, ma chiaramente non solo in Italia, e che necessita di un'attenzione particolare è l'occupazione giovanile.
20: Anche qui i dati sono migliorati, ma non abbiamo lo stesso dato degli altri paesi europei, per cui è migliorata l'occupazione giovanile, siamo ai massimi storici italiani, però siamo ancora più bassi rispetto.
21: Perché sono sottopagati, sono più gli stranieri che lavorano perché sono sottopagati, eh? E noi italiani che ci abbiamo fatto un'idea di vita, no?
20: Sai, di un'altra parola, mi sembra, con il gesto che facevi. È vero.
21: Sentirsi dire, io ti do 1.000 euro perché in cucina ho il Bangladesh che non capisce un cazzo, però si accontenta di 1.000 euro. Io mi sono rotto i coglioni.
20: Ce li siamo rotti tutti quanti. Ce li siamo rotti tutti quanti, tant'è che anche su questo c'è da chiarire. No, no, ma no. Puoi dire. No, sta a parlare. Tranquillo, tranquillo. C'è da riflettere, ribadisco. Mai come adesso. Sì, sì, vedi, che non ci sono stati tanti lavoratori impiegati come adesso. Quindi la situazione rispetto, poi se vuoi le percentuali, è il 1,6% rispetto all'anno scorso. No, i numeri contano perché con i numeri fotografiamo la realtà. Poi se ci sono situazioni, e ti direi che ci sono situazioni anche peggiori, no, io non vengo dalla Montagna del Sale. Ho lavorato nei bar, nei ristoranti, ho fatto una serie di lavori, poi se vuoi te li racconto tutti quanti, e non tutti erano neanche non retribuiti. Sì. Fai bene. Le favole le lasciamo agli altri. La

0: In Italia c'è, e voi lo dimostrate con la vostra rivista Pagine Libere, che questo numero che tengo in mano è dedicata agli 80 anni della Repubblica Italiana, 80 anni di lavoro. In Italia c'è bisogno, e quanto c'è bisogno, di diffondere la cultura del lavoro?
1: Ma ce n'è tanto di bisogno, perché anche le giuste osservazioni che venivano fatte prima, se esistono delle sacche di resistenza al lavoro giusto, di resistenza al salario giusto, di resistenza al lavoro regolare, e purtroppo questo è vero. Non è che abbiamo sconfitto, adesso, come diceva Di Maio, no, dice, voglio sconfiggere la povertà, e si era inventato una serie. Qua non stiamo ragionando su nessuna favola, stiamo dicendo semplicemente che la situazione è migliorata da un periodo precedente. Dopodiché bisogna fare ancora molto, certo, ci sono sacche non soltanto di povertà, e CGIL lo dovrebbe sapere, perché alcuni contratti nella vigilanza non armata li hanno firmati loro sotto la soglia dei 5 euro, ma la soluzione non è il salario legale, il salario minimo legale, la soluzione è la contrattazione. I sindacati devono contrattare, perché hanno quello come valore specifico, con meno indulgenza nei confronti di chi vuole approfittare del lavoro degli italiani e degli stranieri, perché poi nella stessa condizione noi abbiamo un sacco di stranieri che lavorano regolarmente in Italia, e abbiamo ancora bisogno di più lavoratori, e dobbiamo mettere in campo la capacità anche di dare però le competenze che servono in questo momento. Ci sono ricerche importantissime fatte dal Censis, che è uno degli istituti che più approfondisce il tema sociologico del lavoro. Bene, mancano le cosiddette lauree STEM, cioè quelle scientifiche, matematiche, tecnologiche, che sono quelle che oggi mettono in difficoltà anche le aziende che investono su un futuro che ormai è arrivato. Cioè, noi ci confrontiamo non più sulla fabbrica fordista, su chi avvitava i bulloni, chi faceva la saldatura in un luogo fisico unico, con un tempo stabilito, cioè non esiste più quel modello lì. Ormai sta cambiando completamente sia la produzione sia gli strumenti per produrre. Dico una banalità, ma la sappiamo tutti quanti: l'intervento della digitalizzazione molto spinta e poi della robotizzazione e poi dell'intelligenza artificiale hanno cambiato lo scenario intorno a noi, e l'hanno cambiato in maniera anche preoccupante per certi versi, perché dobbiamo essere in grado di governare alcuni processi e non di subirli. E allora lì ancora di più, da una parte ovviamente le parti sociali, quindi i sindacati, dall'altra parte il governo, perché ha la responsabilità delle scelte, devono mettersi su un tavolo. Noi abbiamo chiesto da tempo di mettere intorno a un tavolo imprenditori, datori di lavoro, sindacati, rappresentanti dei lavoratori e governo per un nuovo patto di sviluppo, perché abbiamo ancora delle possibilità in questo momento, cioè in tutto, come dire, con tutte le negatività che ognuno di noi può rappresentare perché ne ha esperienza diretta, siamo passati a essere il quarto paese esportatore al mondo, malgrado i dazi di Trump, malgrado le difficoltà produttive che abbiamo, malgrado un tessuto industriale che è fatto soprattutto di piccole e medie imprese che, come dire, fanno più fatica per produrre rispetto alle grandi multinazionali. Malgrado questo, noi siamo diventati il quarto paese esportatore nel mondo. Davanti a noi ci sta la Germania, nell'ordine, la Germania, la Cina e gli Stati Uniti. Quindi non è un fatto irrilevante, vuol dire che c'è un lavoro che si sta facendo, c'è più lavoro di prima, c'è più produzione, se no non potremmo vendere più prodotti all'estero.
0: Si è parlato di dati e parliamo anche di risultati. Una vostra battaglia come UGL è stata sulla legge sulla partecipazione, che è stata approvata circa un anno fa, un anno e qualche mese fa. A distanza di un anno, come si può trarre un bilancio?

0: di questa legge. Allora, secondo noi questa, la legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, che è prevista dall'articolo 46 della Costituzione, quindi non è soltanto una nostra, diciamo così, suggestione, e che in Italia non è stata mai applicata, perché non è stata mai fatta una legge apposita per far diventare questa previsione poi una legge. Bene, adesso con la legge ce l'abbiamo. Abbiamo da un anno una legge sulla partecipazione, una legge che è stata un po' timida per quello che ci riguarda, perché intanto partiamo da una convinzione: la lotta di classe, quella a cui fa riferimento Landini, a volte Bombardieri, e comunque il mondo comunista nel suo insieme, diciamo che ha un secolo e un po' da quando, diciamo, è stata teorizzata, credo non possa più rispondere alle... un secolo, ma 80 anni, prendiamo buona gli 80 anni. 80 anni fa, oggi non dà più risposte, non siamo in un conflitto perenne, ovvero il conflitto perenne nella protofabbrica di 80 anni fa, per me sono pure 120 in realtà, ma nella protofabbrica di 80 anni fa, dove i diritti veramente non venivano rispettati, era probabilmente uno strumento potentissimo, è stato uno strumento potentissimo, ma mentre la società è cambiata, mentre la produzione è cambiata, mentre la coscienza degli imprenditori è cambiata e mentre le richieste dei lavoratori sono cambiate, sono aumentate e sono state anche in parte soddisfatte, allora bisogna arrivare a un nuovo punto. Il punto qual è? Invece del conflitto di classe, la collaborazione tra categorie. Se il datore di lavoro e il lavoratore insieme si mettono d'accordo e gestiscono in quota parte con una serie di sistemi differenti la produzione, probabilmente avremo maggior lavoro, maggior soddisfazione e soprattutto, potendo partecipare agli utili dell'impresa, il lavoratore potrà in parte guadagnare non soltanto di quello che è previsto da contratto, ma di quello che è il plusvalore che viene normalmente dato a chi ha le azioni, al capitale. Quindi una parte di quel capitale, che deve essere remunerato ovviamente, perché sennò finisce il sistema dell'impresa, ma dall'altra parte una parte deve retribuire in maniera accessoria e supplementare pure il lavoro. Quindi tutto questo è stato fatto in una legge quadro che però manca dell'obbligatorietà, e se non è obbligatorio, diciamo così, il processo di raggiungimento dell'obiettivo della partecipazione dei lavoratori all'interno delle imprese sarà molto lento, ed è molto lento, però già è un passo in avanti.
1: Ci avviamo verso la conclusione con un paio di domande che, come anticipavo, servono a mettere un po' di pepe a tutto. Come anticipato da lei, parlando della CGIL, c'è stato un esposto nei confronti del Ponte sullo Stretto. E questo anche sulla base di quanto diceva prima, di un sindacato che organizza degli scioperi per la Palestina o che fa un esposto per un'opera che, se messa a regime, dovrebbe dare da lavoro a decine di migliaia di persone, è una cosa nell'interesse dei lavoratori?
0: Beh, io lo chiedo a voi se è nell'interesse dei lavoratori, al netto che ogni opera deve essere fatta secondo i principi di buona amministrazione, ma insomma non è scritto nella legge, non è che lo decido, che lo dico io. Quindi nell'interesse dei lavoratori uno dovrebbe immaginare che in Sicilia, perché poi non c'è soltanto la possibilità di lavorare per tutto il periodo della costruzione del ponte a circa tra i 50 e i 100.000 nuovi lavoratori impegnati su quest'opera, ma c'è, vabbè, parliamo dopo, se vuoi, ci vediamo fra un po', ma c'è ovviamente un altro tema, c'è il tema del superamento della continuità territoriale che oggi nell'isola siciliana viene garantita soltanto quei traghetti, e questo comporta spese maggiori per quello che riguarda il trasporto delle merci, il trasporto delle persone, e c'è un problema anche... vi sembrerà strano, ma insomma l'abbiamo girato in lungo e largo la Sicilia su questa storia del ponte, c'è un problema psicologico, sentirsi scollegati dal resto della nazione è un problema, e basta un ponte per ricreare questo collegamento, questa continuità territoriale, che darebbe lavoro adesso, che dà la possibilità obbligatoriamente di fare delle opere a monte e a valle, quindi le opere ferroviarie, le opere viarie, rimetterebbe in funzione l'economia di una parte dell'Italia, e questo a beneficio della crescita di tutta quanta l'Italia. È di tutta evidenza che quindi un atteggiamento irresponsabile e fazioso credo che oggi non serva a nessuno, non serva ai lavoratori, non serva al progetto di sviluppo delle infrastrutture, su cui peraltro il segretario della Lega e vice ministro Salvini si sta impegnando moltissimo.
1: Ultimissima domanda telegrafica, risposta telegrafica: per chi si occupa di lavoro e di lavoro oggi, questa Unione Europea è un'opportunità o un ostacolo?
0: Cioè, questa non me la puoi fare. Diciamo che spesso è stato un ostacolo, e auspichiamo che le nuove tendenze che pur si stanno manifestando negli assetti europei possa portare l'Europa da struttura di burocrati a politici che governano i processi come dovrebbero fare in Italia, in Francia, in Germania e anche in Europa.
1: Grazie mille a Francesco Paolo Capone, segretario generale dell'UGL. Siamo sul palco i prossimi ospiti, che sono Suad Sbai, che è il capo dipartimento dell'integrazione delle comunità straniere e delle pari opportunità della Lega, Francesco Emilio Borrelli, deputato di AVS, e Luca Tocalini, deputato della Lega e segretario della Lega Giovani. Eccoci, io sono sulla seggiola dell'arbitro del tennis. Inizio col dire che io e l'onorevole Tucalini non ci siamo messi d'accordo per quale camicia indossare questa sera, e innanzitutto ringrazio Francesco Emilio Borrelli che sul palco con tre leghisti di fronte a un pubblico della Lega dimostra non solo una grandissima apertura al confronto e anche un grande senso, diciamo così, di sportività. Faremo di tutto per dimostrare che c'è un confronto democratico aperto. Io inizio ponendo a tutti e tre la stessa domanda, dal momento che il tema del panel è la sicurezza. Uno dei dibattiti che è evergreen quando si parla di sicurezza è porre da una parte il discorso della realtà e dall'altra quello della percezione. Che cosa sta prevalendo oggi? Vai Luca.
2: Siamo in autogestione totale.
1: Autogestione totale.
2: No, è il tema per quanto mi riguarda. Poi la Lega è sempre stata quella che ha fatto della sicurezza uno dei poi punti cardine, non da 5 anni a questa parte, ma da quando è nata. Vi ricorderete, tanti sono di vecchia militanza, quel manifesto che è diventato storia dell'indiano, che è diventato veramente una cosa visionaria da un certo punto di vista, ma non perché siamo più bravi degli altri, ma perché non ci voleva un genio a capire che poi nel corso di quegli anni sarebbe successo quello che poi purtroppo è avvenuto, con Ceuta ieri, che è uno dei tanti spunti, diciamo, di una crisi migratoria forte e sempre più ahimè aggressiva. E ecco, su questo però ci tengo a dire una cosa, perché siamo a un anno dalle elezioni, diciamo che accendendo la televisione o guardando i social è tipico vedere in questo periodo tanti parolai, uno in particolare che è uno di quelli che fino a un anno fa era con il nostro Alberto da Giussano qui e oggi è completamente da un'altra parte per ambizioni personali, Ecco, i parolai, a fare i parolai siamo tutti bravi, anch'io potrei venire qua a raccontarvi che portiamo le pensioni a 5.000 euro, Capone poteva venire a dire che firmerà in futuro dei rinnovi contrattuali da 7.000 euro al mese per tutti e quant'altro. C'è, a proposito di percezione e realtà, c'è la percezione e la campagna elettorale da una parte e ci sono i fatti dall'altra. E i fatti sono quelli che ha fatto Matteo Salvini quando era ministro dell'interno, perché quando Matteo Salvini era ministro dell'interno ha rischiato 6 anni di galera per mantenere quelle promesse elettorali che aveva fatto anche da questo palco nel 2018 e nel 2019. Quindi un conto sono le parole, un conto è metterci la faccia, metterci il rischio della fedina penale e metterci anche il coraggio. E su questo devo dire che Salvini è un fenomeno, tanti altri sono e rimarranno dei parolai.
3: Va bene, allora io farò un discorso un po' diverso sulla questione della sicurezza, perché penso che abbiamo, diciamo, potenzialmente visioni su alcuni punti di vista diversi, però io credo che un punto in comune, mi auguro che ci sia, e io vi devo dire quello che oggi temo che sia la prospettiva più grave del nostro paese, al di là di chi governa, al di là di chi prevale elettoralmente, al di là delle diversità che ci sono di regione in regione, di paese in paese. Io credo che uno degli elementi per cui il nostro paese si sta disgregando è legato al fatto che il sistema valoriale comune sul quale si è costruito il nostro paese nel dopoguerra, che era basato ovviamente su un compromesso, quello di aver fatto la Costituzione, sul fatto che c'è stata una prevalenza per diversi decenni di una compagine politica che ha impedito all'altra parte, mi riferisco ovviamente al Partito Comunista, di andare al potere, e poi quello che è successo dell'epoca berlusconiana in poi, c'è un elemento che è saltato totalmente, e cioè il sistema valoriale della famiglia. Oggi uno degli elementi che io vedo di maggiore trasformazione sociale in violenza totale a partire dai giovani, ma a scendere purtroppo, io vi devo dire, stavo leggendo prima, ne parlavamo mentre stavamo seduti a cenare qualcosa, questa storia di questa donna che ho letto, un ultimo episodio che mi ha lasciato veramente senza parole, da un ultimo appuntamento all'ex fidanzato, lei non riesce a trovare il posto, chiede informazioni a uno che si trova là, quello per gentilezza. Gli dà l'indicazione, il suo ex piglia e lo ammazza. Cioè questo non la conosceva neanche. Adesso qual è la questione che a me preoccupa moltissimo? Che un tempo noi avevamo dei valori comuni che andavano al di là della politica, che univano il nostro paese. Uno di questi, non mi riferisco tanto alla famiglia in termini, mettiamo così, cattolici, anche se siamo tutti quanti di formazione cattolica apostolica romana, diceva mio padre che era ateo, ma che riconosceva un sistema valoriale. Questi valori sono saltati, e quando saltano i valori comuni, tutta una serie di luoghi in cui le persone hanno anche dei freni rispetto a certi comportamenti saltano. I giovani sono un elemento, ma anche i più adulti. Quando quel sistema che in qualche modo frenava, perché noi non possiamo neanche immaginare come qualcuno pensa, ma ovviamente potremmo essere anche d'accordo, il tema è che non ci sono i fondi, di avere un poliziotto, un carabiniere, un finanziere o un poliziotto municipale, ogni singolo cittadino, è impossibile questo. In alcuni territori immaginiamo anche che ci sia un assistente sociale e uno che raccoglie rifiuti. Poiché questo non c'è, se non c'è la società che modera, se non c'è una società che in qualche modo tempera determinati comportamenti, si va verso la disgregazione sociale. E da questo punto di vista, sulla questione della sicurezza, vi devo dire, la mia primaria preoccupazione, più di tutte, è la disgregazione sociale che stiamo vivendo, dovuto, e concludo, a due elementi. Uno, all'accelerazione che sta avendo la società a livello mondiale, che però purtroppo da una parte c'ha tante possibilità, riusciamo a comunicare sui social, a conoscere cose rapidamente, e purtroppo però a furia di semplificare ci stiamo involvendo sempre più ignoranti, sempre meno capaci di comunicare. Il numero di parole che utilizzano i nostri bambini sono un quinto di quello che usavamo noi da piccoli. significa che non hanno nel loro vocabolario un numero di parole e molto spesso non riescono a interagire, e quindi la prima cosa che fanno, non sapendo cosa parlare, come parlare, come esprimersi, usano le mani. E allora rispetto a questo, forse dovremmo ragionare in un periodo in cui ritornare a un sistema valoriale comune, che forse può essere un antidoto a lungo periodo e quindi purtroppo non funzionare alle campagne elettorali, per fare qualcosa di positivo per il futuro del nostro paese, che oggi purtroppo, indipendentemente da chi governa, purtroppo temo che sia in una fase molto calante.
4: Senti, sì. Intanto buonasera, grazie dell'invito. No, io sulla questione della sicurezza siamo molto molto preoccupati, perché vediamo che ormai non si può più uscire la sera, non si può più mandare i figli fuori, non si può più mandare, e anche se arrestiamo qualcuno, c'è il problema di qualche giudice, ce l'abbiamo, qualche problema di qualche giudice di sinistra, ce l'abbiamo, bisogna dire anche le cose come stanno. Abbiamo il problema di un'immigrazione un po' selvaggia, abbiamo delle moschee fai da te, anche lì selvaggia, abbiamo tanta gente che è arrivata nel nostro paese e non si è mai integrata perché non ha voglia di integrarsi. Se abbiamo nel nostro paese stato nello Stato, ecco, ci sono alcune comunità che ormai decidono da soli, ci sono delle comunità che hanno il loro giudice, hanno il loro ormai hanno il loro Stato, cioè ormai c'è un progetto ampio, un progetto della fratellanza musulmana. Io insisto su questo e lo dico quasi tutti i giorni, c'è un progetto della fratellanza musulmana che va avanti ormai da 20-30 anni, un po' in ritardo in Italia, in Europa e Francia e in altri paesi ormai la situazione è ormai sfuggita delle mani. E in Italia abbiamo dei grossi problemi perché nessuno ha bloccato questa avanzata, nessuno ha bloccato questo progetto, uno dice fratelli musulmani chi sono, quelli in moschee che tutti chiamiamo fai da te, però nessuno riesce a chiudere e nessuno per il momento ha voluto chiudere quelle moschee dove si fa di tutto. Io non vengo dal Marocco, non vengo dalla Svezia e ho visto in questi anni quanto la situazione è andata indietro. Siamo andati indietro sulla questione delle donne. Le donne prima si andava anche con la gonna, oggi addirittura accettiamo il niqab, accettiamo il burka, io ringrazio il ministro che sta qui, che ha fatto una bella proposta su questa cosa del burka, del niqab. Bisogna essere seri in questo tema, non bisogna fare dei passi, soprattutto sulla libertà, non si può tornare indietro, e sulla questione della donna non si può tornare al Medioevo, e purtroppo alcuni finanziamenti, perché sono finanziamenti che vengono dall'estero, questa gente ci finanzia qualche cosa, ci finanzia il petrolio, il gas, eccetera, eccetera, però ci comanda. È qua che, ecco, nella sicurezza io non mi trovo adesso, perché o decidiamo che cosa vogliamo diventare nel futuro prossimo, non stiamo parlando di chissà che 30 o 40 anni, stiamo parlando del futuro prossimo dei nostri figli, anche delle nostre figlie, insomma, questi decidono, questi ormai la macchina che va e uccide per strada è arrivata anche in Italia. Pensavo che si fermava in Germania, in Francia, abbiamo visto quello che è successo in Francia tra il professor Paty, Charlie Hebdo, Bataclan, eccetera, eccetera. Siamo lì anche per l'Italia, eravamo in ritardo, ma purtroppo c'è un'avanzata, diciamo, di una radicalizzazione estremista. Il problema è che molti mi dicono: sì, ma che bisogna fare? Un radicalizzato intanto non si può più deradicalizzare, è impossibile pensare a un progetto di radicalizzazione. Qui bisogna che qualcuno cominci a dire le cose come stanno. Le persone devono, chi non vuole integrarsi qui deve tornare a casa, non può stare qui. Impossibile, perché chi non ha voglia di condividere il progetto, diciamo, progetto di diritto, progetto occidentale, cioè progetto di diritti umani, non è compatibile. Io lo dico, non sono compatibile, ma non sono compatibili neanche nei loro paesi di provenienza. Queste persone ormai non sono compatibili, per questo dico sempre anche alla sinistra, quanto abbiamo combattuto contro le donne, certe donne di sinistra, io vorrei ricordare anche una cosa e poi veramente concludo, la legge sull'infibulazione, la mutilazione genitale, la cosa più terribile l'ha fatta un uomo di destra, non una donna di sinistra, e questo ci fa. Tutte quelle donne che dicono che non ci proteggono, dicono che hanno difendono le donne, difendono i diritti delle donne. Adesso non ho nessuna critica per il collega, per carità, io parlo da 30 anni che parlo di questo tema ed è 30 anni che cerco di aprire gli occhi su questo tema. E oggi direi, ecco, dobbiamo svegliarci, sì. Dovevamo svegliarci già da un po' di tempo, bisogna frenare questa avanzata, bisogna mettere fuori legge questi personaggi, senza se, senza ma, bisogna metterli fuori legge, punto.
1: Poi eventualmente sul tema radicalizzazione, islamizzazione ci torniamo, io volevo ripartire da Francesco Emilio Borrelli e porre un quesito che all'apparenza è molto semplice, perché uno si chiede, anche vedendo i dibattiti tutti i giorni, se la sicurezza sia un tema di destra o di sinistra o sia semplicemente un tema di rispetto delle regole. Ora, nel suo caso lei è molto attivo sui temi della sicurezza e quindi io chiedo, lei è un'eccezione?
3: No, non sono un'eccezione, io voglio dire, ovviamente lo dico ed è l'unica questione non polemica, ma semplicemente di analisi. Mi sembra di stare alla festa di un partito di opposizione in questo momento, perché sembra che al governo ci sta un governo, insomma, a cui opporsi, che non sta facendo le cose che hanno chiesto. Signori, con tutto il rispetto, per quanto riguarda la mia parte, quindi non voglio parlare di quello che è successo prima, parliamo dei 4 anni a questa parte, perché prima ci sono stati il Conte 1 con la Lega, Conte 2 col PD, Draghi con Lega, Forza Italia e PD. Noi non siamo stati in questi governi. In questi ultimi 4 anni è stato un governo di destra-destra, quindi voglio dire, ha avuto tutte le condizioni, ha tutte le condizioni per cambiare, modificare lo status quo. Ovviamente dal punto di vista di chi governa avrà avuto i giudici comunisti che non applicano le leggi ma fanno le leggi secondo loro, oppure probabilmente è tutto, come dire, un dibattito per cercare di spostare l'attenzione su tre temi su quali purtroppo ci dobbiamo confrontare. Uno, che l'Europa oramai è diventata la terza potenza mondiale da che era la prima. E noi siamo un continente sempre più vecchio, poi bisogna pure decidere una cosa, se noi vogliamo stare o meno in Europa, perché si invoca l'Europa per quanto riguarda i diritti, le cose, però poi fa schifo, dobbiamo decidere, è come dire, l'Italia, io faccio sempre questo esempio, la Meloni, la Premier Meloni non è il mio Premier, ma se io dovessi sotto il governo di un Premier che non condivido combattere per difendere la mia terra, scenderei lo stesso in campo. Non è che per me ci sarebbe la differenza, rimane sempre l'Italia.
5: Io non ho votato per andare in Europa, però.
3: Ho capito, ci siamo. Allora potete chiedere di uscire dall'Europa assumendo le responsabilità.
5: In
3: perfetto, potete chiedere al governo di uscire dall'Europa e vediamo che cosa succede. Il tema è ovviamente, legato alla questione che purtroppo certi temi non sono neanche più soltanto italiani, vanno condivisi e strutturati a base nazionale e mondiale. Anche perché, faccio un altro esempio, noi abbiamo una riduzione, cosa di cui ovviamente si discute poco. Io ho fatto diversi interventi perché sono particolarmente attento alla demografia del nostro paese, in quanto che, pur essendo di una città come Napoli, che diciamo è una città grande, ho sempre avuto grande attenzione nelle aree interne. Noi viviamo, ma credo che sia un fenomeno che riguarda tutti, la scomparsa anno dopo anno di borghi, di piccoli paesini, tutte aree, che non è che si abbandonano soltanto perché non ci sono più servizi o altre cose, non ci sono più le persone, non ci sono più le persone. Noi abbiamo una riduzione graduale degli abitanti del nostro paese, nonostante anche la presenza di immigrati, anche facendo la somma tra persone italiane al 100%, mettiamolo così come può piacere pure, e persone impure, il dato di fatto finale è che comunque stiamo riducendo il numero, e nonostante gli appelli pubblici, fate più figli, facciamo più, stranamente gli italiani non lo fanno. Qualcuno dice è per colpa della povertà, io non mi trovo questo calcolo, perché io vengo da una famiglia, mio padre è morto da un po', quindi è vissuto durante la seconda guerra mondiale, e beh, dopo la seconda guerra mondiale ci facevamo veramente la fame, e come mai facciamo tutti quei figli? Come mai non li facciamo più? E non li fa non soltanto l'Italia, non lo fa gran parte dell'Europa, tutti i paesi più ricchi smettono di fare figli, tutti i paesi più ricchi invece di pensare al benessere comune, egoisticamente, torniamo alla questione della famiglia, mi perdonerete, egoisticamente pensano soprattutto a se stessi, quindi una società in cui l'egoismo e l'affermazione personale si porta all'estremo, i valori comuni, il rispetto per il prossimo, il rispetto per le regole, il dovere verso le persone più anziane, casomai, di fare un gesto molto semplice, che stanno nell'autobus, ti alzi e li fai sedere, sto dicendo cose, sono tutte saltate, e quindi sta saltando proprio il sistema paese. E allora rispetto a questo, da una parte c'è lo scontro politico, possiamo discutere, ovviamente, cioè, l'ho ribadito prima, ma qua c'è una cosa molto più profonda che è culturale e sociale, possiamo far finta di non affrontarla, possiamo far finta di non vederla, e la sicurezza, e concludo, è legata esattamente a questo tema. La sicurezza, se vogliamo trasformarla come diritti, se vogliamo per fare due esempi di due cavalli di battaglia, di due coalizioni, sono in realtà delle cose che dovrebbero essere pre-politiche. Dovremmo essere già tutti d'accordo che c'è stare la sicurezza e i diritti uguali per tutti. E invece noi ci stiamo, tra virgolette, spostando l'attenzione su quelli che dovrebbero essere valori comuni, cercando di trasformarli o trasformandoli in battaglia politica dura e pura, senza pensare che questo non è la prospettiva del nostro paese. Ed è il motivo per cui io ringrazio Jacopo di avermi invitato. Io vi dico la verità, mai avrei pensato di partecipare a un dibattito, alla festa della Lega, da napoletano e da meridionale, ma vi devo dire, lo dico pubblicamente, che il presidente della commissione di cui io sono vicepresidente, Jacopo Morone, che ovviamente è una persona che ho imparato a stimare, è una delle persone che io esprimo pubblicamente, quindi ho detto la mia stima per come amministra, lui è leghista nella sua attività politica, ma è vero amministratore quando siede nelle istituzioni, e io vorrei questo come politica, lo scontro frontale, ma il rispetto, e anche il rispetto delle regole, perché alcune volte non siamo stati d'accordo, lui poteva andare a botte di maggioranza, ma perché la commissione sui rifiuti è una cosa che riguarda tutto il paese, lui certe volte ci ha spinto a fare più riunioni, finché non abbiamo trovato l'unanimità, è stato più faticoso, ma quella è la vera politica che poi ci permette di parlare tra di noi e non di scannarci.
1: E alla festa della Lega Romagna si trovano anche convergenze tra Lega e AVS.
2: Non esageriamo, ricordiamo che è il partito della Salis, comunque, quindi non abbiamo parole tenere nei confronti, però adesso, al di là delle battute, io ringrazio il collega Borrelli, perché davvero non è semplice, e vi dico la verità, e capita raramente di vedere politici di sinistra confrontarsi, perché hanno il vizio di scappare, quindi chapeau, perché davvero non è facile, e congratulazioni.
3: però Alleanza Verdi e Sinistra.
2: Campo largo, largo e largo.
3: Ma no, non perché sono adesso, sto dicendo semplicemente che la mia formazione prevalentemente, se non esclusivamente, ambientalista. Non perché, ma voglio dire, con tutto il rispetto, io non la conosco personalmente, dico soltanto una cosa: noi siamo Alleanza Verde e Sinistra, la Salis a cui fa riferimento è un'iscritta della sinistra italiana.
2: È un mini campo largo nel campo largo.
1: Mi rivolgo a Luca Toccalini, prima ancora che da deputato, da segretario di un movimento giovanile. C'è una parola che qualche anno fa si utilizzava solo dalle tue parti, a Milano, e che adesso, bene o male, purtroppo è conosciuta in tutta Italia, che è la parola maranza. Ora, quanto questo fenomeno dei maranza è un tema di sicurezza e quanto invece di disagio giovanile?
2: Tra l'altro veniva utilizzata per schernire, diciamo, l'amico che magari si vestiva un po' in modo tamarro, col borsello, con questi occhialoni giganti. Cioè, purtroppo poi con gli anni è diventato un problema serio e davvero complicato. Anche qui ho visto che purtroppo anche sulla nostra Riviera Romagnola inizia a vedersi dappertutto questo fenomeno. Noi chiaramente nei limiti del possibile abbiamo cercato in questi mesi, anche recentemente, di ampliare la soglia di pene, per esempio per chi commette dei reati, soprattutto se è un ragazzino, in questo caso ovviamente di seconda generazione. L'ultima di queste, siamo stati accusati di voler mettere in carcere i bambini. No, noi semplicemente abbiamo detto che tra i 14 e i 18 anni non è che se ammazzi una persona, se rapini una persona, vale meno che quando se ne è 18. Primo perché rispetto, io penso quando avevo io 16 anni, io non sono né più giovanissimo ma neanche vecchio, perché ne ho 36, quindi 16 anni ce l'avevo 20 anni fa, e 20 anni fa i sedicenni di allora sono completamente un'altra cosa rispetto ai sedicenni di oggi, che in questi anni hanno avuto molta più possibilità di formarsi, di informarsi. Questi dispositivi, da un lato qualcosina di positivo lo hanno anche fatto, hanno fatto tanto male ma hanno fatto anche qualcosina di positivo, e quindi non capisco perché un sedicenne che accoltella debba valere meno di un diciottenne, o se uno ha 17 anni e 8 mesi deve avere meno pena rispetto a uno che magari ha 18 anni e 2 giorni. Quindi su questo non ho capito appunto la polemica. Ma per dare una risposta anche a quello che veniva detto prima, vi faccio un esempio a proposito di Milano, che è uno di quei casi che mi ha fatto incazzare di più in queste settimane. L'avete visto tutti in televisione, il caso di quella ragazza in pieno giorno, pieno pomeriggio, scende in piazza Duomo per prendere la metropolitana, quindi in pieno centro, e si trova sfregiata in faccia con una coltellata perché un tizio sostiene di essere stato guardato e quindi non poteva essere guardato da una donna, tra l'altro donna tunisina, quindi della stessa provenienza rispetto a colui che ha voluto fare questo gesto. E qui subentra un altro problema: tu dici, tu puoi fare tutte le leggi che vuoi, però poi c'è un piccolo problema che appunto si chiama magistratura, perché questa persona era stata arrestata nella notte non perché aveva rubato una carta di una caramella o aveva buttato una cartaccia per terra, era stata arrestata per uno, da una parte, tentato furto aggravato, quindi con pene 3, 4, 5 anni, dall'altra parte per furto aggravato, perché era stato beccato, tra l'altro in flagranza di reato con la merce in tasca, ad aver scassinato una o due macchine, e quindi di fatto non poteva scappare. Viene processato per direttissima e uno dice, cazzo, accumuli le pene, irregolare tra l'altro, perché aveva anche questa cosa qua, era un irregolare sul territorio, vai davanti a un giudice dovrebbe applicare la legge, vede il cumulo delle pene, vede innanzitutto che sei un irregolare, quindi la prima cosa lo prendi e lo mandi in un CPR, perché questa persona deve essere espulsa dal suo paese. Vedi il cumulo di pene, non è che dici lo lascio libero, lo mandi in galera, perché tendenzialmente cumulando le due pene l'hai beccato in flagranza, quindi possono esserci tutte le indagini che vuoi, ma non puoi scappare dalla realtà. No, il risultato è stato che a questa persona gli è stata data un foglio di via con il divieto di permanenza a Milano. Questo dove ha commesso l'accoltellamento? Ovviamente a Milano, perché una volta uscito dal tribunale ha preso il suo coltello ed è andato a delinquere, purtroppo sfregiando una ragazza. Noi ci abbiamo provato anche a cambiare questa cosa e ne parlavamo esattamente qui un anno fa, che è stato il referendum sulla giustizia. Perché? Perché c'eravamo e ci siamo rotti le palle di questi giudici che applicano la legge a modo loro e non pagano mai. Poi pagano le nostre figlie, i nostri nipoti, quando vengono accoltellati da qualcuno che invece di stare in galera è libero sul territorio, ma ci fosse un giudice che paghi per questi errori, che poi sono errori politici. Prima veniva citato, quando si parlava di rimpatri, il famoso hub in Albania. Io mi ricordo le polemiche incredibili, a vergogna, non serve a nulla, tu mandavi là le persone e poi c'era il giudice che ti diceva no, perché l'Egitto non è un paese sicuro, bisogna aspettare l'Europa che ci dica che l'Egitto è un paese sicuro. Poi tu andavi su Booking, cercavi, vedevi le vacanze in Egitto, a Sharm el Sheikh, a Hurghada, dicevi cazzo, ma se non è sicuro, perché allora c'è chi sponsorizza di andare in vacanza? Magari anche qualcuno di questi giudici magari andava a Marrakesh in vacanza piuttosto che da altre parti in Egitto, in questo caso. Ecco, anche lì, con un po' di ritardo, l'Europa ci ha dato ragione, tant'è che proprio in queste ore si sta ragionando su creare degli hub direttamente in Africa, cosa che la Lega diceva negli anni 80, io non ero ancora nato, ma quando lo slogan era il famoso aiutiamoli a casa loro, ecco, per fortuna qualcuno ci sta arrivando dopo solo 40 anni, perché ci hanno messo 40 anni, nel frattempo ci hanno reso le nostre città invivibili, però ecco, Umberto Bossi lanciò questa cosa e finalmente oggi qualcuno ci dà ragione.
1: Suazbai è anche capo dipartimento per quel che riguarda l'integrazione delle comunità straniere. Anche in relazione a quello di cui abbiamo parlato prima, ovvero il fenomeno dei Maranza, c'è un'evidenza che è vero, sicurezza e immigrazione sono spesso legate a doppio filo, ma spesso si tratta anche di seconde generazioni, come avviene adesso in Italia, avveniva anche in Francia già da tempo. Per chi è appassionato di calcio, l'ultima Coppa d'Africa oppure i mondiali, un sacco di nazionali africane erano composte da persone nate in Francia che ha scelto di giocare per un'altra nazione. Quindi la mia domanda è: molto spesso si parla di sicurezza, si legge sicurezza, ma in realtà è mancata integrazione.
4: Sì, mancata integrazione, dipende. Qui c'è stato, come dicevo prima, all'improvviso si è fermato tutto. L'integrazione stava andando abbastanza bene, anni 90, 92, 93. Poi all'improvviso si è fermato un po' tutto. Si è fermato perché c'è stata un'avanzata, quello che dicevo prima, della fratellanza musulmana e dei finanziamenti della fratellanza musulmana, perché questi non volevano comunque l'integrazione degli immigrati in Europa e hanno creato un cortocircuito, lo noto, il vivo, la comunità, ho visto all'improvviso le donne hanno cominciato a tornare al Medioevo, all'improvviso abbiamo cominciato a vedere tanta violenza sulle donne, anche sulle donne, sulle bambine spose, una cosa del genere, insomma si sentiva ogni vent'anni, adesso è diventata normalità, l'integrazione sì, fallita, cioè quella vera integrazione che condivide quello che totalmente dove vivi, io non parlo di assimilazione perché no, anche assimilarsi a una cultura del bene, una cultura diciamo che rispetta i diritti umani, una cultura occidentale. Il problema è che anche l'Occidente ha rinunciato a qualche cosa. Diciamo, io noto che vivo da 44 anni in Italia, io ho notato che c'è comunque anche un Occidente che ha cominciato a mollare. Cominciato a perdere quelle radici, no? Anche vere, quelle vere radici, insomma anche religiose, perché no? E allora qualcuno ha pensato di rimpiazzare quel pensiero, rimpiazzare il vuoto. E io l'ho visto quanto è aumentato anche di, diciamo, quelle moschee che sembrano, no? Già il fatto di dire moschee fai da te, per me è una cosa scandalosa. Cioè non ci deve essere una moschee fai da te, un imam fai da te, un imam che non è mai andato a scuola, una persona che hanno portato veramente il paese dietro di 20 anni, di 30 anni. Parlavi del Marocco prima, anche del calcio. Io sul calcio discuto, ma magari giocassero tutti a calcio. Il problema è che ci sono subentrati questi gruppi, questo male, che è un male assoluto sia per l'Occidente che anche per i paesi arabi. Oggi sono i paesi arabi che ci avvertono, ci dicono: state sbagliando tutto. Sono quei paesi arabi che ci stanno avvertendo, che sono più integralisti in Europa che alla fine in alcuni paesi arabi. Per dire, tanto per fare un esempio di paese come Emirati Arabi, non manda più i figli a studiare in Inghilterra perché ci sono troppo estremisti, troppa radicalizzazione in Inghilterra. Non mandano più i figli da soli in Italia perché? Perché l'Italia è pericolosa. Perché questi paesi arabi. Il problema è che abbiamo fatto entrare il peggio del peggio del peggio e non l'abbiamo obbligati a integrarsi. E l'integrazione non è un optional, l'integrazione è un obbligo. Tu arrivi qui, tu la prima cosa che devi fare, noi, la prima cosa che dobbiamo fare è insegnare la lingua al marito, alla moglie. No, qui decide solo il marito, la donna non decide niente. I bambini a scuola, il 30% abbiamo avuto prima del Covid, il 30% dell'abbandono scolastico di femmine, non dei maschi, solo di femmine. Pensa al danno, il danno che si è fatto a questo paese. Non abbiamo più ragazzine vanno a scuola, vanno al liceo, vanno all'università. Bambine a 10 anni sono rinchiuse dentro casa, come lo sono rincluse le donne. Nessuno chiede, quando arriva la donna in Italia col marito, nessuno chiede dove è finita quella donna. Quelle donne sono rinchiuse a chiave, non escono, non partecipano alla vita sociale, economica di questo paese, non partecipano a niente. Io non è che prima diceva state in un governo, no, questa roba è arrivata già da una certa sinistra che ha governato per quasi 15 anni, è una sinistra che ha portato questo pensiero, che ha portato tanto, è la loro cultura, che se ne frega, tanto è la loro, ecco, l'ha detto anche la Boldrini più di una volta, che insomma proprio è quel pensiero che ci ha portato a non far integrare le persone. La scuola, adesso devono andare tutti a scuola, bambine, le madri, i padri, tutti devono andare a scuola. Non si può andare a fare il giuramento per la cittadinanza con un traduttore di lingua italiana. È una cosa per me inaccettabile, però piano piano si è accettato tutto. Non è perché adesso c'è la destra, perché in 4 anni non è che possiamo fare miracoli, e purtroppo in 20 anni c'è stato un disastro di una sinistra malvagia, perché una sinistra che ha girato la testa dall'altra parte, una sinistra, io lo dico perché l'ho vissuta, io vivo in questo paese in toto, cioè nel senso io non è che vivo in un'altra parte, io vivo il paese, vivo la comunità, ho perso tanto tempo della mia vita a occuparmi di queste cose, a occuparmi delle donne, a occuparmi delle donne che sono maltrattate, insomma. In Italia, veramente concludo, c'è a Brescello, una cittadina piccola, per dire, è stata la storia, non so se vi ricordate, Rashida ha osato entrare in chiesa, ha osato forse convertirsi, ma non lo sappiamo, è stata uccisa dalla comunità, perché è la comunità che ha dato il via di ucciderla. In Marocco ci sono associazioni dei convertiti al cristianesimo e nessuno li uccide. E questo è il problema nostro. È qua che c'è qualche cosa che non va. E che una certa sinistra, per carità, comunista, quello che volete, ha fatto un patto con l'islamismo radicale. È un patto, lasciateci fare e noi vi diamo quei voti, quei pochi voti. Ma non hanno capito che l'islamismo non voterà mai dopo la sinistra o il comunismo. Questo che non ha capito la sinistra, non lo voteranno, basta vedere anche le varie comunali, le varie, non le voteranno mai, perché l'islamismo è anticomunismo, però per ora servono, serve la sinistra, servono la sinistra, anche i verdi, servono, e vi servono per governare domani, e governeranno domani, e questa è la mia paura, e questo io... lo dico, lo urlo, urlo, mi è rimasto solo quello, perché sono 15 anni fa ho fatto la proposta contro il burka e il niqab, non è stata votata, abbiamo fatto la legge contro l'infibulazione e l'abbiamo fatta noi, la legge, tante cose sulla sicurezza. La Maranza è un fenomeno strano, il Maranza è un gruppo di delinquenti che vanno presi, portati via, punto. Non starei neanche tanto a perdere tempo con questi, perché non vale la pena, perché tanto sono irrecuperabili, lo dico e lo ripeto, sono irrecuperabili, perché tanto andranno in mano, purtroppo andranno in mano, se non facciamo prima col ministro, l'ho visto prima, e metterli tutti in una scuola, chiusi a scuola, se no è impossibile integrarli, perché non c'è voglia di integrarsi. E questi Maranza oggi fanno i delinquenti per strada, domani faranno i radicalizzati per strada. Questo ci deve far pensare.
1: Mi si consenta di togliere un secondo le vesti di moderatore e di intervenire in qualità di portavoce. È uno dei rari casi dove c'è più dibattito nel pubblico che sul palco. Io ringrazio chi ha partecipato a questo panel, ringrazio Suaz Bai, ringrazio Francesco Emilio Borrelli, ringrazio Luca Toccalini e invito l'amico Jacopo Morrone.
6: Eccoci, grazie a tutti, grazie di questo panel. Un abbraccio.
2: In questa fresca serata, direi.
6: Io vi chiedo un grande applauso, anche perché tu vieni da Roma, se non sbaglio, tu vieni da Milano e Borrelli viene da Napoli. Da Napoli.
2: E secondo me ci ha messo meno lui da Napoli che io da Milano, probabilmente.
6: Questo è no, per significare quello che è la voglia, la volontà di venire in questo palco, che è un palco che c'è, diciamo prima, da 13 anni, e questa è la più grande ricompensa che si possa fare ai militanti, sostenitori che rendono possibile questa festa. Prendendo qualche giorno di ferie, ci sono tantissimi giovani che stanno lavorando per questa festa, quindi grazie e penso sia molto apprezzata la vostra presenza qua. Grazie veramente.
2: Grazie Jacopo e grazie alla Lega Romagna.
6: Un grande applauso invece al nostro portavoce, che è stato nominato da poco, Nemiso Salvini, che avrà un compito arduo, difficile e complesso, ma è ragazzo in gamba, bravo e coraggioso, e siamo sicuri che farà un buon lavoro. Io chiamo subito, prima di tutto, anche l'amica Simona Branchetti, voto di TG5, quindi lascio subito, quale microfono devo dare? E quindi un applauso per Simona che...
7: Grazie Jacopo, grazie davvero per l'ospitalità, Jacopo è un amico e grazie per questa manifestazione che si allarga sempre di più, sei sempre più bravo.
6: No, assolutamente, è un persona.
7: Siamo amici da sempre, romagnoli doc, e ci teniamo a sottolinearlo.
6: Ecco, noi siamo romagnoli doc, perché Simone sì. Di Mendola, io sono di Carpinello, che è la persona di Forlì e quindi teniamo alle nostre origini. Posso chiamare io il mio ministro?
7: Assolutamente.
6: Un grande applauso per il ministro Giuseppe Valditara. Grazie Ministro, ha sempre risposto in maniera positiva al nostro appello e al nostro invito, è tanto apprezzato, grazie.
7: Ministro, va bene qui? Buonasera, bentrovato. Ministro Giuseppe Valditara, Ministro dell'Istruzione e del Merito. Allora, cominciamo questa chiacchierata dopo anche quello che abbiamo sentito, abbiamo sfiorato più volte il tema dei giovani, che è un tema centrale perché rappresentano il nostro futuro, le nostre speranze, la creazione del nuovo. Però voglio partire un po' da quelli che sono i fatti di casa nostra. Abbiamo detto io e Jacopo siamo romagnoli, io ho fatto le scuole qui, ho fatto le scuole pubbliche a Forlì, poi ho studiato a Bologna. È successo un fattaccio però proprio in una scuola, in un istituto, in un liceo classico di Cesena. Qualche mese fa, una scritta come questa, l'Italia agli italiani, ha suscitato un caos infernale. Da una scritta che voleva essere evidentemente nell'intenzione dei ragazzi di orgoglio nazionale, è diventata una scritta razzista. Lei ha mandato gli ispettori, c'è in corso un'inchiesta, ci aggiorni un po' su come è andata a finire. E io mi chiedo anche come può una scritta nazionalista di orgoglio italiano, nessuno, voglio dire, ha fatto quella scritta in maniera pregiudizievole, immagino, ma ci aggiorni su come stanno andando le cose.
8: Allora, innanzitutto un caro saluto a tutti voi che ci seguite, e devo dire che sono le 10:30 e siete ancora qua numerosi, quindi un ringraziamento di cuore. Ma guardate, io quando ho sentito questa storia e ho sentito di ragazzi che al termine dell'anno scolastico avevano esposto uno striscione con una frase assolutamente lecita, ho detto persino condivisibile, l'Italia agli italiani, perché scusate, ma vi faccio una domanda, di chi dovrebbe essere l'Italia? Degli eschimesi? Non lo so, dico, c'è un articolo 1 della nostra Costituzione che dice che la sovranità spetta al popolo. Quale popolo? Il popolo italiano, ovviamente. Quindi vuol dire che il popolo italiano è sovrano in questo paese e che gli interessi che vengono e vanno messi al primo posto sono gli interessi della nostra Repubblica. E allora è evidente che dire l'Italia agli italiani è qualcosa che è coerente con la nostra Costituzione. Perché guardate, se avessero detto l'Italia agli italiani bianchi, l'Italia agli italiani che sono qua da 4 generazioni, beh, non sarebbe stato costituzionale, non sarebbe stato legittimo, perché sarebbe stata una dichiarazione certamente razzista. Ma questa non è una dichiarazione razzista, l'Italia a tutti gli italiani, a coloro che sono cittadini italiani, al popolo italiano, che compongono la nostra Repubblica. E allora io credo che se per ipotesi dovesse risultare da questa ispezione che la sanzione è stata data per quello striscione, io, Giuseppe Valditara, ministro della Repubblica, riterrei una sanzione sbagliata e un comportamento censurabile da parte di chi l'avesse irrogata. Nei prossimi giorni ci sarà l'esito di questa ispezione e vedremo cosa ci diranno gli ispettori.
7: Senz'altro frutto, mi viene da dire, di un pregiudizio, perché i ragazzi sono stati puniti facendo un tema, noi siamo tutti africani, per cui già quello la dice lunga su come è stato percepito.
8: Ecco, se, ripeto, il tema è collegato allo striscione, aspettiamo l'ispezione, sia ben chiaro, secondo me è stato assolutamente un provvedimento sbagliato.
7: Diciamo che il tema dell'inclusione e dell'integrazione è oggi...
8: Ma poi scusate, bisogna avere orgoglio di essere italiani.
7: Esatto.
8: Ma quando io vado nelle scuole, io sento sempre cantare questi ragazzi l'inno nazionale. Sento questi ragazzi orgogliosi mettersi la mano sul cuore, guardare la bandiera, guardare... Ho mandato anche una circolare alle scuole, perché la bandiera si deve tenere bene. Perché qualche volta sono andato in una scuola e ho visto una bandiera sporca, lacera, strappata. No, la cambiamo o la puliamo? Diamo noi i soldi, cosa vuoi che costi una bandiera? Ma la bandiera si rispetta, perché è il simbolo della nostra nazione, cioè è il simbolo di tutti noi. Ma andatelo a dire a un tedesco o a un francese. Ma capite, è importante recuperare l'orgoglio della nostra identità. Ecco perché ho voluto nei programmi scolastici dare rilievo alla nostra storia, alla nostra civiltà, alla civiltà dell'Occidente,
7: la famosa occidentalizzazione sulla quale
8: alla storia dell'arte, la storia della musica, la letteratura, perché altrimenti se noi dimentichiamo chi siamo, ma che futuro possiamo avere?
7: La fermo un attimo, perché voglio raccogliere, guardi, la provocazione che le ha lanciato Ernesto Galli della Loggia dal Corriere della Sera, quando ha detto: ma la nostra scuola oggi è davvero in grado di trasmettere quei valori, quelle tradizioni proprie del nostro paese? E allora lei gli ha risposto dicendo: sì, come no, ha fatto la riforma dei licei classici dove ha introdotto tutta una serie di materie, è stato criticato, l'Italia agli italiani ed è stato criticato. Cioè, insomma, come la si fa, si sbaglia. Ma lei ha risposto con qualcosa di più, perché adesso lei ha proposto un emendamento al decreto sicurezza per introdurre davvero quello che lei ritiene essere una forma di tutela della dignità delle donne, intanto, e che superi la disparità di genere, ovvero non si viene a scuola con il burka.

0: in una classe, non dico col burka, col niqab, gli si vedono soltanto gli occhi, ma non ha un'identità, non è più una persona. Come può socializzare? Pensate che la Corte di Giustizia Europea ha fissato come un diritto umano importante il diritto alla socializzazione, tant'è vero che ha dato ragione alla Francia quando gli è dato il burka nelle scuole. Allora imparino i nostri amici di sinistra che cosa sono i valori costituzionali, qual è l'orientamento della Corte di Giustizia Europea, cosa si fa in altri paesi europei. Prima di parlare, ieri ho letto alcune CGL, PD, ah no, ma la libertà religiosa, ah no, ma questo è un comportamento securitario, è tutto securitario, è tutto come se la sicurezza non fosse un valore. Quando ho vietato, quello è la legge che lo ha vietato, quando abbiamo dato alle scuole la possibilità di chiedere al prefetto di mettere dei metal detector laddove ci fossero ragazzi che entravano con i coltelli in classe, e l'Islam ha detto: norma autoritaria e securitaria, vergogna. Ma è che? È un diritto di entrare in classe con un coltello? Viola i diritti degli studenti. Ma quale diritto? Diritto di entrare in classe, ripeto, con un'arma impropria? Ma che, di che diritto stiamo parlando? Ma qui facciamo pace con il cervello, con il buon senso, facciamo pace con il buon senso, signori miei. Perché altrimenti facciamo soltanto chiacchiere.
1: Lei però si è spinto anche di più, ecco qua, si è spinto anche oltre, perché lei ha detto: io voglio inserire dei corsi di italiano anche per i genitori, perché l'educazione, il patto con la scuola nasce prima di tutto dai genitori.
0: Sì.
1: E mi sembra che sia un pochino saltato questo patto, però poi ci arriviamo.
0: Sì, ho proposto anche un'altra cosa che non va dimenticata, e cioè, e la proporrò nel disegno di legge sicurezza quando arriverà nel dibattito parlamentare, ho proposto di revocare il permesso di soggiorno a chi non manda i figli a scuola. Perché vedete, quando noi abbiamo nel decreto Caivano inserito una norma che ho fortemente voluto e che rivendico, cioè la galera sino a 2 anni per chi non manda il figlio a scuola, la dispersione scolastica non dico che sia azzerata, ma è crollata in modo impressionante. Perché sapete prima che cosa c'era? C'era una misura amministrativa di 32 euro. E in certe realtà del paese molti purtroppo preferivano mandare il figlio a lavorare in nero, in qualche caso andava ad ingrossare le fila della criminalità, oppure semplicemente stava sul divano. Allora, vedete, adesso abbiamo una dispersione scolastica, cioè degli abbandoni stimati da Invalsi per il 2026, degli abbandoni che sono addirittura inferiori a quelli che avvengono in Olanda, Danimarca, Estonia, Germania. Ma perché abbiamo varato delle misure importanti? Quella, Agenda Sud, Agenda Nord, Piano Estate, il docente tutor e tanto altro ancora, che ha favorito il rimanere a scuola da parte dei ragazzi o il ritornare a scuola da parte dei ragazzi. Poi c'è il discorso delle famiglie, perché ci sono molti genitori purtroppo di famiglie immigrate, e lo dico con grande franchezza, ci sono alcuni, molti sarebbe ingiusto, ci sono alcuni genitori che non vanno mai a scuola a sentire come va il proprio figlio. Non solo non lo seguono, ma neanche partecipano a quella che è, come dire, l'informazione necessaria per poter dialogare con il ragazzo o la ragazza, stimolandolo, aiutandolo, incoraggiandolo. E vedete, poi c'è un altro aspetto, perché se io torno a casa, io bambino, io ragazzo, che arrivo da paesi lontani e ho imparato o sto imparando l'italiano e torno a casa e parlano soltanto un'altra lingua completamente diversa dalla nostra, quello che ho imparato a scuola lo perdo a casa. E allora, se il figlio non va bene, se il figlio non si comporta bene a scuola e via dicendo, è giusto che i genitori, tanto gli si chieda: conosci tu l'italiano? E quindi gli

0: faccio un test e poi dopodiché faranno delle lezioni, dei corsi per imparare l'italiano. Perché oltretutto, sia ben chiaro, se tu vuoi integrarti, devi conoscere la nostra lingua. Perché se non conosci la nostra lingua, ma che razza di integrazione vuoi avere?
1: Senta, mi consente una piccola divagazione parlando di integrazione e di immigrazione, perché i fatti dell'attualità ci portano a Ceuta inevitabilmente all'invasione che ha impressionato tutti in questi giorni, che abbiamo visto in quelle immagini che arrivano dalla Spagna, con il Premier Sanchez che ha preso anche, insomma, dopo aver messo una toppa alla situazione, è andato in vacanza. Allora, Meloni ha preso una decisione forte, per la prima volta ha sospeso il trattato di Schengen, e ma dietro a questa decisione apparentemente forte, altri 22 paesi dell'Unione l'hanno seguita nella richiesta di una convocazione urgente di un consiglio che ci sarà il prossimo martedì per fare di nuovo il punto della situazione, perché quello che succede lì domani potrebbe succedere qui, e con quali conseguenze? Allora io le voglio chiedere intanto una fotografia della situazione in Spagna, cioè Premier che se ne va in vacanza in questa situazione, peraltro con un centinaio di persone della vicine alla sua famiglia che sono indagati per diversi, corruzione, reati vari, eccetera, e una situazione comunque ancora non risolta. Cosa ci dobbiamo aspettare dalla riunione di martedì?
0: Allora, innanzitutto diciamo subito una cosa, che Sanchez è attualmente, ed è stato per tanto tempo, il modello della nostra sinistra. Cioè, quando Elly Schlein e compagni devono indicare un leader europeo da prendere a modello, indicano Sanchez. Ora, questi fatti hanno invece segnalato, a mio avviso, tre cose importanti. La prima, il fallimento delle politiche migratorie di Sanchez. La seconda, questo governo, il nostro governo, il governo di Giorgia Meloni, di Matteo Salvini, il governo della Repubblica Italiana, è diventato un punto di riferimento per tanti paesi europei. Quello che lei ha ricordato, e cioè che 21 paesi hanno seguito le indicazioni italiane, sta a significare che noi siamo diventati un punto di riferimento, e questo è un altro aspetto fondamentale. Il terzo aspetto è quello a cui lei ha fatto un cenno molto rapido, ma Tangentopoli non era molto diversa da quello che sta succedendo in Spagna. Il fratello, la moglie, il vice segretario, i compagni di partito. Cioè, ragazzi, in Spagna una marea di socialisti, di compagni di partito di Sanchez, di persone vicinissime al Premier, sono indagate o sono in galera. Se questo è un modello di riferimento.
1: Senta, e su questo la voglio fare un po' sorridere, perché sono nate anche un sacco di meme sul con Vannacci che corre, dice la Meloni, sono rincorso dalla Meloni, e poi invece c'è un'altra vignetta sempre con l'intelligenza artificiale di cui è particolarmente affezionato Vannacci, bisogna dirlo, dice no, sono io che rincorro Meloni. Chi rincorre chi, sto Vannacci, ministro?
0: Ma guardate, noi non abbiamo bisogno di rincorrere nessuno, perché tutte le cose che vi ho ricordato le facciamo noi, o le abbiamo fatte noi, o le faremo noi. Non abbiamo bisogno di chi prende in giro gli italiani parlando di mirabolanti soldi all'avvenire. Noi facciamo le cose che servono a questo paese. La concretezza, il buon senso, le risposte decise, le risposte efficaci, le risposte che servono agli italiani.
1: Tra le risposte, la scuola continua ad essere un punto centrale. Lei ha fatto una riforma di recente che è il famoso 3 più 2, riformando gli istituti tecnici, tentando di rispondere in questo modo anche a quella richiesta di lavoratori specializzati che nel nostro paese non ci sono, non ci sono quelli specializzati in informatica, nelle materie STEM, in tecnologia, che servono come il pane. Quindi, e però anche su questo lei è stato criticato, perché dice no, ma noi stiamo facendo perdere di valore ai nostri istituti. Ci racconti un po' meglio questa riforma?
0: Allora, oggi ho letto un titolo pubblicato su un giornale di opposizione, Il Domani, di un professore di scuola, Christian Raimo, che dice: Barnum segue Valditara. Chi è Barnum? Il nuovo premier britannico. Perché il nuovo premier britannico segue Valditara? E avrete visto su Repubblica e su altri giornali dire: ah, la svolta clamorosa in Gran Bretagna. Perché lui ha detto una cosa semplicissima che contraddice tutto quello che ha fatto il partito laburista sin qua e quello che invece purtroppo il Partito Democratico, AVS e i 5 Stelle stanno ancora facendo in Italia e propongono di fare per l'avvenire in Italia. Cioè, che cosa ha fatto Barnum? Ha detto molto semplicemente: noi dobbiamo formare i nostri giovani perché possano trovare un posto di lavoro ben retribuito, perché possano essere formati secondo le esigenze del mercato del lavoro. Quello che io ho proposto 3 anni e mezzo fa e con il 4+2 abbiamo realizzato. Sono stato massacrato dalla CGIL, PD e compagnia briscola perché mi hanno detto: Valditara trasforma gli studenti in schiavi al servizio degli imprenditori. Peccato che queste scuole che hanno avviato la riforma del 4+2 siano, come dire, scuole che hanno realizzato percorsi formativi straordinariamente richiesti dalle associazioni di categoria, le quali si mettono dietro la porta per assumere giovani che siano formati adeguatamente, perché noi abbiamo un drammatico bisogno di tecnici specializzati che oggi non ci sono. Abbiamo un drammatico bisogno di professionalità che le nostre scuole sino ad oggi, sino a ieri, non riuscivano a formare. E perché questa riforma è strategica? Non solo perché, tra l'altro, potenzi italiano, matematica e inglese,
1: su cui siamo ancora debolucci.
0: Ma perché fa sì che il percorso formativo sia stabilito d'intesa fra l'impresa, esatto, e la scuola. Perché ci deve essere necessariamente un'azienda che partecipa alla filiera insieme con l'ITS. Cioè ci deve essere un imprenditore che dice: io scommetto in quel percorso formativo, lo appoggio e lo sostengo. E perché una parte della preparazione viene fatta nell'impresa. Perché sviluppiamo le soft skills, le competenze interdisciplinari, che significano il saper coordinare un gruppo di lavoro, lavorare in squadra, la puntualità, i problem solving e tanto altro ancora. Perché significa imparare a fare innovazione. Perché un imprenditore, un tecnico può andare a insegnare accanto al professore di matematica o di italiano laddove manchino le specializzazioni. Allora capite perché in Europa considerano la nostra riforma un punto di riferimento. Peccato che l'altro giorno la responsabile della scuola del PD abbia detto: mai il 4+2, noi siamo contrarissimi. Peccato, avete perso l'appuntamento con la storia.
1: Senta, Ministro, c'è un altro tema molto sentito, soprattutto dai genitori, perché con questi cellulari nelle mani i ragazzi si stanno un po' intanto isolando, cioè da dire, da quello che è la socialità normale, ma cominciano, e era cominciato a diventare un problema anche a scuola, perché diventava uno strumento per veicolare attacchi, il cyberbullismo, come lo conosciamo. Quindi su questo è già intervenuto, quindi le chiedo un po' di fare un bilancio su quello che sta andando, ma mi voglio spingere anche un po' oltre, perché c'è già in esame la possibilità, come molti altri paesi stanno facendo, l'Australia, la Francia, di vietare l'uso dei social sotto i 15 anni, perché comunque si sta cominciando a capire che stanno creando una distorsione della vita e un approccio proprio alla realtà con dei problemi notevoli.
0: Ma anche qui partiamo sempre dalla realtà, no? Buon senso, realismo, concretezza. Noi non siamo ideologici, noi non inseguiamo le favole, noi partiamo dai problemi concreti. Allora, tutti gli studi dicono che il cellulare in mano a un bambino è come un'arma impropria. Il cellulare danneggia la psiche del bambino, danneggia la memoria, la capacità di concentrazione, persino la fantasia. Anche dal punto di vista didattico, lo ha asseverato, lo ha accertato l'OCSE, ma anche l'Istituto Superiore di Sanità, la Bicocca e tanti altri studi, anche internazionali ovviamente, è ormai assodato che studiare sul cellulare rende meno che studiare con un libro, con carta e penna. Perché questo? È evidente, perché se incide sulla capacità di concentrazione, di memorizzazione, eccetera, è evidente che il rendimento sarà anche inferiore. Inoltre il cellulare ti pregiudica la socialità. Questi ragazzi, mi raccontavano i loro professori, prima del mio divieto, durante l'intervallo erano sempre lì su WhatsApp, si isolavano dai compagni, non sorridevano più, non scherzavano più, non parlavano più con i compagni, sempre sul cellulare. Allora capite che questo vuol dire disintossicare i nostri giovani, ecco perché ho voluto vietare l'utilizzo del cellulare anche a scopo didattico dalle elementari sino alle superiori. E siamo stati fra i primi paesi. Pensate che la Svezia è dal prossimo anno scolastico che ha vietato l'uso didattico del cellulare in tutte le scuole. E quando io ho proposto in Europa, per dire che l'Italia conta, una mozione, ho raccolto le firme anche della Svezia, della Francia, del Belgio, dell'Austria e di tanti altri paesi europei. Allora vedete, queste sono cose concrete, non le balle di Vannacci. Parliamoci chiaro, dobbiamo avere l'orgoglio di dirlo, perché è facile raccontare balle quando si sta all'opposizione e quando non si ha la concretezza dei problemi. Io potrei inventarmi qualsiasi cosa. E invece quello che bisogna fare è sempre partire dalla realtà con soluzioni di buon senso, i social. Ma se voi andate a parlare con uno psicologo, uno psichiatra, eccetera, eccetera, vi diranno che quell'incremento di violenza, di maleducazione, di disagio, che in questi anni è esploso, letteralmente esploso, è in buona parte colpa dei social. Ma quando io ho toccato con mano e ho visto a provincia di Bergamo una professoressa che per un millimetro non ha perso la vita, perché un suo studente le ha tagliato la gola e filmava col cellulare, esatto, con la GoPro, con il collegamento Telegram, con il collegamento social. E quando è successo in Sicilia un caso analogo, che lo hanno rimproverato, questo ragazzino: non ce l'hai fatta, sei uno sfigato, sei un cretino, non ce l'hai fatta ad ammazzarlo. Questo stava sui social, esatto. Questo stava sui social, dove lui veniva incoraggiato, veniva quasi minacciato, stimolato ad ammazzare il suo professore. Ma e allora io dico ai genitori: non date a un bambino di 6 anni, di 8 anni, di 10 anni, di 12 anni in mano un cellulare che possa accedere ai social, perché lo mettete a grave rischio.
1: Lo sa però, Ministro, su questo lei converrà con me, le leggi che vietano in realtà i minorenni di entrare sui social già ci sono, il problema è che vengono aggirate.
0: No, allora, il problema è un altro, il problema è che i paesi che oggi hanno vietato, io sono assolutamente d'accordo, sono stato tra i primi ad auspicare questo provvedimento, che vietano l'accesso dei minori di 15 anni ai social, Australia e Francia in particolare, l'Australia che è il caso pilota, perché la Francia l'ha appena,
1: sì, esatto,
0: provato,
1: l'ha appena fatto.
0: In realtà ci sono molti bug, ci sono molte possibilità di aggiramento, quindi bisogna studiare questi meccanismi in modo che sia non aggirabile il divieto,
1: esatto,
0: perché altrimenti
1: è del tutto inutile,
0: altrimenti rischia di essere del tutto inutile. Però la strada deve essere quella.
1: Assolutamente, assolutamente. A proposito di patto con le famiglie, qui deve essere un sodalizio assolutamente fondamentale quando si parla intanto, vabbè, del fatto che i genitori devono poter interloquire con la scuola, partecipare ai processi di formazione, ma lo devono essere ancora di più nel momento in cui è stata approvata la legge adesso a giugno sulla insegnamento dell'educazione sesso-affettiva, che esclude le scuole primarie e secondarie, giusto? Quindi si comincia dalle superiori? dalle superiori.
0: Dalle medie.
1: Dalle medie. Ma ci deve essere il consenso dei genitori. Anche su questo Elie Schlein ha detto: noi, questa è una forma di discriminazione, se non facciamo 100 passi indietro è una lesione della dignità e soprattutto è un calpestare tutte le questioni di genere, riproporre una questione indietro di 100 anni. Ce la spieghi un po' meglio, se è così sbagliato chiedere il consenso.
0: No.
1: Intanto già il fatto che noi ci poniamo la questione di dover insegnare la sesso affettività a scuola è un tema.
0: Noi dobbiamo fare chiarezza, perché altrimenti Elie Schlein purtroppo è abituata a fare tanta propaganda. Purtroppo ho pubblicato in questi giorni, in queste ore, un po' di repliche alla onorevole Schlein. Che cosa dispone questa legge? Innanzitutto dispone che è fatto salvo quanto è previsto nelle nuove linee guida sull'educazione civica e nei nuovi programmi scolastici, le nuove indicazioni nazionali. Che cosa è previsto? Prevista l'educazione sessuale in senso biologico, la conoscenza del corpo umano, della riproduzione, come si concepisce un figlio. Quindi non è vero che per Valditara il figlio si concepisce con la cicogna, eh? Non credete a queste balle colossali. E quindi addirittura, cioè il discorso, per esempio, la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, la prima volta che noi lo insegniamo a scuola, prima non c'era, il PD non l'ha fatto, andate a controllare, il PD non l'aveva fatto, prevenire le malattie sessuali. Il discorso dello sviluppo puberale con tutte le conseguenze anche di carattere sessuale legate allo sviluppo puberale. E questo lo insegni nel campo delle scienze. Quindi della biologia. Poi c'è quella che loro, ma non ho ben capito loro che cosa intendono con educazione all'affettività, c'è quella che io intendo come educazione all'affettività: educare al rispetto, educare a relazioni corrette, educare all'empatia. Questa per me è l'educazione all'affettività. Io non conosco altre educazioni all'affettività, cioè educare ad avere rapporti buoni, sani, corretti con gli altri.
1: Al rispetto,
0: e questo è la prima volta che noi lo mettiamo nelle nostre scuole. Non l'hanno fatto loro. Ok. Che cosa noi non vogliamo in assoluto all'asilo e alle elementari? È solo con il consenso dei genitori, dopo che i genitori siano stati adeguatamente informati, e solo laddove degli specialisti, medici, psicologi, scienziati, intervengano, non l'associazione la qualunque che a pagamento aveva lo scopo di indottrinare magari talvolta. Che cosa noi non vogliamo? Che a un bambino di 6 anni si possa insegnare una teoria per cui l'identità di genere non sarebbe basata sulla biologia ma soltanto sulla cultura.
1: Cioè, sapete, che non esistono,
0: sapete,
1: solo
0: che
1: uomo,
0: non esistono
1: e donna,
0: solo maschio, ma femmina, che il maschio potrebbe essere femmina, che la femmina potrebbe essere maschio, che c'è un terzo genere o magari un quarto e via dicendo. Cioè, sostanzialmente, se voi trasformate l'identità di genere in una identità puramente culturale, e sono stati fatti anche degli esperimenti purtroppo drammaticamente, tragicamente, con dei bambini. Proviamo a immaginare un maschietto di metterci il rossetto, la gonna, le calze lunghe, tipo collano, quant'altro. Vedi, tu ti puoi sentire chiaramente una donna. Ma secondo voi è bene che un bambino di 6, 7, 8 anni si dica che la sua identità maschile o la sua identità femminile in realtà potrebbe essere esattamente il contrario, o magari potrebbe essere anche un terzo genere, né maschio né femmina? Io credo di no, almeno da padre io dico di no. Poi alle medie o alle superiori, in un percorso extracurricolare, se lo vorrai fare, ovviamente in modo un po' più raffinato, ci saranno psicologi e quant'altro, ma la famiglia deve essere preventivamente informata e può chiedere: no, io non voglio che mio figlio segua un corso dove si spiegano le teorie gender, ecco di quello che parlavo, ma voglio che faccia un approfondimento di matematica, di storia o di italiano. Ecco, che cosa è il consenso informato, certo. Che i genitori dalle medie in su siano informati su chi tiene questo.